0: abbiamo dato una lezione, ho vinto.
1: Hai visto? Ce l'ha fatta.
0: È stato proprio un bell'incontro.
1: Norman, faresti davvero tutto quello che hai detto se prometto che ti sposo?
0: No, certamente no. Erano solo ipotesi. Ci vogliamo sposare. Non ho interpretato bene la parte. Ci riprovo. Noi abbiamo deciso di sposarci.
1: Tutte e due.
0: L'uno con l'altra. Tu che ne pensi?
2: Quando? Dove?
0: Ah, beh, pensavamo di fuggire alla maniera tradizionale.
1: Qualcosa non va?
0: Cerca di stabilire se è un bene per lo studio.
1: Lo è?
2: Lo è. Vi benedico, bambini miei. Quando è che avverrà?
0: Pensiamo di svignarcela uno di questi giorni.
1: L'abbiamo detto soltanto a te.
3: Sentite questa. Il romanzo ideale dello schermo è sbocciato oggi in una strabiliante realtà quando Vicky Lester e Norman Maine, gli amanti del sogno americano, sono sgusciati silenziosamente alle soglie del sacro matrimonio. Che ve ne sembra?
0: Orrendo.
1: Ma ascolta, noi abbiamo intenzione di fuggire.
3: Dovete farlo. Sarà la fuga più grandiosa che questa città abbia mai visto. Faremo un patto con l'esercito. Vi scorteranno per tutta la strada fino a Yuma con 20 aerei da bombardamento.
1: Hai intenzione di venire con noi?
3: Senti, non è meglio progettare questa cosa da soli? Non c'è motivo di annoiare la coppia felice con tutti i dettagli. Vi farò recapitare una copia carbone di tutto lo schema.
0: Ah, non vedo l'ora. Mi dispiace, non ci eravamo resi conto d'esservi d'impaccio. Mentre voi stabilite i dettagli, non vi dispiace se la porto fuori per comprarle un anello, vero?
3: Certo, fa pure. Vogliamo che tutto sia in regola. Che coppietta affascinante. Una ragazza graziosa come Vicky e il pericolo pubblico numero uno.
2: No, aspetta, Libby, Norman è a posto. E poi, se permetti, questi sono solo affari di Vicky. Non c'è bisogno di commenti.
3: Non stavo facendo commenti. Volevo solo dire che è una vergogna.
2: Pensa a progettare la fuga.
3: Ah, quest'idea della fuga è orrenda. Non possiamo ricavarne alcun vantaggio. Avremo un matrimonio. Dove lo celebriamo?
2: Il posto abituale credo sia una chiesa.
3: Ah, superato. Questo si deve fare in un posto eccentrico. La spiaggia. Mi sembra già di vederlo. Le damigelle d'onore in costume da bagno. 20.000 alunni della scuola superiore di Santa Monica che scioglieranno frasi d'amore. È una novità, ma è abbastanza grandiosa. Perché non in municipio? Scortati dalla polizia con tutti i poliziotti in moto in giro per la città. Sirene spiegate e confetti che piovono dagli edifici come al ricevimento di Lindbergh a New York, solo in più grande stile. Che c'è? Non è originale?
4: E ora, se qualcuno conosce un valido motivo per cui questa coppia non possa essere unita in matrimonio, parli subito o taccia per sempre. Vuoi tu, Alfred Henkel, prendere questa donna come tua legittima sposa, promettendo di amarla, onorarla in salute e in malattia finché morte non vi separi?
0: Lo voglio.
4: Vuoi tu, le chiedo scusa, vuoi tu, Esther Blodgett, prendere quest'uomo come tuo legittimo sposo, promettendo di amarlo, servirlo, onorarlo in salute e in malattia finché morte non vi separi?
1: Lo voglio.
4: Le metta l'anello al dito.
0: Sì.
4: Presto, per favore.
0: Certo.
4: E ora, in virtù del potere conferitomi come giudice di pace dalla giurisdizione di San Vardo, contea di Los Angeles, vi dichiaro marito e moglie.
5: Silenzio!
4: E ora devo esercitare il privilegio che mi dà la mia carica. Spero che sarà veramente felice, signora Henkel.
1: Grazie.
0: Grazie, signore. Grazie.
1: Oh, Danny.
4: Ora, se per favore firma la licenza.
5: Sì.
4: Sa, signor Henkel, non capisco perché, ma ho l'impressione di averla già vista da qualche parte.
1: Oh, davvero? Beh, credo che questa sia stata la prima volta che ho messo piede a San Vardo.
4: Sa, anche la sua faccia non mi è nuova.
0: Davvero?
4: Signor
0: ecco
4: Henkel.
0: Qua. Grazie di nuovo.
4: Oh, grazie, ricevuto. Davvero, grazie.
0: Arrivederci.
4: Arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Ci rivedremo.
1: Come?
0: Volevo dire addio.
6: Sapete, credo proprio che ce l'avete fatta.
0: Ma solo per un pelo, quel giudice di pace era sul punto di ricordare dove ci aveva
1: visto.
0: Comunque
1: siamo sfuggiti a Libby.
0: Ciao, Libby.
3: Se foste sufficientemente cortesi da gettare uno sguardo fra le mie scapole, signore e signora Henkel, trovereste un coltello conficcato fino al manico sul quale ci sono le vostre iniziali.
0: Lieti di averti visto, Libby.
3: Aspetta un momento!
0: Reggilo, Danny.
7: Thank you.
3: Ecco una coppia di serpenti che mi sono cresciuto in seno.
6: Beh, avevano il diritto di sposarsi, no?
3: Non avevano alcun diritto di raggirare il pubblico. E non ce l'hanno ancora fatta!
5: La nazione contro Porky Washington, che è accusato di aver
7: violato... Giovanotto, questo è oltraggio alla corte!
3: Centralino, mi passi il Los Angeles Tribune.
7: Sono fermamente deciso a farla arrestare.
3: Aspetti che abbia finito di parlare. Aspetta anche tu. Tribune, mi passi la cronaca cittadina. Johnny, sono Matt Libby. Ho una notizia per te. Norman Maine e Vicky Lester si sono sposati oggi alle 14:30.
7: Vicky Lester? La corte si ritira!

0: Wahoo!
1: Ehi, oh! Non vorrei sembrarti immodesto, ma credo di aver allentato un ingranaggio.
0: Beh, siediti allora e facciamo conoscenza. Probabilmente noi due ci dovremo vedere più spesso d'ora in poi.
1: Beh, dovremmo proprio rompere il ghiaccio prima o poi. Ora siamo vecchi amici. Senti, ho il tempo di fare una doccia prima di cena?
0: A volontà, se riesci a trovare la doccia.
1: Non mi ricordo mai dov'è quell'aggeggio che si tira fuori o si tira in giù.
0: Ecco, credo di averla trovata, no? Questo è l'armadio. Eccola qua.
1: Complimenti.
0: Oh, il più delle volte è per puro caso. Adesso vediamo se riesco a cuocere questa bistecca.

0: Esther, dov'è il sapone?
1: Tieni.
0: Grazie. Esther,
1: sì,
0: mi serve,
1: caro?
0: Anche un asciugamano.
1: Dove le hai, le sigarette?
0: Sai che non fumo sotto la doccia. Cosa devo fare per farla funzionare?
1: Tira verso il basso quell'aggeggio e prega che piova.
0: Io ci arrivo, ma non riesco a portare la mano lassù.
1: Se sei entrato con le braccia in giù, non ti laverai mai. A meno che tu non sia un contorsionista.
0: Io non sono un contorsionista e non me lo far pesare adesso, d'accordo? Siamo intesi? Vuoi chiudere la porta, per favore? Grazie.
1: Norman! Norman, sta arrivando un'auto.
0: Chi sta arrivando? Un'auto?
1: Qui, presto!
0: Presto cosa?
1: Presto, va fuori, fermala e chiedi aiuto.
0: Ma così prenderò freddo.
1: Poi tornerai a scaldarti.
0: Già. Aspetta, quelli mi riconosceranno.
1: No, se tieni la testa bassa, forza, potrebbe non passarne un'altra per settimane.
2: Salve, amico.
0: Salve, amico.
2: In panne?
0: Già, hai indovinato. Per favore, può darci una mano?
2: Penso proprio di no, sa, la città è piuttosto lontana e siamo molto occupati laggiù.
0: Io devo tirarmi fuori da qui, c'è anche mia moglie.
2: Ah, ma la campagna?
0: No. No, lei, mia moglie, non sa sparare.
2: Siete con l'acqua alla gola, ma non posso aiutarvi.
0: No, aspetti, voglio essere sincero con lei.

0: Io sono Norman Maine.
1: Come?
0: Norman Maine.
1: E io sono Doug Baker. È stato un piacere. Arrivederci, eh?
2: Ehi, un momento! Un momento, senta, non...
3: Che effetto fa essere Norman Maine?
4: Quale famoso divo del cinema ha smesso i gargarismi di Grog e sta facendo una luna di miele analcolica? E perché i suoi amici pensano che il matrimonio sia arrivato 6 interpretazioni troppo tardi per quanto riguarda il pubblico?
5: Io devo salvaguardare il mio prestigio, Oliver. Io sono considerato il miglior pubblicitario nel campo del cinema e si sganasciano tutti da ridere quando do una notizia decente su Maine.
6: Sì, so quanto sei sensibile, Libby, e odio vederti trattato così.
5: Grazie, capo. Guarda Vicky, lei è un bocconcino per uno spazio libero, ma se Maine attraversasse il Pacifico a nuoto, i giornali neanche ne parlerebbero. Beh, ai distributori non piace, ai critici non piace, al pubblico non piace e a me non piace. A chi piace?
3: Oh, ma tesoro, questa è una sorpresa veramente troppo grande. E io che pensavo che saremmo vissuti nella nostra casetta sulla spiaggia.
7: Oh, continueremo a tenerla, la casa di Malibu. Questa è una cosa speciale, è un castello, dovrebbe stare in aria. Dove non pronunceremo mai parole brutte come contratti, film e carriera. Quando supereremo quei cancelli, lasceremo lo studio al di fuori. Vieni, ho un'altra sorpresina per te.

0: Oh, Norman è stupenda.
1: Tu sei stupenda. Il mondo intero è stupendo. Fermi così! Va pure. Didascalia, la loro luna di miele non finisce mai. Forza, facciamo un'altra foto. Dunque, se la sposa si sedesse qui, con lo sposo in piedi dietro di lei, avremmo qualcosa di veramente unico. E adesso proviamo al contrario. Tu seduto e la sposa in piedi.
2: Piuttosto innovativo,
1: sì,
2: eh?
1: Sì, ma in un modo carino. Vai, Otto, scatta. Didascalia, ricomincia la loro luna di miele.
2: Ah, il produttore. Didascalia, luna di miele finisce bruscamente. Ciao, Oliver, come va?
3: Ciao, felice di rivedervi.
2: Grazie.
3: Vicky, hai un aspetto
0: Ciao,
3: splendido.
0: Ciao, Oliver.
3: Vi ho interrotto?
2: Sì, grazie.
4: Un altro paio di foto. Basta con quelle in coppia. C'è richiesta di foto esclusive della signorina Lester. Sola.
2: Ah, capisco. Vieni, Oliver, noi siamo esclusi dalle foto esclusive.
3: A dopo, Vicky.
2: Tranquillo, Otto, sono finiti i tempi in cui sfasciavo macchine fotografiche.
4: Anche altri tempi sono finiti per te. Signorina Lester, ferma così. Una delizia.
2: Oliver, com'è la situazione dei dividendi?
3: Magnifica, chiuderemo il trimestre con un utile di 2 milioni di dollari.
2: Mossa abile la mia di vendere le azioni, eh? Il denaro quando serve, serve.
3: Alcuni risparmiano proprio per questi eventi. Capita che ci sia qualche nuvola ogni tanto.
2: Sì, ma come cittadino della California mi sono sempre rifiutato di ammetterlo.
3: Sì, capisco, ma continua a essere nuvolo.
2: Dovresti ringraziarmi per alcuni di quei dividendi.
3: Mm-hmm.
2: Non è così?
3: Oh, certo, certo.
2: È stato un po' troppo veloce, Oliver. L'ora incantata è stato un successo, vero?
3: Ha reso Vicky una stella dall'oggi al domani.
2: Ah, era ovvio. E riguardo a me?
3: No, c'è l'ufficio per parlare di lavoro, Norman. Bella piscina che hai qui, eh?
2: No, maledizione, parliamone qui, invece. Non sono piaciuto?
3: Forse il ruolo non era adatto.
2: Il miglior ruolo dell'anno. Senti, Oliver. Pensi che stia tramontando?
3: Riesci a sopportarlo?
2: Va avanti.
3: Hai sbagliato il tempo. Non stai tramontando. Sei tramontato.
2: I miei ammiratori continuano a scrivermi.
3: Norman, Norman, i patiti scrivono a chiunque per una fotografia. Un francobollo costa solo 3 centesimi e rende le foto meno care della carta da parati. Ma i 25 centesimi che pagano per il cinema gli dai il diritto di essere dei critici. E le tue 2 ultime interpretazioni non sono piaciute ai tuoi critici.
2: Ricordi? Ti ho detto che sarei stato pronto per il sipario quando sarebbe stato il momento. Eccolo qua. Annulliamo il contratto senza alcun rancore.
3: Non ci stiamo arrendendo, né tu né io. Non c'è una spiegazione a queste cose. Abbiamo sempre visto com'è mutevole il pubblico. Forse puoi riconquistarlo. Ho l'abbozzo di una sceneggiatura per te.

0: Riguardo a Esther, se pensi che io possa esserle d'intralcio?
1: No, no, in effetti il caso vuole che non ci sia un ruolo per lei in questa storia. In linea di massima penso di darle il ruolo principale in un film con quel giovane esordiente, Pemberton. Si sta facendo avanti bene.
0: Buon per il giovane Pemberton. Va bene, Oliver. Faremo un tentativo. Speriamo che non sia troppo tardi.

0: Non si discute, li comprerò. Ah, l'attore più in declino dello schermo. Dicono che sia finito e che allontana gli spettatori.
1: Guida del cinema. Il contratto di Norman Maine con Niles è stato annullato. Coloro che sono stati abbastanza miopi da comprare i film con Norman Maine nel catalogo di Oliver Niles di quest'anno saranno lieti di apprendere che si sono liberati di questo fardello sia loro che il loro pubblico. Niles ha definitivamente risolto il contratto di Maine per una cifra che ignoriamo. Orchidee a Niles.

0: Pronto? No, no, la signorina Lester non è in casa. No, non sono il maggiordomo. Ma posso prendere un appunto proprio come se lo fossi, parola d'onore.
1: Oh, sei tu, Norman. Stupendo. Ascolta, Norman, sono Artie Carver. Ciao, ragazzo. Stupendo. Ho sentito che hai rotto con Oliver Niles. È secondo le norme?
0: Ah, per favore, Artie, io non faccio più notizia, non ci pensare.
1: Di, con quanto sei stato liquidato per annullare il contratto? Dammi una cifra e ci scrivo un articolo.
0: Non abbiamo parlato di soldi. L'abbiamo sciolto e basta.
1: Oh, come vuoi, come vuoi. Metterò io una cifra. Senti, tra l'altro, sto cercando di ottenere un'intervista con Vicky da 2 settimane, ma è sempre occupata. Che ne diresti di dare una mano ad un vecchio amico mettendoci una buona parola?
0: Certo, ci proverò, Artie.
1: Stupendo. Ciao.

0: Non volevo fare tardi, tesoro, ma Casey ha voluto...
1: Non importa. Ora sei qui.
0: Nessuna novità?
1: Nessuna. Non sono uscito da casa.
0: Andiamo fuori stasera?
1: No, no, sei stanca. Resteremo qui.
0: Oh, no, non sono così stanca.
1: Ah, sì che lo sei. Hai avuto una giornata pesante. E comunque ti vedo così poco che voglio averti tutta per me.
0: Ma non ci sono i domestici, non c'è niente da mangiare.
1: Sì che c'è. Ho preparato uno spuntino con le mie mani bianche come gigli. Sto imparando a cucinare nel mio tempo libero.
0: Allora potrei anche sposarti.
1: Ho capito. Vuoi fare di me un cuoco perfetto? Vado a prendere il carrello e torno.

0: Eccoci qua. Che te ne pare?
1: Magnifico.
0: Proprio quello che pensavo. E adesso non ti formalizzare. Buttati a pesce. Prego.
1: Temo di non avere la bocca abbastanza grande.
0: Allora te la misurerò e li farò della tua taglia.
1: È anche un po' ruvido sulle labbra.
0: È opportuno che prenda immediatamente tutti i dati precisi.

0: aspettato questo momento per tutto il giorno.
1: È per questo che mi sono precipitata a casa senza neanche cambiarmi.
0: Ci stiamo dimenticando che siamo affamati. Vuoi un sandwich?
1: Grazie, ho ancora un po' da fare con questo.

0: Norman, mi slacceresti il vestito? Non riesco a respirare.
1: E io che ho sempre pensato che fossero i miei baci a toglierti il respiro. Un sacco di ganci. Perché non metti una lampo?
0: Ottima idea.
1: Va meglio?
0: Oh, sì.
1: Non guardare adesso, ma... sai, credo che quel tizio alla tua sinistra sia innamorato di te.
0: Lo spero proprio.

0: È il campanello.
1: Ah sì, forse se ne andranno.
0: No, no, no, non lo fanno mai a quest'ora di sera. Beh, solo un momento, tesoro. Torno subito.
2: Abita qui, Vicky Lester?
3: Sì.
2: Qui c'è un pacco per lei.
3: Ah, firmo io.
2: Chi è lei?
3: Sono suo marito.
2: Ah, bene. Ecco, firmi qui, signor Lester.

0: Un pacco per te. A proposito, ho dimenticato di dirti che ti vogliono per beneficenza all'Auditorium Shrine mercoledì sera. Ho detto che te l'avrei chiesto.
1: Oh, tesoro, non voglio sapere
0: niente.
1: No,
0: senti, lasciami finire prima che li dimentichi tutti. Ha chiamato la segretaria dell'Accademia per sapere se vogliamo un tavolo riservato a tuo nome per la cena. Già, ha telefonato Artie Carver. Mi ha chiesto di usare l'influenza che ho su di te per fargli avere un'intervista. Gli ho detto che ci avrei provato. È tutto qui, credo.
1: Oh, Norman, non è il momento adesso di parlare di queste cose. Abbiamo dimenticato la cenetta che hai preparato.
0: No, io non ho molto appetito adesso. Mi preparerò qualcosa da bere.
1: Norman!
2: Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche, ottavo banchetto annuale. Riconoscimenti al merito nell'Arena Biltmore, Hotel Biltmore.
1: Perché Norman non arriva?
3: Oh, smettila di preoccuparti e pensa a quanto starà bene quella statuetta nella tua libreria.
1: Credi che gli sia successo qualche cosa?
3: Ma no, si sarà solo imbattuto nel traffico. Via, pensa a quella statuetta.
4: E ora è il momento culminante della cena annuale dell'Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche. Il più alto riconoscimento che è in nostro potere concedere. Abbiamo già applaudito con tutto il cuore, oltre che con le mani, quei signori a cui sono stati dati dei riconoscimenti durante l'anno trascorso per aver contribuito al successo dell'industria del cinema. Ora rendiamo onore alle signore. In particolare a una signora. Noi le offriamo il riconoscimento dell'Accademia per la migliore interpretazione dell'anno scorso. Lei è già stata acclamata da tutto il mondo, ma questo è un tributo dei suoi colleghi, gli uomini e le donne di questa industria. Per me non è solo un piacere, ma è un privilegio offrire questo riconoscimento all'attrice che ha creato l'indimenticabile Anna, in Sogno senza fine. La signorina Vicki Lester.
1: Andiamo, così emozionata.
4: Che altro possiamo dirle, signorina Lester? Questo dice tutto per noi.
1: Grazie.
5: Brava! Brava! Complimenti! Brava!
1: Signore e signori, quando capita qualcosa come questa e uno cerca di dire che cosa prova, scopre che, fra tutte le parole che esistono al mondo, ce n'è una soltanto che dice davvero qualcosa. Grazie. Non posso fare altro che dirvela con tutto il cuore. Non posso fare altro che continuare a dirvela con il mio...
6: Brava! Un discorso davvero carino, mia cara.

0: davvero carino. Hai detto una cosa giusta. Voglio essere assolutamente il primo a congratularmi con te, tesoro. Ecco qua, questo prezioso pezzo di Antecaglia. Ora voglio farlo io un discorso. Gentili signori dell'Accademia, cari amici sciacalli, una volta ho preso anch'io uno di questi, non significano proprio niente. Ogni anno c'è qualcuno che li prende. Io voglio un riconoscimento speciale. Una cosa che nessun altro può ottenere. Cioè voglio una statuetta per la peggiore interpretazione dell'anno. Praticamente voglio tre statuette per le tre peggiori interpretazioni dell'anno. Perché me le merito. E tutti coloro tra i presenti che hanno visto i miei ultimi capolavori sanno che me le sono meritate.
1: Libby, di all'orchestra di suonare.
0: E io sono venuto qui per scoprire questo. Me le date o non me le date? Forza, rispondete, sì o no?
2: Norman, tesoro, vieni, andiamoci a sedere.
1: Vieni, Norman, siediti qua. Come stai, Norman?
0: Ciao, Oliver.
3: Mia cara, permettimi di congratularmi con te. Sarai molto fiera di te stessa e felice stasera.
2: Ti ringrazio.
0: Datemi qualcosa da bere.

0: Oliver, è un onore averti nel mio camerino.
1: Vicky, come stai?
0: Mi sei mancato, sei mancato a tutti. Com'è andato il viaggio?
1: Ma è un giro di 3 mesi per le società di distribuzione. È difficile chiamarlo piacevole, ma il modo in cui sta delirando per i tuoi film tutta la nazione. Vicky Lester, si può tradurre solo così. Sei un fenomeno.
0: Grazie, fa piacere sentirlo.
1: Ma tu hai pianto?
0: Oh, un po'.
1: Dimmi di Norman.
0: Beh, sta facendo davvero un grosso sforzo, Oliver.
1: Far lasciare lo studio a Norman è stata la cosa più spietata che abbia mai fatto. Beh, non potevo fare altro.
0: Lo so.
1: E lui è stato... Come sta?
0: È stato in una casa di cura. Lui vuole davvero smettere di bere. Ma credo che riesca solo...
1: Ecco, forse se potesse ricominciare a lavorare gli sarebbe di incoraggiamento.
0: Oh, Oliver, puoi farlo?
1: Certo.
0: Oh, grazie. Ma non deve sapere che te l'ho detto io.
1: Non lo saprà. E tu stai tranquilla. Devi portare avanti il tuo ottimo lavoro in questo film.
0: Ci proverò, Oliver. È l'unica cosa che posso fare per te.
1: Grazie. Lo porta giù.

0: Ciao, Oliver. Benvenuto a Liberty Hall.
1: Ciao, Norman.
0: Beh, il signor Niles non mi sta passando di nascosto una cassa di scotch, Cuddles. Questa è solo una stretta di mano. Lui è Cuddles, Oliver, il mio socievole segretario. Andiamo insieme ovunque.
1: Sì, come ti senti, Norman?
0: Bene, faccio notevoli progressi a quanto mi dice Cuddles. Dice che dovresti vedere qualcuno dei nostri ragazzi. Sediamoci. Cuddles, noi sinceramente non abbiamo bisogno di te. Commovente, vero? Non sopporta perdermi di vista.
1: Ci stai bene qui, Norman?
0: Benissimo, anzi, per meglio dire, magnificamente. Pensa che ci sono addirittura le sbarre di ferro alle finestre per evitare le correnti d'aria.
1: E quanto ci dovrei restare ancora?
0: Ah, beh, sono completamente guarito adesso. Dovrò solo restarci un'altra settimana o due per rimettermi in perfetta forma. Dopotutto non c'è particolare...

0: fretta che io ritorni alle cene prese.
1: È quello di cui ti volevo parlare. Ho una sceneggiatura con un bel ruolo per te.
0: Magnifico, Oliver. Sei grande. E chi fa coppia con me?
1: Ecco, non è un ruolo da protagonista, quello è del giovane Pemberton, ma ti dico francamente che considero il tuo ruolo migliore del suo.
0: Capisco. È migliore del ruolo principale.
1: E naturalmente non è una scena molto lunga, ma è sicuramente di quelle che rimangono impresse. Penseranno a te durante tutto il film.
0: Beh, il fatto, Oliver, è che sono piuttosto ben inserito in un altro studio. Non sono autorizzato a dirlo in questo momento, ma tu sai bene come vanno queste cose.
1: Sì,
0: Ma si tratta
1: certo.
0: di un grosso film, sono anni che non se ne fanno, e il ruolo. Ogni attore di Hollywood darebbe tutto per averlo. Eh già.
1: Beh, mi fa piacere, Norman, questo ti impegnerà per un po', ma noi inizieremo quel film fra qualche tempo e forse se vuoi prenderlo in considerazione più in là se ne può
0: Onestamente,
1: sempre.
0: Oliver, è meglio che non conti su di me. Vedi, ho diversi film, uno di seguito all'altro dopo questo, e inoltre mi stanno già parlando d'Inghilterra. Sai, stanno facendo delle cose molto interessanti laggiù. Cosa c'è, Cuddles? Parla pure, noi ti vogliamo bene. Noi ceniamo alle 5:30 qui. Fa diventare la notte più lunga.
1: Beh, arrivederci, Norman. Sono felice di vedere che te la stai cavando bene.
0: Uscirò in men che non si dica. Sai, dovrò presentarmi di nuovo a un sacco di persone perché non mi riconoscono quando non bevo. Arrivederci.
1: Ciao, Norman.
0: Grazie per la visita.
1: È stato un piacere.
0: Mio caro Cuddles, finalmente soli, eh?
2: Ehi,
0: hey Bert, Sam. Ciao, Marion.
3: Ciao.
2: Ciao.
4: Come va, Norman?
0: Lieto di vedervi.
3: Non mi piace imbattermi in questi attori finiti. Mi si accappona la pelle.
2: Anche a me.
4: È stato bravo finché c'era lei. È durato anche troppo.
0: Salve.
5: Salve, signor Maine. Non la vedevo da molto tempo.
0: Mi sono riposato. Un ginger, per favore.
5: Un ginger e che cosa?
0: Un ginger e un ginger.
5: Ah, volta pagina.
0: Volto tutto il libro. Grazie.
6: Scotch, liscio.
0: Ciao, Libby.
6: Accidenti, c'è Mister America del passato qui. Ti lasciano andare in giro senza un guardiano adesso?
0: Ah, sono un amministratore fiduciario adesso. Non mi aspettavo di trovarti qui a Santa Anita. Come fanno gli attori quando tu sei via?
6: Si lasciano tagliare a fettine e friggere con le uova. Immagino che ora starei qui in pianta stabile, visto che ormai ti sei ritirato da quell'infernale guazzabuglio dello schermo argentato.
0: Ah, beh. Vivo a Malibu per adesso. È piuttosto solitario. Esther che sta via tutto il giorno.
6: Io non mi lamenterei di questo se fossi in te. È bello avere in casa qualcuno che guadagna da vivere.
0: Ehi, vacci piano, Libby. Non avrai dimenticato che siamo amici.
6: Amici un corno. Ehi, ascolta. Ti ho tirato fuori dai pasticci perché ero costretto a farlo. Era il mio lavoro e non perché ero tuo amico. Non mi piaci e non mi sei mai piaciuto. Niente mi rendeva più felice che vedere tutte quelle tue simpatiche marachelle e farle atterrare su quella tua celebre faccia.
0: Lasciami in pace, Libby. Hai sempre aspettato che fossi a terra per prendermi a calci.
6: Non sono affatto dispiaciuto per te. Ti sei sistemato comodo e tranquillo. Vuoi vivere a spese di tua moglie ora? Ti comprerà da bere e ti sopporterà, anche se non lo farà nessun altro.
7: Avanti, figliolo.
8: Ehi, un momento, un momento.
7: Fuori di
8: qui. Lasciatemi.

0: Io sono Norman Maine.
1: Beh, non
2: prendetevi la briga di buttarlo fuori, è innocuo.
1: Va bene, signor Libby, se lo dice.
2: Certo, lasciatelo andare, scazzotta anche peggio di come recita.
3: Dammi uno scotch, doppio. E lascia qui la bottiglia.
4: Vicky, tu ti ammalerai. Perché non provi a dormire un po'?
5: Ma è sparito da 4 giorni. 4 giorni e nemmeno una parola. Oliver, non posso. Non ce la faccio.
6: Pronto? No, sono Oliver Niles. Cosa? Dove? Grazie.
5: Cosa c'è?
6: Niente, niente.
5: Oliver, dimmi.
6: È in tribunale, è stato arrestato per ubriachezza molesta. Sta bene, non è ferito. Vado a tirarlo
5: fuori.
6: Vengo
5: anch'io.
6: Vicky, non è posto per te. Se dovesse finire
5: che
6: sui giornali...
5: Che me ne importa dei giornali? Vengo con te.
7: Tribunale della Contea di Los Angeles. Da inizio l'udienza. Presiede il giudice George Barris.
5: Sei riuscito a fare qualcosa?
6: Il giudice non mi ha neanche ricevuto.
7: Pronti, vostro onore.
8: Devo informarvi che avete il diritto di essere rappresentati da un legale e che sarete messi a confronto con testimoni che potrebbero testimoniare sia contro di voi che a vostro favore, al fine di avere un pubblico giudizio della corte o di una giuria. Col diritto di rilascio su cauzione, i primi 5.
7: Gregory, Rails, Maine, Rodriguez e Smith. Su, andiamo.
8: William Gregory.
9: Eccomi qua, sono io.
10: Chiaramente sbronzo. Arrestato sulla 5ª strada, dormiva sul marciapiede. 14 trasgressioni negli ultimi 6 mesi.
8: Ci risiamo, Gregory. Come ti dichiari?
9: Non mi sento molto bene.
8: Non ti ho chiesto come ti senti, ti ho chiesto come ti dichiari.
9: Colpevole, credo.
8: Quando sei uscito l'ultima volta?
9: 2 giorni prima di Natale.
8: Temo che ti perderai Capodanno. Uscirai in tempo per l'anniversario di Washington. 60 giorni. Milton Rails.
10: Chiaramente sbronzo. Arrestato a Brooklyn Avenue. Medicato all'accettazione dell'ospedale. Poi trasferito in prigione.
8: Quanti anni hai, Rails?
11: 17, signore.
8: Hai dato una bella occhiata a quegli uomini in cella stanotte?
11: Sì, signore.
8: E tu ti sei dato una bella occhiata stamattina?
11: No, signore.
8: Ti consiglio di farlo. $5 2 giorni. Con la condizionale.
11: Giudice, io...
8: Alfred Ankle, più comunemente noto come Norman Maine.
10: Ubriaco e turbolento, l'indiziato è stato arrestato tra Sunset e Colorado, evidentemente ubriaco da giorni. Ha opposto resistenza all'arresto e ha insultato un agente.
8: Come si dichiara?
12: Colpevole.
8: Lei è Norman Maine l'attore, vero? Caduto piuttosto in basso, non crede? Nessuno qui ha avuto i benefici che ha avuto lei. E cosa ne ha fatto? Lei è un irresponsabile ubriacone che guida per le strade mettendo a rischio l'incolumità di persone innocenti. Le impedirò per qualche tempo di arrecare danni. 9 giorni nella prigione cittadina.
5: La prego, aspetti. Sono sua moglie.
8: Sì, la riconosco, signorina Lester.
5: La prego, giudice. Le assicuro che non accadrà più. Me ne assumo la responsabilità. Se solo potesse evitare di mandarlo là.
8: Si rende conto che quest'uomo, se ubriaco, rappresenta una minaccia per la sicurezza pubblica? E si rende conto inoltre, signorina Lester, della responsabilità che si è assunta davanti a questa corte e alla nazione?
5: Certo.
8: La sentenza è sospesa. Il detenuto è affidato alla custodia di sua moglie.
5: Grazie.
7: Può venirlo a prendere all'uscita del carcere.
8: José Rodriguez.
10: Chiaramente ubriaco. Arrestato tra First e Main. 2ª trasgressione.
8: Come si dichiara?
9: Credo di essere colpevole. signor
8: giudice. 60 giorni.

0: Sono così stanco.
1: Fermo, signor Maine! Una foto! Guardi qua!
0: No, per favore!
2: No!
0: Toglietevi dai piedi!
3: Norman Maine rilasciato sotto la custodia di Vicky Lester dopo una condanna per ubriachezza. Nella seduta serale del tribunale, situazione drammatica della Stella che implora per la libertà del marito.
4: Sta dormendo. È tutto il giorno che dorme.
2: È la cosa migliore per me.
4: È terribile vedere accadere questo a qualcuno che ami e renderti conto che non potrà andare meglio. So solo che ormai non posso far altro che restare con lui e cercare di aiutarlo.
2: Anch'io. Ci prenderemo cura di lui insieme.
4: Gli sei molto affezionato, vero Oliver?
2: Sono molto affezionato a entrambi.
4: Allora so che comprenderai quello che sto per dirti. E dopo quello che è successo l'altra sera, credo che tu già lo sappia. Non posso fare altri film. E me ne andrò via per sempre con Norman.
2: Non puoi farlo, Vicky. Ora sei all'apice del successo e hai penato tanto per arrivarci.
4: Non posso fare altro. Ci ho pensato bene. Forse se non fossi stata lontana da lui così tanto, non sarebbe successo né il fatto di ieri sera né gli altri. So che adesso è troppo tardi per pensarci, ma forse non è troppo tardi per andare via con lui e ricominciare da un'altra parte.
2: Stai mandando all'aria la tua vita, Vicky.
4: Beh, posso tentare di ridare a Norman la sua. Puoi dirmi onestamente che sto sbagliando a fare questo?
2: No, Vicky. Onestamente non posso dirtelo.
4: Allora non ci sarà mai più Vicky Lester.
2: Vieni, accompagnami alla porta.

Addio, Vicky Lester. Sei stata un'eccellente ragazza. Auguri, signora Maine.

0: Tesoro. Il signor Maine è venuto di nuovo a scusarsi con te.
1: Scusami, scusami, tesoro, ma non è per te.
0: Quali altri problemi hai?
1: Nessuno, stavo solo provando una parte tra me.
0: Ascolta, io sono appena uscito da un brutto momento e tu ci stai entrando. Non è buffo come vanno le cose?
1: Davvero?
0: Sai cosa facciamo? Mi impegno a irrobustirmi se tu smetti di bere.
1: Infatti, credo di aver bevuto un po' troppo.
0: Sai cosa faccio? Divento un atleta.
1: Vuoi dire con dei grandi muscoli un po' ovunque?
0: Beh, sì, più o meno così.
1: Vuoi iscriverti in una palestra attrezzata?
0: No, viene a costare troppo. Farò una bella nuotata qui davanti.
1: Adesso?
0: Certo.
1: Ti fa piacere se vengo con te?
0: Certo, se ti va.
1: Norman, meglio che non venga. Non vorrei rovinare queste belle onde che sembrano naturali.
0: Sì, hai ragione. Tesoro, ti prego, mi prepari un punch caldo. Volevo dire una minestra calda per quando torno.
1: Una minestra calda?
0: Sì, e io farò quei sandwich super ripieni.
1: Oh, Norman, pensi solo a mangiare.
0: Ciao, tesoro.
1: Non stare via troppo.
0: Ehi! Ti dispiace se ti do un'altra occhiata?

La prima bevuta d'acqua che si è fatto dopo 20 anni l'ha mandata giù per un incidente. Scusami, come si fa a telegrafare all'Oceano Pacifico per complimentarsi con lui?

0: Largo, per favore.
1: Vicky, mi fai un autografo sul libro? Scrivi signora May.
2: Non devi sperare, Vicky, verrai fuori.
3: Indietro! State indietro, per favore.
4: Non piangere, cara, non era un granché.

0: Ray, qui ci sono le paghe per i domestici. Troverete una gratifica molto buona per ognuno. La signorina Lester la ringrazia per la sua gentilezza.
1: Se c'è qualcosa che posso fare per la piccola signora, sarei felice di farlo.
0: Lei gradirebbe che si occupasse della sistemazione della casa di Beverly Hills.
2: Metta giù il baule! Lo metta giù, ho detto! Beh, lei dov'è?
0: In camera da letto. Lei chi è?
2: Oh, sono sua nonna. Si toglie di mezzo. Cara!
3: Nonna! Oh, nonnina cara! Sono così contenta di vederti. Come mai sei venuta qui?
2: So quanto sono necessaria. Ora uscite! Avanti, che aspettate? Fuori di qui, voglio restare con mia nipote da sola! Sono venuta il più presto possibile.
3: Ma io sto tornando a casa, ti ho mandato un telegramma ieri.
2: Siedi. È vero che vuoi lasciare il cinema?
3: Non voglio più sentirne parlare.
2: Dimmi, da che cosa stai scappando?
3: Non sto scappando, nonna. È solo che non posso più continuare.

0: Il mio cuore si è spento.
1: Una volta ti dissi che per ottenere quello che si vuole c'è il rischio di dover dare il cuore in cambio. E tu hai detto che eri disposta. Ricordi?
0: Sì, lo ricordo.
1: Beh, hai avuto più di quanto ti aspettassi. Più fama, più successo, anche più soddisfazioni personali. Forse più infelicità. T'avevo messo in guardia, dovevi saperlo. E adesso ci stai piagnucolando sopra. Non credo, sai, che mi sentirei orgogliosa se fossi al tuo posto, Esther.
0: Non lo sono, nonna. Ma non cambierò idea, ho deciso.
1: Mi spiace d'averti dato i soldi per venire qui, denaro mal speso.
0: Oh, ma nonna, io...
1: Ero così fiera di te, Esther. Così orgogliosa di essere la nonna di Vicky Lester. Era diventata la mia ragione di vita. Adesso non mi è rimasto niente.
0: Capisco. Vorrei avere la forza per andare avanti, ma non ce l'ho. È così.
1: Devi trovarla. Le tragedie sono una prova di coraggio. Se le affronti coraggiosamente, ti lasciano migliore di come ti hanno trovata. Altrimenti dovrai affrontare quello che ti rimane da vivere, soggiogata dalla paura. Perché ricorda che dovunque fuggirai, non fuggirai mai da te stessa. Io non ho conosciuto Norman Maine. Mi ha scritto una lettera deliziosa quando vi siete sposati. Diceva che gli avevi confidato quanto io fossi importante per te. E io sono certa di sapere fino a che punto tu sei stata importante per lui. Lo sai, Esther? Non riesco a credere che dovunque lui sia possa essere contento di sapere che la sua morte ha logorato lo spirito della ragazzina che lui elogiava con tanto ardore. E non riesco a credere che sarebbe orgoglioso di sapere che tutto l'amore che ti ha dato ha fatto di te una vigliacca.
2: L'auto è pronta, signorina Lester. Deve andare adesso, perderà il treno.
0: Faccia rimettere l'auto in garage.
3: Grazie, nonna.
4: Questa sera tutta l'industria cinematografica si è riunita al Teatro Cinese. È venuta a rendere omaggio a una grande stella per il suo atteso ritorno allo schermo, per quella che è stata la sua più grande interpretazione. È venuta a rendere omaggio a colei che ha conquistato il cuore di Hollywood e anche il cuore del mondo, la signorina Vicky Lester. E se non vado errato, la sua macchina sta arrivando in questo momento. Sì, è proprio lei.

0: che questo non la intimorisca troppo.
1: Intimorisce, ma non diamola a vedere.
2: Un sorriso, prego.
0: Lo sa che c'è il suo muso?
1: Eh?
0: Volevo dire la sua faccia appiccicata su metà dei giornali americani di oggi.
1: Come sto?
0: Ah, veramente bella.
1: Lei è bugiardo, ma mi piace.
3: Ed ecco la nonna della signorina Lester. Vuol dire qualcosa al pubblico radiofonico?
1: Grazie.
0: Faccia un sorriso, signora.
1: A casa abbiamo una cosa come quella che qui chiamate radio, ma noi la chiamiamo scatola magica.
3: Dica qualcosa, per favore, qualsiasi cosa.
1: Forse qualcuno di voi, cari ascoltatori, sta carezzando il sogno di venire a Hollywood. Forse qualcuno di voi è alquanto scoraggiato. Beh, sapete, in questo caso basterà che pensiate a me. Mi ci sono voluti più di 70, 60 anni per arrivarci. Ma ora sono qui e intendo rimanerci.
3: Grazie infinite, signore.

0: Signorina Lester. Questo microfono è in collegamento internazionale. Nel mondo i suoi ammiratori sperano di sentire la sua voce.
1: Un saluto a tutti. Chi vi parla è la moglie di Norman Maine.
2: Scena 253. Esther al microfono. Esther, un saluto a tutti. Chi vi parla è la signora Norman Maine. L'ovazione è straordinaria. La cinepresa inquadra un primo piano di Esther. Sulle sue guance cominciano a scendere le lacrime. Il suo sguardo va oltre questa folla, questa confusione, questo chiasso, in un luogo distante, solo suo. Il tono della musica aumenta. Dissolvenza.

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più oscuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente ovviamente i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così nel giro di pochi giorni il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca, ovviamente, il collegamento era immediato. I ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia però è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro al delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari e una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre e secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventata il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi
analoghi. Negli anni 80 infatti era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. Il tribunale infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto però il danno era stato fatto. E da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez quindi riaccese una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni infatti psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradilla e Samuel Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

0: dirmi che non credevi che fosse carica.
1: Silvi!
0: Oh, mandalo a fare qualcosa di utile, a rotolare una valanga, per esempio.
2: Va a giocare, mon chéri.
0: Quando ti metti a mangiare in questo modo c'è qualcosa che non va. Silvi, ho deciso di divorziare.
2: Come? Da Charles?
0: È l'unico marito che abbia. Ho cercato di far funzionare il nostro matrimonio, ma...
2: Ma cosa?
0: Oh, non so spiegartelo, io so solo che non me la sento più di continuare con questa vita.
2: Mi fa una rabbia che le disgrazie non ti facciano mai ingrassare? Però non capisco. Perché vuoi il divorzio?
0: Perché io non lo amo più e lui non ama più me.
2: Allora non c'hai bisogno del divorzio. Con un marito ricco e gli ultimi modelli di quest'anno non ti sarà difficile trovarti qualche amico.
0: Io sono venuta a Parigi per sfuggire al conformismo americano, ma non per tuffarmi nella viziosa vita francese. Io detesto la sola idea del divorzio, Sylvie. Ma se almeno Charles fosse stato onesto con me, io alla gente non chiedo altro che la verità. Ma per lui la vita è solo una catena di segreti e di bugie. Mi sta nascondendo qualcosa, Sylvie. Qualcosa di terribile. E io ho una gran paura.
3: Questo è roba sua?
0: No, è sua. Che faceva? Rapinava una banca?
3: No, tirava palle di neve al barone Rothschild.
0: Oh, grazie.
3: Noi ci conosciamo?
0: Che cos'è che glielo fa credere?
3: Non so, me lo stavo chiedendo.
0: Vede, io conosco già tante di quelle persone che finché non ne muore qualcuna non posso far conoscenza con nessun'altra.
3: Beh, se qualcuno dovesse entrare in agonia mi avverta.
0: Papa Mosche.
3: Cosa ha detto?
0: Lei si arrende con molta facilità, vero?
2: Ah, bien, Jean-Louis, facciamo due passi. Non ho mai visto un Rothschild in vita mia.
3: Bel colpo, per poco non mi mancava. Grazie.
0: Lei mi nasconde il panorama.
3: Oh, scusi, quale parte del panorama preferisce?
0: Quella che mi nasconde lei.
3: Ho capito.
0: Sono le ultime ore di vacanza, devo tornare a Parigi questo pomeriggio. Come si chiama?
3: Peter Joshua.
0: Io mi chiamo Regina Lampert.
3: Ah, esiste un signor Lampert?
0: Sì.
3: Congratulazioni.
0: Non c'è di che, sto per divorziare.
3: La prego, se è per me non lo faccio.
0: No, no, no, è che non lo amo più.
3: Beh, almeno lei è onesta.
0: Esiste una signora Joshua?
3: Sì, ma siamo divorziati.
0: Oh, non era una proposta, era solo una curiosità.
3: Suo marito è qui con lei?
0: Oh no, Charles non sta mai con me. Come si fa a chiamare dalla gente, Pete?
3: Signor Joshua, lieto della sua conoscenza.
0: Ora si è arrabbiato.
3: No, non sono arrabbiato, ma devo preparare le valigie. Anch'io torno a Parigi.
0: Non è Shakespeare che ha detto quando due sconosciuti si incontrano in terra lontana, presto si incontreranno di nuovo?
3: Shakespeare non se l'è mai sognato.
0: E lei come lo sa?
3: È terribile, lo ha inventato lei.
0: Ma forse hai ragione. Proverà a telefonarmi.
3: E sull'elenco?
0: Beh, c'è Charles.
3: C'è un solo Charles Lampert?
0: Signore, spero di sì.

0: Arrivederci, Silvia, grazie.
1: Quando avrai avuto il divorzio, tornerai in America?
0: Perché? Non vuoi che resti qui?
1: Sì, certo, ma se torni a casa e mi scrivi una lettera...
0: Tu prendi i francobolli. Te ne comprerò qualcuno qui, ok?
1: Ok.
0: Arrivederci.

0: Madame Regina Lampert?
1: Sì.
0: Sono l'ispettore Edouard Grandpierre, della polizia giudiziaria. Le dispiacerebbe venire con me? Prego.

0: allora, madame? Ne è proprio sicura? Lei lo amava?
1: Sento un gran freddo.

0: Il cadavere di suo marito è stato trovato vicino ai binari della linea ferroviaria Parigi-Bordeaux. Aveva indosso soltanto il pigiama. Lei sa per quale motivo lui volesse lasciare la Francia?
1: Lasciare la... No.
0: Suo marito era in possesso di un biglietto per imbarcarsi sulla Maranguape che salpava per il Venezuela stamattina alle 7.
1: Non so proprio cosa dire.
0: Era americano suo marito?
1: Svizzero.
0: Svizzero. E la professione?
1: Non ne aveva.
0: Era un uomo molto ricco?
1: Suppongo di sì, non lo so.
0: Quanto era ricco, secondo lei?
1: Non lo so.
0: Dove teneva il suo denaro?
1: Non lo so.
0: A parte lei, quali sono i suoi parenti più prossimi?
1: Non lo so.
0: È assurdo, madame. Completamente assurdo.
1: Lo so. Mi dispiace.
0: Lasciamo stare.
1: Oh, no, per favore.
0: Les effets de lampe.
2: D'accordo.
0: Mercoledì suo marito ha venduto a un'agenzia tutto quello che si trovava dentro il suo appartamento. Ogni cosa. L'agenzia gli ha pagato 1.250.000 nuovi franchi, pari a 250.000 dollari. La polizia di Bordeaux ha perquisito lo scompartimento letto che occupava suo marito. Lo hanno perquisito accuratamente. Ma non hanno trovato i 250.000 dollari. Queste poche cose rappresentano tutto quello che è stato trovato nello scompartimento. Non c'era altro bagaglio. Suo marito doveva avere una gran fretta. Un portafoglio contenente 4.000 franchi. Un'agenda. L'ultima annotazione è stata fatta ieri, giovedì. 5 del pomeriggio, Jardin des Champs-Élysées. Perché proprio lì?
1: Non lo so. Forse doveva incontrare qualcuno.
0: Questo è ovvio. Il biglietto della nave per il Sud America. Una lettera affrancata ma aperta indirizzata a lei.
1: Posso vederle, prego. Mia cara regina, spero che tu ti stia godendo le vacanze. Ma Geve è meravigliosa in questa stagione. Le mie giornate passano lentamente e spero di rivederti presto. Tuo per sempre, Charles. Ho scritto. Ieri ha telefonato il dentista, ha disdetto il tuo appuntamento. Non dice molto.
0: Ci siamo permessi di telefonare al suo dentista. Pensavamo che avremmo scoperto qualcosa.
1: Scoperto niente?
0: Sì. L'appuntamento era stato disdetto. Una chiave del suo appartamento. Un pettine. Una penna stilografica. Uno spazzolino da denti. Un tubetto di dentifricio. Questo è tutto. Se vuol firmare la ricevuta, può portar via tutto con sé.
1: È finito, posso andarmene?
0: Un'ultima domanda. È questo il passaporto di suo marito?
1: Sì.
0: E questo?
1: Io non capisco.
0: E questo? E questo?

0: Ho telefonato ma non rispondeva nessuno.
1: Salve.
0: Salve. Volevo farle le mie condoglianze e chiederle se posso esserle utile.
1: Ma come lo ha saputo?
0: È sui giornali della sera. Mi dispiace molto.
1: Grazie.
0: Ho provato a suonare ma il campanello non ha suonato.
1: Già, non c'è corrente.
0: Beh, ma dove è andata tutta la roba?
1: Charles ha venduto tutto. Mi è rimasto soltanto questo. Mi piace questa stanza. Charles non l'ha mai guardata, vedeva solo quel che c'era dentro. Invece a me piace anche così.
0: Cosa conta di fare?
1: Proverò a riavere il mio posto all'UNESCO, immagino.
0: Che lavoro?
1: Sono traduttrice simultanea, come Silvi. Lei traduce dall'inglese in francese, io dal francese all'inglese. Facevo questo lavoro prima di sposare Charles. La polizia penserà che l'abbia ucciso io.
0: Divorzio all'italiana, insomma.
1: Qualcosa del genere. Deve essere orribile finire in quel modo. Buttato dal treno come un qualunque sacco della posta.
0: Venga, lei non può restare qui.
1: Ma non so dove andare.
0: Le troverò un albergo.
1: Non troppo caro, Ora non sono più una ricca oziosa, sa.
0: Un albergo pulito e modesto, vicino all'UNESCO, per poter prendere un taxi quando piove. Ok?
1: Okay.

0: Non è mica venuta tanta gente, ti pare?
1: Ma Sean non aveva nemmeno un amico?
0: Non chiederlo a me, io sono solo la vedova.
1: Se Charles fosse morto nel suo letto, non ci sarebbe venuto nemmeno quello lì. Almeno lui sa come ci si comporta a un funerale. Ma tu non hai idea di chi possa essere stato?
0: Fino a 2 giorni fa l'unica cosa che sapevo sul conto di Charles era il suo nome. Ora sembra che non sapessi nemmeno quello.

0: Ma quello doveva conoscerlo molto bene. Come fai a dirlo? È persino allergico a lui. Salute. Lo conoscevi?
1: Mai visto in vita mia.

Arrivederci, Charles. Lei è la signora Lambert? È lei la signora Lambert? Charlie non doveva fare una cosa simile. No, signore.

0: Mi perdoni, madame.
1: Grazie.
0: Pardon, madame. Pardon.
2: Da parte di chi?
1: Dall'ambasciata americana.
3: Gentilissima signora Lambert, la prego di passare dal mio ufficio domani alle 12:30. Devo parlare con lei a proposito della morte di suo marito. Segui H. Bartolomeo.
0: Ieri, con un blef, ho levato al vecchio l'ultimo piatto e avevo solo una coppia.
4: E perché te la prendi tanto?
0: Se sono capace di fregarla così, pensa a cosa possono fargli i russi.
1: Si può? Si può?
5: Che cosa dice Miss Tompkins?
1: Miss Tompkins non c'è.
5: Oh, mi scusi, la mia segretaria deve essere andata a pranzo. Lei sarebbe?
1: La signora Lambert, la moglie di Charles Lambert.
5: Ah, sì, la prego, si accomodi, signora Lambert. Mi scusi un attimo, signora. Questa maledetta macchia. Non sono riuscita a mandarla via nemmeno con il lavaggio a secco. Una volta avevo un'ottima lavanderia in Rue Pontieu. Ma il ministero ci ha ordinato di usare l'impianto che ha costruito nell'ambasciata per arrestare il deflusso dell'oro.
1: Signor Bartolomeo, è sicuro di sapere chi sono io?
5: Sì, la vedova di Charles Lambert. Le mie condoglianze. Quando mando a lavare qualcosa mi restituiscono soltanto le macchie. Voilà, come dicono loro. Non vuole sedersi, signora? Dunque, devo avere qui... Sì, fegatelli, pollo e fegatelli.
1: No, grazie.
5: Senta, signora, lei lo sa che cos'è la CIA?
1: Non è la sigla di una linea aerea?
5: È la Central Intelligence Agency, CIA.
1: Vuol dire spie e cose del genere?
5: Noi li chiamiamo agenti.
1: Noi? Vuol dire che lei...
5: Qualcuno deve pur farlo, questo lavoro.
1: Ma io non credevo che le persone come lei potessero ammettere che...
5: Oh, io non sono un agente, io sono un impiegato. Lavoro a tavolino e cerco di far funzionare un'organizzazione a corto di uomini e a corto di fonti. Il congresso sembra convinto che tutto quello che serve a una spia...
1: A un agente?
5: Sì. Che insomma gli basti un codice cifrato e una pillola di cianuro per funzionare bene.
1: Che c'entro io con tutto questo, signor Bartolomeo?
5: Suo marito era ricercato dal governo degli Stati Uniti.
1: Posso avere un sandwich, per favore?
5: Pollo o fegatelli?
1: Pollo.
5: Per essere precisi, signora, suo marito era ricercato da questa agenzia.
1: Era per questo?
5: Sì. Solo che noi lo conoscevamo con il suo vero nome. Bass. Charles Bass. Dunque, signora Bass, vorrei che lei guardasse attentamente questa fotografia. Per dirci se riconosce... Ah... A proposito, ha visto questa qui? Mia moglie e i miei marmocchi.
1: Molto piacere.
5: Grazie. Dunque, signora Bass...
1: No, prego, non mi chiami così. Il nome sulla licenza di matrimonio era Lambert.
5: Ah, mi scusi tanto. Signora Lambert, vuole guardare questa fotografia e dirmi se riconosce qualcuno di questi uomini? Ah, un momento, la guardi bene, prego.
1: Ma questo è Charles?
5: Sì.
1: È molto giovane, quando è stata fatta?
5: 1944. E quegli altri?
1: Quest'uomo è venuto al funerale ieri. Quello alto, vestito di velluto.
5: Il nome di Tex Pentolomi non le dice niente?
1: No.
5: Vuole un po' di vino?
1: No, grazie.
5: Avanti un altro.
1: C'era anche lui. Un po' più pelato, ma era proprio lui.
5: Lei lo conosce, signora Lambert, Leopold V. Gideon?
1: No.
5: Ora guardi l'ultimo.
1: Questa è una faccia che non si dimentica. Ieri c'era anche lui.
5: Herman Scobie. Non l'aveva mai visto prima di ieri?
1: No, grazie al cielo.
5: Signora Lambert, temo proprio che lei stia correndo un grosso rischio.
1: Perché dovrei correre un grosso rischio?
5: Perché lei è la moglie di Charles Bass. Ora che lui è morto, lei è l'unica traccia.
1: Signor Bartolomeo, se sta cercando di spaventarmi, le assicuro che ci è riuscito in pieno.
5: La prego di fare quello che le chiediamo, è la sua unica speranza.
1: Volentieri, ma io non so quello che volete. Non me l'ha detto mica.
5: Oh, non gliel'ho detto. Si tratta del denaro, signora Lambert, il denaro. Il 200...

0: $50,000 che Charles Bass ha riscosso dall'agenzia. Questi tre uomini vogliono quel denaro a tutti i costi.
1: Ma è di Charles quel denaro, non è mica il loro.
0: Oh, signora, mi piacerebbe vedere come farebbe a convincere quei tre. È una parola.
1: Insomma, di chi è? È suo o di loro?
0: È nostro. Oh. Charles Bass aveva rubato $250,000 al governo degli Stati Uniti. Ed ora noi li rivogliamo.
1: Ma io non ce li ho.
0: Ma è impossibile, signora Lampert. Lei è l'unica persona che può averli.
1: Signor Bartolomeo, se avessi un quarto di milione di dollari, sarei la prima io a saperlo.
0: Tuttavia, signora Lampert, lei deve averli.
1: Vuol dire che devono essere in giro da qualche parte, tutti in contanti?
0: No, un assegno circolare, o la chiave di una cassetta di sicurezza, uno scontrino a bagagli. Lei cerchi, signora Lampert, sono certo che li troverà, li cerchi. E le consiglio di cercarli più in fretta che può. Forse non le è rimasto molto tempo. Quegli uomini sono sicuri che lei abbia il denaro, come ne siamo sicuri noi. Se vuole salvarsi, deve consegnarci quel denaro. È chiaro? Ecco, lei può chiamarmi a questo numero. Di giorno o di notte. È una linea diretta che collega il mio ufficio e il mio appartamento. E non dica a nessuno che oggi è venuta qui da me. Potrebbe essere fatale per loro e per lei. Come le ho già detto, temo che lei stia correndo un grave pericolo. Mi dispiace molto doverle dire questo, ma si ricordi di quel che è successo a suo marito.
2: Salve.
1: Salve, Peter.
2: Al telefono mi aveva detto che ci saremmo incontrati a quell'angolo.
1: Ah, mi scusi, ho sentito i bambini che ridevano. Lei lo capisce il francese?
2: Nemmeno una parola, ma lei è una traduttrice simultanea.
1: Quell'uomo e quella donna sono sposati.
2: Ah, questo si vede, si stanno dando botte da orbi. Chi è quello col cappello?
1: Quello è il poliziotto. Vuole arrestare Judy perché ha ucciso Ponce.
2: Che cosa dice lei?
1: Che è innocente. Che non è stata lei.
2: È stata proprio lei?
1: No, io non ci credo.
2: E quello lì chi era?
1: È Ponce, naturalmente.
2: Ponce? Ma io credevo che fosse morto.
1: Faceva solo finta, per darle una lezione. Lui invece è morto, Peter, l'ho visto, lui non faceva finta. Qualcuno l'ha buttato giù dal treno. Charles era coinvolto in qualcosa di terribile. Peter, che cosa devo fare?
2: Permettermi di aiutarla. Non credo si tratti di una faccenda che una ragazza può risolvere da sola. Che ne dice di nominarmi incaricato per il sollevamento del suo morale?
1: Assunto da stasera.
3: Bonsoir, messieurs, dames, good evening, ladies and gentlemen, buonasera, signori e signori. Ce soir, comme tous les autres soirs d'ailleurs, vous savez très bien qu'ici au Black Sheep Club, l'attraction, c'est vous!
4: Alors, approchez-vous, messieurs, dames. Venez ici, venite qui, signore e signori.
2: Facciamo che succede?
1: Evidentemente lo spettacolo dobbiamo darlo noi. Andiamo.
2: Cosa, io e lei?
1: Tutti quanti.
3: Avanti, avanti, signori, signori. Écoutez-moi bien, messieurs, dames, les règles du jeu sont très simples. Alors, écoutez-moi. Alors, il y a deux équipes. There are two teams. Et pour chaque équipe, il y a une orange. For every team, there is one orange. Una arancha. Un apple zené. Vous mettez l'orange sur le bateau comme ça. You put the orange on the chin like so. Vous passez cette orange à la personne derrière vous. You pass the orange to the person behind you. Mais sans vous servir les mains. Without the use of your hands. Are you ready? Uno, due, tre.

0: signora Lambert.
1: Chi è lei?
0: Charles, non gliel'ha detto, signora Lambert?
1: Detto cosa?
0: Non appartiene a lei, lei lo sa, non è vero?
1: Ma io non so niente.
0: Signora Lambert, una bella mattina lei potrebbe svegliarsi morta.
1: Mi lasci in pace.
0: Morta, signora Lambert, come un giornale vecchio, come Charles, signora Lambert.
1: Lo smetta!
2: Che succede?
1: Mi ha pestato un piede.
0: Mi perdoni.
1: Mi aspetti qui, torno subito.
0: Non l'ho fatto apposta, gliela assicuro.

0: Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Signor Bartolomeo, ho visto uno di quegli uomini. Ma, signor Bartolomeo, mi sente? Oh. Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Io volevo...
1: Salve.
0: Che cosa vuole?
1: Non sta mica scherzando.
0: No, affatto.
1: Andiamo, signora Lambert. Lei sa di che si tratta e farà come dico io, perché non ho tempo da perdere. No, signore.
0: No, smetta,
1: non
0: per favore!
1: Non faccia troppo baccano, no. Signora Lambert. Potrei anche farle qualcosa di peggio, sa? È roba mia, signora Lambert. E lei me la deve restituire. O la sua vita non varrà più nemmeno la carta dove è stampata. Capisce quello che dico?
0: Basta, la prego, basta!
1: Ora vada a casa e ci pensi sopra con molta attenzione,
0: capito? Lei è completamente pazzo!
2: Che le prende? Oh. Che ci fa qua dentro?
0: Temo di aver avuto un bel collasso nervoso.
2: Un momento, ho aspettato abbastanza. Che le è successo laggiù?
0: Non so se faccio bene a dirglielo o no.
2: Che cosa significa?
0: Lui ha detto che se raccontavo qualcosa a qualcuno sarebbe stato fatale a loro e a me.
2: Chi lo ha detto?
0: È questo che non le posso dire.
2: Senta, basta con queste sciocchezze.
0: La smetta di sgridarmi, oggi tutti mi sgridano.
2: Non la sto sgridando.
0: Sì, invece, e ha detto che dico delle sciocchezze. Essere assassinata a sangue freddo non è una sciocchezza. Perché non ci prova qualche volta? Mi accompagni fino alla porta?
2: Certo che l'accompagno.
0: Qui dentro è facile fare amicizia.
2: Oggi mi ha detto che suo marito era coinvolto in una brutta faccenda.
0: Come fa a radersi lì dentro?
2: Che cos'era?
0: Che cos'era cosa?
2: La faccenda in cui era coinvolto.
0: Lo so che forse è pretendere troppo dalla sua fantasia, ma non potrebbe far finta almeno per una volta che io sia una donna.
2: Senta, lo sa che potrebbero già arrestarmi per aver portato una minorenne in ascensore? Ecco, è arrivata.
0: Dove?
2: Nella strada dove abita.
0: Perché non facciamo altri due passi?
2: Perché invece non usciamo di qui, su, piccola, fuori.
0: Non vuole entrare per un momento?
2: No, non voglio.
0: Non mordo mica, sa? A meno che non sia necessario.
2: Le farebbe piacere una sculacciata?
0: E a lei piacerebbe un pugno sul naso? La smetta di trattarmi come una ragazzina.
2: E lei la smetta di comportarci, sì. Se vuole dirmi che cosa le succede, bene. Se no io sono stanco e voglio andare a casa a dormire. Oh.
0: Lo sa qual è il suo difetto?
2: No, quale?

0: i soldi?
1: Non lo so.
0: Io li voglio. Dammeli. Sono miei.

0: Peter. Peter. Peter, dove sei? Mi senti? Oh, Peter, sei ferito.
1: Soprattutto nell'orgoglio. E tu come stai?
0: Spaventata.
1: Non è niente. Dove sarà andato?
0: Sarà scappato dalla finestra.
1: Beh, chiudi la porta e non aprirà nessuno all'infuori di me. E chiudi anche la finestra quando sono fuori.
0: Fate il suono.
1: Mi hai proprio tolta la parola di bocca.

0: cosa c'è adesso, Pamela?
1: Un altro uomo ha guardato dentro la finestra e poi è sparito.
0: Pamela, che fai?

0: È stata una mossa idiota, Herman.
1: E poi andiamo. Se tu ci avessi detto che volevi andare a trovarla, potevamo fare qualcosa per aiutarti. Invece hai voluto fare tutto da solo. Ma dico, che ti aspettavi che facesse lui? Che ti venisse incontro e ti stringesse quella specie di mano artificiale?
0: Una mossa stupida, Herman, proprio stupida.
2: Già, è stata una mossa stupida, Herman. Ma si può sapere che ti prende?
3: Ne vuoi ancora un po'?
4: Lascia perdere, Herman. Hai trovato il denaro?
2: Come facevo coi tre fratelli Marx che mi stavano alle costole. Credevo che fossimo d'accordo. La ragazza si fida di me. Se i soldi ce li ha lei, io lo scoprirò. Ma voi dovete lasciarmi lavorare.
3: Siamo noi che abbiamo corso tutti i rischi. Quel denaro appartiene a noi, non a quello lì.
2: Andiamo, non essere così avido, Herman. Un terzo di niente è sempre niente. Pensateci sopra. Ma fate alla svelta. Lei mi sta aspettando.
4: Io non vedo perché non possiamo aspettare altre 24 ore.
1: Perché no? Abbiamo aspettato tanti anni.
3: Allora lo pagherete con la vostra parte, non con la mia. Non con la mia.
2: Chi ha preso la camera accanto alla ragazza?
1: L'ho presa io, perché?
2: Dammi la chiave, trovati un'altra stanza, quella serve a me.
1: Ah. E se riesci a trovare quei soldi, non ti dimenticare di dirlo ai tuoi amichetti, capito?
2: Non ti preoccupare.
1: Oh, io non mi preoccupo. Ma vedi, questo gingillo qui, lui si preoccupa. E ha un caratterino peggiore del mio.

0: Non ne ho trovato traccia. Perché non ti fidi di me? E mi racconti di che cosa si tratta?
1: Ci sono tre uomini. Lui è uno di loro. E credono che io abbia 250.000 dollari che appartengono a loro.
0: Continua.
1: È tutto.
0: No, non è vero. Dov'è quel denaro?
1: Ma non lo so. Per questo hanno ucciso Charles, ma lui non doveva averlo con sé.
0: E credono che lo abbia lasciato a te.
1: Ma non è così. Ho frugato dappertutto e se non lo trovo loro mi uccideranno.
0: No, non lo faranno. Non glielo permetterò.
1: Peter, aiutami. Tu sei l'unico di cui posso affidarmi.
0: Ti aiuterò. Fidati di me. Andiamo.
1: Oh, ho tanta fame che mi sento svenire. E ti ho bagnato tutto il vestito.
0: Non importa, è impermeabile. Asciugati gli occhi.
1: Promettimi che non mi mentirai mai come faceva Charles. Ma perché gli uomini dicono sempre delle bugie?
0: Di solito lo fanno perché vogliono una cosa e temono che la verità non basti a procurargliela.
1: Tu dici mai le bugie? Pronto?
2: Signora Lambert, sono io, l'uomo che era nella sua stanza poco fa.
1: Che cosa vuole?
0: Chi è?
1: È l'uomo che era qui poco fa.
2: Dai, eri con lei?
1: Chi?
2: L'uomo a cui ho dovuto dare quella lezione, il suo nome è Dyle. Che cosa c'è? È sempre lì con lei?
1: Sì. È qui.
0: Che cosa dice?
2: Non si fidi di lui, non gli dica niente. Lui vuole il denaro.
0: Che cosa ti ha detto?
1: Ha detto che se non gli do il denaro mi ucciderà.
0: Ah, non lo prendere sul serio. Cerca solo di spaventarti.
1: Io penso che dica sul serio.
0: No, sono soltanto parole.
1: Le parole possono uccidere.
0: Su, su, cerca di dormire un po'. Ti farà bene. Non temere. Ho preso una stanza proprio accanto alla tua. Così starai tranquilla. Se ti serve qualcosa, bussa sul muro. E chiudi la porta a chiave.

0: Ma io sono calma, signor Bartolomeo. Sto solo cercando di dirle che c'è un altro uomo.
1: Cosa?
2: Uno che non era sulla fotografia che lei mi ha fatto vedere.
0: Dice di chiamarsi Peter Joshua, ma non è vero, si chiama Dyle. È ancora là, signor Bartolomeo?
1: Sì, signora Lampert. Io non so chi possa essere questo signor Dyle, ma può anche darsi che ci siamo sbagliati sulla persona che ha ucciso suo marito.
0: Lei dice che può essere stato lui? Signor Bartolomeo, io prendo il primo aereo per New York. Non intendo restare ad aspettare che qualcuno venga qui a farmi a pezzi.
1: Non si agiti. Adesso dov'è?
3: Potremmo incontrarci ai mercati generali?
0: A Le Halles?
3: Sì, di fronte al Sant'Eustachio.
1: Sarò là fra 15 minuti.
2: D'accordo, sarò là fra 15 minuti.

0: stata seguita?
1: Sì, da Dyle, ma l'ho seminato. Comincio a credere che le donne siano migliori come spie.
0: Agenti?
1: Lui ha una pistola, signor Bartolomeo.
0: No.
1: Ma l'ho vista.
0: Allora non è Carson Dyle.
1: Carson?
0: C'è soltanto un Dyle implicato in questa faccenda, signora Lampert, un certo Carson Dyle.
1: Vuol dire che lei lo aveva sempre saputo?

0: C'è da far diventare tutti vegetariani, no?
1: È un miracolo che io non mi trovi già appesa a uno di quegli uncini. Perché non mi ha detto che sapeva già di questo Dyle?
0: Non mi sembrava necessario, Dyle è morto.
1: Signor Bartolomeo, si può sapere di che si tratta?
0: Nel 1944, 5 membri dell'OSS, il servizio di spionaggio militare, vennero mandati dietro le linee tedesche allo scopo di consegnare 250.000 dollari in oro ai partigiani francesi. Quei 5 uomini erano naturalmente suo marito Charles, i 3 uomini che lei ha visto ieri al funerale e Carson Dyle. E invece di consegnare l'oro, lo rubarono.
1: Ma come?
0: Seppellendolo e raccontando che i tedeschi lo avevano confiscato. Dopodiché dovevano solo aspettare la fine della guerra per venire a riprenderselo e per dividerselo. Un quarto di milione di dollari esente da tasse.
1: Mi dà una sigaretta, per favore. Non sopporto questi filtri. È come bere il caffè con la cannuccia.
0: Tutto andò abbastanza bene fino a che riuscirono a seppellire l'oro. Ma prima di rientrare nelle nostre linee vennero scoperti da una pattuglia tedesca. Una raffica di mitra tagliò di netto a Scobie la mano destra e colpì Carson Dyle allo stomaco. Carson Dyle... Cos'è che non andava?
1: Niente, credo. E poi che successe?
0: Ha idea di quanto costino le sigarette da queste parti?
1: La prego, continui, signor Bartolomeo. E poi che successe?
0: Carson Dyle morì, ma Scobie fu in grado di proseguire. E quando...
2: La soupe se pochi.
1: Pour moi.
2: Voilà.
0: Dove ero rimasto?
1: Ah, quando Carson Dyle era morto.
0: Sì, Carson era morto, ma gli altri tornarono alla base ed aspettarono che finisse la guerra. Solo che Charles aspettò un po' meno degli altri. Tornò a riprendersi l'oro, se lo portò via tutto e scomparve. E Gideon, Tex e Scobie, dopo tutti questi anni, sono riusciti a ritrovarlo.
1: Ma se hanno rubato tutto quel denaro, perché voi non li arrestate?
0: Noi sappiamo tutto questo in base agli indizi e alle informazioni che abbiamo messo insieme, ma non abbiamo le prove.
1: Ma che cosa c'entra tutto questo con la CIO?
0: CIA, signora Lambert. Che sarebbe il corrispettivo in tempo di pace di OSS. È denaro nostro e noi lo rivogliamo.
1: Mi dispiace, signor Bartolomeo, ma non credo che cambierò i miei piani. Ho deciso di lasciare Parigi stanotte.
0: Non glielo consiglio, signora Lambert. Sa cos'è successo a suo marito quando ha cercato di andarsene. Questi uomini non la lasceranno in qualunque posto lei vada. In realtà credo che sia inutile anche che lei cambi albergo. La prego di aiutarci, signora Lambert. Il governo fa affidamento su di lei.
1: Beh, dal momento che devo morire, tanto vale che lo faccia per il mio paese.
0: Così mi piace. Ecco che cosa deve fare. Noi vogliamo sapere chi è quest'uomo, quell'uomo che si fa chiamare Dyle. Voglio che lei lo scopra.
1: Ma perché io?
0: Ma perché si trova in una posizione ideale, lui si fida di lei. E poi, lo ha detto lei, che le donne sono migliori come spie.
1: Agenti,

0: Caroline? Caroline!
1: Perché continua a seguirmi? Sembriamo una specie di corteo. La smetta! Come sta? Che piacere rivederla. Quando è arrivato? Le piace questa bella città? Si trova bene? Si diverte?
0: Caroline! Caroline!
1: Insomma, se non la smette di seguirmi, chiamerò la polizia.

0: Dyle, signorina. Di YLE.
1: Sì, signor Dyle, mi ricordo. No, mi dispiace, signor Dyle. Oggi nulla.
0: Grazie.
2: Signor Dyle, prego, è desiderato al telefono. Signor Dyle, cabina 4. Il signor Dyle è desiderato alla cabina 4.
0: Sì?
2: Buongiorno, signor Dyle.
0: Regina?
3: È l'unico nome che ho, invece tu?
0: È inutile negare, mi hai scoperto. Cosa vuoi sapere?
2: Perché mi hai mentito?
0: Dovevo farlo. Anche tu eri coinvolta in questo affare.
3: Vorrei proprio sapere chi sei in realtà.
0: Ma ora conosci il mio nome, Dyle.
3: Carson Dyle è morto.
0: Sì, è vero. Era mio fratello.
3: Tuo fratello?
0: L'esercito dice che è stato ucciso dai tedeschi, ma io so chi è stato invece. Tex Gideon Scobie è tuo marito. Perché mio fratello non era d'accordo per rubare l'oro. Forse minacciò di denunciarli e loro lo uccisero, sto cercando le prove. Credono che io lavori per loro. Ma non è vero, Reggie. Io sono dalla tua parte. Devi crederlo.
3: E come faccio? Anche tu mi hai mentito, come Charles. Dopo avermi promesso il contrario. Io vorrei crederti, Peter, ma... Già, non ti posso più chiamare così, vero? Mi ci vorrà un po' per abituarmi al nuovo nome. Qual è? Pronto? Pronto?

0: Stai attento. Non vorrei che battessi la testa.
1: Avanti, là dentro. Su, voltati. Ora siediti.
0: E adesso?
1: Aspettiamo, con la bocca chiusa.
0: Mi dispiace, scusa.

0: Ok, di sopra.
1: Devo bussare oppure no?
0: No, aprila. E continua a camminare.
1: Ci deve essere un bel panorama.

0: Non c'è male. E adesso? Ah, me l'immaginavo.
1: Ti darò un'occasione, Dain. Tu non lo faresti per me. Dov'è il denaro?
0: Senti, se tu mi hai trascinato fino quassù solo per chiedermi questo, lei non ce l'ha.
1: E io dico che ce l'avete voi due. Su, per l'ultima volta, dai. Dov'è?
0: Supponiamo che ce l'abbia io, il che non è. Tu credi veramente che lo darei a te?
1: Fa un passo indietro.
0: Ma indietro dove?
1: L'idea è questa.
0: No, no, aspetta un momento, vaci piano.

0: Che vuoi?
1: Come te la passi?
0: Tu che ne dici?
1: Per passare il tempo, scrivi 100 volte sul muro, ama il prossimo tuo.
2: Monsieur, la prossima volta adoperi il buco della serratura, eh?

0: Sei tu?
1: Sì.
0: Apri dalla tua parte.
1: Sì, aspetta un minuto.
0: Lo sai che non sta bene andarsene mentre qualcuno ti parla al telefono? Ma cos'è successo?
1: Ho incontrato un uomo con le unghie lunghe.
0: Oh. Scobi!
1: Mm-hmm. L'ho lasciato che ciondolava dalle parti dell'American Express.
0: Entra. Ho una cosa che brucia da morire, ma fa tanto bene.
1: Tu sei il tipo di ragazza che ha sempre qualcosa che brucia.
0: Seduto.
1: No, no, no, aspetta un momento, cos'è quella roba?
0: È roba meravigliosa. Farà molto più male a te di quanto ne farà a me.
1: Lo credo. Oh! Si è strappato qualcosa?
0: No.
1: Ah, credevo. Senti, io volevo solo che ci dessi un'occhiata.
0: Sta fermo. Non è tanto grave. Ah. Per qualche giorno non potrai dir bugie da sdraiato, ma tu sai dirle in qualunque posizione, vero? Ti fa male?
1: Che cosa?
0: Ti fa male.
1: Oh, vuoi scherzare? Non hai qualcosa da farmi mordere come fanno al cinema?
0: Sei veramente il fratello di Carson Dyle?
1: Beh, vuoi vedere il mio passaporto?
0: Il passaporto? Che razza di prova sarebbe?
1: Ah. Vuoi vedere dove mi hanno fatto un tatuaggio?
0: Sì.
1: D'accordo, domani ti ci porto in macchina.
0: Posso sapere come ti devo chiamare in questi giorni?
1: Alexander.
0: Ok, Alexander. Ho finito.
1: Bene.
0: Sei un uomo nuovo.
1: Mi dispiace che quello vecchio non ti abbia potuto dire la verità, ma dovevo scoprire che parte avevi in tutta questa faccenda.
0: Esiste una signora Dyle?
1: Sì, ma siamo divorziati.
0: Questo lo diceva Peter Joshua.
1: Anch'io sono un pessimo marito come lui.
0: Alexander, come si fa a capire se uno sta mentendo o no?
1: Non si può.
0: Ci deve essere un sistema.
1: No, no, vedi, c'è un indovinello su due tribù di indiani. I piedi bianchi che dicono sempre la verità e i piedi neri che non la dicono mai. Tu incontri un indiano e gli dici, ciao indiano. Cosa sei, un sincero piedi bianchi o un bugiardo piedi neri? E lui ti dice, sono della tribù dei piedi bianchi. Ma sarà vero?
0: Beh, si potrebbe guardare come sono i piedi.
1: No, perché porta i mocassini.
0: Allora deve essere della tribù dei piedi bianchi.
1: E perché non un piedi neri bugiardo?
0: Tu che cosa sei?
1: Un sincero piedi bianchi.
0: Vieni qui. Siediti.
1: Vuoi guardare come sono i piedi?
0: Sì.
1: No, smettila ora, andiamo Regina, stammi a sentire.
0: Eccolo che arriva, il discorso paterno. Dimentichi che io sono una vedova.
1: Anche Giulietta aveva 15 anni.
0: Ma io non ho 15 anni.
1: È questo il guaio, sei troppo vecchia.

0: vuoi essere un po' serio?
1: Hai detto una parola spaventosa.
0: Che parola ho detto?
1: Seria. Quando un uomo arriva alla mia età, questa è una parola che non vuole sentire. Io non voglio essere serio. E soprattutto non voglio che lo sia tu.
0: Ok, allora passeremo le giornate a fare frivolezze. Cosa ne dici?
1: Regina, lascia stare.
0: Ok.
1: Beh, che stai facendo?
0: Ho lasciato stare.
1: E chi ti ha detto di farlo?
0: Tu l'hai detto.
1: Ma non ti avevo mica detto di farlo subito.
0: Oh.
1: Ora basta.
0: Alex, credo proprio di amarti.
1: Sta suonando il telefono.
0: Non che importa, chiunque sia non lo smetterà.
1: Sì.
0: E nemmeno io.
1: Un momento, ecco. Avanti, rispondi.
0: Pronto? Oh, chiedo scusa. Stavo spiluzzicando qualcosa.
2: Senta, sarebbe meglio che lei venisse di corsa nella stanza numero 46 per discutere un po' la nostra faccenda.
0: Può dirmi un solo motivo per cui dovrei farlo?
2: Sì. Un piccolo motivo di 6 o 7 anni. Che continua a chiamare la zia Regina. Non è carino?
0: Hanno preso Jean-Louis. Sì, vengo subito.
3: Ehi, hey, Tex, prendilo un po' tu, mi si è addormentato una gamba.
2: Siedi qui, bello.
4: Tu sei proprio un cowboy?
2: Oh, sì, certo che lo sono.
4: Allora dov'è la pistola?
5: Vuoi mettere via quell'affare?
0: Jean-Louis.
2: Salve, signora Lampert.
3: È lui chi l'ha invitato.
1: Ciao, Herman. Hai fatto un buon atterraggio?
0: Devo telefonare subito a Silvio.
5: E invece dovrà aspettare, signora Lampert.
0: Ma è sua madre.
5: Non sarà più la madre di nessuno se lei non risponde a qualche domanda.
2: E non stiamo scherzando, signora Lampert.
3: Vogliamo il denaro e di corsa.
1: Perché non ve ne state tranquilli e la smettete di spaventare il bambino? Lui il denaro non ce l'ha. E nemmeno la signora Lampert.
3: E allora chi ce l'ha?
1: Non lo so, Herman. Forse ce l'hai tu.
3: Io?
1: O tu?
3: Oh...
1: O lui.
5: Questa è la cosa più ridicola che abbia mai sentito.
3: Ma senti che bella idea.
2: È diventato pazzo.
1: State a sentire. Supponiamo che qualcuno di voi abbia trovato Charles a Parigi. Che lo abbia incontrato per caso. Lo abbia seguito quando ha cercato di fuggire. Lo abbia aggredito sul treno. Lo abbia buttato di sotto senza dir nulla agli altri due. Abbia tenuto il denaro per sé.
3: Se qualcuno l'avesse fatto non sarebbe qui, con il rischio che gli altri lo scoprano.
1: Ma per forza, non capisci? Andarsene sarebbe ammettere di averlo fatto. Invece ha dovuto restare qui a far finta di cercare il denaro, aspettando che gli altri si stanchino e se ne tornino a casa.
3: Sta cercando di metterci contro. Li hanno loro, altro che storie.
2: Frugheremo le loro stanze.
1: Va benissimo per noi.
2: Allora perché stiamo a perdere del tempo? Andiamo.
1: E nel frattempo noi frugheremo le vostre stanze.
3: No, la mia no.
1: Come, Herman? Hai qualcosa da nascondere? Allora nessuna obiezione. Ecco qui la mia chiave.
3: Dammela qua.
0: La mia stanza è aperta.
1: Ehi, un momento, fuori.
2: Ora voi due fate come se foste a casa vostra.
1: Bene, diamoci da fare. Vieni, Jean-Louis. Vieni qui. Tu per chi voti?
0: Per Scobie, è l'unico che si è opposto.
1: D'accordo, io farò la stanza di Tex e quella di Gideon. Porta con te Jean-Louis e chiudi la porta dal di dentro.
0: Vieni, Jean-Louis, giochiamo alla caccia al tesoro.
1: Coraggio.
6: Tex.
2: La roba di Charlie.
6: Sembra anche a me.
2: Dovremmo chiamare Herman?
6: Perché? Se il denaro non è qui, perché disturbarlo?
2: E se ci fosse?
6: Perché disturbarlo?
2: Sei sicuro che non manchi nulla?
6: No, c'è tutto. La polizia ci ha gentilmente fornito un elenco.
2: Non c'è un corno che valga 250.000 dollari?
6: A meno che non siamo ciechi. Io continuo a ripetermi che abbiamo rubato un mucchio di soldi, ma fino adesso non ho ancora visto un centesimo.
2: Vuoi dire che forse stiamo pescando nel posto sbagliato?
6: Come sarebbe?
2: Supponi che li avesse qualcuno di noi, come ha detto lui. Sarebbe proprio un'azionaccia, no? Tra vecchi commilitoni non sarebbe bello, no?
6: Beh, sta sicuro che se ce li avessi io, te lo direi.
2: Oh, naturalmente, anch'io te lo direi se ce li avessi.
6: È naturale. E questo vale anche per Herman.
2: È naturale.
0: Il bambino sta bene, Sylvie, davvero. Ma vieni più presto che puoi. Ok, ciao. Allora, se tu avessi un tesoro, dove lo nasconderesti?
4: Lo seppellirai in giardino.
0: Beh, d'accordo, ma quest'uomo non ha il giardino.
4: Oh, nemmeno io.
0: Lo so. E se tu dovessi nasconderlo in questa stanza, dove lo metteresti?
4: Lassù.
0: Lassù, in cima all'armadio. La sai una cosa? Forse hai ragione. Ma speriamo che non ci sia nessun animaletto peloso da queste parti. Ehi, ma qui c'è qualcosa. È pesante.
4: Trovato!
0: Non credere che ti lasci prendere tutto il merito, eh?
4: Abbiamo vinto! Vinto! Lo abbiamo trovato!
7: Lo hai trovato?
0: No.
7: Come sarebbe no?
2: Il bambino stava urlando.
4: È lassù!
0: Credetemi, non c'è niente lassù.
2: Ah, sì.
0: Oh.

0: Porta il bambino nel corridoio.
1: Oh, chi può aver fatto una porcata di questo genere?
0: Vorrei saperlo anch'io.
1: Non è la mia stanza.
2: La mia neanche.
0: È una cosa che non farà piacere alla polizia.
2: Lo potremmo asciugare e portarlo nella sua stanza. Non sembra ridotto tanto male.
1: Povero vecchio Herman. Mi dispiace per lui, anche se era tanto antipatico. Ma speriamo che vada a ricongiungersi con la mano che gli manca.
3: Un uomo annegato nel suo letto. Impossibile. E con il pigiama addosso, è il secondo che troviamo in pigiama. C'è troppo stupido. Smettetela di mentirmi. Il mio naso mi avverte sempre quando voi mentite. Non si è mai sbagliato, nemmeno una volta in 20 anni. Questo naso mi farà diventare commissario di polizia. Dunque, signor Dyle o signor Joshua? Quale dei due?
0: Dyle.
3: Però in albergo a Majev si faceva chiamare Joshua. Non lo sa che è proibito dalla legge dare un nome falso in albergo?
0: No, non lo sapevo.
4: In America noi lo facciamo sempre.
3: Nessuno di voi potrà lasciare Parigi finché questa faccenda non sarà chiarita. Intanto vi avverto, vi terrò d'occhio. Noi usiamo la ghigliottina in questo paese. E ho sempre sospettato che quando la lama viene giù, non provochi soltanto una leggera sensazione di solletico dietro il collo. È solo un'idea, naturalmente. Spero che nessuno di voi abbia occasione di controllare se è vero.
4: Chi credi che sia stato? Gideon?
0: È possibile.
4: O Tex?
0: È possibile.
4: Tu sei proprio di grande aiuto.
0: Sì, hai ragione.
4: Mi compri uno di quelli?
0: Uno di quali?
4: Io credo che sia stato Tex.
0: Ah.
4: Crema e cioccolata, s'il vous plaît.
0: Perché credi che sia stato Tex?
4: Perché io sospetterei Gideon, e invece è sempre la persona che uno non sospetta.
0: Voi credete che sia femminile essere tanto illogico oppure vi viene spontaneo?
4: Che c'è di illogico in quello che ho detto?
0: Tu hai detto che è sempre la persona che uno non sospetta. Che tu sospetti Gideon e che quindi deve essere stato Tex. Ma se sospetti Tex, deve essere stato Gideon, no?
4: Credo che ci venga spontaneo.
0: Chi?
4: A noi donne.
0: Ah.
4: Per esempio, io non posso fare a meno di essere triste per Scobie. Di, non ti piacerebbe fare come lui?
0: Come Scobie?
4: No, come Gene Kelly. Ti ricordi come ballava qui sul lungo Sena in un americano a Parigi, senza pensieri per la testa? Ah. Ma lo sai che è buono, ne vuoi un po'?
0: No, grazie. Neanche tu lo vuoi più, vero? Posso buttarlo.
4: Mi dispiace. Alex, io ho paura.
0: Sì, lo so.
4: Non riesco a immaginare perché lo abbiano ucciso.
0: Beh, qualcuno avrà pensato che 4 parti erano troppe.
4: Che cosa ti fa credere che questo qualcuno ora si accontenti di un terzo? Lui vuole tutto, Alex, e quindi anche noi gli diamo fastidio.
5: È vero.
6: Dobbiamo fare qualcosa. Potremmo essere assassinati a qualsiasi momento. Faresti mai una cosa del genere?
5: Cosa? Assassinare qualcuno?
6: No, calarti giù da una corda per salvare la donna che ami, come il gobbo di Notre Dame.
0: Eh? Oh, e chi ce l'ha messa?
4: Corri a cambiarti. Muoio di fame.
0: Dimmi cosa vuoi mangiare, così mi metto un vestito che ci sintoni. Cosa vuoi?
4: Sono il poliziotto dell'albergo. Perché non c'è una ragazza in camera sua?
0: Lo sai che sei una peste?
4: Fai entrare.
0: No, devo fare il bagno.
4: Non sarebbe meglio se lo facessi di qua?
0: Perché?
4: A me non piacerebbe usare quella vasca. E poi non voglio restare sola, ho paura.
0: Ma sono 2 passi, se succede qualcosa strilla. Reggie!
4: Preso!
0: La conosci la storia del pastore che gridava al lupo?
4: La doccia è di là.
0: Andiamo, Reggie, apri quella porta.
4: Ma dico, conosco almeno una dozzina di uomini che farebbero carte false per usare la mia doccia.
0: Perché non chiami uno di loro?
4: Se ti fa piacere.
0: Oh, tu sei matta.
4: Che stai facendo?
0: Mi tolgo le scarpe, che cosa credi? Hai mai visto nessuno fare la doccia con le scarpe addosso? Di solito canto qualche canzone popolare mentre faccio il bagno. O hai qualche preferenza?
4: Chiudi la porta.
0: Temo di non conoscere questa canzone.
4: Chiudi la porta!
0: Perché? Vieni a guardarmi!

0: È impermeabile.
1: E lo fai sempre col vestito addosso, il bagno?
0: Ah, tutti i giorni, c'è scritto così sulle istruzioni.
1: Ah, mi prendi in giro.
0: Ma sì, te l'assicuro. Guarda sull'etichetta, leggi le righe piccole. Indossare il vestito durante il bagno serve a mantenergli la forma. Chiusura ermetica. Acronylon, fibra artificiale, plastica a prova di ruggine, a prova di incendio, a prova di tutto.
1: Tu sei matto.
0: A prova di tutto.
1: Sì.
2: Signora Lampert, Bartholomew. Ho parlato con Washington, signora Lampert.
1: Mi dica, signor Bartholomew, l'ascolto.
2: Ecco, gli ho detto quello che mi ha raccontato lei, di questo uomo che sarebbe il fratello di Carson Dyle. Gli ho chiesto cosa ne sapevano e loro mi hanno detto... La notizia non le farà piacere, signora Lampert, ma Carson Dyle non aveva fratelli. Signora Lampert.
1: Ma non si tratterà di uno sbaglio?
2: No, no, nessuno sbaglio. Stia molto attenta, signora Lampert. Arrivederci.
0: Ho messo ad asciugare il mio vestito impermeabile, ho fatto bene? Che ti prende? Qualcosa che non va? Ah, immagino che sia la fame. Oggi hai mangiato soltanto 5 volte. Faccio stirare subito il mio vestito e poi ti porto fuori a mangiare.
1: Andiamo in un posto affollato, ho bisogno di vedere gente.
0: Lo sai che questo affare è ancora umido? Sono 20 minuti che non dici una parola.
1: Stavo pensando a Charles e a Scobie e a chi toccherà la prossima volta. A me. Non credo che tu sappia chi sia l'assassino, vero?
0: No, non ancora.
1: Quello che rimarrà vivo per ultimo sarà quello che vincerà la corsa, vero?
0: Che vorresti dire? Che io ho ucciso Charles e Scobie? Cosa devo fare per convincerti di no? Devo diventare la prossima vittima?
1: Sarebbe già qualcosa.
0: Beh, io non riesco a capirti. Poco fa mi davi la caccia nel bagno e ora mi accusi di essere un omicida.
1: Carson Dyle non aveva fratelli.
0: Beh, ti posso spiegare tutto, se puoi starmi a sentire.
1: Beh, tanto non me ne potrei andare senza le pinne, no?
0: Giusto, allora ascolta la storia della mia vita.
1: Romanzata o non romanzata?
0: Per favore, vuoi stare zitta?
1: Ma no!
0: Vuoi starmi a sentire?
1: Avanti.
0: Allora, quando ero un ragazzo, mio padre voleva che lo aiutassi nel suo commercio. Lui si occupava di stecche d'ombrello. Un'impresa normale, a quei tempi io non ero abbastanza normale per fare le cose normali.
1: Suppongo che tutto questo conduca a una conclusione.
0: Intanto mi condusse lontano dalle stecche d'ombrello. Il che però mi lasciò senza onesti mezzi di sostentamento.
1: Cosa vuoi dire?
0: Beh, oggi con la concorrenza, se non si ha una professione, non resta molta scelta. Così io cominciai a cercare gente che possedesse più soldi del necessario e che poteva perderne una parte.
1: Vorresti dire che sei un ladro?
0: Questo non è esattamente il termine che avrei scelto io, ma penso che esprima bene il concetto.
1: Io non ci posso credere.
0: Non ti posso biasimare per questo.
1: Ma io ci credo, è questo che non posso credere. Quindi ti saluto Alexander Dyle e bentornato Peter Joshua.
0: Mi dispiace, ma il nome esatto è Adam Canfield.
1: Adam Canfield? Andiamo bene. Ma ti rendi conto che hai cambiato 3 nomi negli ultimi 2 giorni e io non so più nemmeno con chi sto parlando?
0: Beh, l'uomo è sempre lo stesso, anche se il nome cambia.
1: No, non è lo stesso. Adam Canfield è un ladro e io vorrei saperne il perché.
0: È semplice, ami il mio lavoro, mi piace quello che faccio. Non c'è mica molta gente al mondo che ami il lavoro come me. Guardati intorno qualche volta.
1: Esiste una signora Adam Canfield?
0: Sì, ma
1: siamo
0: divorziati. Ecco fatto, ora continua a mangiare.
1: Mangerei un cavallo.
0: Se vuoi te la posso ordinare.
1: Non osare di essere gentile con me, dopo avermi sedotto in questo modo.
0: E come ti avrei sedotto?
1: Con tutti quei ridicoli rifiuti. Non lo sapevi che avrebbero funzionato. E ora salta fuori che tu volevi soltanto il mio denaro.
0: Questo è vero.
1: Oh!
0: Ma cosa vorresti che dicessi? Che una bella ragazza piuttosto maleducata vale per un vecchio ladro comune più di $250,000?
1: No, penso proprio di no.
0: Comunque un bel supplizio, te l'assicuro.
1: Cosa?
0: Non hai mai pensato quali sforzi devo fare per non metterti le mani addosso? Dovresti vedere il tuo viso.
1: Che cos'è il mio viso?
0: È stupendo. Oh. E ora che ti prende?
1: Non ho più fame, non è straordinario. Adam!
0: Niente paura, vieni a vedere.

0: sei mica male così al buio.
1: Per questo ti ho portato qui.
0: Credevo che volessi farmi vedere quello che sta producendo la concorrenza.
1: Non c'è male, eh? Sono stato io a insegnargli tutto.
0: Oh, non mi dirai che facevano queste cose anche ai tuoi tempi?
1: Certo. E come sarei venuto al mondo?
0: Potresti restituirmelo?
1: No. Il dottore dice che fa male al mio termostato.

Sí. ¿Quién? Nella hall. Ah. Ma senta un po', com'è possibile? Sono le 3 del mattino. Davvero? Va bene, vengo subito giù, un momento.

Ehi, ehi, accendete le luci! Ehi, come si ferma quest'arnese?

0: Ora sono in tre e tutti in pigiama. Sei ridicule, cos'è? Una nuova moda americana? E adesso anche quello che abita qui, quello del Texas, è scomparso. Puff, sparito nel nulla. Dov'è?
1: Vorrei saperlo.
0: Madame? Mi dica, signor Dyle, dove si trovava stamane alle 3:30?
1: In camera mia, a dormire.
0: E lei, signora Lambert?
2: Anch'io.
0: Nella camera del signor Dyle?
2: No, nella mia camera.
0: È evidente che dite la verità. Perché dovreste aver inventato una storia così ridicola? E se fossi in voi non resterei in pigiama. Buonanotte.
1: Beh, questo chiarisce tutto. Tex ha il denaro. Tu vai a letto, ti farò sapere quando lo avrò trovato.
2: Vuoi andare a cercarlo subito?
1: Beh, se lo trova prima la polizia è difficile che resti qualcosa anche per noi.
2: Adam.
1: Fa come ti dico, torna a letto e chiudi la porta. Sì?
3: Stammi a sentire bene, Dyle. Ora so chi ha il denaro, amico. E voglio la mia parte, che tu hai fatto aumentare. E io non ho intenzione di sparire finché non l'avrò avuta.
1: Dove sei, Tex?
3: Andiamo, la mamma non mi ha mica fatto tanto stupido, sai? Senti cosa ti dico. Se vuoi trovarmi, devi solo guardarti dietro le spalle, perché d'ora in avanti sarò la tua ombra, notte e giorno.
1: Apri. Credo di essermi sbagliato sul conto di Tex.
2: Perché?
1: Mi ha telefonato, vuole la sua parte. La morte di Gideon non gli è servita a niente. E quindi restiamo solo noi due. Devi averlo tu.
2: Ma ho cercato dappertutto. Lo sai che ho frugato...
1: Dov'è la valigetta di Charles?
2: Nell'armadio.
1: Prendila.
2: Però sei cocciuto, eh?
1: Charles doveva avere il denaro con sé quando Tex lo ha ucciso. Grazie.
2: Ci ha frugato già mezzo mondo in quella valigetta. Compresa me.
1: Va bene, lo faremo di nuovo.
2: Io l'ho fatto almeno una volta al giorno, ma qualcuno l'avrebbe trovato.
1: È qui, Reggie. Basta essere capaci di vederlo. Uno di questi oggetti vale 250.000 dollari.
2: Sì, ma quale?
1: Non lo so. 4 passaporti. Il biglietto della nave. C'è niente qua?
2: Niente.
1: Un portafoglio, un pettine e una penna stilografica. E quella chiave?
2: È quella dell'appartamento, è uguale alla mia. Ma va, scommetto che non ne hai bisogno. Ne hai bisogno.
1: Beh, una lettera qualunque. In ogni caso non vale 250.000 dollari.
2: Aspetta un attimo.
1: Cosa?
2: Il dentifricio.
1: E allora?
2: Tu sei in grado di riconoscere l'eroina giudicando dal sapore?
1: Eroina. Anticaria alla clorofilla.
2: Oh. Beh, immagino che siamo in un vicolo cieco.
1: Intanto vai a letto. Devi andare a lavorare domattina. E per stasera non possiamo fare altro.
2: Ti amo, Adam.
1: Sì, me lo hai detto.
2: No. L'altra volta ho detto ti amo, Alex.
1: Ah. Già.
4: Che io ho l'onore di rappresentare interferirebbe con le esportazioni italiane in questa parte del mondo. Signori delegati, vi ringrazio della vostra attenzione.
2: Attenta, ora parli il delegato britannico.
5: Oh, lavash!
6: Mr. Chairman, fellow delegates, my distinguished colleague from Italy. Her Majesty's delegation has listened with great patience to the Southern European...
1: Sei in trasmissione?
2: No, adesso no. Che succede, Adam?
1: Niente, ma forse ho trovato qualcosa. Stavo frugando nella camera di Tex e ho visto questo nel cestino della carta. Ho riattaccato i pezzi.
2: Beh, è la ricevuta che Grandpierre mi dette per le cose di Charles. No. Ma non vedo a che serva.
1: Non vedi perché non guardi. Ieri sera, quando abbiamo frugato nella valigetta, mancava qualcosa. Un'agenda. Cioè, un libretto per gli appuntamenti, no? Non c'era.
2: Hai ragione. Mi ricordo che Grandpierre l'aveva anche sfogliata, ma non c'era niente che la polizia...

0: che considerassi importante.
1: Non ti ricordi se c'era scritto qualcosa?
0: Sì, c'era scritto qualcosa dell'ultimo appuntamento di Charles.
1: Con chi? Dove?
0: Mi sembra che dicesse soltanto dove.
1: Su, andiamo, Reggie, pensaci. Forse è quello che cerchiamo.
0: Adam, quel denaro non appartiene a noi. Se lo teniamo, violeremo la legge.
1: Stupidaggini, non lo abbiamo rubato. Non c'è legge che vieti di rubare il denaro rubato.
0: Certo che c'è.
1: C'è?
0: Sì.
1: Ma chi l'ha provata una legge così stupida? Pensa, Reggie, cosa c'era scritto in quel libretto?
0: Parlava di un posto, l'angolo di una strada, roba del genere. Oh, tocca a me.
2: Messieurs les délégués, mon distingué collègue de la Grande-Bretagne. Le problème qui se présente influence d'une manière vitale la proposition la plus importante de la conférence de l'hémisphère occidental.
0: Della conferenza dei paesi occidentali. Della conferenza dei paesi occidentali tenuta il 22 marzo. No, aspetta! Diceva giovedì scorso alle 5 al Jardin des Champs-Élysées. È così, Adam, ai giardini!
1: Oggi è giovedì e sono quasi le 5. Su, andiamo! Niente paura, signori, continuate.
0: E adesso che si fa?
3: Alle 5 giovedì ai giardini. Dobbiamo trovare qualche cosa.
0: Ma l'appuntamento di Charles era giovedì scorso.
1: Sì, lo so, ma è tutto quello che ci rimane.
0: Non scherzare. 10 minuti fa io avevo un lavoro.
1: Ora hai un altro lavoro, quindi smettila di lamentarti e comincia a cercare. Tu prendi questo lato e io vado dall'altra parte.

0: assurdo, non so nemmeno che cosa stiamo cercando.
1: Credo che non lo sappia nemmeno Tex.
0: Tex è qui.
1: Guarda. Vado a vedere cosa sta combinando. Tu resta qui.
0: Sta attento, Adam. Ha già ucciso 3 persone.

0: Allora, dov'è la lettera?
1: La lettera? Ma non vale niente.
0: Lo sai cosa voglio? La busta con i francobolli. Avanti, dammela!
1: Andiamo. Anche tu sei un testone, fasullo e rimbambito. Sono stati più furbi di noi.
0: Di cosa stai parlando?
1: Prima suo marito e adesso lei. Ci ha buggerato tutti in blocco e tu ci sei cascato come una pera cotta, idiota che non sei altro. Vuoi la busta subito? Eccola. Te la regalo, è tutta tua. Hai ammazzato tre uomini per niente. Cretino, deficiente, somaro! Ti sei fatto fregare da una donna!
2: Silvi, che ci fai qui?
3: Oh, sto aspettando Jean-Louis.
2: Cosa stai facendo?
3: Oh, era così felice quando gli ho dato i francobolli che tu mi hai regalato. Dice che sono i più belli della collezione.
2: Che piacere. Quello cos'è?
3: È il mercato dei francobolli. Lo fanno tutti giovedì pomeriggio. Jean-Louis ci viene sempre a cambiare i francobolli.
2: Santo Dio, dov'è ora?
3: Che ti prende, Cherie?
2: Quei francobolli valgono una fortuna.
3: Cosa?
2: Una fortuna, vieni! Oh, chissà dove si è cacciato.
3: Separiamoci, tu cerca di là.
2: Ok.
3: Jean-Louis! Jean-Louis!
2: Jean-Louis! Jean-Louis! Jean-Louis!
3: Régie! Régie!
2: Jean-Louis, grazie al cielo, dove hai messo? Che cos'è?
4: Un uomo mi ha dato tutti questi per quei tre.
2: Un uomo? No, Jean-Louis! Chi? Dov'è?
3: Vite, mon chéri, vite!
4: Là-bas!
2: Andiamo!
3: Oh, ma se n'è andato?
2: Me l'immaginavo.
5: André?
2: Monsieur Félix?
5: Oui. La stavo aspettando. Doveva venire qualcuno. Li guardi, madame. Ha mai visto niente di più bello in tutta la sua vita?
2: Deve scusarmi, ma io non mi intendo affatto di francobolli.
5: Io li conoscevo come il palmo della mia mano, sebbene non li avessi mai visti. Questo qui, un quattro scellini svedese chiamato De Gula Firaskillinger, stampato nel 1854.
2: E quanto vale?
5: Oh, il denaro non ha importanza.
2: Io temo invece che sia molto importante.
5: Beh, in moneta americana forse 50.000 dollari.
2: Posso sedermi?
5: Sì.
2: E quello blu?
5: Si chiama Vea Vaian Blu. Nel 1894 il proprietario venne ucciso da un collezionista rivale che era ossessionato dal desiderio d'averlo.
2: E quanto vale oggi?
5: 65.000 dollari.
2: E l'ultimo?
5: Ah, Dulcis in fundo. Le chef d'œuvre della collezione. Il capolavoro. Uno dei più preziosi francobolli del mondo. Si chiama la Gazzetta Moldava. Stampato a mano su carta colorata e siglato con le iniziali del tipografo. Oggi ha un valore di 100.000 dollari. Non sono un ladro, madame. Sapevo che doveva esserci un errore.
2: Lei ha dato molti francobolli in cambio al bambino. Mi dica quanto le devo.
5: Vediamo, ce ne sono 350 dell'Europa, 260 dell'Asia, 175 dell'America, 100 dell'Africa e 12 dell'anniversario della principessa Grace. In tutto fa 10 franchi. E non dimentichi questi.
2: Grazie. E mi scusi.
5: No, per pochi minuti sono stati miei e questo mi basta.
2: Adam! Adam!

0: Pronto?
1: Il signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: Tex è morto, strangolato. Adam lo ha ucciso. Li ha uccisi tutti lui.
0: Ne è sicura?
1: Sì, sono sicura. Tex ha scritto la parola Dail prima di morire. È lui l'assassino, glielo assicuro.
0: No, un momento, signora Lampert. È meglio che mi spieghi tutto da capo.
1: È stato per dei francobolli che Charles aveva con sé sul treno. Erano lì, sotto gli occhi di tutti, ma nessuno ha pensato a osservare la busta.
2: Ora mi stia a sentire, lei non è al sicuro finché ha quei francobolli.
0: Vediamo. Conosce il giardino centrale del Palais Royal?
1: Sì, la colonnade.
2: Dove ci sono le colonne?
0: Venga al più presto possibile. Corra, signora.
1: Esco immediatamente. Arrivederci.

0: Reggie! Dove sono i francobolli? Reggie, aspetta!
1: Vuoi ammazzare anche me? Dex è morto, ha scritto Dale sul cappello!
0: Io non sono Dale, tu lo sai!
1: Ma Dex non lo sapeva, sei un assassino!
0: Dammi quei francobolli!
1: Palais Royal, vite!
2: Je suis...
1: Mais c'était urgent!

0: Ambasciata americana.
1: Pronto, l'ambasciata americana. L'ufficio del signor Bartolomeo, per favore.
0: Vuol parlare più forte, prego.
1: Non posso parlare, signorina. Il signor Hamilton Bartolomeo.
0: Mi dispiace, il signor Bartolomeo non è in ufficio.
1: Ma qualcuno sta cercando di uccidermi.
0: Cosa?
1: Uccidermi! Dovete farglielo sapere subito. È nel giardino centrale del Palais Royal, alla Colonnade. Ditegli che sono in una cabina telefonica in una stazione del metro e che mi chiamo Lambert.

0: Pronto?
1: Pronto, signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: C'è stata una telefonata per lei, signore.
2: Sembrava molto urgente, una certa signora Lampert.
0: Lampert? Non conosco nessuna signora Lampert.
2: Dice che si trova in una stazione del metrò e che qualcuno vuole ucciderla.
0: Vogliono ucciderla? Ma io non sono mica un poliziotto. Beh, sarà meglio avvertire la polizia francese.

0: fermati! L'uomo è Carson Dyle!
1: Sappiamo tutti che Carson Dyle è morto, signora Lampert.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
1: No, lei non deve credergli. Mi porti quei francobolli. Sta tentando di ingannarla di nuovo.
0: Tex lo ha riconosciuto. Per questo ha scritto il suo nome. Se gli dai quei francobolli, ucciderà anche te.
1: Signora Lampert, se io fossi chi dice lui, cosa mi impedirebbe di ucciderla anche subito?
0: Perché dovrebbe uscire fuori e prendere i francobolli? E sa che non gli riuscirebbe.
1: Signora Lampert, lui vuole tenersi tutti quei soldi. Ecco che cosa vuole.
2: Lui è della CIA, l'ho vista all'ambasciata.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
3: Ha ragione, signora Lampert, è vero, io sono un morto, mi guardi bene.
2: Oh, non so più chi siate.
0: Reggie, ti prego, credimi almeno per questa volta.
2: Perché dovrei?
0: Non ti so dire nemmeno un motivo, ma devi farlo.
1: Si fermi, signora Lampert, o la uccido.
0: Non ti basterà per prendere i francobolli. Dovrai venire fuori a prendermi. E io non sbaglio mira a questa distanza.
1: Ce ne vogliono di pallottole per ammazzarmi. Mi lasciarono con 5 colpi in una gamba e nello stomaco. Loro sapevano che ero ancora vivo.
4: Ma mi abbandonarono. Ho passato 10 mesi in un campo tedesco soffrendo come un cane.
1: Mi hanno abbandonato e meritano la morte.
2: Ma io non c'entro con questa
1: Lei
2: storia.
1: Ora ha il denaro e mi appartiene. Signora Lampert, loro sapevano che io ero ancora vivo, ma se ne andarono. Per questo devo uccidervi, tutti e quattro. Mi creda!
4: Ucciderò anche lei, ormai non fa differenza.
1: È inutile! Lei non ha più tempo. Sono andato troppo oltre per tornare indietro. Le giuro che la ucciderò!
4: Si decida, signora Lampert, ora!

mi costringa ad ucciderla. Venga fuori!

0: Ma perché mi hai fatto correre tanto? Questo è fatto, ora l'altro.
1: Ah.
0: Scusami se ho sospettato di te. Ma come facevo a sapere che lui era un bugiardo quasi come te?
1: E questa la gratitudine per averti salvato la pelle? Tieni, massaggia di piedi da solo.
0: Di la verità, lo hai fatto per la mia pelle o per quei francobolli?
1: Beh, perché dici una cosa tanto orribile? Come può venirti in mente?
0: Allora dimostramelo. Dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata per consegnare quei francobolli. Ho detto, dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata.
1: Ho sentito.
0: E allora dillo.
1: Ecco, Reggie. Ascoltami. C'è una cosa che vorrei spiegarti.
0: Non importa, ci vado da sola.
1: Ma che vuoi che gli risolvano a loro $250,000? Gli ci vorrebbe ben altro per sistemare i loro bilanci. E già che pago le tasse?
0: Ma chi vuoi prendere in giro? I ladri non pagano le tasse. Scusi, soldato.
2: Marini, signora.
0: Oh, mi perdoni. A chi devo rivolgermi per restituire del denaro rubato al governo?
2: Beh, può provare all'ufficio del tesoro, signora. Stanza 217 al secondo piano. Signor Cruikshank.
0: 217, grazie, Marine.
1: Ti dispiace se non vengo con te. Veder restituire tutti quei soldi potrebbe farmi venire un infarto.
0: Il signor Cruikshank, per favore. Mi chiamo Lambert.
3: Sì. Signor Cruikshank, la signorina Lambert. La signora Lambert vuole vederla. Sì, signore. Si accomodi.
0: Grazie. Di tutti gli imbroglioni, i truffatori, i bugiardi e i delinquenti!
1: Delinquenti? Speravo ti facesse piacere scoprire che non lo sono.
0: Non riesci ad essere onesto nemmeno quando fai il disonesto. Ma perché non mi hai detto qualcosa?
1: Non c'è permesso di dirlo. Coraggio, dammi i francobolli.
0: Un momento, come mai Carson Dyle aveva un ufficio in questa ambasciata?
1: Quando lo hai visto qui dentro? Voglio dire a che ora?
0: Verso l'una.
1: L'ora del pranzo. L'aveva studiata bene. Aveva scoperto un ufficio che veniva lasciato aperto e si è fatto trovare lì dentro.
0: E come faccio a sapere che questo è il tuo ufficio?
1: Signora Foster, scriva un biglietto al signor Bartolomew del servizio segreto ricordandogli che tutti gli uffici devono essere chiusi a chiave durante l'ora del pranzo.
0: A cominciare dal suo.
1: Dammi i francobolli, coraggio.
0: Come ti devo chiamare oggi?
1: Brian.
0: Brian Cruikshank. Mi sta bene se posso fidarmi almeno di questo.
1: Chi ti ha detto di fidarti degli altri? Coraggio.
0: Esiste una signora Cruikshank?
1: Sì.
0: Ma siamo divorziati.
1: No. È mia madre. Viva Detroit. Ti piacerà e tu piacerai a lei. Avanti, dammi quei francobolli.
0: No, se non mi dimostri che sei veramente Brian Cruikshank.
1: Va bene, lo leggerai sulla licenza di matrimonio. Non ti basta?
0: Niente trucchi, io voglio vedere una prova adesso.
1: Non posso mettere un nome falso su una licenza e finire in galera.
0: Matrimonio! Hai detto licenza di matrimonio?

0: Antonio!
1: Non cambiare argomento, dammi quei francobolli.
0: Oh, ti amo, Adam, Alex, Peter, Brian, comunque sia il tuo nome. Oh, ti amo. Spero che avremo tutti maschi, così potremo chiamarli tutti come te.
1: Prima di metterci all'opera, mi dai quei francobolli?

0: Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1.
1: Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy per gelosia cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy. Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiungono lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria. Ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid, che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via, e dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato.
0: Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story.
1: In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo, assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma.
0: Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un

0: ovvero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità:
1: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jessie e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jessie, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata dall'Orso Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lotso per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lotso. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lotso. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio, che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lotso viene raccolto da un nettubino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentando uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui.
0: Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep, quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia, è una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro al suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: Vorrei raccontarvi che cosa mi è accaduto in questo ultimo anno. Voi donne forse non capirete, credete che per gli uomini sia tutto facile. Ma l'uomo è un meccanismo molto delicato e sensibile. Se lo trattate bene, se lo adulate, se lo coccolate un po', è sempre docile. Ma se qualcuno lo urta... Beh, voi uomini mi capite. Lavori per anni per farti una casa, tirare su la famiglia e arrivare a quel giorno radioso in cui finalmente puoi dire di aver vinto la tua battaglia. Quando all'ufficio tutto va bene, i ragazzi sono a posto, sposati o già avanti negli studi, e così ti senti il pepe addosso. Ti senti pronto per fare tutte quelle cose che hai sempre desiderato di fare. Andrai a pesca, o a caccia di leoni, o tenterai la scalata del Monte Everest. Infatti ti senti padrone del mondo. Ti senti qualcosa fra Don Giovanni e Cristoforo Colombo. Ed è proprio allora che ti danno una mazzata in testa. Frammento come fosse ora, fa un anno oggi. Avevo preso l'elettrotreno che, come al solito, era in ritardo. Era una giornata così bella che dalla stazione andai a casa a piedi. Era una di quelle prime calde giornate di maggio in cui tutto sembra rinascere. Mi sentivo in formissima.
1: Ciao, Sandro.
0: Hola, come state?
1: Bene.
0: Piacere. Stavo pensando che ero proprio un uomo fortunato, con una bella casetta già tutta pagata, tre bravi figliuoli e una bella moglie. Lidia!
2: Oh, ciao, papà.
0: Ciao, ragazzi. Ciao, Delia. Lidia, sono a casa.
3: Vengo.
0: Lidia quel giorno era raggiante, sembrava fluttuare nell'aria.
3: Cosa ti è trattenuto? È tardi?
0: Era bella, sono venuta a piedi.
3: Sandro!
0: Che c'è? Non si può baciare la propria moglie.
3: Ah, non hai tempo di cambiarti, dobbiamo uscire subito.
0: Perché? Dove andiamo?
3: Ceniamo dai ragazzi stasera, Carla mi ha telefonato, ha detto che ha una bella notizia.
0: Ah, forse Poldo ha fatto il contratto per quella grossa fornitura di pellami, eh?
3: No, non credo, deve essere qualcosa di molto più importante.
0: Più importante, dici? Ma per contratto vuol dire migliaia di dollari. Cosa vi può essere di più importante?
3: Qualche cosa, non lo so. Mi dai il mantello, caro?
0: Subito.
3: Ciao, ragazzi.
4: Buonasera, mamma.
3: Carla avrebbe voluto avere anche voi due, ma ha dovuto invitare i genitori di Poldo.
5: E cucinerà Carla? Allora portati il bicarbonato.
3: Ah, no. Ah, ragazzi, non trattenete Delia, eh?
0: Sempre più spiritoso.
3: Sandro, ti prego, Delia può andare al cinema. Mario, accompagnala tu quando esci. Ah, Delia, i piatti puoi farli dopo, sennò perderai la prima parte del film.
5: Grazie,
3: Roberto, non studiare fino a tardi. E se chiami il tappetiere, digli che... Sandro! Ma che ti prende?
0: È primavera.
3: Ah, non ti riconosco.
0: Sì, cara, ci siamo arenati. Non ci succede più niente di eccitante, dobbiamo uscirne. Ma sai che sei una bella donna, Lidia?
3: Ma Sandro...
0: Anzi, una bellissima donna. Il guaio è che non ti vedo mai. Quando torno a casa la sera vuoi che aggiusti un interruttore o il rubinetto dell'acqua, del bagno...
3: Oh, mi dispiace.
0: Oh, non te ne fa mica una colpa, sai, no. Soltanto che dovremmo staccarci un po' da tutto questo e andare a fare un bel viaggetto. Niente ce lo impedisce, siamo liberi come l'aria. Quasi come quando ci sposammo. Prima che nascesse Carla. E adesso non siamo al verde. Potremmo andare in Europa.
3: Prima sentiamo cosa ha da dirci Carla.
0: A Honolulu. Ti va a Honolulu? Che bel posto, cosa ne pensi?
3: Vedremo.
0: Ah, certo. La spiaggia di Waikiki. Chiaro di luna a Waikiki. Fiori, ukulele, poesia. Bla, bla. Blitti, bling, bling. Bene, domani mi informerò sulla partenza dei piroscafi.
6: Buonasera.
3: Ciao, cara.
0: Era lei, la mia Carla, la pupilla dei miei occhi. Non riuscivo a capacitarmi che fosse già moglie. Mi sembrava ancora una bambina che giocasse a fare la massaia.
3: Come stai? Ti senti bene?
0: Le domande se si sente bene, ma basta guardarla. Non è mai stata meglio in vita sua.
6: Oh, grazie, papà.
0: Come ti tratta lui?
6: Oh, bene. Ti manco?
0: Non parlarne.
7: Salve, salve!
3: Poldo, caro!
0: Quella sera l'amore verso il prossimo mi spingeva a guardare persino mio genero con occhio benevolo. Non era il mio ideale, ma cominciava a farci l'abitudine.
7: Papa Banks, come stai? Benvenuto.
0: Dici?
7: Che fai di bello? Ho il cappello.
0: Ah, grazie.
6: Entrate, mi sono già qui.
0: Senti, fai a meno di chiamarmi Papa Banks. Chiamami solo Sandro.
7: Ok, allora.
0: No, non ok. Sandro.
7: Sandro,
0: ecco.
7: Ok, Sandro. Giochiamo a golf domenica?
0: Volentieri.
1: Ah, che
4: bello!
1: Mia cara,
4: l'invito a passare. Beh, vecchio mio, come va?
8: Grazie, così, così.
4: Grazie. Così, così. Ma se stai benone?
9: Sora, come stai?
1: Buonasera,
4: che
1: cara.
4: Che cosa hai il tuo vecchio?
1: È la primavera, gli toglie tutte le forze.
4: Davvero, a me invece fa il contrario. È vero,
1: ma anche voi sarete qui per comunicazioni. Sì,
4: così ha detto.
1: Che cos'è, Carlo? Non posso più rimanere.
10: Oh, cara, ci tieni sulle spine.
1: Poldo, dicelo tu, ci siamo tutti.
8: Grazie,
1: ora.
8: Poldo.
1: Spero che sia quello che spero.
4: Io lo so cos'è, una grande notizia, eh?
8: Beh, io credo di sì.
1: Oh, Poldo, l'hai detto a loro e non a noi.
4: Oh, no, l'ho indovinato, ci sei riuscito, Poldo.
1: Spero che non si tratti di quel contratto,
4: solo questo, un contratto, solo un contratto, migliaia di dollari, cara.
1: Oh, speravamo si trattasse di un bimbo.
10: Ma io ho pregato per un bimbo, invece.
6: Mamma, è proprio questo, avrò un bimbo.
1: Un bambino?
4: Cosa? Un bambino?
1: Ma davvero?
4: Oh, Poldo, è magnifico.
11: Non avevo mai visto tanta eccitazione. Carla passava dalle braccia di una a quelle di un altro senza posto.
8: Veramente.
11: Poldo stava in piedi e cercava di fare il modesto. Riusciva soltanto a sembrare leggermente cretino. Io mi sforzavo di sorridere e di partecipare all'allegria, ma qualche cosa non mi andava giù. Non capivo perché, ma qualche cosa mi stava sul gozzo.
12: Sì, signori, questa è una notizia colossale. E tu, nonno, che cosa ne pensi, eh? Oh, ragazzi.
11: Nonno, ecco che cos'era. Nonno. Prima Poldo mi porta via la figlia e adesso mi fa nonno.
1: Carla dovrebbe andare dal dottor Barnes, che la cura da quando è nata, benché sarà bravo anche quello che ha visto lei. Santo cielo, a novembre, se non mi organizzo subito non farò tempo a far tutto. Mario? Roberto?
4: Cosa vuoi da loro ora?
1: Voglio dirglielo. Mario, Roberto, svegliatevi. Roberto, Mario, vi sentite?
13: Che è successo? Brucia la casa.
14: Che c'è, mamma?
1: Una notizia straordinaria. Carla avrà un bambino.
14: Adesso?
1: Non so, a novembre.
13: Povero Poldo.
1: Povero Poldo, e perché mai, povero Poldo? Avresti dovuto vederlo invece. Non

0: Davi, sei dell'orgoglio, stava lì a ricevere i nostri complimenti con un sorrisetto timido e paterno. Era carino, vero Sandro?
1: Carinissimo era.
0: No, siete tutti uguali voi uomini. Buonanotte Roberto, torna a dormire. E tu Mario, torna ai tuoi libri.
1: Buonanotte Mario, Roberto.
2: Buonanotte.
1: Non occorre radio a trasmettere la notizia?
0: La signora Dixon, prego.
3: Ma come, ti salta in mente di chiamare la gente a quest'ora della notte?
0: Ditele di chiamare la signora Banks appena rientra, ho notizie molto importanti. Giulia non mi perdonerebbe se non glielo dicessi subito. Sandro, voglio organizzare una festa in onore di Carla, sabato andrebbe bene, agli uomini vuoi dirlo tu, Carla?
3: Lidia, è necessario scerinare le cose ai 4:20.
0: Mm?
3: Sai, in fondo non è affare nostro.
0: Sandro, ma cosa ti prende? Sembra quasi che la cosa ti dispiaccia.
3: Ed è così.
0: Ma perché, Sandro? Perché mai ti dispiace?
3: Te lo dico subito il perché. Anzitutto, non hanno abbastanza posto per un bambino. Quel loro appartamentino non basta neanche per loro due.
0: Ma possono sempre...
3: Poi per loro un bambino è un lusso, i bambini costano. E più crescono, più costano. Come intende provvedere, Poldo? L'hai sentito quando gli ho chiesto se aveva concluso quel contratto? Ha detto di no, ma si è scomposto forse? No, ha fatto il suo solito sorrisetto. È carino, già, ed è lui che presto sarà padre. Se conta su me per mandare avanti la baracca, sbaglia di grosso. Io ho appena finito di pagare per lo sposalizio.
0: Ma Sandro...
3: Avrebbero dovuto aspettare.
0: Aspettare? Che cosa?
3: 7 o 8 anni, ecco cosa. Che ne sanno loro di bambini? Carla stessa è ancora una bambina. Appena uscita di collegio, sposa il primo che le capita e ora si risveglia con un bambino.
0: Sandro, ascoltami bene. Io interruppi gli studi per sposarti. Rammenti e rammenti quando ci sposammo? No, non credo. Ci sposammo il 4 di settembre.
3: Che c'entra questo?
0: E ti rammenti quando è nata Carla?
3: Il 21 di giugno.
0: Esatto. Mentre le mie compagne si laureavano, io mettevo al mondo una bambina.
3: Beh, io non...
0: Oh, Sandro, io lo so che non hanno denaro, che la loro casa è piccola, ma questo non ha molta importanza, vero? L'importante è che noi avremo un nipotino. Caro, è come ricevere un dividendo.
3: Come ricevere un dividendo?
0: Già, qualcosa che ti viene senza neanche dover alzare un dito. Non hai fatto nessun sacrificio per il bambino. Cosa ti è costato? E ora devi solo amarlo. Pronto? Giulia, ho una splendida notizia da darti. Presto diventerò nonna.
3: È come ricevere un dividendo.
0: Cosa divina, eh? Oh, siamo elettrizzati. Sì, Carlo ce l'ha detto stasera.
3: Lidia sembrava proprio felice. Forse le donne sono diverse. Ma io quando pensavo, nonno. Ma come, io dovevo andare a fare grandi viaggi. Un mondo di avventure aspettava solo che io mi muovessi. E invece stavo per diventare nonno. Pensavo agli altri nonni che conoscevo. Ma quelli erano vecchi, proprio vecchi. Quel Matusalemme stentato dalla casa di faccia. Quel mio cliente la cui sola gioia era l'escludere i parenti dal suo testamento. Quelle mummie fossilizzate al CLEP. Ci voleva lo stetoscopio per capire che erano ancora vivi. Io non ero certo come loro. Non ero ancora pronto per la naftalina, no? Io non avevo ancora cominciato a vivere. Unico guaio, ero un po' fuori esercizio. Passai il pomeriggio seguente in palestra.

0: grazie a lei.
1: Prego. Quella sera mi sentivo come un galletto, ma la mattina dopo rassomigliavo di più a un pulcino.
0: Sandro, c'è Poldo per la partita di golf. Ti senti male? Cosa hai fatto? Aspetta, lascia che ti aiuti. Dov'è che ti fa male?
1: Ora è già passato.
0: Ma cosa hai fatto? Com'è successo? Adesso ti chiamo subito il dottor Barnes.
1: No, non ho bisogno di nessun
0: dottore. Sandro, potrebbe essere la tua appendice.
1: Ma che appendice? Non ce l'ho più l'appendice. E tu lo sai.
0: Allora ti chiamo Poldo.
1: Poldo. Se non voglio il dottore, credi forse che voglia Poldo. Poldo.
0: Chissà che non possa fare qualcosa.
1: Qualcosa? Non ha già fatto abbastanza lui? Voglio soltanto un bagno caldo con dei sali di Epsom.
0: Bene, chiamo Poldo e torno subito.
1: Poldo, Poldo.
2: Oh, è una
3: Lidia dette la festa della cicogna.

0: come la chiamava lei, e fu una pioggia di regali forzati, una forma di brigantaggio non punibile dalla legge.
1: Carla, qui ce n'è ancora uno non aperto.
2: Delia conserva tutti i biglietti, eh?
3: Signore.
1: Sandro!
2: Ah, che bella cosa, tu sei arrivato presto.
1: Vedi, sì, i regali che ha ricevuto Carla, tutti le hanno portato qualche cosa, sai?
0: Che altro potevano fare, Carla?
4: Oh, che punto di vista meschino.
1: Avanti, vieni anche.
0: Oh, no, quello non è posto per un uomo.
5: Ciao, papà! Dove vai? Non vuoi entrare a vedere il mio boccino?
0: Sì, ma verrò più tardi.
2: Sandro, quando hai finito devo parlarti di una cosa importante, ti aspetti in cucina.
0: Va bene,
5: papà, vieni su. Ma
0: sai che...
5: Vedessi che cose carine, le più carine che abbia visto in vita mia. Guarda questo golfino, papà, non è un amore. Guarda questo
0: bello,
5: costumino.
0: Bello. Io devo andare adesso.
5: No, prima devi andare a salutare Poldo. Su, avanti.
0: Poldo sembrava uno che stesse per andare a fondo per la terza ed ultima volta. Ma io non mi sentivo affatto.
6: Sandro!
0: No, Sandro, devo andare da Lidia! Dunque, cosa vuoi, nonna?
2: Gian, volevo parlarti prima che arrivassero Dora e Berto. Tu sai che a ottobre, con la partenza di Mario per l'università, questa casa diventerà troppo grande per noi. Mi è venuta in mente una grande idea. Di dire a Carla e Poldo di venire a stare con noi.
0: Lidia, sei pazza?
2: Sarebbe così semplice. La vecchia camera di Carla potrebbe diventare il loro salotto. La stanza accanto, quella di Mario, la loro camera. Roberto potrebbe occupare lo stanzino e nella sua camera, con una porta comunicante, ci andrebbe il piccolo. Accanto alla nostra, cioè, dove potremmo far fare un'altra porta, così se lui piangesse...
0: Sì, sarebbe... No, Lidia, no.
2: Ma non costerà molto. Ti assicuro, ho chiamato l'architetto oggi. È un posto ideale per il piccolo e poi se loro qualche sera... volessero uscire o magari anche andare a fare qualche viaggetto, potrebbero stare tranquilli. Avremo noi cura del bambino.
0: Già. Senti, Lidia, lo so che tu muori dalla voglia di accaparrarti quel bambino. Ma io dico di no, lo so che cosa vuol dire le pappe alle due di notte, e la colica, e gli orecchioni, e tutto il resto. E non ho voglia di fare il bis, specie per un bambino non mio.
2: Ti divertiresti invece ad avere un bambino qui, Sandro.
0: Senti, tu potrai andare a vederlo ogni giorno dopo che Carla l'avrà lavato e stirato, ma qui non ci verrà, questo è positivo.
2: Ma la loro casa è troppo piccola.
0: Se la comprano un'altra grande.
2: Ma non ne hanno i mezzi, lo sai.
0: Dovevano pensarci prima.
2: Non so come può essere così spietato con un povero piccolo innocente.
5: Mamma, papà, ci sono i Dustin. Volete intrattenerli un po'? Io devo salutare le ragazze.
2: Ma certo. Vieni, Sandro.
1: Dora, Alberto!
7: Come va, Lidia?
1: Siamo venuti a qualunque cosa.
7: Bravo. Come stanno, Novenk?
1: Che ti succede?
0: Ho fatto un po' di ginnastica e sono indolenzito.
7: Ginnastica? Ma sei pazzo? Guarda a me, sono una quercia. Ginnastica non ne faccio se non quando vado al funerale di qualche sportivo.
5: Questo bambino è stato una manna per Alberto. Gli ha dato un nuovo scopo nella vita.
2: Sedete, vi faccio portare il tè.
7: No, non ora. Siediti, Lidia, siediti. Oh, ti chiedo scusa, cara. Ho qualche cosa da farvi vedere. Carla, Poldo, venite qui a vedere il vostro regalo. Tieni, porta via questo, Sandro. Ho bisogno di molto spazio. Ecco, vecchio mio.
2: Ma che cos'è?
7: Che cos'è? È un progetto. Su, dammi quella sedia. Un progetto per il futuro. Il progetto per la felicità. Sandro, tienila giù da quella parte. E tu da questa, Lidia. E ora, ragazzi, dategli uno sguardo.
5: Che cos'è?
7: La vostra casa.
0: Casa?
5: Ma cosa vuol dire?
7: Ora vi spiego. Giorni fa, guardando la nostra casa, mi venne, come dire, un'ispirazione. Tutta quella parte a ovest era il posto ideale per voi. Chiamai subito l'architetto e questo è il risultato. Ecco, guardate qua. Il vostro studio, la stanza di soggiorno, il tinello, cucina e lavatoio. E di qua, la camera per il bimbo, quella per la bambinaia e la camera per voi. È tutto molto spazioso, no?
0: Lidia non si reggeva più, vedeva che il bambino le sfuggiva di mano.
7: La stanza di soggiorno è 8x6, è grande, no?
5: E in Berto e me avete altri due bambini gratis.
7: Esatto, dunque ragazzi, che ve ne sembra?
5: Beh, è un bel progetto, vero Poldo?
8: Sì, sei stato generoso, papà.
2: Vado a prendere il tè.
7: Beh, il progetto, si intende, può essere cambiato a vostro gusto. Carla, ho voluto solo darvi un'idea generale del piano. Per esempio, se preferite l'ingresso qui, si può...

0: fare.
1: Domani la rovina.
0: Lidia, ma cosa ti prende ora?
2: Tutta colpa tua. Dovevamo noi per primi invitarli a venire con noi.
0: Ah, Lidia, confesso che non ti capisco. Neanche per i nostri figliuoli te la sei presa.
2: Ma sei tu che non capisci. E ora che Carla ha più bisogno di me, volevo starle sempre vicina. Volevo aiutarla a fare le spese, a preparare il corredino alla camera.
0: Va bene, se ti ci devi ammalare, cara, falla venire qui.
2: È troppo tardi, ora vanno da loro, non li vedremo mai.
0: Lidia, non dire sciocco.

0: ma queste si dicono, ti comporti come una...
1: Oh, è stato un pensiero molto carino e non so dirvi quanto vi siamo grati, ma credo sia meglio così. Noi vi avremmo dato fastidio.
0: Mi dispiace che ti sia tanto disturbato. Dovevamo dirvelo prima, ecco.
2: L'avete già comprata?
0: Beh, quasi. Ho dato un anticipo sabato.
2: Capisco.
3: Cosa? Avete comprato una casa?
2: Non credevo che foste in condizione di comprare.
0: E infatti ho fatto un'ipoteca con la banca.
3: Un'ipoteca?
0: Beh, cosa c'è di strano? Io ho finito di pagarne una mesi fa.
3: Dimmi della casa, Carla, dove si trova?
1: È in una nuova zona ed è proprio carina, vero Ponzo?
0: Sì.
1: Non è troppo grande, potrò curarmene senza stancarmi. E poi c'è anche spazio dietro per il bambino.
3: È ammobiliata?
1: No, ma noi compreremo del mobilio grezzo che io vi
3: renderò. No, niente affatto, tu non devi affaticarti, non devi alzare un dito. Lo farò io, che ci sta a fare una madre?
0: Ma però,
3: io andrò per i negozi.
0: Posso occuparmene io?
4: Lidia ripartiva in tromba. Ogni giorno da allora passava alla nuova casa per prendere Lidia che vi lavorava dalla mattina alla sera.
5: Ciao papà!
6: Ehi, cara amicina! Dunque, come stai?
1: Benone, vieni a vedere cosa stiamo facendo.
6: Hai una bella cera.
1: Grazie paparino.
3: No, Carla, tu devi restare all'aria.
1: Ma sto bene ora.
6: Che è successo?
1: Oh, è l'odore della vernice.
3: Certo, ti dà la nausea. Sandro, falla stare lì fuori finché non viene a prenderla Poldo.
6: Sediamoci all'ombra.
1: Mi sento colpevole, mamma lavora troppo.
6: Oh, sciocchezza, lo sai, è la sua passione. E dove ci sediamo?
1: Beh, sediamo là.
6: Là?
1: Ti piace la casa, papà?
6: Oh, sì, molto carina.
1: I signori Hart l'hanno lasciata solo perché diventava troppo piccola per loro. Questo deve essere del piccolo Bobby Hart. Papà, che effetto ti fece quando ti nacque il primo figlio?
6: Oh.
1: Portò nessun cambiamento fra te e la mamma? Come ti sei sentito?
6: Oh, io benone?
1: No, sul serio.
6: Beh, ero orgoglioso, ma allo stesso tempo anche un po' geloso perché... Abituato ad essere la pupilla degli occhi di tua madre, tutto a un tratto fui messo da parte.
1: Devi avermi odiato.
6: Oh no, non sono arrivato a tanto. Ma la prima sera che ti portammo a casa, che è 48. Già, mi rammento, ti demmo il latte alle 6 e ti mettemmo a letto. Poi ogni 10 minuti venivamo in camera tua per vedere come stavi. Perché se stavi zitta credevamo tu fossi morta. Se piangevi temevamo tu stessi male. Io mi rivedo sul letto senza chiudere occhio a pensare in che guai ci siamo messi. Eravamo due esseri felici, liberi come l'aria, e adesso siamo prigionieri. Schiavi di 3 chili di carne che urla e piange.
1: Tutti i padri la pensano così?
6: Posso dirti solo di me. Ricordo che quel mattino ti svegliasti all'alba strillando come un ossesso. Mentre tua madre andava a scaldarti il latte, io cercavo ogni mezzo per calmarti. Ti ammonì con un dito e tu lo afferrasti. E lo stringesti forte, forte. Da quel momento mi conquistasti.
1: Spero che anche Poldo si abitui così presto.
6: Devi lisciarlo un po', sai, e fargli credere che è ancora parte della famiglia.
1: Grazie, papà. Oh, eccolo qua. Ciao, tesoro!
0: Come stai, amore?
1: Bene, caro.
0: Oh, salute, come stai?
3: Bene, grazie.
0: Quali nuove meraviglie si sono compiute oggi qui?
3: Lo vedrai domani, ora va con Carla al ricevimento.
1: Ma
0: io...
1: Poldo potrebbe aiutare.
3: Tutto già fatto, chiudiamo noi, divertiti.
0: Beh, allora più tardi.
1: Ciao, papà.
0: Ciao, Sandro, dove andate? A una festa?
3: Sandro, vieni qui a vedere. Che ne dici di questo verde? Bella tinta, eh? Lo useremo per questa stanza, nell'ingresso e dappertutto. Farà sembrare la casa molto più grande. Ah, oggi ho fatto un aforone, uno scampolo. Guarda qua. Basta per tutte le finestre e questa è per la camera da letto. Sono stata brava, sai, non ho speso un soldo in più del loro preventivo. Come mi diverto. Ma sono anche arrabbiata. Non posso far niente per la camera del piccolo, mi metterei a piangere.
0: Ma perché?
3: Ci pensa Alberto.
0: Lui?
3: Ha supplicato tanto perché almeno gli lasciassero ammobiliare la camera del piccolo. Darà loro una culla, una carrozzina, un paravento, un cassettone e forse il tutto sarà in oro a 14 carati.
0: E noi che daremo al bambino?
3: Sandro!
0: Perché tanta sorpresa? Non credevi volessi fargli un regalo anch'io?
3: Benissimo, allora ho visto una cosa oggi che sarebbe proprio il regalo adatto. Si applica alla finestra, mantiene l'aria pura e la giusta temperatura. Oh, è sì. Molto graziosa e moderna, è piuttosto caro però.
0: Come si chiama?
3: Non so come si chiama, ma su per giù è un affare grande.
0: E dove l'hai visto?
3: In città.

0: Sì, lo si regola da qui e mantiene l'aria e la temperatura sempre uguale, capisci? Niente polvere, né fumo, né polline. Uh-huh. Splendido, un'idea di Lidia. Ci fosse stato per Roberto, forse non avrebbe avuto le adenoidi.
1: Ah, è bello davvero. Ora guarda, vieni qui, voglio farti vedere. Guarda, guarda, si gira qui e si lascia vicino alla sua culla. Tu puoi uscire e anche chiudere la porta. E se piange, o anche se non respira regolarmente, lo puoi sentire da qualunque angolo della casa.
0: No, che cosa sei andato a scovare?
1: Oh, qui poi c'è il bagno, bilancia e comò in uno. Sembra fatta su misura, no?
0: E quello, cos'è quello?
1: Ah, quello era mio. Andrà alla stessa università, lui. Deve abituarci, sì.
0: Ah, davvero?
1: Ah, sì. A dir la verità, l'ho già iscritto per l'anno 1973.
0: Io ho studiato a Dartmouth, invece.
1: Oh, ma anche quello è buono. Sandro, osserva ora l'altezza di questo bagno.
0: Anche quello è buono? Lo credo. Vi abbiamo battuto a rugby nel 1947, nel 1948, nel 1949 e non è finita. Ve l'abbiamo data nell'hockey per 5 anni di seguito e il nostro Bob a 8 è forse il migliore che sia mai esistito.
2: Ma che cosa? Mi ha preparato il caffè?
0: Buona, dici. Questa, sai, è una delle affermazioni più buffe che tu abbia mai fatto.
1: No, aspetta un po', ascolta,
0: sicuro io.
1: Ma se la riderai, ok.
2: Dunque, cosa ne pensi della nostra cameretta? Adorabile, eh?
0: Proprio, davvero.
2: E molte di queste cosette gli serviranno anche dopo. Gli scaffali, per esempio. Ora per i giocattoli e poi potrà usarli benissimo per le racchette da tennis.
0: Lidia aveva ragione, si erano accaparrati il piccolo anima e corpo.
2: Uh-huh. Oh, grazie, cara. Non è un bel disco, papà? Uh-huh. Mamma Dora me ne ha regalato un album con... Ah, io ascoltavo sempre musica classica quando aspettavo Poldo. Per questo adesso fischia così bene. L'hai mai sentito fischiare?
0: No, no mai.
2: Dovresti farlo fischiare per te?
0: Sì, lo farò. Puoi star certa.
1: A proposito, che nome darete a questo vostro rapporto?
2: Ne abbiamo discusso tanto, sapeste, vero Poldo?
3: E consultato elenchi telefonici, dizionari, libri per bambini.
2: Per mettersi infine d'accordo su 2 nomi.
3: Già, siediti, cara, siediti qui. E se è un maschio, lo chiameremo Andrea.
1: Andrea? Chi è Andrea?
2: Beh, c'è Andrea del Sarto, Andrea Scegni, tanti altri.
3: E poi Andrea è un nome che ci piace.
2: E ci piace anche Jonathan.
1: Ah, no, Jonathan proprio non lo sopporterei.
3: Abbiamo anche pensato di chiamarlo Marco. È un bel nome.
4: No, non puoi chiamarlo Marco. Nella mia classe c'era un Marco e puzzava.
0: Beh, non è detto che perché il tuo Marco puzzava, tutti i Marco debbano essere pestiferi.
2: C'è un nome che io ho adorato fin da quando lessi Piccole Donne. Lorenz. Lori, rammentate com'era caro.
4: Mi piace Timoteo, mi sembra un nome completo. Che ne pensi tu, Carla?
2: Beh, sai...
0: Ma Lidia, loro hanno già passato in rivista migliaia di nomi. Perché suggerirne dei nuovi? E poi i 3 che hanno scelto sono belli. Jonathan, Marco, Andrea, tutti nomi bellissimi.
2: Ma bisogna pensare a un nome che leghi bene. Andrea Dastan, non suona molto bene, vero?
4: Non hanno ancora deciso, bisogna aiutarli, capisci?
1: Se posso dire la mia, non siete affatto sulla via giusta. Per me sceglierei senz'altro un nome di famiglia.
2: Ora sì, al primo nipote si dà sempre il nome del nonno paterno, non è così?
1: No, no, no, no, no, Dora, tu mi hai frainteso. Io stavo pensando a mio nonno Mauro, oppure a mio zio Vitruvio.
4: Ma se volete un nome di famiglia, allora che ne dite di Sandro? Sandro Dastan, dovrebbe piacere a tutti.
3: E infatti ci avevo pensato.
0: No, no, no. Sentite, un Sandro in famiglia è abbastanza.
1: Hai ragione. Mi piacerebbe Cornelio. È un nome di famiglia. Oh, poi c'è Gregorio, Isidoro, Davide.
2: Oh, anche nella mia famiglia vi erano dei bei nomi. Milo, Martino.
0: Martino. Non c'è che dire, è proprio bello. Martino.
4: Noi parliamo tutti di nomi maschili e sei una femmina, c'è bisogno di un nome femminile.
1: Oh, è inutile che ti preoccupi, i Dastan hanno sempre dei maschi.
4: Io non mi preoccupo, spero che sia una bimba, le preferisco.
3: Dove vai, cara?
2: Devo lavare i piatti.
4: Ma neanche per idea, ci penso io.
2: Mamma, lasciami fare.
5: Tu lavori troppo, devi riposare di più, cara.
4: Ah, io dissento, un po' di lavoro le fa bene.
1: E occorre una cameriera e io sono
4: ma
1: più
4: certo,
1: che disposto.
4: Non deve lavorare quando è stanca.
2: Ecco il suo dottore moderno. Io volevo che andasse dal nostro medico di famiglia.
4: Anche noi volevamo che andasse dal
2: il
4: nostro.
2: Il mio dottore sa il fatto suo, è bravo, bravissimo. Mi ha detto di non dare ascolto a un sacco di... Ma insomma, vi rendete conto che questo bambino è mio e di Pollo? Sembrerebbe da come parlate. Insomma, ecco, io voglio che questo...

0: Adesso che siamo riusciti a farla diventare isterica, che ne dite di andarcene a casa?
1: Io sono un po' nervosa.
0: Va bene, tua mamma.
2: In camera da lei.
0: Ci vado io.
3: Vieni, cara.
0: Ah, grazie.
1: Papà!
0: Ce l'andiamo ora, amicina?
1: Senta, ti prego, papà.
4: Vai da lei, penso io agli altri.
1: Oh, papà, sono stata cattiva. Proprio tremenda. Imperdonabile.
0: No, no, siamo stati noi a farti innervosire, cara.
1: No, non sei stato tu. Tu non ti mischi, ma gli altri. I genitori di Poldo e la mamma. Io faccio troppo o non faccio abbastanza. Lei vuole una bimba. Loro un maschio. In un modo o nell'altro ci sarà qualcuno che ci rimarrà male.
0: Già, dovresti fare in modo che fossero due gemelli di sesso diverso.
1: Dio ti benedica, papà. Sei l'unico che abbia buon senso.
0: Oh, no, no, io sono proprio come loro, ma ti assicuro che questo non si ripeterà. Non avverrà mai più, non ti assaliremo più, credimi.
1: Grazie, papà.
0: E adesso calmati, vicina. Da oggi farai tutto a modo tuo.
1: E tu non lascerai che facciano delle rimostranze al mio dottore, vero?
0: Che vuoi dire, cara?
1: Ecco, i Dastan volevano andare a parlare con lui. Oh, papà, non permetterglielo, ti prego.
0: No, neanche per sogno, ma che sciocchezza. Il tuo dottore, hai fiducia in lui, lo stimi. Nessuno distruggerà questa fiducia.
1: Grazie, papà. Non è colpa loro, sai. È solo che forse loro non capiscono il nuovo modo di vedere le cose. Vedi, in fondo, come dice il dottore, nascere è una cosa del tutto naturale ed è una cosa grandiosa. E la donna, lui dice, deve essere conscia del suo sviluppo in ogni istante. Lui vuole che la donna si renda conto del meraviglioso processo creativo. Inoltre dice che essa non deve separarsi per un secondo dal suo bambino dopo che è venuto al mondo. Lei deve portarlo con sé nella sua propria camera e tenerlo sempre lì vicino.
0: Non lasciarlo
1: dormire
0: mai,
1: vicino a lui, non devi abbandonarlo mai.
0: È una nuova teoria, no?
1: Oh, papà, non è nuova. La donna primitiva l'ha sempre fatto. Ancora oggi dice il dottor Nordahl che nelle tribù le donne non si separano mai dai loro piccoli. Li portano appesi alla schiena nei primi 2 anni di vita. È un metodo eccellente, dice, per i bambini. Dice anche che tutte le mamme dovrebbero fare lo stesso. E così fare le faccende con il piccolo appeso alla schiena e quando lui ha fame fargli fare un mezzo giro, dargli il latte e poi rimetterlo a posto. Così, dice, il piccolo metterebbe il senso della sicurezza.
0: Cara, sei sicura che questo dottore è proprio...
1: Papà, cominci anche tu ora.
0: No.
1: Il mio dottore è magnifico. Sì. È bravissimo, sì. È il più grande dottore del mondo.
0: Oh, mio caro, ne sono certo, amicina.
1: Grazie, papà.
0: Più che certo, ma ora devi andare a riposarti.
1: Sì.
0: Ecco.
1: Buonanotte, papà.
0: Buonanotte, cara.

0: Il dottore verrà subito. Si accomodino, prego.
1: Grazie.
2: Questa tua idea non mi va. Non ricordi che avevamo stabilito ieri sera tutti quanti di non immischiarci più nei loro affari?
1: Ma non voglio che mia figlia vada in giro per 2 anni con un marmocchio sulla schiena.
3: No, il dottore l'avrà detto così per dire. Non lo prendere alla lettera.
1: Beh, voglio assicurarmene. Buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Sono lieto che siano venuti. Ora conosco tutti. I genitori del loro genero sono stati qui stamattina.
3: Ah, davvero?
1: Temevano che Carla si strapazzasse troppo. Ma credo di averli rassicurati. È una gran brava ragazza, Carla.
4: Grazie.
1: Oh, mi scusi. Vuole accomodarsi?
3: Grazie. Ah.
1: Dunque, cosa posso fare per loro?
4: Ecco, a dire la verità, anche mia moglie stava in pensiero e lei sa come sono le mamme in queste occasioni, eh? E così ho pensato che la cosa migliore era di portarla qui e farla parlare con lei.
1: E ha fatto molto bene. Che cosa la preoccupa in particolare, signore?
3: Ma, dottore, io
4: beh,
3: veramente...
4: dottore, è tutto l'insieme, è vero? E in specie il fatto di trovare così naturale tutto, ecco.
1: Cerco solo di allontanare in Carla ogni apprensione. La paura del dolore può dar dolore davvero. Ma se Carla mi segue nel mio metodo, se ha fiducia in me, se sa che io sarò con lei per aiutarla in caso di bisogno, la battaglia allora è già vinta.

0: principe.
1: Sì, è così.
0: E poi intendiamoci, tenere il bambino nella sua camera. Io cerco di persuadere le mie clienti di curare loro stesse il bambino, di allattarlo da sé, di fargli il bagno, in poche parole, di non affidarlo a una bambinaia. So di chiedere molto alla loro figlia, certo è un lavoro senza riposo. In cambio la ricompensa sarà grande, sia per il piccolo che per Carla.
2: Ah, che cosa ti avevo detto io? Ti hai rimesso in allarme proprio per niente, cara. Grazie, dottore. Grazie per averci concesso tanto del suo tempo.
0: È nel mio interesse. Se loro sono con me, allora tutto sarà più facile, credano.
2: Ci può contare sicuramente.
1: E mille ringraziamenti.
2: Lei ha tutta la nostra fiducia, dottore.
1: Davvero,
2: può starne certo.
1: Molto felice di averla conosciuta.
2: Andiamo, Lidia, cara, andiamo. Il dottore.
0: Arrivederci. Per un mese o due regnò la tranquillità. Troppa tranquillità. Dovevi immaginare che era la calma che precede la tempesta. Lidia, rispondi al telefono, Lidia. Pronto? Polto? Polto, lo sai che ora è? 3:15?
3: Mi dispiace, non sapevo. È da voi, Carla?
0: Carla? Come? Ma no che non c'è. Ma cosa vuoi che... Pronto, pronto. Polto, vado al telefono di sotto. Non attaccare, eh?

0: Pronto? Parla. Perché mi chiedi se è qui?
1: Beh, se fosse stata lì, sarei venuto a prenderla. Sarei venuto a...
0: No, ma quando è andata via? A che ora è uscita?
1: Non lo so. Sono stato fuori qualche ora. Sono tornato poco fa.
0: Avete litigato? Avete litigato?
1: Beh, c'è stata una discussione. Sandro, se le succede qualcosa io mi ammazzo.
0: Sta tranquillo, t'ammazzerei io. Ha portato con sé una valigia, qualcosa?
1: La cappelliera, l'ombrello, il necessaire e lo spazzolino da denti.
0: Oh, beh, calmati allora. Se ha preso lo spazzolino non è andato ad annegarsi. E l'hai cercato da nessun altro per telefono? Potresti farlo. Sì, vengo subito.

0: notizie?
1: No.
0: Hai chiamato le sue amiche?
1: Tutte, ho chiamato anche gli alberghi e non gliela faccio più. Chiamo la polizia.
0: No, no, no, un momento, aspetta. Forse ci verrà qualche idea. Ha preso l'auto?
1: No.
0: Passa l'autobus di qui a quest'ora? Che non sia venuto qualcuno a prenderla.
1: Ma ho chiamato tutti.
0: Allora ha preso un taxi, che numero?
1: Fairview 6 1090. Ma li ho già chiamati io, quelle informazioni le danno solamente alla polizia.
0: Fairview 6 1090.
1: E non fanno eccezione, ci sono troppe mogli che vogliono pedinare i loro mariti.
0: Aveva molto denaro?
1: No, non credo. Io gliene do, ma lei non fa che perderlo.
0: È la prima volta che ti lascia?
1: Ma che domanda è questa?
0: Oh, calma, fanciullo, sono sposato anch'io e aveva mai fatto una cosa simile?
1: No, mi ha chiuso fuori qualche volta, solo questo.
0: Pronto? È la società di taxi? Ah, ecco, so che non è regolare, ma io vi sarei molto grato se mi veniste in aiuto. Vi ha chiamato nessuno ieri sera dal viale di Tigli 23?
1: Gliel'ho già detto, è contro le regole.
0: Ma io non sono il marito, sa, sono il padre. E, vede, mia figlia è in stato interessante. Già, e sa com'è. Quando sono in quelle condizioni hanno dei ghiribizzi. La prego, veda di fare uno strappo alla regola.
1: Beh, c'è stata una chiamata.
0: E dove l'ha portata? Grazie proprio di cuore. Non lo scorderemo.
1: Dove è andata?
0: A casa.
1: A casa? Ma è questa la sua casa, mi pare, no?
0: Oh, scusa, parlavo della mia. Vieni.
1: L'aspetto qui.
0: Vuoi o no che torni a casa?
1: Sì.
0: Allora devi andare a riprenderla tu. È la prima legge del matrimonio. Una moglie che si rispetta non torna a casa di sua spontanea volontà. E non vorresti dirmi perché avete litigato?

0: Se non ti spiace, preferirei non parlarne.
1: Sta bene.
0: Non so se tu lo sai, ma tua figlia ha un carattere infame.
1: Scusami.
0: La sfuriata di stasera. Ma è una bambina, è viziata per giunta. È tempo che cresca. E che capisca che non può correre a casa vostra ogni volta che succede qualche cosa che non le va.
1: E cosa vuoi da me? Che cambi casa, forse?

0: Ciao, papà.
1: Ciao. Hai scordato la chiave? Perché non l'hai suonato?
0: Io non volevo svegliarvi. Sto benone. Il dottore vuole che prenda molta aria pure.
1: Beh, per stanotte l'hai presa abbastanza, vieni.
0: Prima devi sapere questo, papà. Ho lasciato Poldo. L'ho lasciato per sempre. Diglielo tu alla mamma. E che non si agiti. È inutile. Tutto è finito per sempre. Io preferisco non parlarne.
1: Sta bene, vicina, sì, farò come vuoi tu, cara. Andiamo, ti faccio preparare subito la camera.
0: Oh, papà, perché doveva finire così? Tutto era così bello in principio. Ero felice e tutti erano buoni con me. Ma questo mio stato dura troppo, ecco. Sono brutta così. Sono goffa.
1: Oh, cara, cara, non dire questo. Non sai che ora hai una bellezza che non hai mai avuto prima.
0: Lo so cosa sembro. Sono noiosa e stupida. Tutto quanto mi riesce difficile. Ed ora che ho bisogno di lui l'ho perduto. È stanco, non mi ama più.
1: Vicino, non pensare a certe cose. Poldo ti ama più che mai. È solo preoccupato. Sai, mi ha detto che se ti accadesse qualcosa si ucciderebbe.
0: Quando l'hai visto? È venuto qui?
1: È venuto con me, è di là.
0: Oh. Allora ti ha detto tutto, eh?
1: Mi ha detto solo che avete discusso un po'.
0: Discusso un po'? Questa è buona. Vuoi sapere di chi si tratta? C'è un'altra donna, papà. Ne ha trovato un'altra. Tutte le sere mi lascia sola e mi dice che va in ufficio. Ma non è vero. Ho telefonato e lui non c'è. È innamorato di un'altra.
1: Oh, via, non piangere. Ne parleremo domani. Devi riposare adesso, eh? Lo mando via. Lo mando subito, subito via. E di là stava dormendo. Fossi in te non le parlerei eccitata com'è adesso.
2: Ti ha detto il motivo della lite?
1: Sì.
2: Beh, anche solo a titolo di cronaca vorrei dire qualcosa. Non è vero, neanche una parola. Ho lavorato ogni sera. Fra poco il bambino nascerà. E desidero che abbia il meglio di tutto. Carla ha telefonato due volte e io non c'ero. Credimi, deve essere stato proprio mentre sono sceso a prendere un caffè. Ve l'ho detto 100 volte, ma non vuol credermi.
1: Però non avresti mai dovuto attaccar briga considerando il suo stato anormale.
2: Neanch'io sono tranquillo. Avevo pensato di fare intervenire un amico. Poi mi sono detto, se Carla non crede che io stia lavorando come un pazzo, notte dopo notte, per lei e per il bambino...

0: Se non creda alla mia parola, al diavolo tutto. È finita ormai, è finita. È finita, lo so.
1: Non chiamine mai. Ne riparleremo dopo averci dormito sopra.
0: Per conto mio non ho più altro da dire. Posso telefonare per chiamare un tassì?
1: Ti riconduco io, appena sistemata Carla.
0: Grazie, preferisco un tassì.
1: Come ti pare? Sta chiamando un tassì.
2: Avrà negato tutto, eh?
1: Mi ha dato la sua versione.
2: Ma tu non gli credi, vero?
1: Cara, so solo che ti ama davvero.
2: Ma non è vero. Non mi ama. Non gli importa se crepo domani. Ma ho sbagliato a sposarlo.
1: È tardi per ripensarci ora. Su, vieni, vieni adesso. Devi davvero riposarti. Vieni, vieni, su, io devo andare.
0: Scusate se vi interrompo. Il tuo telefono è guasto.
1: Ma che stai dicendo?

0: Pronto, signorina, pronto.
1: Accompagnalo tu, papà. Io non ho bisogno di nessuno.
0: Signorina, però...
2: Tu non devi fare sforzi, lo sai bene, no? Li porto io.
1: Non c'è bisogno di te, vero papà?
0: No, da qua a me.
2: Non potreste aggiustarle una cameretta qui, al piano terra?
0: C'è un divano nel salotto, se vuole provarlo sarà un po' freddo però.
2: Non devi andare su e giù per le scale. E un'altra cosa, deve bere 8 bicchieri d'acqua al giorno. E se se ne scorda, rammettaglielo tu, eh?
0: Proverò.
2: E l'esercizio? Carla deve passeggiare 2 o 3 ore al giorno. Un'ora al mattino e una il pomeriggio. Poi la sera basta un giretto. Deve essere a letto alle 9:30, eh?
0: Cercherò di rammentarmi tu.
2: E le pillole di calcio? Le hai portate con
1: te? No, le ho scordate.
2: Vado a casa a prenderle.
1: Ma non basta domattina.
2: Le darò a tuo padre quando mi porta a casa. Cara, le tue scarpe.
1: Poldo, senti, ti prego.
2: Ma non puoi fare da te, lo sai bene, no?

Ma è ora di alzarsi! Svegliati, dormiglione!

0: giorni passavano e non succedeva niente, ma la tensione aumentava. Poldo teneva d'occhio Carla come una bomba a orologio.
1: Ecco qui.

0: Che c'è, Carla? Ti senti male?
1: Oh, che distratta. Da tanto avevo l'asso di cuore in mano. Chissà che cosa stavo pensando.
2: A novembre, con l'avvicinarsi del grande evento, noi tutti aspettavamo col fiato sospeso. È il telefono?
3: No, caro.
2: Beh, vado a prendere un po' d'aria.

0: Sandro?
1: Sì?
0: Da che ci vai? Vuoi dare questa Carla?
1: Carla? E chi ha parlato di Carla? Non potevo mai darla a bere a Lidia, ma speravo di riuscire con Carla.
2: Sandro,
3: salve, ciao!
1: Che notte divina, eh? Quante stelle! Mamma mi ha mandato per questo.
4: Grazie, papà.
1: Su, su, aprilo, aprilo, non ti curare di noi.
2: Dammi il tuo paltò.
1: Oh, no, no, no, no, faccio da me.
2: Ma io insisto, papà.
1: Va bene.
2: Hai fatto bene a venire. È molto depressa.
1: Qualche disturbo?
2: No, no, no, no, no, è solo nervosa. Dovresti parlarle.
4: Oh, che amore.
1: Che cos'è?
4: È una bella Lisette. Carina, eh?
2: Oh, chissà che colpo farai in clinica, eh?
4: La metto subito in valigia.
2: Carla, Carla, ora che c'è qui tuo padre, io vado a comprare delle sigarette. Tu non vai mica via
1: subito? Oh, no, no, posso restare qualche minuto.
2: Vado e vengo. Non fa niente finché non torno.
1: Hai un'ottima cera, amicina.
4: Oh, mi sento bene. È solo Paul che... Dovresti parlargli, è nervoso.
1: E perché è nervoso?
4: Ha paura che... che qualcosa vada male.
1: Ah. Mi sorprende, Poldo. Certo, io non posso garantirgli che tutto sarà facile per te, ma so una cosa, che al momento opportuno voi madri avete tanta forza e coraggio da vincere ogni ostacolo.
4: Lo spero. Lo spero.
1: Quanto al fatto che qualcosa possa andare male, la scienza è al lavoro da secoli per la salvezza tua e quella del tuo bambino. Tutto andrà bene, e tu lo sai, è vero?
4: Lo so. Oh, papà, forse è già passato.
1: Lo sarà presto, cara. E quando avrai il tuo bimbo fra le braccia, benedirai di avere sofferto per lui.
4: Sono sciocca, eh? Come la prima volta che mi portasti dal dentista.
1: Tutte le sere lasciavamo i vestiti a portata di mano come fossimo dei pompieri, pronti a scattare al primo allarme. Dovrebbe accadere da un momento all'altro adesso, eh?
0: Credo di sì, nel giro di 2 settimane, da ora.
1: Niente di meno, io non ci resisto altre 2 settimane. Pronto?
2: Mi spiace svegliarvi, ma ho portato Carla in clinica. No, non so ancora niente, col dottore adesso.
0: Veniamo subito. Subito. Sandro, ma che fai? Devi vestirti interamente. Chissà quanto tempo dovremo stare là. Sarà meglio ti porti anche il rasoio.
1: Il rasoio?
0: Sì, quello elettrico, così potrai raderti dovunque. E una camicia pulita. Sveglia Roberto, ti prego. E bisognerà telegrafare a Mario poi. Ah, dico a Adelia di preparare una colazione speciale, nel caso che il piccolo sia già nato a quell'ora. E sbrigati, Sandro!

0: cosa hai messo?
1: Dammi almeno il tempo di infilarmi i vestiti, no?
0: Guido io.
1: No, ti
0: se
1: prego.
0: Se non ci sbrighiamo, il bimbo nascerà senza di noi. Presto, sali!
1: Corriamo il rischio di non conoscerlo mai, quel bambino, seguiti tu.

0: non esagerare, Lidia, qui c'è molto traffico. Lidia, rallenta un po', ti prego. Attenta! Lidia, per l'amor del cielo!
1: Poi diritto di mano!
0: Ma guarda dove vai!
1: Aggiustati la cravatta, è storta.

0: là. Su, Lidia, appoggia a destra e ferma, guido io.
1: Sandro, fa attenzione.
0: No, no, no, no, Lidia, non ce la fai, c'è un treno.
1: Vuoi calmarti, mi rendi nervosa.
0: Lo sai che hai violato tutti i regolamenti stradali, Lidia? Sei passata col semaforo rosso, hai fatto abuso di velocità, hai sorpassato
1: lo contro... Lo so, ma è un caso di emergenza.
0: Per la prima volta in vita mia invocavo l'apparizione di un agente stradale.

0: vuol dire? Che è successo?
1: Niente, mamma. Un falso allarme.
2: Scusateci per tanto disturbo.
3: Oh, non lo dire, non fa niente, per carità.
0: Buonanotte, cara.
1: Buonanotte.
2: Buonanotte, cara. Scusate.

0: È loro quell'auto, quella grigia laggiù?
1: Sì, sì.
2: Qualcosa non va, forse?
0: Infatti, signora, è in una zona dove il posteggio è proibito.
1: Dopo una settimana di tremenda tensione, decisi di prendere un sonnifero.

0: Pronto, veniamo subito. Cosa?
1: È già arrivato! È un maschio! Sì, è nato mezz'ora fa! Eh? Oh, Carla sta benone! Il dottore dice che va tutto bene! Sì!
0: È magnifico! Magnifico! Abbraccia! Fa le nostre rallegramenti! Lidia! Lidia! Ricordami di dirti una cosa domattina.
2: Dirmi che cosa? Dimmi che cosa? Sandro, svegliati! Dimmi, è qualcosa di Carla? Sandro!
0: È un maschio.
2: Oh, Sandro, che cosa magnifica, un maschio!
3: Mi domandavo se erano pazzi loro o lo ero io. A me sembrava una piccola mummia, tutto grinzoso com'era.
4: Sbarazzino, ti rivedremo presto! Guarda come sorride.
5: Ah, che tesoro, a chi credi che somigli?
6: È il ritratto di Carla.
3: Di Carla?
4: No, stavolta hai torto, Lidia, è il padre spiccicato.
5: Che nome gli appiccicheranno?
4: Beh, chiamalo Tim se vuoi.
5: Credo che pensino di chiamarlo Alberto. Non è vero?
6: Sì, credo di sì.
5: Oh, Alberto, non ne sei felice? Oh, non te la chiamare, tu dopo tutto sei il nonno materno. Spero che non ti dica.
4: Oh, no, neanche per idea. Anzi, penso che Berto gli stia proprio a meraviglia.
5: Bellezza!
3: Quando lo portarono a casa, devo ammettere, mi sembrò meno brutto.
4: Perfetto!
5: Bene!
6: Ma guardatelo lì, guardatelo, che tesoro! Ci siamo fatti il ritrattino, eh?
5: E quando lo battezzate?
7: Tra 5-6 mesi, aspettiamo che torni il reverendo. Vieni, papà, una fotografia col piccolo.
4: Oh, no,
6: ci siamo fatti fotografare tutti!
4: Avanti, Sandro!
7: Prego, papà, quello per me, voglio una foto di quei due.
4: Ecco, mettiti qui, Sandro. Che ne dici, Sbarazzino? Approvi tu, sì?
5: Guarda, ti sorride! Presto, Sandro, prendilo così.
4: Sì, ok, idea,
0: un minuto. Ma perché volete
4: un minuto?
7: Ecco qua.
4: Oh, no, Carla, a me, no, Carla.
7: Sorridi al nostro.

0: Almazzò.
1: Lo vedi, è inutile, io non so che
2: sì,
1: cosa.
2: Ma giralo in modo che gli si veda il viso.
1: No, è inutile. Senti, ascolta, io non. Carla, ti prego, prendilo.
3: Oh, tesoro, ma cos'hai, piccino?
0: Sandro, cosa gli hai fatto?
1: Cosa gli ho fatto? Niente gli ho fatto.
0: Ma sarà stanco, credo. Beh, noi ce ne andiamo.
2: Oh, a proposito, Sandro, l'ho fatto fare per te. Tutte le foto del piccolo da quando è venuto al mondo. Ecco, guardalo qui. E poi aspetta, guarda questa. E qui, è sorprendente, fa progressi ogni giorno.
1: Non con me, però.
3: Vieni, caro.
2: Sì, e mettile in tasca e mostrale ai ragazzi.
3: Arrivederci, cara.
0: Sì.
3: Arrivederci, Sandro, e abbi cura del nostro bamboletto bello.
2: Vieni, cara.
3: E vengo, tesoro.
1: Mi dai un bicchiere di whisky?
3: Papà?
1: Di, cara.
3: Vieni a vederlo, è caldo.
1: Oh, no, senti, Carla, è inutile, non gli piace.
3: No, papà, non è stato per te, caro, è che c'era troppa gente intorno a lui, ha avuto paura, vieni. Mm. Carino, lui, fai un bel sorriso, eh? Oh, vieni, papà, vedi com'è calmo ora? Non ha più paura adesso, vero tesoro? E ora il mio bimbolino caro farà un bel sorriso al suo nonnino perché lui è tanto buono. Caro, guarda chi è venuto a trovarti. Chi è? Chi è? È il tuo nonnino, vero? Guarda.
1: Oh,
3: caro cattivaccio mio.
4: Che cos'ha? Cos'è successo?
1: Niente. Mi ha guardato e si è messo a urlare.
4: Ma è strano, è sempre tanto buono. Il dottore ha detto di non aver mai visto un bambino così di buon umore, non capisco.
1: Oh, ma certo,
4: e
1: ma
4: non
1: certo.
4: È perché tu sei un uomo, Alberto fa dei grandi sorrisi sempre.
3: Papà?
1: Ora basta, spogliamoci. Filiamo, cara.
3: Papà? Vogliamo chiederti scusa. Siamo spiacenti di essere stati così sgarbati. Ecco, e ora tu digli che lo perdoni. Su,
1: certo.
3: Avanti, su, fai un bel sorriso e digli che gli vuoi bene.
4: Non è niente, caro, se n'è andato, quello maccione tivo. Sai cosa deve essere? La tua cravatta, prova a togliertela.
1: No, Lidia, non me la tolgo, è una bellissima cravatta e a me piace anche, è un regalo di Roberto, non la toglierò solo perché non piace a lui.
4: Oh, Sandro, come parli, è un bimbo, un piccolo innocente, lui non sa cosa gli dà fastidio.
1: Non è un piccolo innocente. È un individuo con simpatie e antipatie ben definite. Come uomo libero rispetta il suo diritto di avere antipatie. Ma anch'io mi riservo il diritto di avere le mie. Da allora mi tenni alla larga da lui. Fu un vivere e un lasciar vivere fra noi due. Fino a quel sabato, 6 mesi più tardi. E questa è la casa dei Banks?
2: Sì. Ma cosa...

0: mind, yeah? La cosa che avevo temuto si stava avverando. Egli aveva invaso la santità della mia casa.
1: Ciao, papà!
2: Oh, ciao, Carla.
1: Hai un ospite. Non ti rincresce, vero, papà?
0: Oh, al contrario, è un piacere, è una delizia.
1: Tanto buono, sai. Solo che, vedi, voi due avete cominciato male e allora ho pensato che se ve lo lasciassi qui per un paio di giorni...
0: Lui solo?
1: Perché, vedi, io devo assentarmi, vado a Boston. Poldo è stato chiamato là da Felton, il proprietario dei grandi empori, e mi ha chiesto di accompagnarlo. La mamma ha detto che avrebbe pensato lei senz'altro al piccolo. Oh, ti affezionerai a lui. Appena lo conoscerai un po' meglio. Non è stato bene, lo sai. Il mio taxi devo lasciarti.
0: Già.
1: E se lui si permette solo di guardarti di traverso, ti autorizzo a sculacciarlo ben bene.
0: Sì.
1: Ciao, addio mamma.
0: Addio.
3: Addio.
0: Ciao, amicina.
3: Sandro, sei tu?
0: Sì, sono io.
3: Una notizia splendida, non vedevo l'ora tu arrivassi.
0: Sì, lo so già, me l'ha detto Carla.
3: E vieni su a vederla, prego.

0: Certo, c'è un po' di confusione, ancora.
1: Ma dov'è? Non vorrei pestarlo.
0: Nel cassetto del tuo comò, là.

0: Ma guarda qui, la mia sciarpa migliore. Hai un bel coraggio. Ma cosa stai combinando? Guarda qui.
1: Ma cosa gli fai? Cosa gli fai? Ciao.
0: Mangia la mia sciarpa.
1: È poco male, pulita, non può fargli un male.
0: E deve proprio stare nel cassetto delle mie camicie.
1: Le ho tolte prima, sono là, rimettile pure adesso. Piccinino, chi è il tesoro di casa? Ah, che bellezza riavere fra le braccia un bimbo. Chi è il grande amore? Chi è l'angelo?
0: Torna le camicie.
1: Chi va a dormire in una bella camera?
0: Lo fai dormire qui?
1: No, nella camera di Roberto.
0: E Roberto dove va?
1: In quella di Mario, così posso sentirlo se piange. Sai, una nuova casa senza mammino e senza paparino, ma lui sarà buono, non è vero tesoro? Mi spiace, ma dai Dixon ci andrai tu solo stasera. Ho già telefonato e ti aspettano per la cena.
0: Già, ma io non ci vado.
1: Oh, senti, Sandro.
0: Sento di te, no. No, sono amici tuoi quelli.
1: Ma sei ridicolo, non c'è niente pronto in casa. C'è solo l'agnello di ieri sera, se vuoi servirti da te.
0: Dov'è Delia?
1: Prepara la camera di Carla.
0: E chi ci va a dormire?
1: Tu, caro.
0: No, senti,
1: Sandro, è la sua camera dove non può arrivare il pianto del bambino e Carla non vuole che tu sia disturbato.
2: È tutto pronto, signora.
1: Ah, brava. Delia, senti, ora sterilizza quella roba. Puoi usare quel recipiente grande che...
2: Ah, come per i suoi. Mi rammento. È bello avere ancora un bambino in casa, vero,
3: bellissimo,
2: signore?
3: Bellissimo, magnifico. Che gioia.
1: Ecco fatto, sai?

0: alla settimana io sogno la domenica. Niente sveglia, niente treno da prendere, niente ufficio, soltanto sonno ininterrotto.
1: Dovevo fartelo vedere, non è carino.
0: Ma che ora è?
1: Le sei.
0: Le sei, dici?
1: Beh, torna a dormire, caro. Su, di ciao. Ciao, ciao.
0: Oh, Dio, ma che ho fatto? Quella domenica pomeriggio avevo progettato di andare a giocare a golf. Lidia però decise che il bimbo e io dovessimo fraternizzare. Tre quarti d'ora dopo, finalmente, si era addormentato.

0: Eccomi qua!
1: Così carini che cominciai a divertirmi anch'io.
0: Andiamo su ai vostri posti, forza! Tanta grazie, devi praticare il dribbling tu, ciao!
1: Mi ero proprio divertito. Pensavo di raccontarlo a Lidia, ma forse mi avrebbe preso per pazzo. Giocare a palla con dei ragazzi.

0: sono venuta in aereo. Non vedevo l'ora di riabbracciare il piccolo. Ma dov'è? Dovrebbe essere a casa a quest'ora.
1: Non ti preoccupare, è con tuo padre. Dovresti vederli insieme.

0: Guarda qui! Ecco il bellino, eh!
1: Bellino, eh!
2: Oh, tu!
3: Ehi, non c'è nessuno qui! Commissario! Ehi, ehi, ehi! È venuto nessuno a portare un bambino qui. Ho perso un bambino.
4: Era il suo bambino?
3: Oh, no, no, no, no, è di mia figlia, è mio nipote.
4: Dove l'ha perso?
3: Nel parco, era nel parco e nel suo carrozzino. L'ho lasciato solo per un istante e non c'era più.
4: Ah, solo per un istante?
3: Beh, forse un minuto o cinque minuti, non lo so. Ero andato a vedere dei ragazzi che giocavano a pallone.
4: Scordandosi del nipote, eh?
3: Beh, sì, per un momento.
4: Ah, bravo, complimenti. Le affidano un bimbo e lei lo pianta e se ne va. Ma cos'ha nel cervello, le mosche?
3: Oh, ma come si permette di parlare? Piuttosto, ha sentito che cosa ho detto? Ho perso un bambino, una creatura, capisce? Ma si muova, faccia subito qualche cosa, al telefono, con la televisione, ne dico notati. Il bambino ha 5 mesi. No, no, no, sei, credo. E porto un affarino bianco, lei lo sa che cosa porto, no? E sa, anche una cuffietta, credo.
4: Di che colore ha gli occhi?
3: Scuri, neri, blu, io non lo so.
4: Però è certo che sia un maschio.
3: Sì, so cosa pensa di me lei, lo so di essere imperdonabile, ma mia figlia a casa aspetta il bambino, io sto diventando pazzo, farò qualsiasi cosa, darò una forte ricompensa, qualsiasi cosa, purché lei mi aiuti.
4: Per fortuna l'abbiamo trovato noi, bimbo.
3: Oh, grazie a Dio.
4: Ma lei si è allontanato per mezz'ora, sa, non per 5 minuti.
3: Sì, signore. Dov'è, di là?
4: Già, è un momento. Devo controllare. Qual è il numero di sua figlia?
3: No, no, no, no, no, non lo faccia, la prego, non lo faccia, no, mi rovinerebbe, non potrei più guardare mia figlia, la prego, le prometto qualunque cosa se mi ridà il piccolo, lo porto subito a casa, di corsa, glielo prometto.
4: Bene, ne parlerò con i miei colleghi. Gli si sono affezionati, sa? Se credessero che lei lo tratta male, vivo di qui non uscirebbe lei. Ragazzi, sono venuti a prenderlo.
5: Se riconoscendomi si fosse messo a piangere, sarei stato proprio fritto. Mormorai una preghiera. Gesù non lo far piangere, solo per questa volta fa che non pianga. Vieni, Cocco, si va da mamma.
6: Vieni, bello, bello. Sì, bellone. Bellone mio.
5: Da quel momento diventai suo schiavo. Sì, finalmente arrivò il giorno del battesimo. Egli era al centro di un piccolo mondo. I nonni, i genitori, il padrino e la madrina, tutti riuniti per la solenne occasione. E tutti d'accordo per appiccicare di prepotenza il nome di Berto a un piccolo essere che non poteva ribellarsi.
7: Lasciate che i piccoli vengano a me e non li divietate, perché di tali è il regno dei cieli.
5: Strano come mi urtò l'idea di un nipotino quando Carla ce lo annunciò. Ero furioso contro lei e Poldo perché mi facevano nonno. Mi sembrava che segnasse la fine della mia vita. Ora non avrei potuto immaginare la vita senza di lui.
7: Del nostro Padre Celeste, ora ed in eterno. Amen.
5: Il gran momento si avvicinava. Tutti lo guardavamo col fiato sospeso. Come si sarebbe comportato? Si sarebbe spaventato nelle braccia del reverendo? Avrebbe pianto? Non mio nipote. Per lui il reverendo non era che un altro viso da esplorare.
7: Il nome del bambino? Sandro Banks.

0: Sandra Banks, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Amen. Noi riceviamo questo bambino nella comunità del Gregge di Cristo e lo segniamo col segno
1: di Sandro Banks, mio nipote, il mio primo nipote.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde, e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro, che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo, e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004, in un universo alternativo, Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi $1 miliardi, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, L'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire

di dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

Nel 2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: «Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa». Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. «Mi ha dato le opzioni», ha spiegato. «E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema». Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: «C'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse». La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia, poi c'è Zendaya, la già citata

citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Himesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido. L'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap. Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce. Ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che, quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di un metro e mezzo di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui.
Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico, gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot TARS in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica. Niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirochnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi e oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia.
Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di

cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Prosegue il nostro viaggio all'interno dei cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi non è proprio un cantiere quello che visitiamo. Tanto per incominciare vi dico che siamo in un luogo che tutti conoscete. Siamo all'interno della Villa Peripato. Oggi vi facciamo vedere un campo da gioco, un'eccezione nel nostro viaggio, una bella eccezione, perché alle mie spalle, a partire da ieri, è in corso di svolgimento una manifestazione che riguarda il baseball, ma più precisamente il Baseball 5, disciplina che viene introdotta all'interno dei Giochi del Mediterraneo, una sorta di spin-off di questa kermesse che tra pochissimi giorni prenderà il via a Taranto. È il momento giusto, il posto giusto direi, per farvi conoscere una disciplina, uno sport in grandissima espansione che vanta sul nostro territorio un'eccellenza direi anche nazionale. Adesso vi porto a vedere cosa c'è alle mie spalle, non ve l'immaginate nemmeno, e vi faccio conoscere una persona che ha indossato la maglia azzurra. Venite con me.

0: Ed eccolo qua, come promesso, ve lo presento, qualcuno di voi già lo conosce. Parliamo di Baseball 5, ma parliamo anche di baseball. Accanto a me ho Antonio Maggio, presidente dei Triton Star. Antonio, buongiorno.
1: Buongiorno Dario.
0: Allora, inusuale come cornice, perché noi siamo abituati alla rotonda della Villa Peripato e quindi schiamazzi i bambini che giocano con la palla piuttosto che con la bicicletta. Di fronte a noi c'è un diamante?
1: Sì.
0: Possiamo definire un diamantino.
1: Sì, un piccolo diamante,
0: un piccolo diamante. Alle nostre spalle invece ci sono i loghi e c'è il richiamo ad un trofeo che è in scena in questi giorni a Taranto. Oggi però spieghiamo a tutti perché siamo qua e che cos'è il Baseball 5.
1: Il Baseball 5 è una disciplina sportiva urbana, un po', se vogliamo vedere, sembra il baseball trasportato in piccoli spazi. È una disciplina sportiva che nasce nei paesi sudamericani, dove il baseball è sport nazionale.

0: nazionale, quindi i ragazzini volevano trovare un modo per giocare il baseball ovunque, un po' come qui abbiamo imparato a giocare a calcio con due pietre e un pallone. Loro hanno inventato questo gioco qui, si chiamava 4-6 schegna a Cuba, in Venezuela lo chiamavano la pelotica di gomma, insomma ci sono tante varianti. A un certo punto la Federazione Mondiale ha deciso di codificarlo questo gioco e farlo diventare una vera e propria disciplina sportiva, tanto da arrivare a organizzare mondiali, campionati europei. In Italia abbiamo campionati nazionali e adesso stiamo facendo il debutto ai Giochi del Mediterraneo come disciplina.
1: Abbiamo il logone qua dei Giochi del Mediterraneo, quindi.
0: Siamo al debutto come disciplina dimostrativa, dal prossimo Giochi del Mediterraneo sarà disciplina a tutti gli effetti. Ma non solo, il Baseball 5 quest'anno debutta anche alle Olimpiadi Giovanili a Dakar 2026. È presente già nei giochi asiatici, nei giochi panamericani, insomma è una disciplina in fortissima ascesa.
1: Noi siamo all'interno della Villa Peripado, come ti dicevo, però io voglio far vedere, possiamo andarci sopra?
0: Certo, assolutamente
1: andiamo,
0: sì.
1: Andiamo insieme e facciamo vedere quello di cui stiamo parlando nella fattispecie, perché non c'è la rotonda, o meglio la rotonda è coperta da questo impianto semovibile che sì. È stato creato ad hoc appositamente per questo torneo, per questo spin-off dei Giochi del Mediterraneo che vede protagoniste diverse nazioni proprio qui, su questo terreno di gioco.
0: Qui, sì, sì, ieri c'è stata la cerimonia di apertura dove c'è stata una festa per la città di Taranto, quasi oltre 500 persone presenti, quindi anche un buon risultato, anzi un grandissimo risultato, consentimi di dire. C'è stato un All-Star Game, due giocatori per ogni nazionale, hanno fatto una partita dimostrativa, è stato bellissimo. Ma da stasera inizia la competizione vera e propria, quella che assegna le medaglie. Abbiamo 8 nazioni che vengono da 3 continenti diversi.
1: Quindi al di là dei Giochi del Mediterraneo a livello di volume di nazioni?
0: Assolutamente, no, sono sempre nazioni
1: sempre
0: che si affacciano, però con 3 continenti, perché ci sono squadre africane, c'è la Tunisia a rappresentare l'Africa, a rappresentare l'Asia ci sono la Siria e la Turchia, e poi ci sono le squadre europee, Kosovo, Grecia, Francia, Spagna e soprattutto la nostra Italia, soprattutto la nostra Italia.
1: Ma tu giochi?
0: No,
1: tu no.
0: Ma che?
1: No,
0: no, no, no, no. Bisogna essere un grande atleta per giocare questo sport.
1: Vabbè, però il signore è stato un grande atleta, poi hai allenato anche le selezioni azzurre, se non vado errato?
0: Sì, sì, sì, ho fatto parte dei progetti Team Italy sia per la nazionale Under 12 e per un breve periodo anche per la nazionale Under 15, quindi ho avuto anche questo privilegio di indossare la casacca dell'Italia.
1: Mi spieghi qua come funziona, nel senso che il diamante bene o male abbiamo imparato a conoscerlo anche con le gesta alle World Series, quindi bene o male.
0: Sì, sì, sì. Allora, il campo è identico, solo che è in miniatura. Un campo da baseball ha un lato, diciamo, la linea di foul arriva a 100 metri. Questa invece è di 18 metri. 15 più 3. Le basi sono posizionate a 15 metri, invece nel baseball sono a 27 metri. È un campo, ma la dinamica del gioco, la forma del campo è identica, solo che non si usano né guantoni né mazze, si gioca tutto con le mani.
1: Spiegami un attimo, quindi solo con le mani?
0: Solo con le mani. Baseball 5 proprio per quello, si gioca 5 contro 5 e si usano solo le mani.
1: Chiaro, io ho visto qua che c'è una tribuna, poi torniamo sul campo. Ieri mi hai detto c'erano 500 persone.
0: Sì.
1: È un'emozione importante perché Taranto inizia ad assaggiare quello che è il contesto sportivo che vivrà in maniera concreta a partire dal 21 d'agosto. Immagino siate anche onorati di essere stati i primi a toccare con mano l'entusiasmo della gente che aspetta i Giochi del Mediterraneo.
0: Non ti nascondo che ieri, dopo un po', ho versato delle lacrime perché è un'emozione incredibile vedere una venue sportiva come questa che va a ricalcare quella che c'è stata ai mondiali a Hong Kong, nella mia città, a Taranto.
1: Non ci credevi?
0: Non ci credevo. Abbiamo lavorato tantissimo anche con la Federazione Mondiale, con la Federazione Italiana, affinché questo evento si potesse svolgere proprio a Taranto in questo periodo. È stato un grandissimo lavoro e un grandissimo investimento anche da parte della Federazione Mondiale e della Federazione Italiana. Quindi vedere tante persone, la città ha risposto, 8 nazioni, tante lingue, musica, gente che cantava, la Villa Peripato era viva ieri, c'era gente che veniva, gente che andava. Beh, da Tarantino penso di aver reso un servizio alla mia città.
1: Antonio, la cosa che mi colpisce è l'organizzazione, perché ancora

0: qua si sta sistemando per ospitare ancora più gente oggi, perché insomma è prevista ancora un'affluenza maggiore rispetto a ieri. C'è un grande maxi schermo lì,
1: sì,
0: un grande tabellone lì,
1: sì,
0: che dà proprio senso di professionismo a questa disciplina e a questo avvenimento.
1: Assolutamente sì, vedi queste fans, queste barriere, sono tutti LED che durante la partita si illuminano e proiettano il punteggio, il nome del giocatore che è in battuta, la nazione, la bandiera nazionale, quindi proprio una venue sportiva professionale. Invece lì, su quel tabellone, va la partita live, perché tutte le partite sono in diretta sul canale YouTube della Federazione Mondiale.
0: Quindi Taranto al centro del mondo del Baseball 5?
1: Assolutamente sì, in questo momento siamo al centro del mondo.
0: Mi racconti la nostra nazionale, come si proietta questo evento? Nel senso che è un movimento in grandissima crescita, quello del baseball. Ne abbiamo parlato tante volte,
1: sì,
0: in
1: sì, sì,
0: interviste. Il Baseball 5 immagino che sia in rampa di lancio ancora più di quanto non si potesse credere qualche settimana fa. Taranto è uno spot, ma voglio sapere l'Italia come ci arriva.
1: L'Italia ci arriva con una formazione sapientemente guidata dal manager Maurizio Balla, che è stato un po' il pioniere di questo sport in Italia. È una programmazione che è partita innanzitutto dal grande lavoro di promozione nelle scuole, fino ad arrivare poi a costruire una nazionale che a livello europeo è competitiva, quindi noi tutti speriamo che la nazionale possa fare un bellissimo risultato, anche se ci sono delle superpotenze mondiali, perché la Francia è una potenza mondiale.
0: Beh, a livello di integrazione credo che, avendo una seconda e terza generazione che arriva da diversi paesi, la Francia abbia affinato poi questa disciplina.
1: Sì, sì, sì, diciamo che loro come federazione ci hanno puntato prima. Cioè, noi come baseball in Europa dominiamo, no? Insieme all'Olanda siamo le nazioni di riferimento. Magari altre federazioni hanno cercato di riempire altri spazi, come quello del Baseball 5. Quindi sono partiti un po' prima rispetto a noi, ma noi adesso la federazione ha investito tantissimo su questo sport, stiamo investendo tutti quanti, anche noi come Tritons a Taranto pratichiamo il Baseball 5, abbiamo partecipato ai campionati nazionali, abbiamo una lega tutta tarantina, perché questo sport è bellissimo. Basta soltanto una pallina di gomma per giocare.
0: Ed è diversa da quella del baseball, quella è piena, vero?
1: Sì, quella è dura, questa è perché si gioca tutto con le mani, molto veloce, il gioco è molto veloce, gli atleti sono veramente dei grandissimi atleti. E poi cosa, Dario, una cosa importante, qui nel Baseball 5, per i giochi del Mediterraneo, abbiamo il gota degli atleti in questa disciplina. Non sono venuti le under, non sono venute le seconde selezioni. Le federazioni hanno portato le migliori squadre possibili.
0: Quello che volgarmente si dicono le prime squadre.
1: Le prime squadre.

0: Abbiamo cambiato interlocutore, al mio fianco c'è Isabella D'Albesio, Team Executive Italia. Isabella, benvenuta a Taranto.
1: Grazie, grazie a Taranto per l'ospitalità.
0: Anche se a Taranto ci stai già da qualche giorno?
1: Sì, siamo arrivati un paio di giorni fa, abbiamo avuto la possibilità già di allenarci e quindi studiare il campo, tutto bene per adesso.
0: Ho qualche domanda da farti, però preferisco farla sedere, siamo un po' più comodi, la temperatura non è proprio ottimale, però magari se ci sediamo viene un po' meglio.
1: Va benissimo.

0: Allora Isabella, ce lo siamo detti prima anche con Antonio, è un movimento in crescita, in continua espansione. Taranto diventa capitale di questo movimento in questi giorni che precedono la kermesse relativa ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.
1: Sì, assolutamente, questa è un'opportunità enorme di visibilità per questa nuova disciplina e quindi siamo molto contenti di essere qua come Italia.
0: Tu rappresenti ovviamente l'Italia in questo momento, rappresenti la maglia azzurra, l'orgoglio e l'appartenenza. Questo è il messaggio da tramandare a chi la sera verrà qui a vedervi, a chi è venuto ieri, ai ragazzini che si approcciano, a tutti coloro i quali sono appassionati, ma specialmente a chi in tenera età vi guarda con degli occhi innamorati.
1: No, sicuramente indossare la maglia azzurra è sempre speciale, è sempre motivo di grande orgoglio, va rispettata e va onorata sempre.
0: In linea con quelle che sono le idee, con quello che è il messaggio, quella che è la mission dei Giochi del Mediterraneo, c'è la volontà di trasformare anche questo spin-off in una sorta di festa di popolo, ma anche di festa dei popoli. Antonio ci parlava prima di diverse rappresentative che arrivano da tre continenti, ce n'è una in particolare che rappresenta quello spirito di fratellanza, di unione che il Mediterraneo e il Mar Mediterraneo lancia.
1: Ma assolutamente, facciamo l'esempio della squadra della Siria. Loro è una squadra nata in un campo profughi tra Giordania e Siria e questo penso sia una cosa molto particolare, un messaggio molto bello che loro possono dare.
0: Ti posso chiedere, fare una domanda che va oltre invece i canoni sportivi? Taranto come risponde a questa iniziativa e che ve ne pare, insomma, come Team Italia della nostra città?
1: Taranto ci ha accolto benissimo, ci ha fatto subito sentire a casa e è importante quando ci si muove in gruppo con le nazionali, ovviamente noi abbiamo magari richieste particolari o orari particolari e ringraziamo le strutture che ci ospitano perché ci sono venuti incontro al 100%, anche a livello magari di alimentazione, di dieta, di menù, queste sono le cose un po' particolari quando uno va in giro con degli atleti, deve fare attenzione e davvero non posso che ringraziare Taranto e tutte le strutture che ci accolgono.

0: domanda.
1: Sì.
0: Pensi che questa struttura, che poi verrà ovviamente smantellata, no?
1: Sì.
0: Dalla conclusione della kermesse, e questo evento possano essere da traino e possano fare da traino alla disciplina del Baseball 5 ed attecchire anche in età più piccola, ai ragazzini più piccoli, anche in virtù, anche complice il diamante di Paolo VI che può essere utilizzato per la disciplina canonica per il baseball?
1: Assolutamente sì, noi come Triton Staranto ci aspettiamo, magari chissà, questo campo possa rimanere a Taranto, non lo sappiamo, potrebbe. Non collocato proprio in questo posto qui, perché ovviamente questa è la villa per i padri, anzi qui poi ci sarà il basket 3x3,
0: certo.
1: Quindi questo verrà smontato e montato l'altro. Però noi come Tritons perseguiremo le due strade, il baseball con il ritorno già in Serie C nel 2027, ce lo spieghiamo, ma il Baseball 5 segue una sua direttrice precisa. I due sport non sono alternativi, viaggiano insieme, sono complementari e noi vogliamo portare avanti tutte e due le discipline con la massima attenzione.
0: Non possiamo che ringraziarti, Antonio, questa la prendiamo noi.
1: Assolutamente noi, assolutamente.
0: Già mi hai immaginato di un berretto fantastico.
1: Quello del cinquantesimo. Ecco, questa è una cosa importante, Dario. Nel cinquantesimo del baseball a Taranto è stato realizzato il campo e siamo riusciti a portare un evento internazionale. Neanche nei miei migliori sogni avrei potuto pensare a una cosa del genere.
0: Ci sono voluti 50 anni, ma il punto di partenza e non d'arrivo è clamoroso.
1: È clamoroso.
0: Grazie,
1: clamoroso.
0: Antonio.
1: Grazie, Dario. Grazie, Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, BioErgotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi SRL, BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in viale Unicef 32, a Taranto.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Continua a parlare di ex Ilva anche dopo le parole della sindaca di Genova Silvia Salis, che riaprono una ferita profonda. Difendere i lavoratori di Cornigliano è legittimo, ma Taranto non può essere chiamata ancora una volta a sacrificare salute, futuro e sviluppo. Paura all'alba a Martina Franca per un incendio scoppiato al quarto piano di una palazzina. 5 persone sono state tratte in salvo dopo essere state svegliate dal barboncino di famiglia. L'animale ha dato l'allarme consentendo agli occupanti di fuggire, ma non è riuscito a salvarsi. Il comune di Massafra dispone la chiusura della moschea di Viale Marconi. Secondo gli accertamenti, il locale sarebbe privo dei requisiti urbanistici, igienico-sanitari e di sicurezza. La sindaca Giancarla Zaccaro precisa: nessun attacco alla libertà religiosa, le regole valgono per tutti. Futuro Nazionale rivendica la segnalazione che ha dato il via ai controlli.
8: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione serale del nostro telegiornale. Le dichiarazioni della sindaca di Genova Silvia Salis riaccendono il dibattito sull'ex Ilva. Taranto rivendica il diritto a non essere più considerata una città da sacrificare e chiede un futuro fondato su salute, sviluppo e autonomia. Vediamo il servizio del direttore Dario Galitelli.
9: Nessuno si permetta di decidere il futuro di Taranto senza guardare negli occhi Taranto. Le parole della sindaca di Genova Silvia Salis hanno riaperto una ferita che qui non si è mai rimarginata. La preoccupazione per i lavoratori di Cornigliano è legittima, ma non può trasformarsi nell'ennesima richiesta rivolta a Taranto. Continuare a produrre, continuare a sopportare, continuare a sacrificarsi perché altrove non si perda un posto di lavoro. No, Taranto ha già dato, ha dato per 60 anni. Ha dato la salute dei suoi cittadini, il futuro dei suoi figli, la serenità delle famiglie. Ha dato lavoratori morti in fabbrica, quartieri soffocati dalle polveri, bambini costretti a curarsi lontano da casa. Ha dato sviluppo mancato, occasioni perdute, un territorio tenuto in ostaggio del ricatto più crudele, scegliere tra lavoro e la vita. Per il resto d'Italia quella fabbrica potrà anche valere lo 0,3% del prodotto interno lordo. Per noi non è una percentuale, è una presenza che entra nelle case, nei polmoni, nella paura di ogni madre. È una ferita aperta nel corpo della città. Silvia Salis sarà anche l'astro nascente della politica nazionale, ma nessuno da Genova, da Roma o da qualunque altro luogo può spiegare ai tarantini quale prezzo debbano ancora pagare. Adesso parlino i rappresentanti di questo territorio, quelli che siedono a Roma, a Bari, nelle istituzioni. Escano dal silenzio, depongano le bandiere di partito e indossino finalmente quella di Taranto. Salute, lavoro, bonifica e futuro non possono più essere parole da convegno, devono diventare una scelta. Petto in fuori, senza chiedere permesso a nessuno, a decidere per Taranto sia finalmente Taranto.
8: Una posizione netta sul futuro dell'ex Silva è quella chiesta dall'Associazione Giustizia per Taranto al sindaco Piero Bitetti dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano. Secondo l'associazione non bisogna puntare al rilancio dell'attuale modello industriale, ma avviare il superamento dello stabilimento con bonifiche, tutela dei redditi e nuove opportunità occupazionali. Nella nota vengono citate anche le posizioni dei possibili acquirenti. Jindal è interessata all'intero complesso, compresa l'area a caldo, mentre Arvedi guarderebbe solo agli impianti a freddo. Critiche invece a Confindustria, IGE e Federmanager per il sostegno alla continuità produttiva. L'appello al sindaco è chiaro: dettare le condizioni al tavolo e difendere gli interessi della città. Il tempo della fabbrica è finito, sia ora quello di Taranto, conclude l'associazione. Ed andiamo avanti con la cronaca. Paura a Taranto per il crollo del solaio di una palazzina in via Dante. Nessun ferito, ma gli abitanti sono stati evacuati in attesa delle verifiche dei vigili del fuoco. Accertamenti in corso sulle cause del cedimento. Il direttore Dario Galitelli.
9: Paura nel tardo pomeriggio di sabato nel centro di Taranto, dove è crollato il solaio dell'ultimo piano di una palazzina di 3 piani situata al civico 110 di via Dante nel borgo. Il cedimento ha interessato anche alcune porzioni del muro perimetrale dell'edificio. Fortunatamente non si sono registrati feriti né persone coinvolte. L'appartamento colpito dal crollo era infatti disabitato e nell'ultimo periodo veniva utilizzato soltanto come deposito. Il forte boato ha però provocato momenti di grande apprensione tra gli altri inquilini dello stabile, che hanno immediatamente abbandonato le proprie abitazioni e raggiunto la strada. Visibilmente agitati, sono rimasti per diverse ore all'esterno in attesa dell'esito delle verifiche tecniche. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco della sede centrale e del distaccamento del porto mercantile. I pompieri hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza e una serie di misurazioni per valutare la stabilità dell'intera struttura. Gli accertamenti dovranno stabilire se gli inquilini potranno rientrare nelle proprie case oppure se sarà necessario dichiarare inagibile la palazzina e trovare per loro una sistemazione alternativa. Presenti anche gli agenti della polizia locale, che hanno transennato l'area per impedire l'accesso e consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza. Restano ora da chiarire le cause del cedimento strutturale. I risultati delle verifiche saranno trasmessi alla magistratura, chiamata a valutare l'eventuale presenza di responsabilità.
8: E paura all'alba anche a Martina Franca, dove un incendio è divampato in un appartamento al quarto piano di una palazzina. 5 persone sono riuscite a mettersi in salvo grazie all'allarme dato dal barboncino di famiglia, che però è morto tra le fiamme. Il direttore Dario Galitelli.
9: Paura all'alba a Martina Franca, dove un incendio è divampato in un appartamento al quarto piano di una palazzina situata in una traversa di via Alessandro Figuera. L'allarme è scattato intorno alle 4:30. Sul posto sono intervenute 4 squadre dei vigili del fuoco impegnate nelle operazioni di soccorso, nell'evacuazione dell'intero stabile e nello spegnimento delle fiamme, evitando che il rogo si propagasse negli altri appartamenti. 5 le persone tratte in salvo, decisivo il comportamento

0: del barboncino di famiglia che, accortosi del pericolo, ha iniziato ad abbaiare, svegliando gli occupanti dell'abitazione, consentendo loro di mettersi in salvo in tempo. Per l'animale, però, non c'è stato nulla da fare: il cane è morto all'interno dell'appartamento. Una donna, inoltre, è stata trasportata in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Terminate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, sono cominciati gli accertamenti per ricostruire l'origine dell'incendio. Le cause del rogo, al momento, restano da chiarire.
1: Chiusa la moschea di Viale Marconi a Massafra per presunte irregolarità, la sindaca, nessun attacco alla libertà religiosa, futuro nazionale, rivendica la segnalazione che ha avviato i controlli. Dario Galitelli.
0: Chiusura immediata per la moschea di Viale Marconi a Massafra. Il provvedimento è stato disposto con un'ordinanza della sindaca Giancarla Zaccaro al termine degli accertamenti effettuati dalla polizia locale e dagli uffici comunali. Il locale molto frequentato sarebbe risultato privo dei necessari requisiti urbanistici e di sicurezza. Sarebbero emerse anche criticità igienico-sanitarie ritenute incompatibili con la prosecuzione delle attività e degli incontri di preghiera. È il secondo caso registrato negli ultimi mesi. In precedenza, l'amministrazione comunale aveva impedito l'apertura di un altro luogo di culto in via Vittorio Veneto, anche in quel caso per l'assenza delle autorizzazioni previste. Il comune precisa che la decisione non rappresenta un divieto legato alla religione, ma un intervento finalizzato al ripristino della legalità e alla tutela della sicurezza pubblica. Le numerose persone presenti durante le preghiere avrebbero inoltre occupato il marciapiede, creando disagi alla circolazione. Il provvedimento, sottolinea, riguarda esclusivamente la regolarità dell'immobile e il rispetto delle norme previste per tutte le attività aperte al pubblico. Sulla vicenda è intervenuto anche Rossano Sasso, responsabile regionale di Futuro Nazionale. Secondo Sasso, la struttura sarebbe stata individuata e segnalata alcune settimane fa dai referenti territoriali Francesco Battista e Antonio Pelillo. Dopo il sopralluogo della polizia locale e le comunicazioni a Questura e Digos, è arrivata l'ordinanza di chiusura. Quando qualcuno fa il proprio dovere senza paura, lo Stato agisce e funziona, afferma Sasso, che rivendica l'iniziativa del movimento e accusa le istituzioni di aver sottovalutato troppo spesso il fenomeno dei luoghi di culto abusivi.
1: E ancora cronaca, paura a Pulsano per un vasto incendio lungo la pista ciclabile che conduce alla località Gabbiano. Le fiamme hanno interessato un canneto in Viale La Fontana e hanno coinvolto diverse automobili, minacciando anche le abitazioni vicine. Sul posto i vigili del fuoco, con il supporto della polizia locale, restano da chiarire le cause. E andiamo adesso avanti. Libreria sociale e presidio di Book Crossing rimossi in via Nitti a causa dell'ordinanza emanata in vista dei giochi del Mediterraneo che fino al 5 settembre impone la liberazione di strade e marciapiedi dagli ingombri. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: La libreria sociale e il presidio di Book Crossing di Via Nitti sono stati rimossi e imporne la rimozione è stata l'ordinanza dirigenziale del Comune di Taranto che dal 1 agosto al 5 settembre prevede la completa liberazione di strade e marciapiedi interessati dai percorsi dei giochi del Mediterraneo. Per evitare sanzioni economiche e il rischio della chiusura delle attività fino a 5 giorni, il titolare ha deciso di smontare la piccola libreria.
3: Lo toglie perché c'è l'ordinanza e bisogna, le regole, le leggi se ci sono vanno rispettate e noi siamo molto rispettosi delle leggi. La cosa però ci ha dato un po' fastidio perché comunque era un'iniziativa che andava avanti da circa 2 anni e con ottimi risultati perché abbiamo tantissimi libri, come ho avuto modo di farvi vedere, ormai abbiamo una botte piena di libri e questo è stato un peccato perché sull'ordinanza purtroppo, forse se scritto un po' meglio, si dava la possibilità di poter valutare caso per caso, perché non parliamo di arredi dei dehors, probabilmente chi ha scritto quell'ordinanza ha pensato solo e esclusivamente ai dehors, ma soprattutto la cosa che ci ha lasciato veramente un po' l'amaro in bocca sono i tempi dilatati, cioè per una manifestazione che ci sarà a fine agosto non puoi chiudere un'intera via e impedire alle attività commerciali di svolgere la propria attività, lasciamo perdere il discorso della libreria sociale, cioè per un mese. Allora, questi tempi molto dilatati trasmettono una sola cosa, che probabilmente chi scrive questi provvedimenti non ha proprio come primo pensiero creare meno danno economico possibile alle aziende.
2: È proprio questo l'aspetto che più amareggia il titolare. Da una parte sostiene ci sono i grandi eventi e le iniziative concentrate in pochi giorni, dall'altra una cultura che vive ogni giorno grazie all'impegno di chi, senza finanziamenti né clamore,

0: Prova a creare occasioni di incontro e condivisione.
1: Dal 5 agosto al via le domande per gli incentivi destinati ai datori di lavoro che assumono persone con disabilità. La Regione Puglia stanzia 4 milioni e mezzo di euro con l'obiettivo di favorire circa 450 nuovi inserimenti lavorativi. Il servizio. Dal 5 agosto i datori di lavoro privati pugliesi potranno presentare la domanda per ottenere incentivi destinati all'assunzione di persone con disabilità. La Regione Puglia ha stanziato 4 milioni e mezzo di euro per favorire l'inclusione nel mercato del lavoro e sostenere le imprese escluse dai contributi del Fondo Nazionale per esaurimento delle risorse. L'obiettivo è favorire circa 450 nuove assunzioni nelle sedi aziendali del territorio regionale. Gli incentivi, compresi tra 9 e 15 mila euro, potranno aumentare fino a 18.000 euro in alcuni casi e riguarderanno contratti a tempo indeterminato e in specifiche condizioni anche a tempo determinato. L'intervento rappresenta un sostegno concreto e immediato e con procedure semplificate sia per i datori di lavoro sia per le persone con disabilità, sottolinea l'assessore regionale allo sviluppo economico e al lavoro Eugenio Di Sciascio. L'iniziativa rientra in un più ampio piano regionale da 11 milioni di euro dedicato all'inclusione lavorativa e punta a promuovere una cultura di impresa che consideri la disabilità un valore e non un obbligo. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online sul portale Sistema Puglia a partire dalle ore 12 del 5 agosto e fino all'esaurimento delle risorse, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
2: E andiamo ora a Campomarino di Maruggio, dove il vicepresidente e assessore regionale al welfare Cristian Casili ha visitato l'Invictus Camp, il campo di terapia ricreativa dedicato a bambini e ragazzi con patologie oncologiche, croniche e genetiche. Il servizio.
1: Visita istituzionale all'Invictus Camp di Campomarino di Maruggio per il vicepresidente e assessore regionale al welfare Cristian Casili. Accompagnato dal fondatore Alfredo Longo, Casili ha incontrato bambini, famiglie e operatori del primo camp di terapia ricreativa del Sud Italia dedicato a giovani con patologie oncoematologiche, croniche e genetiche. L'assessore ha preso parte anche alla festa conclusiva della quarta sessione del 2026. Il progetto promosso dalla Fondazione Vanni Longo proseguirà fino a novembre e quest'anno ospiterà circa 350 bambini e ragazzi provenienti da tutta Italia.
3: Abbiamo circa 650 iscrizioni che arrivano da ben 18 regioni d'Italia. Siamo l'unico camp di terapia ricreativa del Sud Italia e siamo soltanto due in Italia, noi oltre al più noto e importante Dinamo Camp, ma siamo gli unici in tutto il mondo a essere a due passi dal mare. Ospitiamo gratuitamente famiglie con bambini o bambine con patologie genetiche, croniche ed oncoematologiche che hanno vissuto dei momenti di spensieratezza, di gioia e di normalità.
4: Qui capisci quanto le relazioni tra i bambini e le bambine siano importanti e soprattutto le relazioni con le famiglie. È un luogo in cui c'è vera socialità, in cui c'è crescita da parte dei ragazzi e in cui si è respirata tanta, tanta felicità. Per cui diciamo, io l'assessore poi al welfare, quando guardo queste realtà, rimango sempre meravigliato di quanto sia i volontari, sia chi ci lavora, soprattutto le famiglie e i bambini qui trovino un momento per potersi relazionare e comprendere anche quanto sia importante condividere spazi, luoghi e attività. Per cui veramente Invictus Camp rappresenta una grande esperienza pugliese, ma io direi italiana, presente sul nostro territorio, e questo ci inorgoglisce.
2: Grande successo ieri al Fiorino Future Festival per Gaetano Curreri con Io sono le mie canzoni, il viaggio tra i brani più amati degli stadio e oltre 40 anni di carriera musicale. Ad intervistarlo per noi c'era Sabrina Morea.
5: Siamo all'interno del Parco Due Mari a San Giorgio Ionico per raccontarvi quella che è l'avventura del Fiorino Future Festival seconda edizione. Qui alle nostre spalle un palco meraviglioso pieno di musica e pieno soprattutto della poesia e della grande canzone italiana rappresentata da Gaetano Curreri. Questa sera per la terza serata del Fiorino Future Festival, uno spettacolo davvero unico nel suo genere che però ci

0: riporta a passeggio nei ricordi di quella che è stata davvero la grande canzone italiana. Ho visto una produzione assolutamente moderna, bella.
1: Questo è merito della mia manager, nonché socia.
0: Bella, moderna, interattiva e davvero coinvolgente. E che mi ha fatto pensare che la musica poi italiana, noi parliamo tanto di storia della musica, in realtà questa musica è proprio moderna, cioè davvero capacità di coinvolgere tutti.
1: Ci vuole solo, bisogna solo dare la possibilità a persone giovani come Laura di dire la propria, se no purtroppo il mondo della musica rimane sempre blindato a quei 3-4 personaggi che fanno le cose tutti uguali. Lei invece ha avuto il coraggio di estrapolare una cosa che secondo me è importante della mia storia, cioè che sono le mie canzoni. Io delle volte non sono riconoscibile come persona, ma appena accenni una mia canzone quello divento subito riconoscibile. E le mie canzoni non sono solo quelle che io ho cantato e scritto per gli stadio, da Vasco, Dalla, Carboni, Irene Grandi, Noemi, Raff, ma poi ne dimentico sicuramente qualcuno. Io ho sempre pensato alla musica così, come qualcosa da condividere, e lei ha trovato questo grandissimo richiamo, che io sono le mie canzoni, io non sono altro che le mie canzoni, tutto il resto potete anche scordarvelo di me.

0: Riparte la stagione della Vibrotech Volley Taranto, presentato il progetto per il prossimo campionato di Serie B. La società rosso-blu punta su una programmazione e valorizzazione del territorio e annuncia il primo acquisto, lo schiacciatore Alessio Fiore, il servizio del direttore Dario Galitelli.
1: La Vibrotech Volley Taranto si prepara a vivere il prossimo campionato nazionale di Serie B maschile. Il nuovo progetto rosso-blu è stato presentato all'Hotel Delfino davanti a dirigenti, sostenitori e rappresentanti delle istituzioni sportive cittadine. Ad aprire gli interventi è stato il presidente Francesco Scarnera, che ha raccontato la nascita dell'iniziativa illustrando gli obiettivi della nuova stagione: riportare entusiasmo intorno alla pallavolo maschile tarantina e costruire un percorso duraturo fondato su programmazione, competenza e valorizzazione delle risorse del territorio. Al suo fianco il presidente onorario Antonio Di Giuseppe, i sostenitori Fabio Tagarelli, Ennio Barnaba, Fabio De Bartolomeo, esponenti della Fondazione Taranto 25. Sono intervenuti inoltre il dirigente della FIPAV Marco Cardellicchio e Filippo Marco Leoni, coordinatore del tavolo dello sport dell'amministrazione comunale di Taranto. Presente anche il primo rinforzo rosso-blu Alessio Fiore, schiacciatore classe 1982 proveniente dal Palermo. L'obiettivo della Vibrotech va oltre il risultato agonistico: creare un'identità riconoscibile, avvicinare nuovi appassionati e rafforzare il legame con la città. La conferenza stampa è stata moderata da Matteo Schinaia.
2: Abbiamo quest'anno, ovviamente, oltre ad aver spostato la nostra sede da Faggiano a Taranto, quindi quest'anno giocheremo al Palafium. Tutto sommato faremo un campionato di Serie B a livello nazionale, quindi ci sarà una prospettiva diversa. Abbiamo degli obiettivi da raggiungere, è un campionato difficilissimo, però ci impegneremo.
3: Siamo contenti anche per un motivo, perché era un peccato che a Taranto non ci fosse una squadra di pallavolo nazionale. Dopo la Prisma di A2, che aveva rinunciato al campionato quest'anno, era giusto che una squadra di volley tarantina partecipasse a un campionato nazionale, anche per non essere tolte dalla database della federazione.
4: Questo è un passaggio importante, non solo per la pallavolo di Taranto, ma può diventare un passaggio importante anche in altri ambiti sportivi, che è una delle ambizioni di questa giornata. Quindi non è un incontro di 1º agosto di persone che non avevano nulla da fare.
5: La cosa più importante è quella: noi tutto quello che stiamo cercando di fare già da 7 mesi, da 8 mesi, da quando si è insediato il tavolo dello sport del Comune di Taranto, stiamo proprio cercando di fare questo, cercare di dare una linea guida su quello che è lo sport che deve essere in questa città, prendendo poi anche il volano, lo spunto da quelli che saranno questa grande manifestazione che ci sarà a Taranto, che sono i Giochi del Mediterraneo.
6: È una bella missione, ma siamo molto

soddisfatti di avere questo compito che non sarà facile, però il lavoro non spaventa, quindi siamo pronti ad affrontare tutto quello che ci prospetta il futuro con sorriso, con determinazione e voglia di lavorare soprattutto.

0: digitale terrestre, nonché sul nostro sito www.studio100.it. L'appuntamento invece con una nuova edizione del nostro telegiornale domani alle 14. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956. Protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Gentili telespettatori, buon pomeriggio e ben trovati con l'informazione sportiva di Studio 100. Solito blocco settimanale nel quale vi proponiamo quelle che sono le notizie, le ultime notizie, le news relative al calcio, ma non solo, uno sguardo d'insieme su quelle che sono le tematiche dello sport. Come avete già visto nel nostro TG, abbiamo anticipato uno degli sviluppi non tanto sportivi ma quanto sociale e aggregativo dello sport tarantino con il ritorno, anzi lo spostamento della Vibrotech che arriva a Taranto e porta a Taranto un campionato nazionale di volley, quello di Serie B, dopo la retrocessione, l'addio praticamente della Prisma Volley, che ha scelto di non proseguire il proprio percorso in A2. Adesso ci spostiamo a livello di temi, a livello di sport, e parliamo di calcio, perché come abbiamo fatto in questi giorni continuiamo a seguire da vicino il ritiro del Taranto con il nostro inviato a Chianciano Terme, Giuseppe Deli Santi. Giuseppe, buon pomeriggio e ben trovato.
3: Ciao Dario, buon pomeriggio, ben ritrovati a voi.

0: Assolutamente.
1: Prosegue il ritiro del Taranto Calcio, siamo alle soglie della prima settimana di lavoro. I rossoblù continuano a lavorare agli ordini del tecnico Alberto Giugliatto. Diverse le indicazioni che sono emerse in questi giorni. Intanto oggi è un giorno importante perché si tolgono i veli ufficiali, tra virgolette, al nuovo Taranto con la prima amichevole. Raccontaci quelle che sono le sensazioni, quelle che sono in presa diretta, le live da Chianciano, Giuseppe.
0: Sì, assolutamente. Oggi, tra l'altro, ci sarà il primo test in famiglia a tutti gli effetti tra il Taranto A e il Taranto B, ma non è una questione naturalmente tra titolari e riserve, bensì un'opportunità per la squadra di essere valutata al meglio dal tecnico Alberto Giugliatto e dal suo staff. Si è lavorato molto stamattina, anche ieri pomeriggio, tra l'altro, nella fase di palleggio, nella fase di possesso, quindi tanti movimenti che si sono iniziati a vedere. Questa mattina, tra l'altro, c'è stato il primo vero 11 contro 11, diversi spunti interessanti. Un 4-3-1-2 ambo i lati, quindi questo era il modulo di partenza di mister Alberto Giugliatto. Da una parte Corvino e Rajkovic con Soldani dietro le punte, dall'altra parte Lo Savio oltre Marini, alle spalle c'era invece Nicola Lojodice nel ruolo di fantasista, quindi girava attorno alle punte. Il centrocampo invece da parte di Corvino e Rajkovic c'era Incerti, Skolic e Magallanes, in difesa invece c'era la coppia Guastamacchia Delvino con Potenza a destra e Corallini a sinistra. In porta Catelli, dall'altra invece c'era Semiglia, Morales, Perretta e a sinistra Bevilacqua. A centrocampo c'era Zosmanovic, Vukoja e Monetti, in porta Raul Lombardo. Chissà che questi poi non possano essere effettivamente gli schieramenti del test insieme questo pomeriggio che ricordiamo partirà alle ore 17. Poi il 5 ci sarà un altro allenamento congiunto, quello contro una rappresentativa locale, poi il 9 un'altra sfida interessante e per finire il 12 la sfida contro l'Ilva la Maddalena, quindi un percorso importante quello del Taranto, un percorso che deve andare verso la crescita fisica della squadra, la crescita tecnica, perché ovviamente sappiamo quanto è importante il ritiro. La squadra si sta amalgamando sempre di più in questi giorni, si stanno formando sicuramente delle prime cose interessanti, vediamo che il dialogo c'è. È consistente e costante, soprattutto il tecnico è sempre molto vicino alla squadra, tante indicazioni insieme al suo staff, e quindi si lavora in maniera spedita, si procede soprattutto in maniera spedita. E che dire, Dario, sicuramente anche dal punto di vista dei pranzi la squadra si vede compatta, unita, ed è un segnale positivo questo, perché vuol dire che si rema tutti dalla stessa parte.
1: In questo momento, in questa settimana, non abbiamo praticamente sentito parlare di mercato e questo è un dato importante. Prima di andarci a guardare il tuo
0: Certo.
1: servizio, volevo sottolineare questo perché è un momento particolare dell'anno, un momento nel quale si costruiscono le fortune delle squadre all'interno del campo, ma forse anche e soprattutto all'interno dello spogliatoio. Tu a Chianciano non ci hai praticamente mai parlato di mercato, nonostante la presenza del direttore sportivo Pagni lì, sempre presente a tirare le fila, a guidare le fila del gruppo, e questo è un sintomo importante. L'ultima considerazione che voglio fare prima di guardarci il
0: Sì.
1: primo servizio che hai preparato per noi è che la coppia è già scoppiata. Guastamacchia da una parte, Avi Morales dall'altra. Spero che nessuno dei due senta troppo la mancanza dell'altro.
0: Al momento no, io ho chiesto personalmente a Avi Morales proprio alla fine dell'allenamento, ho detto: ma vi hanno scoppiato già, che cosa è successo? Avete già avuto la prima discussione? Lui ha detto: ovviamente no, diciamo che dal punto di vista tattico certo è che chiederà al mister di essere rimesso assieme al suo compagno, insomma, anche
1: E
0: per
1: quindi.
0: scherzare, giocare, quindi da questo punto di vista sì, Avi vuole tornare insieme ad Antonio il prima possibile, vediamo se questa storia effettivamente, questa love stories che continua oramai da 2 anni, possa essere riproposta già in allenamento oggi. Però penso onestamente, mio pensiero naturalmente personale, che le squadre che si siano viste oggi potrebbero essere mischiate, ma giusto un pochino, non di più. Credo che l'idea sia quella di vedere anche Rajkovic assieme allo Jodice o comunque allo Savio, magari nei due tempi si scambieranno un attimino, chissà, perché ovviamente va valutata tutta la rosa, come ben sai, Dario. Parlavi di mercato, il DS Pagni comunque è sempre attivo, si valuta qualsiasi situazione, però adesso è fondamentale capire a che punto è la rosa. Già oggi possiamo iniziare a comprendere qualcosina, perché già siamo ad un punto un po' più avanzato della situazione.
1: Chiaro, allora facciamo così, ci fermiamo un attimo noi, tu resta lì a Chianciano, non ti muovere, ci guardiamo il primo servizio che riguarda il Taranto e annunciamo quelle che sono le novità di giornata.
0: Sì. Settimo giorno di ritiro per la SS Taranto a Chianciano Terme, dove il gruppo continua a lavorare con grande intensità sotto la guida dello staff tecnico di Alberto Giuliatto. La squadra prosegue il proprio percorso di preparazione, entrando sempre più nel vivo delle prime indicazioni tattiche e delle prove sul campo. Nella giornata di ieri il focus è stato sulla rapidità e sull'esercitazione ad alta intensità, con particolare attenzione alla velocità di esecuzione e alla reattività nelle varie situazioni di gioco. A completare la seduta anche una partitella, utile per trasferire sul campo i concetti sviluppati in allenamento. Non sono mancate, inoltre, esercitazioni dedicate alla costruzione dal basso con l'obiettivo di migliorare la gestione del possesso e l'uscita palla. Questa mattina, invece, il gruppo ha svolto un primo importante test tattico. Dopo il riscaldamento iniziale, la squadra è stata impegnata in una prova 11 contro 11 con indicazioni precise da parte dello staff. Entrambe le formazioni sono state schierate con il modulo 4-3-1-2, così da permettere a tutti i calciatori di confrontarsi con i primi movimenti richiesti e con i principi di gioco impostati. Per Alberto Giuliatto si tratta delle prime vere prove sul campo, utili a valutare equilibri, soluzioni e interpretazioni in vista dei prossimi impegni. Grande attenzione è stata posta sui movimenti collettivi, sulle distanze tra i reparti e sulla corretta lettura delle situazioni di gioco. Nel pomeriggio è previsto un ulteriore step di lavoro con il primo test in famiglia del ritiro, in programma alle ore 17. Un'occasione importante per lo staff per raccogliere indicazioni concrete e misurare i progressi del gruppo dopo la prima settimana di preparazione. A Chianciano Terme il percorso della SS Taranto continua quindi tra carichi crescenti, prime idee tattiche e una squadra che giorno dopo giorno prova ad assimilare sempre meglio i principi del nuovo corso tecnico.
1: È proprio in questo senso, nel provare ad assimilare i consigli di questo nuovo dettami, di questo nuovo percorso tecnico, si inserisce l'amichevole di oggi, che però non è l'unica, Giuseppe, perché nella giornata di ieri, anzi tra ieri e oggi, è arrivata l'ufficialità dei prossimi impegni in calendario per il Taranto.
0: Sì, Dario, lo dicevamo poco fa, quindi questo è il primo test, poi il 5 ci sarà una sfida con una rappresentativa locale, il 9 un'altra sfida e poi il 12 per chiudere il ritiro qui a Chianciano Terme ci sarà la sfida contro l'Ilva La Maddalena, quindi 3-4 impegni che permetteranno ad Alberto Giuliatto e al suo staff di monitorare la situazione, di valutare naturalmente al meglio tutti i giocatori e capire se quell'85% bisognerà aggiungere l'altro 15% per completare la rosa al 100%. Però vedo il tecnico molto soddisfatto, vedo anche la direzione sportiva guidata da Panni molto soddisfatta. Che dire, Dario, sicuramente c'è da lavorare, c'è bisogno naturalmente anche di recuperare qualcosa, perché potrebbe essere anche domani la giornata in cui la squadra possa avere mezza giornata di relax, però questo naturalmente ancora non abbiamo avuto conferma. Però è ovvio che dopo tanti giorni con 40 gradi qui sotto a Chianciano Terme, perché stiamo vivendo dei pomeriggi e delle mattinate abbastanza importanti dal punto di vista delle temperature, lo dicevamo tra l'altro proprio in questi giorni, lo abbiamo detto a 100 Sport Weekend, quindi davvero sappiamo benissimo che queste gradazioni non aiutano, però la fortuna è che la squadra è unita, la squadra è compatta, vuole lavorare, lo sta facendo con umiltà e lo fa con piacere, perché sappiamo bene che questo ritiro è fondamentale. Non si vede un ritiro così importante a Taranto da tanti anni, la famiglia Ladisa sta facendo vedere sicuramente di che pasta è fatta e anche lo staff è di primissimo livello. Abbiamo fatto delle interviste che potete tranquillamente riascoltare sui nostri canali, anche al Recovery Performance Francesco Bosco, una figura che tra l'altro ha fatto esperienza in Serie A al Paris Saint Germain, quindi parliamo di figure di altissimo livello, quindi a livello professionale veramente tanta roba. Una chicca, Dario, perché al tavolo dello staff oggi, al tavolo dello schetto, sono arrivate le bruschette.
1: Ah, e questo quindi è un'altra sempre in ambito cosa. Sempre in ambito culinario arrivano le nostre chicche, eh?
0: Permettimi di dire questo, al di là poi delle mattinate che sono sempre molto piacevoli, ti parlo dalle 6 alle 7 poi con le varie conversazioni che si formano, sì, con la possibilità di farsi la camminatina qui, perché alle prime ore del mattino quantomeno un filino di venticello resta almeno, bene, e quindi è più bene, piacevole. Poi iniziano a salire le gradazioni e è sempre quello il discorso, alla fine dobbiamo rassegnarci dal punto di vista delle temperature, anche se ora non vogliamo sostituirci ai meteorologi, alla fine diciamo che oggi pomeriggio dovrebbe portare acqua da queste parti, quindi il tempo dovrebbe un filino cambiare.
1: Bene, ci auguriamo che dia tregua ai nostri atleti, ai nostri giocatori, ma anche a te. Noi ti ringraziamo, Giuseppe, noi ci rivediamo nei prossimi giorni, grazie e buon lavoro, buon riposo adesso e buon lavoro comunque.
0: Grazie Dario, permettimi di ringraziare la SS Taranto assieme a tutto il suo staff, perché davvero non ci sta facendo mancare nulla sotto tutti i punti di vista, ci stanno dando informazioni al riguardo, davvero ci stanno permettendo di seguire

0: la squadra H24 ed è una cosa straordinaria per permettere a tutti noi anche di informare i tifosi e tutti gli sportivi che ci stanno seguendo.
1: Grazie a te Giuseppe, buon proseguo, buon lavoro. Noi comunque continuiamo a parlare di Taranto, amichevoli annunciate nel servizio del nostro Giuseppe Degli Santi.
2: Sono quattro gli appuntamenti fissati dalla società rosso-blu tra il 2 e il 12 agosto. Occasioni importanti per mister Alberto Giuliatto per valutare la crescita del gruppo e mettere alla prova le prime indicazioni tattiche. Il debutto è in programma oggi, domenica 2 agosto, alle ore 17, con la sfida in famiglia tra Taranto A e Taranto B. Il test si svolgerà allo stadio Tripoli Ceccuzzi di Acquaviva di Montepulciano. Secondo appuntamento il 5 agosto alle 18 contro la rappresentativa Valdichiana. Mentre il 9 agosto alle ore 17 spazio alla sfida con l'Asta Taverne. A chiudere il calendario sarà il confronto del 12 agosto, sempre alle 17, contro l'Ilva La Maddalena. Quattro prove sul campo per aumentare il ritmo partita, verificare i meccanismi di gioco e proseguire il lavoro iniziato nel ritiro toscano, dove la squadra sta continuando a crescere sotto il profilo atletico e tattico.
1: E adesso cambiamo argomento, o meglio, restiamo sul calcio, continuiamo a parlare di calcio, ma ci spostiamo di qualche chilometro, andiamo in Valle d'Itria, andiamo a Martina, dove la compagine biancazzurra si prepara al prossimo campionato di Serie D. Conclusa la prima parte della preparazione pre-campionato, il club ha scelto la Basilicata, la Valdagri, per il ritiro pre-campionato che andrà in scena dal 2 d'agosto, da oggi, sino al 13 di questo mese. Diverse le amiche con formazioni del luogo, con formazioni lucane che parteciperanno ai campionati di promozione ed eccellenza. Guardiamo il servizio. Si è conclusa positivamente la prima fase di preparazione atletica del Martina, svolta tra Alberobello e il Tursi della città della Valle d'Itria. Nel quarto giorno di pre-ritiro, la squadra biancazzurra ha chiuso il lavoro sul campo con una partita amichevole tra i giocatori della rosa, utile allo staff tecnico per valutare la condizione fisica e i primi meccanismi di gioco. Adesso il gruppo si trasferirà in Basilicata dal 2 al 13 d'agosto. Il Martina farà base a Villa d'Agri, in provincia di Potenza, per la seconda fase del ritiro precampionato. Saranno giorni importanti per aumentare i carichi di lavoro e perfezionare la preparazione atletica e tattica in vista dell'inizio della nuova stagione e dei primi impegni ufficiali. Tre le amichevoli programmate sul terreno di gioco dello stadio Franco San Chirico. Sabato 8 agosto il Martina affronterà la Laicos Tolbe, formazione di eccellenza lucana. Martedì 11 sarà la volta del Moliterno, mentre giovedì 13 i biancazzurri sfideranno il Viggiano, entrambe squadre del campionato di promozione lucana. Gli orari di inizio delle tre partite saranno comunicate nei prossimi giorni dal club martinese. E adesso ci spostiamo, ma restiamo a Taranto, parliamo di giochi del Mediterraneo perché nelle scorse ore è stato ufficializzato l'Italia Team 498 atleti che scenderanno in campo in tutte le discipline previste dal programma ufficiale per tenere alti i colori della bandiera tricolore. La squadra azzurra è pronta a sbarcare a Taranto a meno di 3 settimane dall'inizio della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. In programma dal 21 agosto al 3 settembre è stata ufficializzata la composizione dell'Italia Team. Saranno 498 gli atleti chiamati a difendere i colori azzurri, 259 uomini e 239 donne impegnati in tutte le discipline inserite nel programma ufficiale. La delegazione guidata dal capomissione Alessio Palombi sarà una delle più numerose e competitive dell'intera manifestazione. A fare la parte del leone ci sarà l'atletica leggera con ben 82 convocati, seguita dal nuoto che schiererà 48 atleti. A guidare la sfilata dell'Italia durante la cerimonia inaugurale allo stadio Erasmo Iacovone, come già noto, saranno i due portabandiera, la campionessa di pugilato Irma Testa e il velocista Filippo Tortu. La spedizione azzurra potrà contare anche su 5 campioni olimpici: Gianmarco Tamberi e lo stesso Tortu per l'atletica, Mauro Nespoli nel tiro con l'arco, Diana Bacosi e Gabriele Rossetti nel tiro a volo. In gara anche numerosi medagliati olimpici, tra i quali Angela Andriola nella ginnastica artistica, Ebram Coneiedo nella lotta, Francesca Palumbo nella scherma, Federico Nilo Maldini e il pugliese Paolo Monna nel tiro a segno e Silvana Stanco nel tiro a volo. Con l'ufficializzazione dell'Italia Team entra dunque nel vivo il conto alla rovescia. Taranto e la Puglia si preparano a diventare il cuore dello sport mediterraneo in una manifestazione destinata a lasciare un'eredità sportiva, infrastrutturale e turistica all'intero territorio.
3: Tutto pronto quindi quando manca sempre meno allo start della kermesse più importante.

0: Che Taranto abbia mai ospitato a livello sportivo, come al solito vi relazioneremo in merito ovviamente su Studio 100. Grazie di essere stati in nostra compagnia anche in questa nostra appendice sportiva della pagina informativa di Studio 100. L'appuntamento torna in serata. Grazie e buona domenica ovviamente attraverso le frequenze di Studio 100.
1: Grazie. Per me, Studio 100.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
3: Buon pomeriggio Massimo Donadei, comincio subito
4: buongiorno.
3: Dandoti il benvenuto.
4: Grazie.
3: Devo chiamarti professore Massimo.
4: Massimo.
3: Poi spieghiamo perché professore, ma lo diciamo alla fine.
4: Sì, alla fine.
3: Se no fanno i conti degli
4: alla
3: anni.
4: Alla fine, alla fine.
3: Bene. Massimo, noi andremo lì, conto la rovescia, finiamo lì dove c'è quel tabellone. 21 giorni al 21 agosto. Si direbbe in dialetto Asat Asat, giusto, giusto. Massimo, tu sei uno sportivo, io ti ho conosciuto, professore di educazione fisica. Appena laureato, entri in classe e ci dici: salve, mi chiamo Massimo Donadei, qualche mese fa.
4: Esatto.
3: In questi più o meno 40-45 anni hai fatto un po' di sport, ti occupi di sport?
4: Diciamo che in questi sono andato in pensione da poco, però negli ultimi 45 anni mi sono occupato sia a scuola, insegnando scienze motorie e poi discipline sportive nel liceo sportivo, insegnando ai ragazzi e trasmettendo un po' sia la cultura dello sport sia l'educazione sportiva.
3: E per me, è dovere,
4: per me è stato, e per me è stato veramente una grande avventura, ma bella, condividendo in pieno i contenuti che trasmetteva ai ragazzi. E il lavoro è stato veramente fatto con,
3: cioè, la tua vita è lo
4: con
3: sport,
4: il sorriso.
3: Massimo, è inutile. Tu ti alzi e pensi allo sport, vai a dormire e stai pensando allo sport che vuoi costruire. Io ricordo però, poi passiamo ai giochi, perché ho bisogno del tuo parere, ho bisogno delle tue sensazioni, ho bisogno di parlare anche del dopo, perché è importante, perché poi alla fine accogliamo tutti, ma poi rimaniamo noi e dobbiamo gestirci un bel patrimonio culturale, spero che resti, e di impianti. Massimo, tu vieni dalle arti marziali.
4: Sì.
3: Poi, da un po' di tempo, Donadei uguale nuoto, passando anche, se ricordo bene, per esperienze di tennis da dirigente.
4: Sì, è vero.
3: Allora, spiegami un po'. Di che dobbiamo parlare oggi con te?
4: Allora, io ho fatto per 25 anni l'atleta di judo, con risultati anche di buon livello, e il judo è stato lo sport che mi ha formato, che mi ha costruito, che mi ha dato la possibilità poi di accedere ad altre esperienze. La prima è stata quella di fare scienze motorie, poi da lì è partita una vocazione che non è stata quella tecnica. Cioè, io ho sempre preferito accoparmi della parte dirigenziale organizzativa, ed è stato così.
3: Mai allenatore,
4: mai tecnico, se non per un breve periodo. Sono in possesso di tutte le abilitazioni, per esempio per insegnare judo, però ho sempre preferito poi dedicarmi all'organizzazione, alla cura delle iniziative sportive, degli impianti sportivi.
3: E poi perché il passaggio ad altri sport?
4: E poi una cosa importante, Angelo, cioè il mondialito e scuola.
3: Oh, volevo dirtelo.
4: È stato la mia, il mio divertimento.
3: Quasi i giochi della gioventù a Taranto per un po', eh?
4: Guarda, io ti dico solo questo, che noi iniziavamo all'organizzazione i primi di dicembre, per poi svolgere il torneo da marzo fino a giugno, e l'ultimo periodo avevamo, pensate, 156 squadre partecipanti.
3: Scusa, fino agli anni 80 la mia classe, allora terza B, lo vinse perché io non giocavo, sia chiaro, ma avevamo Passiatore ed altri in
4: è
3: campo,
4: vero,
3: quindi
4: vero,
3: era una bella classe. Quindi mondialità scuola, il calcetto che prendeva piede, e poi all'improvviso tennis, lì dove ora è la piscina, voi già facevate tennis,
4: sì,
3: ricordo,
4: lì,
3: la piscina di via Bruno.
4: Esatto, lì ci fu un inserimento, sì. In quel contesto non avevamo mai approcciato il tennis, però fu un'avventura bellissima, perché da lì a qualche anno, subito dopo l'avvio, abbiamo

0: Ho avuto una squadra in Serie B per 2 anni e sono venuti a Taranto i circoli più importanti di Roma, di Napoli, della Sicilia.
1: Giocavate lì, no? In via
0: Giocavamo
1: Bruno.
0: Lì, in via Bruno. Avevamo 2 campi in terra e 1 campo in Mateco. E quando arrivavano presidenti sicuramente titolati del CT Euro, del CT Palermo, che gestivano circa impianti con 25 campi, ci dicevano: ma questi sono i campi di allenamento, poi quali sono i campi di gioco?
1: Giro, intanto guardo perché sia lui, non passano amici.
0: Ed era tutto lì invece, noi avevamo 2 campi.
1: Quindi, abbiamo detto, judo, educazione fisica, docente, calcio a 5, tennis e poi lì, con la piscina, il nuoto.
0: E poi da lì...
1: Però arriva anche qui, adesso ne parliamo.
0: E poi da lì il coinvolgimento nella realizzazione di questo impianto nuovo che è l'attuale piscina Mediterraneo Village, e da lì anche l'aver scoperto una grande passione per il nuoto e per la pallanuoto.
1: Allora, avete capito perché è qui Massimo? Perché tra tanti ospiti è uno di quelli più edotti sul campo. Perché abbiamo avuto tanti ospiti, li avremo ancora fino al 21 agosto, ognuno porta la propria competenza, la propria esperienza, il proprio parere. Con te si può, come ho fatto già con altri, si può anche parlare di sport praticato e di impiantistica. Ho intanto una piccola parentesi, vedo una maglia open water, significa che quest'anno ripetete l'esperienza in mare?
0: Quest'anno ripetiamo la 6ª edizione di Mediterraneo Open Water dall'11 al 13 settembre. Questo contesto mi affascina e mi appassiona, anche se quest'anno abbiamo fatto una scelta diversa. Per vari motivi quest'anno abbiamo abbracciato una scelta che si sposa bene con l'ambiente, con il mare, e ci siamo spostati lungo la litoranea ionica.
1: Ma quindi quest'anno c'è una novità?
0: Presso il Morrevo, questa è una grossa novità.
1: Ma qui a Castello Canale nulla?
0: Al Castello Canale non ci sarà nulla, diciamo che questa zona è molto ingolfata in questo periodo, per cui... Abbiamo preferito così spostarci.
1: Ci saranno grandi nomi come avete avuto Paltrinieri anche oggi.
0: Ci saranno grandi nomi, oltre a Gregorio che è sempre un nostro amico.
1: Non so se ci sarà,
0: okay. Ancora confermato. In questo momento sono tutti concentrati per gli europei di nuoto. Sono tutti a Parigi e subito dopo sarà possibile più o meno comunicare, ufficializzare le presenze. Però l'anno scorso anno è stato veramente un momento top di altissimo livello, perché nuotatori che hanno scelto Taranto, che hanno voluto venire qui a Taranto, onorare questa nostra gara, veramente provenienti da tutto il mondo. La 3 km, che è la gara più importante, sarà vinta da un atleta cinese e ha portato le bellezze, gli onori, le fotografie di Taranto a Pechino.
1: Questa può essere una piccola integrazione intercontinentale ai giochi, perché ci sono anche gli asiatici con voi, ci sono anche quelli che non vengono qui. A proposito di giochi, ci avviciniamo con Martino Vinci al tabellone, andiamo a contare giorni, minuti, ore e secondi, come diciamo noi. Massimo, sti giochi come li stai aspettando?
0: I giochi sono una grande emozione, cioè ogni giorno che passa si vive un'attesa. E ovviamente un po' anche per la mia formazione, guardo appunto al 21 di agosto, a questa inaugurazione che sarà sicuramente spettacolare, ma la mia testa è al 4 settembre.
1: Qui entra in gioco il dirigente.
0: Eh sì, perché tutte queste infrastrutture di altissimo pregio, di altissimo livello, con grandi innovazioni tecnologiche, poi che rimarranno alla città di Taranto, ai cittadini, sul territorio, e che sono una parte...
1: Lasciamoci al centro il tabellone, eccoci qua,
0: Martino. E che sono una parte della legacy, perché la legacy... di cui tutti quanti parlano, tutti parlano, ora se ne parla tanto, ma la legacy non sono gli impianti, non sono solo impianti. Gli impianti hanno bisogno di persone, di professionisti che li fanno vivere, che progettino,
1: utenza,
0: che programmino, e poi hanno bisogno di famiglie, di bambini, di ragazzi, di utenti, altrimenti questi impianti dovranno vivere 12 mesi l'anno, non in alcuni momenti.
1: Tra l'altro le 2 piscine olimpioniche bellissime che abbiamo, forse una è l'unica sul mare. Lì lo spazio per i bambini si può ricavare, allora, da ignorante lo sto chiedendo, sì. Io notoriamente non sono proprio il nuotatore tipo, quindi...
0: Diciamo che le piscine hanno una vocazione prettamente agonistica e quindi sono fatte, progettate e pensate per il nuoto di alto livello, e speriamo che lo siano realmente, perché ancora non sono state testate, però i presupposti ci sono tutti, sia dal punto di vista estetico, per essere degli impianti di altissimo bellezza, profilo, contestualizzati in una location meravigliosa, Però poi il vivere quotidianamente bisogna adeguare queste strutture, certo, prepararle. Al momento un corso di bambini, che solitamente noi utilizziamo la vasca piccola, la vasca didattica, così la chiamiamo, per i bambini lì non è possibile svolgerlo a meno che non si predispongano e degli accorgimenti.
1: Tu sei
0: ottimista. Che ovviamente, Angelo, scusami,
1: prego,
0: parliamo di diverse centinaia di migliaia di investimenti.
1: Tu sei ottimista, realista, pessimista, perché la gestione non preoccupa, però sarà degna di grande attenzione. Dobbiamo fare in modo che dal 4 settembre, non dico chiavi in mano a chiunque, ma almeno prospettive certe di gestione di tutti questi impianti.
0: Allora, tu sei testimone di cosa ho dichiarato molti anni fa quando fu annunciata questa piscina. Questa piscina rimane un gioiello e non ci sono dubbi. Adesso sta ad un pool di soggetti, dal comune alla regione ad altri soggetti che costituiscono una rete, che possono mettere in condizioni un gestore
1: privato
0: di arrivare almeno a un punto di pareggio, non dico di determinare degli utili, ma
1: di cominciare in serenità.
0: Ecco, e questo secondo me può essere soltanto il frutto di un lavoro di squadra, non può essere un singolo imprenditore, a mio avviso, che possa farsi carico di avviare un impianto così impegnativo dal punto di vista soprattutto dei costi energetici.
1: Squadra, e lo sport torna. Quali discipline stai aspettando di questi giochi? Dimmi la verità, quali biglietti hai comprato?
0: Allora, ho programmato un tour che partirà sicuramente dal nuoto e pallanuoto, che però mi porterà a Martina Franca a vedere il judo.
1: Ah, ecco, torni al primo amore.
0: Ecco. Però anche questa cosa mi piace dirla e la voglio sottolineare. La mia cultura sportiva mi porterà veramente in giro. Io ho programmato un tour e la cosa che voglio dire ai tarantini, ai cittadini: portate i vostri figli, sì, portate i bambini, portate i ragazzi a vedere qualsiasi disciplina sportiva, perché questo significa dare la possibilità di accendere un sogno, di stimolare.
1: Magari a settembre si iscrive un
0: bambino. Magari a settembre, ecco, perché poi vedere un atleta nel pieno delle proprie prestazioni, delle proprie fatiche, è veramente una cosa che rimane impressa. Per cui io, approfittiamo di questo, invitiamo tutta la comunità, anche coloro che non si sono mai affacciati ad uno sport. Questa è l'occasione buona per infiammare il proprio cuore, per scoprire semmai la disciplina.
1: Però sai, il clima è quello, sto ricevendo messaggi da amici o amiche che non immaginavo mi chiedessero: senti, non ho trovato per i biglietti per il nuoto, da disponibile o non disponibile, gente che io non immaginavo. Evidentemente c'è anche una partecipazione culturale popolare, anche forse sta scattando un orgoglio.
0: Assolutamente,
1: non è propriamente tarantino, no?
0: Assolutamente.
1: Però,
0: sì, Angelo, sicuramente sì. In questo momento io penso che tutti quanti, anche coloro che hanno assunto delle posizioni ostili nei confronti dei giochi, in questo momento tutti quanti devono remare a favore, tutti quanti devono sostenere questo evento, tutti quanti devono voler bene, certamente ci sarò, tutti devono voler bene alla città Taranto, e questa è l'occasione per una ripartenza, io ci credo. Ovviamente va programmata,
1: calibrata e ponderata.
0: Va ponderata e soprattutto vanno coinvolte le persone competenti, le persone capaci di dare delle risposte e risolvere i problemi.
1: A favore di telecamera, Martino, quindi 21 giorni, 10 ore, 19 minuti e 39 secondi. Conto la rovescia finisce qui, quindi 21 giorni, sempre dopo il TG Sport, tra le 14.35 e le 14.45. Da lunedì al venerdì stiamo contando i giorni che mancano al 21 agosto, quando cominceranno i Giochi del Mediterraneo di Taranto 26. Non mancate ai prossimi appuntamenti, il conto alla rovescia continua. Grazie ancora Massimo.
0: Ciao, grazie.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate, sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome.

0: il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: La Biblioteca Volley Taranto si prepara a vivere il prossimo campionato nazionale di Serie B maschile. Il nuovo progetto rosso-blu è stato presentato all'Hotel Delfino davanti a dirigenti, sostenitori e rappresentanti delle istituzioni sportive cittadine. Ad aprire gli interventi è stato il presidente Francesco Scarnera, che ha raccontato la nascita dell'iniziativa illustrando gli obiettivi della nuova stagione: riportare entusiasmo intorno alla pallavolo maschile tarantina e costruire un percorso duraturo fondato su programmazione, competenza e valorizzazione delle risorse del territorio. Al suo fianco il presidente onorario Antonio Di Giuseppe, i sostenitori Fabio Tagarelli, Ennio Barnaba, Fabio De Bartolomeo, esponenti della Fondazione Taranto 25. Sono intervenuti inoltre il dirigente della FIPAV Marco Cardellicchio e Filippo Marco Leoni, coordinatore del tavolo dello sport dell'amministrazione comunale di Taranto. Presente anche il primo rinforzo rosso-blu Alessio Fiore, schiacciatore classe 1982 proveniente dal Palermo. L'obiettivo della Vibrotech va oltre il risultato agonistico: creare un'identità riconoscibile, avvicinare nuovi appassionati e rafforzare il legame con la città. La conferenza stampa è stata moderata da Matteo Schinaia.
2: Abbiamo quest'anno, ovviamente, oltre ad aver spostato la nostra sede da Faggiano a Taranto, quindi quest'anno giocheremo al Palafium. Tutto sommato faremo un campionato di Serie B a livello nazionale, quindi ci sarà una prospettiva diversa. Abbiamo degli obiettivi da raggiungere, è un campionato difficilissimo, però ci impegneremo.
3: Siamo contenti anche per un motivo, perché è un peccato che a Taranto non ci fosse una squadra di pallavolo nazionale. Dopo la Prisma di A2, che aveva rinunciato al campionato quest'anno, era giusto che una squadra di volley tarantina partecipasse a un campionato nazionale, anche per non essere tolte dalla database della federazione.
4: Questo è un passaggio importante, non solo per la pallavolo di Taranto, ma può diventare un passaggio importante anche in altri ambiti sportivi, che è una delle ambizioni di questa giornata. Quindi non è un incontro di 1º agosto di persone che non avevano nulla da fare.
5: La cosa più importante è quella: noi tutto quello che stiamo cercando di fare già da 7 mesi, da 8 mesi, da quando si è insediato il tavolo dello sport del Comune di Taranto, stiamo poi cercando di fare questo, cercare di dare una linea guida su quello che è lo sport che deve essere in questa città, prendendo poi anche il volano, lo spunto da quelli che saranno questa grande manifestazione che ci sarà a Taranto, che sono i Giochi del Mediterraneo.
6: È una bella missione, ma siamo molto soddisfatti di avere questo compito, che non sarà facile, però il lavoro non spaventa, quindi siamo pronti ad affrontare tutto quello che ci prospetta il futuro con sorriso, con determinazione e voglia di lavorare soprattutto.
1: Chiusura immediata per la moschea di Viale Marconi a Massafra. Il provvedimento è stato disposto con un'ordinanza della sindaca Giancarla Zaccaro al termine degli accertamenti effettuati dalla polizia locale e dagli uffici comunali. Il locale molto frequentato sarebbe risultato privo dei necessari requisiti urbanistici e di sicurezza. Sarebbero emerse anche criticità igienico-sanitarie ritenute incompatibili con la prosecuzione delle attività e degli incontri di preghiera. È il secondo caso registrato negli ultimi mesi. In precedenza l'amministrazione comunale aveva impedito l'apertura di un altro luogo di culto in via Vittorio Veneto, anche in quel caso per l'assenza delle autorizzazioni previste. Il comune precisa che la decisione non rappresenta un divieto legato alla religione, ma un intervento finalizzato al ripristino della legalità e alla tutela della sicurezza pubblica. Le numerose persone presenti durante le preghiere avrebbero inoltre occupato il marciapiede, creando disagi alla circolazione. Il provvedimento, sottolinea, riguarda esclusivamente la regolarità dell'immobile e il rispetto delle norme previste per tutte le

0: attività aperte al pubblico. Sulla vicenda è intervenuto anche Rossano Sasso, responsabile regionale di Futuro Nazionale. Secondo Sasso, la struttura sarebbe stata individuata e segnalata alcune settimane fa dai referenti territoriali Francesco Battista e Antonio Pelillo. Dopo il sopralluogo della polizia locale e le comunicazioni a Questura e Digos, è arrivata l'ordinanza di chiusura. Quando qualcuno fa il proprio dovere senza paura, lo Stato agisce e funziona, afferma Sasso, che rivendica l'iniziativa del movimento e accusa le istituzioni di aver sottovalutato troppo spesso il fenomeno dei luoghi di culto abusivi. Si è conclusa positivamente la prima fase di preparazione atletica della Martina, svolta tra Alberobello e il Tursi della città della Valle d'Itria. Nel quarto giorno di preritiro la squadra biancazzurra ha chiuso il lavoro sul campo con una partita amichevole tra i giocatori della Rosa, utile allo staff tecnico per valutare la condizione fisica e i primi meccanismi di gioco. Adesso il gruppo si trasferirà in Basilicata. Dal 2 al 13 d'agosto il Martina farà base a Villa d'Agri, in provincia di Potenza, per la seconda fase del ritiro precampionato. Saranno giorni importanti per aumentare i carichi di lavoro e perfezionare la preparazione atletica e tattica in vista dell'inizio della nuova stagione e dei primi impegni ufficiali. Tre le amichevoli programmate sul terreno di gioco dello stadio Franco San Chirico. Sabato 8 agosto il Martina affronterà la Laicos Tolbe, formazione di eccellenza lucana. Martedì 11 sarà la volta del Moliterno, mentre giovedì 13 i biancazzurri sfideranno il Viggiano, entrambe squadre del campionato di promozione lucana. Gli orari di inizio delle tre partite saranno comunicate nei prossimi giorni dal club martinese.
1: La libreria sociale e il presidio di Book Crossing di Vianitti sono stati rimossi e imporne la rimozione è stata l'ordinanza dirigenziale del Comune di Taranto, che dal 1 agosto al 5 settembre prevede la completa liberazione di strade e marciapiedi interessati dai percorsi dei giochi del Mediterraneo. Per evitare sanzioni economiche e il rischio della chiusura delle attività fino a 5 giorni, il titolare ha deciso di smontare la piccola libreria.
2: Lo toglie perché c'è l'ordinanza e bisogna, le regole, le leggi se ci sono vanno rispettate e noi siamo molto rispettosi delle leggi. E la cosa però ci ha dato un po' fastidio perché comunque era un'iniziativa che andava avanti da circa 2 anni e con ottimi risultati, perché abbiamo tantissimi libri, come ho avuto modo di farvi vedere, ormai abbiamo una botte piena di libri, e questo è stato un peccato, perché sull'ordinanza purtroppo, forse se scritto un po' meglio, si dava la possibilità di poter valutare caso per caso, perché non parliamo di arredi dei Deors, probabilmente chi ha scritto quell'ordinanza ha pensato solo esclusivamente ai Deors, ma soprattutto la cosa che ci ha lasciato veramente un po' l'amaro in bocca sono i tempi dilatati, cioè per una manifestazione che ci sarà a fine agosto non puoi chiudere un'intera via e impedire alle attività commerciali di svolgere la propria attività, lasciamo perdere il discorso della libreria sociale, cioè per un mese. Allora, questi tempi molto dilatati trasmettono una sola cosa, che probabilmente chi scrive questi provvedimenti non ha proprio come primo pensiero creare meno danno economico possibile alle aziende.
1: È proprio questo l'aspetto che più amareggia il titolare. Da una parte sostiene ci sono i grandi eventi e le iniziative concentrate in pochi giorni, dall'altra una cultura che vive ogni giorno grazie all'impegno di chi, senza finanziamenti né clamore, prova a creare occasioni di incontro e condivisione.
3: L'intelligenza artificiale è spiegata a tutti senza tecnicismi. Lunedì 3 agosto alle 21.30 al Castello Episcopio di Grottaglie, un incontro per scoprire come l'intelligenza artificiale sta trasformando lavoro, scuola, sanità e vita quotidiana. Interverranno i professori Cosimo Vinci e Berardina De Carolis con la presenza speciale di un robot umanoide. A moderare l'appuntamento l'imprenditore digitale Alessandro Brunello.
4: L'unico evento in zona che darà a tutti l'opportunità di avere informazioni e conoscenze rispetto a questa rivoluzione tecnologica che molto presto coinvolgerà tutti noi. Grandi cambiamenti in vista sia sul piano del lavoro, della scuola, dei servizi. È molto molto importante che tutti noi siamo a conoscenza, entriamo in contatto con questa nuova tecnologia per essere pronti e non rimanere indietro. Avremo anche il robot, sì, il robot umanoide che parlerà con voi e con il quale potrete interagire e lo vedrete camminare.

0: Per il centro storico di Grottaglie. Lunedì sera 21:30, venite in anticipo, vi aspettiamo.
1: Nessuno si permetta di decidere il futuro di Taranto senza guardare negli occhi Taranto. Le parole della sindaca di Genova Silvia Salis hanno riaperto una ferita che qui non si è mai rimarginata. La preoccupazione per i lavoratori di Cornigliano è legittima, ma non può trasformarsi nell'ennesima richiesta rivolta a Taranto. Continuare a produrre, continuare a sopportare, continuare a sacrificarsi perché altrove non si perda un posto di lavoro. No, Taranto ha già dato, ha dato per 60 anni. Ha dato la salute dei suoi cittadini, il futuro dei suoi figli, la serenità delle famiglie. Ha dato lavoratori morti in fabbrica, quartieri soffocati dalle polveri, bambini costretti a curarsi lontano da casa. Ha dato sviluppo mancato, occasioni perdute, un territorio tenuto in ostaggio del ricatto più crudele, scegliere tra lavoro e la vita. Per il resto d'Italia quella fabbrica potrà anche valere lo 0,3% del prodotto interno lordo. Per noi non è una percentuale, è una presenza che entra nelle case, nei polmoni, nella paura di ogni madre. È una ferita aperta nel corpo della città. Silvia Salis sarà anche l'astro nascente della politica nazionale, ma nessuno, da Genova, da Roma o da qualunque altro luogo, può spiegare ai tarantini quale prezzo debbano ancora pagare. Adesso parlino i rappresentanti di questo territorio, quelli che siedono a Roma, a Bari, nelle istituzioni. Escano dal silenzio, depongano le bandiere di partito e indossino finalmente quella di Taranto. Salute, lavoro, bonifica e futuro non possono più essere parole da convegno, devono diventare una scelta. Petto in fuori, senza chiedere permesso a nessuno. A decidere per Taranto, sia finalmente Taranto. Paura nel tardo pomeriggio di sabato nel centro di Taranto, dove è crollato il solaio dell'ultimo piano di una palazzina di tre piani situata al civico 110 di Via Dante nel borgo. Il cedimento ha interessato anche alcune porzioni del muro perimetrale dell'edificio. Fortunatamente non si sono registrati feriti né persone coinvolte. L'appartamento colpito dal crollo era infatti disabitato e nell'ultimo periodo veniva utilizzato soltanto come deposito. Il forte boato ha però provocato momenti di grande apprensione tra gli altri inquilini dello stabile, che hanno immediatamente abbandonato le proprie abitazioni e raggiunto la strada. Visibilmente agitati, sono rimasti per diverse ore all'esterno in attesa dell'esito delle verifiche tecniche. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco della sede centrale e del distaccamento del porto mercantile. I pompieri hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza e una serie di misurazioni per valutare la stabilità dell'intera struttura. Gli accertamenti dovranno stabilire se gli inquilini potranno rientrare nelle proprie case oppure se sarà necessario dichiarare inagibile la palazzina e trovare per loro una sistemazione alternativa. Presenti anche gli agenti della polizia locale, che hanno transennato l'area per impedire l'accesso e consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza. Restano ora da chiarire le cause del cedimento strutturale. I risultati delle verifiche saranno trasmessi alla magistratura, chiamata a valutare l'eventuale presenza di responsabilità.
2: Siamo all'interno del Parco Due Mari a San Giorgio Ionico per raccontarvi quella che è l'avventura del Fiorino Future Festival seconda edizione. Qui alle nostre spalle un palco meraviglioso, pieno di musica e pieno soprattutto della poesia e della grande canzone italiana rappresentata da Gaetano Curreri. Questa sera, per la terza serata del Fiorino Future Festival, uno spettacolo davvero unico nel suo genere, che però ci riporta a passeggio nei ricordi di quella che è stata davvero la grande canzone italiana. Ho visto una produzione assolutamente moderna, bella.
3: Questo è merito della mia manager, nonché socia.
2: Bella, moderna, interattiva e davvero coinvolgente. E che mi ha fatto pensare che la musica poi italiana, noi parliamo tanto di storia della musica, in realtà questa musica è proprio moderna, cioè davvero ha capacità di coinvolgere tutti.
3: Ci vuole solo, bisogna solo dare la possibilità a persone giovani come Laura di dire la propria, se no purtroppo il mondo della musica rimane sempre blindato a quei 3-4 personaggi che fanno le cose tutti uguali. Lei invece ha avuto il coraggio di estrapolare una cosa che secondo me è importante della mia storia, cioè che sono le mie canzoni. Io delle volte non sono riconoscibile come persona, ma appena accenni una mia canzone quello divento subito riconoscibile. E le mie canzoni non sono solo quelle che io ho cantato e scritto per gli stadio, da Vasco, Dalla, Carboni, Irene Grandi, Noemi, Raff, ma ne ho, poi ne dimentico sicuramente qualcuno. Io ho sempre pensato alla musica così, come qualcosa da condividere, e lei ha trovato questo grandissimo richiamo, che io sono le mie canzoni, io non sono altro che le mie canzoni, tutto il resto potete anche scordarvelo di me.

0: Dal 5 agosto i datori di lavoro privati pugliesi potranno presentare la domanda per ottenere incentivi destinati all'assunzione di persone con disabilità. La Regione Puglia ha stanziato 4 milioni e mezzo di euro per favorire l'inclusione nel mercato del lavoro e sostenere le imprese escluse dai contributi del Fondo nazionale per esaurimento delle risorse. L'obiettivo è favorire circa 450 nuove assunzioni nelle sedi aziendali del territorio regionale. Gli incentivi, compresi tra 9 e 15 mila euro, potranno aumentare fino a 18.000 euro in alcuni casi e riguarderanno contratti a tempo indeterminato e in specifiche condizioni anche a tempo determinato. L'intervento rappresenta un sostegno concreto immediato e con procedure semplificate sia per i datori di lavoro sia per le persone con disabilità, sottolinea l'assessore regionale allo sviluppo economico e al lavoro Eugenio Di Sciascio. L'iniziativa rientra in un più ampio piano regionale da 11 milioni di euro dedicato all'inclusione lavorativa e punta a promuovere una cultura di impresa che consideri la disabilità un valore e non un obbligo. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online sul portale Sistema Puglia a partire dalle ore 12 del 5 agosto e fino all'esaurimento delle risorse, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
1: Paura all'alba a Martina Franca, dove un incendio è divampato in un appartamento al quarto piano di una palazzina situata in una traversa di via Alessandro Figuera. L'allarme è scattato intorno alle 4:30. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco impegnate nelle operazioni di soccorso, nell'evacuazione dell'intero stabile e nello spegnimento delle fiamme, evitando che il rogo si propagasse negli altri appartamenti. Cinque le persone tratte in salvo, decisivo il comportamento del barboncino di famiglia che, accortosi del pericolo, ha iniziato ad abbaiare, svegliando gli occupanti dell'abitazione, consentendo loro di mettersi in salvo in tempo. Per l'animale, però, non c'è stato nulla da fare: il cane è morto all'interno dell'appartamento. Una donna, inoltre, è stata trasportata in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Terminate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, sono cominciati gli accertamenti per ricostruire l'origine dell'incendio. Le cause del rogo, al momento, restano da chiarire.
0: Visita istituzionale all'Invictus Camp di Campomarino di Marugio per il vicepresidente e assessore regionale al welfare Christian Casili. Accompagnato dal fondatore Alfredo Longo, Casili ha incontrato bambini, famiglie e operatori del primo camp di terapia ricreativa del Sud Italia, dedicato a giovani con patologie oncoematologiche, croniche e genetiche. L'assessore ha preso parte anche alla festa conclusiva della quarta sessione del 2026. Il progetto, promosso dalla Fondazione Vanni Longo, proseguirà fino a novembre e quest'anno ospiterà circa 350 bambini e ragazzi provenienti da tutta Italia.
2: Abbiamo circa 650 iscrizioni che arrivano da ben 18 regioni d'Italia. Siamo l'unico camp di terapia ricreativa del Sud Italia e siamo soltanto due in Italia. Noi, oltre al più noto importante Dinamo Camp, ma siamo gli unici in tutto il mondo a essere a due passi dal mare. Ospitiamo gratuitamente famiglie con bambini o bambine con patologie genetiche, croniche ed oncoematologiche che hanno vissuto dei momenti di spensieratezza, di gioia e di normalità.
3: Qui capisci quanto le relazioni tra i bambini e le bambine siano importanti e soprattutto le relazioni con le famiglie. È un luogo in cui c'è vera socialità, in cui c'è crescita da parte dei ragazzi e in cui si è respirata tanta, tanta felicità. Per cui, diciamo, io da assessore poi al welfare, quando guardo queste realtà, rimango sempre meravigliato di quanto, sia i volontari, sia chi ci lavora, ma soprattutto le famiglie e i bambini qui trovino un momento per potersi relazionare e comprendere anche quanto sia importante condividere spazi, luoghi e attività. Per cui veramente Invictus Camp rappresenta una grande esperienza pugliese, ma io direi italiana, presente sul nostro territorio, e questo ci inorgoglisce.
0: L'intervento L'intelligenza artificiale è spiegata a tutti senza tecnicismi. Lunedì 3 agosto alle 21.30 al Castello Episcopio di Grottaglie, un incontro per scoprire come l'intelligenza artificiale sta trasformando lavoro, scuola, sanità e vita quotidiana. Interverranno i professori Cosimo Vinci e Berardina De Carolis con la presenza speciale di un robot umanoide. A moderare l'appuntamento l'imprenditore digitale Alessandro Brunello.
4: L'unico evento in zona che darà a tutti l'opportunità di avere informazioni e conoscenze rispetto a questa rivoluzione tecnologica che molto presto coinvolgerà tutti noi. Grandi cambiamenti in vista sia sul piano del lavoro, della scuola, dei servizi. È molto molto importante che tutti noi siamo a conoscenza, entriamo in contatto con questa nuova tecnologia per essere pronti e non rimanere indietro. Avremo anche il robot, sì, il robot umanoide che parlerà con voi e con il quale potrete interagire e lo vedrete camminare per il centro storico di Grottaglie. Lunedì sera 21.30, venite in anticipo, vi aspettiamo.

Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come vedete alle mie spalle la sigla L, che indica low in inglese, ovvero sia bassa pressione, compare abbastanza spesso sulla cartina, ma non dobbiamo lasciarci ingannare. La pressione in realtà è livellata sui valori medi. Tenete conto che il valore medio è di 1012, quindi parlare di zone di bassa pressione con 1013, diciamo, è un po' una specie di forzatura. Ma detto questo, diciamo che la situazione comunque sull'Europa si mantiene abbastanza tranquilla, ma nelle ore centrali del giorno compariranno anche nella giornata di oggi degli annuvolamenti abbastanza intensi nelle aree interne. Potrebbero anche arrivare a coprire il cielo lungo le aree costiere, difficilmente pioverà lungo le aree costiere, ma qualche scroscio di pioggia nelle aree interne sicuramente lo vedremo. Non contribuirà a rinfrescare molto l'aria. Però comunque, come si suol dire, meglio di nulla e quindi vediamo con piacere la formazione di questi nubi torreggianti nel corso delle ore centrali del giorno. Detto questo, possiamo già passare alla previsione meteo per quanto riguarda la giornata di oggi. Eccola, la vedete alle mie spalle. È un cielo sereno poco nuvoloso nelle prime fasi, quindi durante la mattinata, durante il primo pomeriggio, ma con nuvolosità in aumento nel corso del giorno, associata a degli annuvolamenti un po' più intensi nelle aree interne, dai quali potrebbero scaturire dei brevi rovesci o degli isolati temporali. Questi fenomeni tendono poi, come al solito, a dissolversi nel corso della serata. Difficilmente questi fenomeni arriveranno lungo le coste, pertanto non ci dovrebbero essere grossi problemi per coloro i quali vogliono trascorrere qualche ora al mare. A proposito di mare, diciamo che il mare sarà quasi calmo o poco mosso perché la ventilazione è scarsa, quindi il vento sarà debole di direzione variabile o a regime di brezza lungo le coste. Le temperature rispetto ai giorni scorsi hanno subito una leggera flessione per quanto riguarda i valori massimi, vedete minima 24, massima 33. Niente di particolare, comunque siamo con valori leggermente superiori rispetto alle medie del periodo. Dando uno sguardo alla giornata successiva, a quella di martedì, eccola, la vediamo la cartina. Le nubi tendono ad allontanarsi sul Marione, tendono a traslare verso la Grecia. Ricompare il segno del sole pieno, diciamo che scompaiono quindi quei fenomeni di instabilità pomeridiana, ci saranno semplicemente delle nubi di passaggio, ma innocue, inoffensive, e anche le temperature, come potete osservare, tenderanno a guadagnare nuovamente qualche grado nei valori massimi, quindi avremo delle minime di 25 gradi, quindi minime abbastanza elevate anche durante la notte, e delle temperature massime di 35 gradi.

o leggermente superiori nelle aree interne nelle ore centrali del giorno. Bene, mi sembra di aver detto tutto anche per quanto riguarda per questa edizione del meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

forza mentale arriverà solo se saprai fermarti. Toro. Piccoli piaceri, grandi verità. Concediti momenti di piacere semplice, una passeggiata o un buon pasto potrebbero portarti riflessioni inaspettate. Gemelli. Ascolta più di quanto parli, le risposte che cerchi arriveranno da chi ti circonda. Oggi il silenzio potrebbe essere più eloquente delle parole. Cancro. La cura di sé è un atto sacro, dedica del tempo a ciò che ti nutre dentro. Una coccola, un libro o un momento con chi ami. Oggi meriti leggerezza. Leone. Brilla per te, non per gli altri. Cerca gratificazione personale senza cercare approvazione esterna. La tua luce è più intensa quando splende per motivi autentici. Vergine. Rallenta e osserva. Oggi lascia che le cose accadano senza forzarle. Una soluzione potrebbe emergere spontaneamente se saprai attendere. Bilancia. L'armonia nasce dalle piccole scelte. Rendi speciale la giornata con piccoli gesti di bellezza e gentilezza. Ogni dettaglio contribuisce al tuo equilibrio. Scorpione. La verità si nasconde nella leggerezza. Non tutto deve essere intenso e profondo. Concediti momenti leggeri e spensierati. Potrebbero sorprenderti. Sagittario. Il viaggio interiore è il più ricco. Anche stando fermo puoi scoprire nuovi mondi. Oggi dedica tempo alla riflessione. Una nuova direzione potrebbe emergere. Capricorno. Lascia spazio all'inaspettato. Programmare è importante, ma oggi potrebbero nascere opportunità impreviste. Sii aperto, la sorpresa è dietro l'angolo. Acquario. Le idee migliori nascono nel relax. Oggi abbandona la ricerca attiva di soluzioni. Una mente libera troverà connessioni sorprendenti. Pesci. Segui l'intuizione, non la logica. Oggi un'ispirazione improvvisa potrebbe portarti lontano. Fidati del tuo istinto, sa esattamente dove condurti.

0: Gentili telespettatori, buon pomeriggio e ben trovati con l'informazione sportiva di Studio 100. Solito blocco settimanale nel quale vi proponiamo quelle che sono le notizie, le ultime notizie, le news relative al calcio, ma non solo, uno sguardo d'insieme su quelle che sono le tematiche dello sport. Come avete già visto nel nostro TG, abbiamo anticipato uno degli sviluppi non tanto sportivi ma quanto sociale e aggregativo dello sport tarantino con il ritorno, anzi lo spostamento della Vibrotech che arriva a Taranto e porta a Taranto un campionato nazionale di volley, quello di Serie B dopo la retrocessione, l'addio praticamente della Prisma Volley che ha scelto di non proseguire il proprio percorso in A2. Adesso ci spostiamo a livello di temi, a livello di sport e parliamo di calcio perché come abbiamo fatto in questi giorni continuiamo a seguire da vicino il ritiro del Taranto con il nostro inviato a Chianciano Terme, Giuseppe Deli Santi. Giuseppe, buon pomeriggio e ben trovato.
1: Ciao Dario, buon pomeriggio. Ben ritrovati a voi, assolutamente.
0: Prosegue il ritiro del Taranto Calcio. Siamo alle soglie della prima settimana di lavoro. I rossoblù continuano a lavorare agli ordini del tecnico Alberto Giugliatto. Diverse le indicazioni che sono emerse in questi giorni. Intanto oggi è un giorno importante perché si tolgono i veli ufficiali, tra virgolette, al nuovo Taranto con la prima amichevole. Raccontaci quelle che sono le sensazioni, quelle che sono in presa diretta, le live da Chianciano, Giuseppe.
1: Sì, assolutamente. Oggi, tra l'altro, ci sarà il primo test in famiglia a tutti gli effetti tra il Taranto A e il Taranto B, ma non è una questione naturalmente tra titolari e riserve, bensì un'opportunità per la squadra di essere valutata al meglio dal tecnico Alberto Giugliatto e dal suo staff. Si è lavorato molto stamattina, anche ieri pomeriggio, tra l'altro, nella fase di palleggio, nella fase di possesso, quindi tanti movimenti che si sono iniziati a vedere. Questa mattina, tra l'altro, c'è stato il primo vero 11 contro 11, diversi spunti interessanti. Un 4-3-1-2 ambo i lati, quindi questo era il modulo di partenza di mister Alberto Giugliatto. Da una parte

0: Vino e Rajkovic con Soldati dietro le punte, dall'altra parte Lo Savio oltre Marini, alle spalle c'era invece Nikola Lojodice nel ruolo di fantasista, quindi girava attorno alle punte. Il centrocampo invece da parte di Corvino e Rajkovic c'era Incerti, Skoric e Magallanes, in difesa invece c'era la coppia Guastamacchia del Vino con Potenza a destra e Corallini a sinistra, in porta Catelli, dall'altra invece c'era Semiglia, Morales, Perretta e a sinistra Bevilacqua, a centrocampo c'era Zosmanovic, Vukoja e Monetti, in porta Raul Lombardo. Chissà che questi poi non possano essere effettivamente gli schieramenti del test insieme questo pomeriggio, che ricordiamo partirà alle ore 17. Poi il 5 ci sarà un altro allenamento congiunto, quello contro una rappresentativa locale, poi il 9 un'altra sfida interessante e per finire il 12 la sfida contro l'Ilva la Maddalena, quindi un percorso importante quello del Taranto, un percorso che deve andare verso la crescita fisica della squadra, la crescita tecnica, perché ovviamente sappiamo quanto è importante il ritiro. La squadra si sta amalgamando sempre di più in questi giorni, si stanno formando sicuramente delle prime cose interessanti, vediamo che il dialogo c'è, è consistente, è costante soprattutto, il tecnico è sempre molto vicino alla squadra, tante indicazioni insieme al suo staff, e quindi si lavora in maniera spedita, si procede soprattutto in maniera spedita, e che dire Dario, sicuramente anche dal punto di vista dei pranzi la squadra si vede compatta, unita, ed è un segnale positivo questo, perché vuol dire che si rema tutti dalla stessa parte.
1: In questo momento, in questa settimana, non abbiamo praticamente sentito parlare di mercato, e questo è un dato importante. Prima di andarci a guardare il tuo servizio, certo, volevo sottolineare questo, perché è un momento particolare dell'anno, un momento nel quale si costruiscono le fortune delle squadre all'interno del campo, ma forse anche e soprattutto all'interno dello spogliatoio. Tu a Chianciano non ci hai praticamente mai parlato di mercato, nonostante la presenza del direttore sportivo Pagni lì sempre presente a tirare le fila, a guidare le fila del gruppo, e questo è un sintomo importante. L'ultima considerazione che voglio fare prima di guardarci il primo servizio che hai preparato per noi è che la coppia è già scoppiata, Guastamacchia da una parte, Avi Morales dall'altra, spero che nessuno dei due senta troppo la mancanza dell'altro.
0: Al momento no, io ho chiesto personalmente ad Avi Morales proprio alla fine dell'allenamento, ho detto: ma vi hanno scoppiato già? Che cosa è successo? Avete già avuto la prima discussione? Lui ha detto: ovviamente no, diciamo che dal punto di vista tattico, certo è che chiederà al mister di essere rimesso assieme al suo compagno, insomma, anche per scherzare, giocare. Quindi da questo punto di vista sì, Avi vuole tornare insieme ad Antonio il prima possibile, vediamo se questa storia, effettivamente questa love stories che continua oramai da 2 anni, possa essere riproposta già in allenamento oggi. Però penso onestamente, mio pensiero naturalmente personale, che le squadre che si siano viste oggi potrebbero essere mischiate, ma giusto un pochino, non di più. Credo che l'idea sia quella di vedere anche Rajkovic assieme allo Jodice, o comunque allo Savio, magari nei due tempi si scambieranno un attimino, chissà, perché ovviamente va valutata tutta la rosa, come ben sai Dario. Parlavi di mercato, il DS Pagni comunque è sempre attivo, si valuta qualsiasi situazione, però adesso è fondamentale capire a che punto è la rosa. Già oggi possiamo iniziare a comprendere qualcosina, perché già siamo ad un punto un po' più avanzato della situazione.
1: Chiaro, allora facciamo così, ci fermiamo un attimo noi, tu resta lì a Chianciano, non ti muovere, ci guardiamo il primo servizio che riguarda il Taranto e annunciamo quelle che sono le novità di giornata.
0: Sì. Settimo giorno di ritiro per la SS Taranto a Chianciano Terme, dove il gruppo continua a lavorare con grande intensità sotto la guida dello staff tecnico di Alberto Giuliatto. La squadra prosegue il proprio percorso di preparazione, entrando sempre più nel vivo delle prime indicazioni tattiche e delle prove sul campo. Nella giornata di ieri il focus è stato sulla rapidità e sull'esercitazione ad alta intensità, con particolare attenzione alla velocità di esecuzione e alla reattività nelle varie situazioni di gioco. A completare la seduta anche una partitella, utile per trasferire sul campo i concetti sviluppati in allenamento. Non sono mancate, inoltre, esercitazioni dedicate alla costruzione dal basso, con l'obiettivo di migliorare la gestione del possesso e l'uscita palla. Questa mattina, invece, il gruppo ha svolto un primo importante test tattico. Dopo il riscaldamento iniziale, la squadra è stata impegnata in una prova 11 contro 11 con indicazioni precise da parte dello staff. Entrambe le formazioni sono state schierate con il modulo 4-3-1-2, così da permettere a tutti i calciatori di confrontarsi con i primi movimenti richiesti e con i principi di gioco impostati. Per Alberto Giuliatto si tratta delle prime vere prove sul campo, utili a valutare equilibri, soluzioni e interpretazioni in vista dei prossimi impegni. Grande attenzione è stata posta sui movimenti collettivi, sulle distanze tra i reparti e sulla corretta lettura delle situazioni.

0: di gioco. Nel pomeriggio è previsto un ulteriore step di lavoro con il primo test in famiglia del ritiro, in programma alle ore 17. Un'occasione importante per lo staff per raccogliere indicazioni concrete e misurare i progressi del gruppo dopo la prima settimana di preparazione. A Chianciano Terme il percorso della SS Taranto continua quindi tra carichi crescenti, prime didattiche e una squadra che giorno dopo giorno prova ad assimilare sempre meglio i principi del nuovo corso tecnico.
1: È proprio in questo senso, nel provare ad assimilare i consigli di questo nuovo dettami, di questo nuovo percorso tecnico, si inserisce l'amichevole di oggi, che però non è l'unica, Giuseppe, perché nella giornata di ieri, anzi tra ieri e oggi, è arrivata l'ufficialità dei prossimi impegni in calendario per il Taranto.
2: Sì, Dario, lo dicevamo poco fa, quindi questo è il primo test, poi il 5 ci sarà una sfida con una rappresentativa locale, il 9 un'altra sfida e poi il 12 per chiudere il ritiro qui a Chianciano Terme ci sarà la sfida contro l'Ilva La Maddalena, quindi 3-4 impegni che permetteranno ad Alberto Giulietto e al suo staff di monitorare la situazione, di valutare naturalmente al meglio tutti i giocatori e capire se quell'85% bisognerà aggiungere l'altro 15% per completare la rosa al 100%. Però vedo il tecnico molto soddisfatto, vedo anche la direzione sportiva guidata da Pagni molto soddisfatta. Che dire, Dario, sicuramente c'è da lavorare, c'è bisogno naturalmente anche di recuperare qualcosa, perché potrebbe essere anche domani la giornata in cui la squadra possa avere mezza giornata di relax, però questo naturalmente ancora non abbiamo avuto conferma. Però è ovvio che dopo tanti giorni con 40 gradi qui sotto a Chianciano Terme, perché stiamo vivendo dei pomeriggi e delle mattinate abbastanza importanti dal punto di vista delle temperature, lo dicevamo tra l'altro proprio in questi giorni, lo abbiamo detto a 100 Sport Weekend, quindi davvero sappiamo benissimo che queste gradazioni non aiutano, però la fortuna è che la squadra è unita, la squadra è compatta, vuole lavorare, lo sta facendo con umiltà e lo fa con piacere, perché sappiamo bene che questo ritiro è fondamentale, non si vedeva un ritiro così importante a Taranto da tanti anni, la famiglia Ladisa sta facendo vedere sicuramente di che pasta è fatta e anche lo staff è di primissimo livello, abbiamo fatto delle interviste che potete tranquillamente riascoltare sui nostri canali, anche al Recovery Performance Francesco Bosco, una figura che tra l'altro ha fatto esperienza in Serie A al Paris Saint Germain, quindi parliamo di figure di altissimo livello, quindi a livello professionale veramente tanta roba. Una chicca, Dario, perché al tavolo dello staff oggi, al tavolo dello sketch, sono arrivate le bruschette.
1: Ah, e questo quindi è un'altra sempre in ambito cosa. Sempre in ambito culinario arrivano le nostre chicche, eh?
2: Permettimi di dire questo, al di là poi delle mattinate che sono sempre molto piacevoli, ti parlo dalle 6 alle 7 poi con le varie conversazioni che si formano, sì, con la possibilità di farsi la camminatina qui, perché alle prime ore del mattino quantomeno un filino di venticello resta almeno, bene, e quindi è più bene, piacevole, poi iniziano a salire le gradazioni e è sempre quello il discorso, alla fine dobbiamo rassegnarci dal punto di vista delle temperature, anche se ora non vogliamo sostituirci ai meteorologi, alla fine diciamo che oggi pomeriggio dovrebbe portare acqua da queste parti, quindi il tempo dovrebbe un filino cambiare.
1: Bene, ci auguriamo che dia tregua ai nostri atleti, ai nostri giocatori, ma anche a te. Noi ti ringraziamo, Giuseppe, noi ci rivediamo nei prossimi giorni, grazie e buon lavoro, buon riposo adesso e buon lavoro comunque.
2: Grazie Dario, permettimi di ringraziare la SS Taranto assieme a tutto il suo staff, perché davvero non ci sta facendo mancare nulla sotto tutti i punti di vista, ci stanno dando informazioni al riguardo, davvero ci stanno permettendo di seguire la squadra H24 ed è una cosa straordinaria per permettere a tutti noi anche di informare i tifosi e tutti gli sportivi che ci stanno seguendo.
1: Grazie a te Giuseppe, buon proseguo, buon lavoro, noi comunque continuiamo a parlare di Taranto, amichevoli annunciate nel servizio del nostro Giuseppe Degli Santi.
3: Sono 4 gli appuntamenti fissati dalla società rosso-blu tra il 2 e il 12 agosto. Occasioni importanti per mister Alberto Giuliatto per valutare la crescita del gruppo e mettere alla prova le prime indicazioni tattiche. Il debutto è in programma oggi, domenica 2 agosto, alle ore 17, con la sfida in famiglia tra Taranto A e Taranto B. Il test si svolgerà allo stadio Tripoli Ceccuzzi di Acquaviva di Montepulciano. Secondo appuntamento il 5 agosto alle 18 contro la rappresentativa valdichiana, mentre il 9 agosto alle ore 17 spazio alla sfida con l'Asta Taverne. A chiudere il calendario sarà il confronto del 12 agosto, sempre alle 17, contro l'Ilva La Maddalena. 4 prove sul campo per aumentare il ritmo partita, verificare i meccanismi di gioco e proseguire il lavoro iniziato nel ritiro toscano, dove

0: La squadra sta continuando a crescere sotto il profilo atletico e tattico.
1: E adesso cambiamo argomento, o meglio, restiamo sul calcio, continuiamo a parlare di calcio, ma ci spostiamo di qualche chilometro, andiamo in Valle d'Itria, andiamo a Martina, dove la compagine biancazzurra si prepara al prossimo campionato di Serie D. Conclusa la prima parte della preparazione pre-campionato, il club ha scelto la Basilicata, la Valdagri, per il ritiro pre-campionato che andrà in scena dal 2 d'agosto, da oggi, sino al 13 di questo mese. Diverse le amiche con formazioni del luogo, con formazioni lucane che parteciperanno ai campionati di promozione ed eccellenza. Guardiamo il servizio.
2: Si è conclusa positivamente la prima fase di preparazione atletica del Martina, svolta tra Alberobello e il Tursi della città della Valle d'Itria. Nel quarto giorno di preritiro, la squadra biancazzurra ha chiuso il lavoro sul campo con una partita amichevole tra i giocatori della rosa, utile allo staff tecnico per valutare la condizione fisica e i primi meccanismi di gioco. Adesso il gruppo si trasferirà in Basilicata dal 2 al 13 d'agosto. Il Martina farà base a Villa d'Agri, in provincia di Potenza, per la seconda fase del ritiro precampionato. Saranno giorni importanti per aumentare i carichi di lavoro e perfezionare la preparazione atletica e tattica in vista dell'inizio della nuova stagione e dei primi impegni ufficiali. Tre le amichevoli programmate sul terreno di gioco dello stadio Franco San Chirico. Sabato 8 agosto il Martina affronterà la Laicos Tolbe, formazione di eccellenza lucana. Martedì 11 sarà la volta del Moliterno, mentre giovedì 13 i biancazzurri sfideranno il Viggiano, entrambe squadre del campionato di promozione Lucana. Gli orari d'inizio delle tre partite saranno comunicate nei prossimi giorni dal club martinese.
1: E adesso ci spostiamo, ma restiamo a Taranto, parliamo di giochi del Mediterraneo perché nelle scorse ore è stato ufficializzato l'Italia Team 498 atleti che scenderanno in campo in tutte le discipline previste dal programma ufficiale per tenere alti i colori della bandiera tricolore.
2: La squadra azzurra è pronta a sbarcare a Taranto. A meno di 3 settimane dall'inizio della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma dal 21 agosto al 3 settembre, è stata ufficializzata la composizione dell'Italia Team. Saranno 498 gli atleti chiamati a difendere i colori azzurri, 259 uomini e 239 donne impegnati in tutte le discipline inserite nel programma ufficiale. La delegazione guidata dal capo missione Alessio Palombi sarà una delle più numerose e competitive dell'intera manifestazione. A fare la parte del leone ci sarà l'atletica leggera con ben 82 convocati, seguita dal nuoto che schiererà 48 atleti. A guidare la sfilata dell'Italia durante la cerimonia inaugurale allo stadio Erasmo Iacovone, come già noto, saranno i due portabandiera, la campionessa di pugilato Irma Testa e il velocista Filippo Tortu. La spedizione azzurra potrà contare anche su 5 campioni olimpici: Gianmarco Tamberi e lo stesso Tortu per l'atletica, Mauro Nespoli nel tiro con l'arco, Diana Bacosi e Gabriele Rossetti nel tiro a volo. In gara anche numerosi medagliati olimpici, tra i quali Angela Andriola nella ginnastica artistica, Ebram Conejedo nella lotta, Francesca Palumbo nella scherma, Federico Nilo Maldini e il pugliese Paolo Monna nel tiro a segno e Silvana Stanco nel tiro a volo. Con l'ufficializzazione dell'Italia Team entra dunque nel vivo il conto alla rovescia. Taranto e la Puglia si preparano a diventare il cuore dello sport mediterraneo in una manifestazione destinata a lasciare un'eredità sportiva, infrastrutturale e turistica all'intero territorio.
1: Tutto pronto quindi, quando manca sempre meno allo start della kermesse più importante che Taranto abbia mai ospitato a livello sportivo. Come al solito vi relazioneremo in merito ovviamente su Studio 100. Grazie di essere stati in nostra compagnia anche in questa nostra appendice sportiva della pagina informativa di Studio 100. L'appuntamento torna in serata. Grazie e buona domenica ovviamente attraverso le frequenze di Studio 100.

0: Studio Cecco. E tu?
1: La Librotech Volley Taranto si prepara a vivere il prossimo campionato nazionale di Serie B maschile. Il nuovo progetto rosso-blu è stato presentato all'Hotel Delfino davanti a dirigenti, sostenitori e rappresentanti delle istituzioni sportive cittadine. Ad aprire gli interventi è stato il presidente Francesco Scarnera, che ha raccontato la nascita dell'iniziativa illustrando gli obiettivi della nuova stagione. Riportare in

0: Entusiasmo intorno alla pallavolo maschile tarantina e costruire un percorso duraturo fondato su programmazione, competenze e valorizzazione delle risorse del territorio. Al suo fianco il presidente onorario Antonio Di Giuseppe, i sostenitori Fabio Tagarelli, Ennio Barnaba, Fabio De Bartolomeo, esponenti della Fondazione Taranto 25. Sono intervenuti inoltre il dirigente della FIPAV, Marco Cardellicchio, e Filippo Marco Leoni, coordinatore del tavolo dello sport dell'amministrazione comunale di Taranto. Presente anche il primo rinforzo rosso-blu Alessio Fiore, schiacciatore classe 1982 proveniente dal Palermo. L'obiettivo della Vibrotech va oltre il risultato agonistico: creare un'identità riconoscibile, avvicinare nuovi appassionati e rafforzare il legame con la città. La conferenza stampa è stata moderata da Matteo Schinaia.
1: Abbiamo quest'anno, ovviamente, oltre ad aver spostato la nostra sede da Fagiano a Taranto, quindi quest'anno giocheremo al Palafium. E tutto sommato faremo un campionato di Serie B a livello nazionale, quindi ci sarà una prospettiva diversa. Abbiamo degli obiettivi da raggiungere. È un campionato difficilissimo, però ci impegneremo.
2: Siamo contenti anche per un motivo, perché era un peccato che a Taranto non ci fosse una squadra di pallavolo nazionale. Dopo la Prisma di A2, che aveva rinunciato al campionato quest'anno, era giusto che una squadra di volley tarantina partecipasse a un campionato nazionale, anche per non essere tolti dal database della federazione.
3: Questo è un passaggio importante, non solo per la pallavolo di Taranto, ma può diventare un passaggio importante anche in altri ambiti sportivi, che è una delle ambizioni di questa giornata. Quindi non è un incontro di 1º agosto di persone che non avevano nulla da fare.
4: La cosa più importante è quella, noi tutto quello che stiamo cercando di fare già da 7 mesi, da 8 mesi, da quando si è insediato il tavolo dello sport del Comune di Taranto, stiamo poi cercando di fare questo, cercare di dare una linea guida su quello che è lo sport che deve essere in questa città, prendendo poi anche il volano, lo spunto da quelli che saranno questa grande manifestazione che ci sarà a Taranto, che sono i Giochi del Mediterraneo.
5: È una bella missione, ma siamo molto soddisfatti di avere questo compito, che non sarà facile, però il lavoro non spaventa, quindi siamo pronti ad affrontare tutto quello che ci prospetta il futuro con sorriso, con determinazione e voglia di lavorare soprattutto.
0: Chiusura immediata per la moschea di Viale Marconi a Massafra. Il provvedimento è stato disposto con un'ordinanza della sindaca Giancarla Zaccaro al termine degli accertamenti effettuati dalla polizia locale e dagli uffici comunali. Il locale molto frequentato sarebbe risultato privo dei necessari requisiti urbanistici e di sicurezza. Sarebbero emerse anche criticità igienico-sanitarie ritenute incompatibili con la prosecuzione delle attività e degli incontri di preghiera. È il secondo caso registrato negli ultimi mesi. In precedenza l'amministrazione comunale aveva impedito l'apertura di un altro luogo di culto in via Vittorio Veneto, anche in quel caso per l'assenza delle autorizzazioni previste. Il comune precisa che la decisione non rappresenta un divieto legato alla religione, ma un intervento finalizzato al ripristino della legalità e alla tutela della sicurezza pubblica. Le numerose persone presenti durante le preghiere avrebbero inoltre occupato il marciapiede, creando disagi alla circolazione. Il provvedimento, sottolinea, riguarda esclusivamente la regolarità dell'immobile e il rispetto delle norme previste per tutte le attività aperte al pubblico. Sulla vicenda è intervenuto anche Rossano Sasso, responsabile regionale di Futuro Nazionale. Secondo Sasso, la struttura sarebbe stata individuata e segnalata alcune settimane fa dai referenti territoriali Francesco Battista e Antonio Pelillo. Dopo il sopralluogo della polizia locale e le comunicazioni a Questura e Digos, è arrivata l'ordinanza di chiusura. Quando qualcuno fa il proprio dovere senza paura, lo Stato agisce e funziona, afferma Sasso, che rivendica l'iniziativa del movimento e accusa le istituzioni di aver sottovalutato troppo spesso il fenomeno dei luoghi di culto abusivi. Si è conclusa positivamente la prima fase di preparazione atletica del Martina, svolta tra Alberobello e il Tursi della città della Valle d'Itria. Nel quarto giorno di preritiro la squadra biancazzurra ha chiuso il lavoro sul campo con una partita amichevole tra i giocatori della Rosa, utile allo staff tecnico per valutare la condizione fisica e i primi meccanismi di gioco. Adesso il gruppo si trasferirà in Basilicata. Dal 2 al 13 d'agosto il Martina farà base a Villa d'Agri in provincia di Potenza per la seconda fase del ritiro precampionato. Saranno giorni importanti per aumentare i carichi di lavoro e perfezionare la preparazione atletica e tattica in vista dell'inizio della nuova stagione e dei primi impegni ufficiali. Tre le amichevoli programmate sul terreno di gioco dello stadio Franco San Chirico. Sabato 8 agosto il Martina affronterà la Laicos Tolbe, formazione di eccellenza lucana. Martedì 11 sarà la volta del Moliterno, mentre giovedì 13 i biancazzurri sfideranno il Viggiano, entrambe squadre del campionato di promozione lucana. Gli orari di inizio delle tre partite saranno comunicate nei prossimi giorni dal club martinese.
6: La libreria sociale e il presidio di Book Crossing di Vianitti sono stati rimossi e imporne la rimozione è stata l'ordinanza dirigenziale del Comune di Taranto, che dal 1 agosto al 5 settembre prevede la completa liberazione di strade e marciapiedi interessati dai percorsi dei giochi del Mediterraneo. Per evitare sanzioni economiche e il rischio della chiusura dell'attività fino a 5 giorni, il titolare ha deciso di smontare la piccola libreria.
7: Lo toglie perché c'è l'ordinanza e bisogna, le regole, le leggi se ci sono vanno rispettate e noi siamo molto rispettosi delle leggi. E la cosa però ci ha dato un po' fastidio perché comunque era un'iniziativa che andava avanti da circa 2 anni e con ottimi risultati, perché abbiamo tantissimi libri, come ho avuto modo di farvi vedere, ormai abbiamo una botte piena di libri e questo è stato un peccato, perché sull'ordinanza purtroppo, forse se scritto un po' meglio, si dava la possibilità di poter valutare caso per caso, perché non parliamo di arredi dei Dehors, probabilmente chi ha scritto quell'ordinanza ha pensato solo esclusivamente ai Dehors, ma soprattutto la cosa che ci ha lasciato veramente un po' l'amaro in bocca sono i tempi dilatati, cioè per una manifestazione che ci sarà a fine agosto non puoi chiudere un'intera via e impedire alle attività commerciali di svolgere la propria attività, lasciamo perdere il discorso della libreria sociale, cioè per un mese. Allora, questi tempi molto dilatati trasmettono una sola cosa, che probabilmente chi scrive questi provvedimenti non ha proprio come primo pensiero creare meno danno economico possibile alle aziende.
6: È proprio questo l'aspetto che più amareggia il titolare. Da una parte sostiene ci sono i grandi eventi e le iniziative concentrate in pochi giorni, dall'altra una cultura che vive ogni giorno grazie all'impegno di chi, senza finanziamenti né clamore, prova a creare occasioni di incontro e condivisione.
8: L'intelligenza artificiale è spiegata a tutti senza tecnicismi. Lunedì 3 agosto alle 21.30 al Castello Episcopio di Grottaglie, un incontro per scoprire come l'intelligenza artificiale sta trasformando lavoro, scuola, sanità e vita quotidiana. Interverranno i professori Cosimo Vinci e Berardina De Carolis con la presenza speciale di un robot umanoide. A moderare l'appuntamento l'imprenditore digitale Alessandro Brunello.
9: L'unico evento in zona che darà a tutti l'opportunità di avere informazioni e conoscenze rispetto a questa rivoluzione tecnologica che molto presto coinvolgerà tutti noi. Grandi cambiamenti in vista sia sul piano del lavoro, della scuola, dei servizi. È molto molto importante che tutti noi siamo a conoscenza, entriamo in contatto con questa nuova tecnologia per essere pronti e non rimanere indietro. Avremo anche il robot, sì, il robot umanoide che parlerà con voi e con il quale potrete interagire e lo vedrete camminare per il centro storico di Grottaglie. Lunedì sera 21.30, venite in anticipo, vi aspettiamo.
0: Nessuno si permetta di decidere il futuro di Taranto senza guardare negli occhi Taranto. Le parole della sindaca di Genova Silvia Salis hanno riaperto una ferita che qui non si è mai rimarginata. La preoccupazione per i lavoratori di Cornigliano è legittima, ma non può trasformarsi nell'ennesima richiesta rivolta a Taranto. Continuare a produrre, continuare a sopportare, continuare a sacrificarsi perché altrove non si perda un posto di lavoro. No, Taranto ha già dato, ha dato per 60 anni. Ha dato la salute dei suoi cittadini, il futuro dei suoi figli, la serenità delle famiglie. Ha dato lavoratori morti in fabbrica, quartieri soffocati dalle polveri, bambini costretti a curarsi lontano da casa. Ha dato sviluppo mancato, occasioni perdute, un territorio tenuto in ostaggio del ricatto più crudele, scegliere tra lavoro e la vita. Per il resto d'Italia quella fabbrica potrà anche valere lo 0,3% del prodotto.

0: prodotto interno lordo. Per noi non è una percentuale, è una presenza che entra nelle case, nei polmoni, nella paura di ogni madre. È una ferita aperta nel corpo della città. Silvia Salis sarà anche l'astro nascente della politica nazionale, ma nessuno, da Genova, da Roma o da qualunque altro luogo, può spiegare ai tarantini quale prezzo debbano ancora pagare. Adesso parlino i rappresentanti di questo territorio, quelli che siedono a Roma, a Bari, nelle istituzioni. Escano dal silenzio, depongano le bandiere di partito e indossino finalmente quella di Taranto. Salute, lavoro, bonifica e futuro non possono più essere parole da convegno, devono diventare una scelta. Petto in fuori, senza chiedere permesso a nessuno. A decidere per Taranto sia finalmente Taranto. Paura nel tardo pomeriggio di sabato nel centro di Taranto, dove è crollato il solaio dell'ultimo piano di una palazzina di 3 piani situata al civico 110 di Via Dante nel borgo. Il cedimento ha interessato anche alcune porzioni del muro perimetrale dell'edificio. Fortunatamente non si sono registrati feriti né persone coinvolte. L'appartamento colpito dal crollo era infatti disabitato e nell'ultimo periodo veniva utilizzato soltanto come deposito. Il forte boato ha però provocato momenti di grande apprensione tra gli altri inquilini dello stabile, che hanno immediatamente abbandonato le proprie abitazioni e raggiunto la strada. Visibilmente agitati, sono rimasti per diverse ore all'esterno in attesa dell'esito delle verifiche tecniche. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco della sede centrale e del distaccamento del porto mercantile. I pompieri hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza e una serie di misurazioni per valutare la stabilità dell'intera struttura. Gli accertamenti dovranno stabilire se gli inquilini potranno rientrare nelle proprie case oppure se sarà necessario dichiarare inagibile la palazzina e trovare per loro una sistemazione alternativa. Presenti anche gli agenti della polizia locale, che hanno transennato l'area per impedire l'accesso e consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza. Restano ora da chiarire le cause del cedimento strutturale. I risultati delle verifiche saranno trasmessi alla magistratura, chiamata a valutare l'eventuale presenza di responsabilità.
1: Siamo all'interno del Parco Due Mari a San Giorgio Ionico per raccontarvi quella che è l'avventura del Fiorino Future Festival, seconda edizione. Qui alle nostre spalle un palco meraviglioso, pieno di musica e pieno soprattutto della poesia e della grande canzone italiana rappresentata da Gaetano Curreri. Questa sera, per la terza serata del Fiorino Future Festival, uno spettacolo davvero unico nel suo genere, che però ci riporta a passeggio nei ricordi di quella che è stata davvero la grande canzone italiana. Ho visto una produzione assolutamente moderna, bella.
2: Questo è merito della mia manager, nonché socia.
1: Bella, moderna, interattiva e davvero coinvolgente. E che mi ha fatto pensare che la musica poi italiana, noi parliamo tanto di storia della musica, in realtà questa musica è proprio moderna, cioè davvero ha capacità di coinvolgere tutti.
2: Ci vuole solo, bisogna solo dare la possibilità a persone giovani come Laura di dire la propria, se no purtroppo il mondo della musica rimane sempre blindato a quei 3-4 personaggi che fanno le cose tutti uguali. Lei invece ha avuto il coraggio di estrapolare una cosa che secondo me è importante della mia storia, cioè che sono le mie canzoni. Io delle volte non sono riconoscibile come persona, ma appena accenni una mia canzone, quello divento subito riconoscibile. E le mie canzoni non sono solo quelle che io ho cantato e scritto per gli stadi: da Vasco, Dalla, Carboni, Irene Grandi, Noemi, Raff, ma ne ho, poi ne dimentico sicuramente qualcuno. Io ho sempre pensato alla musica così, come qualcosa da condividere, e lei ha trovato questo grandissimo richiamo, che io sono le mie canzoni, io non sono altro che le mie canzoni, tutto il resto potete anche scordarvelo di me.

Dal 5 agosto i datori di lavoro privati pugliesi potranno presentare la domanda per ottenere incentivi destinati all'assunzione di persone con disabilità. La Regione Puglia ha stanziato 4 milioni e mezzo di euro per favorire l'inclusione nel mercato del lavoro e sostenere le imprese escluse dai contributi del Fondo nazionale per esaurimento delle risorse. L'obiettivo è favorire circa

0: 450 nuove assunzioni nelle sedi aziendali del territorio regionale. Gli incentivi, compresi tra 9 e 15.000 euro, potranno aumentare fino a 18.000 euro in alcuni casi e riguarderanno contratti a tempo indeterminato e in specifiche condizioni anche a tempo determinato. L'intervento rappresenta un sostegno concreto e immediato e con procedure semplificate sia per i datori di lavoro sia per le persone con disabilità, sottolinea l'assessore regionale allo sviluppo economico e al lavoro, Eugenio Di Sciascio. L'iniziativa rientra in un più ampio piano regionale da 11 milioni di euro dedicato all'inclusione lavorativa e punta a promuovere una cultura di impresa che consideri la disabilità un valore e non un obbligo. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online sul portale Sistema Puglia a partire dalle ore 12 del 5 agosto e fino all'esaurimento delle risorse, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
1: Paura all'alba a Martina Franca, dove un incendio è divampato in un appartamento al quarto piano di una palazzina situata in una traversa di via Alessandro Figuera. L'allarme è scattato intorno alle 4:30. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco impegnate nelle operazioni di soccorso, nell'evacuazione dell'intero stabile e nello spegnimento delle fiamme, evitando che il rogo si propagasse negli altri appartamenti. Cinque le persone tratte in salvo, decisivo il comportamento del barboncino di famiglia che, accortosi del pericolo, ha iniziato ad abbaiare, svegliando gli occupanti dell'abitazione e consentendo loro di mettersi in salvo in tempo. Per l'animale però non c'è stato nulla da fare, il cane è morto all'interno dell'appartamento. Una donna inoltre è stata trasportata in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Terminate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, sono cominciati gli accertamenti per ricostruire l'origine dell'incendio. Le cause del rogo al momento restano da chiarire.
0: Visita istituzionale all'Invictus Camp di Campomarino di Marugio per il vicepresidente e assessore regionale al welfare Cristian Casili. Accompagnato dal fondatore Alfredo Longo, Casili ha incontrato bambini, famiglie e operatori del primo camp di terapia ricreativa del Sud Italia, dedicato a giovani con patologie oncoematologiche, croniche e genetiche. L'assessore ha preso parte anche alla festa conclusiva della quarta sessione del 2026. Il progetto, promosso dalla Fondazione Vanni Longo, proseguirà fino a novembre e quest'anno ospiterà circa 350 bambini e ragazzi provenienti da tutta Italia.
2: Abbiamo circa 650 iscrizioni che arrivano da ben 18 regioni d'Italia. Siamo l'unico camp di terapia ricreativa del Sud Italia e siamo soltanto due in Italia, noi oltre al più noto importante Dinamo Camp, ma siamo gli unici in tutto il mondo a essere a due passi dal mare. Ospitiamo gratuitamente famiglie con bambini o bambine con patologie genetiche, croniche ed oncoematologiche che hanno vissuto dei momenti di spensieratezza, di gioia e di normalità.
3: Qui capisci quanto le relazioni tra i bambini e le bambine siano importanti e soprattutto le relazioni con le famiglie. È un luogo in cui c'è vera socialità, in cui c'è crescita da parte dei ragazzi e in cui si è respirata tanta, tanta felicità. Per cui diciamo, io l'assessore poi al welfare, quando guardo queste realtà, rimango sempre meravigliato di quanto sia i volontari, sia chi ci lavora, soprattutto le famiglie e i bambini qui trovino un momento per potersi relazionare e comprendere anche quanto sia importante condividere spazi, luoghi e attività. Per cui veramente Invictus Camp rappresenta una grande esperienza pugliese, ma io direi italiana, presente sul nostro territorio, e questo ci inorgoglisce.
0: L'intelligenza artificiale è spiegata a tutti senza tecnicismi. Lunedì 3 agosto alle 21:30 al Castello Episcopio di Grottaglie, un incontro per scoprire come l'intelligenza artificiale sta trasformando lavoro, scuola, sanità e vita quotidiana. Interverranno i professori Cosimo Vinci e Berardina De Carolis con la presenza speciale di un robot umanoide. A moderare l'appuntamento l'imprenditore digitale Alessandro Brunello.
4: L'unico evento in zona che darà a tutti l'opportunità di avere informazioni e conoscenze.

rispetto a questa rivoluzione tecnologica che molto presto coinvolgerà tutti noi. Grandi cambiamenti in vista sia sul piano del lavoro, della scuola, dei servizi. È molto molto importante che tutti noi siamo a conoscenza, entriamo in contatto con questa nuova tecnologia per essere pronti e non rimanere indietro. Avremo anche il robot, sì, il robot umanoide che parlerà con voi e con il quale potrete interagire e lo vedrete camminare per il centro storico di Grottaglie. Lunedì sera 21:30, venite in anticipo, vi aspettiamo.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che va a rivisitare una delle più classiche ricette della nostra terra. Parliamo della parmigiana. Ovviamente tutti quanti sappiamo e saprete che la parmigiana per principio cardine è fritta. Ci va della mozzarella, chi ci mette anche il prosciutto, chi ci mette la mortadella e chi più ne ha più ne metta, e va benissimo in un giorno di sgarro. Nella mia versione la faremo un po' più leggera, dando la possibilità anche in un percorso dimagrante di poter mangiare questo piatto. I nostri ingredienti sono della melanzana, della salsa di pomodoro, della ricotta, del latte, parmigiano e della cipolla. Iniziamo dal preparare la nostra salsa di pomodoro. Semplicemente, tutto a freddo, prendiamo della cipolla, la tritiamo, la mettiamo in una casseruola, aggiungiamo la nostra salsa di pomodoro, una manciata di origano e giù in cottura. Giù con la cipolla, giù con la passata e, se come me andate pazzi per l'origano, un po' di origano. In cottura. La faremo cuocere per circa 15-20 minuti, non di più. E mentre la nostra salsa di pomodoro cuoce, passiamo alla nostra melanzana. La priviamo della sua testa, la facciamo a fette, forno preriscaldato a 200 gradi. Andiamo a cuocere leggermente le nostre melanzane. Se volete, in alternativa, potete anche piastrarle, come preferite. Mi raccomando, consiglio importante: quando lavorate la melanzana utilizzate un paio di guanti, soprattutto se siete donne. Non fate come me, che mi sono fatto le manine nere. Andiamo avanti con la ricetta. Teglia, pizzichino di sale sul fondo, un nonnullino. Predisponiamo le nostre melanzane all'interno e andiamo in forno per circa 15 minuti. Ora dobbiamo stemperare la nostra ricotta. A cosa serve in questa ricetta la ricotta? Semplicemente a sostituire la mozzarella, che è un po' più grassa, e volendo mangiare delle quantità un po' più generose, senza, diciamocelo, alcun limite, utilizziamo la ricotta, che è meno calorica della mozzarella. Giù in una boule e ci aggiungiamo un pochino di latte per renderla un po' più cremosa. Friggiamo per bene. Come vedete, questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Questo ci aiuterà ad avere una parmigiana bella morbida e fluida al palato. Le nostre melanzane sono cotte, vi faccio vedere come devono venire. Mi raccomando, non le cuocete troppo a lungo, anche perché dopo andranno di nuovo in forno, quindi è preferibile avere una melanzana cotta un po' di meno, che possa rimanere a fine ricetta bella morbida e corposa. Un'altra cosa, mi raccomando, è fondamentale aggiungere il sale. Questo ci permette di farla appassire in maniera uniforme e avere una melanzana perfetta per questo tipo di preparazione. La nostra salsa di pomodoro è cotta. Tra l'altro, stesso discorso della melanzana, l'abbiamo cotta solo per 15-18 minuti all'incirca, proprio perché in forno continuerà a cuocere. Mi raccomando, consiglio fondamentale: quando vedete che la salsa è troppo densa, aggiungete un goccino d'acqua al suo interno, mescolate per bene. La consistenza che dobbiamo ottenere della nostra salsa deve essere liquida, in modo tale da non avere poi un piatto che sembra un mappazzone. Aggiustiamo di sale. Giriamo e siamo pronti per stratificare la nostra parmigiana. Primo strato. Mettiamo un po' di salsa di pomodoro sul fondo della nostra cocotte.

Successivamente mettiamo le melanzane sempre sul fondo, in questo modo qua, a coprire per bene, la pigiamo leggermente e andiamo con la nostra crema di ricotta. Divertitevi, schizzate qui, là, belli generosi, così, in questo modo. Poi mettiamo un pochino di parmigiano, che non serve ma aiuta, e un pochino di origano, se piace, come piace a me. E ripartiamo con la melanzana. In questo modo. Salsa di pomodoro. Non esagerate, quello che serve. Poi, se vi piace, bella affogata di pomodoro. Osate pure, tutta una questione di gusti. Andiamo con la ricotta. Io qui vado un po' più generoso perché la ricotta mi piace di più del pomodoro. Così. Formaggio. E sempre origano. Se volete potete sostituire l'origano con delle foglioline di basilico. Con tranquillità. E a chiudere. 1, 2 e 3. Ora dobbiamo affogare, la dobbiamo ricoprire, nappare. Un goccettino giusto così di salsa di pomodoro. La ricotta. Sempre bella a chiazze. La prendete tutte, che è un peccato lasciarla. Ok. Oh. Uno spettacolo solo a vedere, te la mangerei già così. Pochino di formaggio, ma pochino, perché ora metteremo qualche goccina di salsa di pomodoro a stile maculato, così. A finire con del parmigiano, tutta la nostra porzione, il cucchiaio, le andiamo a mettere in modo da regalarci quella crosticina meravigliosa. Finiamo con dell'origano, in questo modo, e inforniamo a 170 gradi per circa 25 minuti. Ed ecco a voi la nostra parmigiana, l'abbiamo lasciata rassettare per circa un quarto d'ora, 20 minuti, e ricordatevi, leggera sì, ma con carattere. Alla prossima ricetta, ciao!

Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

Buongiorno a tutti, stamattina iniziamo passeggiando sul posto, quindi staccheremo i piedi da terra, prima un piede, poi l'altro, sempre il petto in avanti, le spalle rilassate, le braccia morbide e ascolteremo il nostro respiro. Mi raccomando, non andiamo veloci, cerchiamo sempre di ascoltare il respiro. Perché il respiro sarà il nostro contagiri in tutte queste puntate. Se sentiamo che si sta accelerando, dobbiamo decelerare. O se sentiamo che sta salendo molto, ci dobbiamo fermare e recuperare. Dopo qualche minuto che abbiamo marciato sul posto, ci fermiamo proprio per testare il nostro respiro. Se sentiamo che la respirazione è leggermente accelerata, possiamo partire per un nuovo esercizio. Quindi il piede sinistro si stacca e il destro si alzerà un po'. Quindi passo e alzo, pongo le mani ai fianchi e per 10 volte lentamente vado su, inspiro, espiro, inspiro, espiro per 10 volte. 7, 8, 9. 10 e recupero. Come faccio a sapere che ho recuperato? Sentirò che si abbassa il calore nella gamba. Appena si è abbassato il calore nella gamba destra, con la gamba sinistra inspiro, espiro. In tutto questo l'addome è leggermente retratto, il petto in avanti, le spalle sono indietro, senza grandi sforzi. 5, 6, 7, 9, 10 e di nuovo recupero lentamente marciando sul posto. Sento il respiro, sempre come va. E poi mentre marcio, braccia fuori, espiro, inspiro, espiro. Inspiro. Questo esercizio posso farlo anche a casa con due bottigliette d'acqua o se ho un pesetto di 1 chilo o 2 chili, però sempre l'importante è rispettare la contrazione muscolare e sentire se ci sono dolori alle spalle. Per evitare dolori alle spalle conviene rimanere sempre un po' più bassi con le mani. Finiti i nostri 10 movimenti. Sempre marciando potremo alternare un braccio e giù, l'altro e giù, sempre per 10 volte, ascoltando la contrazione, la decontrazione. Se sento che si sta accelerando molto la respirazione, mi fermo e continuo. Sempre lento, inspiro, espiro. Finite le nostre 10 ripetizioni anche in avanti, sentiremo le sensazioni nelle spalle. Se la respirazione come sempre va bene, potremo lavorare andando indietro con la gamba, quindi sempre marciando la sinistra. Si flette, la destra va indietro, sinistra si flette, destra indietro. Serve una leggera contrazione del gluteo, non serve slanciare tanto la gamba indietro. Gli addominali, come sempre, tengono sotto controllo tutto, le spalle sono rilassate e sentiamo che muscolo stiamo stimolando e sentirò in questa zona che c'è una contrazione e una decontrazione. Finiti i 10 movimenti, con l'altra gamba fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria. 3, 4, 5, 6, 7,

10. Mi fermo un attimino. Come sempre sento il respiro. Se la respirazione va bene, posso decidere di recuperare in maniera attiva. Sento il respiro. Mi fermo nuovamente, mettendo una gamba avanti e una gamba indietro. Un passo normale di marcia. L'importante è che i piedi sono larghi tra di loro e non sono sulla stessa linea. Creo un leggero spazio tra le gambe, metto le mani ai fianchi e inspirando sposto il peso in avanti ed espirando vado indietro. Vado avanti e vado indietro, tanto da poter sentire la contrazione e la decontrazione della gamba. Molto importante non andare col ginocchio oltre la perpendicolare dell'alluce. Quindi mi fermerò qui, non andrò molto in avanti e poi vado indietro. La schiena è sempre dritta, il mento è indietro. Stiamo stimolando il quadricipite. Finiti i 10 movimenti, torno indietro, mi ascolto un po' e appena ho recuperato con la gamba destra, porterò avanti la gamba sinistra, prendo il mio equilibrio con i piedi paralleli eppure qui, fuori l'aria. L'importante è che respiro, anche se inspiro e espiro o al contrario inverto la respirazione. Quello che ci interessa in queste lezioni, vista l'intensità, quello che ci interessa è non bloccare la respirazione, ascoltarsi e, come sempre, se c'è dolore, non lavorare sul dolore. Finiti i nostri 10 movimenti, possiamo ritornare a sentirci e marciare un po' sul posto. Abbiamo recuperato, allarghiamo bene le gambe, le punte dei piedi sono leggermente in fuori e come i lottatori di sumo, inspirando ed espirando, andremo su e giù. E inspiro, espiro, inspiro, espiro, cerco di distribuire equamente il mio peso, quindi non mi sposto da un lato o dall'altro, resto al centro per 10 volte. Se 10 sono tante perché sento bruciare i muscoli, perché mi sto affaticando, mi fermo a 6, ad 8, marcio un po' sul posto, recupero. E magari la prossima volta ne farò 8 se ne ho fatti 6, perché tutto è una questione di adattamento. Di nuovo posso aprire, come prima, metto le mani avanti e questa volta sposto il peso da una parte e dall'altra. Quindi la posizione di partenza era la stessa dell'esercizio precedente, ma ci stiamo spostando un po' da un lato e un po' dall'altro per sentire lavorare prima uno e poi l'altro muscolo. Ci sposteremo 5-6 volte per lato, anche questo sempre riferito alle nostre sensazioni, e poi ritorniamo su, da fermi ci ascoltiamo e impariamo a gestire i nostri recuperi. Possiamo fare anche un recupero attivo. Ci ascoltiamo. Una volta che abbiamo recuperato, andremo giù e ci metteremo in quadrupedia. Nella posizione quadrupedia è importante stare con le mani perpendicolari alle spalle, le scapole lontane dalle orecchie e le anche perpendicolari alle ginocchia. Ci deve essere sempre un po' di spazio tra le ginocchia e da qui, inspirando, estenderemo la colonna ed espirando la fletteremo. Inspiro, rilasso addominali, pavimento pelvico, espiro, tiro su

pavimento pelvico e gli addominali. Inspiro e espiro. Per 10 volte mobilizzeremo la colonna.

Siamo in questa posizione per 4-5 respirazioni. Poi ritorneremo in quadrupedia, distenderemo la gamba destra e stando attenti a non spostarci lateralmente, rimarremo al centro e con la gamba destra fuori l'aria, prendo l'aria. Per 10 ripetizioni cercherò di rimanere col busto immobile, ripeto, evitando spostamenti laterali, soprattutto del bacino. Fuori l'aria, prendo l'aria. Fuori l'aria, prendo l'aria. Dopo i 10 movimenti, fletto e recupero. Sento la differenza tra una gamba e l'altra. Appena ho recuperato, che si è abbassato il calore, si sono abbassate le tensioni, distendo la gamba sinistra, mi stabilizzo e via, fuori l'aria, prendo l'aria. Sento che parte del corpo si contrae e si decontrae. Sempre respiro lentamente. Se mi accorgo che sto bloccando la respirazione, recupero. Anche qui, finiti i 10, porrò le mani in avanti e mi siracchierò. Vado giù, giù, giù, giù, allungo. Per il momento non mi siedo sui talloni, perché in questo modo riesco a tenere la colonna ben distesa. Una volta che ho recuperato, di nuovo mani perpendicolari. Questa volta inspiro e quando espiro distendo la gamba destra e il braccio sinistro. Inspiro e lento, mi allungo. Inspiro e espiro. Molto importante l'allineamento della testa, cioè la testa non deve cadere in avanti, le spalle sempre lontane dalle orecchie. E quando scendo ci deve essere una leggerissima curva lombare, una lordosi. Quindi no, quando scendo non mi devo trovare in cifosi, quindi una leggera lordosi, così da poter coinvolgere tutti i muscoli del core. Finiti 5 per lato, che possono anche diventare 8 per lato, perché no, 10. Mi fermo, come sempre recupero. Uno su, mani perpendicolari, posizione quadrupedia, allineo bene la testa, creo sempre la leggera curva, distendo nuovamente la gamba destra e di qui inspirando spingo sulla mano destra e vado in torsione. Col braccio sinistro vado giù, cambio gamba, distendo la sinistra, mi allineo e su, inspiro, espiro, cambio gamba, distendo, inspiro, espiro. Il piacere di sentirsi, non c'è bisogno di velocità, c'è bisogno di elasticità. C'è bisogno di respirazione, inspiro, espiro. Molto importante su questo lavoro è non forzare sulla cervicale, cioè prima giro e poi al massimo alla fine ruoto il tratto cervicale. Distendo, vado giù, ne facciamo un altro per lato, inspiro. Espiro, mi raccomando, la gamba che si distende deve essere ben stesa, non si deve flettere, la mano che rimane a terra deve spingere bene. Finiti 5 per lato, 8 per lato, mi allungo e come sempre cerco di appiattire bene la colonna, allineare bene le braccia al busto e sento il respiro. Ritorno in quadrupedia,

Questa volta metto le ginocchia unite, creo nuovamente la leggera curva lombare e di qui fuori l'aria, porto in fuori la gamba destra. Prendo l'aria, fuori l'aria. In tutto questo sto sempre attento a non spostare lateralmente il bacino. Non serve elevare tanto il ginocchio. Finiti i 10 movimenti, recupero come sempre un attimino, appena sento che si è abbassata la tensione nella gamba destra, inizierò con la sinistra. Fuori l'aria quando salgo, prendo l'aria mentre scendo. Curiamo sempre la zona lombare. Curiamo sempre la posizione della testa, ma soprattutto il respiro. Benissimo, aspetto un attimino, lentamente scendo su un fianco, ruoto, distendo una gamba, distendo l'altra e mi ascolto. Come se stessi galleggiando, mi lascio andare sul tappetino, sento come va la respirazione. Una volta che ho recuperato, piego una gamba, piego l'altra, piedi e ginocchia unite, mani a terra, scapole lontane dalle orecchie, testa ben allineata, inspirando porto sul bacino, espirando allargo le ginocchia, inspirando chiudo, espirando scendo e rilasso. Inspiro, espiro, inspiro e giù. Inspiro, espiro, inspiro e giù. Lo faccio dalle 5 alle 10 volte, anche qui sempre facciamo i conti con la nostra resistenza, con la nostra mobilità. L'importante è sempre respirare e lavorare senza dolore. Una volta che ho finito le 10 ripetizioni, rilasso agganciando prima un ginocchio e poi l'altro. E sono fermo per 10 respirazioni, mi ascolto. Finite le 10 respirazioni, scendo una gamba, scende l'altra, metto le braccia leggermente fuori e pongo la caviglia destra sul ginocchio sinistro. Apro bene la gamba destra. E da qui lentamente fuori l'aria, ruoto, sino a dove è piacevole per la zona lombare. Se ci sono dolori, questo esercizio è da evitare. Se no, altrimenti inspiro e poi espirando ruoto dall'altro lato. Se i movimenti sono eseguiti in maniera lenta, respirando, sarò sempre consapevole di tutto. Inspiro piano, espiro piano. Piacere di sentire i fianchi che si attivano, sentire le vertebre lombari che si mobilizzano. Minimo 5 per lato. Una volta che ho finito anche queste ripetizioni, distendo una gamba, l'altra e ascolto. C'è differenza tra il lato destro e il lato sinistro del corpo? Come va la respirazione? Lento o accelerata? E da lì mi regolerò per ripartire con l'altro lato. Quindi gamba destra piegata. Gamba sinistra flessa, a cavallo la caviglia sinistra sul ginocchio destro e via fuori l'aria, ruoto verso destra, prendo l'aria, fuori l'aria e ruoto a sinistra. Sempre lento, alla ricerca sempre del pavimento, quando vado a destra con il piede.

quando vado a sinistra con il ginocchio. In, es, in, es. Finite le nostre ripetizioni, agganceremo nuovamente le ginocchia al petto per 10 respirazioni, poi scenderà una gamba per altre 10 respirazioni. Poi cambieremo, inspiro, sale una gamba e poi scende l'altra. Lascio andare giù entrambe le gambe, chiudo gli occhi e resto per qualche secondo a sentire il respiro ed ogni sensazione nel corpo. Finito il mio recupero, piego una gamba, piego l'altra, mi giro come sempre su un fianco e lentamente, se non ho capogiri, mi siedo. È finito anche questo altro appuntamento. Grazie a tutti. Ci vediamo alla prossima puntata.

0: Dublino, capitale d'Irlanda. Con la fitta pioggerella che la caratterizza, accoglie gli ospiti italiani. Ma è luminosa la giornata con la quale inizia la visita giubilare nella terra di San Cataldo delle delegazioni di provincia e curia arcivescovile di Taranto. Il clima favorevole è un buon auspicio per incontrare il Mayor Maurice Ahern, il primo cittadino di Dublino. La Mansion House è la sede municipale, una struttura del 1750 adibita a palazzo di rappresentanza ed abitazione del sindaco, che viene eletto ogni anno. Breve cerimonia del tè in attesa di Mr. Ahern, che sfoggia la Chain of Office, simbolo della sua autorità, e fa il suo ingresso nella sala di ricevimento degli ospiti. Nel più puro stile Irish, l'accoglienza, garbata e cortese. Gentili sorrisi, qualche breve battuta e gli auspici che questa visita nell'Eire sia utile e piacevole. Contento di aver saputo di più dell'Irlanda e di Taranto, così come di questo legame nel nome di St. Cathald, scambio di doni e l'augurio di rivedersi tra i due mari.
1: And I'd love to take up your invitation to visit Taranto again.
2: Già questa accoglienza molto sentita, molto intensa, anche se limitata nel tempo, ci dimostra il calore che abbiamo ricevuto venendo qui in Irlanda.
3: I rapporti tra i popoli sono rapporti che vogliamo che siano sempre all'insegna dell'amicizia, e credo che se questa finalità si raggiunge, il nostro pellegrinaggio sarà pieno di successo.
0: Per la seconda tappa della giornata, dopo Dublino, si attraversano le contee di Kildare, Carlow, Kilkenny e infine Waterford, 200 km tra i fiabeschi paesaggi d'Irlanda, per raggiungere la meta fondamentale

0: pellegrinaggio. Il clima è tipicamente irlandese, vento e pioggia al mattino e all'improvviso compaiono raggi di sole. Così il venerdì pomeriggio nella contea di Waterford, dove il sindaco di Dungarvan, David Daniels, dà il benvenuto della città nello scintillante Crystal Center, vero orgoglio locale.
1: Oh yes, Waterford Crystal is one of the, is
0: dealing. Sì, i cristalli di Waterford sono noti in tutto il mondo e ne siamo molto orgogliosi. Contiamo 350.000 visitatori ogni anno e sono lieto di regalare un cristallo di Waterford all'arcivescovo.

Breve giro nella fabbrica dei cristalli per conoscere le fasi di lavorazione e poi tappa nel centro urbano. Dargan Van è la sede della contea di Waterford, in un certo senso lo specchio del nostro ente provincia. Gli amministratori hanno lavorato per mesi per organizzare l'accoglienza, che è superiore ad ogni aspettativa. Un picchetto di giovani irlandesi, vestiti di verde, colore nazionale, e il suono della cornamusa accompagnano l'ingresso nel palazzo della contea e i Menchair, con i simboli del loro potere, The Chain of Office, salutano la delegazione tarantina. Eleganti composizioni floreali e bandiere delle due nazioni, italiana ed irlandese, guidano il corteo fino alla sala di bionda boiserie, dove l'intero consiglio della contea, cittadini, studenti e soprattutto Monsignor William Lee, vescovo di Waterford, attendono gli ospiti. Semplicità e distinzione caratterizzano i discorsi degli amministratori irlandesi, che si sentono particolarmente onorati della visita. Sembrano quasi increduli di questa tenace volontà che li conduce a percorrere migliaia di chilometri per intraprendere un pellegrinaggio nella terra natia di un santo che è semi sconosciuto nell'Isola Verde. Palpabile l'emozione dei cerimoniosi ospiti. L'incontro è un inno all'amicizia e alla volontà di reiterare queste occasioni. Lo si evince dal ricevimento che ne segue, di stampo tipicamente irlandese, accompagnato dalla musica e dalle danze popolari approntate dagli studenti della scuola.

0: quanto calore, quanta simpatia, con che meravigliosa accoglienza è stata riservata alla delegazione tarantina, e bandiere che inneggiano sia al tricolore che ai colori della bandiera irlandese, un ricevimento fatto apposta per noi, uno spettacolo di grande spessore che richiama le tradizioni specifiche proprio dell'Irlanda, di altissima qualità, anche se sono giovanissimi gli artisti. È stato veramente un momento di grandissima accoglienza per tutti noi che siamo venuti a visitare la contea di Waterford. Sappiamo che San Cataldo ha fatto un ottimo lavoro in Italia, è meraviglioso sentire che si è fatto tanto onore nel vostro paese.
1: L'amministrazione provinciale, che ha voluto inserire anche questo pellegrinaggio in Irlanda, sulla terra natia di San Cataldo, ha visto benissimo. Devo dire che c'è stata una grande accoglienza qui stasera a Dungarvan con la contea di Waterford, e quindi questo testimonia anche il grande segnale cristiano che è stato lanciato per il grande giubileo del 2000, che è quello di cercare di aumentare sempre più l'amicizia, la solidarietà tra i popoli.
2: Abbiamo trovato oggi un'accoglienza particolare, solenne e semplice nello stesso tempo, solenne per l'importanza della circostanza e per l'importanza del luogo in cui ci troviamo, semplice proprio per il calore e la fratellanza umana che abbiamo riscontrato, e sicuramente questo ci ha dato una sensazione che, pur essendo a oltre 2000 km di distanza da casa, eravamo come se fossimo a casa nostra.
0: Attraverso questa visita all'Irlanda e alla contea di Waterford vorrebbe anche che si conoscesse maggiormente l'Irlanda al di fuori dei confini, sebbene il paese stia subendo una veloce possibilità economica in avanzamento, una crescita veramente vertiginosa. Do you want Ireland will be known all over the world, in Italy and in Taranto in particular way? Why this?
3: Col vostro paese vorremmo fare dei collegamenti turistico-culturali, non solo fra le nazioni ma anche fra le province e le città, nel segno della storia e della tradizione.
4: Vedendo l'umanità di questa gente, non ci dobbiamo meravigliare per nulla che questa umanità sia stata capace di generare un santo come San Cataldo.
5: Io credo che se noi saremo un pochino più attenti alla realtà di questo popolo, insieme potremo fare delle cose bellissime.
0: Saint Cathald ha quindi creato un legame tra due comunità attratte dallo stesso spirito di fede e fratellanza. Sabato la campagna irlandese rivela le sue bellezze storiche e religiose. Ed Ardmore appare con una chiesa che si affaccia su un mare in tempesta. Ardmore, nella contea di Waterford, è qui che ha sede un monastero duecentesco di cui rimangono solo ruderi e che sono stati meta di pellegrinaggi. Il vescovo Lee, insieme al parroco, testimoniano ai tarantini questo senso della religiosità senza fine. Le rovine della cattedrale e la torre rotonda resistono. Il pellegrinaggio prosegue. Ecco Lismore, che rappresenta un'altra pietra miliare del viaggio. Nel XIII secolo era un crocevia di giovani che studiavano nei monasteri, una tradizione persa nel tempo ma non nella memoria storica. Poi è il sindaco James Gorman che accompagna la delegazione alla scoperta di questa verdissima parte dell'Irlanda. Offre uno spaccato storico-religioso nel centro culturale del suo borgo.
6: Lismore, Lismore, dove il passato è per sempre presente, dove il passato è visibile ovunque. Lismore, un posto speciale. E chi meglio di me può saperlo, dato che sono

Ricorda San Malachia, Saint Cartago, più popolari in queste lande, ma inserisce ormai con altrettanta dignità San Cataldo nel panorama devozionale della contea. Ogni tappa suscita stupore per l'alto senso di generosità dell'accoglienza. È un peccato che la vostra visita sia così breve, perché ci sono tanti bei posti da farvi vedere, ma forse se tornerete ci organizzeremo meglio per voi. E l'amore per San Cataldo si sta allargando, abbracciando la sua terra natale. Così ha espresso i suoi sentimenti Monsignor Benigno Papa. Ma ancora più intenso si rivela il pomeriggio, quando la delegazione tarantina arriva nella contea di Tipperary, dove a Clogin un'intera comunità si è mobilitata per dare il benvenuto agli ospiti. Nella Community Hall, la sede della comunità, scambio di saluti con il capo del consiglio della contea, Tommy Woods, il vicario Monsignor Holden e il parroco Nugent. Un calice di cristallo, simbolo della comunione, un dono prezioso che supera l'acclarata generosità irlandese, un dono che nella data incisa ferma il tempo ed utilizzato nella concelebrazione della messa fissa la più sincera comunione tra le comunità.

Intorno i ragazzi del St. Mary's che danzano le tradizionali jigs and reels e con la loro costante presenza testimoniano la propria partecipazione attiva alla vita cittadina che per tutta la collettività è impregnata profondamente di senso religioso. Ancora vento e pioggia nel cimitero di Shanran. Una lapide dal 28 ottobre 2000 ricorda che un tempo, in quel luogo, San Cataldo ha edificato il suo primo monastero e nel contempo rappresenta il legame di fede stabilito con Taranto e l'arcidiocesi.

a poche centinaia di metri, nella chiesa di St. Mary, dal 63 una vetrata colorata ha colmato il vuoto della presenza iconografica di St. Cathald. Doppia l'immagine, di monaco e di vescovo, in Irlanda e a Taranto. Un omaggio dovuto, secondo il donatore McKean, oggi negli USA, ma rappresentato durante l'incontro dai familiari. Il pomeriggio prosegue con un ulteriore appuntamento, questa volta nella sede della Primary School. Gli alunni hanno scritto numerose lettere da consegnare ai loro coetanei tarantini. Diversa la proposta per diffondere i loro messaggi d'amicizia. La pubblicazione sul giornale Nuovo Dialogo, lo promette Monsignor Nicola Di Comite. La parola poi viene presa dallo storico locale, che nuovamente accenna alla storia del patrono, e la serata si conclude con una toccante concelebrazione della messa.

L'angelico coro dei ragazzi e le suggestive note di un'arpa celtica creano un'atmosfera ancora più celestiale per l'incontro tra le comunità religiose di Cloghin e Taranto, che volgono lo sguardo e le anime verso l'astro luminoso dell'Irlanda, definizione del santo nell'Isola Verde.

0: as well, very specially because I think it's very special for us.
1: È davvero speciale per noi la vostra visita e siate benvenuti perché ci avete aiutato a riscoprire le nostre radici. È importantissimo per noi. Ebbene, riguardare al nostro passato e rivedere la nostra fede in San Cataldo, che non era così forte in questa parte d'Irlanda. Vi ringraziamo per la vostra venuta e speriamo che possiate il più presto ritornare.

0: Si suppone che San Cataldo sia nato a Chenti, nei pressi di un ruscello, ed è proprio lì che viene posta una stele. Il suolo che ospita la lapide è di proprietà della signora McCarthy. È lei ad invitare la delegazione per un tè, mentre decine gli abitanti della zona pazientemente sotto la pioggia ad attendere lo scoprimento della stela in pietra che racconta in inglese, italiano e gaelico l'unione tra il paese d'origine e quello di accoglienza del santo. Bambini, bandierine, una banda di ottoni, foto, discorsi, applausi, completo il cerimoniale di un altro fatidico momento del pellegrinaggio, sempre segnato dalla presenza del vescovo di Waterford e delle autorità locali. Gli irlandesi sono emozionati, fanno di tutto per mettere riparo alla loro disattenzione storica e devozionale verso il patrono di Taranto. Il risultato è eccellente, lo si riscontra alla Santa Messa Domenicale. I fedeli sono tanti e accolgono con attenzione le parole del loro pastore che li invita a raccogliere il messaggio di San Cataldo. E alla devozione popolare si aggrega anche il sottosegretario alle finanze dell'Eire, presente nella parrocchia di Ballinamila, Martin Cullen. Un ospite a sorpresa che non fa che inorgoglire maggiormente la delegazione tarantina. Gli irlandesi generalmente sono un popolo molto cattolico, abbiamo avuto forti impulsi cattolici, c'è un grande spirito religioso che combacia con quello cattolico e questo si manifesta in tutto il mondo. Mi rendo conto che l'atteggiamento colpisca molto i tarantini della delegazione e spero in ciò che ha detto l'arcivescovo Papa, che la visita religiosa unisca le due comunità. Amen. La delegazione lascia ancora un'impronta nell'isola dei Trifogli. Il ponte spirituale tocca la parrocchia di Ballinamila. L'acqua benedetta consacra un'ulteriore lapide a memoria del pellegrino di Cristo, la cui benedizione viene invocata dall'Irlanda e dall'Italia. È tempo di ripartire. Si riprende il viaggio a ritroso. Si lascia così la contea di Waterford per Dublino, 3 ore sotto la pioggia, e anche nella capitale irlandese un incontro inatteso. Il cardinale Cathal Daly, già primate d'Irlanda, che da Belfast è giunto appositamente nella capitale dell'Eire per l'incontro. Nella Nazareth House una sorridente occasione per rinverdire la visita tarantina di Sua Eminenza nel corso dei festeggiamenti di San Cataldo nel 99.
1: Ricordo bene questa visita a Taranto, 3 giorni splendidissimi, soprattutto la processione al mare e poi il fuoco d'artificio. Tante memorie, i ragazzi alla scuola che hanno tanto bene cantato in inglese speciali per me. Dunque un grande ricordo e la cortesia, la bontà, la generosità degli italiani. E sono molto contento di questa visita qui della delegazione di Taranto in Irlanda. Spero bene che i legami entro l'Italia e l'Irlanda vanno aumentare nei anni prossimi.
0: L'epilogo del pellegrinaggio alle radici del culto di San Cataldo è stato ideale per quelle intenzioni di fede e fratellanza che hanno mosso provincia e arcivescovado.
2: Abbiamo fatto un'esperienza bellissima, abbiamo conosciuto queste terre d'Irlanda che ci accomunano da tradizioni religiose e perché no, anche abbiamo scoperto che abbiamo le stesse identità culturali. dicevo prima, esperienze importantissime, e abbiamo lasciato un segno della nostra presenza lì, inaugurando una stele, rimanendo d'intesa con la contea di Waterford di fissare un periodo del nostro anno, degli anni futuri, per promuovere un pellegrinaggio di nostri fedeli lì in quella terra, al fine di concretizzare quello che è il nostro intento, portare quanto più possibile a conoscenza i nostri concittadini di questa identità, di questa tradizione religiosa comune, nel segno di San Cataldo.
3: Questa straordinaria esperienza di vita ci permette di unire a distanza di tantissimi chilometri due popoli. Ecco il trionfo un po' della multietnicità, di un modo solidale di vivere una comunità di intenti, e questo può essere importante anche sotto il profilo della conoscenza di popoli diversi, sotto il profilo delle relazioni culturali, spirituali e anche di carattere commerciale. Abbiamo appreso lì, abbiamo avuto anche qualche insegnamento in ordine all'accoglienza e alla tecnica che hanno saputo evidenziare nell'accoglierci. Io credo che queste esperienze possano essere da noi valorizzate, e certamente ricambieremo doverosamente ai nostri amici che abbiamo lasciato in Irlanda l'accoglienza della quale ci hanno onorato.
4: C'era un vuoto da colmare dal punto di vista della conoscenza di quella tradizione che si richiama all'origine irlandese di San Cataldo. Noi abbiamo dato visibilità a questa tradizione, non abbiamo firmato nessun atto dogmatico, abbiamo semplicemente dato, appunto, con delle lapide ricordo, una visibilità per i posteri a questa duplice tradizione. Poi l'incontro è stato ricco di umanità, abbiamo ammirato il popolo irlandese del sud dell'Irlanda, in una zona che è una zona tutta agricola, una zona dove la gente per noi appare in una dimensione direi quasi irreale, gente che vive di semplicità, di agricoltura, ma con grande dignità, con grande senso di rispetto, con grande orgoglio anche delle proprie tradizioni. Siamo rimasti contenti perché hanno riservato a noi un'attenzione tutta particolare, e da parte dell'autorità civili e dalla parte dell'autorità ecclesiastica, il vescovo è stato con noi due giorni interi, e da parte della povera gente anche, che ha riempito le chiese per la curiosità forse di vedere dei tarantini che venivano nei loro luoghi, che in quel momento stavano per diventare importanti, quasi ad assumere una dimensione storica. Ecco, tutto questo ci ha riempito di gioia. Ora dovremo un po' analizzare di più i fatti e speriamo che questo avvenimento serva sempre di più alla riconciliazione dei popoli.
0: Il ritorno ha il sapore della nostalgia. Senza retorica, ogni membro della delegazione ha riconosciuto di aver lasciato parte di sé in terra d'Irlanda, contraccambiata da un souvenir, l'incontro con un popolo generoso e con un grande senso di partecipazione cristiana.

Ben ritrovati amici di Safe Drive, nella puntata di oggi che sta per iniziare ospiteremo gli amici di Volvo, quindi faremo un tuffo vero e proprio nel mondo della tecnologia, della sicurezza ma anche del design scandinavo. Seguirà naturalmente una lunga striscia di servizi messi a punto dalla redazione, scopriremo quali sono alcune naturalmente delle novità che propone il mondo dell'automotive e poi un altro tuffo per così dire interessante nel mondo dell'alta orologeria con gli amici di Hublot. Hanno qualche novità molto molto interessante anche dal punto di vista tecnico da proporci. Tutto questo fra 30 secondi, ci vediamo, a presto.

Ha ha ha!

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Eccoci di nuovo in studio. Quale modo migliore per iniziare questa puntata parlando del marchio Volvo e quindi di tecnologia, di sicurezza, di design naturalmente e di molto altro. Grande fascino per questo marchio, lo facciamo con Roberto Lonardi, responsabile della comunicazione di Volvo Car Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi.
2: Grazie a voi e un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo.
1: E un saluto e un ringraziamento naturalmente anche a Marco Belletti, direttore responsabile di Autotecnica, per essere tornato ai nostri studi. Ci fa molto piacere.
3: Grazie Marco. Mille e buonasera anche a tutti.
1: Ebbene, in studio, insomma, la presenza è piuttosto, si vede, massiccia S90, l'hai chiamata una reggia, no? Non è un'automobile, vero Roberto? L'hai chiamata, questa è una reggia, insomma, un modo, un nuovo modo di essere, di fare, di essere un'auto di lusso, una grande novità.
2: Diciamo che l'esecuzione di questa auto è veramente di straordinaria qualità. Ed è un'esecuzione di un'idea che è anche innovativa, perché come sempre fanno gli svedesi, quando entrano in territori nuovi, reinterpretano, buttano dentro idee che magari non sono quelle che siamo abituati a vedere concretizzate poi fino a quel momento. In questo caso è una berlina di lusso che entra però nell'era elettrica. Allora per gli svedesi una berlina che entra nell'era elettrica doveva avere qualche caratteristica.
1: Poteva essere come tutte le altre.
2: Che la differenziasse, cioè, insomma, da quello che c'era stato prima. Allora, qui già dal punto di vista del design, ad esempio, abbiamo l'intersezione di tre concetti diversi, che sono quelli della berlina, ovviamente, ma anche quelli della fastback, una berlina con un portellone che si apre integralmente. È un po' insolito, insomma, ma poi all'interno, grazie al pianale molto basso reso possibile dalla tecnologia full electric, ci sono delle volumetrie da SUV, assolutamente. Il tutto realizzato con la maestria del design scandinavo di cui gli svedesi sono grandi autori. L'esecuzione e la resa di quest'auto è esteticamente eccezionale. Poi tecnicamente arriva con la ES90 la tecnologia 800 volt, che è quella che poi ci accompagnerà nel futuro, che significa grande velocità di ricarica, grande efficienza energetica, autonomia estesa. Quindi insomma è veramente un'auto che interpreta in modo innovativo il concetto nell'era elettrica.
1: Sì, insomma, voi avete, cioè, l'innovazione dell'innovazione, perché già tutti i vostri modelli viaggiano su una cifra di innovazione, quindi possiamo immaginare cosa possa essere S90. Marco, Roberto ha fatto cenno a un aspetto tecnico importante, no? 800 volt, certo. questa struttura. Però, se è d'accordo Roberto, vorrei aprire una piccola parentesi, poi ti faccio entrare nel tecnico che è la tua materia, so che non vedi l'ora di parlarne. E a proposito di tecnico, la rivista che dirigi,
3: Autotecnica.
1: Insomma, Autotecnica, che è riportato in auge, no? Dal 92, la stai riportando agli antichi fasti naturalmente, per chi se ne intende davvero di automobile, vuole intendersene. Avete una piattaforma, quindi siete sul web, certo. Però avete voluto anche mantenere, insomma, la rivista cartacea.
3: Sì, abbiamo...
1: Perché è una sfida.
3: Ma un po' per passione, perché naturalmente la carta è pur sempre quella cosa molto piacevole. Fin da quando bambino io sfogliavo i quattro ruote, ecco, su carta ha un altro effetto che non sfogliarlo digitalmente. Noi abbiamo una piattaforma digitale, che è un sito internet, abbiamo dei social, abbiamo YouTube, canali specifici, abbiamo abbonamenti anche digitali, quindi se uno veramente se lo vuole leggere sull'iPad può farlo, certo. Però abbiamo deciso di mantenere un po' fatica, perché l'editoria su carta in questo momento è in profonda crisi, stiamo cercando di portare avanti anche il discorso cartaceo.
1: Onestamente ci fa molto piacere, peraltro date tanto spazio anche all'evoluzione del marchio Volvo, l'ho visto sulla vostra piattaforma, sulla vostra rivista, e quindi adesso torniamo
3: a Volvo.
1: Torniamo a questo. Cosa vuol dire essere, i vantaggi di essere?
3: Allora, 800 volt significa evidentemente la possibilità di ricaricare in modo molto molto più rapido rispetto a quello che era in passato. questa non è un'operazione di marketing, cioè avere gli 800 volt e poter dire che la ricarichi molto in fretta non è come dire che fa 1200 km di autonomia un motore a benzina, perché 1200 km fa un serbatoio più grande e hai risolto il problema. Oltretutto, chi è che fa da Milano a Lecce senza fermarsi manco una volta per andare a fare un bisogno, no? Quindi è un po' un'operazione di marketing questa autonomia. Invece gli 800 volt che ti permettono di arrivare in un autogrill, collegare la macchina a una colonnina, scusate, 300-350 kW, entrare, prendersi un caffè, fare quel bisogno di cui dicevamo prima e uscire, e la macchina magari è arrivata all'80%, questo è un grossissimo vantaggio, soprattutto per un modello come questo che farà grandi percorrenze, nel senso che è molto più probabile che percorra autostrade che non strade cittadine. E quindi gli 800 volt sono sicuramente una un'ulteriore crescita della tecnologia dell'elettrificazione che permette un'ulteriore estensione dei veicoli, no, elettrici.
1: Avete già pronta la tecnologia su modelli che sono ovviamente rivolti a un pubblico ben più ampio. Dimostrazione è X60, no?
2: X60
1: insomma si avvicina molto e come a certe performance, a certe tecnologie, e questo sì che si rivolge a un pubblico ben più ampio.
2: Assolutamente più ampio rispetto a S90, che come diceva giustamente Marco è una vettura da viaggio, una vettura per un top di clienti.
1: Anche un utilizzo particolare.
2: E molto business, certo, anche perché naturalmente il top management, eccetera, i numeri saranno ovviamente piccoli, e auspicabilmente saranno molto più ampi i numeri di EX60, che è l'interpretazione elettrica del concetto di SUV medio, che è quello della XC60. Abbiamo avuto finora la XC60, che ricordiamo è la best seller di tutti i tempi di Volvo, quindi è una vettura particolarmente indovinata. Dimensionalmente, come tipologia, la EX60 si sovrappone a XC60 anche come prezzo. Questa è un'altra importante caratteristica. La tecnologia ibrida e la tecnologia elettrica, che sono le due rotaie del nostro binario, devono essere scelte per le caratteristiche tecniche che propongono, non a causa del prezzo. E quindi c'è un'assoluta sovrapposizione nell'offerta di 60, come anche di 90, e X90 e X90 fra le due soluzioni. Ecco, allora, questa vettura naturalmente è chiamata a servire un pubblico più ampio ed è la prosecuzione della strada che tecnicamente ha iniziato S90 con caratteristiche ulteriormente migliorative.
1: Marco, qual è il vantaggio che naturalmente ha Volvo? Quello di costruire un'auto elettrica, perché sappiamo che Volvo la strada l'ha intrapresa, l'ha decisa, la sta portando avanti con molta convinzione, con dei risultati eccellenti, sta anticipando i tempi sotto tanti punti di vista. Il vantaggio dal punto di vista tecnico di avere una piattaforma che è pensata, dedicata, che è studiata esclusivamente o quasi esclusivamente per una propulsione elettrica.
3: Avere una piattaforma studiata esplicitamente per una vettura elettrica pone indubbiamente dei vantaggi. La crisi dell'elettrico negli ultimi mesi, la guerra,

0: fatto rientrare qualche costruttore, quindi su vetture pensate solo per essere elettriche, adesso stanno facendo dei ragionamenti anche ibridi, ibridi plug-in, però non è il caso di Volvo. Volvo è partita con la piattaforma elettrica. Una piattaforma pensata per l'elettrico ti permette naturalmente di avere le batterie posizionate in un certo modo, quindi dei pesi e degli spazi soprattutto che altrimenti non potresti avere. Una vettura come questa, che magari potrebbe essere una tradizionale trazione posteriore con motore anteriore, avrebbe un motore a benzina, tutta la trasmissione in mezzo. Questa non ce l'ha, perché basta mettere un cavo che manda potenza ai motori posteriori o ai motori anteriori e non è un problema, le batterie sono sotto. Lo spazio a bordo è entusiasmante, lo spazio a bordo, perché evidentemente hai molto più spazio, come diceva prima Bob, hai hai un SUV al posto di una berlina, perché lo spazio è veramente tanto. E questo agevola sicuramente. Poi loro hanno questa struttura di protezione mega. Scusami,
1: il mega casting
0: che è ancora una specifica loro. Perché? Perché Volvo, quando si mette a produrre le vetture in un certo modo, abbina naturalmente la sicurezza, che è prioritaria per loro.
2: Per Volvo? Sì, di recente.
0: È una novità di questi ultimi mesi. Quindi,
2: torniamo sull'argomento sulla sicurezza.
0: Sì,
2: Volvo,
0: lo anticipiamo, poi ci torniamo. Però quindi la 60 sarà sicuramente la declinazione, diciamo, più in piccolo e più in numerosa di questa vettura, con tutti i contenuti tipicamente Volvo.
2: Sì. Beh, chiaramente ottimizzazione dei pesi, migliorare gli spazi che non rimangono vuoti, ma vanno tutto a vantaggio di altre tecnologie e appunto rivolte soprattutto alla sicurezza, oltre che al comfort di bordo, perché anche quello è un altro aspetto. Ma tra gli altri aspetti, poi sulla parte tecnologica ci torniamo, perché saranno capitoli lunghissimi e molto interessanti, c'è anche quello legato al design. Certo. Perché insomma, prodotto scandinavo, sappiamo, design scandinavo è veramente di importanza mondiale, naturalmente. Non da molto si è concluso anche la Design Week a Milano, avete colto l'occasione appunto per focalizzarvi nel vostro Volvo Studio a Milano su questo aspetto, ecco, capire che cos'è il design per voi, come si evolve in concomitanza anche con l'evoluzione dei materiali in sostanza, e poi che cosa prende dal mondo scandinavo e che cosa restituisce il vostro design.
1: È una interconnessione molto stretta di tutti questi elementi. Noi arriviamo da una tradizione che è ben precisa, ben scolpita, certo, che paga un tributo enorme alla scuola scandinava di design, forma, funzione, linee semplici, funzionalità, quello che serve e basta, pochi orpelli, eccetera. Questo da sempre è Volvo. Ma si entra ancora una volta nell'era elettrica, si entra nell'era della tecnologia più spinta, più avanzata dal punto di vista dell'elettrificazione, della digitalizzazione dei contenuti proprio dell'auto, e sappiamo che il design è chiamato a trasmettere i contenuti dell'auto. Quando tu vedi un'automobile, da come è fatta, puoi percepire alcune caratteristiche. Quindi i designer di Volvo, ma i designer di tutte le case essenzialmente, si ritrovano oggi nella necessità di essere fedeli al loro linguaggio senza tradire quindi il DNA della casa, ma di essere anche innovativi, perché devono comunicare cose che fino a 2 anni fa, 3 anni fa sulle automobili non c'erano. Da questa tensione nasce una ricerca, nasce una spinta verso nuove soluzioni che soddisfino i due poli, che sembrano antitetici, ma sono in realtà, anche in questo caso, due elementi di una stessa realtà. E da qui vengono, ad esempio, i materiali innovativi, perché magari non si può più affidarsi ai materiali che si usavano fino a poco tempo fa, ci vuole qualcosa di nuovo, anche perché c'è un'altra cifra da considerare che è fondamentale per Volvo, ma per tutti oggi, che è quello della sostenibilità. Gli svedesi sono strettamente legati al loro ambiente, natura è per loro la fonte di ispirazione principale, quindi la luce all'interno dell'auto, i colori, i tessuti, i materiali, tutto richiama quello che loro hanno negli occhi tutti i giorni, ed è quello anche ovviamente un elemento di grande fascino, certo, della realizzazione.
2: Assolutamente.
0: E questo è proprio, chiudo soltanto, la parte difficile, perché tu devi essere sostenibile, ma nello stesso tempo devi essere tecnologicamente avanzato, quindi devi trovare dei prodotti nuovi, devi lavorarli in un certo modo e devi proporli in un modo adatto.
2: E questo è l'aspetto tangibile. Poi c'è anche un altro aspetto che è meno tangibile ma altrettanto funzionale, che è quello del software, dove anche in questo caso software, aggiornamento, no, delle vetture, delle funzionalità, eccetera, e anche quello, guarda caso, vi vede leader proprio a livello mondiale, naturalmente.
1: Beh, ricordo che di recente abbiamo fatto una presentazione dove vi abbiamo coinvolto, eccetera, mi ricordo che la prima slide era 250 trilioni, c'era proprio la cifra, no? Ecco. Che dice che roba è questa qua, è il numero di operazioni che il sistema, il core computing di AX60 è in grado di svolgere al secondo. Questo perché non è una cosa giusto una buttata di marketing, no, è perché la macchina ha bisogno di calcolare tantissimo, perché la macchina è intelligente, apprende con l'utilizzo, si deve evolvere, deve capire, deve migliorarsi e deve gestire tutta una serie di funzioni, soprattutto legate alla sicurezza, che richiedono reazioni in tempo reale. L'auto ha un solo modo di capire cosa succede: acquisire i dati di dei sensori e delle telecamere ed elaborarli. Quindi è veramente la generazione ultima nostra, sono veramente dei software defined vehicles, nel vero senso della parola, sono dei moduli che possono essere organizzati in maniera diversa, con una certa scalarità, ma tutte le funzioni dell'auto dipendono dal software.
2: Il ruolo fondamentale di Volvo per quello che riguarda l'innovazione legata alla sicurezza, non legato al marchio ma legato all'automotive in generale, è stato recentemente sottolineato anche dal vostro presidente di Volvo, Michele Crisci, durante i lavori, appunto, comunque la presentazione, diciamo così, a Roma, in uno scenario fantastico dello stadio dei Marmi, dove avete presentato per quanto riguarda l'Italia la versione cross country della XC60, ma anche una vostra collaborazione, stretta collaborazione con un altro mondo che però è legato comunque al benessere naturalmente delle persone, mi riferisco appunto a sport e salute. In che cosa consiste questa vostra collaborazione?
1: La collaborazione nasce da una sorprendente identità di valori che abbiamo constatato esistere fra noi, e Sport e Salute. Sport e Salute è la società dello Stato cui è demandata la promozione dello sport presso i giovani, sport non solo inteso come pratica agonistica, ma semplicemente buona abitudine di vita, no? Cioè una pratica di benessere. Siccome Volvo da sempre dice che il fine e si muove in conseguenza, il fine della propria azione è la persona e il miglioramento della qualità della vita della persona, a bordo, fuori dall'auto, per i servizi che riceve, per il tipo di mondo che il brand propone, eccetera, ci sembrava una grande opportunità quella di mettere insieme due realtà di mondi completamente diversi che però hanno la stessa finalità, cioè il miglioramento della qualità di vita della persona. A noi è piaciuta moltissimo questa opportunità, agli amici di Sport e Salute altrettanto, e penso che sarà un sodalizio che andrà avanti per un po', perché ovviamente loro fanno tantissime attività sul territorio e usano delle nostre auto per le necessità di mobilità che hanno, per le attività che fanno, eccetera. E quindi essere associati a un ente, anche visivamente a un ente che ha queste finalità, per noi è assolutamente, buono e produttivo, chiaramente, perché ci consolida nella posizione che noi vogliamo avere, che è quello di miglioramento della qualità di vita delle persone.
2: Insomma, avete scelto l'iniziativa giusta, mi sembra.
1: Crediamo di sì.
2: Assolutamente. Il nostro tempo è finito qua, naturalmente, però Volvo, l'abbiamo detto più volte, offre degli spunti molto interessanti anche, e magari vi invito a tornare, no?
1: Tanto con grande
2: la vostra
1: piacere.
2: Gamma lo presta, Marco, tu con la tecnica, io mi rivolgo sempre a te,
0: quindi grazie.
2: Sono tranquillo di sapere le cose in maniera corretta.
0: Divulghiamo. Più che certo. Approfondire, però certo.
2: Comunque per il momento
1: è utile, molto.
2: Per oggi vi devo ringraziare, quindi ringrazio Roberto Lonardi, responsabile di pubblica relazione di Volvo Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi. Un grazie di cuore anche a
0: Marco
2: Belletti.
0: Grazie a tutti voi.
2: Direttore responsabile di Autotecnica. Un grazie anche a voi che ci avete seguiti, però non andate via perché Safe Day non finisce qui, a breve la lunga striscia di servizi, poi ci rivediamo in studio, a presto.
3: Diavolina. Tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne.

di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in Via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di

0: Tecnologie per la vita.
1: Se dici fuoco, dici diavolina.

0: tecnologia per la vita.
1: A un anno dal cambio ai vertici di Stellantis, la gamma Fiat continua a evolversi. Il ritorno a un prodotto che guarda alle esigenze concrete dei clienti di oggi, oltre che alla mobilità del futuro, conferma la vocazione storica del marchio torinese nel nostro paese. Anche la produzione della Fiat 500 Hybrid è tornata a Torino, un modello che, nato come esclusivamente elettrico, ha riabbracciato da qualche mese la motorizzazione termica e il cambio manuale. Ora, per accogliere al meglio la stagione estiva, arriva sul mercato la versione dolce vita. La soluzione adottata per questa cabriolet ricalca la generazione precedente. Tramite un pulsante vicino allo specchietto retrovisore, il tetto in tela si ripiega elettricamente dietro gli occupanti, scorrendo lungo gli archi delle fiancate. La base meccanica resta quella della 500 Hybrid a tetto chiuso, capace di riconquistare quella fetta di pubblico italiano ancora legata al motore termico e al cambio manuale. Sotto al cofano pulsa un 1000 tre cilindri aspirato da 65 cavalli e 92 Nm di coppia, supportato da un sistema ibrido a 12 V e da un cambio manuale a 6 rapporti. Non è un motore pensato per le prestazioni pure, ma invita a godersi il viaggio e il panorama. All'interno gli occupanti trovano un sistema di infotainment da 10,25 pollici con radio DAB e rivestimenti in stile piede pool.
2: 500 di per sé è l'Italia, insomma, e peraltro stiamo avvicinando ai 70 anni di 500. L'anno prossimo celebreremo 70 anni, quindi sarà un anno importante. La versione cabrio è sempre stata parte di questo brand, della Fiat soprattutto, tant'è che noi tutte le versioni aperte le chiamiamo dolce vita, perché la dolce vita in fondo è una sensazione, no? È un modo di vivere, ed è un modo di vivere molto italiano che noi esportiamo all'estero, no? La Fiat in qualche modo è un ambasciatore, diciamo, dei valori italiani all'estero, no? Quando noi con orgoglio parliamo del Made in Italy, del nostro modo di essere italiano, la 500 lo rappresenta appieno. Quindi la 500 Cabrio non è altro che l'automobile che mancava, insomma, ibrida, no? Fino a oggi l'abbiamo sempre, nel momento in cui l'abbiamo fatta solo elettrica, abbiamo molto limitato la possibilità della gente di guidare una cabrio. Oggi finalmente torniamo con una versione cabrio col cambio manuale accessibile a sotto i 20.000 euro, che credo che sia quello che la gente vuole.
1: Per sottolineare l'obiettivo di una mobilità semplice e accessibile, Fiat ha lanciato una promozione dedicata. La vettura è proposta a 19.950 euro da abbinare alla rottamazione di un veicolo e all'accensione di un finanziamento. Il clima di festa è palpabile sulle curve del circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. In mezzo, però, c'è anche quel sentimento di emozione dato dalla condivisione collettiva di una passione comune, quella per la bicicletta. Così è cominciata la sesta edizione del Suzuki Bike Day. La manifestazione è nata da un'idea di Suzuki in collaborazione con Davide Cassani. L'obiettivo è, come sempre, dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta unita alla beneficenza. Il ricavato è stato infatti interamente devoluto a Dynamo Camp. Nel quartier generale di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, è una realtà che sostiene il diritto alla felicità di bambini con patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità. Il Suzuki Bike Day è per definizione aperto a tutti e questo è per Safe Drive TV l'ingrediente vincente. Nessun limite d'età e nessun requisito tecnico. È bastato presentarsi lo scorso 20 giugno a cavallo della propria bicicletta. Per l'edizione numero 6, il teatro di apertura e chiusura è stato il circuito romagnolo, con lo sviluppo di 62 km in totale, fuori dai cancelli dell'autodromo e poi via a pedalare, prima sulla costa e poi su per l'entroterra. 930 metri di dislivello, scavallando il confine delle vicine Marche, Gradara, Tavuglia, Mondaino e Marciano, per poi far ritorno

0: giorno a Misano e ristorarsi insieme dopo una bella pedalata sotto il solleone.
1: Suzuki Bike Day è arrivato alla sesta edizione. Per sei volte la Suzuki, che è una multinazionale che fa le auto come la Vitara, come la Swift, le moto, come la V-Strom, il monocilindrico famoso, la DRZ e i motori marini fino a 350 cavalli, che cosa fa? Chiude la strada proprio ai motori e li dona la strada alle biciclette. Lo facciamo per restituire qualcosa ai nostri clienti e anche ai potenziali clienti, in questo modo sostenendo le loro, anzi potrei dire le nostre, passioni. In questo caso pedalare in sicurezza, pedalare su un autodromo mitico, epico come quello di Misano Adriatico e poi nei bellissimi dintorni della Romagna, che ci ha accolto con grande ospitalità. Se poi riusciamo nel divertirci ad aiutare chi è di aiuto agli altri, donando la quota di iscrizione al Dynamo Camp, che aiuta i bambini con patologie complesse o croniche, beh, allora abbiamo fatto, come si dice, bingo.
2: Amici di Safe Drive, oggi per la prova su strada ci andiamo a rivedere una delle sport utility da città più amate dal nostro pubblico. È sul mercato dal 2019, ma nel 24 ha subito un corposo restyling. Quella che ci andiamo a vedere oggi è dotata di un sistema ibrido che in casa Renault prende il nome di E-Tech. Dunque oggi occhi puntati sulla Renault Captur. Cerchi in lega da 19 pollici in tinta scura e il beige sulla fiancata ci raccontano di un allestimento di punta di questa Renault Captur, ovvero l'Esprit Alpine. Ma andiamoci a vedere anche dentro come è cambiato il restyling con questo Model Year 2026. Innanzitutto il tetto apribile che abbiamo già scoperchiato in questa calda giornata estiva qui al Belvedere di Azzate. A catalogo degli optional possiamo avere anche la tecnologia Solar Bay che avevamo già visto sulla Renault Symbioz qualche tempo fa. E poi al centro abbiamo il grande schermo per il sistema Open Air Link, che è uno dei migliori che abbiamo in circolazione, ve lo abbiamo sempre raccontato. Un'altra differenza che troviamo su questo restyling è la nuova leva del cambio automatico. Ha una diversa ergonomia rispetto a quella dei modelli precedenti, però non perde assolutamente nulla in termini di manovrabilità e comunque di utilizzo nel quotidiano. Ci piace sempre il fatto che rimangano dei comandi fisici per la climatizzazione e li troviamo qui belli distesi alla base dello schermo centrale. Tra le novità più significative adottate da Renault c'è l'evoluzione del sistema ibrido full E-Tech. Via il 1600 da 94 cavalli arriva il 1800 da 109 cavalli solo il motore termico. Il sistema nel suo complesso passa da 145 a 160 cavalli, mentre il valore di coppia passa da 250 a 265 newton per metro. Renault con questa modifica non prevede di stravolgere il comportamento che non vuole essere sportivo di questa Captur, sebbene comunque sia molto gradevole questa abbinata del ibrido benzina elettrico, e fa in modo che guadagniamo qualcosa anche nei consumi. Il meglio questo sistema ibrido lo dà in città, perché secondo casa madre funziona per l'80% del tempo in elettrico e quindi limita il consumo di benzina grazie alla sua facoltà di recuperare molto bene l'energia infrenata e rigenerare la batteria di bordo. Un po' meno bene ovviamente si comporta in autostrada. Durante il nostro periodo di prova qui a Safe Drive possiamo raccontarvi di un consumo in autostrada di 6,7 litri per 100 km, 4,2 invece in città e 5 in extraurbano, e in questi dati vedete bene come sia importante la rigenerazione proprio per ridurre i consumi.

0: complessivi. Su questo sistema ibrido aggiornato della Renault troviamo anche una rinnovata trasmissione automatica multimode ad ingranaggi. Era un qualcosa che c'era già prima del restyling ovviamente, ma è stato migliorato il suo funzionamento anche in quei momenti in cui abbiamo bisogno di tutte le prestazioni, per esempio quando andiamo a pigiare un po' più forte sul pedale del gas nel momento in cui dobbiamo riprendere o dobbiamo effettuare un sorpasso. Ecco, anche in quelle situazioni adesso la trasmissione automatica ad ingranaggi senza frizione sarà più fluida e più godibile. Allo stesso modo segnalo una buona insonorizzazione di questa Renault Captur, che ce la rende molto gradevole da usare anche in contesto urbano. Molto belli anche a livello estetico i cerchi in lega da 19 pollici che connotano questa Esprit Alpine. Bello anche il contrasto cromatico che provocano con la loro tinta scura in relazione a questo blu che caratterizza l'auto che stiamo provando oggi. Forse però ci tolgono qualcosa in termini di comfort e di assorbimento delle asperità della strada. Ecco, nel caso non vi piacesse questa particolarità, potete scegliere sempre a catalogo dei cerchi in lega di minore diametro e comunque con una gommatura a spalla meno ribassata. Dall'altro lato sicuramente ci è piaciuta molto l'impostazione generale del mezzo, che pur essendo una sport utility non è troppo alta e rimane sempre sincera, ben aderente per terra, anche in relazione a quel piccolo boost di cavalli che abbiamo avuto con l'ultima evoluzione del sistema ibrido E-Tech. E poi segnalerei anche la presenza del cruise control adattivo unita ad Active Assist, ossia un sistema che ci regola in maniera automatica la velocità, la distanza dal veicolo che ci precede, senza però ovviamente demandare alla nostra attenzione massima, che deve sempre rimanere tale quando guidiamo anche con cruise control inserito. Dal 2021 sono state vendute 750.000 Renault con il sistema E-Tech Full Hybrid, segno che è stato molto apprezzata questa formula che Renault ha saputo mettere in campo, fatta di bassi consumi e di grande piacevolezza alla guida, ora ulteriormente aumentata grazie al passaggio dal 1.6 al 1.8, con quel pizzico di potenza in più, quel pizzico di coppia in più e qualcosina di risparmiato sul fronte dei consumi. Parlando di cifre, listino alla mano, la Captur parte da 24.400 euro in riferimento alla versione a benzina, la TCE da 130 cavalli e una cubatura di 1200 centimetri cubi, mentre possiamo salire fino ai 33.500 euro della versione che abbiamo provato oggi, ossia la Full Hybrid da 160 cavalli, la E-Tech con allestimento Esprit Alpine.
1: Partiamo subito dal nome, che sarà più facile interpretare per chi è più avvezzo alla lingua inglese. Uncharted, che sta per non esplorato, non mappato. Insomma, un termine che invita a esplorare nuovi orizzonti. È proprio così che si chiama l'ultima creatura made in Subaru, come a rimarcare il tipico DNA della casa giapponese, grazie alla trazione integrale AVD capace di non arrestarsi di fronte alle difficoltà, quando la striscia d'asfalto finisce e sotto le ruote iniziano a scorrere terra, sassi, fango e dossi. Ma è proprio su questo punto che le novità della Subaru Uncharted alzano il volume, dando una spallata alla più solida delle tradizioni. Sì, perché oltre a essere 100% elettrica, e questa non è in assoluto una novità, la Uncharted, oltre alla versione 4x4, è proposta anche in due allestimenti spinti dalla trazione anteriore, una cosa che dalle parti del brand giapponese non si vedeva addirittura dagli anni 60 del secolo scorso. Safe Drive TV preavvisa che non c'è da gridare allo scandalo, perché lo scandalo non c'è. La scelta di una trazione avanti per una crossover dal taglio sportivo e alimentata a kilowattora è del tutto lecita, perché a parità di batteria

0: Kia consuma meno della versione AVD, offrendo prestazioni del tutto all'altezza se l'utilizzo principale sarà quello urbano o poco più. Semmai la sfida vera è un'altra, ovvero dimostrare che anche con questo menu rinnovato la Uncharted sia del tutto in grado di offrire le tipiche prestazioni e piacere di guida dei modelli di famiglia che l'hanno preceduta. Ecco come si è mossa Subaru su questo fronte. Tanto per cominciare, così come era già accaduto con la sportiva BRZ e successivamente con la SUV compatta Solterra, anche nel caso di Uncharted è proseguita la collaborazione tra Subaru e Toyota. La prima ci mette le invidiabili nozioni sulla trazione integrale, gli alti standard di sicurezza e la qualità di guida. La seconda, Toyota, porta invece in dote le tecnologie avanzate nel campo delle batterie da trazione e della mobilità elettrica. La partnership giustifica ampiamente la somiglianza tra Subaru Uncharted e Toyota CHR, anche se in casa Subaru sono stati molto efficaci nella personalizzazione del loro modello, a partire dalla firma luminosa frontale a segmenti orizzontali. Quello che si nota molto sono gli ampi fascioni di protezione, l'altezza da terra di 29 cm, i cerchi da 18 pollici e il piccolo spoiler all'anteriore. Nell'abitacolo sono interessanti il volante piatto alle due estremità superiore e inferiore e il monitor da 7 e 14 pollici, il primo posto dietro al volante e il secondo al centro della plancia. Super comoda la doppia ricarica a induzione per gli smartphone. Ma il test più atteso è quello alla guida e diciamolo subito, non ha deluso. Anche elettrica, anche con la sola trazione anteriore, la Uncharted è una Subaru vera, al 100%. Essendo nativa elettrica, la batteria è stata posta sotto al pianale, un baricentro basso che pur senza voler emulare l'effetto motore boxer ne ha in buona sostanza ricreato l'equilibrio. Al volante della versione AVD 4x4 la musica cambia anche in meglio, soprattutto se ci si fa prendere dalla voglia di divertirsi in fuoristrada. Con la modalità X-Mode attivata ci si possono togliere delle gran belle soddisfazioni, anche in una guida off-road quasi estrema, tipicamente made in Subaru. Nella versione tutta avanti, Subaru Uncharted è disponibile con tagli di batteria da 57 e 77 kWh, con potenze da 167 e 224 cavalli, mentre la AVD integrale, solo col taglio da 77 kWh, di cavalli ne mette nel piatto ben 343. L'autonomia inizia da 400 km e giunge a 800 se usata solo nel ciclo urbano. Il listino parte da 39.800 e arriva fino a 47.900 euro, ma Subaru prova a dare una spinta iniziale alla sua Uncharted con uno sconto di 5.000 euro su tutte le versioni, riservato a questa fase di lancio. In occasione dell'83esimo Open d'Italia è nato un rapporto di collaborazione tra il marchio di lusso DS di Stellantis e il mondo del golf, due realtà che hanno molto in comune. DS è divenuta title sponsor della più importante manifestazione golfistica italiana che si è tenuta nel prestigioso Golf Club di Torino, cornice ideale per l'incontro tra i migliori interpreti del panorama golfistico internazionale. L'ultima creazione di DS Automobile, DS numero 7, si è presentata al pubblico attraverso un ampio programma di eventi e attivazioni, dimostrando di trovarsi nel proprio habitat naturale. Il golf è lo sport del dettaglio, della preparazione meticolosa, del rispetto per l'ambiente, qualità e caratteristiche che si ritrovano ben radicate nel marchio DS.
1: Condividiamo molti di questi valori. Pensiamo all'eleganza, pensiamo alla precisione, la performance ovviamente, e il rispetto per questo fantastico pianeta che abitiamo. Quando abbiamo deciso di essere title sponsor dell'83esimo Open d'Italia, abbiamo pensato esattamente a queste caratteristiche.
0: L'evento golfistico è coinciso con l'apertura degli ordini della nuova DS numero 7, la sostituta a tutti gli effetti della DS 7 che tanta fortuna ha portato alla causa del marchio francese, collocandosi stabilmente in cima alle vendite. Numero 7, che va ad occupare un posto d'onore tra le C-SUV Premium, sorge su una nuova piattaforma sviluppata per assecondare le caratteristiche dell'elettrificazione e per ottenere una capacità di autonomia che si spinge fino a 740 km.
1: Numero 7 è una macchina completamente nuova che ovviamente strizza l'occhio al grandissimo successo che ha avuto DS7, che resta a tutt'oggi la macchina più venduta della gamma DS, ma ovviamente lo fa guardando all'innovazione e alla tecnologia. Abbiamo molte caratteristiche su questa vettura che sono, rappresentano assolutamente delle totali novità nel panorama automotive.
0: Tra l'importante bagaglio tecnologico di DS numero 7 spiccano le nuove sospensioni DS Active Scan Suspension. I sensori della vettura sono capaci di leggere la strada in pochi millisecondi e di anticiparne le asperità adattando in tempo reale la taratura degli ammortizzatori. Un'altra analogia con il mondo del golf, dove una millimetrica lettura del terreno è un fattore fondamentale. Il listino di DS numero 7 parte da 42.400 euro per la versione ibrida da 145 cavalli e 50.900 euro per la versione 100% elettrica e-Tense. Grazie alla formula di finanziamento DS, però, i prezzi promozionali dedicati al lancio scendono notevolmente: 35.660 euro per la ibrida e 41.600 per l'elettrica.
2: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
2: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Se dici fuoco, dici Diavolina. Tecnologia per la vita.
5: Ben ritrovati, eccoci in studio per la terza e ultima parte anche per questa settimana, una parte dove si parlerà ancora una volta di alta orologeria. Lo faremo naturalmente, dico naturalmente, insomma, perché li conosciamo bene ormai da tempo e sono spesso nostri ospiti, Hublot. Ma prima ancora vado a salutare Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Grazie mille Paolo.
6: Buonasera Andrea, buonasera a tutti quelli che ci guardano.
5: Paolo, si parla di automobili, si parla di orologi. Tu ovviamente non puoi mai mancare, giustamente.
6: Come tu sai benissimo che gli orologi hanno tantissimo in comune con le automobili.
5: E questo ce l'hai raccontato
6: spesso. Gli orologi
5: spesso
6: sono stati inventati prima del motore scoppio.
5: Assolutamente sì, insomma, questo ce l'hai raccontato
6: prima
5: tanto.
6: Del motore elettrico.
5: Vabbè, anche, anche direi, poi vedremo insomma meglio. Comunque, vado a salutare invece in collegamento, lo ringraziamo quindi per essere con noi, Mauro Pilla, che è Sales and Marketing Manager per quanto riguarda Hublot Italia, anche per i paesi dell'Est Mediterraneo. Ben arrivato Mauro, grazie per essere con noi.
7: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
5: Buonasera, buonasera Mauro.
6: Buonasera.
5: Allora, temi da trattare ce ne sono sempre tanti, ne stavamo parlando anche fuori onda prima di iniziare l'estate, è una stagione molto particolare per Hublot, non che le altre non abbiano un peso altrettanto importante, ma sicuramente insomma, per vari motivi Hublot nell'estate ci si riconosce, credo, abbastanza. Partirei perlomeno da parlare di quello che è stato un festeggiamento recente, lo scorso anno, il ventennale del Big Bang, rivisitato con la versione Reloaded, ma la domanda un po' è questa: il segreto di un successo così duraturo come quello del Big Bang? C'è un segreto? C'è una risposta soprattutto? Ve la date? Oppure lo vivete così com'è?
7: Il segreto può risiedere forse nella capacità di reinventarsi, pur rimanendo fedele alla sua essenza, no? Dalla nascita, dal 2005, ha rappresentato il Big Bang, ha rappresentato una rottura nel design dell'orologeria, quindi proponendo per la prima volta la nostra filosofia dell'Art of Fusion. E il Reloaded invece per noi rappresenta la dimostrazione di un design iconico che però non è statico, non rimane fermo, evolve, assorbe nuove tecnologie, nuove tendenze, Mantiene quella riconoscibilità e quella forza espressiva che lo hanno sempre reso iconico, ma allo stesso tempo è una ricerca costante dell'equilibrio fra la tradizione e l'innovazione, fra l'essere riconoscibile, iconico, ma anche il saper sorprendere il nostro cliente.
5: Paolo, un'icona vera e propria. Non so se questo termine icona, secondo te, è un po' abusato in questi
6: Icona è un
5: tempi?
6: po'.
5: Esistono ancora le vere
6: Icona va
5: icone?
6: bene per tutto, no?
5: Perché è un no, nel caso, in questo caso direi che non ci sono dubbi, non è questo
6: No,
5: che volevo mettere in dubbio, ma era un po' il concetto un po' più allargato che mi incuriosiva.
6: unisce un po' l'utile al dilettevole,
5: Sì.
6: però in questo caso puoi chiamarlo unico, puoi chiamarlo classico, puoi chiamarlo eterno, puoi chiamarlo
5: Certo.
6: icona, puoi chiamarlo come vuoi. Diciamo che è l'arte della fusione, art of fusion. È stata la capacità di uscire dai nostri orologi delle lauree, di qualunque marca, di qualunque valore, che avevano delle lancette e dei numeri, potevano anche essere romani, per arrivare a qualcosa di completamente diverso. Perché oggi vedere un Big Bang da quando è nato e vedi qualcosa che sembra veramente proiettato un po' nel futuro. Cioè, non voglio. Però, insomma, in campo automobilistico noi siamo una trasmissione di automobilari. Ecco, tu pensa alla luce, alla Ferrari luce. Ecco, a un certo momento è arrivato Big Bang unico. Che cos'è che ha la Ferrari luce? È qualcosa di diverso di cui tutti parlano, perché nessuno si sarebbe aspettata una Ferrari così semplice, fatta come se fosse un telefonino, come fosse un mouse. E questo qui è una cosa uguale. Nessuno si aspettava un orologio che fosse mezzo orologio a cucù, un quarto di orologio planetario, un quinto di orologio giapponese, che metteva il caucciù, che metteva l'acciaio e che metteva il particolare che se volevano ci mettevano i brillanti. Ecco, è questo, questa fusione. E poi la tecnica. I motori li riconosci, anche il motore elettrico, forse della Ferrari, non è proprio una esplosione, ma un 12 cilindri Ferrari. Era un motore incredibile. E devo dire che Hublot col 12 cilindri ci ha anche lavorato, perché nel suo passato, proprio con un Big Bang, hanno fatto un orologio
5: Esatto.
6: con Ferrari che aveva le stimmate del 12 cilindri. Cosa vuoi che ti dica di più? Devo dire di meno? Sono qua.
5: No, va benissimo così, poi la chiacchierata è ancora lunga. Mi rivolgo ancora a Mauro Pilla. Parlare di Hublot, come giustamente suggeriva Paolo, e come stavi già dicendo prima, significa parlare sì di già una forma di tradizione in un certo qual modo, ma tanta evoluzione dal punto di vista tecnico, ma anche tanta versatilità, tanta creatività sostanzialmente. Ecco, in questo caso, per esempio, poi con l'avvicinarsi dell'estate a maggior ragione, usate delle pigmentazioni, delle colorazioni molto decise, molto intense sulla ceramica sostanzialmente. Ecco, come riuscite a combinare un po', non dico l'azzardo, insomma, però la volontà di utilizzare queste pigmentazioni su un materiale così duro, così resistente? Come avviene questo processo?
7: Esatto, perché non si tratta semplicemente di dipingere la ceramica, di
5: Sì,
7: colorarla,
5: esatto. Che lì,
7: ma
5: fino a quel punto, diciamo che si può fare.
7: più facile la superficie generalmente si può colorare. In molti orologi, cioè, si trova solamente la superficie della ghiera colorata, mentre invece noi andiamo proprio a integrare il pigmento in modo tale che diventi un tutt'uno con la struttura molecolare del materiale. E questo avviene nel nostro dipartimento di ricerca e sviluppo, grazie al lavoro del nostro dipartimento interno in Svizzera di ricerca e sviluppo, che ha trovato questo nuovo modo per diminuire la temperatura alla quale si lavora la ceramica, per non far bruciare il pigmento e farlo integrare all'interno del materiale. Questo non solo garantisce una uniformità del colore verso tutta la cassa, la ghiera, tutte le varie componenti, ma garantisce anche la durezza e la resistenza ai graffi, che sono le peculiarità di questo materiale, e in verità le nostre ceramiche colorate hanno una superiore resistenza ai graffi e una superiore durezza rispetto alla ceramica tradizionale.
5: Usciamo un attimo dall'aspetto più tecnico e parliamo di un aspetto che sì, chiaramente se parlo di garanzia, se parliamo di garanzia, è chiaro che siamo in un ambito commerciale, però al di là di questo, evidentemente, avete ampliato questa garanzia ai 10 anni con la formula del 5 più 5, se non erro. Ecco, è una grande fiducia.

0: fiducia da parte vostra proprio anche nei vostri prodotti, o è anche una sorta di quasi una sfida al mondo dell'alta orologeria? Cosa c'è di vero in queste due cose?
1: Fiducia e sfida, no, sicuramente entrambe le cose. La garanzia, l'introduzione di una garanzia 5 più 5, quindi 10 anni, è un record nell'industria. Non c'è nessun brand che abbia una garanzia di 10 anni. E questo è prima di tutto un messaggio forte, potente di fiducia nella qualità, nell'affidabilità, nella longevità dei nostri prodotti. È come se rappresenta un sigillo sull'orologio blu. Allo stesso tempo è comunque una sfida rivolta a tutto il mercato. La garanzia è un valore aggiunto tangibile per il cliente, è un chiaro segno del nostro impegno come brand di superare le aspettative che i clienti possano avere, ma anche abbiamo parlato di innovazione, dell'innovazione non solo tecnica, ma anche di servizio. L'innovazione può essere in tutte le sfaccettature, in tutti i touch point che si hanno con il cliente.
0: Giocando sempre questo palleggio, mondo degli orologi, mondo dell'automobile, anche questi sono temi, Paolo lo sappiamo bene, che oggi fanno la differenza, non che prima non la facessero, però magari ci si puntava meno, c'erano altre tematiche, no, da mettere in risalto. Oggi invece questo è un campo interessante.
2: Mauro ha aperto una porta su quella della garanzia che non è semplice da seguire la strada. Cosa esatto. C'è dentro la stanza, dietro la porta? Beh, intanto le automobili oggi riescono veramente a raggiungere dei tempi di garanzia molto elevati. 9 anni,
0: sì,
2: 350.000 sì. chilometri. Il problema delle automobili è che le garanzie solitamente prevedono tutta una manutenzione attenta, tutta una serie di lacci e lacciuoli che devono garantire un rapporto con la rete di vendita delle automobili. Naturalmente, chi meglio di Mauro può dirci che rapporto si instaura tra cliente Hublot e rete di vendita Hublot?
1: Per 10 anni l'orologio potesse avere dei difetti di meccanismo, si possa fermare o può essere che l'olio si possa essere consumato e quindi gli ingranaggi non girino correttamente, per 10 anni è assolutamente sarà a carico di Hublot si prenderà l'orologio e gratuitamente farà il servizio completo che noi generalmente suggeriamo di fare una manutenzione ogni 4 anni, 5 anni, in modo tale che ci sia una perfetta pulizia anche interna del meccanismo.
0: Diciamo che la collezione, quella 33 mm, invece avete tolti i diamanti in pratica, quindi spazio anche in questo caso a colori, pigmentazione e quant'altro, è un po' anche perché forse il pubblico femminile, diciamo, preferisce questa varietà, questa vivacità a un po' un'ostentazione, diciamo, del carato. Non so se si può dire in questo modo, però ci provo, te lo chiedo.
1: Sì, è vero che le donne di oggi, ma soprattutto anche la nostra clientela, cerca nell'orologio non solo un gioiello, ma che è il gioiello classico che esprima il valore tradizionale del gioiello, dell'orologeria, ma le nostre clienti cercano un accessorio che sia come se fosse un'estensione della loro personalità, potesse un'affermazione di stile, di individualità. E questa è la differenza che generalmente nell'orologeria è difficile da trovare e Hublot può offrire davvero. I diamanti comunque rappresentano un elemento di lusso, sono presenti nelle nostre collezioni, però l'audacia di questa estetica, di questa innovazione di materiali, delle ceramiche, portano con sé un messaggio altrettanto potente ed un modo di fare shopping di lusso, un modo moderno e più consapevole rispetto al bling bling del diamante.
0: Paolo, stai seguendo i mondiali?
2: Perché no, direi.
0: La domanda è pericolosa.
2: Perché no, perché no?
0: Hublot sicuramente
2: Non
0: sì.
2: ti dirò perché ti

0: tifo, perché no. Per chi tifo non c'è.
1: No, vabbè,
0: non è ai mondiali, stranamente vabbè. Non è ai mondiali.
1: Pazienza.
0: Però se vuoi ti dico uno che fa tanti gol con un Loblaw al polso.
1: Madonna. Attenzione a non sbagliare, perché ci sono diversi marcatori importanti in questo mondiale, no, no. Quindi di quello giusto.
0: Non lo porta quando gioca,
1: meno male.
0: Lo lascia in mano a qualcuno,
1: se no.
0: Fuori dal campo.
1: Esatto, altro che garanzia, se no.
0: Guarda, non lo pronuncio bene, ma si chiama Mbappé.
1: Kylian Mbappé e anche Didier Deschamps, aggiungiamo, insomma,
0: sì,
1: il CT della Nazionale.
0: Ha avuto questo problema, la mamma è mancata durante il campionato mondiale e lui è dovuto correre a casa e ha saltato una partita.
1: Esatto, però insomma, è grande condottiero della Francia di questi anni. Molti lo sanno già, però Mauro lo chiede lo stesso, insomma, l'importanza del rapporto in generale. Già allarghiamo il discorso del mondo del calcio, è evidente, e insomma anche a questi personaggi di così grande rilievo e spessore tecnico, umano, sportivo.
2: I nostri ambassador Mbappé e Deschamps, per me rappresentano proprio il 5 più 5 della garanzia, no?
1: Ecco.
2: I 5 anni della tradizione, dell'affidabilità di Deschamps, del successo di Deschamps, e i 5 anni dell'innovazione, della forza di Mbappé. E quest'ultimo rappresenta la gioventù, l'energia, l'inarrestabile, no? Questo talento che adesso sta cercando di rompere tutti i record del calcio, e la partnership con lui ci proietta verso il futuro e verso un'audience più giovane e dinamica. Invece Deschamps rappresenta l'esperienza, il successo, la leadership, no? Attraverso varie epoche, vari momenti, un successo consolidato. E questa unione dimostra appunto la capacità di Hublot di dialogare con le diverse generazioni e dialogare con le diverse sfaccettature del successo.
1: Rimango un attimo, siamo in chiusura, ma rimango un attimo con te per parlare del calibro unico flyback, sostanzialmente il dispositivo zero friction. Qui torniamo un po' a parlare di tecnicismi, ma ne approfitto, visto insomma anche l'abilità dimostrata nel raccontare anche a noi comuni mortali sostanzialmente di che cosa si tratta, e magari far appassionare anche qualcuno che attualmente non lo è al mondo dell'altorologeria.
2: Sì, assolutamente. Il calibro unico è il nostro cronografo di qualità e immagine della marca, che va ad unire il design e l'ingegneria, che sono alla fine per noi due facce della stessa medaglia. Quindi noi cerchiamo di trovare delle innovazioni meccaniche che non siano fini a se stesse, ma che servino a migliorare l'affidabilità, la precisione, la durata, la longevità del calibro. E in questo caso, nell'unico, questo meccanismo di zero friction riduce l'usura del calibro, degli ingranaggi, e anche migliora appunto la performance dell'orologio nel tempo. E quindi In un orologio Hublot c'è appunto questo matrimonio fra l'avanguardia meccanica ma anche l'estetica, in modo tale che il futuro dell'orologeria per noi risiede nella simbiosi perfetta di questi due mondi. Il Zero Friction è un brevetto di Hublot, come altri tre brevetti che fanno parte e che vanno a costruire questo calibro flyback da 72 ore di carica.
1: Poi proviamo a capire qualche ultima informazione da Mauro, però secondo te, col tuo fiuto, dove si va un po' più? Dove andrà Hublot? Cosa pensi? Più verso l'heritage, rottura tecnologica? Chi lo sa?
0: Così. Penso che non sia semplice, è il mondo che sta cambiando, è il mondo che anche l'orologio sta cambiando. Io penso che Hublot, sempre legandomi non questa volta all'automobilismo ma al calcio, abbia già digerito, abbia già ipotizzato di entrare nel mondo della tecnologia assoluta.
1: Siamo in chiusura, io sul saluto, però saluto naturalmente sì Mauro Pilla, Sales and Marketing Manager, ricordiamo Hublot per l'Italia e poi anche per i paesi est mediterraneo, questo ci tenevo a dirlo. Questo significa confrontarsi con delle realtà che magari hanno un filone culturale, storico.

0: di tradizione abbastanza simile tra loro, se vogliamo, con grande gusto per l'estetica, però è difficile però metterli comunque insieme, dal vostro punto di vista?
1: I mercati mediterranei sono affascinanti proprio per la loro ricchezza culturale, l'attenzione al dettaglio, alla bellezza, all'eccellenza. Però c'è un filo comune, conduttore, di tutti questi mercati, che è appunto la ricerca di un'espressione di sé audace, distintiva e un rispetto per la qualità, per l'artigianato. E per questo i nostri clienti del bacino mediterraneo cercano un qualcosa di qualità, un orologio che possa emozionarli e che racconti una storia, e che quindi loro possano portare con loro, che sia un compagno di vita e diventa non un segnatempo, ma un senza tempo.
0: Molto bello, molto bello. Ringrazio quindi ancora Mauro Pilla e salutando anche te, Paolo. Paolo Artemi, naturalmente vicepresidente UIGA, puoi aggiungere qualcosa?
2: No, aggiungo che mi è piaciuta moltissimo la cosa che uno guarda un orologio da 100.000 euro e dice: caspita, oggi sto bene. Ciao a
0: Apprezzo
2: tutti.
0: tantissimo la battuta, invece per quanto mi riguarda vi ringrazio ancora naturalmente, ringrazio chi ci ha seguito da casa, l'appuntamento con Safe Drive come sempre e per la prossima settimana.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: amico. Questo è Studio 100.
1: La Vibrotech Volley Taranto si prepara a vivere il prossimo campionato nazionale di Serie B maschile. Il nuovo progetto rosso-blu è stato presentato all'Hotel Delfino davanti a dirigenti, sostenitori e rappresentanti delle istituzioni sportive cittadine. Ad aprire gli interventi è stato il presidente Francesco Scarnera, che ha raccontato la nascita dell'iniziativa illustrando gli obiettivi della nuova stagione: riportare entusiasmo intorno alla pallavolo maschile tarantina e costruire un percorso duraturo fondato su programmazione, competenza e valorizzazione delle risorse del territorio. Al suo fianco il presidente onorario Antonio Di Giuseppe, i sostenitori Fabio Tagarelli, Ennio Barnaba, Fabio De Bartolomeo, esponenti della Fondazione Taranto 25. Sono intervenuti inoltre il dirigente della FIPAV Marco Cardellicchio e Filippo Marco Leoni, coordinatore del tavolo dello sport dell'amministrazione comunale di Taranto. Presente anche il primo rinforzo rosso-blu, Alessio Fiore, schiacciatore classe 1982 proveniente dal Palermo. L'obiettivo della Vibrotech va oltre il risultato agonistico: creare un'identità riconoscibile, avvicinare nuovi appassionati e rafforzare il legame con la città. La conferenza stampa è stata moderata da Matteo Schinaia.
2: Abbiamo quest'anno, ovviamente, oltre ad aver spostato la nostra sede da Faggiano a Taranto, quindi quest'anno giocheremo al Palafium. Tutto sommato faremo un campionato di Serie B a livello nazionale, quindi ci sarà una prospettiva diversa. Abbiamo degli obiettivi da raggiungere, è un campionato difficilissimo, però ci impegneremo.
3: Siamo contenti anche per un motivo, perché è un peccato che a Taranto non ci fosse una squadra di pallavolo nazionale. Dopo la Prisma di A2, che aveva rinunciato al campionato quest'anno, era giusto che una squadra di volley tarantina partecipasse a un campionato nazionale

0: per non essere tolte dal database della federazione.
1: Questo è un passaggio importante, non solo per la pallavolo di Taranto, ma può diventare un passaggio importante anche in altri ambiti sportivi, che è una delle ambizioni di questa giornata. Quindi non è un incontro di primo agosto di persone che non avevano nulla da fare.
2: La cosa più importante è quella, noi tutto quello che stiamo cercando di fare già da otto mesi, da quando si è insediato il tavolo dello sport del Comune di Taranto, stiamo poi cercando di fare questo, cercare di dare una linea guida su quello che è lo sport che deve essere in questa città, prendendo poi anche il volano, lo spunto da quelli che saranno questa grande manifestazione che ci sarà a Taranto, che sono i Giochi del Mediterraneo.
3: È una bella missione, ma siamo molto soddisfatti di avere questo compito, che non sarà facile, però il lavoro non spaventa, quindi siamo pronti ad affrontare tutto quello che ci prospetta il futuro con sorriso, con determinazione e voglia di lavorare soprattutto.
4: Chiusura immediata per la moschea di Viale Marconi a Massafra. Il provvedimento è stato disposto con un'ordinanza della sindaca Giancarla Zaccaro al termine degli accertamenti effettuati dalla polizia locale e dagli uffici comunali. Il locale molto frequentato sarebbe risultato privo dei necessari requisiti urbanistici e di sicurezza. Sarebbero emerse anche criticità igienico-sanitarie ritenute incompatibili con la prosecuzione delle attività e degli incontri di preghiera. È il secondo caso registrato negli ultimi mesi. In precedenza l'amministrazione comunale aveva impedito l'apertura di un altro luogo di culto in via Vittorio Veneto anche in quel caso per l'assenza delle autorizzazioni previste. Il comune precisa che la decisione non rappresenta un divieto legato alla religione ma un intervento finalizzato al ripristino della legalità e alla tutela della sicurezza pubblica. Le numerose persone presenti durante le preghiere avrebbero inoltre occupato il marciapiede creando disagi alla circolazione. Il provvedimento, sottolinea, riguarda esclusivamente la regolarità dell'immobile e il rispetto delle norme previste per tutte le attività aperte al pubblico. Sulla vicenda è intervenuto anche Rossano Sasso, responsabile regionale di Futuro Nazionale. Secondo Sasso la struttura sarebbe stata individuata e segnalata alcune settimane fa dai referenti territoriali Francesco Battista e Antonio Pelillo. Dopo il sopralluogo della polizia locale e le comunicazioni a Questura e Digo si è arrivata l'ordinanza di chiusura. Quando qualcuno fa il proprio dovere senza paura, lo Stato agisce e funziona, afferma Sasso, che rivendica l'iniziativa del movimento e accusa le istituzioni di aver sottovalutato troppo spesso il fenomeno dei luoghi di culto abusivi. Si è conclusa positivamente la prima fase di preparazione atletica del Martina, svolta tra Alberobello e il Tursi della città della Valle d'Itria. Nel quarto giorno di preritiro la squadra biancazzurra ha chiuso il lavoro sul campo con una partita amichevole tra i giocatori della Rosa, utile allo staff tecnico per valutare la condizione fisica e i primi meccanismi di gioco. Adesso il gruppo si trasferirà in Basilicata. Dal 2 al 13 d'agosto il Martina farà base a Villa d'Agri, in provincia di Potenza, per la seconda fase del ritiro precampionato. Saranno giorni importanti per aumentare i carichi di lavoro e perfezionare la preparazione atletica e tattica in vista dell'inizio della nuova stagione e dei primi impegni ufficiali. Tre le amichevoli programmate sul terreno di gioco dello stadio Franco San Chirico. Sabato 8 agosto il Martina affronterà la Laicos Tolbe, formazione di eccellenza lucana. Martedì 11 sarà la volta del Moliterno, mentre giovedì 13 i biancazzurri sfideranno il Viggiano, entrambe squadre del campionato di promozione lucana. Gli orari di inizio delle tre partite saranno comunicate nei prossimi giorni dal club martinese.
5: La libreria sociale e il presidio di Book Crossing di Vianitti sono stati rimossi e imporne la rimozione è stata l'ordinanza dirigenziale del Comune di Taranto, che dal 1 agosto al 5 settembre prevede la completa liberazione di strade e marciapiedi interessati dai percorsi dei Giochi del Mediterraneo. Per evitare sanzioni economiche e il rischio della chiusura delle attività fino a 5 giorni, il titolare ha deciso di smontare la piccola libreria.
6: Lo toglie perché c'è l'ordinanza e bisogna, le regole, le leggi se ci sono vanno rispettate e noi siamo molto rispettosi delle leggi. E la cosa però ci ha dato un po' fastidio perché comunque era un'iniziativa che andava avanti da circa 2 anni e con ottimi risultati, perché abbiamo tantissimi libri, come ho avuto modo di farvi vedere.

0: Ormai abbiamo una botte piena di libri e questo è stato un peccato perché sull'ordinanza purtroppo, forse se scritto un po' meglio, si dava la possibilità di poter valutare caso per caso, perché non parliamo di arredi dei De Ors, probabilmente chi ha scritto quell'ordinanza ha pensato solo e esclusivamente ai De Ors, ma soprattutto la cosa che ci ha lasciato veramente un po' l'amaro in bocca sono i tempi dilatati, cioè per una manifestazione che ci sarà a fine agosto non puoi chiudere un'intera via e impedire alle attività commerciali di svolgere la propria attività, lasciamo perdere il discorso della libreria sociale, cioè per un mese. Allora, questi tempi molto dilatati trasmettono una sola cosa, che probabilmente chi scrive questi provvedimenti non ha proprio come primo pensiero creare meno danno economico possibile alle aziende.
1: È proprio questo l'aspetto che più amareggia il titolare. Da una parte sostiene ci sono i grandi eventi e le iniziative concentrate in pochi giorni, dall'altra una cultura che vive ogni giorno grazie all'impegno di chi, senza finanziamenti né clamore, prova a creare occasioni di incontro e condivisione. L'intelligenza artificiale è spiegata a tutti senza tecnicismi. Lunedì 3 agosto alle 21:30 al Castello Episcopio di Grottaglie, un incontro per scoprire come l'intelligenza artificiale sta trasformando lavoro, scuola, sanità e vita quotidiana. Interverranno i professori Cosimo Vinci e Berardina De Carolis con la presenza speciale di un robot umanoide. A moderare l'appuntamento l'imprenditore digitale Alessandro Brunello.
2: L'unico evento in zona che darà a tutti l'opportunità di avere informazioni e conoscenze rispetto a questa rivoluzione tecnologica che molto presto coinvolgerà tutti noi. Grandi cambiamenti in vista sia sul piano del lavoro, della scuola, dei servizi. È molto molto importante che tutti noi siamo a conoscenza, entriamo in contatto con questa nuova tecnologia per essere pronti e non rimanere indietro. Avremo anche il robot, sì, il robot umanoide che parlerà con voi e con il quale potrete interagire e lo vedrete camminare per il centro storico di Grottaglie. Lunedì sera 21:30, venite in anticipo, vi aspettiamo.
3: Nessuno si permetta di decidere il futuro di Taranto senza guardare negli occhi Taranto. Le parole della sindaca di Genova Silvia Salis hanno riaperto una ferita che qui non si è mai rimarginata. La preoccupazione per i lavoratori di Cornigliano è legittima, ma non può trasformarsi nell'ennesima richiesta rivolta a Taranto. Continuare a produrre, continuare a sopportare, continuare a sacrificarsi perché altrove non si perda un posto di lavoro. No, Taranto ha già dato, ha dato per 60 anni. Ha dato la salute dei suoi cittadini, il futuro dei suoi figli, la serenità delle famiglie. Ha dato lavoratori morti in fabbrica, quartieri soffocati dalle polveri, bambini costretti a curarsi lontano da casa. Ha dato sviluppo mancato, occasioni perdute, un territorio tenuto in ostaggio del ricatto più crudele, scegliere tra lavoro e la vita. Per il resto d'Italia quella fabbrica potrà anche valere lo 0,3% del prodotto interno lordo. Per noi non è una percentuale, è una presenza che entra nelle case, nei polmoni, nella paura di ogni madre. È una ferita aperta nel corpo della città. Silvia Salis sarà anche l'astro nascente della politica nazionale, ma nessuno da Genova, da Roma o da qualunque altro luogo può spiegare ai tarantini quale prezzo debbano ancora pagare. Adesso parlino i rappresentanti di questo territorio, quelli che siedono a Roma, a Bari, nelle istituzioni. Escano dal silenzio, depongano le bandiere di partito e indossino finalmente quella di Taranto. Salute, lavoro, bonifica e futuro non possono più essere parole da convegno, devono diventare una scelta. Petto in fuori, senza chiedere permesso a nessuno. A decidere per Taranto sia finalmente Taranto. Paura nel tardo pomeriggio di sabato nel centro di Taranto, dove è crollato il solaio dell'ultimo piano di una palazzina di tre piani situata al civico 110 di Via Dante nel borgo. Il cedimento ha interessato anche alcune porzioni del muro perimetrale dell'edificio. Fortunatamente non si sono registrati feriti né persone coinvolte. L'appartamento colpito dal crollo era infatti disabitato e nell'ultimo periodo veniva utilizzato soltanto come deposito. Il forte boato ha però provocato momenti di grande apprensione. attenzione tra gli altri inquilini dello stabile, che hanno immediatamente abbandonato le proprie abitazioni e raggiunto la strada. Visibilmente agitati, sono rimasti per diverse ore all'esterno in attesa dell'esito delle verifiche tecniche. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco della sede centrale e del distaccamento del porto mercantile. I pompieri hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza e una serie di misurazioni per valutare la stabilità dell'intera struttura. Gli accertamenti dovranno stabilire se gli inquilini potranno rientrare nelle proprie case oppure se sarà necessario dichiarare inagibile la palazzina e trovare per loro una sistemazione alternativa. Presenti anche gli agenti della polizia locale, che hanno transennato l'area per impedire l'accesso e consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza. Restano ora da chiarire le cause del cedimento strutturale. I risultati delle verifiche saranno trasmessi alla magistratura, chiamata a valutare l'eventuale presenza di responsabilità.
4: Siamo all'interno del Parco Due Mari a San Giorgio Ionico per raccontarvi quella che è l'avventura del Fiorino Future Festival seconda edizione. Qui alle nostre spalle un palco meraviglioso, pieno di musica e pieno soprattutto della poesia e della grande canzone italiana rappresentata da Gaetano Curreri. Questa sera, per la terza serata del Fiorino Future Festival, uno spettacolo davvero unico nel suo genere, che però ci riporta a passeggio nei ricordi di quella che è stata davvero la grande canzone italiana. Ho visto una produzione assolutamente moderna, bella.
5: Questo è merito della mia manager, nonché socia.
4: Bella, moderna, interattiva e davvero coinvolgente. E che mi ha fatto pensare che la musica poi italiana, noi parliamo tanto di storia della musica, in realtà questa musica è proprio moderna, cioè davvero la capacità di coinvolgere tutti.
5: Ci vuole solo, bisogna solo dare la possibilità a persone giovani come Laura di dire la propria, se no purtroppo il mondo della musica rimane sempre blindato a quei 3-4 personaggi che fanno le cose tutti uguali. Lei invece ha avuto il coraggio di estrapolare una cosa che secondo me è importante della mia storia, cioè che sono le mie canzoni. Io delle volte non sono riconoscibile come persona, ma appena accenni una mia canzone, quello divento subito riconoscibile. E le mie canzoni non sono solo quelle che io ho cantato e scritto per gli stadi: da Vasco, Dalla, Carboni, Irene Grandi, Noemi, Raff, ma poi ne dimentico sicuramente qualcuno. Io ho sempre pensato alla musica così, come qualcosa da condividere, e lei ha trovato questo grandissimo richiamo, che io sono le mie canzoni, io non sono altro che le mie canzoni, tutto il resto potete anche scordarvelo di me.

0: Dal 5 agosto i datori di lavoro privati pugliesi potranno presentare la domanda per ottenere incentivi destinati all'assunzione di persone con disabilità. La Regione Puglia ha stanziato 4 milioni e mezzo di euro per favorire l'inclusione nel mercato del lavoro e sostenere le imprese escluse dai contributi del Fondo nazionale per esaurimento delle risorse. L'obiettivo è favorire circa 450 nuove assunzioni nelle sedi aziendali del territorio regionale. Gli incentivi, compresi tra 9 e 15 mila euro, potranno aumentare fino a 18 mila euro in alcuni casi e riguarderanno contratti a tempo indeterminato e in specifiche condizioni anche a tempo determinato. L'intervento rappresenta un sostegno concreto e immediato e con procedure semplificate sia per i datori di lavoro sia per le persone con disabilità, sottolinea l'assessore regionale allo sviluppo economico e al lavoro Eugenio Di Sciascio. L'iniziativa rientra in un più ampio piano regionale da 11 milioni di euro dedicato all'inclusione lavorativa e punta a promuovere una cultura di impresa che consideri la disabilità un valore e non un obbligo. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online sul portale Sistema Puglia a partire dalle ore 12 del 5 agosto e fino all'esaurimento delle risorse, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
1: Paura all'alba a Martina Franca, dove un incendio è divampato in un appartamento al quarto piano di una palazzina situata in una traversa di via Alessandro Figuera. L'allarme è scattato intorno alle 4:30. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco impegnate nelle operazioni di soccorso, nell'evacuazione dell'intero stabile e nello spegnimento delle fiamme, evitando che il rogo si propagasse negli altri appartamenti. Cinque le persone tratte in salvo, decisivo il comportamento del barboncino di famiglia che, accortosi del pericolo, ha iniziato ad abbaiare, svegliando gli occupanti dell'abitazione e consentendo loro di mettersi in salvo in tempo. Per l'animale però non c'è stato nulla da fare, il cane è morto all'interno dell'appartamento. Una donna inoltre è stata trasportata in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Terminate le operazioni

0: Visita istituzionale all'Invictus Camp di Campomarino di Marugio per il vicepresidente e assessore regionale al welfare Christian Casili, accompagnato dal fondatore Alfredo Longo. Casili ha incontrato bambini, famiglie e operatori del primo camp di terapia ricreativa del Sud Italia, dedicato a giovani con patologie oncoematologiche, croniche e genetiche. L'assessore ha preso parte anche alla festa conclusiva della quarta sessione del 2026. Il progetto, promosso dalla Fondazione Vanni Longo, proseguirà fino a novembre e quest'anno ospiterà circa 350 bambini e ragazzi provenienti da tutta Italia.
1: Abbiamo circa 650 iscrizioni che arrivano da ben 18 regioni d'Italia. Siamo l'unico camp di terapia ricreativa del Sud Italia e siamo soltanto due in Italia. Noi, oltre al più noto e importante Dinamo Camp, ma siamo gli unici in tutto il mondo a essere a due passi dal mare. Ospitiamo gratuitamente famiglie con bambini o bambine con patologie genetiche, croniche ed oncoematologiche che hanno vissuto dei momenti di spensieratezza, di gioia e di normalità.
2: Qui capisci quanto le relazioni tra i bambini e le bambine siano importanti e soprattutto le relazioni con le famiglie. È un luogo in cui c'è vera socialità, in cui c'è crescita da parte dei ragazzi e in cui si è respirata tanta, tanta felicità. Per cui, diciamo, io, l'assessore poi al welfare, quando guardo queste realtà, rimango sempre meravigliato di quanto, sia i volontari, sia chi ci lavora, ma soprattutto le famiglie e i bambini, qui trovino un momento per potersi relazionare e comprendere anche, quanto sia importante condividere spazi, luoghi e attività. Per cui veramente Invictus Camp rappresenta una grande esperienza pugliese, ma io direi italiana, presente sul nostro territorio e questo ci inorgoglisce.
0: L'intelligenza artificiale è spiegata a tutti senza tecnicismi. Lunedì 3 agosto alle 21:30 al Castello Episcopio di Grottaglie, un incontro per scoprire come l'intelligenza artificiale sta trasformando lavoro, scuola, sanità e vita quotidiana. Interverranno i professori Cosimo Vinci e Berardina De Carolis con la presenza speciale di un robot umanoide. A moderare l'appuntamento l'imprenditore digitale Alessandro Brunello.
3: L'unico evento in zona che darà a tutti l'opportunità di avere informazioni e conoscenze rispetto a questa rivoluzione tecnologica che molto presto coinvolgerà tutti noi. Grandi cambiamenti in vista sia sul piano del lavoro, della scuola, dei servizi. È molto molto importante che tutti noi siamo a conoscenza, entriamo in contatto con questa nuova tecnologia per essere pronti e non rimanere indietro. Avremo anche il robot, sì, il robot umanoide che parlerà con voi e con il quale potrete interagire e lo vedrete camminare per il centro storico di Grottaglie. Lunedì sera 21:30, venite in anticipo, vi aspettiamo.

0: amico. Questo è Studio 100.
1: Il super classificone. I dischi top della settimana.
2: Signore e signori, 50° posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: 40° posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. Credo che in questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare i notturni di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'ocarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Mi sembra sia arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di far musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo, il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. è stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia, inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan.

0: Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra, eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
1: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808-909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
2: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron. Batteria elettronica più arpeggiatore più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Sai quando si dice degli arranger, ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatte tutto il nazional popolare della Baby Record, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
0: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
3: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati. Quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune. È cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune. E ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60-70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
1: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
0: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità, perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili a avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie band preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Per una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia

0: tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono sinte batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione, l'ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters, non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori

0: solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
1: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco, uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
2: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo, il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
3: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto, e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Quei budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapere che è tutto fatto con l'orchestra, è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein, si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare di sintesi FM e un Onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbuster. Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sali di ottava. Con un po' più di delay. L'Onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe in love after love, quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì, fine, punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, un pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale, come il vocoder, tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune. È il 2003.
2: L'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io male, cioè male umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio non uso mai la tecnologia per correggere. Non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico: ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio. Non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
3: in generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio lo considero 50-50, pericolo opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo, usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
4: C'era un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
0: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' a questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata. E magari, adesso non voglio dire si riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, è efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza. Della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buono alla prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buono alla prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì, è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: la tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è delle persone che andiamo.

Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: L'Italia in vetrina in Cina, a Shanghai per la precisione, dove alcune regioni, tra cui la Puglia, hanno proposto la propria offerta a milioni di potenziali turisti. Un mercato, quello cinese, in forte espansione nei campi dell'economia, industria e commercio in modo particolare, e in quello del turismo per l'interesse suscitato dalla nostra nazione. Più che il mare, sono le città d'arte, l'enogastronomia, le tradizioni, i punti di forza della nostra offerta turistica. E la delegazione pugliese, guidata per l'occasione dall'assessore regionale Marcello Rollo, ha riaffermato questi valori, esaltando le risorse di una regione baciata dal sole e ricca di risorse naturali.
1: L'iniziativa è nata perché siamo stati contattati da questa organizzazione, dal gruppo Giglio, che insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Industria e il Ministero dell'Economia ha pensato bene di organizzare un evento in Cina in occasione della Formula 1 che si fa a Shanghai. Noi ci siamo subito accorti dell'importanza di questo evento e abbiamo accettato di partecipare. L'obiettivo era intanto conoscere questa realtà e capire come la regione Puglia, in modo anche sotto aspetto turistico, può essere interessante. E quindi la partecipazione, perché come sempre ho detto, se non si partecipa e si capiscono bene le cose come stanno, non si possono proporre le nostre idee. E quindi siamo arrivati qua, come si fa sempre la prima volta, con rispetto. Abbiamo conosciuto questa realtà stupenda. Credo che ci siano le condizioni per la Puglia per poter inserirci in questo mercato, sapendo che le statistiche dicono che ci siano 100 milioni di ricchi che vorrebbero venire in Europa e che vorrebbero spendere e che in Italia dovrebbero essere quelli la più gettonata. Se l'Italia è la più gettonata, la Puglia deve inserirsi. Io insieme alla delegazione ce la stiamo mettendo tutto, poi saranno gli operatori a mettersi in contatto. Compito mio sarà quello, grazie a questi incontri che ho avuto qua con il direttore dell'ICE, con l'ambasciatore, con tour operator cinesi, di metterli in contatto con i nostri tour operator pugliesi e vedere un po' di trovare un feeling, una proposta che possa essere ideale per il nostro territorio. C'è anche un conforto, lo speravo all'inizio, ma oggi è un dato certo. Con la Lombardia, con il presidente Formigoni, che abbiamo fatto la conferenza stampa, è nato. C'era già un rapporto tra il presidente Fitto e Formigoni, ma io ho chiesto in modo particolare se era possibile trovare una forma di collaborazione turistica, cioè significa che tutti i cinesi che arrivano a Milano, e a Milano dovrebbero esserne di più, possono tranquillamente venire anche in Puglia con un accordo. Vediamo come esce questa possibilità, quindi ci sono anche queste altre alternative che, se nascono, potrebbe tranquillamente essere un fatto nuovo e quindi la Lombardia e la Puglia ancora di più vicine per una forte collaborazione.
0: E il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, evocato dall'assessore Rollo, conferma la volontà di collaborare con la Puglia per intercettare questo enorme flusso turistico interessato all'Italia.
2: Tra Lombardia e Puglia esiste una collaborazione in diversi campi. Con il presidente Fitto abbiamo firmato diversi accordi per lavorare insieme nel campo della pubblica amministrazione, dell'e-government e altro ancora, ma anche essere insieme alcune regioni italiane dell'eccellenza in un grande paese come la Cina significa sostenersi a vicenda e rendere più appetibile la visita in Italia. Non dimentichiamo che tutti gli osservatori dicono che ci sono 100 milioni di cinesi che si apprestano a diventare

Dare turisti a invadere il mondo. Bene, dico che noi dobbiamo essere insieme, noi regioni italiane, per fare in modo che una delle mete visitate dai turisti cinesi sia l'Italia, con le sue splendide bellezze paesaggistiche, culturali, artistiche. Far conoscere l'Italia, far conoscere le regioni d'Italia in Cina è uno degli obiettivi di questa nostra missione. Io credo che sia possibile che la dimensione regionale si integri e completi la dimensione nazionale. Noi vogliamo far conoscere l'Italia nel suo complesso, ma poi alcune specificità regionali hanno qualche cosa di caratteristico che dice qualche cosa in più e che va fatto conoscere. Per quanto riguarda Puglia e Lombardia, diversi sono i campi di collaborazione e anche la presenza, non solo in Cina, ma in altri paesi del mondo per noi interessanti, può costituire un'iniziativa comune di grande respiro, di grande futuro.

A Shanghai c'erano anche le telecamere di Studio 100 TV che hanno colto non soltanto i momenti salienti di questa trasferta orientale con i vari incontri e le visite ufficiali, ma anche aspetti suggestivi della cultura cinese, dai colori delle tradizioni all'evoluzione della tecnologia, dai grattacieli alle abitazioni più caratteristiche.

0: Lo Shanghai Dramatic Art Center, per tutta la durata della manifestazione denominata Vetrina Italia, ha esposto un prezioso violino Stradivari, simbolo unico e straordinario della creatività artigianale italiana. A disposizione dei visitatori, inoltre, i tessuti e gli abiti realizzati con le pregiate sete di Como, garantite dal marchio di qualità Serico. La vista, l'udito, il tatto, l'olfatto e il gusto sono stati sollecitati durante un percorso fantastico che ha catapultato i visitatori cinesi nel nostro paese. Il programma è stato concluso da una esibizione del quartetto di fiati dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Cina Italia dunque, un rapporto già avviato. Ora aspetta la Puglia a concretizzare quanto teorizzato a Shanghai. Il sottosegretario al welfare Brambilla si dichiara ottimista su questa possibilità.
1: La Puglia si è mossa molto bene ed è l'unica regione, diciamo, del sud che è presente e che mostra che cosa può dare l'Italia. Allora, noi abbiamo finora temuto e molti temono la Cina perché chiaramente è in una situazione socio-economica totalmente diversa dall'Italia, c'è meno protezione per l'ambiente, meno protezione sociale, meno protezione sul lavoro e quindi un costo molto molto basso del lavoro, quindi una grande invasione di prodotti. Si dimenticano però di notare che ormai sul 1.300.000 abitanti della Cina, tra i 50 e gli 80 milioni hanno un potere di acquisto che è pari a quel 5% di europei che ha un alto potere d'acquisto. Ora, l'Europa sono 330 milioni di abitanti, quindi il 5% sono circa 16 milioni. In Cina ci sono tra i 50 e gli 80 milioni di persone che possono spendere ancora di più. Ecco, ha fatto bene la regione Puglia ed è una grande occasione per le regioni del sud quella di poter far capire ai cinesi che qui ci sarà anche il grande sviluppo, ma noi abbiamo storia, cultura, tradizione, forse il 70% è esagerato, ma ci siamo vicini del patrimonio archeologico di tutto il mondo. Ecco, dobbiamo attrezzarci, siamo forse poco attrezzati con grandi alberghi come li abbiamo visti qui, con grandi infrastrutture, ma se soltanto un milione di cinesi ricchi potesse venire in Italia, noi passeremmo da un posto piuttosto brutto nel campo del turismo complessivo e forse ritorneremo come negli anni 70 a avere il primo posto. Quindi questa è la grande opportunità, questa gente vuole la qualità, vuole vedere delle cose che qui non può vedere e quindi per me è una grande opportunità anche e soprattutto per le regioni del sud dove c'è anche molto più patrimonio archeologico.
0: Grande interesse poi ha suscitato l'innovazione introdotta quest'anno di una gara del circuito di Formula 1 di automobilismo, il tutto

In un tripudio di bandiere rosse col cavallino rampante della Ferrari, rappresentata per l'occasione, oltre che dai piloti e dall'intero team, anche dal presidente Luca Cordero di Montezemolo. Quest'ultimo, anche in veste di presidente della Confindustria, conferma di quanto il nostro paese sia interessato al mercato cinese.

0: La manifestazione Vetrina Italia è stata finanziata da Amica S.p.A., azienda italiana leader nel settore chimico e sponsor della Formula 1.
1: C'è un feeling effettivamente fra l'Italia e la Cina più di quanto si possa pensare. Noi siamo dei creativi, anche loro lo sono, noi siamo degli improvvisatori molte volte, i cinesi sono veramente fantastici nell'improvvisazione, però anche oggi hanno raggiunto delle capacità di base tecniche e molto forti e sono affascinati da tutto quello che è bello. E quindi penso che l'Italia, che naturalmente il proprio patrimonio genetico ha la bellezza, il gusto, sia un partner ideale per la Cina.
0: L'AMIC dunque è una delle tante aziende italiane che hanno già scommesso sulla Cina, perché è un mercato che ha al suo interno enormi potenzialità di investimento e che gradisce molto il Made in Italy. E Shanghai è la sintesi della Cina moderna, tecnologica, più aperta e dinamica.
2: E crediamo molto in questo paese, crediamo molto nelle sue potenzialità e crediamo soprattutto molto nel rapporto tra l'Italia e la Cina, perché pensiamo che sono due popoli con due culture estremamente diverse, ma con nel contempo anche molti ma molte cose in comune. Quindi pensiamo veramente che sia un'opportunità da non lasciar perdere. È un popolo ed è un paese in continua evoluzione ed è un popolo che corre, corre, corre, corre, e noi non possiamo assolutamente perdere questa occasione.

0: Durante il soggiorno in Cina, la delegazione italiana ha partecipato inoltre all'inaugurazione dei nuovi uffici di Shanghai dell'ICE, l'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, e del Consolato Italiano. Una occasione in più per rinsaldare l'amicizia tra i due popoli e incrementare i rapporti commerciali, culturali e turistici tra Italia e Cina. E anche in questa circostanza si è parlato di Puglia.
1: La gamma dell'offerta pugliese è abbastanza ampia e diversificata, va da alcuni comparti, per esempio della tecnologia, con alcune produzioni di eccellenza nel sistema della macchina utensile, a alcune produzioni che sono importanti per quanto riguarda il comparto del lifestyle, riferendomi con questo in particolare all'agroalimentare. Il turismo è certamente importante, perché il turismo può determinare, se ha successo, una modifica nei comportamenti del consumatore cinese. Il consumatore cinese verrà in Italia e comincerà a sperimentare direttamente quali sono, diciamo, i modelli di vita di questo lifestyle italiano che si è imposto in altri mercati. Il potere d'acquisto di molte classi cinesi sta aumentando, lo vedete andando in giro per queste grandi città, e allora ritengo che per la Puglia si pongono anche delle condizioni interessanti di intervento nel comparto dell'agroalimentare, perché la crescita della capacità d'acquisto fa sì che il cinese vada sempre più alla ricerca di prodotti diversi, di un'alternativa rispetto a quello che sino ad ora gli è stato offerto in termini di cucina occidentale. Sostanzialmente cerca di abbandonare la formula del McDonald's, cerca di abbandonare le formule della ristorazione, diciamo, tipo fast food, e vuole cominciare a godere stili di vita occidentali di eccellenza. La Puglia, come dicevo prima, con la sua offerta di qualità in termini per esempio di pasta, in termini di conserve alimentari, in termini di vino, penso ai vini per esempio del Salento in particolare, che penso possono incontrare anche il piacere della popolazione cinese, può trovare degli spazi interessanti. Naturalmente questo è un mercato dove ci sono tutti i competitors, qui gli australiani, i cileni nel settore del vino per esempio la fanno da padrone. E allora è un mercato dove per affermarsi bisogna operare, si gioca sulla qualità, si gioca sulle attività promozionali, si gioca sulla spinta promozionale che bisogna fare, si gioca sulla presenza diretta. E per esempio l'Italia non deve cadere nell'errore, l'Italia, la Puglia, nell'errore di pensare che siccome ci sarà il flusso turistico cinese in Italia,

Italia, poi alla fine finirà per toccare Puglia, finirà per toccare altre regioni. Non è assolutamente vero, perché andrà gestito. La Spagna, la Grecia, la Francia, la Germania sono tutte piazze di destinazione del turismo cinese e sono tutti competitors nostri per quanto riguarda lo stesso tipo di lifestyle. Cioè la Grecia può offrire esattamente più o meno delle cose che offre l'Italia in termini di lifestyle, tranne la moda forse o il design, però la Spagna è

0: di reti, senza venire all'arrembaggio con piccole delegazioni che magari non hanno dei contatti. Bisogna invece costruire dei percorsi, dei progetti all'interno del quale giocano le strutture pubbliche e le strutture private. Attraverso questo meccanismo si ha quella forza per poter incidere su città come Shanghai o Pechino di 20 milioni di abitanti, dove se lei non ha una spinta promozionale organica, coordinata con un intervento di incontri one to one, di manifestazioni diciamo, di un certo impatto, lei passa inosservato.
1: Delle potenzialità della Puglia, della capacità degli imprenditori della nostra regione e della qualità dei nostri prodotti si dice convinto anche il direttore generale dell'Istituto Italiano per il Commercio con l'Estero.
2: Ma io credo che la Puglia sia una regione manifatturiera di grande importanza per il sistema Italia. Ha aziende di eccellenza ormai mondiale, ha aziende che si stanno rafforzando per conquistare i mercati europei. E credo che anche la Cina possa essere una grande opportunità per l'industria pugliese, per l'industria manifatturiera, per l'industria alimentare, oltre che quella turistica. Esistono già presenze importanti, ad esempio per 4 settimane nella grande catena di Shangri-La la pasta pugliese e l'olio pugliese la fanno da grandi e i marchi della Puglia sono ormai considerati al top dei consumi in questo grande mercato. Ma abbiamo anche la presenza dei mobilieri, abbiamo la presenza di alcune aziende della filiera della componentistica dell'auto che hanno un grande futuro in questo paese. Certo la Puglia ha guardato con più attenzione all'Europa che si stava allargando, ma credo che questo grande mercato come quello cinese darà un grande scatto all'economia pugliese solo pensando che se i cinesi sceglieranno il Mediterraneo come mare d'entrata nell'Europa per Taranto, che è un porto di grande efficienza, così come per Gioia Tauro in Calabria, ci sarà un grande salto organizzativo e logistico e quindi quella economia dei servizi che è un'economia produttiva e che segna la qualità di un paese. E il fronte del turismo è un turismo tutto essenziale, che forse rappresenta per la Puglia una grande chance. Il cinese ama il nostro paese, non è poi amante del mare considerato in modo tradizionale, allora questa terra pugliese con la sua catena delle masserie che sono una vera catena di eccellenze e di qualità, con una cucina invidiabile e quindi molto vicina ai gusti più raffinati di questo paese, il suo paesaggio, la sua storia, la sua tradizione, sicuramente possono essere un'offerta turistica molto interessante al milione di cinesi che ci aspettiamo nei prossimi anni in Italia. Bisogna rafforzare le infrastrutture e quindi, se posso fare un augurio, avanti con il grande aeroporto delle Puglie, perché senza sistema aeroportuale lei sa che il turismo non decolla.
1: Una regione dalle mille potenzialità, dunque, che se riuscirà a superare qualche ostacolo di natura infrastrutturale potrà affermarsi ancor di più nel mercato cinese, come conferma l'organizzatore dell'evento Vetrina Italia, Alessandro Giglio.
3: La Puglia, per il patrimonio turistico, storico, archeologico e culturale che ha, è una regione ideale per rappresentare l'Italia del sud nel mondo. Rappresenta una delle tante anime di cui l'Italia è ricca e la rappresenta in maniera eccelsa, quindi era ottima la presenza della vostra regione all'interno di una manifestazione internazionale come questa.

Vi presentiamo la nostra Puglia da sogno, così l'assessore regionale Rollo ha voluto introdurre una regione che piace e convince e i dati dello scorso anno lo dimostrano. Nel 2003 i flussi turistici italiani e stranieri hanno segnato un incremento del 3,5% rispetto al 2002. Cresce anche l'interesse dei tour operator verso la nostra offerta, prova ne è l'aumento delle compagnie aeree che hanno deciso di investire sulla destinazione Puglia. Oltre ai collegamenti aerei con Londra, Bruxelles, Parigi, Monaco e Francoforte, già operativi dagli aeroporti pugliesi, da aprile prossimo saranno attivi anche i voli diretti per Stoccarda e Colonia. Il segnale è inequivocabile. La promozione attuata all'estero funziona e va potenziata. Dai Misteri a San Martino, la Puglia turistica si presenta con un progetto nuovo e attraente che ha come obiettivo quello di valorizzare l'offerta regionale in tutti quegli aspetti e peculiarità

0: che la rendono davvero unica, puntando sui beni culturali. Da qui l'accordo di programma quadro con il ministro Urbani, che prevede un finanziamento di circa 200 milioni di euro per il recupero, la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse storico-culturali e artistiche della Regione Puglia: chiese, castelli, teatri, musei, biblioteche e archivi. Particolare attenzione è rivolta poi all'enogastronomia e agli appuntamenti con il folklore e alle più antiche tradizioni che rappresentano un prezioso archivio della memoria della gente di Puglia.
1: L'obiettivo è quello di iniziare a farci conoscere. Ci sono altre regioni come la Lombardia che già dal 96 hanno messo piede qua e stanno partecipando alla crescita incredibile di questa città. E credo che la Puglia può sicuramente essere concorrenziale perché ha dei patrimoni culturali, turistico e gastronomico per questa regione, e quindi convincere i cinesi, quando arriveranno in Europa, a venire anche in Puglia, perché vorremmo fare dei collegamenti diretti con Roma e Milano, perché sappiamo che sotto aspetto dei trasporti la Puglia ha delle grosse difficoltà. Però io ho parlato già con l'agenzia di Roma e credo che possiamo fare dei gemellaggi importanti. Tutti i turisti che arrivano a Roma li possono tranquillamente spostare in Puglia. Se poi noi saremo capaci a convincerli, potremo anche trovare delle forme di collaborazione dirette con le compagnie aeree, anche quelle cinesi. È l'inizio di un percorso. Spero che la prossima volta il sistema Puglia si presenti qua con tutte le sue potenzialità. Io volevo già questa volta portare con me Confindustria e l'ICE, quindi rappresentanti di tutte le Camere di Commercio. Io spero che la prossima volta la Puglia si presenterà al suo completo per presentare col suo sistema Puglia, per poter essere concorrenziale anche a confronto ad altre regioni, che so altre regioni d'Italia si stanno muovendo.
0: La Puglia, che può contare su 774 alberghi, 197 aziende agrituristiche, 211 campeggi e villaggi e circa 150 tra case vacanza e bed and breakfast, punta con forza sulla qualificazione dell'offerta attraverso un progetto complessivo che valorizzi le singole peculiarità territoriali e che ponga allo stesso tempo particolare attenzione all'ammodernamento degli alberghi già esistenti. È evidente che per rispondere alla crescente domanda del mercato turistico è necessario incrementare la ricezione turistica della Puglia, che oggi offre un rapporto qualità-prezzo davvero concorrenziale. La regione punta sul turismo per produrre nuovo sviluppo e maggiore occupazione attraverso il coinvolgimento sinergico di altri settori come l'agroalimentare e l'artigianato e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e delle produzioni locali. Dunque una logica di sistema, la stessa che sottende l'iniziativa promossa da Sviluppo Italia, finalizzata alla nascita di poli turistici integrati per dare impulso allo sviluppo di un settore trainante per l'economia nazionale come il turismo. Come è noto, la Puglia rientra infatti tra le regioni del sud individuate per la realizzazione di 5 poli turistici. Un progetto importante che prevede per la nostra regione 194 milioni di euro di investimenti in strutture ricettive, 2.900 camere, 3.200 nuovi occupati e l'attivazione di un flusso turistico di 800.000 unità all'anno. Tornando alla visita in Cina della delegazione italiana, lo Shanghai Grand Theater ha ospitato la prima assoluta di Partirò, un musical realizzato appositamente per l'evento, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, culturali e imprenditoriali cinesi e italiane. Il musical, attraverso i più celebri brani orchestrali e le più famose canzoni e arie d'opera lirica, ha portato per mano gli spettatori nel più fantastico ed emozionante viaggio in Italia. Un percorso multimediale di 80 minuti con la regia di Anna Lezzi, un'immensa scenografia virtuale per mostrare la ricchezza e la fama del patrimonio italiano. Partirò è stato trasmesso in Cina dal network OTV e nel resto del mondo dal canale Music Box, media partner della manifestazione. Il tutto con il coordinamento di Dimi SPA, prima public company della musica in Italia.

L'orchestra del Dimi è quella che oggi è venuta qui a Shanghai, anche se quella che poi a Roma ha registrato era molto più cospicua, insomma, molto più numerosa. Per cui, essendo un salentino doc leccese, trasferito a Roma nell'85, abbiamo costruito questa società operazioni, che tra l'altro vi dico è l'unica in questo momento in Europa, perché la nostra società operazioni è formata totalmente da musicisti e sono azionisti di una prima SPA, una public company in realtà nuovissima. Questa idea è venuta a me insieme a un altro socio che è romano, perché io sono un violoncellista spostato a Roma, insomma, durante il... Sì, io sono violoncello. Però negli ultimi anni mi sono dedicato a questa avventura nel Dimi e ho incontrato Beppe Lucio Dalla, perché la nostra orchestra suonava lì nella trasmissione. Lui era il direttore arrangiatore della trasmissione La Bella e la Bestia. Ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti, lui tarantino e io leccese, e da lì è poi nata un'amicizia.

0: E per questo evento internazionale l'orchestra è stata diretta da Beppe Donghia, Tarantino, firma autorevole nel mondo della musica italiana, avendo infatti orchestrato e diretto, sempre con l'orchestra del Dimi, l'ultimo lavoro di Lucio Dalla, Tosca, Amore disperato. Donghia giudica così la promozione della Puglia nel mondo.
1: Per me è indispensabile, non importante. È indispensabile che se altre regioni sono rappresentate ci sia anche la Puglia. Io credo che comunque questa cosa vada alimentata con la professionalità. Io a volte risulto antipatico perché sottolineo il fatto che una cosa, se si fa, bisogna farla bene. E quindi nel momento in cui ho un approccio con un'orchestra, e questo purtroppo Daniele lo sa, perché per questo a volte ci sono stati degli scontri incredibili, non mi accontento, cioè non mi accontento di eseguire, non mi accontento che l'orchestra esegua, ma sono dell'avviso che ciascun musicista debba interpretare quello che si sta suonando, che sia di cultura classica o cultura leggera o qualsiasi tipo di musica, perché io sono un po' a cavallo tra i due generi. A me piace la musica che a me piace. Io posso fare il mio, posso anche essere il miglior direttore, il miglior pianista, il miglior comunicatore del mondo, ma se non trovo la via giusta per potermi far ascoltare, non ci riuscirò mai.

prodotto Puglia dunque funziona già molto bene, ma ha bisogno di essere ulteriormente promosso e conosciuto all'estero. La visita a Shanghai è stata una tappa fondamentale di questo percorso avviato dall'assessore Rollo e che continuerà in altre realtà internazionali per proporre un'offerta turistica di prim'ordine.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che è un must d'estate. Abbiamo una caprese, però sarà una caprese con delle consistenze diverse e l'aggiunta di qualche ingrediente in più. Andiamo! Gli ingredienti per la nostra ricetta sono del pomodoro ramato siciliano, della scamorza fresca, pane integrale, rucola, teste di zucchina e basilico. Iniziamo dal nostro pomodoro. Lo andremo a privare della parte superiore, a scavare il suo interno, a cospargerlo con un po' di sale, lo metteremo a testa in giù su della carta assorbente e faremo andar via i liquidi in eccesso. Tagliamo la testa del pomodoro più o meno a mezzo centimetro dalla fine, in questo modo qua. Andiamo a incidere sulle tre parti interne del pomodoro in modo da poter ricavarne i semini. Ci aiutiamo con un cucchiaio, in questo modo. Giriamo intorno e giù. Lo puliamo per bene. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Prendiamo il sale e lo andiamo a mettere alla parte interna del pomodoro. Dopodiché lo capovolgiamo su un panno assorbente e lo lasciamo riposare per circa 10-12 minuti. Questa fase ci permetterà di ammorbidire già inizialmente il nostro pomodoro. Facciamo l'ultimo pizzichino di sale. Andiamo a mettere per bene all'interno, dopodiché lo capovolgiamo sulla nostra carta assorbente. 10-12 minuti, facciamo in modo che il nostro pomodoro già si inizi ad ammorbidire per bene. A questo punto prendiamo i nostri semini di pomodoro e li versiamo all'interno di una boule. Li mettiamo da parte, prendiamo la nostra scamorza, la facciamo a cubetti e la aggiungiamo all'interno. Dobbiamo ricavare dei cubetti piccolini di questa dimensione. Perché? Perché essendo che la cottura del pomodoro non sarà molto lunga, ma sarà a una temperatura di 130 gradi e per circa 4 massimo 6 minuti, dobbiamo dare modo alla scamorza di potersi sciogliere delicatamente. Prendiamo la scamorza e la mettiamo all'interno del pomodoro. Finiamo con le altre due fette. Condiamo il nostro composto di pomodoro e mozzarella con un pizzichino di sale, delle foglioline di basilico e andiamo a miscelare il tutto e a far riposare per 3-4 minuti. Ora passiamo al pane. Andiamo a prendere solo la mollica interna. Cosa facciamo? Metteremo una padella, la faremo arrivare a una temperatura media e andremo a tostare leggermente la nostra mollica sminuzzata. Prendiamo la nostra mollica giù in padella e la facciamo tostare per bene, bella croccante croccante. Questo ci regalerà una nota cromatica, una nota allegra quando andremo a degustare il nostro piatto. Non abbandoniamo la nostra mollica perché è questione di minuti, o meglio anche di secondi. Quindi, cucchiaino, andiamo a girare per bene in modo che la tostatura possa essere uniforme e omogenea. A questo punto della ricetta dovevo creare una salsa che potesse accompagnare la nostra caprese. Cosa ho deciso di fare? Ho deciso di sfruttare la testa, la parte più coriacea della nostra zucchina e della rucola. Apro una parentesi. In un'altra ricetta io ho parlato della testa della zucchina e vi ho raccomandato di non gettarla perché vi avrei mostrato come poterlo utilizzare. Ecco, oggi io vi dimostrerò come poter utilizzare la parte più coriacea della zucchina, che è ricca di principi nutritivi, fibre e minerali. Iniziamo
Priviamo leggermente, ma leggermente, solo la parte che si è un po' ossidata della nostra testa di zucchina. L'andremo a tagliare in quattro parti e l'andremo a sbollentare in acqua leggermente salata per circa 6-7 minuti. A questo punto inseriamo la nostra rucola all'interno della zucchina mentre sta sbollentando per bene. Facciamo cuocere per circa 2 minuti. Questo processo ci permetterà di ottenere una rucola che mantenga tutti i principi nutritivi all'interno, ma che toglie quella punta di amaro eccessivo che potrebbe essere sgradevole quando la andiamo a mangiare. Andiamo a tirare su la zucchina e la rucola. Siamo pronti per frullare. Aggiungiamo semplicemente un filo d'olio extravergine d'oliva, un pizzichino di sale e anche una leggera manciatina di pepe. Sale. Nonnullino di pepe. Olio. Tra l'altro utilizzatela la rucola perché ha degli effetti benefici non indifferenti. È ricca di vitamine e di sali minerali, aiuta l'apparato digerente, velocizza il metabolismo. È un'erba veramente importante. Mi raccomando, utilizzatela. La nostra crema è pronta. Guardate che bella fluidità che ha ottenuto. Siamo pronti per comporre la nostra caprese. Come vedete, i nostri pomodori si sono ben ammorbiditi. Vedete come flettono? Li andiamo a farcire. Prendiamo il nostro pomodoro e scamorza. Uno strato molto delicato. Il pane, o meglio la mollica tostata. Sentite come fa crunch. Giù. Giusto qualche piccolo pezzettino. Altra scamorza e pomodoro. Finiamo con qualche pezzettino di pane tostato, in questo modo. Schiacciamo per bene in modo tale che tutto si regga perfettamente. La predisponiamo in una cocotte e ci mettiamo il suo coperchio sopra. Così. Completiamo anche le altre.

Adesso inforniamo a 130 gradi per circa 5 minuti. Abbiamo tirato fuori dal forno i nostri pomodori. Vi voglio solo far vedere la consistenza che dovete ottenere della mozzarella. Si deve praticamente fondere, ma non caramellare. Fondere, ma non caramellare, mi raccomando. Iniziamo a comporre il nostro piatto. La nostra crema di rucola e teste di zucchine. Giù. Divertitevi. Fate finta che questo sia un quadro, una tela, un qualcosa da dipingere sopra. Così. Prendiamo i pomodori. Con calma. Uno. Due. E tre. Finiamo con qualche goccino ancora di nostra salsa verde, in questo modo. Guarniamo con del pane tostato integrale e delle foglioline di basilico. E un filo d'olio non può mancare. La mia caprese tiepida, in chiave moderna, è pronta. Alla prossima ricetta. Ciao!

0: Studio 100. E tu?
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
2: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

E torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione torneremo a parlare di ex Ilva, sciopero e allarme sociale. Taranto ha bisogno di una soluzione. E poi, se non avessi chiesto scusa, mi avrebbe colpita il racconto della donna minacciata sul lungomare. E poi torniamo a parlare anche di viabilità. L'assessore Lonoce assicura Taranto sarà pronta per i giochi. Queste ed altre notizie, restate con noi a tra poco.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

0: dinosauro.
1: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
2: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
3: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: 8 ore di sciopero per ogni turno e lavoratori in strada all'ex Ilva di Taranto. La mobilitazione arriva dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone lo stop dell'area a caldo entro il 28 ottobre. Il ministro Urso parla di una bomba sociale da disinnescare in pochi giorni. Domani il primo confronto al MIMIT con i sindacati. Se non avessi chiesto scusa mi avrebbe colpita il racconto di Stefania, che questa mattina ha denunciato di essere stata minacciata con una macete mentre portava a spasso il suo cane sul lungomare di Taranto. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri. Taranto accelera sul fronte della viabilità in vista dei giochi del Mediterraneo. Questa mattina i lavori hanno interessato Viale Virgilio con il rifacimento della carreggiata. L'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce assicura: diversi cantieri sono ormai prossimi alla chiusura e la città sarà pronta ad accogliere l'evento. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. Sciopero di 8 ore per turno e lavoratori in mobilitazione all'ex Ilva di Taranto dopo lo stop imposto all'area a caldo dalla Corte d'Appello di Milano entro il 28 ottobre. Il ministro Urso lancia l'allarme su una possibile bomba sociale, mentre domani al MIMIT è previsto il primo confronto con i sindacati per trovare una soluzione urgente. Ascoltiamo il servizio del direttore Dario Galitelli.
1: 8 ore di sciopero per ogni turno dell'ex Ilva di Taranto. La mobilitazione proclamata da FIM, FIOM, WILM e USB arriva dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la fermata dell'area a caldo entro il 28 ottobre e alla vigilia del confronto convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Dopo 2 ore di assemblea davanti al Consiglio di Fabbrica, i lavoratori hanno lasciato lo stabilimento in corteo e raggiunto la statale 100, occupando temporaneamente la carreggiata all'altezza della direzione aziendale. La protesta coinvolge i dipendenti di Acerie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria insieme ai lavoratori delle aziende dell'appalto. I sindacati chiedono misure straordinarie, continuità occupazionale attraverso un intervento pubblico e una clausola sociale per tutelare i dipendenti dell'indotto. Sul futuro dello stabilimento è intervenuto anche il ministro Adolfo Urso. Secondo il titolare del MIMIT, il provvedimento della Corte d'Appello avrebbe innescato una bomba sociale perché le prescrizioni sarebbero tecnicamente impossibili da attuare nei 90 giorni stabiliti. Abbiamo pochi giorni per disinnescarla, ha avvertito Urso, chiedendo responsabilità e azioni immediate per limitare le conseguenze produttive e occupazionali. Domani 4 agosto il primo incontro al Ministero sarà dedicato alle organizzazioni sindacali. Il 5 si terrà il tavolo Taranto con i soggetti interessati a realizzare nuovi investimenti nell'area, il confronto con Confindustria, Federacciaio e Federmeccanica. Il 6 agosto sarà invece la volta delle associazioni che rappresentano le imprese dell'indotto. Intanto il gruppo indiano Jindal ha confermato il proprio interesse per l'intero complesso industriale, nonostante la decisione della Corte d'Appello sull'area a caldo. Durante le manifestazioni, i lavoratori hanno esposto anche uno striscione con la scritta Embrace the Future, abbraccia il futuro, anche per i 20.000 lavoratori Ilva in amministrazione straordinaria e appalto. Un riferimento diretto allo slogan dei Giochi del Mediterraneo e una domanda rivolta alle istituzioni sul futuro industriale e occupazionale di Taranto. Ora però non bastano più tavoli, annunci e rinvii. Una soluzione va trovata subito, prima che la fermata degli impianti trasformi la vertenza in un'emergenza sociale senza ritorno.

0: E ascoltiamo ora la voce dei sindacati.
1: L'iniziativa di mobilitazione parte oggi e non finirà se non arriveranno le risposte da parte del governo. C'è il tema di trovare misure straordinarie per i lavoratori. La condizione che si è determinata a seguito del decreto della Procura della Corte di Appello di Milano evidentemente ci pone di fronte a un problema. C'è la questione ambientale, ma c'è anche un altro diritto costituzionale che è quello del lavoro. E allora oggi siamo qui per dire al governo che bisogna trovare tutte le misure straordinarie, garantire una transizione ecologica che aspettiamo dal 26 luglio del 2012 e ad oggi non ci sono state risposte. Per questo serve un intervento pubblico da parte del governo per garantire la transizione ecologica e misure straordinarie per i lavoratori di tutto il gruppo.
2: La sentenza della Corte d'Appello di Milano che dispone lo spegnimento, quindi la chiusura dell'aria a caldo dello stabilimento ex Ilva, in realtà ha messo in evidenza una condizione che noi denunciavamo da tempo e che all'interno dello stabilimento non sono stati fatti i giusti interventi per mettere in sicurezza i lavoratori e la città e il territorio, a partire dalla questione dell'amianto. E adesso che si fa? Chi paga questa condizione? La pagano i lavoratori, la pagano i cittadini di questo territorio? Noi a questo non ci stiamo e quello che chiediamo è un piano di sicurezza nazionale a partire dal settore siderurgico che metta in sicurezza i 20.000 lavoratori dell'intero perimetro dell'ex Ilva, di cui la maggior parte appartiene a Taranto. Noi non ci stiamo a questa condizione che porta degrado, povertà e penso a tutti gli allarmi che sono stati lanciati anche in ambito della magistratura stessa, della procura del territorio di Taranto, dalla Presidente del Tribunale dei Minori, che parla anche di un rischio di un aumento delle dinamiche legate alla criminalità organizzata. Il problema del territorio si risolve con il lavoro, si risolve con una prospettiva industriale di uno stabilimento che sia totalmente decarbonizzato. Basta con le chiacchiere, basta con le parole che abbiamo sentito in questi anni. Queste sono le cose che noi rivendichiamo da sempre e che riprenderemo domani nell'ambito del confronto che avremo col governo, con le nostre categorie metalmeccaniche.
0: Voltiamo adesso pagina. Controlli dei NAS, dei Carabinieri e dell'ASL di Taranto nelle attività turistico-ricettive della ristorazione della provincia. Chiuse 10 strutture o parti di esse e sequestrati 60 kg di alimenti. Il bilancio nel servizio. Controlli a tappeto dei carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità di Taranto nel mese di luglio in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL. Le ispezioni hanno interessato strutture turistico-ricettive, stabilimenti balneari, agriturismi, ristoranti, bar, gelaterie, attività di street food e aree di servizio della provincia. Il bilancio parla di 10 attività o parti di esse sospese o chiuse per gravi irregolarità igienico-sanitarie, strutturali e amministrative. Nel settore turistico e balneare sono stati chiusi depositi alimentari, cucine e aree di ristorazione privi delle necessarie autorizzazioni o in condizioni igieniche non conformi. In uno stabilimento balneare sono stati inoltre sequestrati circa 60 kg di alimenti, tra carne, pesce e prodotti da forno conservati in modo irregolare o oltre il termine di conservazione. Provvedimenti analoghi hanno riguardato un villaggio turistico, un agriturismo, un bar gelateria, un bar pasticceria, due chioschi bar, un'attività di gastronomia rosticceria, un camion bar ed un deposito abusivo all'interno di una stazione di servizio. Al termine dei controlli sono state contestate violazioni amministrative per diverse migliaia di euro. Se non avessi chiesto scusa mi avrebbe colpita. È il racconto di Stefania che questa mattina ha denunciato di essere stata minacciata con un macete mentre portava a spasso il suo cane sul lungomare di Taranto. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
3: Se io oggi non avessi chiesto scusa, dov'ero? Dov'ero?
4: Minacciata con un macete mentre portava a spasso il suo cane in pieno giorno sul lungomare di Taranto. È il racconto di Stefania che questa mattina ha ripercorso ai nostri microfoni i momenti di paura vissuti intorno alle 7.30 nei pressi della passerella. Secondo quanto riferito dalla donna, un uomo straniero l'avrebbe prima aggredita verbalmente e poi minacciata con un macete.
3: Questa mattina ero qui giù la passeggiata a piedi come ogni mattina con il mio cane, dove c'era questo ragazzo di origine straniera, non italiana, con questo scooter e quindi sfrecciava proprio su questa passeggiata a piedi del lungomare, non in un modo insomma tanto normale perché c'è gente. Fatto sta che nel momento in cui ha finito di sfrecciare è tornato su, si è fermato con la moto

0: di fronte a me. E io gli ho detto, prego, passa. E lui mi ha risposto, no, passa tu. E io ho detto, no, no, no, puoi passare tu. Ti ho detto, passa tu. A quel punto ho accettato, sono passata. Mi sono girata verso di lui, dicendogli serenamente, comunque non c'è bisogno di sfrecciare così, anche perché c'è gente. Non l'avessi mai detto. Si è fermato, è sceso dalla moto. Aperto il vano portabagagli, chiamiamolo così, il vano che è dietro, ha uscito il machete e me l'ha puntato. A quel punto si gira e mi ha anche detto: dai, che oggi ti faccio vedere un po' di sangue tuo. Chi ha sbagliato ora? A quel punto, ovviamente, ho dovuto addirittura chiedere scusa dicendo: ho sbagliato io. Si è girato, me ne ha dette 3.001 perché poi mi ha definita, mi fa schifo solo dirlo, e se n'è andato.
1: Subito dopo Stefania ha chiamato i carabinieri, ma sempre secondo il suo racconto l'uomo si sarebbe allontanato per poi ripresentarsi poco dopo a bordo di uno scooter. Ne sarebbe nato un inseguimento che non avrebbe consentito ai militari di fermarlo. La pattuglia è quindi tornata sul luogo della segnalazione. È proprio in quel momento che, sempre secondo quanto raccontato da Stefania, l'uomo si sarebbe cambiato la maglietta, probabilmente nel tentativo di non farsi riconoscere. La donna, però, lo avrebbe immediatamente identificato e indicato ai carabinieri. A quel punto è scattato l'arresto. Stefania ha presentato denuncia e sulla vicenda sono ora in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. La donna ha infine rivolto un appello al sindaco di Taranto, chiedendo maggiori controlli nella zona della passerella del lungomare, un'area interessata dai lavori che, secondo il suo racconto, è spesso frequentata da persone che bivaccano e fanno uso di droga.
0: Nessuno che si prende proprio cura di noi. Non si vede mai un vigile, non si vede mai una pattuglia, nessuno che viene a guardare. E dichiaro e lo dico, qua vengono a bivaccare, vengono a drogarsi, quindi gli diamo modo di drogarsi, di spacciare e addirittura di puntarci un'arma. Caro sindaco, ma quando dobbiamo provvedere? Ma quando ce li deve togliere un pochino davanti? Se c'è gente straniera qui a Taranto che non fa nulla, perché è un dato di fatto, ma la delinquenza tarantina la usa solamente per non andare in galera al posto loro, per quale motivo facciamo finta di niente?
2: Taranto accelera sul fronte della viabilità in vista dei giochi del Mediterraneo. Questa mattina i lavori hanno interessato Viale Virgilio con il rifacimento della carreggiata. L'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce assicura diversi cantieri sono ormai prossimi alla chiusura e la città sarà pronta ad accogliere l'evento. Il direttore Dario Galitelli.
3: Taranto si prepara ai giochi del Mediterraneo e accanto agli impianti sportivi accelera anche sul fronte della viabilità. Questa mattina i lavori hanno interessato Viale Virgilio dove è stato avviato il rifacimento della carreggiata. L'intervento rientra in un programma più ampio di riqualificazione delle principali arterie cittadine. A confermarlo è l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Taranto, Lucio Lonoce, che ha fatto il punto sui cantieri ancora aperti e sulle opere ormai prossime alla conclusione.
4: Rifacimento dell'intera carreggiata, grazie alla manutenzione stradali da parte dell'Enel, che non sta facendo solamente Viale Virgilio, ma anche tante altre strade come Via della Tarantola, la strada per andare a San Giorgio, Via Caduti di Nasseria, che poi completeremo a settembre. Nei prossimi giorni ci sarà anche la scarifica in Via Medaglie d'Oro e a Corso Italia. Si stanno rispettando le manomissioni per l'intera carreggiata, non più appezzatura, e quindi questa è la cosa molto, molto importante, dove il sindaco Piero Bittetti ha voluto fortemente che si realizzassero queste cose.
3: L'obiettivo dell'amministrazione è migliorare le condizioni delle strade e rendere più agevoli gli spostamenti in vista dell'arrivo di atleti, delegazioni e visitatori. Secondo l'assessore, Taranto sarà pronta ad accogliere la manifestazione anche dal punto di vista della viabilità. Diversi cantieri, infatti, sarebbero ormai nella fase finale, con gli ultimi interventi destinati a essere completati prima dell'inizio dei giochi.
4: Io sono molto fiducioso anche perché siamo quasi per completare, quindi verso il 10-12 agosto saranno complete per quanto riguarda i lavori da parte dei lavori pubblici, quindi abbiamo completato. I tecnici stanno lavorando alla grande, anzi bisogna ringraziarli perché stanno sempre sul pezzo, sia il RUP sia i direttori dei lavori, perché stanno facendo veramente un eccellente lavoro.
2: E continuiamo a parlare di giochi del Mediterraneo, trasporto pubblico potenziato, accordo tra Chima Mobilità e sindacati. Prevista una premialità per i dipendenti che su base volontaria posticiperanno le ferie per garantire il servizio ad agosto. La FIT CISL chiarisce, nessun lavoratore perderà i giorni di riposo già programmati. Il servizio è sempre del direttore Dario Galitelli.
3: Accordo raggiunto tra Chima Mobilità e le organizzazioni sindacali per potenziare il servizio di trasporto pubblico durante i giochi del Mediterraneo. L'intesa prevede un beneficio economico per i lavoratori che garantiranno la propria presenza nelle giornate interessate dalla manifestazione, contribuendo così ad assicurare continuità ed efficienza al servizio. Il personale non sarà obbligato a rinunciare alle ferie già programmate. Ogni dipendente potrà scegliere volontariamente di posticipare l'intero periodo di riposo oppure una delle due settimane previste, ottenendo in cambio una premialità economica. La FIT CISL aziendale chiarisce che nessun lavoratore perderà le ferie. Chi deciderà di restare in servizio durante i giochi del Mediterraneo potrà recuperarle successivamente, individuando un nuovo periodo d'intesa con l'azienda. Il beneficio sarà riconosciuto anche ai dipendenti che assicureranno regolarmente la propria attività nel mese di agosto, tradizionalmente caratterizzato da un numero elevato di assenze. Secondo il segretario aziendale della FIT CISL, Vincenzo Galletta, l'accordo con coniuga razionalità, strategia e funzionalità ed è il risultato di un confronto costruttivo tra azienda e sindacati. L'obiettivo è garantire un servizio adeguato durante l'appuntamento internazionale, tutelando allo stesso tempo i diritti dei lavoratori e le esigenze organizzative di Chima Mobilità.
2: Il nuovo Iacovone non ospiterà Euro 2032. A chiarirlo è Massimo Ferrarese. La capienza prevista non soddisfa i requisiti minimi della UEFA. Resta però l'obiettivo di consegnare a Taranto, con un investimento di oltre 60 milioni di euro, uno degli stadi più moderni d'Italia, il servizio.
3: Questione chiusa laddove mai si fosse realmente aperta. Il nuovo stadio Erasmo Iacovone non può essere candidato ad ospitare le partite di Euro 2032 perché le regole fissate dalla UEFA non lo consentono. La proposta avanzata dal Movimento 5 Stelle si scontra infatti con un requisito preciso e insuperabile, ovvero la capienza. Per le gare della fase a gironi e degli ottavi di finale servono infatti impianti da almeno 30.000 posti, mentre per i quarti, per le semifinali, per la gara inaugurale e per la finale sono richieste capienze ancora superiori. Il nuovo Iacovone nascerà con caratteristiche diverse, con un numero di posti inferiore. Per poter concorrere a ospitare una manifestazione come gli europei, dunque, lo stadio avrebbe dovuto essere concepito fin dall'inizio con dimensioni, spazi e requisiti differenti. Non si tratta di candidarsi o di avviare interlocuzioni con governo, FIGC e regione, semplicemente allo stato attuale mancano le condizioni previste dal regolamento. Soltanto un'eventuale modifica dei parametri da parte della UEFA con l'abbassamento della capienza minima potrebbe cambiare lo scenario, una decisione che però non dipenderebbe né dal commissario, né dal governo e neppure dalla Federcalcio. Questo tuttavia non ridimensiona il valore dell'opera. Con poco più di 60 milioni Taranto si ritroverà comunque uno stadio moderno, innovativo e all'avanguardia, destinato a diventare uno dei nuovi gioielli dell'impiantistica sportiva italiana. Non sarà lo stadio di Euro 2032 perché non è stato progettato per esserlo, ma Taranto avrà comunque un gioiello, non un impianto costruito per inseguire un evento, ma uno stadio destinato a cambiare per sempre il volto sportivo della città.
2: Augiano Montefusco torna alla Sagra di San Domenico, giunta la 18ª edizione. Due serate tra gusto, tradizioni, musica e valorizzazione del territorio. Per parlarne in diretta con noi c'è Daniela Bentivoglio, referente gruppo culturale Aracne. Buongiorno.
5: Buongiorno a voi.
2: Bentivoglio, qual è il tema centrale di quest'anno?
5: Il tema è sicuramente il nostro sud meraviglioso, con tutto ciò che riguarda le tradizioni, la cultura e ovviamente le innovazioni. Il tema specifico che abbiamo scelto è sud e magia. Quindi una serie di attività che ruotano intorno proprio ai riti propri della magia e hanno molto a che fare con i prodotti tipici. Pensiamo al pane che viene usato nelle invocazioni contro il malcontento, per esempio, oppure l'olio nel rito. Quindi ci immergeremo in un sito magico.

0: saranno i momenti più significativi di queste giornate?
1: Oggi si comincia con una masterclass dedicata al vino tipico di Manduria e all'olio extravergine d'oliva, per continuare con il rito della parificazione. Cerchiamo di celebrare il pane, la farina e il grano, che è una caratteristica proprio del nostro territorio, con una serie di degustazioni specifiche. Poi ovviamente lungo le strade del centro storico del paese ci saranno tende enogastronomiche, mostre d'arte, fotografiche e quant'altro.
0: Bentivoglio, le faccio l'ultima domanda. Abbiamo detto che appunto la Sagra di San Domenico è arrivata alla sua 18ª edizione, quindi è ormai un appuntamento consolidato. Quanto è attesa dagli uggianesi?
1: E veramente dopo la patronale possiamo dire che viene la nostra sagra. La prima edizione risale al 1998, quando ancora non erano così diffuse nel nostro territorio le sagre o comunque gli eventi enogastronomici, che invece erano diffusi soprattutto nel Salento. Siamo stati tra i primi a portarlo nel nostro a portare sagra nel nostro territorio. Una sagra però ecco, che siamo collegata a tantissima cultura e a tantissimi modi per raccontare la cultura locale.
0: Grazie a Daniela Bentivoglio, referente gruppo culturale Aracne. Buona giornata.
1: Anche a voi, grazie.
0: Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale. Disagi all'arsenale militare di Taranto, dove i lavoratori civili denunciano l'assenza di corrente elettrica da sabato sera, 1º agosto. Il personale sarebbe costretto a lavorare, tra le altre cose, senza aria condizionata proprio nei giorni più caldi dell'anno. I dipendenti chiedono un intervento immediato per ripristinare l'energia e garantire condizioni di lavoro adeguate e sicure. Ce ne parla Giovanni Calabrese.
2: Senza corrente, senza aria condizionata e costretti a lavorare con temperature che in alcuni ambienti avrebbero superato i 45 gradi. È la situazione denunciata dai lavoratori civili dell'arsenale militare di Taranto, dove il guasto elettrico iniziato nella serata di sabato sta creando disagi all'interno della struttura. A raccontarci quanto accaduto è un dipendente dell'arsenale che ha chiesto di restare anonimo.
3: Manca la luce nazionale da sabato sera, quindi poi sono succeduti turnisti, giornalieri, vabbè, i giornalieri no perché sabato e domenica non sono presenti, quindi solo i turnisti. Diciamo che questa sofferenza maggiore l'hanno assaporata i turnisti, parliamo di bacini, vigilanza, elettricisti e quant'altro, quindi dato che non è la prima volta che c'è questo problema elettrico in arsenale, diciamo che stiamo parlando dell'arsenale che, voglio dire, non è una piccola base, una piccola entità. L'ammiraglio dice che non era al corrente addirittura quando è stato chiamato, che una zona dell'arsenale era senza corrente, diciamo, ha fatto un po' pure, diciamo, la finta di non sapere, e niente, quindi la situazione è ancora, siamo ancora senza corrente. Fortunatamente i giornalieri sono in smart working, invece per quanto riguarda i turnisti sono al lavoro, chi nei container fatti di lamiere, chi nelle palazzine, comunque con tetti molto caldi.
2: Secondo quanto riferito dal lavoratore, nei diversi settori sono state avanzate richieste per affrontare l'emergenza e per evitare che una situazione simile possa ripetersi in futuro. Nel frattempo, però, il personale avrebbe continuato a lavorare senza le normali condizioni di comfort e sicurezza, anche a causa delle alte temperature di questi giorni.
3: È stato chiesto innanzitutto di provvedere quanto prima alla riparazione, poi che queste situazioni non accadano più perché non è la prima volta che un arsenale rimanga senza luce, siamo nel 2026, quindi è impensabile.
2: Sempre secondo la sua testimonianza, sarebbe mancato un coordinamento da parte delle sigle sindacali e dei vertici della struttura, lasciando i lavoratori senza indicazioni precise e senza un piano di emergenza.
3: Non abbiamo visto che c'è stata molta movimentazione a livello sia delle sigle sindacali che per quanto riguarda anche, diciamo, i piani alti, insomma, non abbiamo visto che c'è stata tutta questa movimentazione, ci cioè hai messo, fatto un
0: E voltiamo ancora a pagina. 4 giorni di musica, spettacolo e sapori al Parco Due Mari di San Giorgio Ionico. Si è conclusa la seconda edizione del Fiorino.

0: Future Festival, vediamo com'è andata.
1: Si è conclusa la seconda edizione del Fiorino Future Festival che per quattro serate ha animato il Parco Due Mari di San Giorgio Ionico, confermandosi tra gli appuntamenti musicali più attesi dell'estate tarantina. Oltre alla musica, il pubblico ha potuto vivere l'evento anche grazie all'area Food and Beverage, che ha accompagnato le serate con un'offerta dedicata ai sapori del territorio. Il festival si è aperto con una serata di ingresso gratuito che ha visto protagonisti i giovani rapper napoletani Frezza e Dipinto. Il secondo appuntamento è stato dedicato alla nuova scena urban italiana con gli esclusivi live in Puglia di Nerissima Serpe e Simba 22. Grande emozione anche nella terza serata con Io sono le mie canzoni, lo spettacolo di Gaetano Curreri insieme agli storici musicisti degli Stadio, un viaggio tra i brani che hanno segnato la storia della musica italiana. A chiudere la manifestazione è stata la The Legends Night UK, una serata internazionale ad ingresso gratuito che ha portato sullo stesso palco Leroy Thornhill dei Prodigy, Howie B, Andy Smith dei Portishead, Russell Lice degli Hot Lion degli Editors, protagonisti di un lungo DJ set che ha fatto ballare il pubblico fino a tarda notte. Con un cartellone capace di unire rap, cantautorato, rock ed elettronica internazionale, il Fiorino Future Festival ha confermato la propria vocazione a proporre un'offerta musicale trasversale di qualità, valorizzando il territorio e consolidando il suo ruolo nel panorama degli eventi estivi pugliesi.
0: E dopo la chiusura della serata di ieri, Sabrina Morea ha raggiunto l'ideatore del festival, l'imprenditore Luca Fiorino. Sentiamo che cosa ci ha raccontato.
2: Ieri sera ti abbiamo visto particolarmente emozionato.
3: Ieri sera, l'anno scorso la prima edizione, quindi agitato, prima volta. Quest'anno la seconda edizione, le prime 2 sere sempre in movimento, a controllare che tutto sia perfetto, però ieri sera ho fatto una cosa. Mi sono preso una sedia, sono andato sotto il palco, mi sono seduto e mi sono visto e goduto tutto lo spettacolo. Tutto, sapete, da quando è iniziato a quando è finito. Un'emozione unica. Poi Gaetano Curieri, tutti hanno visto quello che ha fatto. Umiltà, tutti emozionati, quindi me lo sono goduto tutto ieri.
2: È stata una bella emozione, è stato bello vederti proprio sdraiato sulla sedia della serie. A un certo punto, basta, adesso me lo godo, perché effettivamente, insomma, c'era tanta gente, c'era l'amore di tante persone nei confronti di un grande artista.
3: Artista.
0: 40 anni di medicina dello sport a Taranto tra prevenzione, salute e formazione. Il centro celebra il traguardo guardando ai Giochi del Mediterraneo 2026 e ai nuovi percorsi internazionali per i medici sportivi. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
4: 40 anni di attività al servizio dello sport e della salute, il Centro di Medicina dello Sport di Taranto ha celebrato un traguardo importante in una conferenza stampa ospitata nel Salone degli Specchi. L'incontro è stato l'occasione per presentare le iniziative che accompagneranno il centro verso i Giochi del Mediterraneo e il prestigioso UEFA Football Doctor Education Program, il percorso internazionale dedicato alla formazione dei professionisti della medicina sportiva. Un'attività che negli anni ha reso il centro un punto di riferimento per atleti, società e famiglie, con un ruolo sempre più centrale nella tutela della salute e nella promozione di una corretta cultura sportiva. Ad aprire il confronto il sindaco di Taranto Piero Bitetti, che ha sottolineato il valore di questa realtà per la città e il contributo che potrà offrire durante i Giochi del Mediterraneo.
5: Siamo ormai orientati, proiettati a essere città dello sport e strutture del genere sono necessarie. Ma soprattutto li ringrazio per questa vicinanza in questo momento dove si parla di sport a 360 gradi.
4: A ripercorrere i 40 anni di storia e illustrare i prossimi obiettivi è stato invece il direttore del centro, Luigi Santiglio. Nel corso dell'incontro spazio anche alla formazione internazionale con il professor Luca Labianca, istruttore del programma UEFA.
6: Io credo che il servizio del nostro centro proseguirà anche durante i Giochi del Mediterraneo al meglio. Abbiamo un ottimo rapporto sia col presidente Ferrarese che con il comitato internazionale con i quali abbiamo già collaborato e in futuro abbiamo un programma abbastanza fitto per festeggiare i nostri 40 anni. Naturalmente il fiore all'occhiello di quest'anno sarà il UEFA Football Doctor Education Program, dove già in passato hanno partecipato persone importanti a livello internazionale.
7: Trovo che sia molto responsabile da parte sua. È molto bello come cittadino, come tarantino, mettere a disposizione le sue competenze per un evento così bello come quello che sta arrivando.

E con questo servizio è tutto, noi vi lasciamo all'appuntamento con il nostro telegiornale sportivo, con Giuseppe Degli Santi. L'informazione di Studio 100 invece torna questa sera alle 19:30. Grazie per averci seguiti e buon proseguimento di giornata.

0: batte il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Io Studio 100. E tu?
4: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come vedete alle mie spalle la sigla L, che indica low in inglese, ovvero sia bassa pressione, compare abbastanza spesso sulla cartina, ma non dobbiamo lasciarci ingannare. La pressione in realtà è livellata sui valori medi. Tenete conto che il valore medio è di 1012, quindi parlare di zone di bassa pressione con 1013, diciamo, è un po' una specie di forzatura. Ma detto questo, diciamo che la situazione comunque sull'Europa si mantiene abbastanza tranquilla, ma nelle ore centrali del giorno compariranno anche nella giornata di oggi degli annuvolamenti abbastanza intensi nelle aree interne, potrebbero anche arrivare a coprire il cielo lungo le aree costiere, difficilmente pioverà lungo le aree costiere, ma qualche scroscio di pioggia nelle aree interne sicuramente lo vedremo. Non contribuirà a rinfrescare molto l'aria. Però comunque, come si suol dire, meglio di nulla e quindi vediamo con piacere la formazione di questi nubi torreggianti nel corso delle ore centrali del giorno. Detto questo, possiamo già passare alla previsione meteo per quanto riguarda la giornata di oggi. Eccola, la vedete alle mie spalle, è un cielo sereno poco nuvoloso nelle prime

Fasi, quindi durante la mattinata, durante il primo pomeriggio, ma con nuvolosità in aumento nel corso del giorno, associata a degli annuvolamenti un po' più intensi nelle aree interne, le quali potrebbero scaturire dei brevi rovesci o degli isolati temporali. Questi fenomeni tendono poi, come al solito, a dissolversi nel corso della serata. Difficilmente questi fenomeni arriveranno lungo le coste, pertanto non ci dovrebbero essere grossi problemi per coloro i quali vogliono trascorrere qualche ora al mare. A proposito di mare, diciamo che il mare sarà quasi calmo o poco mosso perché la ventilazione è scarsa, quindi il vento sarà debole di direzione variabile o a regime di brezza lungo le coste. Le temperature rispetto ai giorni scorsi hanno subito una leggera flessione per quanto riguarda i valori massimi, vedete minima 24, massima 33, niente di particolare, comunque siamo con valori leggermente superiori rispetto alle medie del periodo. Dando uno sguardo alla giornata successiva, a quella di martedì, eccola, la vediamo la cartina, le nubi tendono ad allontanarsi. Sul Mar Ionio tendono a traslare verso la Grecia, ricompare il segno del sole pieno, diciamo che scompaiono quindi quei fenomeni di instabilità pomeridiana, ci saranno semplicemente delle nubi di passaggio, ma innocue, inoffensive, e anche le temperature, come potete osservare, tenderanno a guadagnare nuovamente qualche grado nei valori massimi, quindi avremo delle minime di 25 gradi, quindi minime abbastanza elevate anche durante la notte, e delle temperature massime di 35 gradi o leggermente superiori nelle aree interne, nelle ore centrali del giorno. Bene, mi sembra di aver detto tutto anche per quanto riguarda per questa edizione del meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati con il nostro consueto appuntamento con lo sport. Apriamo la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Ieri pomeriggio si è svolto il primo test in famiglia tra Taranto A e Taranto B, risultato di 2-0 per il Taranto B. Non era importante naturalmente il risultato, quanto i minuti nelle gambe, le prime idee tattiche di mister Alberto Giuliato. Guardiamo il servizio.
1: Prosegue il ritiro del Taranto che allo stadio Ceccuzzi di Acquaviva di Montepulciano ha disputato il primo test in famiglia. A imporsi è stato il Taranto B, capace di superare il Taranto A con il punteggio di 2-0 al termine di una gara che al di là del risultato è servita soprattutto allo staff tecnico per valutare la condizione atletica della rosa e le prime indicazioni tattiche. La partita si è messa subito in discesa per il Taranto B grazie al gol di Vincenzo Corvino in rete dopo appena 2 minuti di gioco. Nella ripresa al 63esimo è stato invece Marco Rajkovic a firmare il raddoppio fissando il risultato sul definitivo 2-0. Dal punto di vista tattico, entrambe le formazioni sono state schierate con il 4-3-1-2, sistema di gioco sul quale il tecnico sta iniziando a lavorare in questa prima fase della preparazione. Un test utile per osservare i movimenti dei reparti, le distanze tra i giocatori e le prime trame di gioco, con tanti cambi nel corso della sfida per dare spazio all'intero gruppo. Il risultato passa inevitabilmente in secondo piano, ma arrivano indicazioni interessanti da una sgambata che rappresenta il primo vero banco di prova del ritiro. Il lavoro della SS Taranto proseguirà nei prossimi giorni con l'obiettivo di assimilare sempre meglio i principi di gioco e mettere minuti nelle gambe in vista dei prossimi appuntamenti della preparazione estiva.
0: Scatta oggi alle ore 17 la campagna abbonamenti Fede Tarantina. Si potranno acquistare dunque gli abbonamenti presso i punti vendita Viva Ticket. Tante le agevolazioni per tutte le categorie. Guardiamo il servizio.
1: Parte oggi, lunedì 3 agosto, alle ore 17, la campagna abbonamenti del Taranto per la nuova stagione. I tifosi rossoblu potranno sottoscrivere la propria tessera sia online che nei punti vendita del circuito Viva Ticket. La società ha previsto diverse agevolazioni. Potranno usufruire dell'abbonamento ridotto le donne, gli under 16, gli over 65, gli invalidi con una percentuale di invalidità superiore al 50% e i nuclei familiari composti da almeno 3 persone risultanti dallo stato di famiglia. Inoltre, i bambini da 0 a 6 anni entreranno gratuitamente allo stadio, purché siano accompagnati da un adulto, restino in braccio all'accompagnatore e non occupino un posto a sedere. Per quanto riguarda le modalità di acquisto, gli abbonamenti interi e i ridotti riservati a donne under 16 e over 65 potranno essere acquistati direttamente online oppure nei punti vendita autorizzati dal circuito Viva Ticket. Una procedura diversa è prevista invece per gli invalidi e per i nuclei familiari. In questi casi sarà necessario inviare una richiesta all'indirizzo email dedicato della società, allegando la documentazione richiesta. Dopo la verifica e l'approvazione da parte del Taranto, sarà possibile completare l'acquisto presso un punto vendita Viva Ticket. Infine, la società ricorda che tutte le tessere di abbonamento saranno consegnate in un secondo momento esclusivamente agli intestatari, previa esibizione di un documento di identità valido, così da garantire la corretta assegnazione delle agevolazioni previste.
0: Il Martina cambia sede ma non la preparazione, la squadra di Giuseppe Laterza si trasferisce in Basilicata a Villa d'Agri per proseguire il proprio percorso e tra i convocati risulta tra l'altro un ex calciatore del Taranto che ritrova proprio il tecnico di Valle d'Itria. Guardiamo il servizio.
1: Il Martina ha chiuso la prima parte della preparazione pre-campionato e da ieri si è spostata in Basilicata per entrare nel vivo del lavoro in vista della nuova stagione. Dopo i giorni trascorsi tra Alberobello e Martina Franca, la squadra biancazzurra resterà a Villa d'Agri in provincia di Potenza fino al 13 agosto. Nel ritiro lucano lo staff tecnico guidato da Giuseppe Laterza continuerà a lavorare sulla condizione atletica e sugli aspetti tattici, con l'obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni ai primi impegni ufficiali. Un banco di prova importante sarà rappresentato dalle 3 amichevoli in programma allo stadio San Chirico. Si comincia sabato 8 agosto contro il Lico Stolve, formazione di eccellenza lucana. Poi sarà la volta del Moliterno, martedì 11 agosto, e del Viggiano, giovedì 13 agosto, entrambe protagoniste nel campionato di promozione Basilicata. Test utili per verificare la crescita del gruppo e mettere minuti nelle gambe. Tra le novità più attese c'è anche Aboubakar Diaby, il centrocampista ivoriano ex Taranto e un nuovo calciatore del Martina e raggiungerà i compagni nel ritiro. Per lui anche un ritorno al fianco di Giuseppe Laterza, l'allenatore con cui conquistò la promozione in Serie C nella stagione 2020-2021. Con la maglia rossoblu, Diaby ha totalizzato 44 presenze tra campionato e Coppa Italia, realizzando anche un gol. Ora una nuova sfida in biancazzurro, con la voglia di ritrovare continuità e mettere la propria esperienza al servizio del Martina, che continua a costruire una squadra ambiziosa in vista del prossimo campionato.
0: La New Taranto mette a segno un altro colpo, una nuova riconferma, l'arrivo di João Henrique Zazzuca, laterale brasiliano protagonista nella scorsa stagione con 10 reti e dunque sta nascendo una New Taranto ambiziosa.
1: La New Taranto riparte da una conferma importante. João Henrique Zazzuca vestirà ancora la maglia rosso-blu nella prossima stagione. Il laterale brasiliano classe 2001 prosegue così la sua avventura nel club ionico dopo un campionato chiuso con 10 reti, confermandosi tra gli elementi più preziosi della rosa. Cresciuto nel settore giovanile del Corinthians e con esperienza in Serie A con il CDM Futsal e per 7 stagioni all'Aosta, Zazzuca ha messo a disposizione della squadra qualità tecniche, duttilità e grande affidabilità, caratteristiche che hanno convinto la società a puntare ancora su di lui. Nelle sue prime dichiarazioni dopo la riconferma, il laterale brasiliano ha spiegato di aver scelto di restare per la fiducia ricevuta dal presidente e dalla società, definendo Taranto il luogo ideale per continuare il proprio percorso di crescita. Un messaggio chiaro anche sugli obiettivi: lavoro, umiltà e unità saranno le basi per provare a conquistare risultati importanti nella nuova stagione.
0: E siamo giunti dunque alla fine del nostro TG Sportivo. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi. Continuate a seguire tutta la nostra programmazione qui su Studio 100, nella casa dei Tarantini.

0: Buongiorno a tutti, continuate a seguirci ogni giorno in diretta su Facebook o su Studio 100 TV, altrimenti se volete vedere le nostre lezioni in differita potrete andare sul canale YouTube di Studio 100.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
2: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Il nostro conto alla rovescia oggi segna 18 giorni. Guardo là perché lì il tabellone. Pippo Marco Leoni, Pier Filippo, Filippo, decidiamo.
2: Chiami Pippo.
1: Pippo.
2: È più amicale.
1: Benvenuto. Pippo Marco Leoni, coordinatore del tavolo sport per l'amministrazione comunale. È una sorta di delega senza portafoglio, tanto per capirci.
2: Assolutamente
1: che
2: sì.
1: Poi, tanto portafoglio è una metafora ministeriale. Cioè non c'è struttura, non c'è un'organizzazione, non è un vero e proprio assessorato allo sport, ma è un tavolo di lavoro. Ecco, prima di calarci nell'ambito giochi, ricordiamo cos'è e cosa state producendo.
2: Allora, il tavolo, grazie innanzitutto Angelo per la domanda, perché è importante, questo è, va spiegato meglio ai cittadini. Questa è stata un'intuizione da parte dell'amministrazione, ma del sindaco soprattutto, per cercare di trattare degli argomenti di cui lui ha trattenuto la delega, come nel caso dello sport, per trattare degli argomenti con una visione un po' più ampia, quindi con un tavolo su cui sono seduti 12 persone, 12 elementi, con tante caratteristiche diverse, tante
1: esperienze. Ha detto ai lavori esterni all'amministrazione e al consiglio, giusto?
2: Assolutamente esterni all'amministrazione comunale, al consiglio comunale, ma sono dei tecnici nell'ambito sportivo in questo caso.
1: Però con un indirizzo ovviamente che dovrebbe portare alla costruzione.
2: Alla costruzione, noi siamo una sorta di organo di consultazione da parte del detentore della delega, che è il sindaco ovviamente, rispetto a quello che è lo sport e una visione di sport in questa città. Io sono il coordinatore di questo tavolo e cerco di essere il trade union tra l'assessore reale, che è il nostro sindaco, e il tavolo stesso.
1: Quindi è un assessorato formalmente non tale, però è chiaro che produrrete anche voi un documento finale di indirizzo, come ha già fatto il tavolo della cultura?
2: Assolutamente sì, noi vogliamo sicuramente siamo indirizzati in tal senso, stiamo preparando gli stati generali dello sport di questo comune, ma abbiamo atteso di arrivare verso la fine di quest'anno, perché quest'anno con i giochi in mezzo sarebbe stato non corretto, non giusto, perché l'attenzione sarebbe stata spostata.
1: Il mio parere personale è noto, ne abbiamo parlato varie volte anche in trasmissione. Io credo che prima o poi bisognerà arrivare a degli assessorati, a delle deleghe specifiche. Magari quel vostro lavoro potrà fungere da linea di indirizzo e di è un fatto più amministrativo e politico. Al momento il sindaco ha optato per queste opzioni, per
2: certo.
1: Turismo, cultura
2: e sport.
1: Sport. Per esempio nei prossimi giorni avremo il ospite, penso settimana prossima, il coordinatore del tavolo turismo, che è Sandro Esposito. Giochi del Mediterraneo. Allora, Marco Leoni, come ci stiamo avvicinando secondo te? Un giudizio generale su come stiamo per approcciare a questo grande evento.
2: Io credo che ci stiamo avvicinando con il piglio giusto e l'approccio giusto. Chiaramente, come in tutte le cose, questo lo vedrai sempre dopo, quando faremo una valutazione di come sono andate le cose. Chiaramente adesso in questo momento siamo tutti presi da tante cose, da tanti avvenimenti, da tanti piccoli e grandi problemi che chiaramente si avvicinano quando si avvicina un evento così grande come quello dei Giochi del Mediterraneo. Io credo che Taranto fosse una comunità che aveva necessità di avere qualcosa in cambio, e questo grande evento che ci è stato dato ce lo meritavamo, doveva arrivare in questa città, doveva arrivare per i cittadini, per i tarantini, e grazie a Dio è arrivato e ci darà sicuramente, io sono certo, ci darà il giusto sprint per ripartire anche dall'ambito sportivo.
1: Ecco Pippo, mentre parliamo, ringraziamo Martino Vinci per le immagini, poi fra poco raggiungeremo il tabellone. Intanto alle spalle del nostro operatore continuano a transitare turisti, che ci fa pensare che comunque al di là dei giochi c'è un embrione di turismo che comincia a prendere corpo da qualche anno e che fra 18 giorni noi registreremo la presenza di rappresentanti di 26 paesi, più tanta gente che sappiamo che da Puglia, Basilicata, Calabria ha già acquistato i biglietti, sta prenotando, sì. I nostri impianti sono anche da visitare, non solo da vivere. Insomma, è una città che sta cercando di darsi un'altra veste e di presentare un'altra vetrina. È una scommessa che dovremo vincere tutti insieme. Poi c'è l'altra scommessa, ne stiamo parlando qui tutti i giorni, la gestione di questo patrimonio pubblico. Hai una tua visione, hai qualche ansia da questo punto di vista, hai qualche certezza dal allora, tuo osservatorio?
2: Devo dirti, Angelo, ansie no, anche per forse per, un mio, per una mia predisposizione caratteriale, che sono un ottimista in senso generale, no, ansie no, certamente attenzione. Attenzione a quello che accadrà sul dopo. È un patrimonio, come giustamente dicevi, importante, che ci viene lasciato e va gestito. Ma il patrimonio non è soltanto un patrimonio di tipo immobiliare, fatemi passare il termine, che sono le strutture, no?
1: Sono tutte comunali dal 4 settembre.
2: Assolutamente,
1: cioè,
2: sì.
1: Anche come gestione, poi bisogna vedere a chi affidare o meno.
2: Assolutamente sì. Ma non è soltanto un patrimonio immobiliare, Angelo. Io credo che noi dobbiamo gestire il patrimonio culturale che ci lascerà un evento così grande che sta ospitando la nostra città, dal punto di vista proprio dello sport, ne parlavamo prima, ma anche del turismo, perché lo sport è anche turismo e quindi noi dobbiamo incominciare ad avvicinarci e ad abituarci a gestire il turista che viene qui per vedere le nostre meraviglie, ma viene anche per far sport.
1: Allora, io direi che cominciamo magari ad avvicinarci verso il tabellone. 18 giorni, 10 ore, 22 minuti e 40 secondi. Ripetevamo l'altro giorno con altri ospiti, non mette più ansia, anzi non vediamo l'ora che passino questi giorni, perché anche come professionisti è una grande opportunità di crescita, di condivisione, di incrocio, di esperienze e culture. Allora, intanto c'è una signora che sta leggendo il tabellone, è proprio lì che Martino, fra poco arriveremo, aspetta Martino, magari facciamo transitare la signora, eccoci qua, così raggiungiamo il nostro tabellone.
2: Sì.
1: Eccoci qua, allora noi passeggiamo, Pippo. Il tavolo dello sport sta producendo, diciamo, abbiamo detto, linee di indirizzo che poi consegnerà pubblicamente al comune. Intanto la città è piena di eventi, io vedo anche te che ogni tanto vai per conto del sindaco portando il saluto. Ecco. Questa esperienza, da un punto di vista tuo, personale, tu sei un imprenditore come tanti imprenditori che ama lo sport.
2: Assolutamente.
1: Che ama lo sport, tecnicamente sta approcciando anche a questo mondo, ma dal punto di vista sportivo tu, che giochi ti aspetta e che discipline vorrei vedere? Cosa, che biglietti hai già acquistato? Dove ti starei accreditando? Dove vuoi andare?
2: Beh, io Angelo ti dico che da appassionato di sport mi piacerà vedermeli un po' tutti. Sì, anche se avrò capiterò in un periodo personale della mia vita molto molto bello, perché io il 29 agosto mi sposerò, quindi quindi diciamo che in mezzo a questo bel evento c'è anche un
1: tempo
2: grande,
1: di sposarti.
2: Troverò anche il tempo di sposarmi e quindi però cercherò di vedermeli tutti, perché innanzitutto voglio vedere proprio in opera le strutture, in azione, e quindi vorrei cercare di vederli un po' tutti. Sicuramente farò una gara per ogni singola struttura, sarò sia dall'inaugurazione sino alla cerimonia di chiusura.
1: Tranne il 29 agosto, dai.
2: Escluso il 29 agosto, che ho altro da fare.
1: Magari possiamo dire al ticketing del sito, allora il 29 agosto comprate i biglietti per il matrimonio.
2: Esatto, ne mettiamo un altro agli evento insieme, collaterale. Però a parte questo, sì, no, cercherò di essere presente in la maggior parte delle manifestazioni sportive, degli eventi sportivi, perché sono anche molto curioso di vedere proprio le strutture piene di gente. E tutto questo chiaramente ti lascerà qualcosa di bello impresso nella memoria.
1: Dovremmo essere bravi a immaginarci ciò che saremo in grado.

0: di fare poi.
1: In eh sì, sì, comunque come tavolo, scusa, ritornare al, da dove sei partito con la domanda, dal tavolo. Sì, noi stiamo, io sto partecipando a tante, tante inaugurazioni perché invitano me, delle volte delegato dal sindaco. Però ti dico, sto veramente vedendo tanto fermento e tanto interesse. Lo sport deve essere un volano di tante cose, di cultura, di turismo e di felicità, perché poi lo sport è felicità.
0: Altrimenti non avrebbe
1: assolutamente
0: senso.
1: Noi come tavolo però su questa cosa ci tengo a sottolinearla, stiamo cercando di porre un accento in più sugli sport acquatici, sugli sport marini. Questa è la prima cosa che ci siamo detti quando ci siamo uniti al primo incontro che abbiamo fatto con il tavolo dello sport. Siamo tutti d'accordo sul fatto che i nostri ragazzi devono incominciare a valutare non per forza soltanto il calcio piuttosto che il volley per le femminucce, ma devono incominciare a valutare tutti gli sport.
0: Abbiamo
1: che ci
0: due
1: sono.
0: Campi di gara naturali.
1: Esatto, soprattutto quelli marini e quelli acquatici. E non posso in questo momento spoilerarti nulla, però ti dico che stiamo lavorando su un bel progetto proprio legato al mare, uno sport di mare.
0: Bene. Allora, infatti la mia camicia è già bella marina perché sa, scirocco, sole, noi qua con Martino Vinci e prima con Talamo, la nostra piccola abbronzatura mattutina la stiamo costruendo. Molta gente pensa che andiamo al mare ogni giorno, no, noi siamo qua tutte le mattine. Tu sei testimone del fatto che se rimaniamo qua ci abbronziamo.
1: Assolutamente.
0: Bene, quindi questa camicia estiva me la perdonerete, ma cominciamo anche noi a entrare nel ritmo.
1: Beh certo, è giusto, è giusto.
0: Allora, grazie Pippo.
1: Grazie a te Angelo.
0: 18 giorni, 18. 10 ore, 18 minuti e 15 secondi. Il conto a rovescio continua. Questa è la settimana che stiamo cercando di dedicare alla spiegazione della struttura del comitato dei giochi. Abbiamo già avuto ospiti, tre esponenti validissimi e importanti della macchina organizzativa. Nei prossimi giorni ne avremo altri, fino ai vertici, fino agli apicali. Ci avvicineremo insieme al 21 agosto. Ciao, dopo il TG Sport di Studio 100, quindi tutti i pomeriggi tra le 14.35 e le 14.45 tocca a noi con il conto alla rovescia. A domani.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il Santuario della Madonna della Salute, noto anche come Chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto. Ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute. Una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore e che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera

0: su tavola e firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: Pino Luzzi, ovvero alias Pino di Basile. Pino, ti chiedevo, ma tu come tanti altri ristoratori, però questa è una tua caratteristica che è nota in tutta la città e non solo. Tu ricordi tutte le comande anche di tavolo di 20-30 persone, ma è una memoria che hai soltanto per il lavoro o in generale sei il
1: No,
0: picco della
1: solo
0: mirandola della ristorazione?
1: per il lavoro. È una memoria visiva, nel senso che mi ha abituato mio nonno, soprattutto mio zio. Mio zio mi ha abituato a guardare sempre i tavoli e guardando i tavoli mi ha fatto capire che uno può ricordarsi quello che devi portare, se manca qualcosa al tavolo e soprattutto tutte le comande te le riesci a ricordare se guardi i tavoli.
0: Guardare i tavoli.
1: Guardando sempre, i tavoli bisogna tenerli sempre sott'occhio, guardarli e tenere sotto controllo la situazione se va bene o se va male. Quindi è una
0: Questa.
1: questione che mi è diventata un'abitudine grazie alla scuola di mio zio.
0: Guardare i tavoli.
1: Guardare
0: No, può essere una metafora per tante cose, guardare i tavoli. È come il sindaco che deve guardare i
1: i tavoli.
0: cittadini,
1: Benissimo, deve guardare la città,
0: come
1: deve
0: l'amministratore
1: passare
0: che
1: da
0: deve
1: mini.
0: guardare i dipendenti.
1: Il sindaco che si deve fare una passeggiata per la
0: Per
1: città, per
0: guardare i tarantini. Tu
1: guardare i tarantini, guardare la città e guardare i difetti che ci
0: i
1: sono, che magari
0: tarantini
1: non
0: che
1: te ne
0: incontri
1: accorgi.
0: qua, Pino, come li vedi i tarantini oggi? Favolosi.
1: Favolosi, favolosi, persone per bene, persone garbate. Poi abbiamo anche dei difetti, difetti
0: Vabbè,
1: ce li
0: ce l'abbiamo
1: abbiamo,
0: tutti.
1: come tutti quanti, e
0: Però
1: c'è una parte
0: sei
1: della città.
0: ottimista tu,
1: Io
0: sei.
1: sono ottimista perché a me le cose vanno bene, perché devo essere pessimista? Lo sai quante proposte ho avuto io di andare a lavorare fuori? Mi hanno chiamato per andare a lavorare a Roma, ad altre città, con proposte molto allettanti economiche. Io amo la mia città, io dico non mi sono mai mosso e non mi muoverò mai.
0: Questo ragazzino non si è mai mosso, non si è mosso mai. Dov'è? Sei tu questo? Quanti
1: Io
0: anni hai e dove sei?
1: qui avevo 15-16 anni, avevamo un locale, mio padre e mio zio. Insieme alla società di un altro mio zio, avevamo aperto un locale, hanno costruito un locale a San Vito, come attualmente c'è il Pink, all'epoca si chiamava La Novia, perché loro
0: La
1: avevano,
0: novia.
1: sì, La Novia. La Novia significa sposa in spagnolo. All'epoca questi locali andavano molto, facevano matrimoni, poi abbiamo avuto un problema di salute di mio padre, mio padre non poteva più lavorare, quindi c'è stata una scelta di lasciarci solo questo locale. Perché mio zio non riusciva a stare in tutte e due, perché queste sono attività che comunque devi stare dentro. Quindi mio zio
0: Ma tu hai
1: Giuseppe ha
0: cominciato lì a
1: deciso,
0: San
1: io ho
0: Vito?
1: cominciato lì, cioè abbiamo la villa a fianco e
0: Ah.
1: quindi ero piccolino, dicevo 12 anni, 13 anni, mio
0: Tra l'altro un
1: zio
0: altro ristorante storico della città che lavora ed è un punto di
1: sì.
0: riferimento a
1: Un
0: San
1: riferimento a San
0: Vito.
1: Vito, anche là è una
0: Ma non è
1: scelta
0: un'attività
1: strategica.
0: vostra?
1: Attualmente non è più nostra, anzi da un bel po' di anni, diciamo che è durata poca la 5-6 anni è durato La
0: Parliamo di
1: Novia, che ha
0: tante.
1: lavorato tantissimo, ha dato tanto, però diciamo, fra
0: Era
1: virgolette, era
0: difficile.
1: difficile tenere due locali, era anche un periodo difficile dove Taranto ha vissuto anche un periodo buio, per la delinquenza, che grazie a Dio si è risolta. Oggi, con tutti i problemi che si
0: Parliamo di
1: possono dire,
0: 35 anni
1: sì,
0: fa. 30.
1: oggi viviamo in
0: Allora,
1: maniera un po' più
0: quello fu un
1: tranquilla.
0: periodo buio per tutti quanti, per tutti i cittadini, però l'abbiamo
1: Come no?
0: superato, fortunatamente. Un'altra foto allegra, tanti sorrisi, qui con, mi pare che sia pesce.
1: Sì. È
0: Dove siamo?
1: sempre in questo locale. Queste
0: Qui.
1: sono fotografie, sì. Gli inizi degli anni 60,
0: Qui ci
1: questi
0: sei
1: qua.
0: tuo
1: Sempre mio
0: padre,
1: padre e tutti i
0: tuo
1: cugini, i
0: zio, c'è cioè tuo zio
1: pro-cugini.
0: qui?
1: In questa foto,
0: No.
1: no.
0: Questo, tuo padre al centro, il
1: Al centro,
0: sorriso. Sempre
1: sì.
0: sorridente
1: È
0: tuo
1: sempre sorridente,
0: padre?
1: mio padre. Sì, è vero. È sempre stato sorridente nella
0: Io lo
1: vita.
0: ricordo qui alla cassa negli ultimi
1: Sì,
0: anni.
1: sempre una persona positiva, positiva anche per noi figli, ci ha fatto vivere in maniera positiva la vita.
0: Senti, a proposito, ma i tuoi fratelli...

0: Le tue sorelle, come la tua famiglia?
1: Io ho tre fratelli, però tutti e tre hanno scelto di fare altro. La verità, pure mio padre con me voleva farmi fare altro, non voleva che io rimanevo in questa attività, mi ha chiesto parecchie volte di fare altro, però io ho troppo la passione, a me piace troppo, è inutile.
0: Ma si vede questo.
1: Mio padre non mi ha mai costretto di stare qui, l'ho fatto in maniera volontaria anche in periodi più
0: lunghi. I tuoi fratelli altre strade?
1: Hanno scelto altro, sono scelte.
0: Ogni tanto vengono a mangiare?
1: Sì, vengono. C'è un ottimo rapporto, grazie a Dio, e siamo fratelli.
0: Senti, ma sui social come ti trovi? Le tue figlie hanno avuto ragione, ti piace?
1: Hanno avuto ragione, no, super ragione.
0: Prima hai detto pubblicità, vi aspettiamo. Vedi, vedo Carmen Valletta come un professionista, vi aspettiamo. Quindi ormai sei entrato nel mondo.
1: Sì, nell'ottica, no?
0: È vero. Ma come fai a dire a un cantante o a un attore, senti, facciamo un video? Cioè, si prestano subito?
1: Si prestano super subito.
0: Non me lo dire, qualche no l'hai avuto però, non mi dire il nome, qualche no l'hai avuto, dai, fisiologico.
1: Diciamo quelli un po' più grandi, che sono un po' più scettici.
0: Ah, quelli meno avvezzi.
1: Sì, ma non, però sempre in maniera garbata mi hanno detto di no. Però i più giovani, ma anche i meno giovani, fino a quando hanno fino a una cinquantina d'anni, dicono tutti di sì. E non ti nascondo, posso dirti una cosa
0: aneddoto.
1: Che mi succede molto, molto spesso, che i manager, quando mi mandano gli artisti, che mi chiamano, mi fanno le
0: prenotazioni... No, non me lo dici, ti dicono, ma c'è il video?
1: No, al contrario. Mi raccomando, niente video,
0: beh, ma
1: niente
0: il manager c'ha questa forma di tutela.
1: Sì, deve stare di spalle agli ospiti, non deve essere infastidito dagli ospiti.
0: Fa parte del pacchetto. Poi però,
1: quando vengono, c'è stato più di qualche artista che io seguo in maniera giusta come le linee che hanno detto, perché rispetto, no, le volontà.
0: Certo.
1: Mi chiamano e mi dicono, senti, ma che ti ho fatto?
0: Ah, ecco.
1: Ho detto, perché? E perché a me niente fute e niente video?
0: Ah, vedi?
1: E quindi sono cose anche però, belle che rimangono.
0: Sì, poi te lo chiedo, è bello.
1: Come
0: sì,
1: no,
0: vero,
1: come
0: vero.
1: No.
0: Qui abbiamo proprio una sorta di museo della, non della ristorazione, della partecipazione collettiva
1: anche
0: di questo ristorante.
1: Sì, ci sono
0: almeno 200 foto a naso.
1: E andate sul mio sito e vedete quanti video, quante persone cantano, quante persone...
0: La pagina Facebook.
1: In maniera molto...
0: Qualcosa la mandiamo in onda perché è interessante.
1: Sì.
0: Quindi, senti, qua stanno passando regite di ragazzi. Intanto, se c'è qualche rumore di fondo è perché fuori è pieno di studenti.
1: No,
0: e le cucine stanno...
1: Perché stanno facendo degli spettacoli mattutini.
0: Stanno passando per andare a teatro. Come? Certo. Vabbè, saranno i tuoi prossimi clienti.
1: No, ma sono clienti.
0: Infatti
1: anche
0: ci stanno guardando, sono ragazzini, ed è bello vederli.
1: Come no.
0: Senti, oggi c'è il sole a Taranto, però io questa ventata di ottimismo da te me l'aspettavo, ma non ti facevo così, proprio convinto anche consapevole di una possibilità di crescita della città. E il dibattito oggi invece
1: dipende tutto da noi.
0: I giochi del Mediterraneo.
1: No? Allora, per
0: che
1: i giochi...
0: pensi? Avrai tante clienti.
1: Io con Giochi del Mediterraneo già ho lavorato tantissimo. Cosa significa? Tante aziende che sono venute qui per lavorare, tante ditte che vengono, io ho fatto tante convenzioni.
0: Ti stanno salutando gli studenti intanto, facciamoli, i bambini.
1: Ho fatto tante convenzioni con queste ditte, quindi i miei frutti li ho già avuti. Nel senso che tutto ciò che si muove, dico sempre, diventa positivo anche per noi. Se il teatro funziona... Funziona anche il ristorante Basile. Se il museo funziona, come sta funzionando molto bene, e io ne posso garantire che abbiamo degli ottimi risultati, funzioniamo anche noi. Il castello, qualsiasi cosa. L'unica cosa che pecca del centro è che stanno sparendo i negozi. Ci vuole un po' più di forza nel riaprire i negozi del centro. Però hanno abbinato una volontà anche del comune.
0: Ci sono anche fitti molto alti e il problema parcheggio da affrontare.
1: No, io ritengo che non è questione dei fitti che sono molto alti. La questione è che dovrebbero i tarantini che hanno le proprietà nel centro rivalutarle, cioè risistemarle, perché stanno abbandonando questi appartamenti e palazzi. Quindi il palazzo e il borgo si è invecchiato troppo. E dall'altra parte la volontà del comune di aprire... La solita parola, i parcheggi. Qua se non si creano dei parcheggi, qua la gente non viene in centro. Possiamo studiare qualsiasi cosa, come farli arrivare con i pullman, con i tram. No, ci vogliono i parcheggi. Vediamo Bari, vediamo altre città, anche piccole realtà. Con i parcheggi la gente si sposta. Oggi la gente vuole stare comoda, vuole arrivare con la macchina, anche a 300-400 metri, però sapere di parcheggiare, non di tornare indietro perché non riuscite a parcheggiare.
0: Senti, ma una volta che io ho trovato parcheggio, anche Carmen, no? È presto per pranzare, ma oggi che ci faresti mangiare? Cioè, arrivano da Verona, da Vicenza.
1: Beh, io quando vengono da fuori ci amano per quello, per i nostri antipasti, perché noi nel nostro antipasto
0: terra e mare, cosa preferisci?
1: Facciamo il terramare di solito, perché facciamo assaggiare tanti piatti nostri, tanti assaggini nostri, e facciamo capire cos'è la nostra terra, le nostre melanzane.
0: Ma ti chiedono più il mare Taranto o anche la Puglia in generale? Una cucina pugliese, cosa chiede di più il turista che viene da fuori?
1: Cucina pugliese, ama la nostra cucina.
0: Fave e cicoria,
1: sì,
0: quello
1: assai.
0: Per esempio.
1: Noi vendiamo tanto di quel fave e cicoria. Che non
0: dice, è presto ancora, è presto.
1: Vendiamo tanto di quel fave e cicoria che è inimmaginabile. Molte volte poi se viene il tarantino rimane sbalordito che io propongo il pure di fave con verdura, però io ce l'ho per la gente che viene da fuori.
0: Amano che è Puglia.
1: La Puglia, amano la nostra pasta e fagioli con le cozze.
0: Senti, ma tu, posso farti una domanda?
1: Sì.
0: Ma un ristoratore dove va a pranzare con la famiglia?
1: Dappertutto.
0: Dall'amico? Oppure ti piace anche testare, vedere cosa fanno gli altri?
1: No, io non vado mai per vedere quello che fanno gli altri. A me piace proprio...
0: Ma vai a pranzo fuori, sì.
1: Sì, ogni lunedì con la mia famiglia. No, con la mia famiglia.
0: Lo fai?
1: Sì, no. A me piace molto uscire. Apprezzo molto anche i colleghi che lavorano... E so che
0: ogni tanto hai copiato
1: dietro.
0: Hai preso spunto?
1: Perché dire di no? Se una cosa è positiva, copri i miei errori, perché gli errori si fanno, chi fa sbaglia, chi non fa non sbaglia, quindi se vedi delle cose positive in altre attività è inutile che ci pigliamo in giro e tentiamo anche di copiare, di farle in maniera...
0: Senti, ma i pezzi duri che tu alla fine, no?
1: Arrivo col vassoio.
0: Arrivi con questo vassoio. Ecco, quella era un'idea di tuo nonno, di tuo padre, di tuo zio o tua, di tuo cugino?
1: Allora, è un'idea mia...
0: Certo, non abbiamo inventato un dolce, per carità,
1: sì,
0: però qui è un must.
1: Ti spiego, tutto nasce per caso e poi è stato un nostro grande cavallo di battaglia. Tutto nasce dal fatto, dal mio cervello, a pensare come dare i gelati e dare assortimento sul gelato.
0: Ma quelli fai tu?
1: Sì, non avendo spazio per avere un banco gelati, perché io sono un amante che dopo che finisco di mangiare, io personalmente a me piace mangiare il gelato.
0: A chi lo dici?
1: E quindi sono entrato in questa idea, dato che c'avevo, io ora ti parlo della storia, dei dottori venivano a mangiare qui, che ogni giorno venivano, ogni venerdì venivano a mangiare da noi, e che mi chiedevano la cassata dell'Algida, se si può dire il nome, perché mi ricordavo i pezzi duri. Poi mi sono seduto a tavolino con mio zio mi ha spiegato che mio nonno li faceva anche lui, come li faceva, il vero pezzo duro, come era fatto, tutto quello che c'era dietro.
0: Ma chi l'ha chiamato così?
1: Il pezzo duro non l'abbiamo chiamato.
0: Perché c'è spumone,
1: nella storia, pezzo... nella storia del gelato tarantino. Sì. Grandi pasticci, grandi gelaterie e pasticceria soprattutto, più che altro pasticceria degli anni 50, 60 facevano questo pezzo duro. Cioè, io non ho inventato
0: niente.
1: Quindi
0: il nome viene da là.
1: Poi naturalmente ho fatto delle varianti, perché servendo a tavola, stando io ai tavoli, chi piace un tipo, un gusto, l'altro.
0: Coglievi.
1: Anche i difetti del gelato che io facevo al momento, o con dei bungusti abbinati, vedevo quello che va di più, va quello che va di meno.
0: Ogni tanto togli qualcosa e aggiungi qualcosa.
1: Esatto. Mi diverto, diciamo, a fare questi gelati qua. È, diciamo, un grande cavallo di battaglia. Poi, come si chiama? È una legge del marketing. Arrivare col vassoio a tavola coinvolge tutti gli altri commensali.
0: Qualche aneddoto? Quella volta che quel cantante, quell'attrice, quella cantante...
1: Ce ne sono tanti, magari ora in questo momento non riesco. Però, per esempio, Cocciante, che è stata una cosa un po' più recente, e la cosa bella è che ha mangiato qui 3 giorni da noi, dopo che ha fatto il concerto a Piazza a Lungomare.
0: Con l'orchestra Magna Grecia.
1: L'orchestra Magna Grecia. Mi ha telefonato lui personalmente, che è una cosa che mi rimane nell'orecchio. Mi ha detto, dai che io devo portarli da mangiare in albergo, mi ha detto, senti, una cortesia, lo spettacolo finisce a mezzanotte, vogliamo fare una mangiata tutti insieme con tutti quelli dello spettacolo, ci aspetti. È stata una cosa eccezionale, per me una bella soddisfazione. Li abbiamo aspettati e non vi dico come
0: ci siamo... Cioè, te l'ha chiesto lui personalmente?
1: Sì. E non vi dico come ci siamo divertiti, perché non è solo lavoro. Io quando sto a che fare con tutti questi grandi artisti, poi c'è sempre un po' di divertimento, un po' di gioia, perché li ascolti in diretta, la loro vera vita vissuta. Quindi parlano anche con lui.
0: A tavola poi ci si lascia.
1: Sì, andare, sì, no?
0: Si diventa amici per un'ora,
1: vita.
0: Vero?
1: Sì. Lo stesso con Claudio Baglioni quando sono andato a servirlo qui nel teatro. Poi dopo che hanno fatto i concerti, prima dei concerti non tanto, li vedi molto tesi, ma dopo i concerti parlano di tutto e forse perché loro poi, al contrario di quello che si può pensare,

0: No? Fanno una vita molto chiusa, cioè nel senso che non hanno una libertà di stare con le persone, dialogare molto con le persone. Quindi poi a quel punto, quando si siedono a tavolino, hanno anche un rapporto con noi eccezionale, di bella
1: Entra, il
0: soddisfazione.
1: personaggio rimane fuori, entra
0: Come
1: la
0: no,
1: persona
0: come
1: in
0: no,
1: gioco.
0: come
1: Senti, ho visto Russell Crowe
0: no.
1: anche, no?
0: Russell
1: Che
0: Crowe,
1: di fronte si è esibito come musicista, però, di
0: musicista,
1: fronte in villa.
0: sì. È un'altra persona eccezionale, quando l'ho servito ha apprezzato molto la nostra cucina, ci ha fatto un sacco di complimenti, però alla fine però non ha scelto un piatto nostro. Dopo che ha mangiato la
1: Ah,
0: pasta e
1: ecco.
0: fagioli e cozze, ha chiesto orecchiette rape, se può avere spaghetti
1: Vabbè, italiano.
0: carbonara.
1: E gliel'hai fatti però. Però
0: Sì, come no, sono partito e gli ho fatto
1: prima
0: spaghetti
1: fagioli e
0: alla carbonara.
1: cozze.
0: Sì, si è mangiato di tutto,
1: E
0: dalla
1: poi
0: stazza si
1: anche gli
0: vede.
1: spaghetti alla carbonara.
0: Poi alla fine, a luna di
1: Sarebbe il tuo
0: notte,
1: cliente
0: mangiavo.
1: ideale.
0: Sì, una buona
1: Caspita.
0: forchetta.
1: Eccoci qui, 50 anni di storia cittadina e non solo attraverso le celebrazioni del cinquantenario di Studio 100 che comincia il 6 maggio del 76 con la prima trasmissione radiofonica. Ne stiamo parlando con Ugo Briganti, qui in studio, storico, direttore tecnico e non solo. Qua ti hanno accolto i cameraman e i tecnici di Studio 100 proprio come un amico, come un fratello maggiore, e non è da tutti i giorni, quindi è stato bellissimo vedere. Ti hanno portato anche l'acqua, ti hanno usato questa cortesia che si usa proprio al saggio o al capo. È un riconoscimento di un grado che non vediamo, ma che il cui peso si avverte in tutto il suo spessore professionale. Pino Campanelli, avvocato a Roma, ma Tarantino Doc, che a un certo punto ha sfoderato un adesivo, che sarebbe questo, ma Pino l'ha inquadrato meglio, perché questo era quello che si applicava ai parabrezza. Pino invece c'è quello proprio frontale. Allora, Labriola in regia, vediamo qualche foto insieme, qualche foto ricordo, e la commentiamo con. Oh, allora, io qui riconosco subito Frascella, il primo guardando da sinistra quasi sdraiato, vero? È lui? Claudio Frascella e poi tanti altri. Che
2: Allora,
1: foto è,
2: vediamo.
1: Briganti? E dove siamo?
2: Qua
1: Pino, anche tu.
2: siamo in via Campania 146
1: Ok.
2: e vedo io qua forse Angelo Esposito, Andrea Iannotti, poi quello con i baffetti basso e Tonio Convertino, Mariano Menucci il terzo
1: Ok.
2: dietro.
1: C'è una donna. Ma
2: Aspetta,
1: tu dove
2: vediamo.
1: sei? Non ti
2: No, qua
1: vedo.
2: non ci sono io.
1: Campanelli, neanche te vedo
2: No,
1: qui.
2: no. Credo che Campanelli sia, se cioè, avete quello del
1: Ah, ma forse non
2: trentesimo.
1: è Frascella. No,
2: No, non è
1: non è
2: Frascella.
1: Frascella, ho sbagliato.
3: No,
1: Andiamo
3: questa io la vedo
1: avanti.
3: per la prima
2: Angelo
3: questa
2: Esposito
3: volta.
2: forse il penultimo sopra,
1: Andiamo
2: forse.
1: avanti, andiamo avanti. Non lo so, questa foto.
2: Vabbè,
1: Forse
2: questa
1: me l'hai
2: è.
1: mandata tu questa foto
2: Sì,
1: ieri, sì.
2: questa è Ada
1: No, quel
2: Friuli.
1: gruppo di ragazzi. Hai riconosciuto gli ambienti almeno?
2: Sì,
1: No,
2: l'ambiente lo
1: perché se
2: conosce
1: magari
2: però,
1: un'altra comitiva, un altro
2: sai
1: completo.
2: quante ce ne.
1: Immagino.
2: Questa è
1: Allora,
2: Ada Friuli che era
1: sì.
2: la segretaria che stava, cioè, riceveva le telefonate, insomma, gestiva un
1: Con
2: po'.
1: Gino Paoli e Califano che campeggiano
2: Esatto.
1: sui muri.
2: Tieni presente che c'era un via vai di personaggi. All'epoca c'era Giulio Milella, non so se tu l'hai mai sentito
1: No, il
2: nominare,
1: nome.
2: ecco, Giulio Zuccorto lo chiamava,
1: Ah, ecco.
2: che era una
1: Certo, detto
2: specie
1: fra noi
2: di.
1: poi siamo uguali, siamo stessa categoria.
2: Lui portava i personaggi, no? Quelli che facevano gli spettacoli, poi li portava in radio e noi li intervistavamo, no? Quindi c'era un via vai di queste persone. Ecco, questo è il primo adesivo di Studio
1: Questo
2: 100.
1: ce l'hai, Pino?
2: 24 ore di stereofonia.
3: Eccolo. Ce
1: C'è
2: l'hai
1: lui?
2: lui.
1: Questo? Vediamolo. Non mi dire che c'è. Ah, è quello lì di prima.
2: No,
1: No,
2: vedi,
1: quello è 24 ore di
2: questa è già
1: stereofonia.
2: televisione, perché FM 100 più 41,65 che erano i canali che avevamo, mentre
1: Addirittura precedente a quello che ha
2: questo qua è
1: Pino.
2: stato il primo. Ti racconto anche un aneddoto a
1: Vai.
2: proposito di questo, il primo adesivo che fu realizzato. All'epoca le serigrafie non erano molto attrezzate.
1: Siamo
2: Attacchiamo,
1: anche lì
2: la
1: agli.
2: prima pioggia,
1: Ecco.
2: praticamente si squagliò tutta la stampa, no? E quindi poi fu rifatta, ecco perché me lo ricordo
1: Cioè, fu un
2: bene.
1: tabellone pubblicitario questo?
2: No, no, questi erano gli adesivi che si
1: Ah, la
2: attaccavano
1: pioggia.
2: alla
1: Ah, dalla
2: macchina.
1: macchina si staccò.
2: No, si staccò, si scioglie, praticamente si
1: Fanno
2: sciolse
1: liquefazione.
2: diciamo, ciò che era
1: Ho capito.
2: blu, praticamente
1: Andiamo,
2: si.
1: andiamo avanti, Labriola. Vediamo cosa ci riserva. Ah,
2: Ah, vabbè,
1: questo è il gruppo, un altro.
2: allora qua riconosco più di
1: Oh,
2: qualcheduno.
1: vai.
2: Allora,
1: Qua Frascella lo vedo,
2: e c'è anche

0: Campanelli, il primo a sinistra in basso, poi ci sono io, Andrea Iannotti.
1: Tu sei il secondo con i baffi.
0: Esatto,
1: sì.
0: Io sempre baffi da quando tengo 16 anni. Cioè,
1: qui abbiamo 5 donne, 4
0: sì.
1: donne.
0: Allora, poi c'è Andrea Iannotti, Angelo Esposito, a sinistra Franco Dulcamare, Francesco Gentile.
1: Ma Angelo Esposito è il futuro avvocato?
0: No, Angelo lui? Esposito è il fratello di Sandro Esposito.
1: Ah, è fratello di Sandro Esposito.
0: È ingegnere.
1: Ah, ok, no, allora ho sbagliato Angelo Esposito.
0: No. Poi sopra Rosellina Abruzzese, Francesca Frascella, Nelly Guardone, Ada Friuli e Maria Lazzaro. Gli altri due non me li ricordo.
1: Sì.
0: Allora, Francesco Gentile, che è stato mio compagno di scuola a Righi, e ha collaborato con noi per un po' di tempo, ed era un altro ragazzo intelligentissimo, no? Che organizzò una caccia al tesoro, con l'ausilio della radio, no? Praticamente tutti che andavano in cerca del tesoro, diciamo così, devono sentire la radio e seguire un certo percorso, no? E se mi ricordo in diretta, però non mi ricordo per quanto tempo, siamo in via Campania 146. Poi lui, altro genio, ha lavorato al un centro meccanografico per tanto tempo, poi credo ci siamo sentiti ultimamente perché avevamo lo stesso acconciatore
1: di capelli.
0: Di capelli.
1: Eh beh, vedo tanti capelli
0: sì.
1: neri e lunghi là.
0: Sì, vabbè, ormai.
1: La moda era quella.
0: La moda era quella, insomma, questo è uno dei tanti.
1: Pino, questa foto ti riconosci? Rivediamola.
2: Sì, dunque, io mi pare di vedere in alto a sinistra Lino Inglese, probabilmente Lino Inglese.
1: E poi signore, sì.
2: E invece per quanto riguarda le donne, si conferma esattamente, sono proprio loro, e fra l'altro sì, esattamente nell'ordine in cui le ha indicate, nell'ordine in cui le ha indicate Ugo e Andrea Iannotti, lo vedo fra Ugo e Angelo Esposito. Non riesco a ricordare la persona che sta a fianco ad Andrea, per il resto riconosco tutti.
1: Facciamo un appello, se ti riconosci, non dico telefonaci, ma fatti sentire, che sarebbe bello anche sapere nome e cognome e salutarti, o anche i parenti e gli amici. Pino, quanti anni avevi in quella foto?
2: 18.
1: 18, tu?
0: Io 22.
1: Tu per 4 anni vi passate
0: con me. Sì, io ho 72
1: okay.
0: anni.
1: Andiamo adesso. Avanti con la carrellata, vediamo cosa ci riserva la Briola. Oh, qui stiamo in studio, vedo Frascella.
0: E Francesca Scarcella, quell'altra ragazza
1: accanto.
0: Che si vede dietro.
1: E invece al microfono hai
0: non mi ricordo questo qua chi fosse.
1: Baffi e capelli ricci tipici dei fine anni 70.
0: Comunque, quello c'era sicuramente un personaggio.
1: Andiamo avanti, c'è anche un poster rosé dell'epoca.
2: Era Pierino Montalbetti dei Dick Dick.
1: Pierino Montal
2: dei Dick Dick.
1: Ok, ah, ok. Dick Dick, come no? Andiamo avanti. Quindi gli ospiti che venivano anche.
0: Sì, sì, sì.
1: Bello. Frascella, che salutiamo, grande Claudio, grande collega, giornalista e scrittore, recentemente un bellissimo libro anche dedicato ai ricordi del Taranto Calcio. Cimpe, Biondi, ecco qui di nuovo la coppia.
0: E qua sempre via Campanella.
1: Briganti Guardone.
0: Allora, vedi, dedicato.
1: In regia c'è qualcuno, vedo due facce dietro
0: allora,
1: il vetro.
0: Quella persona che si vede in trasparenza dietro il vetro era, purtroppo dico era perché purtroppo non c'è più, il fratello di Mariano Melucci, morto tragicamente in circostanze diciamo non belle. E là più o meno chi stava, si metteva in regia, cioè, c'era anche la gara perché era piacevole, no? Era un divertimento. Io personalmente quando stavamo in via Campania facevo una trasmissione che incominciava alle 8 la mattina e finiva alle 4.
1: Ma tu anche sei stato dall'altro lato del vetro?
0: Sì.
1: Cioè, ti è piaciuto?
0: Ho fatto anche il DJ.
1: Però poi
0: nelle discoteche, allo yachting.
1: Allo yachting.
0: insieme a mia moglie.
1: Pino, ogni volta che viene l'estate, Pino, farai una grande festa quest'estate con Paolo e gli altri?
2: Ma vediamo se ci saranno i presupposti. Certo è che è ovvio che è bella questa citazione che ha fatto Ugo, perché io poi ricordo che presi io il loro posto, perché loro ebbero un incidente di moto e quindi presi io il loro posto in questa discoteca che non nominiamo, ma è molto divertente e quando metto piede per qualche festa o per qualche cosa mi piace dire guardate che io qui nell'estate del 77 ero il DJ resident.
1: Resident, adesso sei guest quando arrivi, guest.
2: Ormai sono as.

0: Questa è bella. DJ Oslo non è male, eh? Tieni conto che io ho una trasmissione sull'ospedale, sul nuovo ospedale di Taranto. Magari DJ Asl potrei lanciare il brand. Allora, il nuovo ospedale, magari, siccome è immenso, un angolo per radiofonia e canale televisivo, si potrebbe anche organizzare, perché no? Perché comunque fa parte del benessere, la comunicazione, la musica soprattutto. Quella foto, bravo, la bellissima, che foto è? Qui c'è Briganti con...
1: Alberto DJ si chiamava, era un ragazzo che frequentava, no? Che veniva, mi dava una mano, noto sempre queste belle camicie a quadri che
0: Sì,
1: utilizzava.
0: è la tavola di una trattoria che ti sei messo addosso, però andiamo avanti, un'altra foto, ne abbiamo alcune.
1: Sta un'altra,
0: Oh, vabbè, qui
1: qua con Nelly,
0: Nelly
1: sì.
0: con sguardo quasi stupito dalla foto, tu stai parlando qua. Ecco,
1: Sì, e noi facevamo il quiz a tavola dalle 13 alle 14.
0: sempre, può essere l'ufficio anche di un CAF, no? Perché abbiamo la lampada,
1: No, il microfono come quelle che si usano nelle chiese.
0: È vero, sì. Bello, bello, le
1: No,
0: lampade proprio
1: vabbè, roba
0: d'ufficio.
1: vintage proprio. C'è una fotografia con un'altra
0: Un quiz
1: persona a
0: a tavola
1: fianco.
0: dalle 13 alle 14.
1: Esatto, sì. Considera, ecco, racconto sta cosa
0: Sì.
1: velocemente, che in quell'ora arrivavano decine di telefonate. Il numero che avevamo, il numero di telefono, era in PBX all'epoca, cominciava col 37. Le
0: Il
1: centrali.
0: numero di Taranto col 3 cominciava.
1: Esatto, quella di quella zona 37, che cosa succedeva? Che per poter prendere la linea a casa facevano i primi quattro numeri, l'ultimo lo lasciavano, appena sentivano che chiudevi il telefono dalla radio, tu facevano il numero per avere, diciamo, la possibilità di andare in
0: Cioè,
1: diretta.
0: avevano
1: Il
0: imparato.
1: problema qual è? Che tutti facevano così, si bloccò la centrale, la centrale, diciamo, analogica con permutatori, quindi diciamo non si poteva più telefonare. Chi aveva un numero che iniziava col 37 non poteva telefonare. Un giorno ci vediamo arrivare due funzionari della SIP che dicono: scusate, vedi che c'è questo problema qua, come possiamo risolvere? Ve lo risolviamo noi, dissero. Vi diamo un numero unico, 3200. E noi telefonate a go-go, praticamente con quel.
0: 3200.
1: Sì, che poi è diventato il numero forse proprio del Corriere del Giorno, se non sbaglio. Dopo,
0: Pensate.
1: se non sbaglio.
0: Vedi?
1: È quattro cifre, facilissima da
0: Forse quella era la
1: ricordare.
0: Bellistabili, forse,
1: Sì,
0: posso immaginare.
1: probabilmente,
0: Che la
1: o
0: zona
1: dei
0: era
1: vigili
0: quella.
1: del vigili urbani, se non mi ricordo, quindi
0: Ah,
1: un
0: ok.
1: numero facile, no? Facile da
0: Da
1: ricordare e da
0: ricordare.
1: fare, no? E quindi io ho distribuito casse di aranciata Fabia a tonnellate, regali della gioielleria
0: Chiaramente gli
1: Caruso,
0: sponsor mettevano a
1: sì,
0: disposizione i
1: esatto, e
0: regali.
1: chi indovinava
0: Certo.
1: l'indovinello, diciamo così, aveva, diciamo, il regalo.
0: Poi, tra l'altro, nasceva TV Taranto, che poi diventò Video Levante, nascevano
1: Esatto.
0: altre realtà, quindi c'era anche la concorrenza che stimolava.
1: Certo,
0: Mi ricordo
1: sì.
0: anche i giochi e quiz di Video Levante il pomeriggio. Era
1: Perché?
0: bello, era una città, ha ragione Pino, e c'era un fermento. C'era fermento.
1: Ti devo dire un'altra cosa,
0: Se la possiamo dire, se la
1: sì,
0: te lo sguardo che stai
1: vabbè.
0: facendo,
1: No.
0: già.
1: Sempre questo l'invento, quando sono via
0: vai.
1: d'impari, no? Cioè, non possiamo parlare di studi televisivi, no? Gli venne in mente a Mariana Melucci di fare un gioco che si chiamava Tiro al piccione.
0: Ho capito dove stai andando a parare. I tarantini hanno già capito, quindi.
1: Sì, ma era avuto un successo
0: E immagino, un bellissimo
1: incredibile.
0: vino, certi titoli, eh? Andiamo avanti? Allora, ragazzi, io starei qui a parlare con voi ore e ore. Vedo anche la Briola, che di
1: Ecco,
0: solito chi è?
1: questo è Ettore D'Aleo. Questo
0: Parliamone.
1: ragazzo qui aveva, diciamo, una collezione di dischi 78 giri e
0: 78 giri.
1: infatti si chiama Un tuffo nel passato, si chiama questa trasmissione. Questo veniva con i dischi, scriveva i testi dei dischi che mettevamo, io facevo, cioè, praticamente era un'ora dedicata a tutte queste.
0: Diciamolo ai non boomer, c'era il 45, il 33 e il
1: Il 78
0: 78.
1: giri, che era tra l'altro pesantissimo,
0: Largo,
1: cioè largo,
0: grosso.
1: grosso, la grandezza più o meno del 33 giri, no? Però era di un materiale tipo bakelite, insomma, una cosa del genere, non
0: Quando ero
1: della.
0: bambino io ricordo che la musica sinfonica, la musica classica girava sui
1: Esatto, e
0: 78,
1: infatti
0: vero?
1: erano tutte, quasi tutte opere liriche, no?
0: Sì.
1: E, diciamo, non se ne trovavano più, e non è che tutti i giradischi avevano il 78 giri, il Lenco L75S ce l'avevano, mi ricordo anche la sigla del giradischi che utilizzavamo noi, non come adesso che non fanno niente
0: Vorrei chiudere con una
1: praticamente.
0: domanda. Pino, che musica ascolti oggi?
2: Ma oggi ascolto naturalmente musica nuova, ovviamente, perché non mi piace fossilizzarmi, però la novità, anche per questi trattamenti che fanno con l'intelligenza artificiale, è andare a rivedere proprio i dischi di quel periodo. Quindi ci sono dei remix di Philadelphia, di tutto il movimento di Philadelphia, quindi MFSB, Salsoul Orchestra, ci sono dei remix.

0: Altra caratteristica della radio è che è il fatto che ci fosse musica stupenda, perché c'era la disco che andava alla grande, c'era la musica soul funky che andava molto alla grande, c'era la musica italiana d'autore,
1: C'è
0: il
1: il
0: cantautore
1: cantautorato
0: italiano,
1: d'autore.
0: tanta roba, il jazz elettronico, tipo parlavamo di Francesco Gentile, di Weather Report, cioè, e devo dire che Studio 100 da questo punto di vista si distingueva, ma anche altri, come diciamo a Taranto, per non fare
1: Sì.
0: mancamento, anche
1: Tu
0: altri.
1: Dante, che musica ascolti?
2: Adesso diciamo non molto, tieni presente che io ho dei trascorsi anche da musicista
1: Ah.
2: perché suonavo la chitarra, c'avevo un gruppo prima di partire al militare e facevamo Black Sabbath, Deep Purple
1: Ah beh, tu andavi
2: sì.
1: sul
2: E
1: rock.
2: quindi adesso sono un po' influenzato da quello che ascolta mio figlio che suona anche tra l'altro, quindi Pink Floyd,
1: È
2: genere,
1: vero.
2: cioè, roba vecchia, insomma, ti devo dire che la musica attuale non tanto mi
1: Che è giusto, perché le nuove generazioni
2: piace.
1: devono sviluppare il loro sentiment, no? Socioculturale.
2: Sarò forse un boomer,
1: No,
2: però
1: ma per
2: il
1: fortuna.
2: rap, per esempio, non lo digerisco
1: Diciamo che dai
2: proprio.
1: tamburi delle tribù sino al, tranne l'autotune, che non ci piace, però la musica è sempre bella ed è giusto che racconti il periodo. Allora, Pino, grazie.
0: Io
1: Ti
0: volevo
1: aspettiamo a Taranto.
0: se abbiamo 30 secondi, volevo
1: Anche un
0: chiudere con
1: minuto,
0: un.
1: Pino, vai.
0: Benissimo, no, intanto io volevo, noi abbiamo citato qualcuno, non abbiamo citato tutti e ovviamente non avremmo potuto, includiamo in questa celebrazione sia le persone che non abbiamo citato, sia quelle che purtroppo abbiamo perso per strada e naturalmente chi non è stato citato, voglio dire che sta comunque nei nostri cuori e questo è un primo discorso. Secondo discorso, volevo raccontare per chiudere col sorriso. Un fatterello divertente legato agli antipodi della televisione, no? E quindi qui chiedo l'aiuto di Ugo e naturalmente da bravo avvocato non farò nomi, ma ci fu un episodio che io racconto sempre che fa ridere da morire e anche Studio 100 TV trasmetteva la notte e quindi succedeva che magari l'addetto ogni tanto avesse qualche momento di defiance, di sobbo, eccetera. E capitò ad una persona che non nomino il seguente episodio. Stava mandando, da un certo punto stava mandando un film, sentiva rumore di spari e quant'altro ed era tranquillo nella fase di dormiveglia. A un certo punto squilla il telefono e dall'altra parte della cornetta si sente dire: "Scusa, ma che è successo al film?" E lui dice: "No, guarda, il film sta andando, io lo sento benissimo, sento che stanno sparando." E quello il telespettatore dice: "Sì, vabbè, ma prima stai vedendo un film con i cowboy, mo hanno assunto le tedesche." Praticamente nelle cassette VHS
1: Sì.
0: in cui c'erano registrati i film, naturalmente si duplicavano, si sovrapponevano. Allora, lo sfortunatissimo tecnico sentiva con la coda dell'occhio un rumore di
1: Sì,
0: sparatorie,
1: sempre
0: solo
1: sparo.
0: che dal film western erano passati a un
1: Diciamo che
0: film
1: ne è
0: di
1: stato
0: guerra.
1: un salto di 2 secoli abbondanti, probabilmente.
0: Questo per chiudere.
1: Vabbè, poi la vita delle radio e delle TV è piena di aneddoti, è piena di gaffe
0: Potrei
1: storiche e di errori meravigliosi.
0: stare fino a notte, però ecco, ho
1: Certo.
0: voluto unire nel ricordo delle persone che non abbiamo citato, ma soprattutto nel ricordo degli amici anche carissimi che abbiamo perso, ho voluto unire a quello questo episodio
1: È stato bello.
0: divertente, proprio
1: Grazie,
0: per
1: Pino.
0: dire come sono cambiate le cose.
1: Grazie, ti aspettiamo qui in studio e a Taranto in generale, perché
2: Ciao Pino.
1: noi
2: Ciao.
1: dovunque andiamo. Casa nostra è sempre Taranto e Pino è uno di quelli che lo sa benissimo. Raccontarci meglio, per raccontare meglio questa città, quindi ecco, vedi Pavone non abita a Taranto, no? È un esempio. E tanti altri, Cosimo Argentina che ha scritto tanto su Via Calabria, su Taranto, su questa zona e non solo. Bisogna allontanarsi per guardarla meglio. Vale per tutto o per Taranto uno sguardo in più in questo periodo? L'oggettività di uno sguardo più lontano può servire.
2: Sicuramente allontanarsi ti dà la possibilità di guardare dal generale al particolare e per Taranto sicuramente allontanarsi ti astrae da quelle emozioni forti che noi tarantini viviamo quando siamo dentro il territorio.
3: la questione dell'Ilva la sentiamo sulla nostra pelle, la questione

0: della grande fabbrica non è per i tarantini gli operai contro i cittadini. I cittadini sono stati e sono operai e sono anche contemporaneamente cittadini. Il deprezzamento del valore degli immobili del quartiere Tamburi o di altri quartieri, di altri immobili in altri siti, in altri quartieri, è una cosa che riguarda tutta la comunità tarantina. Quindi astrarsi, staccarsi un attimo da queste emozioni così forti, dal dolore della malattia che in ogni famiglia è presente, ci aiuta a
1: Se non la cura, la diagnosi giusta.
0: fare un'analisi più fredda, più attenta e anche a capire come fanno gli altri di fronte a queste grandi crisi. Si parla tanto di Genova, per esempio, in questo momento, della sindaca di Genova. Io vorrei che si parlasse della sindaca di Genova. E vorrei che si parlasse della comunità e del sindaco di Taranto, perché noi abbiamo bisogno anche di venire fuori nella narrazione, nazionale del paese, perché Taranto può rappresentare una risorsa importantissima a livello nazionale per la, rinascita del Mezzogiorno d'Italia e dell'Italia in generale.
1: Noi abbiamo dei cliché, no? Che ci accompagnano. Ricordo che quando viaggiavamo da ragazzi negli anni 80 fino alla fine degli anni 90, ovunque si andasse, Taranto, Asila, cito, no? Eri subito brandizzato come quel periodo storico, era talmente iconico, l'allora sindaco, il parlamentare, che poi adesso girando per l'Italia, non solo, Taranto, la questione Ilva. Siamo dal punto di vista positivo, da più di un secolo è la città della Marina. Siamo sempre stati collocati in un alveo, no? Di rappresentazione. E spesso si parla di una nuova narrazione per la città, ma non è un rischio tentare di battere continuamente sull'esigenza di una nuova narrazione? Non rischiamo di lasciarci le zavorre alle spalle o di tornare a mettere la polvere sotto il tappeto? Tu
0: Dobbiamo
1: da
0: risolvere.
1: editore.
0: Nella costruzione della nuova narrazione dobbiamo risolvere i nostri problemi. Dobbiamo parlare della risoluzione del problema della questione ambientale, delle bonifiche, per esempio, se vogliamo ricostruire la narrazione dal punto di vista della costruzione di una industria turistica e culturale. Sicuramente la leva economica può essere rilanciata dal turismo culturale, dal turismo religioso. Noi non dobbiamo dimenticarci che siamo la città di un brand e di un nome chiamato Paisiello. Abbiamo un festival Paisiello che ancora non decolla,
1: Abbiamo un conservatorio,
0: abbiamo un
1: Paisiello.
0: conservatorio e un festival che dovrebbero lavorare ad una ribrandizzazione di questo marchio fortissimo su cui possiamo lavorare.
1: Tu
0: Siamo
1: sei
0: la città. Io
1: ottimista?
0: sono ottimista che ci sia tanto lavoro da fare e che dobbiamo e possiamo
1: Quindi sei
0: farlo.
1: possibilista, non sei ottimista.
0: Sono
1: È
0: possibilista.
1: diverso.
0: Sono un possibilista che guarda il bicchiere mezzo pieno. Siamo la città del convegno della Magna Grecia, che è un convegno che è diventato una partita per pochi. Dobbiamo utilizzare la parola chiave che per un editore come io aspiro ad essere, mettiamola così, è la parola divulgativo. Noi abbiamo bisogno di puntare sul teatro classico, sul modello di Siracusa, abbiamo bisogno del teatro stabile di Taranto, che faccia portare l'attenzione delle istituzioni superiori come il Ministero dei Beni Culturali verso la nostra comunità. Abbiamo bisogno che il Museo Archeologico di Taranto, che è l'istituzione principale del nostro territorio, si rivolga alla città, si apra alla città e che insieme, come
1: E non
0: dicevamo
1: credi che
0: prima,
1: siano stati fatti passi avanti in
0: sono
1: questa
0: stati
1: direzione?
0: fatti
1: Cioè il museo
0: tantissimi,
1: è diventato, è tornato
0: sono
1: parte.
0: stati fatti tantissimi passi avanti. Io ti riporto al Palazzo degli Uffici, alla questione del borgo
1: Proposito di.
0: e al fatto che ancora oggi, per esempio, il museo archeologico non veda il suo catalogo, la sua collezione completamente esposta. Forse bisogna ripensare gli spazi del museo archeologico e nel rilancio del Palazzo degli Uffici, che sicuramente vedrà la luce nei prossimi 15 anni, io voglio almeno sperarlo, dobbiamo pensare di dare spazio ad un dialogo costante tra tutte le collezioni del museo archeologico e la possibilità di dialogare con l'arte contemporanea. Chiudo dicendoti che noi siamo la città di Gio Ponti, della Concattedrale. Questo è il terzo asset che io ritengo importantissimo per dare slancio all'immagine narrativa di Taranto, perché Gio Ponti è un nome
1: Certo.
0: internazionale. Noi abbiamo tutto il diritto di rilanciarlo e di rivendicarlo. ma per dare rilancio anche a delle aree della città.

0: che possono essere rivalorizzate. Queste leve culturali ci possono aiutare a ricostruire la narrazione di Taranto, anche però in chiave di costruzione di posti di lavoro, perché dalla cultura si può mangiare, solo che bisogna sapere come farlo.
1: E mangiare anche bene,
0: Dobbiamo
1: se è
0: lavorarci
1: possibile.
0: un po'.
1: Senti, qui sei tornando alla storia di Antonio Mandese. Qui sei un po' più giovane, con un carrozzino e col Duomo di Milano sullo sfondo.
0: Questa foto ci dà tre
1: Quindi i
0: elementi.
1: bambini sono nati a Milano?
0: La mia prima figlia Isabella è nata a Milano e questo elemento ci dice anche che come dire, crescere i propri figli dentro una comunità educante come quella milanese ti dà la possibilità di fare dei paragoni. Noi abbiamo tantissime risorse. È chiaro che Milano è una metropoli europea e che Taranto è una città di 200.000 abitanti e quindi dobbiamo fare le dovute proporzioni. Ma in chiave positiva, da possibilista che vede il bicchiere mezzo pieno, ti dico che non ci manca nulla per poter invertire questa narrazione e trasformare quei punti di debolezza in punti di forza, riscoprendo il nostro patrimonio, riscoprendo le leve culturali e trasformandole in leve economiche.
1: Senti, portando i tuoi figli poi a Taranto, o tua figlia e l'altro poi è magari nato a Taranto,
0: Sì.
1: l'altro, credi di aver dato o tolto qualcosa? Cioè, tua figlia avrebbe avuto più possibilità, lo chiedo al genitore tarantino, tua figlia avrebbe avuto più possibilità lì o qui gli hai concesso la possibilità di essere una tarantina del domani, che è una bella sfida?
0: Ti rispondo con il motto della casa editrice che ho creato nel 2019 e quindi di
1: Fresco,
0: recente,
1: fresco.
0: fresca fresca. Radici e ali. Le avremmo lasciato solo le ali senza le radici. Ma dove vai senza le radici? Le nostre radici sono queste, sono qui. E quindi credo di averle dato la possibilità di riconoscersi fra 20 anni appartenenti ad un territorio che è la terra di Tito Livio. E ricordo a me stesso che Tito Livio è il primo autore in letteratura latina che si studia nei programmi dei licei classici. Ecco, da questo dobbiamo ripartire. Il patrimonio, che cos'è un patrimonio? È quello che i padri lasciano ai figli. È la cosa più importante dentro una famiglia, e io di famiglia voglio parlare perché oggi abbiamo parlato di
1: Certo.
0: questo, è il patrimonio della nostra comunità, della nostra storia e della nostra terra.
1: Senti, tua moglie ha detto il nome?
0: Catherine.
1: Catherine. Tua moglie inglese di quale città? Di
0: Di Londra. No.
1: Londra, quindi neanche la più piccola dell'Inghilterra, insomma, una delle città più grandi del mondo. Questo microcosmo che in quella città ogni giorno vive con tutte le sue contraddizioni, dopo la Brexit soprattutto, no? Catherine a Taranto, di Taranto, che idea si è fatta sinora? Cioè, tu l'hai sradicata sostanzialmente dalla sua cultura e
0: Diciamo
1: almeno se sei riuscito in questo, perché non so.
0: che gli inglesi hanno un'idea e un approccio funzionale e quindi tutto quello che di questo territorio è oggetto di critica da parte sua è la disfunzionalità,
1: Spiega meglio.
0: il poco senso civico, che in Inghilterra invece ha un altissimo valore, rispetto delle regole. E poco senso civico significa non tanto il fatto che ci si ritenga poco civili, ma che si accetti poco l'inciviltà dell'altro e che quindi questo
1: Magari
0: senso,
1: giustificando la propria.
0: giustificando la propria, ecco, questo senso di impunità allargato, che è proprio tipico del nostro essere
1: Magnogreci. Ecco,
0: magno greci.
1: lei è del nord Europa. E invece cosa ha apprezzato e cosa apprezza? Se apprezza,
0: È
1: ecco.
0: assolutamente innegabile la cultura, il patrimonio culturale che
1: Ora la
0: loro
1: cogli.
0: che qua respiri.
1: Vabbè, io potrei dire grazie, sposa Mandese, quindi alla fine...
0: No, ma no, no, non stacchiamo il patrimonio culturale di Taranto per un attimo dall'idea del nome Mandese.
1: Ma questo è il contesto, no?
0: Però è per una famiglia e per una persona come...

0: come lei, che viene da un livello culturale già alto, riesce ad apprezzare il museo archeologico, riesce ad apprezzare la bellezza della nostra città vecchia, del nostro castello aragonese, la possibilità di vivere sul mare.
1: Insomma, lasciare Londra sarà un sacrificio calcolato e ben riposto.
0: Accettabile.
1: Anche lì è accettabile. Ok. Quindi la chiudiamo qui sul possibilismo del futuro. Che domani, che Taranto sarà secondo te? O che po Taranto potrà essere?
0: Sarà una Taranto che se riscopre la sua identità vera, il suo patrimonio, potrà invertire la narrazione, ricostruire e ricucire le ferite, perché noi abbiamo da ricucire le ferite con le nostre periferie e ristrutturare il nostro centro. Il borgo in questo momento, il borgo di Taranto conosce un momento
1: Ci sono delle
0: duro,
1: strade in difficoltà.
0: difficile.
1: Sì.
0: Ci sono ragioni complesse che non possono essere analizzate in pochi minuti e che non possono essere oggetto di colpevolizzazione di questa o di quella persona. Bisogna riscoprire la comunità, bisogna riscoprire e ricucire la comunità e le periferie col centro. Per ritrovare quello spirito, Taranto sarà una città che basa il suo futuro, la propria economia, sul patrimonio che possiede e il patrimonio che noi possediamo in questo momento più evidente davanti ai nostri occhi, prima ancora delle economie che potremo attirare nel territorio da qui a 10 anni, è il patrimonio culturale. E io su quello confido che noi, i nostri figli, le future generazioni potranno costruire il loro benessere e il loro futuro.
2: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
3: Il super classificone, i dischi top della settimana.
4: Trentesimo posto.

0: Visto chi viene?
1: Cosa vai la
0: È il 28esimo posto.
2: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova

0: numero 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne.

0: di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in Via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: 20° posto.

0: cazzo la pregando?
1: Oh, così vedo bene.
2: Ce l'ho, non vedo più.
3: Sì, lo so, permesso.

0: stiamo per defilare proprio sotto il castello aragonese. Tra un po' riuscirete anche a vederci, e visto dal mare, vi dicevo, uno spettacolo irripetibile, tantissima la gente che aspetta il passaggio dell'unità. Allora, noi siamo in compagnia dell'STV Michele Carosella, che ci sta accompagnando in questa nostra avventura di oggi. Che effetto suscita a un uomo di marina il passaggio attraverso questo stretto canale?
1: Beh, è una cosa straordinaria e meravigliosa, è una sensazione direi unica, perché ecco, già vediamo la gente che è sul molo a darci il benvenuto. È una nave spezzina, perché questa è una nave che ha sede a Spezia, e entrare nella sede di Taranto è veramente affascinante, unico.
0: Certo, una sensazione davvero irripetibile, anche la nostra, nonostante insomma siamo abituati a diversi anni di televisione, ma passare a bordo di nave Vespucci, stare in piedi su questo legno che tanta e tanta storia anche dell'Italia ha portato nel mondo, non è una sensazione che scorderemo a breve. Noi siamo proprio all'altezza adesso del canale navigabile sotto il palazzo dell'ammiraglio, anche gli onori sono portati dallo stesso ammiraglio che vediamo proprio sul palazzo alla nostra destra. Noi siamo adesso proprio all'altezza del castello aragonese, una manovra riuscitissima nonostante, come vi dicevo in precedenza, le condizioni della giornata di oggi non siano proprio favorevoli a questa manovra.

0: Siamo ritornati a Ufficio Reclami.
1: Perché prima dove stavamo?
0: Ufficio Reclami, stavamo prima, cretino.
1: Ufficio Reclami.
0: Oggi le ha di aiuto.
1: Madonna, che ne so, che c'è nel reclamo?
0: Io devo fare un reclamo alla redazione di Studio 100, perché non è possibile sopportare un elemento così fregato come quello che ho io a fianco.
1: E così la finita.
0: Ammazzato.
1: Tu la devi smetterla di sfottere a me.
0: Cari amici che siete a casa, passiamo subito al secondo servizio,
1: sì.
0: Che trattasi di parcheggio. Taranto è ingasinato per questo fatto, siamo andati a casa una signora che si è lamentata.
1: Chi te l'ha detto che è ingasinato di questo fatto? Sì. Chi te l'ha detto a te che è ingasinato per il parcheggio? Tutti trovano il parcheggio, tutti quanti. Dove la vuoi la metti? Come?
0: Dove lo spieghi?
1: Seconda fila, terza fila, quarta fila, quinta fila, e voglio mettere le mani.
0: Io la voglio mettere in prima fila, non è possibile.
1: Vediamo. L'altro giorno, siamo arrivati io e lui, come arrivamo a Taranto, ci fermammo proprio là, in quella strada, Vianetti. Sì. Ti ricordi?
0: Mi ricordo.
1: Quel che fa?
0: A dove chiamo un posto?
1: Vianetti, trova il posto già nel parcheggio. Dico, scusa, ma noi dobbiamo andare alla televisione che è fuori mano. Dice, meglio che parcheggiamo, perché il posto qua chi te lo deve dare? Lasciamo qua la macchina, perché la sta ancora là la macchina, mica la vuole togliere. Perché
0: mo che me ne vado, sì. L'ho fitto quel posto.
1: Ah, ho capito come vuoi fare tu. Sì. La furbizia. Caro Agnelli, per Birno. Piacere, quando vendi la macchina, vendi il parcheggio insieme alla macchina.
0: Ecco l'idea.
1: Parcheggio e macchina. Insieme. Tu vuoi comprare
2: Sendi
1: questa macchina?
2: Sendi Fax in arrivo!
1: Adeguato al tuo posto.
2: Sendi
0: Fax!
1: Prendila. Grazie. Ecco qua.
0: Sendi Fax.
1: Questo è il problema. Questo è questo problema.
0: Donald Fax, grande.
1: Ne parliamo la prossima puntata. Noi vi ringraziamo per la pazienza che avete avuto. Allora, caro Agnelli, mi raccomando. Vendi la macchina, vendi il parcheggio. La 500... 3 metri di parcheggio. Vuoi comprare la macchina grossa? Più angolo parcheggio.
0: Volevo dire.
1: Più spendi, più
0: parcheggio. Volevo dire che se c'è qualche ragazza che vuole partecipare alla Ufficio nostra Reclami. Trasmissione Ufficio Reclami, bella ragazza spigliata, garbata e assiduata, venga o telefoni a Studio 100 e si rivolga direttamente a Salatina Ippolito. Ufficio Reclami.
1: Ufficio Reclami
0: è una cosa nostra, ce la dobbiamo vedere noi.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

0: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
1: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
2: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
3: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: 8 ore di sciopero per ogni turno e lavoratori in strada all'ex Ilva di Taranto. La mobilitazione arriva dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone lo stop dell'area a caldo entro il 28 ottobre. Il ministro Urso parla di una bomba sociale da disinnescare in pochi giorni. Domani il primo confronto al MIMIT con i sindacati. Se non avessi chiesto scusa mi avrebbe colpita il racconto di Stefania, che questa mattina ha denunciato di essere stata minacciata con una macete mentre portava a spasso il suo cane sul lungomare di Taranto. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri. Taranto accelera sul fronte della viabilità in vista dei giochi del Mediterraneo. Questa mattina i lavori hanno interessato Viale Virgilio con il rifacimento della carreggiata. L'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce assicura: diversi cantieri sono ormai prossimi alla chiusura e la città sarà pronta ad accogliere l'evento. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. Sciopero di 8 ore per turno e lavoratori in mobilitazione all'ex Ilva di Taranto dopo lo stop imposto all'area a caldo dalla Corte d'Appello di Milano entro il 28 ottobre. Il ministro Urso lancia l'allarme su una possibile bomba sociale, mentre domani al MIMIT è previsto il primo confronto con i sindacati per trovare una soluzione urgente. Ascoltiamo il servizio del direttore Dario Galitelli.
1: 8 ore di sciopero per ogni turno dell'ex Ilva di Taranto. La mobilitazione proclamata da FIM, FIOM, WILM e USB arriva dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la fermata dell'area a caldo entro il 28 ottobre e alla vigilia del confronto convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Dopo 2 ore di assemblea davanti al Consiglio di Fabbrica, i lavoratori hanno lasciato lo stabilimento in corteo e raggiunto la statale 100, occupando temporaneamente la carreggiata all'altezza della direzione aziendale. La protesta coinvolge i dipendenti di Acerie d'Italia Ilva in amministrazione straordinaria insieme ai lavoratori delle aziende dell'appalto. I sindacati chiedono misure straordinarie, continuità occupazionale attraverso un intervento pubblico e una clausola sociale per tutelare i dipendenti dell'indotto. Sul futuro dello stabilimento è intervenuto anche il ministro Adolfo Urso. Secondo il titolare del MIMIT, il provvedimento della Corte d'Appello avrebbe innescato una bomba sociale perché le prescrizioni sarebbero tecnicamente impossibili da attuare nei 90 giorni stabiliti. Abbiamo pochi giorni per disinnescarla, ha avvertito Urso, chiedendo responsabilità e azioni immediate per limitare le conseguenze produttive e occupazionali. Domani 4 agosto il primo incontro al Ministero sarà dedicato alle organizzazioni sindacali. Il 5 si terrà il tavolo Taranto con i soggetti interessati a realizzare nuovi investimenti nell'area, il confronto con Confindustria, Federacciaio e Federmeccanica. Il 6 agosto sarà invece la volta delle associazioni che rappresentano le imprese dell'indotto. Intanto il gruppo indiano Jindal ha confermato il proprio interesse per l'intero complesso industriale, nonostante la decisione della Corte d'Appello sull'area a caldo. Durante le manifestazioni i lavoratori hanno esposto anche uno striscione con la scritta Embrace the Future, abbraccia il futuro, anche per i 20.000 lavoratori Ilva in amministrazione straordinaria e appalto. Un riferimento diretto allo slogan dei Giochi del Mediterraneo e una domanda rivolta alle istituzioni sul futuro industriale e occupazionale di Taranto. Ora però non bastano più tavoli, annunci e rinvii. Una soluzione va trovata subito, prima che la fermata degli impianti trasformi la vertenza in un'emergenza sociale senza ritorno.
0: E ascoltiamo ora la voce dei sindacati.
2: L'iniziativa di mobilitazione parte oggi e non finirà se non arriveranno le risposte da parte del governo. C'è il tema di trovare misure straordinarie per i lavoratori. La condizione che si è determinata a seguito del decreto della Procura della Corte di Appello di Milano evidentemente ci pone di fronte a un problema. C'è la questione ambientale, ma c'è anche un altro diritto costituzionale che è quello del lavoro. E allora oggi siamo qui per dire al governo che bisogna trovare tutte le misure straordinarie, garantire una transizione ecologica che aspettiamo dal 26 luglio del 2012 e ad oggi non ci sono state risposte. Per questo serve un intervento pubblico da parte del governo per garantire la transizione ecologica e misure straordinarie per i lavoratori di tutto il gruppo.
3: La sentenza della Corte d'Appello di Milano, che dispone lo spegnimento, quindi la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva, in realtà ha messo in evidenza una condizione che noi denunciavamo da tempo e che all'interno dello stabilimento non sono stati fatti i giusti interventi per mettere in sicurezza i lavoratori e la città e il territorio, a partire dalla questione dell'amianto. E adesso che si fa? Chi paga questa condizione? La pagano i lavoratori, la pagano i cittadini di questo territorio? Noi a questo non ci stiamo. E quello che chiediamo è un piano di sicurezza nazionale, a partire dal settore siderurgico, che metta in sicurezza i 20.000 lavoratori dell'intero

0: perimetro dell'ex Ilva, di cui la maggior parte appartiene a Taranto. Noi non ci stiamo a questa condizione che porta degrado, povertà, e penso a tutti gli allarmi che sono stati lanciati anche in ambito della magistratura stessa, dalla procura del territorio di Taranto, dalla presidente del Tribunale dei Minori, che parla anche di un rischio di un aumento delle dinamiche legate alla criminalità organizzata. Il problema del territorio si risolve con il lavoro, si risolve con una prospettiva industriale di uno stabilimento che sia totalmente decarbonizzato. Basta con le chiacchiere, basta con le parole che abbiamo sentito in questi anni. Queste sono le cose che noi rivendichiamo da sempre e che riprenderemo domani nell'ambito del confronto che avremo col governo, con le nostre categorie metalmeccaniche.
1: Voltiamo adesso pagina. Controlli dei NAS, dei Carabinieri e dell'ASL di Taranto nelle attività turistico-ricettive della ristorazione della provincia. Chiuse 10 strutture o parti di esse e sequestrati 60 kg di alimenti. Il bilancio nel servizio. Controlli a tappeto dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Taranto nel mese di luglio, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL. Le ispezioni hanno interessato strutture turistico-ricettive, stabilimenti balneari, agriturismi, ristoranti, bar, gelaterie, attività di street food e aree di servizio della provincia. Il bilancio parla di 10 attività o parti di esse sospese o chiuse per gravi irregolarità igienico-sanitarie, strutturali e amministrative. Nel settore turistico e balneare sono stati chiusi depositi alimentari, cucine e aree di ristorazione privi delle necessarie autorizzazioni o in condizioni igieniche non conformi. In uno stabilimento balneare sono stati inoltre sequestrati circa 60 kg di alimenti, tra carne, pesce e prodotti da forno conservati in modo irregolare o oltre il termine di conservazione. Provvedimenti analoghi hanno riguardato un villaggio turistico, un agriturismo, un bar gelateria, un bar pasticceria, due chioschi bar, un'attività di gastronomia rosticceria, un camion bar ed un deposito abusivo all'interno di una stazione di servizio. Al termine dei controlli sono state contestate violazioni amministrative per diverse migliaia di euro.
2: Se non avessi chiesto scusa mi avrebbe colpita. È il racconto di Stefania, che questa mattina ha denunciato di essere stata minacciata con un macete mentre portava a spasso il suo cane sul lungomare di Taranto. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
3: Se io oggi non avessi chiesto scusa, dov'ero? Dov'ero?
4: Minacciata con un macete mentre portava a spasso il suo cane in pieno giorno sul lungomare di Taranto. È il racconto di Stefania che questa mattina ha ripercorso ai nostri microfoni i momenti di paura vissuti intorno alle 7.30 nei pressi della passerella. Secondo quanto riferito dalla donna, un uomo straniero l'avrebbe prima aggredita verbalmente e poi minacciata con un macete.
3: Questa mattina ero qui giù la passeggiata a piedi come ogni mattina con il mio cane, dove c'era questo ragazzo di origine straniera, non italiana, con questo scooter, e quindi sfrecciava proprio su questa passeggiata a piedi del lungomare, non in un modo insomma tanto normale perché c'è gente. Fatto sta che nel momento in cui ha finito di sfrecciare è tornato su, si è fermato con la moto di fronte a me e io gli ho detto: prego, passa. E lui mi ha risposto: no, passa tu. E io ho detto: no, no, no, puoi passare tu. Ti ho detto passa tu. A quel punto ho accettato, sono passata. Mi sono girata verso di lui dicendogli serenamente: comunque non c'è bisogno di sfrecciare così, anche perché c'è gente. Non l'avessi mai detto. Si è fermato, è sceso dalla moto, ha aperto il vano portabagagli, chiamiamolo così, il vano che è dietro. Ha uscito il macete e me l'ha puntato. A quel punto si gira e mi ha anche detto: dai, che oggi ti faccio vedere un po' di sangue tuo. Chi ha sbagliato ora? A quel punto, ovviamente, ho dovuto addirittura chiedere scusa dicendo: ho sbagliato io. Si è girato, me ne ha dette 3.001 perché poi mi ha definita, mi fa schifo solo dirlo. E se n'è andato.
4: Subito dopo Stefania ha chiamato i Carabinieri, ma sempre secondo il suo racconto l'uomo si sarebbe allontanato per poi ripresentarsi poco dopo a bordo di uno scooter. Ne sarebbe nato un inseguimento che non avrebbe consentito ai militari di fermarlo. La pattuglia è quindi tornata sul luogo della segnalazione. È proprio in quel momento che, sempre secondo quanto raccontato da

0: Stefania, l'uomo si sarebbe cambiato la maglietta, probabilmente nel tentativo di non farsi riconoscere. La donna, però, lo avrebbe immediatamente identificato e indicato ai carabinieri. A quel punto è scattato l'arresto. Stefania ha presentato denuncia e sulla vicenda sono ora in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. La donna ha infine rivolto un appello al sindaco di Taranto, chiedendo maggiori controlli nella zona della passerella del lungomare, un'area interessata dai lavori che, secondo il suo racconto, è spesso frequentata da persone che bivaccano e fanno uso di droga.
1: Nessuno che si prende proprio cura di noi. Non si vede mai un vigile, non si vede mai una pattuglia, nessuno che viene a guardare. E dichiaro e lo dico, qua vengono a bivaccare, vengono a drogarsi. Quindi gli diamo modo di drogarsi, di spacciare e addirittura di puntarci un'arma. Caro sindaco, ma quando dobbiamo provvedere? Ma quando ce li deve togliere un pochino davanti? Se c'è gente straniera qui a Taranto che non fa nulla, perché è un dato di fatto, ma la delinquenza tarantina la usa solamente per non andare in galera al posto loro, per quale motivo facciamo finta di niente?
2: Taranto accelera sul fronte della viabilità in vista dei giochi del Mediterraneo. Questa mattina i lavori hanno interessato Viale Virgilio con il rifacimento della carreggiata. L'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce assicura diversi cantieri sono ormai prossimi alla chiusura e la città sarà pronta ad accogliere l'evento. Il direttore Dario Galitelli.
3: Taranto si prepara ai giochi del Mediterraneo e accanto agli impianti sportivi accelera anche sul fronte della viabilità. Questa mattina i lavori hanno interessato Viale Virgilio, dove è stato avviato il rifacimento della carreggiata. L'intervento rientra in un programma più ampio di riqualificazione delle principali arterie cittadine. A confermarlo è l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Taranto, Lucio Lonoce, che ha fatto il punto sui cantieri ancora aperti e sulle opere ormai prossime alla conclusione.
4: Il rifacimento dell'intera carreggiata, grazie alle manutenzioni stradali da parte dell'Enel, che non sta facendo solamente Viale Virgilio, ma anche tante altre strade come Via della Tarantola, la strada per andare a San Giorgio, Via Caduti di Nasseria, che poi completeremo a settembre. Nei prossimi giorni ci sarà anche la scarifica in Via Medaglie d'Oro e a Corso Italia. Si stanno rispettando le manomissioni per l'intera carreggiata, non più a pezzatura, e quindi questa è la cosa molto molto importante, dove il sindaco Piero Bittetti ha voluto fortemente che si realizzassero queste cose.
3: L'obiettivo dell'amministrazione è migliorare le condizioni delle strade e rendere più agevoli gli spostamenti in vista dell'arrivo di atleti, delegazioni e visitatori. Secondo l'assessore, Taranto sarà pronta ad accogliere la manifestazione anche dal punto di vista della viabilità. Diversi cantieri infatti sarebbero ormai nella fase finale, con gli ultimi interventi destinati a essere completati prima dell'inizio dei giochi.
4: Io sono molto fiducioso, anche perché siamo quasi per completare, quindi verso il 10-12 agosto saranno complete per quanto riguarda i lavori da parte dei lavori pubblici, quindi abbiamo completato. I tecnici stanno lavorando alla grande, anzi bisogna ringraziarli perché stanno sempre sul pezzo, sia il RUP sia i direttori dei lavori, perché stanno facendo veramente un eccellente lavoro.
2: E continuiamo a parlare di giochi del Mediterraneo, trasporto pubblico potenziato, accordo tra Cima Mobilità e sindacati. Prevista una premialità per i dipendenti che su base volontaria posticiperanno le ferie per garantire il servizio ad agosto. La FIT CISL chiarisce, nessun lavoratore perderà i giorni di riposo già programmati. Il servizio è sempre del direttore Dario Galitelli.
3: Accordo raggiunto tra Cima Mobilità e le organizzazioni sindacali per potenziare il servizio di trasporto pubblico durante i giochi del Mediterraneo. L'intesa prevede un beneficio economico per i lavoratori che garantiranno la propria presenza nelle giornate interessate dalla manifestazione, contribuendo così ad assicurare continuità ed efficienza al servizio. Il personale non sarà obbligato a rinunciare alle ferie già programmate. Ogni dipendente potrà scegliere volontariamente di posticipare l'intero periodo di riposo oppure una delle 2 settimane precedenti, previste, ottenendo in cambio una premialità economica. La FIT CISL aziendale chiarisce che nessun lavoratore perderà le ferie. Chi deciderà di restare in servizio durante i Giochi del Mediterraneo potrà recuperarle successivamente, individuando un nuovo periodo d'intesa con l'azienda. Il beneficio sarà riconosciuto anche ai dipendenti che assicureranno regolarmente la propria attività nel mese di agosto, tradizionalmente caratterizzato da un numero elevato di assenze. Secondo il segretario aziendale della FIT CISL, Vincenzo Galletta, l'accordo coniuga razionalità, strategia e funzionalità ed è il risultato di un confronto costruttivo tra azienda e sindacati. L'obiettivo è garantire un servizio adeguato durante l'appuntamento internazionale, tutelando allo stesso tempo i diritti dei lavoratori e le esigenze organizzative di Chima Mobilità.
2: Il nuovo Iacovone non ospiterà Euro 2032. A chiarirlo è Massimo Ferrarese. La capienza prevista non soddisfa i requisiti minimi della UEFA. Resta però l'obiettivo di consegnare a Taranto, con un investimento di oltre 60 milioni di euro, uno degli stadi più moderni d'Italia, il servizio.
3: Questione chiusa laddove mai si fosse realmente aperta. Il nuovo stadio Erasmo Iacovone non può essere candidato ad ospitare le partite di Euro 2032 perché le regole fissate dalla UEFA non lo consentono. La proposta avanzata dal Movimento 5 Stelle si scontra infatti con un requisito preciso e insuperabile, ovvero la capienza. Per le gare della fase a gironi e degli ottavi di finale servono infatti impianti da almeno 30.000 posti, mentre per i quarti, per le semifinali, per la gara inaugurale e per la finale sono richieste capienze ancora superiori. Il nuovo Iacovone nascerà con caratteristiche diverse, con un numero di posti inferiore. Per poter concorrere a ospitare una manifestazione come gli europei, dunque, lo stadio avrebbe dovuto essere concepito fin dall'inizio con dimensioni, spazi e requisiti differenti. Non si tratta di candidarsi o di avviare interlocuzioni con governo, FIGC e regione, semplicemente allo stato attuale mancano le condizioni previste dal regolamento. Soltanto un'eventuale modifica dei parametri da parte della UEFA con l'abbassamento della capienza minima potrebbe cambiare lo scenario, una decisione che però non dipenderebbe né dal commissario, né dal governo e neppure dalla Federcalcio. Questo tuttavia non ridimensiona il valore dell'opera. Con poco più di 60 milioni Taranto si ritroverà comunque uno stadio moderno, innovativo e all'avanguardia, destinato a diventare uno dei nuovi gioielli dell'impiantistica sportiva italiana. Non sarà lo stadio di Euro 2032 perché non è stato progettato per esserlo, ma Taranto avrà comunque un gioiello, non un impianto costruito per inseguire un evento, ma uno stadio destinato a cambiare per sempre il volto sportivo della città.
2: Augiano Montefusco torna alla Sagra di San Domenico, giunta alla 18ª edizione. Due serate tra gusto, tradizioni, musica e valorizzazione del territorio. Per parlarne in diretta con noi c'è Daniela Bentivoglio, referente gruppo culturale Aracne. Buongiorno.
5: Buongiorno a voi.
2: Bentivoglio, qual è il tema centrale di quest'anno?
5: Il tema è sicuramente il sud, il nostro sud meraviglioso, con tutto ciò che riguarda le tradizioni, la cultura e ovviamente le innovazioni. Il tema specifico che abbiamo scelto è sud e magia. Quindi una serie di attività che ruotano intorno proprio ai riti propri della magia che hanno molto a che fare con i prodotti tipici. Pensiamo al pane che viene usato nelle invocazioni contro il malvento, per esempio, oppure l'olio nel rito. Quindi ci immergeremo in un sito magico.
2: E quali saranno i momenti più significativi di queste giornate?
5: Oggi si comincia con una masterclass dedicata al vino tipico di Manduria e all'olio di vergine d'oliva, per continuare con il rito della panificazione. Cerchiamo di celebrare il pane, la farina e il grano, che è una caratteristica proprio del nostro territorio, con una serie di degustazioni specifiche. Poi ovviamente lungo le strade del centro storico del paese ci saranno tende enogastronomiche, mostre d'arte, fotografiche e quant'altro.
2: Bentivoglio, le faccio l'ultima domanda. Abbiamo detto che appunto la Sagra di San Domenico è arrivata alla sua 18ª edizione, e quindi è ormai un appuntamento consolidato. Quanto è attesa dagli uggianesi?
5: E veramente dopo la patronale possiamo dire che viene la nostra sagra. La prima edizione risale al 1998, quando ancora non erano così diffuse nel nostro territorio le sagre o comunque gli eventi enogastronomici, che invece erano diffusi soprattutto nel Salento. Quindi siamo stati tra i primi a portarlo nel nostro a portare la sagra nel nostro territorio. Una sagra però, ecco, che siamo collegata a tantissima cultura e a tantissimi modi per raccontare la cultura locale.
2: Grazie a Daniela Bentivoglio, referente gruppo culturale Aracne. Buona giornata.
5: Anche a voi, grazie.
2: Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale. Disagi all'arsenale militare di Taranto, dove i lavoratori civili denunciano l'assenza di corrente elettrica da sabato sera, 1º agosto. Il personale sarebbe costretto a lavorare, tra le altre cose, senza aria condizionata proprio nei giorni più caldi dell'anno. I dipendenti chiedono un intervento immediato per ripristinare l'energia e garantire condizioni di lavoro adeguate e sicure. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
0: Senza corrente, senza aria condizionata e costretti a lavorare con temperature che in alcuni ambienti avrebbero superato i 45 gradi. È la situazione denunciata dai lavoratori civili dell'arsenale militare di Taranto, dove il guasto elettrico iniziato nella serata di sabato sta creando disagio all'interno della struttura. A raccontarci quanto accaduto è un dipendente dell'arsenale che ha chiesto di restare anonimo.
6: Manca la luce nazionale da sabato sera, quindi poi sono succeduti turnisti, giornalieri, vabbè, i giornalieri no perché sabato e domenica non sono presenti, quindi solo i turnisti. Diciamo che questa sofferenza maggiore l'hanno assaporata i turnisti. Parliamo di bacini, vigilanza, elettricisti e quant'altro. Quindi, dato che non è la prima volta che c'è questo problema elettrico in arsenale, diciamo che stiamo parlando dell'arsenale che, voglio dire, non è una piccola base, una piccola entità. L'ammiraglio dice che non è al corrente addirittura quando è stato chiamato. Una zona dell'arsenale era senza corrente, diciamo, ha fatto un po' pure, diciamo, la finta di non sapere, e niente, quindi la situazione è ancora, siamo ancora senza corrente. Fortunatamente i giornalieri sono in smart working, invece per quanto riguarda i turnisti sono al lavoro, chi nei container fatti di lamiere, chi nelle palazzine, comunque con tetti molto caldi.
0: Secondo quanto riferito dal lavoratore, nei diversi settori sono state avanzate richieste per affrontare l'emergenza e per evitare che una situazione simile possa ripetersi in futuro. Nel frattempo, però, il personale avrebbe continuato a lavorare senza le normali condizioni di comfort e sicurezza, anche a causa delle alte temperature di questi giorni.
6: È stato chiesto innanzitutto di provvedere quanto prima alla riparazione, poi che queste situazioni non accadano più perché non è la prima volta che un arsenale rimanga senza luce, siamo nel 2026, quindi è impensabile.
0: Sempre secondo la sua testimonianza, sarebbe mancato un coordinamento da parte delle sigle sindacali e dei vertici della struttura, lasciando i lavoratori senza indicazioni precise e senza un piano di emergenza.
6: Non abbiamo visto che c'è stata molta movimentazione a livello sia delle sigle sindacali che per quanto riguarda anche, diciamo, i piani alti, insomma, non abbiamo visto che c'è stata tutta questa movimentazione, ci cioè ha messo fatto un.
2: E voltiamo ancora a pagina. 4 giorni di musica, spettacolo e sapori al Parco Due Mari di San Giorgio Ionico. Si è conclusa la seconda edizione del Fiorino Future Festival. Vediamo com'è andata.
7: Si è conclusa la seconda edizione del Fiorino Future Festival, che per 4 serate ha animato il Parco Due Mari di San Giorgio Ionico, confermandosi tra gli appuntamenti musicali più attesi dell'estate tarantina. Oltre alla musica, il pubblico ha potuto vivere l'evento anche grazie all'area Food and Beverage, che ha accompagnato le serate con un'offerta dedicata ai sapori del territorio. Il festival si è aperto con una serata di ingresso gratuito, che ha visto protagonisti giovani rapper napoletani Frezza e Dipinto. Il secondo appuntamento è stato dedicato dedicato alla nuova scena urban italiana con gli esclusivi live in Puglia di Nerissima Serpe e Simba 22. Grande emozione anche nella terza serata con Io sono le mie canzoni, lo spettacolo di Gaetano Curreri insieme agli storici musicisti degli Stadio, un viaggio tra i brani che hanno segnato la storia della musica italiana. A chiudere la manifestazione è stata la The Legends Night UK, una serata internazionale ad ingresso gratuito che ha portato sullo stesso palco Leroy Thornhill dei Prodigy, Howie B, Andy Smith dei Portishead e Russell Leach degli Hot Lion degli Editors, protagonisti di un lungo DJ set che ha fatto ballare il pubblico fino a tarda notte. Con un cartellone capace di unire rap, cantautorato, rock ed elettronica internazionale, il Fiorino Future Festival ha confermato la propria vocazione a proporre un'offerta

musicale e trasversale di qualità, valorizzando il territorio e consolidando il suo ruolo nel panorama degli eventi estivi pugliesi. E dopo la chiusura della serata di ieri, Sabrina Morea ha raggiunto l'ideatore del festival, l'imprenditore Luca Fiorino. Sentiamo che cosa ci ha raccontato.

0: sedia, sono andato sotto il palco, mi sono seduto e mi sono visto e goduto tutto lo spettacolo. Tutto, sapete, da quando è iniziato a quando è finito. Un'emozione unica. Poi Gaetano Corrieri, tutti hanno visto quello che ha fatto. Umiltà, tutti emozionati, quindi me lo sono goduto tutto ieri.
1: È stata una bella emozione, è stato bello vederti proprio sdraiato sulla sedia della serie. A un certo punto basta, adesso me lo godo, perché effettivamente insomma c'era tanta gente, c'era l'amore di tante persone nei confronti di un grande artista.
2: 40 anni di medicina dello sport a Taranto tra prevenzione, salute e formazione. Il centro celebra il traguardo guardando ai Giochi del Mediterraneo 2026 e ai nuovi percorsi internazionali per i medici sportivi. Il servizio del direttore Dario Galitelli.
3: 40 anni di attività al servizio dello sport e della salute, il Centro di Medicina dello Sport di Taranto ha celebrato un traguardo importante in una conferenza stampa ospitata nel Salone degli Specchi. L'incontro è stato l'occasione per presentare le iniziative che accompagneranno il centro verso i Giochi del Mediterraneo e il prestigioso UEFA Football Doctor Education Program, il percorso internazionale dedicato alla formazione dei professionisti della medicina sportiva. Un'attività che negli anni ha reso il centro un punto di riferimento per atleti, società e famiglie, con un ruolo sempre più centrale nella tutela della salute e nella promozione di una corretta cultura sportiva. Ad aprire il confronto il sindaco di Taranto Piero Bitetti, che ha sottolineato il valore di questa realtà per la città e il contributo che potrà offrire durante i Giochi del Mediterraneo.
4: Siamo ormai orientati, proiettati a essere città dello sport e strutture del genere sono necessarie. Ma soprattutto li ringrazio per questa vicinanza in questo momento dove si parla di sport a 360 gradi.
3: A ripercorrere i 40 anni di storia e illustrare i prossimi obiettivi è stato invece il direttore del centro, Luigi Santillo. Nel corso dell'incontro spazio anche alla formazione internazionale con il professor Luca Labianca, istruttore del programma UEFA.
5: Io credo che il servizio del nostro centro proseguirà anche durante i Giochi del Mediterraneo al meglio. Abbiamo ottimo rapporto sia col presidente ferrarese che con il comitato internazionale con i quali abbiamo già collaborato e in futuro abbiamo un programma abbastanza fitto per festeggiare i nostri 40 anni. Naturalmente il fiore all'occhiello di quest'anno sarà il UEFA Football Doctor Education Program, dove già in passato hanno partecipato persone importanti a livello internazionale.
6: Trovo che sia molto responsabile da parte sua, è molto bello come cittadino, come tarantino, mettere a disposizione le sue competenze per un evento così bello come quello che sta arrivando.
2: E con questo servizio è tutto, noi vi lasciamo all'appuntamento con il nostro telegiornale sportivo con Giuseppe Degli Santi. L'informazione di Studio 100 invece torna questa sera alle 19:30. Grazie per averci seguiti e buon proseguimento di giornata.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: digitale, la meccatronica. Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma, con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati con il nostro consueto appuntamento con lo sport. Apriamo la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Ieri pomeriggio si è svolto il primo test in famiglia tra Taranto A e Taranto B, risultato di 2-0 per il Taranto B. Non era importante naturalmente il risultato, quanto i minuti nelle gambe, le prime idee tattiche di mister Alberto Giuliato. Guardiamo il servizio.
1: Prosegue il ritiro del Taranto che allo stadio Ceccuzzi di Acquaviva di Montepulciano ha disputato il primo test in famiglia. A imporsi è stato il Taranto B, capace di superare il Taranto A con il punteggio di 2-0 al termine di una gara che al di là del risultato è servita soprattutto allo staff tecnico per valutare la condizione atletica della rosa e le prime indicazioni tattiche. La partita si è messa subito in discesa per il Taranto B grazie al gol di Vincenzo Corvino in rete dopo appena 2 minuti di gioco. Nella ripresa al 63esimo è stato invece Marco Rajkovic a firmare il raddoppio fissando il risultato sul definitivo 2-0. Dal punto di vista tattico, entrambe le formazioni sono state schierate con il 4-3-1-2, sistema di gioco sul quale il tecnico sta iniziando a lavorare in questa prima fase della preparazione. Un test utile per osservare i movimenti dei reparti, le distanze tra i giocatori e le prime trame di gioco, con tanti cambi nel corso della sfida per dare spazio all'intero gruppo. Il risultato passa inevitabilmente in secondo piano, ma arrivano indicazioni interessanti da una sgambata che rappresenta il primo vero banco di prova del ritiro. Il lavoro della SS Taranto proseguirà nei prossimi giorni con l'obiettivo di assimilare sempre meglio i principi di gioco e mettere minuti nelle gambe in vista dei prossimi appuntamenti della preparazione estiva.
0: Scatta oggi alle ore 17 la campagna abbonamenti Fede Tarantina. Si potranno acquistare dunque gli abbonamenti presso i punti vendita Viva Ticket, tante le agevolazioni per tutte le categorie. Guardiamo il servizio.
1: Parte oggi, lunedì 3 agosto, alle ore 17, la campagna abbonamenti del Taranto per la nuova stagione. I tifosi rossoblu potranno sottoscrivere la propria tessera sia online che nei punti vendita del circuito Viva Ticket. La società ha previsto diverse agevolazioni. Potranno usufruire dell'abbonamento ridotto le donne, gli under 16, gli over 65, gli invalidi con una percentuale di invalidità superiore al 50% e i nuclei familiari composti da almeno 3 persone risultanti dallo stato di famiglia. Inoltre, i bambini da 0 a 6 anni entreranno gratuitamente allo stadio, purché siano accompagnati da un adulto, restino in braccio all'accompagnatore e non occupino un posto a sedere. Per quanto riguarda le modalità di acquisto, gli abbonamenti interi e i ridotti riservati a donne under 16 e over 65 potranno essere acquistati direttamente online oppure nei punti vendita autorizzati dal circuito Viva Ticket. Una procedura diversa è prevista invece per gli invalidi e per i nuclei familiari. In questi casi sarà necessario inviare una richiesta all'indirizzo email dedicato della società, allegando la documentazione richiesta. Dopo la verifica e l'approvazione da parte del Taranto, sarà possibile completare l'acquisto presso un punto vendita Viva Ticket. Infine, la società ricorda che tutte le tessere di abbonamento saranno consegnate in un secondo momento esclusivamente agli intestatari, previa esibizione di un documento di identità valido, così da garantire la corretta assegnazione delle agevolazioni previste.
0: Il Martina cambia sede ma non la preparazione, la squadra di Giuseppe Laterza si trasferisce in Basilicata a Villa d'Agri per proseguire il proprio percorso e tra i convocati risulta tra l'altro un ex calciatore del Taranto che ritrova proprio il tecnico di Valle d'Itria. Guardiamo il servizio.
1: Il Martina ha chiuso la prima parte della preparazione precampionato e da ieri si è spostata in Basilicata per entrare nel vivo del lavoro in vista della nuova stagione. Dopo i giorni trascorsi tra Alberobello e Martina Franca, la squadra biancazzurra resterà a Villa d'Agri in provincia di Potenza fino al 13 agosto. Nel ritiro lucano lo staff tecnico guidato da Giuseppe Laterza continuerà a lavorare sulla condizione atletica e sugli aspetti tattici, con l'obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni ai primi impegni ufficiali. Un banco di prova importante sarà rappresentato dalle 3 amichevoli in programma allo stadio San Chirico. Si comincia sabato 8 agosto contro il Lico Stolve, formazione di eccellenza lucana. Poi sarà la volta del Moliterno, martedì 11 agosto, e del Viggiano, giovedì 13 agosto, entrambe protagoniste nel campionato di promozione Basilicata. Test utili per verificare la crescita del gruppo e mettere minuti nelle gambe. Tra le novità più attese c'è anche Aboubakar Diaby, il centrocampista ivoriano ex Taranto e un nuovo calciatore del Martina e raggiungerà i compagni nel ritiro. Per lui anche un ritorno al fianco di Giuseppe Laterza, l'allenatore con cui conquistò la promozione in Serie C nella stagione 2020-2021. Con la maglia rossoblu, Diaby ha totalizzato 44 presenze tra campionato e Coppa Italia, realizzando anche un gol. Ora una nuova sfida in biancazzurro, con la voglia di ritrovare continuità e mettere la propria esperienza al servizio del Martina, che continua a costruire una squadra ambiziosa in vista del prossimo campionato.
0: La New Taranto mette a segno un altro colpo, una nuova riconferma, l'arrivo di João Henrique Zazzuca, laterale brasiliano protagonista nella scorsa stagione con 10 reti e dunque sta nascendo una New Taranto ambiziosa.
1: La New Taranto riparte da una conferma importante. João Henrique Zazzuca vestirà ancora la maglia rosso-blu nella prossima stagione. Il laterale brasiliano classe 2001 prosegue così la sua avventura nel club ionico dopo un campionato chiuso con 10 reti, confermandosi tra gli elementi più preziosi della rosa. Cresciuto nel settore giovanile del Corinthians e con esperienza in Serie A con il CDM Futsal e per 7 stagioni all'Aosta, Zazzuca ha messo a disposizione della squadra qualità tecniche, duttilità e grande affidabilità, caratteristiche che hanno convinto la società a puntare ancora su di lui. Nelle sue prime dichiarazioni dopo la riconferma, il laterale brasiliano ha spiegato di aver scelto di restare per la fiducia ricevuta dal presidente e dalla società, definendo Taranto il luogo ideale per continuare il proprio percorso di crescita. Un messaggio chiaro anche sugli obiettivi: lavoro, umiltà e unità saranno le basi per provare a conquistare risultati importanti nella nuova stagione.
0: E siamo giunti dunque alla fine del nostro TG Sportivo. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi. Continuate a seguire tutta la nostra programmazione qui su Studio 100, nella casa dei Tarantini.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Il nostro conto alla rovescia oggi segna 18 giorni. Guardo là perché lì il tabellone. Pippo Marco Leoni, Pierfilippo, Filippo, decidiamo.
2: Chiami Pippo.
1: Pippo.
2: È più amicale.
1: Benvenuto. Pippo Marco Leoni, coordinatore del tavolo sport per l'amministrazione comunale. È una sorta di delega senza portafoglio, tanto per capirci.
2: Assolutamente
1: che
2: sì.
1: Poi, tanto portafoglio è una metafora ministeriale. Cioè non c'è struttura, non c'è un'organizzazione, non è un vero e proprio assessorato allo sport, ma è un tavolo di lavoro. Ecco, prima di calarci nell'ambito giochi, ricordiamo cos'è e cosa state producendo.
2: Allora, il tavolo, grazie innanzitutto Angelo per la domanda, perché è importante, questo è, va spiegato meglio ai cittadini. Questa è stata un'intuizione da parte dell'amministrazione, ma del sindaco soprattutto, per cercare di trattare degli argomenti di cui lui ha trattenuto la delega, come nel caso dello sport, per trattare degli argomenti con una visione un po' più ampia, quindi con un tavolo su cui sono seduti 12 persone, 12 elementi, con tante caratteristiche diverse, tante
1: addetti ai lavori esterni all'amministrazione e al consiglio, giusto?
2: Assolutamente esterni all'amministrazione comunale, al consiglio comunale, ma sono dei

0: tecnici nell'ambito sportivo in questo caso.
1: Però con un indirizzo ovviamente che dovrebbe portare alla costruzione.
0: Alla costruzione, noi siamo una sorta di organo di consultazione da parte del detentore della delega, che è il sindaco ovviamente, rispetto a quello che è lo sport e una visione di sport in questa città. Io sono il coordinatore di questo tavolo e cerco di essere il trade union tra l'assessore reale, che è il nostro sindaco, e il tavolo stesso.
1: Quindi è un assessorato formalmente non tale, però è chiaro che produrrete anche voi un documento finale di indirizzo, come ha già fatto il tavolo della cultura?
0: Assolutamente sì, noi vogliamo sicuramente siamo indirizzati in tal senso, stiamo preparando gli stati generali dello sport di questo comune, ma abbiamo atteso di arrivare verso la fine di quest'anno, perché quest'anno con i giochi in mezzo sarebbe stato non corretto, non giusto, perché l'attenzione sarebbe stata spostata.
1: Il mio parere personale è noto, ne abbiamo parlato varie volte anche in trasmissione. Io credo che prima o poi bisognerà arrivare a degli assessorati, a delle deleghe specifiche. Magari quel vostro lavoro potrà fungere da linea di indirizzo e di è un fatto più amministrativo e politico. Al momento il sindaco ha optato per queste opzioni, per turismo, cultura
0: e sport.
1: Sport. Per esempio, nei prossimi giorni avremo il ospite, penso settimana prossima, il coordinatore del tavolo turismo, che è Sandro Esposito. Giochi del Mediterraneo. Allora, Marco Leoni, come ci stiamo avvicinando secondo te? Un giudizio generale su come stiamo per approcciare a questo grande evento.
0: Io credo che ci stiamo avvicinando con il piglio giusto e l'approccio giusto. Chiaramente, come in tutte le cose, questo lo vedrai sempre dopo, quando faremo una valutazione di come sono andate le cose. Chiaramente adesso in questo momento siamo tutti presi da tante cose, da tanti avvenimenti, da tanti piccoli e grandi problemi che chiaramente si avvicinano quando si avvicina un evento così grande come quello dei Giochi del Mediterraneo. Io credo che Taranto fosse una comunità che aveva necessità di avere qualcosa in cambio, e questo grande evento che ci è stato dato ce lo meritavamo, doveva arrivare in questa città, doveva arrivare per i cittadini, per i tarantini, e grazie a Dio è arrivato e ci darà sicuramente, io sono certo, ci darà il giusto sprint per ripartire anche dall'ambito sportivo.
1: Ecco Pippo, mentre parliamo, ringraziamo Martino Vinci per le immagini, poi fra poco raggiungeremo il tabellone. Intanto alle spalle del nostro operatore continuano a transitare turisti, che ci fa pensare che comunque al di là dei giochi c'è un embrione di turismo che comincia a prendere corpo da qualche anno e che fra 18 giorni noi registreremo la presenza di rappresentanti di 26 paesi, più tanta gente che sappiamo che da Puglia, Basilicata, Calabria ha già acquistato i biglietti, sta prenotando, i nostri impianti sono anche da visitare, non solo da vivere. Insomma, è una città che sta cercando di darsi un'altra veste e di presentare un'altra vetrina. È una scommessa che dovremo vincere tutti insieme. Poi c'è l'altra scommessa, che stiamo parlando qui tutti i giorni, la gestione di questo patrimonio pubblico. Hai una tua visione, hai qualche ansia da questo punto di vista, hai qualche certezza nel tuo osservatorio?
0: Devo dirti, Angelo, ansie no, anche per una mia predisposizione caratteriale, che sono un ottimista in senso generale, no, ansie no, certamente attenzione a quello che accadrà sul dopo. È un patrimonio, come giustamente dicevi, importante, che ci viene lasciato e va gestito. Ma il patrimonio non è soltanto un patrimonio di tipo immobiliare, fatemi passare il termine, che sono le strutture, no?
1: Ricordiamo, sono tutte comunali dal 4 settembre.
0: Assolutamente sì.
1: Anche come gestione, poi bisogna vedere a chi affidare o meno.
0: Assolutamente sì. Ma non è soltanto un patrimonio immobiliare, Angelo. Io credo che noi dobbiamo gestire il patrimonio culturale che ci lascerà un evento così grande che sta ospitando la nostra città, dal punto di vista proprio dello sport, ne parlavamo prima, ma anche del turismo, perché lo sport è anche turismo, e quindi noi dobbiamo incominciare ad avvicinarci e ad abituarci a gestire il turista che viene qui per vedere le nostre meraviglie, ma viene anche per far sport.
1: Allora, io direi che cominciamo magari ad avvicinarci verso il tabellone. 18 giorni, 10 ore, 22 minuti e 40 secondi. Ripetevamo l'altro giorno con altri ospiti, non mette più ansia, anzi non vediamo l'ora che passino questi giorni, perché anche come professionisti è una grande opportunità di crescita, di condivisione, di incrocio, di esperienze e culture. Allora, Tanto c'è una signora che sta leggendo il tabellone, è proprio lì che Martino, fra poco arriveremo, aspetta Martino, magari facciamo transitare la signora. Eccoci qua, così raggiungiamo il nostro tabellone.
0: Sì.
1: Eccoci qua, allora noi passeggiamo, Pippo, il tavolo dello sport sta producendo, diciamo, abbiamo detto, linee di indirizzo che poi consegnerà pubblicamente al comune. Intanto la città è piena di eventi, io vedo anche te che ogni tanto vai per conto del sindaco portando il saluto, ecco. Questa esperienza da un punto di vista tuo, personale, tu sei un imprenditore come tanti imprenditori che ama lo sport.
0: Assolutamente.
1: Che ama lo sport, tecnicamente sta approcciando anche a questo mondo, ma dal punto di vista sportivo tu che giochi ti aspetti, che discipline vorrei vedere, cosa, che biglietti hai già acquistato, dove ti starei accreditando, dove vuoi andare?
0: Beh, io Angelo ti dico che da appassionato di sport mi piacerà vedermeli un po' tutti. Sì, anche se avrò capiterò in un periodo personale della mia vita molto molto bello, perché io il 29 agosto mi sposerò, quindi quindi diciamo che in mezzo a questo bel evento c'è anche un
1: tempo
0: grande,
1: di sposarti.
0: Troverò anche il tempo di sposarmi e quindi però cercherò di vedermeli tutti, perché innanzitutto voglio vedere proprio in opera le strutture, in azione, e quindi vorrei cercare di vederli un po' tutti. Sicuramente farò una gara per ogni singola struttura, sarò sia dall'inaugurazione sino alla cerimonia di chiusura.
1: Tranne il 29 agosto, dai.
0: Escluso il 29 agosto, che ho altro da fare.
1: Magari però possiamo dire al ticketing del sito, allora il 29 agosto comprate i biglietti per il matrimonio.
0: Esatto, ne mettiamo un altro agli evento insieme, collaterale. Però a parte questo, sì, no, cercherò di essere presente in la maggior parte delle manifestazioni sportive, degli eventi sportivi, perché sono anche molto curioso di vedere proprio le strutture piene di gente. E tutto questo chiaramente ti lascerà qualcosa di bello impresso nella memoria.
1: Dovremmo essere bravi a immaginarci ciò che saremo in grado di fare poi.
0: Comunque, come tavolo, scusa, per ritornare da dove sei partito con la domanda, dal tavolo, sì, io sto partecipando a tante inaugurazioni, perché invitano me, delle volte delegato dal sindaco, però ti dico, sto veramente vedendo tanto tanto fermento e tanto interesse. Lo sport deve essere un volano di tante cose, di cultura, di turismo e di felicità, perché poi lo sport è felicità.
1: Altrimenti,
0: assolutamente.
1: Senso.
0: Noi come tavolo, però, su questa cosa ci tengo a sottolinearla. Stiamo cercando di porre un accento in più sugli sport acquatici e gli sport marini. Questa è la prima cosa che ci siamo detti quando ci siamo uniti al primo incontro che abbiamo fatto con il tavolo dello sport. Siamo tutti d'accordo sul fatto che i nostri ragazzi devono incominciare a valutare non per forza soltanto il calcio piuttosto che il volley per le femminucce, ma devono incominciare a valutare tutti gli sport.
1: Abbiamo
0: che ci
1: due
0: sono.
1: Campi di gara naturali.
0: Soprattutto quelli marini e quelli acquatici. E non posso in questo momento spoilerarti nulla, però ti dico che stiamo lavorando su un bel progetto proprio legato al mare, uno sport di mare.
1: Bene. Allora, infatti la mia camicia è già bella marina perché, sa, scirocco, sole, noi qua con Martino Vinci e prima con Talamo, la nostra piccola abbronzatura mattutina la stiamo costruendo. Molta gente pensa che andiamo al mare ogni giorno, no, noi siamo qua tutte le mattine. Tu sei testimone del fatto che se rimaniamo qua ci abbronziamo.
0: Assolutamente.
1: Bene, quindi questa camicia estiva me la perdonerete, ma cominciamo anche noi a entrare nel ritmo.
0: Beh, certo, è giusto.
1: Allora, grazie Pippo.
0: Grazie a te, Angelo.
1: 18 giorni, 18. 10 ore, 18 minuti e 15 secondi. Conto a rovescio continua. Questa è la settimana che stiamo cercando di dedicare alla spiegazione della struttura del comitato dei giochi. Abbiamo già avuto ospiti, tre esponenti validissimi e importanti della macchina organizzativa. Nei prossimi giorni ne avremo altri, fino ai vertici, fino agli apicali. Ci avvicineremo insieme al 21 agosto. Ciao, dopo il TG Sport di Studio 100, quindi tutti i pomeriggi tra le 14.35 e le 14.45 tocca a noi con il conto alla rovescia. A domani.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: 20° posto.

0: dodicesimo posto.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio. We'll

0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
2: Studio 100, maliziosa, vivace, splendida, pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il santuario della Madonna della Salute, noto anche come chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

0: Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto. Ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute. Una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno. Mi chiamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, mi sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto, la logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol. Ma c'è la scusante delle assenze, Dussault e Incarbona infatti erano impantati.

Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli Levante biancazzurri. Il Martina, dal canto suo, non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno del vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, che se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberg, che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dusso in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dusso è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare. Nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dusso, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per i rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

0: grande.
1: Perfecto.

l'ospite fondatore della città.

Bravo.

0: Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi ci dedichiamo agli sportivi, prepareremo per loro un piatto completo. Prepareremo una darna di salmone scottata con una crema di avocado, limone, zenzero e dei crostini di pane integrale. Iniziamo col nostro avocado.
1: Con l'aiuto di un coltello lo andiamo a tagliare e con un cucchiaio estraiamo metà del nostro frutto. Successivamente prendiamo una grattugia e andiamo a grattugiare il nostro zenzero. Spremiamo qualche goccia di succo di limone. Andiamo a salare a piacimento e a finire con un filo d'olio. Pronti per mescolarlo.
0: Una volta preparato il nostro composto, lo facciamo riposare per una mezz'oretta in frigorifero.
1: Adesso ci occupiamo del pane integrale. In una padella ben calda mettiamo del sale fino, aggiungiamo le nostre fettine di pane e le facciamo dorare per bene. Dopodiché le andiamo a girare e a ultimare la cottura anche dall'altra parte.
0: Dopo che abbiamo tostato le nostre fettine di pane integrale, le togliamo e nella stessa padella andiamo a scottare il nostro salmone. Abbassiamo

La temperatura della nostra padella a minimo e andiamo a scottare. Consiglio: aggiungiamo un goccino d'acqua e mettiamo il coperchio per dare umidità al nostro salmone. Dopo aver fatto riposare il nostro avocado in frigorifero, andiamo a riempire il nostro sacco à poche.

0: Impiattiamo la nostra ricetta per i nostri sportivi e partiamo dall'avocado, che ci darà i suoi grassi buoni. Dopodiché andiamo col salmone, ve lo adagiamo qui a fianco, che è la fonte proteica della nostra ricetta. Aggiungiamo i nostri crostini di pane integrale, che è la nostra fonte di fibre e carboidrato, in questo modo. Lo zenzero e il limone, che danno il loro tocco all'apparato digerente e ci aiutano nella fase digestiva. Finiamo con un leggero tocco di pepe e completiamo con un filo d'olio, e il nostro piatto completo per gli sportivi è pronto. Alla prossima ricetta. Ciao!
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

E torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione torneremo a parlare di ex Ilva, sciopero e allarme sociale. Taranto ha bisogno di una soluzione. E poi, se non avessi chiesto scusa, mi avrebbe colpita il racconto della donna minacciata sul lungomare. E poi torniamo a parlare anche di viabilità. L'assessore Lonoce assicura Taranto sarà pronta per i giochi. Queste ed altre notizie, restate con noi a tra poco.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
3: Non scivola?
4: Mi aiuta con i compiti di matematica?
5: Io vorrei vivere in un castello.
6: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
7: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS, scelti per proteggere.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
9: Ore di sciopero per ogni turno e lavoratori in strada all'ex Ilva di Taranto. La mobilitazione arriva dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone lo stop dell'area a caldo entro il 28 ottobre. Il ministro Urso parla di una bomba sociale da disinnescare in pochi giorni. Domani il primo confronto al MIMIT con i sindacati. Se non avessi chiesto scusa mi avrebbe colpita il racconto di Stefania, che questa mattina ha denunciato di essere stata minacciata con una macete mentre portava a spasso il suo cane sul lungomare di Taranto. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri. Taranto accelera sul fronte della viabilità in vista dei giochi del Mediterraneo. Questa mattina i lavori hanno interessato Viale Virgilio con il rifacimento della carreggiata. L'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce assicura: diversi cantieri sono ormai prossimi alla chiusura e la città sarà pronta ad accogliere l'evento. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione serale del nostro telegiornale. Sciopero di 8 ore per turno, i lavoratori in mobilitazione all'ex Ilva di Taranto dopo lo stop imposto all'area a caldo dalla Corte d'Appello di Milano entro il 28 ottobre. Il ministro Urso lancia l'allarme su una possibile bomba sociale, mentre domani al MIMIT è previsto il primo confronto con i sindacati per trovare una soluzione urgente. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
10: 8 ore di sciopero per ogni turno dell'ex Ilva di Taranto. La mobilitazione proclamata da FIM, FIOM, WILM e USB arriva dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la fermata dell'area a caldo entro il 28 ottobre e alla vigilia del confronto convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Dopo 2 ore di assemblea davanti al Consiglio di Fabbrica, i lavoratori hanno lasciato lo stabilimento in corteo e raggiunto la Statale 100, occupando temporaneamente la carreggiata all'altezza della direzione aziendale. La protesta coinvolge i dipendenti dipendenti di Acerie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria insieme ai lavoratori delle aziende dell'appalto. I sindacati chiedono misure straordinarie, continuità occupazionale attraverso un intervento pubblico e una clausola sociale per tutelare i dipendenti dell'indotto. Sul futuro dello stabilimento è intervenuto anche il ministro Adolfo Urso. Secondo il titolare del MIMIT, il provvedimento della Corte d'Appello avrebbe innescato una bomba sociale perché le prescrizioni sarebbero tecnicamente impossibili da attuare nei 90 giorni stabiliti. Abbiamo pochi giorni per disinnescarla, ha avvertito Urso, chiedendo responsabilità e azioni immediate per limitare le conseguenze produttive e occupazionali.

0: ha confermato il proprio interesse per l'intero complesso industriale, nonostante la decisione della Corte d'Appello sull'area a caldo. Durante le manifestazioni, i lavoratori hanno esposto anche uno striscione con la scritta Embrace the Future, abbraccia il futuro, anche per i 20.000 lavoratori Ilva in amministrazione straordinaria e appalto. Un riferimento diretto allo slogan dei Giochi del Mediterraneo e una domanda rivolta alle istituzioni sul futuro industriale e occupazionale di Taranto. Ora però non bastano più tavoli, annunci e rinvii, una soluzione va trovata subito prima che la fermata degli impianti trasformi la vertenza in un'emergenza sociale senza ritorno.
1: E ascoltiamo ora la voce dei sindacati.
2: L'iniziativa di mobilitazione parte oggi e non finirà se non arriveranno le risposte da parte del governo. C'è il tema di trovare misure straordinarie per i lavoratori, la condizione che si è determinata a seguito del decreto della Procura della Corte di Appello di Milano evidentemente ci pone di fronte a un problema. C'è la questione ambientale, ma c'è anche un altro diritto costituzionale che è quello del lavoro. E allora oggi siamo qui per dire al governo che bisogna trovare tutte le misure straordinarie, garantire una transizione ecologica che aspettiamo dal 26 luglio del 2012 e oggi non ci sono state risposte. Per questo serve un intervento pubblico da parte del governo per garantire la transizione ecologica e misure straordinarie per i lavoratori di tutto il gruppo.
3: La sentenza della Corte d'Appello di Milano, che dispone lo spegnimento, quindi la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva, in realtà ha messo in evidenza una condizione che noi denunciavamo da tempo e che all'interno dello stabilimento non sono stati fatti i giusti interventi per mettere in sicurezza i lavoratori e la città e il territorio, a partire dalla questione dell'amianto. E adesso che si fa? Chi paga questa condizione? La pagano i lavoratori, la pagano i cittadini di questo territorio? Noi a questo non ci stiamo e quello che chiediamo è un piano di sicurezza nazionale a partire dal settore siderurgico che metta in sicurezza i 20.000 lavoratori dell'intero perimetro dell'ex Ilva, di cui la maggior parte appartiene a Taranto. Noi non ci stiamo a questa condizione che porta degrado, povertà e penso a tutti gli allarmi che sono stati lanciati anche in ambito della magistratura stessa, dalla procura del territorio di Taranto, dalla presidente del Tribunale dei Minori, che parla anche di un rischio di un aumento delle dinamiche legate alla criminalità organizzata. Il problema del territorio si risolve con il lavoro, si risolve con una prospettiva industriale di uno stabilimento che sia totalmente decarbonizzato. Basta con le chiacchiere, basta con le parole che abbiamo sentito in questi anni. Queste sono le cose che noi rivendichiamo da sempre e che riprenderemo domani nell'ambito del confronto che avremo col governo, con le nostre categorie metalmeccaniche.
1: Voltiamo adesso pagina. Controlli dei NAS, dei Carabinieri e dell'ASL di Taranto nelle attività turistico-ricettive della ristorazione della provincia, chiuse 10 strutture o parti di esse e sequestrati 60 kg di alimenti. Il bilancio nel servizio.
4: Controlli a tappeto dei carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità di Taranto nel mese di luglio in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL. Le ispezioni hanno interessato strutture turistico-ricettive, stabilimenti balneari, agriturismi, ristoranti, bar, gelaterie, attività di street food e aree di servizio della provincia. Il bilancio parla di 10 attività o parti di esse sospese o chiuse per gravi irregolarità igienico-sanitarie, strutturali e amministrative. Nel settore turistico e balneare sono stati chiusi depositi alimentari, cucine e aree di ristorazione privi delle necessarie autorizzazioni o in condizioni igieniche non conformi. In uno stabilimento balneare sono stati inoltre sequestrati circa 60 kg di alimenti, tra carne, pesce e prodotti da forno conservati in modo irregolare o oltre il termine di conservazione. Provvedimenti analoghi hanno riguardato un villaggio turistico, un agriturismo, un bar gelateria, un bar pasticceria, due chioschi bar, un'attività di gastronomia rosticceria, un camion bar ed un deposito abusivo all'interno di una stazione di servizio. Al termine dei controlli sono state contestate violazioni amministrative per diverse migliaia di euro.
1: Se non avessi chiesto scusa mi avrebbe colpita. È il racconto di Stefania che questa mattina ha denunciato di essere stata minacciata con un macete mentre portava a spasso il suo cane sul lungomare di Taranto. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
5: Se io oggi non avessi chiesto scusa... Dov'ero? Dov'ero?
6: minacciata con un machete mentre portava a spasso il suo cane in pieno giorno sul lungomare di Taranto. È il racconto di Stefania che questa mattina ha ripercorso ai nostri microfoni i momenti di paura vissuti intorno alle 7:30 nei pressi della passerella. Secondo quanto riferito dalla donna,

0: Un uomo straniero l'avrebbe prima aggredita verbalmente e poi minacciata con un macete.
1: Questa mattina ero qui giù la passeggiata a piedi come ogni mattina con il mio cane, dove c'era questo ragazzo di origine straniera, non italiana, con questo scooter e quindi sfrecciava proprio su questa passeggiata a piedi del lungomare, non in un modo insomma tanto normale perché c'è gente. Fatto sta che nel momento in cui ha finito di sfrecciare è tornato su, si è fermato con la moto di fronte a me. E io gli ho detto: "Prego, passa." E lui mi ha risposto: "No, passa tu." E io ho detto: "No, no, no, puoi passare tu. Ti ho detto passa tu." A quel punto ho accettato, sono passata. Mi sono girata verso di lui dicendogli serenamente: "Comunque non c'è bisogno di sfrecciare così, anche perché c'è gente." Non l'avessi mai detto. Si è fermato, è sceso dalla moto. Aperto il vano portabagagli, chiamiamolo così, il vano che è dietro, ha uscito il macete e me l'ha puntato. A quel punto si gira e mi ha anche detto: "Dai, che oggi ti faccio vedere un po' di sangue tuo." Chi ha sbagliato ora? A quel punto, ovviamente, ho dovuto addirittura chiedere scusa dicendo: "Ho sbagliato io." Si è girato, me ne ha dette 3.000 e una perché poi mi ha definita, mi fa schifo solo dirlo, e se n'è andato.
0: Subito dopo Stefania ha chiamato i carabinieri, ma sempre secondo il suo racconto l'uomo si sarebbe allontanato per poi ripresentarsi poco dopo a bordo di uno scooter. Ne sarebbe nato un inseguimento che non avrebbe consentito ai militari di fermarlo. La pattuglia è quindi tornata sul luogo della segnalazione. È proprio in quel momento che, sempre secondo quanto raccontato da Stefania, l'uomo si sarebbe cambiato la maglietta, probabilmente nel tentativo di non farsi riconoscere. La donna, però, lo avrebbe immediatamente identificato e indicato ai carabinieri. A quel punto è scattato l'arresto. Stefania ha presentato denuncia e sulla vicenda sono ora in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. La donna ha infine rivolto un appello al sindaco di Taranto, chiedendo maggiori controlli nella zona della passerella del lungomare, un'area interessata dai lavori che, secondo il suo racconto, è spesso frequentata da persone che bivaccano e fanno uso di droga.
1: Nessuno che si prende proprio cura di noi. Non si vede mai un vigile, non si vede mai una pattuglia, nessuno che viene a guardare. E dichiaro e lo dico, qua vengono a bivaccare, vengono a drogarsi. Quindi gli diamo modo di drogarsi, di spacciare e addirittura di puntarci un'arma. Caro sindaco, ma quando dobbiamo provvedere? Ma quando ce li deve togliere un pochino davanti? Se c'è gente straniera qui a Taranto che non fa nulla, perché è un dato di fatto, ma la delinquenza tarantina la usa solamente per non andare in galera al posto loro, per quale motivo facciamo finta di niente?
2: Taranto accelera sul fronte della viabilità in vista dei giochi del Mediterraneo. Questa mattina i lavori hanno interessato Viale Virgilio con il rifacimento della carreggiata. L'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce assicura che diversi cantieri sono ormai prossimi alla chiusura e la città sarà pronta ad accogliere l'evento. Il direttore Dario Galitelli.
3: Taranto si prepara ai giochi del Mediterraneo e accanto agli impianti sportivi accelera anche sul fronte della viabilità. Questa mattina i lavori hanno interessato Viale Virgilio, dove è stato avviato il rifacimento della carreggiata. L'intervento rientra in un programma più ampio di riqualificazione delle principali arterie cittadine. A confermarlo è l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Taranto, Lucio Lonoce, che ha fatto il punto sui cantieri ancora aperti e sulle opere ormai prossime alla conclusione.
4: Il rifacimento dell'intera carreggiata, grazie alla manutenzione stradale da parte dell'Enel, che non sta facendo solamente Viale Virgilio, ma anche tante altre strade come Via della Tarantola, la strada per andare a San Giorgio, Via Caduti di Nasseria, che poi completeremo a settembre. Nei prossimi giorni ci sarà anche la scarifica in Via Medaglie d'Oro e a Corso Italia. Si stanno rispettando le manomissioni per l'intera carreggiata, non più appezzatura, e quindi questa è la cosa molto molto importante, dove il sindaco Piero Bittetti ha voluto fortemente che si realizzassero queste cose.
3: L'obiettivo dell'amministrazione è migliorare le condizioni delle strade e rendere più agevoli gli spostamenti in vista dell'arrivo di atleti, delegazioni e visitatori. Secondo l'assessore, Taranto sarà pronta ad accogliere la manifestazione anche

0: anche dal punto di vista della viabilità. Diversi cantieri infatti sarebbero ormai nella fase finale, con gli ultimi interventi destinati a essere completati prima dell'inizio dei giochi.
1: Io sono molto fiducioso anche perché siamo quasi per completare, quindi verso il 10-12 agosto saranno complete per quanto riguarda i lavori da parte dei lavori pubblici, quindi abbiamo completato. I tecnici stanno lavorando alla grande, anzi bisogna ringraziarli perché stanno sempre sul pezzo, sia il RUP sia i direttori dei lavori, perché stanno facendo veramente un eccellente lavoro.
2: E continuiamo a parlare di giochi del Mediterraneo, trasporto pubblico potenziato, accordo tra Chima Mobilità e sindacati. Prevista una premialità per i dipendenti che su base volontaria posticiperanno le ferie per garantire il servizio ad agosto. La FIT CISL chiarisce: nessun lavoratore perderà i giorni di riposo già programmati. Il servizio è sempre del direttore Dario Galitelli.
0: Accordo raggiunto tra Chima Mobilità e le organizzazioni sindacali per potenziare il servizio di trasporto pubblico durante i giochi del Mediterraneo. L'intesa prevede un beneficio economico per i lavoratori che garantiranno la propria presenza nelle giornate interessate dalla manifestazione, contribuendo così ad assicurare continuità ed efficienza al servizio. Il personale non sarà obbligato a rinunciare alle ferie già programmate. Ogni dipendente potrà scegliere volontariamente di posticipare l'intero periodo di riposo oppure una delle due settimane previste, ottenendo in cambio una premialità economica. La FIT CISL aziendale chiarisce che nessun lavoratore perderà le ferie. Chi deciderà di restare in servizio durante i giochi del Mediterraneo potrà recuperarle successivamente, individuando un nuovo periodo d'intesa con l'azienda. Il beneficio sarà riconosciuto anche ai dipendenti che assicureranno regolarmente la propria attività nel mese di agosto, tradizionalmente caratterizzato da un numero elevato di assenze. Secondo il segretario aziendale della FIT CISL, Vincenzo Galletta, l'accordo coniuga razionalità, strategia e funzionalità ed è il risultato di un confronto costruttivo tra azienda e sindacati. L'obiettivo è garantire un servizio adeguato durante l'appuntamento internazionale, tutelando allo stesso tempo i diritti dei lavoratori e le esigenze organizzative di Chima Mobilità.
2: Il nuovo Iacovone non ospiterà Euro 2032. A chiarirlo è Massimo Ferrarese. La capienza prevista non soddisfa i requisiti minimi della UEFA. Resta però l'obiettivo di consegnare a Taranto, con un investimento di oltre 60 milioni di euro, uno degli stadi più moderni d'Italia, il servizio.
0: Questione chiusa laddove mai si fosse realmente aperta. Il nuovo stadio Erasmo Iacovone non può essere candidato ad ospitare le partite di Euro 2032 perché le regole fissate dalla UEFA non lo consentono. La proposta avanzata dal Movimento 5 Stelle si scontra infatti con un requisito preciso e insuperabile, ovvero la capienza. Per le gare della fase a gironi e degli ottavi di finale servono infatti impianti da almeno 30.000 posti, mentre per i quarti, per le semifinali, per la gara inaugurale e per la finale sono richieste capienze ancora superiori. Il nuovo Iacovone nascerà con caratteristiche diverse, con un numero di posti inferiore. Per poter concorrere a ospitare una manifestazione come gli europei, dunque, lo stadio avrebbe dovuto essere concepito fin dall'inizio con dimensioni, spazi e requisiti differenti. Non si tratta di candidarsi o di avviare interlocuzioni con governo, FIGC e regione, semplicemente allo stato attuale mancano le condizioni previste dal regolamento. Soltanto un'eventuale modifica dei parametri da parte della UEFA con l'abbassamento della capienza minima potrebbe cambiare lo scenario, una decisione che però non dipenderebbe né dal commissario, né dal governo e neppure dalla Federcalcio. Questo tuttavia non ridimensiona il valore dell'opera. Con poco più di 60 milioni Taranto si ritroverà comunque uno stadio moderno, innovativo e all'avanguardia, destinato a diventare uno dei nuovi gioielli dell'impiantistica sportiva italiana. Non sarà lo stadio di Euro 2032 perché non è stato progettato per esserlo, ma Taranto avrà comunque un gioiello, non un impianto costruito per inseguire un evento, ma uno stadio destinato a cambiare per sempre il volto sportivo della città.
2: Augiano Montefusco torna alla Sagra di San Domenico, giunta alla 18ª edizione. Due serate tra gusto, tradizioni, musica e valorizzazione del territorio. Nell'edizione delle 14 del nostro telegiornale ne abbiamo parlato con Daniela Bentivoglio, referente del gruppo culturale Aracne.
3: Il tema è sicuramente il sud, il nostro sud meraviglioso, con tutto ciò che riguarda le tradizioni, la cultura e ovviamente le innovazioni. Il tema specifico che abbiamo scelto è sud e magia, quindi una serie di attività.

0: attività che ruotano intorno proprio ai riti propri della magia bianca e hanno molto a che fare con i prodotti tipici. Pensiamo al pane che viene usato nelle invocazioni. Contro il malcontento, per esempio, oppure l'olio nel rito di istruzione. Quindi ci immergeremo in un sito
1: E quali saranno i momenti più significativi di queste giornate?
0: magico. Oggi si comincia con una masterclass dedicata al vino tipico di Manduria e all'olio extravergine d'oliva, per continuare con il rito della panificazione. Cerchiamo di celebrare il pane, la farina e il grano, che è una caratteristica proprio del nostro territorio, con una serie di degustazioni specifiche. Poi, ovviamente, lungo le strade del centro storico del paese ci saranno tende enogastronomiche, mostre d'arte, fotografiche e quant'altro.
1: Bentivoglio, le faccio l'ultima domanda. Abbiamo detto che appunto la Sagra di San Domenico è arrivata alla sua 18ª edizione e quindi è ormai un appuntamento consolidato. Quanto è attesa dagli uggianesi?
0: E veramente dopo la patronale possiamo dire che viene la nostra sagra. La prima edizione risale al 1998, quando ancora non erano così diffuse nel nostro territorio le sagre o comunque gli eventi enogastronomici, che invece erano diffusi soprattutto nel Salento. Quindi siamo stati tra i primi a portarlo nel nostro a portare la sagra nel nostro territorio. Una sagra però, ecco, che è collegata a tantissima cultura e a tantissimi modi per raccontare la cultura locale.
1: Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale Disagi all'Arsenale Militare di Taranto, dove i lavoratori civili denunciano l'assenza di corrente elettrica da sabato sera 1 agosto. Il personale sarebbe costretto a lavorare, tra le altre cose, senza aria condizionata proprio nei giorni più caldi dell'anno. I dipendenti chiedono un intervento immediato per ripristinare l'energia e garantire condizioni di lavoro adeguate e sicure. Ce ne parla Giovanni Calabrese.
2: Senza corrente, senza aria condizionata e costretti a lavorare con temperature che in alcuni ambienti avrebbero superato i 45 gradi. È la situazione denunciata dai lavoratori civili dell'Arsenale Militare di Taranto, dove il guasto elettrico iniziato nella serata di sabato sta creando disagi all'interno della struttura. A raccontarci quanto accaduto è un dipendente dell'Arsenale che ha chiesto di restare anonimo.
3: Manca la luce nazionale da sabato sera, quindi poi sono succeduti turnisti, giornalieri, vabbè, i giornalieri no perché sabato e domenica non sono presenti, quindi solo i turnisti. Diciamo che questa sofferenza maggiore l'hanno assaporata i turnisti, parliamo di bacini, vigilanza, elettricisti e quant'altro, quindi dato che non è la prima volta che c'è questo problema elettrico in arsenale, diciamo che stiamo parlando dell'arsenale che, voglio dire, non è una piccola base, una piccola entità. L'ammiraglio dice che non era al corrente addirittura quando è stato chiamato, che una zona dell'arsenale era senza corrente, diciamo, ha fatto un po' pure, diciamo, la finta di non sapere, e niente, quindi la situazione è ancora, siamo ancora senza corrente. Fortunatamente i giornalieri sono in smart working, invece per quanto riguarda i turnisti sono al lavoro, chi nei container fatti di lamiere, chi nelle palazzine, comunque con tetti molto caldi.
2: Secondo quanto riferito dal lavoratore, nei diversi settori sono state avanzate richieste per affrontare l'emergenza e per evitare che una situazione simile possa ripetersi in futuro. Nel frattempo, però, il personale avrebbe continuato a lavorare senza le normali condizioni di comfort e sicurezza, anche a causa delle alte temperature di questi giorni.
3: È stato chiesto innanzitutto di provvedere quanto prima alla riparazione. poi che queste situazioni non accadano più, perché non è la prima volta che un arsenale rimanga senza luce, siamo nel 2026, quindi è impensabile.
2: Sempre secondo la sua testimonianza, sarebbe mancato un coordinamento da parte delle sigle sindacali e dei vertici della struttura, lasciando i lavoratori senza indicazioni precise e senza un piano di emergenza.
3: Non abbiamo visto che c'è stata molta movimentazione a livello sia delle sigle sindacali che per quanto riguarda anche, diciamo, i piani alti, insomma, non abbiamo visto che c'è stata.

0: tutta questa movimentazione ci ha messo, fatto un piano di sicurezza, di emergenza.
1: E voltiamo ancora a pagina. 4 giorni di musica, spettacolo e sapori al Parco Due Mari di San Giorgio Ionico. Si è conclusa la seconda edizione del Fiorino Future Festival. Vediamo com'è andata. Si è conclusa la seconda edizione del Fiorino Future Festival, che per 4 serate ha animato il Parco Due Mari di San Giorgio Ionico, confermandosi tra gli appuntamenti musicali più attesi dell'estate tarantina. Oltre alla musica, il pubblico ha potuto vivere l'evento anche grazie all'area Food and Beverage, che ha accompagnato le serate con un'offerta dedicata ai sapori del territorio. Il festival si è aperto con una serata di ingresso gratuito, che ha visto protagonisti giovani rapper napoletani Frezza e Dipinto. Il secondo appuntamento è stato dedicato alla nuova scena urban italiana, con gli esclusivi live in Puglia di Nerissima Serpe e Simba 22. Grande emozione anche nella terza serata con Io sono le mie canzoni, lo spettacolo di Gaetano Curreri insieme agli storici musicisti degli Stadio, un viaggio tra i brani che hanno segnato la storia della musica italiana. A chiudere la manifestazione è stata la The Legends Night UK, una serata internazionale ad ingresso gratuito che ha portato sullo stesso palco Leroy Thornhill dei Prodigy, Howie B and the Smith dei Portishead, del Russell Alice e degli Hot Lion degli Editors, protagonisti di un lungo DJ set che ha fatto ballare il pubblico fino a tarda notte. Con un cartellone capace di unire rap, cantautorato, rock ed elettronica internazionale, il Fiorino Future Festival ha confermato la propria vocazione a proporre un'offerta musicale e trasversale di qualità, valorizzando il territorio e consolidando il suo ruolo nel panorama degli eventi estivi pugliesi. E dopo la chiusura della serata di ieri, Sabrina Morea ha raggiunto l'ideatore del festival, l'imprenditore Luca Fiorino. Sentiamo che cosa ci ha raccontato.
2: Ieri sera ti abbiamo visto particolarmente emozionato.
3: Ieri sera? l'anno scorso la prima edizione, quindi agitato, prima volta. Quest'anno la seconda edizione, le prime 2 sere sempre in movimento, a controllare che tutto sia perfetto, però ieri sera ho fatto una cosa. Mi sono preso una sedia, sono andato sotto il palco, mi sono seduto e mi sono visto e goduto tutto lo spettacolo. Tutto, sapete, da quando è iniziato a quando è finito. Un'emozione unica. Poi Gaetano Curreri, tutti hanno visto quello che ha fatto. Umiltà, tutti emozionati, quindi me lo sono goduto tutto ieri.
2: È stata una bella emozione, è stato bello vederti proprio sdraiato sulla sedia della serie. A un certo punto basta, adesso me lo godo, perché effettivamente insomma c'era tanta gente, c'era l'amore di tante persone nei confronti di un grande artista.
1: 40 anni di medicina dello sport a Taranto tra prevenzione, salute e formazione. Il centro celebra il traguardo guardando ai Giochi del Mediterraneo 2026 e ai nuovi percorsi internazionali per i medici sportivi. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
4: 40 anni di attività al servizio dello sport e della salute, il Centro di Medicina dello Sport di Taranto ha celebrato un traguardo importante in una conferenza stampa ospitata nel Salone degli Specchi. L'incontro è stato l'occasione per presentare le iniziative che accompagneranno il centro verso i Giochi del Mediterraneo e il prestigioso UEFA Football Doctor Education Program, il percorso internazionale dedicato alla formazione dei professionisti della medicina sportiva. Un'attività che negli anni ha reso il centro un punto di riferimento per atleti, società e famiglie, con un ruolo sempre più centrale nella tutela della salute e nella promozione di una corretta cultura sportiva. Ad aprire il confronto il sindaco di Taranto Piero Bitetti, che ha sottolineato il valore di questa realtà per la città e il contributo che potrà offrire durante i Giochi del Mediterraneo.
5: Siamo ormai orientati, proiettati a essere città dello sport e strutture del genere sono necessarie. Ma soprattutto li ringrazio per questa vicinanza in questo momento dove si parla di sport a 360 gradi.
4: A ripercorrere i 40 anni di storia e illustrare i prossimi obiettivi è stato invece il direttore del centro, Luigi Santillo. Nel corso dell'incontro spazio anche alla formazione internazionale con il professor Luca Labianca, istruttore del programma UEFA.
6: Io credo che il servizio del nostro centro proseguirà anche durante i Giochi del Mediterraneo al meglio. Abbiamo ottimo rapporto sia col presidente ferrarese che con il comitato internazionale con i quali abbiamo già collaborato e in futuro abbiamo un programma abbastanza fitto per festeggiare i nostri 40 anni. Naturalmente il fiore all'occhiello di quest'anno sarà il UEFA Football Doctor.

0: Champions Program, dove già in passato hanno partecipato persone importanti a livello internazionale.
1: Trovo che sia molto responsabile da parte sua, è molto bello come cittadino, come tarantino, mettere a disposizione le sue competenze per un evento così bello come quello che sta arrivando.
2: E per questa edizione è tutto, l'informazione di Studio 100 torna domani alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati con il nostro consueto appuntamento con lo sport. Apriamo la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Ieri pomeriggio si è svolto il primo test in famiglia tra Taranto A e Taranto B, risultato di 2-0 per il Taranto B. Non era importante naturalmente il risultato, quanto i minuti nelle gambe, le prime idee tattiche di mister Alberto Giuliato. Guardiamo il servizio.
4: Prosegue il ritiro del Taranto che allo stadio Ceccuzzi di Acquaviva di Montepulciano ha disputato il primo test in famiglia. A imporsi è stato il Taranto B, capace di superare il Taranto A con il punteggio di 2-0 al termine di una gara che al di là del risultato è servita soprattutto allo staff tecnico per valutare la condizione atletica della rosa e le prime indicazioni tattiche. La partita si è messa subito in discesa per il Taranto B grazie al gol di Vincenzo Corvino in rete dopo appena due minuti di gioco. Nella ripresa al 63esimo è stato invece Marco Rajkovic a firmare il raddoppio, fissando il risultato sul definitivo 2-0. Dal punto di vista tattico, entrambe le formazioni sono state schierate con il 4-3-1-2, sistema di gioco sul quale il tecnico sta iniziando a lavorare in questa prima fase della preparazione. Un test utile per osservare i movimenti dei reparti, le distanze tra i giocatori e le prime trame di gioco, con tanti cambi nel

Corso della sfida per dare spazio all'intero gruppo. Il risultato passa inevitabilmente in secondo piano, ma arrivano indicazioni interessanti da una sgambata che rappresenta il primo vero banco di prova del ritiro. Il lavoro della SS Taranto proseguirà nei prossimi giorni con l'obiettivo di assimilare sempre meglio i principi di gioco e mettere minuti nelle gambe in vista dei prossimi appuntamenti della preparazione estiva. Scatta oggi alle ore 17 la campagna abbonamenti Fede Tarantina. Si potranno acquistare dunque gli abbonamenti presso i punti vendita Viva Ticket, tante le agevolazioni per tutte le categorie. Guardiamo il servizio. Parte oggi, lunedì 3 agosto, alle ore 17, la campagna abbonamenti del Taranto per la nuova stagione. I tifosi rossoblu potranno sottoscrivere la propria tessera sia online che nei punti vendita del circuito Viva Ticket. La società ha previsto diverse agevolazioni. Potranno usufruire dell'abbonamento ridotto le donne, gli under 16, gli over 65, gli invalidi con una percentuale di invalidità superiore al 50% e i nuclei familiari composti da almeno 3 persone risultanti dallo stato di famiglia. Inoltre, i bambini da 0 a 6 anni entreranno gratuitamente allo stadio, purché siano accompagnati da un adulto, restino in braccio all'accompagnatore e non occupino un posto a sedere. Per quanto riguarda le modalità di acquisto, gli abbonamenti interi e i ridotti riservati a donne under 16 e over 65 potranno essere acquistati direttamente online oppure nei punti vendita autorizzati dal circuito Viva Ticket. Una procedura diversa è prevista invece per gli invalidi e per i nuclei familiari. In questi casi sarà necessario inviare una richiesta all'indirizzo email dedicato della società, allegando la documentazione richiesta. Dopo la verifica e l'approvazione da parte del Taranto, sarà possibile completare l'acquisto presso un punto vendita Viva Ticket. Infine, la società ricorda che tutte le tessere di abbonamento saranno consegnate in un secondo momento esclusivamente agli intestatari, previa esibizione di un documento di identità valido, così da garantire la corretta assegnazione delle agevolazioni previste. Il Martina cambia sede ma non la preparazione. La squadra di Giuseppe La Terza si trasferisce in Basilicata a Villa d'Agri per proseguire il proprio percorso e tra i convocati risulta tra l'altro un ex calciatore del Taranto che ritrova proprio il tecnico di Valle d'Itria. Guardiamo il servizio. Il Martina ha chiuso la prima parte della preparazione precampionato e da ieri si è spostata in Basilicata per entrare nel vivo del lavoro in vista della nuova stagione. Dopo i giorni trascorsi tra Alberobello e Martina Franca, la squadra biancazzurra resterà a Villa d'Agri in provincia di Potenza fino al 13 agosto. Nel ritiro lucano lo staff tecnico guidato da Giuseppe La Terza continuerà a lavorare sulla condizione atletica e sugli aspetti tattici, con l'obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni ai primi impegni ufficiali. Un banco di prova importante sarà rappresentato dalle 3 amichevoli in programma allo stadio San Chirico. Si comincia sabato 8 agosto contro il Lico Stolve, formazione di eccellenza lucana. Poi sarà la volta del Moliterno, martedì 11 agosto, e del Viggiano, giovedì 13 agosto, entrambe protagoniste nel campionato di promozione Basilicata. Test utili per verificare la crescita del gruppo e mettere minuti nelle gambe. Tra le novità più attese c'è anche Aboubakar Diaby, il centrocampista ivoriano ex Taranto e un nuovo calciatore del Martina e raggiungerà i compagni nel ritiro. Per lui anche un ritorno al fianco di Giuseppe La Terza, l'allenatore con cui conquistò la promozione in Serie C nella stagione 2020-2021. Con la maglia rossoblu, Diaby ha totalizzato 44 presenze tra campionato e Coppa Italia, realizzando anche un gol. Ora una nuova sfida in biancazzurro, con la voglia di ritrovare continuità e mettere la propria esperienza al servizio del Martina, che continua a costruire una squadra ambiziosa in vista del prossimo campionato. La New Taranto mette a segno un altro colpo, una nuova riconferma, l'arrivo di João Henrique Zazzuca, laterale brasiliano protagonista nella scorsa stagione con 10 reti, e dunque sta nascendo una New Taranto ambiziosa. La New Taranto riparte da una conferma importante. João Henrique Zazzuca vestirà ancora la maglia rosso-blu nella prossima stagione. Il laterale brasiliano classe 2001 prosegue così la sua avventura nel club ionico dopo un campionato chiuso con 10 reti, confermandosi tra gli elementi più preziosi della rosa. Cresciuto nel settore giovanile del Corinthians e con esperienza in Serie A con il CDM Futsal e per 7 stagioni all'Aosta, Zazzuca ha messo a disposizione della squadra qualità tecniche, duttilità e grande affidabilità, caratteristiche che hanno convinto la società a puntare ancora su di lui. Nelle sue prime dichiarazioni dopo la riconferma, il laterale brasiliano ha spiegato di aver scelto di restare per la fiducia ricevuta dal presidente e dalla società, definendo Taranto il luogo ideale per continuare il proprio percorso di crescita. Un messaggio chiaro anche sugli obiettivi: lavoro, umiltà e unità saranno le basi per provare a conquistare risultati importanti nella nuova stagione. E siamo giunti dunque alla fine del nostro TG Sportivo. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi. Continuate a seguire tutta la nostra programmazione qui su Studio 100, nella casa dei Tarantini.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
2: Buongiorno, ben ritrovati. Il nostro conto alla rovescia oggi segna 18 giorni. Guardo là perché lì il tabellone. Pippo, Marco Leoni, Pier Filippo, Filippo, decidiamo.
3: Chiami Pippo.
2: Pippo.
3: È più amicale.
2: Benvenuto. Pippo Marco Leoni, coordinatore del tavolo sport per l'amministrazione comunale. È una sorta di delega senza portafoglio, tanto per capirci.
3: Assolutamente
2: che
3: sì.
2: Poi, tanto portafoglio è una metafora ministeriale. Cioè non c'è struttura, non c'è un'organizzazione, non è un vero e proprio assessorato allo sport, ma è un tavolo di lavoro. Ecco, prima di calarci nell'ambito giochi, ricordiamo cos'è e cosa state producendo.
3: Allora, il tavolo, grazie innanzitutto Angelo per la domanda perché è importante, questo è, va spiegato meglio ai cittadini. Questa è stata un'intuizione da parte dell'amministrazione, ma del sindaco soprattutto, per cercare di trattare degli argomenti di cui lui ha trattenuto la delega, come nel caso dello sport, per trattare degli argomenti con una visione un po' più ampia, quindi con un tavolo su cui sono seduti 12 persone, 12 elementi, con tante caratteristiche diverse, tante
2: esperienze. Ai lavori esterni all'amministrazione e al consiglio, giusto?
3: Assolutamente esterni all'amministrazione comunale, al consiglio comunale, ma sono dei tecnici nell'ambito sportivo. In questo caso.
2: Però con un indirizzo ovviamente che dovrebbe portare alla costruzione.
3: Alla costruzione noi siamo una sorta di organo di consultazione da parte del detentore della delega, che è il sindaco ovviamente, rispetto a quello che è lo sport e una visione di sport in questa città. Io sono il coordinatore di questo tavolo e cerco di essere il trade union tra l'assessore reale, che è il nostro sindaco, e il tavolo stesso.
2: Quindi è un assessorato formalmente non tale. Però è chiaro che produrrete anche voi un documento finale di indirizzo, come ha già fatto il tavolo della cultura.
3: Assolutamente sì, noi vogliamo sicuramente siamo indirizzati in tal senso, stiamo preparando gli stati generali dello sport di questo comune, ma abbiamo atteso di arrivare verso la fine di quest'anno, perché quest'anno con i giochi in mezzo sarebbe stato non corretto, non giusto, perché l'attenzione sarebbe stata spostata.
2: Ora, il mio parere personale è noto, ne abbiamo parlato varie volte anche in trasmissione. Io credo che prima o poi bisognerà arrivare a degli assessorati, a delle deleghe specifiche. Magari quel vostro lavoro potrà fungere da linea di indirizzo e di è un fatto più amministrativo e politico. Al momento il sindaco ha optato per queste opzioni, per
3: certo.
2: Turismo, cultura
3: e sport.
2: Sport. Per esempio nei prossimi giorni avremo il ospite, penso settimana prossima, il coordinatore del tavolo turismo, che è Sandro Esposito. Giochi del Mediterraneo. Allora, Marco Leoni, come ci stiamo avvicinando secondo te? Un giudizio generale su come stiamo per approcciare a questo grande evento.
3: Io credo che ci stiamo avvicinando con il piglio giusto e l'approccio giusto. Chiaramente, come in tutte le cose, questo lo vedrai sempre dopo, quando faremo una valutazione di come sono andate le cose. Chiaramente adesso in questo momento siamo tutti presi da tante cose, da tanti avvenimenti, da tanti piccoli e grandi problemi che chiaramente si avvicinano quando si avvicina un evento così grande come quello dei Giochi del Mediterraneo. Io credo che Taranto fosse una comunità che aveva necessità di avere qualcosa in cambio, e questo grande evento che ci è stato dato ce lo meritavamo, doveva arrivare in questa città, doveva arrivare per i cittadini, per i tarantini, e grazie a Dio è arrivato e ci darà sicuramente, io sono certo, ci darà il giusto sprint per ripartire anche dall'ambito sportivo.
2: Ecco Pippo, mentre parliamo, ringraziamo Martino Vinci per le immagini, poi fra poco raggiungeremo il tabellone. Intanto alle spalle del nostro operatore continuano a transitare turisti, che ci fa pensare che comunque al di là

0: dei giochi c'è un embrione di turismo che comincia a prendere corpo da qualche anno e che fra 18 giorni noi registreremo la presenza di rappresentanti di 26 paesi, più tanta gente che sappiamo che da Puglia, Basilicata, Calabria ha già acquistato i biglietti, sta prenotando, sì. I nostri impianti sono anche da visitare, non solo da vivere. Insomma, è una città che sta cercando di darsi un'altra veste e di presentare un'altra vetrina. È una scommessa che dovremo vincere tutti insieme. Poi c'è l'altra scommessa, che stiamo parlando qui tutti i giorni, la gestione di questo patrimonio pubblico. Hai una tua visione, hai qualche ansia da questo punto di vista, hai qualche certezza? Allora, il tuo osservatorio.
1: Devo dirti, Angelo, ansie no, anche per una mia predisposizione caratteriale, che sono un ottimista in senso generale, no, ansie no, certamente attenzione a quello che accadrà sul dopo. È un patrimonio, come giustamente dicevi, importante, che ci viene lasciato e va gestito. Ma il patrimonio non è soltanto un patrimonio di tipo immobiliare, fatemi passare il termine, che sono le strutture, no?
0: Ricordiamo, sono tutte comunali dal 4 settembre.
1: Assolutamente,
0: cioè,
1: sì.
0: Anche come gestione, poi bisogna vedere a chi affidare o meno.
1: Assolutamente sì. Ma non è soltanto un patrimonio immobiliare, Angelo. Io credo che noi dobbiamo gestire il patrimonio culturale che ci lascerà un evento così grande che sta ospitando la nostra città, dal punto di vista proprio dello sport, ne parlavamo prima, ma anche del turismo, perché lo sport è anche turismo e quindi noi dobbiamo incominciare ad avvicinarci e ad abituarci a gestire il turista che viene qui per vedere le nostre meraviglie, ma viene anche per far sport.
0: Allora, io direi che cominciamo magari ad avvicinarci verso il tabellone. 18 giorni, 10 ore, 22 minuti e 40 secondi. Ripetevamo l'altro giorno con altri ospiti, non mette più ansia, anzi non vediamo l'ora che passino questi giorni, perché anche come professionisti è una grande opportunità di crescita, di condivisione, di incrocio, di esperienze e culture. Allora, tanto c'è una signora che sta leggendo il tabellone, è proprio lì che Martino, fra poco arriveremo, aspetta Martino, magari facciamo transitare la signora, eccoci qua, così raggiungiamo il nostro tabellone.
1: Sì.
0: Eccoci qua, allora noi passeggiamo, Pippo, il tavolo dello sport sta producendo, diciamo, abbiamo detto, linee di indirizzo che poi consegnerà pubblicamente al comune. Intanto la città è piena di eventi, io vedo anche te che ogni tanto vai per conto del sindaco portando il saluto. Ecco. Questa esperienza, da un punto di vista tuo, personale, tu sei un imprenditore come tanti imprenditori che ama lo sport.
1: Assolutamente.
0: Che ama lo sport, tecnicamente sta approcciando anche a questo mondo, ma dal punto di vista sportivo tu, che giochi ti aspetta e che discipline vorrei vedere? Che biglietti hai già acquistato? Dove ti starei accreditando? Dove vuoi andare?
1: Beh, io Angelo ti dico che da appassionato di sport mi piacerà vedermeli un po' tutti. Sì, anche se avrò capiterò in un periodo personale della mia vita molto molto bello, perché io il 29 agosto mi sposerò, quindi quindi diciamo che in mezzo a questo bel evento c'è anche un
0: tempo di sposarti.
1: Troverò anche il tempo di sposarmi e quindi però cercherò di vedermeli tutti, perché innanzitutto voglio vedere proprio in opera le strutture, in azione, e quindi vorrei cercare di vederli un po' tutti. Sicuramente farò una gara per ogni singola struttura, sarò sia dall'inaugurazione sia alla cerimonia di chiusura.
0: Tranne il 29 agosto, dai.
1: Escluso il 29 agosto, che ho altro da fare.
0: Magari però possiamo dire al ticketing del sito, allora il 29 agosto comprate i biglietti per il matrimonio.
1: Esatto, ne mettiamo un altro agli evento insieme, collaterale. Però a parte questo, sì, no, cercherò di essere presente in la maggior parte delle manifestazioni sportive, degli eventi sportivi, perché sono anche molto curioso di vedere proprio le strutture piene di gente. E tutto questo chiaramente ti lascerà qualcosa di bello impresso nella memoria.
0: Dovremmo essere bravi a immaginarci ciò che saremo in grado di fare poi.
1: Sì. Comunque, come tavolo, scusa, per ritornare da dove sei partito con la domanda, dal tavolo. Sì, io sto partecipando a tante inaugurazioni, perché invitano me, delle volte delegato dal sindaco. Però ti dico, sto veramente vedendo tanto tanto fermento e tanto interesse. Lo sport deve essere un volano di tante cose, di cultura, di turismo, e di felicità, perché poi lo sport è

0: felicità.
1: Altrimenti non
0: assolutamente.
1: Senso.
0: Noi come tavolo, però, su questa cosa ci tengo a sottolinearla. Stiamo cercando di porre un accento in più sugli sport acquatici, gli sport marini. Questa è la prima cosa che ci siamo detti quando ci siamo uniti al primo incontro che abbiamo fatto con il tavolo dello sport. Siamo tutti d'accordo sul fatto che i nostri ragazzi devono incominciare a valutare non per forza soltanto il calcio piuttosto che il volley per le femminucce, ma devono incominciare a valutare tutti gli sport.
1: Abbiamo
0: che ci
1: due
0: sono.
1: Campi di gara naturali.
0: Soprattutto quelli marini e quelli acquatici. E non posso in questo momento spoilerarti nulla, però ti dico che stiamo lavorando su un bel progetto legato al mare, a uno sport di mare.
1: Bene. Allora, infatti la mia camicia è già bella marina perché sa, scirocco, sole, noi qua con Martino Vinci e prima con Talamo. La nostra piccola abbronzatura mattutina la stiamo costruendo. Molta gente pensa che andiamo al mare ogni giorno, no, noi stiamo qua tutte le mattine. Tu sei testimone del fatto che se rimaniamo qua ci abbronziamo.
0: Assolutamente.
1: Bene, quindi questa camicia estiva me la perdonerete, ma cominciamo anche noi a entrare nel ritmo.
0: Beh, certo, è giusto,
1: giochi.
0: È giusto.
1: Allora, grazie Pippo.
0: Grazie a te, Angelo.
1: 18 giorni, 18. 10 ore, 18 minuti e 15 secondi. Il conto alla rovescia continua. Questa è la settimana che stiamo cercando di dedicare alla spiegazione della struttura del comitato dei giochi. Abbiamo già avuto ospiti tre esponenti validissimi e importanti della macchina organizzativa, nei prossimi giorni ne avremo altri fino ai vertici, fino agli apicali, ci avvicineremo insieme al 21 agosto. Ciao, dopo il TG Sport di Studio 100, quindi tutti i pomeriggi tra le 14.35 e le 14.45 tocca a noi con il conto alla rovescia. A domani.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1.
1: Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena, da anni è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania, ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy, Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiungono lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via, e dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato.
0: Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story.
1: In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma.
0: Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità:
1: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia.
0: Ora è il momento del terzo film, il mio preferito.
1: Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Base viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto,

Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lonzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore e proprio nel momento più drammatico vengono salvati dagli alieni con le artiglie che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentando uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andar bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: Pino Luzzi, ovvero alias Pino di Basile. Pino, ti chiedevo, ma tu come tanti altri ristoratori, però questa è una tua caratteristica che è nota in tutta la città e non solo. Tu ricordi tutte le comande anche di tavoli di 20-30 persone. Ma è una memoria che hai soltanto per il lavoro o in generale sei il
1: No,
0: picco della mirandola della ristorazione?
1: solo per il lavoro. È una memoria visiva, nel senso che mi ha abituato mio nonno, soprattutto mio zio. Mio zio mi ha abituato a guardare sempre i tavoli e guardando

0: I tavoli mi ha fatto capire che uno può ricordarsi quello che devi portare, se manca qualcosa al tavolo e soprattutto tutte le comande te le riesci a ricordare se guardi i tavoli.
1: Guardare i tavoli.
0: Guardando sempre, i tavoli bisogna tenerli sempre sott'occhio, guardarli e tenere sotto controllo la situazione.

0: il sindaco che si deve fare una passeggiata per la
1: Per
0: città,
1: guardare i Tarantini.
0: Per guardare i Tarantini, guardare la città e guardare i difetti che ci
1: Tu
0: sono,
1: i
0: che magari
1: Tarantini
0: non
1: che
0: te ne
1: incontri
0: accorgi.
1: qua, Pino, come li vedi i Tarantini oggi?
0: Favolosi.
1: Favolosi.
0: Favolosi. Persone per bene, persone garbate. Poi abbiamo anche dei difetti. I difetti
1: Vabbè,
0: ce l'abbiamo, come tutti quanti.
1: Però
0: e c'è
1: sei,
0: una parte
1: sei
0: della
1: ottimista
0: città.
1: Tu. Sei...
0: Io sono ottimista perché a me le cose vanno bene. Perché devo essere pessimista? Lo secondo proposito ho avuto io di andare a lavorare fuori, mi hanno chiamato per andare a lavorare a Roma, ad altre città, con proposte molto allettanti economiche. Io amo la mia città, io dico non mi sono mai mosso e non mi muoverò mai.
1: Questo ragazzino non si è mai mosso, non si è mosso mai. Dov'è? Sei tu questo?
0: Io,
1: quanti anni hai e dove sei?
0: Qui avevo 15-16 anni, avevamo un locale, mio padre e mio zio, insieme alla società di un altro mio zio, avevamo aperto un locale, avevano costruito un locale a San Vito, come attualmente c'è il Pink, all'epoca si chiamava La Novia, perché loro avevano...
1: La Novia.
0: Sì, La Novia. La Novia significa sposa in spagnolo. E all'epoca questi locali andavano molto, facevano matrimoni. Poi abbiamo avuto un problema di salute di mio padre, mio padre non poteva più lavorare, quindi c'è stata una scelta di lasciarci solo questo locale, perché mio zio non riusciva a stare in tutte e due, perché queste sono attività che comunque devi stare dentro. Quindi mio zio Giuseppe
1: ha deciso... Ma tu
0: hai
1: cominciato lì a San Vito?
0: Io ho cominciato lì, abbiamo la villa a fianco e quindi ero piccolino, dicevo 12 anni, 13 anni, mio zio...
1: Tra l'altro un altro ristorante storico della città
0: sì,
1: che lavora
0: sì,
1: ed è un punto di riferimento
0: a San Vito. Anche là è una
1: Ma non
0: scelta
1: è un'attività
0: strategica.
1: Vostra?
0: Attualmente non è più nostra, anzi da un bel po' di anni, diciamo che è durata poca, 5-6 anni è durato
1: Parliamo
0: la Novia,
1: di tante...
0: che ha lavorato tantissimo, ha dato tanto... Però, diciamo, fra virgolette,
1: era difficile
0: tenere due locali. Era anche un periodo difficile dove Taranto ha vissuto anche un periodo buio per la delinquenza, che grazie a Dio si è risolta. Oggi, con tutti i problemi che si possono
1: di
0: 35 dire,
1: anni
0: sì,
1: fa.
0: Oggi viviamo in maniera un po' più tranquilla.
1: Quello fu un periodo buio per tutti quanti, per tutti i cittadini.
0: Come
1: Però
0: no?
1: L'abbiamo superato, fortunatamente. Un'altra foto allegra, tanti sorrisi, qui con... Mi pare che sia pesce.
0: Sì, sì.
1: Dove siamo?
0: Sempre in questo locale.
1: Qui.
0: Queste sono fotografie, sì. Agli inizi degli anni 60.
1: Qui c'è qua. Tuo padre?
0: Sempre mio padre e tutti i cugini, i pro-cugini. In questa foto no.
1: Tuo padre al centro
0: al
1: del sorriso.
0: Sempre sorridente tuo padre? Sì, è vero. È sempre stato sorridente nella vita.
1: Io lo ricordo qui alla cassa negli ultimi anni.
0: Sì, sempre una persona... positiva anche per noi figli, ci ha fatto vivere in maniera positiva la vita.
1: Senti, a proposito, ma i tuoi fratelli, le tue sorelle, com'è la tua famiglia?
0: Io ho tre fratelli, però tutti e tre hanno scelto di fare altro. La verità, pure mio padre con me voleva farmi fare altro, non voleva che io rimanevo in questa attività, mi ha chiesto parecchie volte di fare altro, però io c'ho troppo la passione, a me piace troppo, è inutile.
1: Ma si vede questo.
0: Mio padre non mi ha mai costretto di stare qui, l'ho fatto in maniera volontaria anche in periodi più
1: lunghi. I tuoi fratelli altre strade?
0: Hanno scelto altro, sono scelte.
1: Ma ogni tanto vengono a mangiare?
0: Sì, vengono. C'è un ottimo rapporto, grazie a Dio, e siamo fratelli.
1: Senti, ma sui social come ti trovi? Le tue figlie hanno avuto ragione, ti piace?
0: Hanno avuto ragione, no, super ragione.
1: Prima hai detto pubblicità, vi aspettiamo. Vedo Carmen Valletta come un professionista, vi aspettiamo. Ormai sei entrato
0: sì,
1: nel
0: sì,
1: mondo.
0: Nell'ottica, no?
1: È vero. Ma come fai a dire a un cantante o a un attore, senti, facciamo un video? Cioè, si prestano subito?
0: Si prestano super subito.
1: Non me lo dire, qualche no l'hai avuto però, non mi dire il nome. Qualche no l'hai avuto, dai, fisiologico.
0: Diciamo quelli un po' più grandi, che sono un po' più scettici.
1: A quelli meno avvezzi.
0: Sì, ma non, però sempre in maniera garbata mi hanno detto di no. Però i più giovani, ma anche i meno giovani, fino a quando hanno fino a una cinquantina d'anni, dicono tutti di sì. E non ti nascondo, posso dirti una cosa
1: aneddoto.
0: Che mi succede molto, molto spesso, che i manager, quando mi mandano gli artisti, che mi chiamano, mi fanno le
1: valutazioni... No, non me lo dico, ti dicono, ma c'è il video?
0: No, al contrario.
1: Ah.
0: Mi raccomando, niente video,
1: Beh, ma
0: niente
1: il manager
0: foto.
1: C'ha... questa forma di tutela.
0: Sì, deve stare di spalle agli ospiti, non deve essere infastidito agli ospiti.
1: Fa parte del pacchetto. Poi però...
0: Quando vengono, c'è stato più di qualche artista che io seguo in maniera giusta come le linee che hanno detto, perché rispetto no le volontà.
1: Certo.
0: Mi chiamano e mi dicono, senti, ma che ti ho fatto?
1: Ah, ecco.
0: Ho detto, perché? E perché a me niente foto e niente video?
1: Ah, vedi?
0: E quindi sono cose anche però, belle che rimangono.
1: Sì, poi te lo chiedo, è bello.
0: Come sì, no, come no.
1: Qui abbiamo proprio una sorta di

0: di museo della, non della ristorazione, della partecipazione collettiva di questo ristorante.
1: Sì, sì, sì,
0: ci sono almeno
1: sì.
0: 200 foto a naso.
1: E andate sul mio sito e vedete quanti video, quante persone cantano, quante persone.
0: La pagina Facebook.
1: In maniera molto.
0: Qualcosa la mandiamo in onda perché è interessante.
1: Sì.
0: Quindi, senti, qua stanno passando regite di ragazzi. Intanto, se c'è qualche rumore di fondo è perché fuori è pieno di studenti
1: e le cucine stanno. Perché stanno facendo degli spettacoli mattutini.
0: Stanno passando per andare a teatro. Certo, vabbè, saranno i tuoi prossimi clienti.
1: No, ma sono clienti.
0: Infatti
1: anche
0: ci stanno guardando, sono ragazzini, ed è bello vederli.
1: Come no.
0: Senti, oggi c'è il sole a Taranto, però io questa ventata di ottimismo da te me l'aspettavo, ma non ti facevo così, proprio convinto anche consapevole di una possibilità di crescita della città. E il dibattito oggi invece è
1: dipende tutto da noi.
0: I giochi del Mediterraneo.
1: No, allora, per
0: che
1: i giochi
0: avrai tante clienti.
1: Io con giochi del Mediterraneo già ho lavorato tantissimo. Cosa significa? Tante aziende che sono venute qui per lavorare, tante ditte che vengono. Io ho fatto tante convenzioni.
0: Ti stiamo salutando gli studenti intanto, facciamo i bambini.
1: Ho fatto tante convenzioni con queste ditte, quindi i miei frutti li ho già avuti. Nel senso che tutto ciò che si muove, dico sempre, diventa positivo anche per noi. Se il teatro funziona, funziona anche il ristorante Basile. Se il museo funziona, come sta funzionando molto bene, e io ne posso garantire che abbiamo degli ottimi risultati, funzioniamo anche noi. Il castello, qualsiasi cosa. L'unica cosa che pecca del centro è che stanno sparendo i negozi. Ci vuole un po' più di forza nel riaprire i negozi del centro. Però è abbinato a una volontà anche del comune.
0: Ci sono anche fitti molto alti e il problema parcheggi da affrontare.
1: No, io ritengo che non è questione dei fitti che sono molto alti. La questione è che dovrebbero i tarantini che hanno le proprietà nel centro rivalutarle, cioè risistemarle, perché stanno abbandonando questi appartamenti e palazzi. Quindi il palazzo e il borgo si è invecchiato troppo. E dall'altra parte la volontà del comune di aprire la solita parola, i parcheggi. Qua se non si creano dei parcheggi, qua la gente non viene in centro. Possiamo studiare qualsiasi cosa, come farli arrivare con i pullman, con i tram, no, ci vogliono i parcheggi. Vediamo Bari, vediamo altre città, anche piccole realtà. Con i parcheggi la gente si sposta. Oggi la gente vuole stare comoda, vuole arrivare con la macchina, anche a 300-400 metri, però sapere di parcheggiare, non di tornare indietro perché non riuscite a parcheggiare.
0: Senti, ma una volta che io ho trovato parcheggio, anche Carmen, no? È presto per pranzare, ma oggi che ci faresti mangiare? Cioè, arrivano da Verona, da Vicenza?
1: Beh, io quando vengono da fuori ci amano per quello, per i nostri antipasti, perché noi nel nostro antipasto
0: terra e mare, cosa preferisci?
1: Facciamo il terramare di solito, perché facciamo assaggiare tanti piatti nostri, tanti assaggini nostri, e facciamo capire cos'è la nostra terra, le nostre melanzane.
0: Ma ti chiedono più il mare Taranto o anche la Puglia in generale, una cucina pugliese? Cosa chiede di più il turista che viene da fuori?
1: Cucina pugliese. Ama la nostra cucina.
0: Fave cicorie?
1: Sì,
0: quello per esempio.
1: Noi vendiamo tanto di quel fave cicoria.
0: Carmen Soleone dice presto ancora, è presto.
1: Vendiamo tanto di quel fave cicoria che è inimmaginabile. Molte volte poi se viene il tarantino rimane sbalordito che io propongo il pure di fave con verdura, però io ce l'ho per la gente che viene da fuori.
0: Amano che è Puglia.
1: La Puglia, amano la nostra pasta e fagioli con le cozze.
0: Senti, ma tu posso farti una domanda?
1: Sì.
0: Ma un ristoratore dove va a pranzare con la famiglia?
1: Dappertutto.
0: Dall'amico? Oppure ti piace anche testare, vedere cosa fanno gli altri?
1: No, io non vado mai per vedere quello che fanno gli altri. A me piace proprio.
0: Ma vai a pranzo fuori, sì.
1: Sì, ogni lunedì con la mia famiglia. No, con la mia famiglia.
0: Lo fai?
1: Sì, no. A me piace molto uscire. Apprezzo molto anche i colleghi che lavorano e so che
0: ogni tanto hai copiato, hai preso spunto.
1: Perché dire di no? Se una cosa è positiva. Copri i miei errori, perché gli errori si fanno, chi fa sbaglia, chi non fa non sbaglia, quindi se vedi delle cose positive in altre attività è inutile che ci pigliamo in giro e tentiamo anche di copiare, di farle in maniera.
0: Senti, ma i pezzi duri che tu alla fine, no?
1: Arrivo col vassoio.
0: Arrivi con questo vassoio. Ecco, quella era un'idea di tuo nonno, di tuo padre, di tuo zio o tua, di tuo cugino?
1: Allora, è un'idea
0: mia. Certo, non abbiamo inventato un dolce, per carità, però qui
1: no,
0: è un must.
1: Ti spiego, tutto nasce per caso. E poi è stato un nostro grande cavallo di battaglia. Tutto nasce dal fatto, dal mio cervello, a pensare come dare i gelati e dare assortimento sul gelato.
0: Ma quelli fai tu?
1: Sì, non avendo spazio per avere un banco gelati, perché io sono un amante che dopo che finisco di mangiare, io personalmente a me piace mangiare il gelato.
0: A chi lo dici?
1: E quindi sono entrato in questa idea, dato che c'avevo, io ora ti parlo della storia, dei dottori venivano a mangiare qui, che ogni giorno, ogni venerdì venivano a mangiare da noi e che mi chiedevano la cassata dell'Algida, se si può dire il nome, dell'Algida, perché mi ricordavo i pezzi duri. Poi mi sono seduto a tavolino con mio zio mi ha spiegato che mio nonno li faceva ecco. Anche lui, come li faceva, il vero pezzo duro, come era fatto, tutto quello che c'era dietro.
0: Ma chi l'ha chiamato così?
1: Il pezzo duro non l'abbiamo chiamato,
0: perché
1: nella storia del gelato tarantino.
0: Ecco, storia della
1: tarantino. Sì, sì, sì, grandi pasticci, grandi gelaterie e pasticceria soprattutto, più che altro pasticceria degli anni 50, 60 facevano questo pezzo duro, cioè io non ho inventato
0: quindi
1: niente.
0: Quindi il nome viene da là?
1: Poi naturalmente ho fatto delle varianti, perché servendo a tavola, stando ai tavoli, chi piace un tipo, un gusto, l'altro.
0: Coglievi.
1: Anche i difetti del gelato che io facevo al momento, o con dei buongusti abbinati, vedevo quello che va di più, quello che va di meno.
0: Ogni tanto togli qualcosa e aggiungi qualcosa.
1: Esatto, esatto. Mi diverto, diciamo, a fare questi gelati qua. E diciamo, è un grande cavallo di battaglia. Poi, come si chiama? È la legge del marketing. Arrivare col vassoio a tavola coinvolge tutti gli altri commensali.
0: Qualche aneddoto? Quella volta che quel cantante, quell'attrice, quella cantante, quella.
1: Ce ne sono tanti, magari ora in questo momento non riesco. Però, per esempio, Cocciante, che è stata una cosa un po' più recente. La cosa bella è che ha mangiato qui 3 giorni da noi, dopo che ha fatto il concerto a Piazza a Lungomare.
0: Con l'orchestra Magna Grecia.
1: L'orchestra Magna Grecia. Mi ha telefonato lui personalmente, che è una cosa che mi rimane nell'orecchio. Mi ha detto, da che io devo portarli da mangiare in albergo, mi ha detto: senti, una cortesia, lo spettacolo finisce a mezzanotte, vogliamo fare una mangiata tutti insieme con tutti quelli dello spettacolo, ci aspetti. È stata una cosa eccezionale, per me una bella soddisfazione. Li abbiamo aspettati e non vi dico come
0: ci siamo... Cioè, te l'ha chiesto lui personalmente?
1: Sì, sì, sì, sì, sì. E non vi dico come ci siamo divertiti, perché non è solo lavoro. Io quando sto a che fare con tutti questi grandi artisti, poi c'è sempre un po' di divertimento, un po' di gioia, perché li ascolti in diretta, la loro vera vita vissuta, quindi parlano anche con
0: lui.
1: A
0: tavola poi ci si lascia.
1: Sì, sì,
0: si diventa amici per un'ora,
1: vita.
0: Vero?
1: Sì, sì, sì. Lo stesso con Claudio Baglioni quando sono andato a servirlo qui nel teatro. Poi dopo che hanno fatto i concerti, prima dei concerti non tanto, li vedi molto tesi, ma dopo i concerti parlano di tutto, e forse perché loro poi... al contrario di quello che si può pensare, no? Fanno una vita molto chiusa, cioè nel senso che non hanno la libertà di stare con le persone, dialogare molto con le persone, quindi poi a quel punto, quando si siedono a tavolino, hanno anche un rapporto con noi eccezionale.
0: Entra lui,
1: entra, bella soddisfazione.
0: Il personaggio rimane fuori, entra
1: come
0: la persona
1: come
0: in gioco.
1: Come
0: senti,
1: no,
0: ho visto Russell Crowe anche, no?
1: Russell Crowe.
0: Di fronte si è esibito come musicista, però,
1: musicista,
0: di fronte
1: sì,
0: in villa.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Un'altra persona eccezionale, quando l'ho servito ha apprezzato molto la nostra cucina, ci ha fatto un sacco di complimenti, però alla fine però non ha scelto un piatto nostro, dopo che ha mangiato la pasta e fagioli e cozze, ha chiesto orecchiette rape, si può avere spaghetti carbonara.
0: Vabbè, italiano, e gliel'hai fatti però.
1: Sì, sì, come no, sono partito, gli ho
0: però
1: fatto.
0: Però prima fagioli e cozze.
1: Sì, si è mangiato di tutto, dalla
0: e poi anche gli spaghetti alla carbonara.
1: Poi alla fine a lui di
0: sarebbe il tuo cliente ideale.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, una Cosa. Buona forchetta.
0: Eccoci qui, 50 anni di storia cittadina e non solo, attraverso le celebrazioni del cinquantenario di Studio 100, che comincia il 6 maggio del 76 con la prima trasmissione radiofonica. Ne stiamo parlando con Ugo Briganti, qui in studio, storico, direttore tecnico e non solo. Qua ti hanno accolto i cameraman e i tecnici di Studio 100 proprio come un amico, come un fratello maggiore, e non è da tutti i giorni, quindi è stato bellissimo vedere. Ti hanno portato anche l'acqua, ti hanno usato questa cortesia che si usa proprio al saggio o al capo. È un riconoscimento di un grado che non vediamo, ma che il cui peso si avverte in tutto il suo spessore professionale. Pino Campanelli, avvocato a Roma, ma tarantino doc, che a un certo punto ha sfoderato un adesivo che sarebbe questo, ma Pino l'ha inquadrato meglio, perché questo era quello che si applicava ai parabrezza. Pino invece c'ha quello proprio frontale. Allora, la Briola in regia, vediamo qualche foto insieme, qualche foto ricordo, e la commentiamo con... Oh, allora, io qui riconosco subito Frascella

0: il primo guardando da sinistra quasi sdraiato, vero? È lui? Claudio Francella e poi tanti altri. Che
1: Allora,
0: foto è,
1: vediamo. Ah,
0: Briganti? E dove siamo?
1: qua,
0: Pino, anche tu.
1: qua siamo in via Campania 146
0: Ok.
1: e vedo io qua forse Angelo Esposito, Andrea Iannotti, poi quello con i baffetti basso e Antonio Convertino, Mariano Menucci il terzo
0: Ok,
1: dietro.
0: c'è una donna, ma
1: Aspetta,
0: tu
1: vediamo.
0: dove sei? Non ti
1: No, qua
0: vedo.
1: non ci sono
0: Campanelli,
1: io.
0: neanche te vedo
1: No,
0: qui.
1: no. Credo che Campanelli sia, se cioè, avete quello del
0: Ah, ma forse non
1: trentesimo.
0: è Frascella. No,
1: No, non è
0: non è
1: Francesco.
0: Frascella, ho sbagliato.
2: No,
0: Andiamo
2: questa io la vedo
1: avanti.
2: per la prima volta.
1: Angelo
2: Questa qua.
1: Esposito forse il penultimo sopra,
0: Andiamo
1: forse.
0: avanti, andiamo avanti. Non lo so, questa foto.
1: Allora, questa
0: Forse me l'hai
1: è.
0: mandata tu questa foto
1: Sì,
0: ieri, sì. No,
1: questa è Ada
0: quel
1: Friuli.
0: gruppo di ragazzi. Hai riconosciuto gli ambienti almeno?
1: Sì, l'ambiente
0: No,
1: lo
0: perché sai,
1: conosce,
0: magari
1: però
0: un'altra comitiva, un altro
1: sai
0: compleanno.
1: quante ce ne.
0: Immagino.
1: Questa è
0: Allora,
1: Ada Friuli, che era
0: sì.
1: la segretaria, che stava, cioè, riceveva le telefonate, insomma, gestiva un
0: Con
1: po'.
0: Gino Paoli e Califano che campeggiano
1: Esatto.
0: sui muri.
1: Tieni presente che c'era un via vai di personaggi. All'epoca c'era Giulio Milella, non so se tu l'hai mai sentito
0: No, il
1: nominare,
0: nome.
1: ecco, Giulio Zuccorto lo chiamava,
0: Dai. Certo,
1: che era una specie
0: detto
1: di.
0: fra noi poi
1: Sì.
0: siamo uguali, siamo stessa categoria.
1: Lui portava i personaggi, no? Quelli che facevano gli spettacoli, poi li portava in radio e noi li intervistavamo, no? Quindi c'era un via vai di queste persone. Ecco, questo è il primo adesivo di Studio
0: Questo ce
1: Celio.
0: l'hai, Pino?
1: 24 ore di stereofonia.
2: Eccolo.
0: Ce l'hai questo? Vediamolo. Non mi dire che ce l'hai. Ah, è quello lì di prima.
1: No,
0: No,
1: vedi,
0: quello è 24 ore di
1: questa è già
0: stereofonia.
1: televisione, perché FM 100 più 41,65 che erano i canali che avevamo, mentre
0: Addirittura precedente a quello che ha
1: questo qua è
0: Pino.
1: stato il primo. Ti racconto anche un aneddoto a
0: Vai.
1: proposito di questo, il primo adesivo che fu realizzato. All'epoca le serigrafie non erano molto attrezzate.
0: Siamo
1: Attacchiamo
0: anche lì
1: la
0: all'inizio.
1: prima pioggia,
0: Ah, ecco.
1: praticamente si squagliò tutta la stampa, no? E quindi poi l'ho rifatta, ecco perché me lo ricordo
0: Cioè, fu un
1: bene.
0: tabellone pubblicitario questo?
1: No, no, questi erano gli adesivi che si
0: Ah, la
1: attaccavano
0: pioggia.
1: alla
0: Ah,
1: macchina,
0: dalla
1: no,
0: macchina si staccò.
1: si staccò, si scioglie, praticamente si
0: Fanno
1: sciolse,
0: liquefazione.
1: diciamo, ciò che era
0: Ho capito.
1: blu, praticamente
0: Andiamo,
1: si.
0: avanti, Labriola. Vediamo cosa ci riserva. Ah,
1: Ah, vabbè,
0: questo è il gruppo, un altro.
1: allora, qua riconosco più di
0: Oh,
1: qualcheduno.
0: vai.
1: Allora,
0: Qua Frascella lo vedo,
1: e c'è anche Pino Campanelli, il primo a sinistra in basso, poi ci sono io,
0: eh. Ah,
1: Andrea
0: ecco.
1: Iannotti.
0: Tu
1: Esatto,
0: sei il secondo con i baffi, sì.
1: io sempre baffo da quando tengo 16 anni. Cioè,
0: Qui abbiamo cinque donne, quattro
1: sì,
0: donne.
1: allora, poi c'è Andrea Iannotti, Angelo Esposito, a sinistra Franco Dulcamare, Francesco
0: Ma
1: Gentile.
0: Angelo Esposito è il futuro avvocato?
1: No,
0: Di
1: Angelo
0: lui? Ah,
1: Esposito è il fratello di Sandro
0: è fratello di
1: Esposito,
0: Sandro
1: è
0: Esposito. Ah, ok, no, no, allora ho
1: ingegnere.
0: sbagliato
1: Angelo,
0: Angelo
1: no, no, no.
0: Esposito.
1: Poi sopra Rosellina Abruzzese, Francesca Frascella, Nelly Guardone, Ada Friuli e Maria Lazzaro. Gli altri due non me li ricordo.
0: Sì.
1: Allora, Francesco Gentile, che è stato mio compagno di scuola a Righi, ha collaborato con noi per un po' di tempo ed era un altro ragazzo intelligentissimo, no? Che organizzò una caccia al tesoro. Con l'ausilio della radio, no? Praticamente tutti che andavano in cerca del tesoro, diciamo così, devono sentire la radio e seguire un certo percorso. No? E se mi ricordo in diretta, però non mi ricordo per quanto tempo, siamo a Via Campania 146. Poi lui, altro genio, ha lavorato un centro meccanografico per tanto tempo, poi credo ci siamo sentiti ultimamente perché avevamo lo stesso acconciatore.
0: Di capelli.
1: Dei
0: E
1: capelli,
0: beh, vedo tanti capelli neri e lunghi là, eh.
1: sì, vabbè, ormai
0: La moda era quella. Pino,
1: la moda era quella, insomma, questo è uno dei tanti.
0: questa foto ti riconosci? Rivediamola.
2: Sì, dunque, io mi pare di vedere in alto a sinistra Lino Inglese, probabilmente Lino
1: Sì, ha
2: Inglese,
1: ragione.
0: Erano
2: e
0: tutte
2: poi
0: signore, sì.
2: e invece per quanto riguarda le donne si conferma esattamente, sono proprio loro e fra l'altro sì, esattamente nell'ordine in cui le ha indicate, nell'ordine in cui le ha indicate Ugo e Andrea Iannotti lo vedo fra Ugo e Angelo Esposito, non riesco a ricordare la

0: persona che sta a fianco ad Andrea, per il resto riconosco tutti.
1: Facciamo un appello, se ti riconosci, non dico telefonaci, ma fatti sentire, che sarebbe bello anche sapere nome e cognome e salutarti, o anche i parenti e gli amici. Pino, quanti anni avevi in quella foto?
0: 18.
1: 18, tu?
2: Io 22.
1: Tu per 4 anni vi passate.
2: Sì, io ho 72 anni.
1: Andiamo avanti con la carrellata, vediamo cosa ci riserva la Briola. Oh, qui stiamo in studio, vedo Frascella.
2: E Francesca Scarcella, quell'altra ragazza accanto, che si vede dietro.
1: E invece al microfono,
2: non mi ricordo questo qua chi fosse.
1: Baffi e capelli ricci tipici dei fine anni 70.
2: Comunque, quello c'era sicuramente un personaggio.
1: Andiamo avanti, c'è anche un poster rosé dell'epoca.
0: Pierino Montalbetti dei Dick Dick.
1: Pierino Montal
0: dei Dick Dick.
1: Ok, ah, ok. Dick Dick, come no? Andiamo avanti. Quindi gli ospiti che venivano anche.
2: Sì, sì, sì.
1: Bello. Frascella, che salutiamo, grande Claudio, grande collega, giornalista. È scrittore, recentemente un bellissimo libro anche dedicato ai ricordi del Taranto Calcio. Cimpe e Biondi, ecco qui di nuovo la coppia.
2: E qua è sempre via
1: Campanella. Briganti Guardoni.
2: Allora, vedi,
1: in regia c'è qualcuno, vedo due facce dietro
2: allora,
1: il vetro.
2: Quella persona che si vede in trasparenza dietro il vetro era, purtroppo dico era perché purtroppo non c'è più, il fratello di Mariano Melucci, morto tragicamente in circostanze diciamo non belle. E là più o meno chi stava, si metteva in regia, cioè, c'era anche la gara perché era piacevole, no? Era un divertimento. Io personalmente quando stavamo in via Campania facevo una trasmissione che incominciava alle 8 la mattina e finiva alle 4.
1: Quindi tu anche sei stato dall'altro lato del vetro?
2: Sì.
1: Cioè, ti è piaciuto?
2: Ho fatto anche il DJ.
1: Però poi
2: nelle discoteche, allo yachting.
1: Allo yachting.
2: insieme a mia moglie.
1: Pino, ogni volta che viene l'estate, Pino, farai una grande festa quest'estate con Paolo e gli altri?
0: Ma vediamo se ci saranno i presupposti. Certo è che è ovvio che è bella questa citazione che ha fatto Ugo, perché io poi ricordo che presi io il loro posto, perché loro ebbero un incidente di moto e quindi presi io il loro posto in questa discoteca che non nominiamo, ma è molto divertente e quando metto piede per qualche festa o per qualche cosa mi piace dire guardate che io qui nell'estate del 77 ero il DJ resident.
1: Adesso sei guest quando arrivi, guest.
0: Ormai sono ASL.
1: questa è bella, DJ ASL non è male, Tieni conto che io ho una trasmissione sull'ospedale, sul nuovo ospedale di Taranto, magari DJ ASL potrei lanciare il brand. Allora, però il nuovo ospedale magari, secondo me è immenso, un angolo per radiofonia e canale televisivo, si potrebbe anche organizzare, perché no? Perché comunque fa parte del benessere, la comunicazione, la musica soprattutto. Quella foto, bravo la Briola, bellissima, che foto è? Qui c'è Briganti con?
2: Alberto DJ si chiamava, era un ragazzo che frequentava, no? Che veniva, mi dava una mano, noto sempre queste belle camicie a quadri.
1: Sì, è la tavola di una trattoria che ti sei messo addosso, però andiamo avanti, un'altra foto, ne abbiamo
2: alcune. Ce ne sta un'altra, qua con Nelly.
1: Nelly con sguardo quasi stupito dalla foto, tu stai parlando qua.
2: Sì, e noi facevamo il quiz a tavola dalle 13 alle 14.
1: Ecco, può essere l'ufficio anche di un CAF, no? Perché abbiamo la lampada,
2: il microfono come quelle che si usano nelle chiese.
1: È vero, sì. Bello, le lampade proprio d'ufficio.
2: Vintage proprio. C'è una fotografia con un'altra persona.
1: Quiz a tavola, dalle 13 alle 14.
2: Esatto, sì. Considera, ecco, racconto sta cosa velocemente, che in quell'ora arrivavano decine di telefonate. Il numero che avevamo, il numero di telefono, era in PBX all'epoca, cominciava col 37. Le centrali...
1: Il numero di Taranto col 3 cominciava.
2: Esatto, quello di quella zona 37. Che cosa succedeva? Che per poter prendere la linea a casa facevano i primi 4 numeri, l'ultimo lo lasciavano, appena sentivano che chiudevi il telefono dalla radio, tu facevano il numero per avere diciamo, la possibilità di andare in diretta.
1: Cioè avevano imparato?
2: Il problema qual è? Che tutti facevano così... Si bloccò la centrale, la centrale diciamo analogica con permutatori, quindi diciamo non si poteva più telefonare. Chi aveva un numero che iniziava col 37 non poteva telefonare. Un giorno ci veniamo a

0: Arrivare due funzionari della SIP che dicono: scusa, vedi che c'è questo problema qua, come possiamo risolvere? Ve lo risolviamo noi, dissero. Vi diamo un numero unico, 3200. E noi telefonate a go-go, praticamente con quel.
1: 3200.
0: Sì, che poi è diventato il numero forse proprio del Corriere del Giorno, se non sbaglio, dopo,
1: Pensate.
0: se non sbaglio.
1: Vedi?
0: E quattro cifre, facilissima da
1: Forse è quella
0: ricordare.
1: labelli stabili, forse,
0: Sì,
1: posso immaginare.
0: probabilmente,
1: Che la
0: o
1: zona era quella.
0: dei vigili urbani, adesso non mi ricordo,
1: Ah,
0: un
1: ok.
0: numero facile, no? Facile da
1: Da
0: ricordare e da
1: ricordare.
0: fare, no? E quindi io ho distribuito casse di aranciata Fabia a tonnellate, regali della gioielleria
1: Chiaramente gli
0: Caruso,
1: sponsor mettevano a
0: sì,
1: disposizione i
0: esatto, e
1: regali.
0: chi indovinava
1: Certo.
0: l'indovinello, diciamo così, aveva diciamo, il regalo.
1: Poi tra l'altro nasceva TV Taranto, che poi diventò Video Levante, nasceva
0: Esatto.
1: un'altra realtà, quindi c'era anche la concorrenza che stimolava.
0: Certo,
1: Mi ricordo anche i
0: sì.
1: giochi e quiz di Video Levante il pomeriggio, era
0: Perché?
1: bello, era una città, ha ragione Pino, e c'era un fermento, c'era fermento.
0: Ti devo dire un'altra cosa,
1: Se la possiamo dire, se la possiamo,
0: sì,
1: con lo sguardo che stai
0: vabbè,
1: facendo già.
0: no. Sempre questo l'invento quando sono in via
1: vai.
0: d'Ampadia, no? Cioè, non possiamo parlare di studi televisivi, no? Gli venne in mente a Mariano Melucci di fare un gioco che si chiamava Tiro al piccione.
1: Ho capito dove stai andando a parare. I tarantini hanno già capito, quindi.
0: Sì,
1: E
0: ma era avuto un successo
1: immagino, un bellissimo.
0: incredibile.
1: Pino, certi titoli, eh? Andiamo avanti? Allora, ragazzi, io starei qui a parlare con voi ore e ore. Vedo anche la Briola, che di
0: Ecco,
1: solito. Chi è?
0: questo è Ettore D'Aleo. Questo
1: Parliamone.
0: ragazzo qui aveva, diciamo, una collezione di dischi 78 giri e
1: 78 giri.
0: 70, infatti si chiama Un tuffo nel passato, si chiama questa trasmissione. Questo veniva con i dischi, scriveva i testi dei dischi che mettevamo, io facevo, cioè, praticamente era un'ora dedicata a tutti questi.
1: Diciamolo ai non boomer, c'era il 45, il 33 e il
0: 78
1: 78.
0: giri, che era tra l'altro pesantissimo,
1: Largo,
0: cioè largo,
1: grosso.
0: grosso, la grandezza più o meno del 33 giri, no? Però era di un materiale tipo bakelite, insomma, una cosa del genere,
1: Quando
0: non
1: ero
0: grande.
1: bambino io ricordo che la musica sinfonica, la musica classica girava sui
0: Esatto, e
1: 78, vero?
0: infatti erano tutte, quasi tutte opere liriche, no?
1: Sì.
0: E, diciamo, non se ne trovavano più, e non è che tutti i giradischi avevano i 78 giri, l'Elenco L75S ce l'avevano, mi ricordo anche la sigla del giradischi che utilizzavamo noi, non come adesso che non fanno niente
1: Vorrei chiudere con una
0: praticamente.
1: domanda. Pino, che musica ascolti oggi?
2: Ma oggi ascolto naturalmente musica nuova, ovviamente, perché non mi piace fossilizzarmi, però la novità, anche per questi trattamenti che fanno con l'intelligenza artificiale, è andare a rivedere proprio i dischi di quel periodo. Quindi ci sono dei remix di Philadelphia, di tutto il movimento di Philadelphia. Quindi MFSB, Salso l'Orchestra, ci sono dei remix anche di pezzi disco bellissimi. Beh, sai, la disco era una musica stupenda. In quel momento, per restare sull'argomento della celebrazione, altra caratteristica della radio è che il fatto che ci fosse musica stupenda, perché c'era la disco che andava alla grande, c'era la musica soul funky che andava molto alla grande, c'è la musica italiana d'autore,
1: C'è
2: il
1: il
2: cantautore
1: cantautorato
2: italiano,
1: d'autore.
2: tanta roba, il jazz elettronico, tipo parlavamo di Francesco Gentile, di Weather Report, cioè, e devo dire che Studio 100 da questo punto di vista si distingueva, ma anche altri, come diciamo a Taranto, per non fare
1: Sì.
2: mancamento, anche
1: Levanti,
2: altri.
1: che musica ascolti?
0: Beh, adesso diciamo non molto, tieni presente che io ho dei trascorsi anche da musicista, perché
1: Ah.
0: suonavo la chitarra, c'avevo un gruppo prima di partire al militare e facevamo Black Sabbath, Deep Purple,
1: Ah beh, tu andavi
0: sì,
1: sul
0: e
1: rock.
0: quindi adesso sono un po' influenzato da quello che ascolta mio figlio, che suona anche tra l'altro, quindi Pink Floyd,
1: Vero.
0: cioè, roba vecchia, insomma, ti devo dire che la musica attuale non tanto mi piace.
1: Che è giusto, perché le nuove generazioni devono sviluppare il loro sentiment, no? Socioculturale.
0: Sarò forse un boomer,
1: No,
0: però
1: ma per
0: il
1: fortuna.
0: rap, per esempio, non lo digerisco
1: Diciamo che dai
0: proprio.
1: tamburi delle tribù sino al, tranne l'autotune, che non ci piace, però la musica è sempre bella ed è giusto che racconti il periodo. Allora, Pino, grazie.
2: Io
1: Ti
2: volevo,
1: aspettiamo a Taranto.
2: se abbiamo 30 secondi, volevo
1: Anche un
2: chiudere
1: minuto, Pino, vai.
2: Benissimo, no, intanto io volevo...

0: Noi abbiamo citato qualcuno, non abbiamo citato tutti e ovviamente non avremmo potuto. Includiamo in questa celebrazione sia le persone che non abbiamo citato, sia quelle che purtroppo abbiamo perso per strada. E naturalmente chi non è stato citato, voglio dire che sta comunque nei nostri cuori e questo è un primo discorso. Secondo discorso, volevo raccontare, per chiudere col sorriso, un fatterello divertente legato agli antipodi della televisione, no? E quindi qui chiedo l'aiuto di Ugo e naturalmente da bravo avvocato non farò nomi, ma ci fu un episodio che io racconto sempre che fa ridere da morire. E anche Studio 100 TV trasmetteva la notte e quindi succedeva che magari l'addetto ogni tanto avesse qualche momento di defiance, di sobbo, eccetera. E capitò ad una persona che non nomino. Il seguente episodio, stava mandando, da un certo punto stava mandando un film, sentiva rumore di spari e quant'altro ed era tranquillo nella fase di dormiveglia. A un certo punto squilla il telefono e dall'altra parte della cornetta si sente dire: "Scusa, ma che è successo al film?" E lui dice: "No, guarda, il film sta andando, io lo sento benissimo, sento che stanno sparando." E quello il telespettatore dice: "Sì, vabbè, ma prima stai vedendo un film con i cowboy, mo hanno assunto le tedesche." Praticamente nelle cassette VHS in cui c'erano registrati i film, naturalmente si duplicavano, si sovrapponevano. Allora, lo sfortunatissimo tecnico sentiva con la coda dell'occhio un rumore di
1: Sì,
0: sparatoria,
1: sempre
0: solo
1: sparo.
0: che dal film western erano passati a un
1: Diciamo che
0: film
1: ne è
0: di
1: stato
0: guerra.
1: un salto di 2 secoli abbondanti, probabilmente.
0: Questo per chiudere.
1: Vabbè, poi la vita delle radio e delle TV è piena di aneddoti, è piena di gaffe
0: Potrei
1: storiche e di errori meravigliosi.
0: stare fino a notte, però ecco, ho
1: Certo.
0: voluto unire nel ricordo delle persone che non abbiamo citato, ma soprattutto nel ricordo degli amici anche carissimi che abbiamo perso, ho voluto unire a quello questo episodio
1: Fatto bene.
0: divertente, proprio
1: Grazie
0: per
1: Pietro.
0: dire come sono cambiate le cose.
1: Grazie, ti aspettiamo qui in studio e a Taranto in generale perché
2: Ciao Pino.
1: noi
0: Ciao.
1: dovunque andiamo, casa nostra è sempre Taranto e Pino è uno di quelli che lo sa benissimo. Raccontarci meglio, per raccontare meglio questa città, quindi ecco, vedi Pavone non abita a Taranto, no? È un esempio. E tanti altri, Cosimo Argentina che ha scritto tanto su Via Calabria, su Taranto, su questa zona e non solo. Bisogna allontanarsi per guardarla meglio, vale per tutto o per Taranto uno sguardo in più in questo periodo, l'oggettività di uno sguardo più lontano può servire.
2: Sicuramente allontanarsi ti dà la possibilità di guardare dal generale al particolare e per Taranto sicuramente allontanarsi ti astrae da quelle emozioni forti che noi viviamo, noi tarantini viviamo quando siamo dentro il territorio. La questione dell'Ilva la sentiamo sulla nostra pelle, la questione della grande fabbrica non è per i tarantini gli operai contro i cittadini sono stati e sono operai. E sono anche contemporaneamente cittadini. Il deprezzamento del valore degli immobili del quartiere Tamburi o di altri quartieri, di altri immobili in altri siti, in altri quartieri, è una cosa che riguarda tutta la comunità tarantina. Quindi astrarsi, staccarsi un attimo da queste emozioni così forti, dal dolore della malattia che in ogni famiglia è presente, ci aiuta a.
1: Se non la cura, la diagnosi giusta.
2: Ci aiuta a fare un'analisi più fredda, più attenta e anche a capire come fanno gli altri di fronte a queste grandi crisi. Si parla tanto di Genova, per esempio, in questo momento, della sindaca di Genova. Io vorrei che si parlasse della sindaca di Genova e vorrei che si parlasse della comunità e del sindaco di Taranto, perché noi abbiamo bisogno anche di venire fuori nella narrazione nazionale del paese, perché Taranto può rappresentare una risorsa importantissima a livello nazionale per la rinascita del Mezzogiorno d'Italia e dell'Italia in generale.
1: Noi abbiamo dei cliché, no? Che ci accompagnano. Ricordo che quando viaggiavamo da ragazzi negli anni 80 fino alla fine anni 90, ovunque si andasse, Taranto, Asila, cito, no? Eri subito brandizzato come quel periodo storico, era talmente iconico, l'allora sindaco, il proprio parlamentare, che poi adesso girando per la, per

0: Italia e non solo, Taranto, la questione Ilva. Siamo, dal punto di vista positivo, da più di un secolo è la città della Marina. Siamo sempre stati collocati in un alveo, no? Di rappresentazione. E spesso si parla di una nuova narrazione per la città, ma non è un rischio tentare di battere continuamente sull'esigenza di una nuova narrazione? Non rischiamo di lasciarci le zavorre alle spalle o di tornare a mettere la polvere sotto il tappeto? Tu
1: Dobbiamo
0: da
1: risolvere,
0: editore.
1: nella costruzione della nuova narrazione, dobbiamo risolvere i nostri problemi. Dobbiamo parlare della risoluzione del problema della questione ambientale, delle bonifiche, per esempio, se vogliamo ricostruire la narrazione dal punto di vista della costruzione di una industria turistica e culturale. Sicuramente la leva economica può essere rilanciata dal turismo culturale, dal turismo religioso. Noi non dobbiamo dimenticarci che siamo la città di un brand e di un nome chiamato Paisiello. Abbiamo un festival Paisiello che ancora non decolla,
0: Abbiamo un conservatorio,
1: abbiamo un
0: Paisiello.
1: conservatorio e un festival che dovrebbero lavorare ad una ribrandizzazione di questo marchio fortissimo su cui possiamo lavorare.
0: Tu
1: Siamo
0: sei
1: la città. Io
0: ottimista?
1: sono ottimista che ci sia tanto lavoro da fare e che dobbiamo e possiamo
0: Quindi sei
1: farlo.
0: possibilista, non sei ottimista.
1: Sono possibilista.
0: È diverso.
1: Sono un possibilista che guarda il bicchiere mezzo pieno. Siamo la città del convegno della Magna Grecia, che è un convegno che è diventato una partita per pochi. Dobbiamo utilizzare la parola chiave che per un editore, come io aspiro ad essere, mettiamola così, è la parola divulgativo. Noi abbiamo bisogno di puntare sul teatro classico, sul modello di Siracusa. Abbiamo bisogno del teatro stabile di Taranto, che faccia portare l'attenzione delle istituzioni superiori come il Ministero dei Beni Culturali verso la nostra comunità. Abbiamo bisogno che il Museo Archeologico di Taranto, che è l'istituzione principale del nostro territorio, si rivolga alla città, si apra alla città e che insieme, come
0: E non
1: dicevamo
0: credi che
1: prima,
0: siano stati fatti passi avanti in questo senso? Cioè il museo è diventato, è tornato
1: sono
0: parte.
1: stati fatti tantissimi passi avanti. Io ti riporto al Palazzo degli Uffici, alla questione del
0: A
1: borgo
0: proposito di.
1: e al fatto che ancora oggi, per esempio, il museo archeologico non veda il suo catalogo, la sua collezione completamente esposta. Forse bisogna ripensare gli spazi del museo archeologico e nel rilancio del Palazzo degli Uffici, che sicuramente vedrà la luce nei prossimi 15 anni, io voglio almeno sperarlo, dobbiamo pensare di dare spazio ad un dialogo costante tra tutte le collezioni del museo archeologico e la possibilità di dialogare con l'arte contemporanea. Chiudo dicendoti che noi siamo la città di Gio Ponti, della Concattedrale. Questo è il terzo asset che io ritengo importantissimo per dare slancio all'immagine narrativa di Taranto, perché Gio Ponti è un nome
0: Certo.
1: internazionale. Noi abbiamo tutto il diritto di rilanciarlo e di rivendicarlo. Ma per dare rilancio anche a delle aree della città che possono essere rivalorizzate. Queste leve culturali ci possono aiutare a ricostruire la narrazione di Taranto, anche però in chiave di costruzione di posti di lavoro, perché dalla cultura si può mangiare, solo che bisogna sapere come farlo.
0: E mangiare anche bene, se è possibile.
1: Dobbiamo lavorarci un po'.
0: Senti, qui stai tornando alla storia di Antonio Mandese. Qui sei con un po' più giovane, con un carrozzino e col Duomo di Milano sullo
1: E
0: sfondo.
1: questa foto ci dà tre
0: Quindi i
1: elementi.
0: bambini sono nati a Milano?
1: La mia prima figlia Isabella è nata a Milano e questo elemento ci dice anche che come dire, crescere i propri figli dentro una comunità educante come quella milanese ti dà la possibilità di fare dei paragoni. Noi abbiamo tantissime risorse. È chiaro che Milano è una metropoli europea e che Taranto è una città di 200.000 abitanti e quindi dobbiamo fare le dovute proporzioni. Ma in chiave positiva, da possibilista che vede il bicchiere mezzo pieno, ti dico che non ci manca nulla per poter invertire questa narrazione e trasformare quei punti di debolezza in punti di forza, riscoprendo il nostro patrimonio, riscoprendo le leve culturali. e trasformandole in leve economiche.
0: Senti,

0: portando i tuoi figli poi a Taranto, o tua figlia e l'altro poi magari è nato a Taranto,
1: Sì.
0: l'altro, credi di aver dato o tolto qualcosa? Cioè, tua figlia avrebbe avuto più possibilità, lo chiedo al genitore tarantino, tua figlia avrebbe avuto più possibilità lì o qui gli hai concesso la possibilità di essere una tarantina del domani, che è una bella sfida?
1: Ti rispondo con il motto della casa editrice che ho creato nel 2019 e quindi di
0: Fresco,
1: recente,
0: fresco.
1: fresca fresca. Radici e ali. Le avremmo lasciato solo le ali senza le radici. Ma dove vai senza le radici? Le nostre radici sono queste, sono qui. E quindi credo di averle dato la possibilità di riconoscersi fra 20 anni appartenente ad un territorio che è la terra di Tito Livio. E ricordo a me stesso che Tito Livio è il primo autore in letteratura latina che si studia nei programmi dei licei classici. Ecco, da questo dobbiamo ripartire. Il patrimonio, che cos'è un patrimonio? È quello che i padri lasciano ai figli. E la cosa più importante dentro una famiglia, e io di famiglia voglio parlare perché oggi abbiamo parlato di questo, è il patrimonio della nostra comunità, della nostra storia e della nostra terra. Catherine.
0: Senti, tua moglie ha detto il nome? Catherine. Tua moglie inglese di quale città? Di
1: Di Londra. No.
0: Londra, quindi neanche la più piccola dell'Inghilterra, insomma, una delle città più grandi del mondo. Questo microcosmo che in quella città ogni giorno vive con tutte le sue contraddizioni, dopo la Brexit soprattutto, no? Catherine a Taranto, di Taranto, che idea si è fatta sinora? Cioè, tu l'hai sradicata sostanzialmente, dalla sua cultura e l'hai, ce l'hai
1: Diciamo
0: fatta,
1: che
0: almeno se sei riuscito in questo, perché non so.
1: gli inglesi hanno un'idea e un approccio funzionale e quindi tutto quello che di questo territorio è oggetto di critica da parte sua è la disfunzionalità,
0: Spiega meglio.
1: il poco senso civico, che in Inghilterra invece ha un altissimo valore, rispetto delle regole. E poco senso civico significa non tanto il fatto che ci si ritenga poco civili, ma che si accetti poco l'inciviltà dell'altro e che quindi questo
0: Magari
1: senso,
0: giustificando la propria.
1: giustificando la propria, ecco, questo senso di impunità allargato, che è proprio tipico del nostro essere
0: Magnogreci. Ecco,
1: magno greci.
0: lei è del nord Europa. E invece cosa ha apprezzato e cosa apprezza?
1: Beh,
0: Se apprezza, ecco.
1: è assolutamente innegabile la cultura, il patrimonio culturale che
0: Quella la
1: loro,
0: cogli? Vabbè,
1: che qua respiri. No,
0: io potrei dire grazie, sposa Mandese, quindi alla fine.
1: ma no, no, non, stacchiamo il patrimonio culturale di Taranto per un attimo dall'idea del nome
0: Ma questo è il
1: Mandese.
0: contesto, no?
1: Però per una famiglia e per una persona come lei, che viene da un livello culturale già alto, riesce ad apprezzare il museo archeologico, riesce ad apprezzare la bellezza della nostra città vecchia, del nostro castello aragonese, la possibilità di vivere sul mare.
0: Insomma, lasciare Londra sarà un sacrificio calcolato e ben riposto.
1: Accettabile.
0: Anche lì è accettabile. Ok. Quindi la chiudiamo qui sul possibilismo del futuro. Che domani, che Taranto sarà secondo te? O che po Taranto potrà essere?
1: Sarà una Taranto che, se riscopre la sua identità vera, il suo patrimonio, potrà invertire la narrazione, ricostruire e ricucire le ferite, perché noi abbiamo da ricucire le ferite con le nostre periferie e ristrutturare il nostro centro. Il borgo in questo momento, il borgo di Taranto, conosce un momento
0: Ci sono delle
1: duro,
0: strade in difficoltà, sì.
1: difficile. Ci sono ragioni complesse che non possono essere analizzate in pochi minuti e che non possono essere oggetto di colpevolizzazione di questa o di quella persona. Bisogna riscoprire la comunità, bisogna riscoprire e ricucire la comunità e le periferie col centro per ritrovare quello spirito. Taranto sarà una città che basa il suo futuro, la propria economia, sul patrimonio che possiede. E il patrimonio che noi possediamo in questo momento più evidente.

evidente davanti ai nostri occhi, prima ancora delle economie che potremo attirare nel territorio da qui a 10 anni, è il patrimonio culturale. E io su quello confido che noi, i nostri figli, le future generazioni potranno costruire il loro benessere e il loro futuro.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Prosegue il nostro viaggio all'interno dei cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi non è proprio un cantiere quello che visitiamo. Tanto per incominciare vi dico che siamo in un luogo che tutti conoscete. Siamo all'interno della Villa Peripato. Oggi vi facciamo vedere un campo da gioco, un'eccezione nel nostro viaggio, una bella eccezione, perché alle mie spalle, a partire da ieri, è in corso di svolgimento una manifestazione che riguarda il baseball, ma più precisamente il Baseball 5, disciplina che viene introdotta all'interno dei Giochi del Mediterraneo, una sorta di spin-off di questa kermesse che tra pochissimi giorni prenderà il via a Taranto. È il momento giusto, il posto giusto direi, per farvi conoscere una disciplina, uno sport in grandissima espansione che vanta sul nostro territorio un'eccellenza direi anche nazionale. Adesso vi porto a vedere cosa c'è alle mie spalle, non ve l'immaginate nemmeno, e vi faccio conoscere una persona che ha indossato la maglia azzurra. Venite con me.

0: Ed eccolo qua, come promesso, ve lo presento, qualcuno di voi già lo conosce. Parliamo di Baseball 5, ma parliamo anche di baseball. Accanto a me ho Antonio Maggio, presidente dei Triton Star. Antonio, buongiorno.
1: Buongiorno Dario.
0: Allora, inusuale come cornice, perché noi siamo abituati alla rotonda della Villa per i Pato e quindi schiamazzi, bambini che giocano con la palla piuttosto che con la bicicletta. Di fronte a noi c'è un diamante?
1: Sì.
0: Possiamo definire un diamantino.
1: Sì, un diamante, piccolo diamante,
0: un
1: sì.
0: Un piccolo diamante. Alle nostre spalle invece ci sono i loghi e c'è il richiamo ad un trofeo che è in scena in questi giorni a Taranto. Oggi però spieghiamo a tutti perché siamo qua e che cos'è il Baseball 5.
1: Il Baseball 5 è una disciplina sportiva urbana, un po', se vogliamo vedere, sembra il baseball trasportato in piccoli spazi. È una disciplina sportiva che nasce nei paesi sudamericani, dove il baseball è sport nazionale, quindi i ragazzini volevano trovare un modo per giocare il baseball ovunque, un po' come qui abbiamo imparato a giocare a calcio con due pietre e un pallone. Loro hanno inventato questo gioco qui, si chiamava 4-6 schegna a Cuba, in Venezuela lo chiamano la pelotica di gomma, insomma ci sono tante varianti. A un certo punto la Federazione Mondiale ha deciso di codificarlo questo gioco e farlo diventare una vera e propria disciplina sportiva, tanto da arrivare a organizzare mondiali, campionati europei. In Italia abbiamo campionati nazionali e adesso

0: Stiamo facendo il debutto ai Giochi del Mediterraneo come disciplina.
1: Abbiamo il logone qua dei Giochi del Mediterraneo, quindi.
0: Siamo al debutto come disciplina dimostrativa, dal prossimo Giochi del Mediterraneo sarà disciplina a tutti gli effetti. Ma non solo, il Baseball 5 quest'anno debutta anche alle Olimpiadi Giovanili a Dakar 2026. È presente già nei Giochi Asiatici, nei Giochi Panamericani, insomma è una disciplina in fortissima ascesa.
1: Noi siamo all'interno della Villa Peripado, come ti dicevo, però io voglio far vedere, possiamo andarci sotto?
0: Certo, assolutamente
1: andiamo,
0: sì.
1: Andiamo insieme e facciamo vedere quello di cui stiamo parlando nella fattispecie, perché non c'è la rotonda, o meglio la rotonda è coperta da questo impianto semovibile che sì. È stato creato ad hoc appositamente per questo torneo, per questo spin-off dei Giochi del Mediterraneo, che vede protagoniste diverse nazioni, proprio qui, su questo terreno di gioco.
0: Qui, sì, ieri c'è stata la cerimonia di apertura, dove c'è stata una festa per la città di Taranto, quasi oltre 500 persone presenti, quindi anche un buon risultato, anzi un grandissimo risultato, consentimi di dire. C'è stato un All-Star Game, due giocatori per ogni nazionale, hanno fatto una partita dimostrativa, è stato bellissimo. Ma da stasera inizia la competizione vera e propria, quella che assegna le medaglie. Abbiamo 8 nazioni che vengono da 3 continenti diversi.
1: Quindi al di là dei Giochi del Mediterraneo a livello di volume di nazioni?
0: Assolutamente, no, sono sempre nazioni
1: sempre
0: che si affacciano, però con 3 continenti, perché ci sono squadre africane, c'è la Tunisia a rappresentare l'Africa, a rappresentare l'Asia ci sono la Siria e la Turchia, e poi ci sono le squadre europee, Kosovo, Grecia, Francia, Spagna e soprattutto la nostra Italia,
1: ovviamente.
0: Tu giochi? No, perché?
1: No.
0: Bisogna essere un grande atleta per giocare questo sport.
1: Vabbè, però il signore è stato un grande atleta, poi hai allenato anche le selezioni azzurre, se non vado errato?
0: Sì, ho fatto parte dei progetti Team Italy sia per la nazionale Under 12 e per un breve periodo anche per la nazionale Under 15, quindi ho avuto anche questo privilegio di indossare la casacca dell'Italia.
1: Mi spieghi qua come funziona, nel senso che il diamante bene o male abbiamo imparato a conoscerlo, anche con le gesta alle World Series, quindi bene o male.
0: Sì. Allora, il campo è identico, solo che è in miniatura. Un campo da baseball ha un lato, diciamo, la linea di foul arriva a 100 metri, questo invece è di 18 metri, 15 più 3. Le basi sono posizionate a 15 metri, invece nel baseball sono a 27 metri. È un campo, ma la dinamica del gioco, la forma del campo è identica, solo che non si usano né guantoni né mazze, si gioca tutto con le mani.
1: Spiegami un attimo, quindi solo con le mani?
0: Solo con le mani. Baseball 5 proprio per quello, si gioca 5 contro 5 e si usano solo le mani.
1: Chiaro, io ho visto qua che c'è una tribuna, poi torniamo sul campo. Ieri mi hai detto che c'erano 500 persone.
0: Sì.
1: È un'emozione importante perché Taranto inizia ad assaggiare quello che è il contesto sportivo che vivrà in maniera concreta a partire dal 21 d'agosto. E immagino siate anche onorati di essere stati i primi a toccare con mano l'entusiasmo della gente che aspetta i Giochi del Mediterraneo.
0: Non ti nascondo che ieri, dopo un po', ho versato delle lacrime perché è un'emozione incredibile vedere una venue sportiva come questa, che va a ricalcare quella che c'è stata ai mondiali a Hong Kong, nella mia città, a Taranto.
1: Non ci credevi?
0: Non ci credevo. Abbiamo lavorato tantissimo anche con la Federazione Mondiale, con la Federazione Italiana, affinché questo evento si potesse svolgere proprio a Taranto in questo periodo. È stato un grandissimo lavoro e un grandissimo investimento anche da parte della Federazione Mondiale e della Federazione Italiana. Quindi vedere tante persone, la città ha risposto, 8 nazioni, tante lingue, musica, gente che cantava, la Villa Peripato era viva ieri, c'era gente che veniva, gente che andava. Beh, da Tarantino penso di aver reso un servizio alla mia città.
1: Antonio, la cosa che mi colpisce è l'organizzazione, perché ancora qualcosa si sta sistemando per ospitare ancora più gente oggi, perché insomma è prevista ancora un'affluenza maggiore rispetto a ieri. C'è un grande maxi schermo lì,
0: sì,
1: un grande tabellone lì,
0: sì,
1: che dà proprio senso di professionismo a questa disciplina e a questo avvenimento.
0: Assolutamente sì, vedi queste fence, queste barriere, sono tutti LED che durante la partita si illuminano e proiettano il punteggio, il nome del giocatore che è in battuta, la nazione, la bandiera nazionale, quindi proprio una venue sportiva professionale.

0: giornale. Invece lì, su quel tabellone, va la partita live. Perché tutte le partite sono in diretta sul canale YouTube della Federazione Mondiale.
1: Quindi Taranto al centro del mondo del Baseball 5.
0: Assolutamente sì, in questo momento siamo al centro del mondo.
1: Mi racconti la nostra nazionale come si proietta a questo evento? Nel senso che è un movimento in grandissima crescita quello del baseball, ne abbiamo parlato tante volte
0: nelle
1: interviste. Il Baseball 5 immagino che sia in rampa di lancio ancora più di quanto non si potesse credere qualche settimana fa. Taranto è uno spot, ma voglio sapere l'Italia come ci arriva.
0: L'Italia ci arriva con una formazione sapientemente guidata dal manager Maurizio Balla, che è stato un po' il pioniere di questo sport in Italia. È una programmazione che è partita innanzitutto dal grande lavoro di promozione nelle scuole, fino ad arrivare poi a costruire una nazionale che a livello europeo è competitiva, quindi noi tutti speriamo che la nazionale possa fare un bellissimo risultato, anche se ci sono delle superpotenze mondiali, perché la Francia è una potenza mondiale.
1: Beh, sai, a livello di integrazione credo che avendo una seconda e terza generazione che arriva da diversi paesi, la Francia abbia affinato poi questa disciplina.
0: Sì, diciamo che loro come federazione ci hanno puntato prima. Cioè noi come baseball in Europa dominiamo, no? Insieme all'Olanda siamo le nazioni di riferimento. Magari altre federazioni hanno cercato di riempire altri spazi, come quello del Baseball 5.
1: Chiaro.
0: Quindi sono partiti un po' prima rispetto a noi, ma noi adesso la federazione ha investito tantissimo su questo sport, stiamo investendo tutti quanti, anche noi come Tritons a Taranto pratichiamo il Baseball 5, abbiamo partecipato ai campionati nazionali, abbiamo una lega tutta tarantina, perché questo sport è bellissimo. Basta soltanto una pallina di gomma per giocare.
1: Ed è diversa da quella del baseball, quella è piena, vero?
0: Sì, quella è dura, questa è mo', perché si gioca tutto con le mani, molto veloce, il gioco è molto veloce, gli atleti sono veramente dei grandissimi atleti. E poi cosa, Dario, una cosa importante, qui nel Baseball 5, per i giochi del Mediterraneo, abbiamo il gota degli atleti in questa disciplina. Non sono venuti le under, non sono venute le seconde selezioni. Le federazioni hanno portato le migliori squadre possibili.
1: Quello che volgarmente si dicono le prime squadre.
0: Le prime squadre.

0: Abbiamo cambiato interlocutore, al mio fianco c'è Isabella D'Albesio, Team Executive Italia. Isabella, benvenuta a Taranto.
1: Grazie, grazie a Taranto per l'ospitalità.
0: Anche se a Taranto ci stai già da qualche giorno?
1: Sì, siamo arrivati un paio di giorni fa, abbiamo avuto la possibilità già di allenarci e quindi studiare il campo, tutto bene per adesso.
0: Ho qualche domanda da farti, però preferisco farla sedere, siamo un po' più comodi, la temperatura non è proprio ottimale, però magari se ci sediamo viene un po' meglio.
1: Va benissimo.

0: Allora Isabella, ce lo siamo detti prima anche con Antonio, è un movimento in crescita, in continua espansione. Taranto diventa capitale di questo movimento in questi giorni che precedono la kermesse relativa ai giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.
1: Sì, assolutamente, questa è un'opportunità enorme di visibilità per questa nuova disciplina e quindi siamo molto contenti di essere qua come Italia.
0: Tu rappresenti ovviamente l'Italia in questo momento, rappresenti la maglia azzurra, l'orgoglio e l'appartenenza. Questo è il messaggio da tramandare a chi la sera verrà qui a vedervi, a chi è venuto ieri, ai ragazzini che si approcciano, a tutti coloro i quali sono appassionati, ma specialmente a chi in tenera età vi guarda con degli occhi innamorati.
1: No, sicuramente indossare la maglia azzurra è sempre speciale, è sempre motivo di grande orgoglio, va rispettata e va onorata sempre.
0: In linea con quelle che sono le idee, con quello che è il messaggio, quella che è la mission dei Giochi del Mediterraneo, c'è la volontà di trasformare anche questo spin-off in una sorta di festa di popolo, ma anche di festa dei popoli. Antonio ci parlava prima di diverse rappresentative che arrivano da tre continenti, ce n'è una in particolare che rappresenta quello spirito di fratellanza, di unione che il Mediterraneo e il Mar Mediterraneo lancia.
1: Ma assolutamente, facciamo l'esempio della squadra della Siria. Loro è una squadra nata in un campo profughi tra Giordania e Siria e questo penso sia

0: una cosa molto particolare, un messaggio molto bello che loro possono dare.
1: Ti posso chiedere, fare una domanda che va oltre invece i canoni sportivi? Taranto come risponde a questa iniziativa e che ve ne pare, insomma, come Team Italia della nostra città?
0: Taranto ci ha accolto benissimo, ci ha fatto subito sentire a casa e è importante quando

0: Domanda,
1: sì.
0: Pensi che questa struttura, che poi verrà ovviamente smantellata, no?
1: Sì.
0: Dalla conclusione della kermesse, e questo evento possano essere da traino e possano fare da traino alla disciplina del Baseball 5 ad attecchire anche in età più piccola, ai ragazzini più piccoli, anche in virtù, anche complice il diamante di Paolo VI che può essere utilizzato per la disciplina canonica per il baseball?
1: Assolutamente sì, noi come Triton Staranto ci aspettiamo e magari chissà questo campo possa rimanere a Taranto, non lo sappiamo, potrebbe. Non collocato proprio in questo posto qui, perché ovviamente questa è la villa per i padri, anzi qui poi ci sarà il basket 3x3,
0: certo.
1: Quindi questo verrà smontato e montato l'altro. Però noi come Tritons perseguiremo le due strade, il baseball con il ritorno già in Serie C nel 2027, ci auspichiamo, ma il Baseball 5 segue una sua direttrice precisa. I due sport non sono alternativi, viaggiano insieme, sono complementari e noi vogliamo portare avanti tutte e due le discipline con la massima attenzione.
0: Non possiamo che ringraziarti, Antonio. Questa la prendiamo noi.
1: Assolutamente sì, assolutamente.
0: Già mi hai immaginato di un berretto fantastico.
1: Quello del cinquantesimo. Ecco, questa è una cosa importante, Dario. Nel cinquantesimo del baseball a Taranto è stato realizzato il campo e siamo riusciti a portare un evento internazionale. Neanche nei miei migliori sogni avrei potuto pensare a una cosa del genere.
0: Ci sono voluti 50 anni, ma il punto di partenza e non d'arrivo è clamoroso.
1: È clamoroso.
0: Grazie,
1: clamoroso.
0: Antonio.
1: Grazie, Dario. Grazie, Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, BioErgotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi SRL, BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Questo programma è offerto da Fiorino Group SRL e 77 SRL, Lido Gandoli.

Ci siamo ritrovate un mesetto fa, forse un po' di più, eravamo tutte e tre sulla terrazza, inoltre che ancora doveva iniziare le sue attività, e adesso siamo qui con un mare splendido e siamo qui per raccontare ancora come sta andando questa stagione, e lo facciamo nuovamente con Marcella Alessano e Paola Alessano. Allora, chiaramente all'inizio, l'altra volta eravamo ancora un po' tesi, quel tempo grigio non ci aveva proprio tanto entusiasmato.

0: Però adesso siamo a metà stagione, insomma, vediamo anche un mare meraviglioso alle spalle che ci rinfranca. Allora, Marcella, dal tuo punto di vista, come sta andando questa stagione?
1: Una bella stagione sicuramente, con delle punte di lavoro importanti nel sabato e la domenica. La cosa positiva è che abbiamo tanti turisti francesi, inglesi, tedeschi, questo ci fa molto piacere. E niente, il caldo importante ha un po', diciamo, rallentato, ma proprio questi ultimi giorni, perché io ritengo che giustamente se si sta a casa con l'aria condizionata forse è anche più comodo, però non possiamo lamentarci. La stagione va come sempre bene qui a Lido Gandoli, per cui siamo comunque contenti di questa estate, di come sta andando. Adesso ci aspetta una fase importante, che chiaramente è agosto, che è un mese nel quale c'è un'affluenza maggiore. Vedremo che cosa accadrà con i giochi del Mediterraneo, se ci sarà un innalzamento diciamo, delle presenze, o magari vedremo, però diciamo che possiamo ritenerci soddisfatti, insomma, a questo punto della stagione.
0: Senti, Marcella, tu parlavi della presenza degli stranieri, dei turisti, quindi questa cosa, chiaramente tramite le app di prenotazione, è una cosa che voi vedete che è un trend che continua anche per le prossime settimane?
1: Assolutamente sì, le nostre app sono prese d'assalto. Noi non abbiamo tantissimissimi posti, perché chiaramente la nostra, come già ho riferito nella scorsa edizione, è una spiaggia soprattutto di abbonati, però diciamo che quelle postazioni libere vengono prese d'assalto e c'è, ripeto a dire, questo grosso traffico di turisti, alcuni dei quali vengono senza prenotazione e riusciamo in qualche modo a sistemarli, perché noi abbiamo anche delle disdette all'ultimo momento, quindi c'è anche questo turnover degli ombrelloni, per cui insomma siamo abbastanza contenti. La cosa, ripeto, positiva è che ci sia il turismo che finalmente è approdato a Taranto, e non è un turismo occasionale come era quello degli anni passati, magari dovuti alla nonna, alla zia che era qua. È proprio un turismo vero e proprio di gente che viene a Gandoli, perché magari si guarda, si guarda Google, si guarda il sito e vengono a Gandoli, così come su tutta la litoranea, per l'amor di Dio, non sono solo qui da noi. Questo non può che farci piacere, perché chiaramente il turista che poi viene da fuori porta un indotto, cioè porta un aumento nell'economia di un territorio che non siamo solamente noi, quindi ovviamente da operatori non può che farci piacere,
0: Certo.
1: per noi e anche per tutti gli operatori della litoranea.
0: Diventa anche più stimolante, no? Confrontarsi con un pubblico
1: Assolutamente,
0: differente.
1: assolutamente. La cosa che ci fa piacere è che sono proprio i turisti quelli che rimangono più estasiati dalle nostre bellezze, perché magari i locali sono abituati ormai a questi, sono dei panorami scontati per i tarantini, perché li conoscono da sempre, per cui sono un po' scontati. Invece il turista che viene rimane, ogni volta che entra da quell'ingresso, rimane proprio sbalordito della
0: Interessante.
1: meraviglia, e addirittura qualcuno pensa che ci sia una piscina naturale, invece poi si accorgono che c'è il mare, semplicemente il mare, meravigliosamente il mare.
0: Allora, con Paola invece all'inizio della stagione avevamo fatto un po' il punto di quello che sarebbero stati i vari eventi, anche per te siamo a metà stagione, abbiamo qualche chicca, insomma, pronta per venire fuori nelle prossime settimane. Una di queste è proprio questa settimana, tra 30 e 31 ci sono due eventi.
2: Sì, allora stiamo proseguendo la nostra rassegna Hit the Beat, e nell'ambito di questa rassegna, come abbiamo spiegato all'inizio quando ci siamo incontrate, abbiamo un appuntamento molto molto bello e divertente, che è con gli Adica Pongo e con Marika Tisei, che aprirà appunto la serata con gli Adica Pongo, per cui una serata con un doppio live sulla terrazza principale di Gandoli, quella che è la più nota a tutti, e quindi ci aspettiamo di fare comunque una serata divertente, coinvolgente ed esplosiva. Poi la sera prima in realtà abbiamo una doppietta questa settimana, Sabri, perché il 30 c'è anche la Hendrix Night, quindi ci saranno delle tapas preparate proprio con il gin Hendrix, due special drink e uno spettacolo di live painting. Le tapas saranno fatte dalla chef Valentina De Palma, che credo che comunque tante persone conoscono, e il live painting invece è una novità assoluta, assoluta, perché ci sarà la ragazza che dipinge farfalle, che poi è Giusy Tamburrano, che farà questo, eseguirà questa pittura su questa tela molto, molto grande, molto bella, proprio in associazione ad una musica di sottofondo.

0: sottofondo che ispirerà la sua tela e i suoi colori, quindi è uno spettacolo particolare. E oltre a questo poi chiaramente ci avremo i nostri soliti appuntamenti con
1: c'è la musica anche il 30, musica, il 30 c'è anche la musica,
0: quella non manca mai. E quindi insomma saranno due serate molto molto carine, con due tagli differenti chiaramente, perché la serata dell'Hendrix è una serata comunque con la musica stare, è una serata particolare di degustazione, verrà fatta sulla terrazzina quella più piccola, che appunto è inoltre.
1: E credo che l'accompagnamento musicale sia di Don Ciccio, da quello che so, e quindi chiaramente insomma dopo la Piazza della Vittoria per la festa dei Giochi del Mediterraneo, Don Ciccio lo ritroviamo qui a Gandoli.
0: Benissimo, e poi il 31 appunto Maria
1: questa serata aprirà, particolare.
0: Sì, aprirà la serata a Perlia di Capongo, e quindi lì ci divertiremo in maniera un pochino più ballereccia.
1: Sì. Andiamo incontro ad agosto, dove ovviamente ci sarà l'importante appuntamento del 14, però ci sono tante altre cose belle, e tra l'altro c'è un appuntamento del quale poi parleremo in maniera approfondita insieme a Gaia Duchini, e parleremo, perché è un appuntamento del quale abbiamo già raccontato l'anno scorso, e quindi poi approfondiamo. Agosto, quindi, che cosa ci aspetta?
0: Ci aspetta un appuntamento molto particolare per me, lo posso introdurre, che il 18 agosto è un appuntamento con un evento diciamo multiplo, che è organizzato dalla Onlus, che io e i miei figli abbiamo messo su l'anno scorso, che si chiama Tubiduca, e faremo un torneo di beach tennis, un torneo di burraco, lezioni di SUP, insomma tante attività alle quali insomma, si può partecipare con una donazione, e quindi poi
1: ne parliamo con Gaia
0: assolutamente, quindi questo per noi è un appuntamento molto, molto sentito, molto coinvolgente, al quale ci auguriamo che ci sia la partecipazione, perché è comunque un evento bello, con una diciamo con una motivazione molto seria, molto importante, che però darà la possibilità a tante persone anche di divertirsi. E poi concluderemo credo con una festa di fine estate, no? Tutti
1: certo.
0: Gli appuntamenti di Lido Gandoli come sempre, quindi faremo comunque un summer party alla fine.
1: Vabbè, quindi continuate a seguire, come si dice, no? Continuate a seguire le attività di Lido Gandoli,
0: certo,
1: anche perché potremmo anche stare zitte tutte e tre, basterebbe vedere certo. Il mare alle spalle,
2: il mare protagonista,
1: quindi insomma questa cosa ci riempie sempre di gioia e di tanta energia. Allora ragazze, grazie.
2: Grazie a te. Grazie.
1: Tanto
2: a te,
1: ci rivedremo più in là sicuramente, e tra qualche minuto parliamo con Gaia Duchini e Paola Alessandro.
3: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
4: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Viss compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Viss, scelti per proteggere.
7: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesare confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: È l'ora dell'aperitivo, ma è anche l'ora di approfondire l'evento del 31 di luglio qui su questa splendida terrazza di Lido Gandoli, terrazza Oltre, e lo facciamo anche con una delle artiste che si esibirà la sera del 31 per questa cena spettacolo particolare che sarà su due step, insomma. E del primo step ne parliamo con Marika Tisei. Ciao Marika.
3: Buon pomeriggio Sabri, buon pomeriggio a tutti. Siamo già qui immersi in questa splendida location che appunto ci ospiterà il 31 di luglio, e sono felicissima di essere qui.
2: Allora, questo evento, questa cena spettacolo che, come dicevo, si avrà due momenti: un momento dedicato proprio alla cena con la musica, quella di Marika Tisei insieme ad Enzo Mignogna, e poi la parte più dance, la parte più spettacolo, quella che sarà curata dagli Adicapongo, che sono un gruppo storico per quello,
3: certo,
2: che riguarda l'animazione.
3: Groove, carichi di groove.
2: Una serata piena di groove, ma anche di altro, anche di romanticismo, anche di bellezza della
3: musica. Parlo degli Adicapongo, ho visto che sono abbastanza carichi.
2: Sì, loro sono sempre molto carichi. Ma parliamo di te invece, parliamo di quello che accadrà per quello che ti riguarda la sera del 31.
3: Certo, sarà un dinner show, quindi inizieremo a scaldare, diciamo così, l'atmosfera dalle 21:30 circa, con un live piano e voce, ma non solo, perché con Enzo Mignogna abbiamo questa formula molto collaudata proprio per questi dinner show, in cui possiamo sfruttare dei suoni all'interno della tastiera e quindi metterci anche del ritmo all'interno della scaletta che abbiamo previsto, e che sarà principalmente di musica italiana, perché è un mondo che mi sta piacendo ultimamente tanto esplorare, quindi delle sonorità e soprattutto delle vocalità più vicine a quella che sono io, e quindi principalmente un po' della storia della musica italiana dagli anni 70-80 fino ad oggi.
2: Che poi è una cosa che ormai abbraccia non soltanto, insomma, è un pubblico un po' più là con l'età, ma anche i più giovani sono davvero molto attratti,
3: sì,
2: da questo.
3: Sto scoprendo anche che molti ragazzi giovani, che io non sono più giovane ormai, stanno riscoprendo dei brani cult della musica, cioè per esempio c'è Maledetta Primavera, che se non la fai quasi ti fanno uscire dal locale.
2: A qualsiasi età.
3: E poi stanno ritornando tanto gruppi come gli 883, per esempio,
2: certo.
3: Quindi classici, per esempio, come mai, la cantano tutti a qualsiasi età. E quindi questo è un bene, perché vuol dire che la musica poi ha dei momenti, no? Dove magari vengono abbandonate alcune sonorità, alcune canzoni, e poi ritornano, è tutto un grande ciclo. E quindi noi faremo proprio un viaggio ripescando nel passato e arrivando anche ovviamente agli anni 2000, agli anni nostri.
2: Agli anni nostri, tu però comunque ultimamente stai portando avanti anche un progetto che riguarda proprio più in maniera più specifica quelle che sono le sonorità funky soul di un repertorio femminile senza tempo,
3: sì.
2: Che è un bel progetto che stai sviluppando insieme alle tue colleghe.
3: Insieme alle altre, Mother Funk It è il nome della band, del trio vocale che abbiamo messo su proprio in quest'inverno 2026, insieme a Tania Pugliese e Francesca Simeone, che è un viaggio nella black music internazionale. È un progetto che ha preso piede quest'anno e che pian piano speriamo possa vedere tanta luce, perché ci crediamo davvero tanto.
2: Sì. Ma sicuramente, guarda, esattamente come la luce che riflette oggi in questo mare meraviglioso di Lido Gandoli. E quindi Marika, noi ti ritroviamo qui,
3: sì,
2: la sera del 31 luglio per questa cena spettacolo sulla terrazza Oltre di Lido Gandoli, un dinner show tutto da ascoltare e non solo,
3: e cantare insieme
2: appunto insieme a Marika Tisei e Enzo Mignogna, prima degli Adicapongo.
3: Certo, vi bella aspetto accoppiata. Qui.
2: Bella accoppiata.
3: Ci vediamo in queste terrazze a Ridogando il 31 luglio.
2: 31 luglio, Marica ci sei. Allora, lo abbiamo sempre visto in collegamenti veramente improbabili, ma una volta che sta qui a Taranto, infatti, dalle parti nostre, vogliamo fare un'intervista seria.
4: No, seria no, mi alzo e me ne vado.
2: Con Vincenzo Albano.
4: Buonasera.
2: Buonasera, ciao.
4: O buongiorno.
2: Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio.
2: Allora, Vincenzo Albano, sì, tu com'è che ti trovi da queste parti? Diciamo, perché magari in più non sanno.
4: Allora, io sono veneto. Perché sono di Taranto e io, come le tartarughine, mi dirigo verso il mare di Taranto ogni estate, visto che faccio questo bellissimo lavoro che mi dà la possibilità alla fine di poter girare, di poter essere libero.
2: Però sei di Taranto, diciamo.
4: Però sono di Taranto, diciamolo. Per me l'estate è Taranto.
2: Oh, e l'inverno? È Zelig.
4: L'inverno è Zelig, sì, ogni anno lo spero che lo sia, insomma, per adesso mi è andata bene. L'inverno Milano, come tanti, ahimè, di noi, ma un giorno tornerò.
2: Tornerò. Non sappiamo se è una minaccia o una promessa, però un giorno tornerà.
4: Mollo la macchina e prendo la BRT.
2: Beh, sfruttiamola a questo punto.
4: Cavolo, certo, ho già il biglietto pronto io.
2: Senti Vincenzo, una domanda che non ti ho mai fatto,
4: aia,
2: nelle varie scorribande, insomma, di collegamenti online che abbiamo fatto. Ma com'è nato Vincenzo Albano, attore comico?
4: Attore comico, perché non avevo alternative, dato il mio carattere, dato il mio percorso, data la mia preparazione, insomma, è una vocazione.
2: Però a te piace la musica? Ed eri quasi portato a fare il musicista.
4: Ma infatti io nel mio spettacolo ho tanti momenti musicali in cui gioco a fare la rockstar, in cui insomma coinvolgo il pubblico come se fosse proprio un concerto. E diciamo che la tradizione è quella del teatro canzone. E ho cercato di ammodernare leggermente il teatro canzone, quindi abbandonando la chitarra alla Gaber, diciamo avvalendomi lì dove posso di musicisti oppure le basi, insomma. Ma poi sì, gioco a fare la rockstar, ecco.
2: Cosa che avresti voluto fare, dire la verità.
4: Sì, poi mi sono fatto male al menisco come i calciatori, no?
2: Però in realtà lui ha una grande passione proprio per la chitarra elettrica.
4: Non lo direste mai.
2: Infatti tra lui e il maestro Bini non c'è molta differenza.
4: Oh mio Dio, sì, grazie, sì. Grazie per l'accostamento. Grazie per l'accostamento.
2: Senti Vincenzo, che cosa stai facendo quest'estate?
4: Allora, sto girando per un po' di città, serate in piazza, serate anche nelle arene dei villaggi turistici, molto divertente, devo dire. Ma guarda, al riguardo invitarvi domani?
2: Sì, domani.
4: A Nardò, in piazza Nardò, con il mio spettacolo, quindi se vi va mi trovate lì. Oppure dici domani non posso, e che problema c'è? Agosto.
2: Andiamo incontro ad agosto.
4: Bisceglie, 4 agosto con...
2: Ce le abbiamo tutte vicine praticamente.
4: Sì. Risollevante, per i 30 anni del Risollevante, stiamo girando per i comuni pugliesi in vista del trentesimo festival del cabaret di Martina Franca.
2: Ma ci sarai a Martina Franca?
4: Credo, spero, insomma.
2: Devo chiamare Mauro Pulpito.
4: Che ci sarà anche lui il 4 agosto a Bisceglie.
2: No, insomma, facciamo una telefonata a Mauro Pulpito, non ci mettiamo niente.
4: Ma quello dorme a quest'ora.

0: Michela Lunga. Comunque domani Nardò e il 4 a Bisceglie. Allora, e a Taranto no, vogliamo dirlo a Taranto.
1: Vogliamo dirlo. Che non lo fai?
0: Non lo faccio, ma non per me. Io volevo fare.
1: Allora, chiamiamo Vincenzo Albano a fare una serata a Taranto, inseriamolo in qualche.
0: Io mi prenoto per l'inaugurazione della BRT.
1: Ecco,
0: io voglio fare il mio spettacolo comico gratuitamente
1: di fermata in fermata
0: della BRT.
1: Questa è una bella idea, vero? Come ne dobbiamo parlare.
0: Come i Beatles.
1: Bravo, esattamente. Anzi, sulla tettoia della BRT. Senti, allora, quest'inverno, insomma, ti abbiamo visto in questo fantastico anniversario di Zelig.
0: Sì.
1: È un po' la lacrimuccia scesa a tutti quando è finita, di la verità.
0: Io ero lì.
1: Appunto.
0: Sì. Però il bello di Zelig che è mutevole e deve cambiare per definizione stessa, anche dalla comicità, deve stupire. Adesso ci sono voci abbastanza certe che la conduzione passerà a Michel Hunziker e ad Alef Franz per questa edizione di nuovo celebrativa di Zelig dei 30 anni e poi ci sarà su Italia 1 la nuova edizione di Zeligon, insomma ci vedremo lì, credo, dai, alla fine, sì.
1: Senti, ma tu la senti, perché ogni tanto parlando con qualche stand-up comedian ovviamente ci tengono a fare la differenza tra il comico di una volta e coloro che fanno la stand-up, no?
0: Sì.
1: Cioè, qual è la differenza? Cioè, spieghiamolo, perché è una cosa interessante culturalmente parlando.
0: Allora,
1: tu la senti la differenza?
0: Sì, c'è effettivamente una differenza. Magari forse nel modo più scarno, immediato, asciutto della stand up, perché nel momento in cui vai ad aggiungere un colore, una voce, un movimento, non è già più stand up. Ecco, se parliamo di queste differenze, sì, ci sono. Se invece parliamo di una sensibilità, quella deve essere comune al comico classico che al comico moderno. Ogni comico deve sapersi adattare al tempo che vive. Io inizio proprio il mio spettacolo dicendo: non voglio parlare della suocera, non voglio parlare della solita moglie precisa, gelosa. Ecco, siamo nel 2026.
1: Dobbiamo essere moderni.
0: Non si può parlare di approccio alla comicità, ma non di tematiche. Le tematiche devono essere sempre nuove, altrimenti stiamo parlando a generazioni già passate.
1: Certo, e tu ovviamente che cosa hai scelto? La BRT come tematica?
0: Esatto.
1: Cioè proprio per...
0: ma ne avrei, però non voglio...
1: No.
0: Ecco.
1: Ma anche perché, hai visto mai, vieni a Taranto a fare uno spettacolo, devi avere pronti.
0: Esatto. Ma io non vedo l'ora di raggiungere si può raggiungere tutto con la BRT.
1: Assolutamente.
0: Milano.
1: Veniamo.
0: Faranno anche una fermata a Milano.
1: Lo faremo.
0: Taranto-Milano
1: direttamente in BRT. Te. Allora, Vincenzo Albano, ricordiamo, domani 28 luglio Nardò in piazza.
0: È 29, domani è 29.
1: Ah, già è 29, è vero, scusami, dimenticavo.
0: Adesso c'è il sole,
1: Sì.
0: E quindi
1: è il mercoledì, domani
0: mercoledì.
1: E poi il 4 invece di agosto,
0: Bisceglie,
1: Risollevante, insieme a Mauro Pulpito, ma questo è secondario. Vabbè,
0: poi se vi trovate a Milano il 23 ottobre, Teatro Oscar, il mio spettacolo, ma questo non...
1: Vabbè, abbiamo tempo per vederci online e ricordare la data.
0: Ogni stagione. Inverno ci siamo visti, sono venuto.
1: Sì.
0: Primavera.
1: Ci siamo sentiti
0: online,
1: per Sanremo pure.
0: Anche per Sanremo, mamma mia.
1: Ogni tanto non si può mancare l'appuntamento con Vincenzo Albano. Un Vincenzo Albano è
0: una
1: per
0: tassa.
1: Sempre. Una tassa. Un Vincenzo Albano è per sempre. Grazie.
0: Esatto, grazie a voi.
1: Vieni a fare il bagno ogni tanto qui.
0: Assolutamente.
1: Così.
0: Ma mi sono accorto adesso c'è il mare, no?
1: Guarda, c'è il mare.
0: Quante cose si scoprono.
1: Non c'è solo la birretta.
0: Ciao.
1: Grazie Vincenzo.
0: Grazie Sabrina.
1: Ci vediamo tra un po'.
2: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. 2-3 assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo, siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti, a volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

0: abbiamo parlato di musica, abbiamo parlato di spettacolo, ma quest'anno, anche gli altri anni, quest'anno in particolare però, qui a Lido Gandoli, è l'anno in cui ci sono anche delle nuove iniziative legate allo sport, e di questo ne parliamo con Alessio Vezzoli, che quest'anno sta conducendo il corso di
1: SAP Pilates.
0: Adesso ci spiegherà lui esattamente che cos'è, come si svolge, dove si svolge, che però è un'iniziativa che sta riscuotendo un bel successo. Ti passo il microfono.
1: Grazie. Allora, innanzitutto permettetemi di ringraziare Lido Gandoli per la fiducia e per l'opportunità che ogni martedì e giovedì mi concede. SAP Pilates è una nuova frontiera del Pilates, ovvero è come vivere l'esperienza del mare attraverso quella che è l'attività fisica che negli anni 2000 ha dominato fino ad oggi, diciamo. SAP Pilates combina il benessere fisico a quello mentale.
0: Si parla di equilibrio,
1: si parla di equilibrio, si parla di stabilità, di attivazione addominale, di tonificazione, materia nelle quali le donne sono particolarmente
0: interessate,
1: e poi il benessere mentale, perché comunque il mare, come risaputo, dona il beneficio,
0: certo,
1: del relax,
0: dello star bene a 360 gradi. Senti,
1: sì.
0: Alessio, come ti è venuta questa idea? Cioè, è una cosa che già esisteva?
1: Sì,
0: poi
1: esisteva,
0: ovviamente la location lo permetteva, visto che qui...
1: Io, se mi permetti, sono il pioniere in Costa Ionica.
0: Ecco, allora già questa è una cosa importante, ed è importante che si faccia qui a Lido Gandoli.
1: È importantissimo, infatti ribadisco ulteriormente, grazie alla proprietà,
0: certo,
1: per avermi concesso,
0: certo,
1: di esercitare questa esperienza. Nasce dal fatto... ho sempre pensato, io sono molto attaccato alla mia città, mi sento molto tarantino, e non sopporto l'idea che ho io della mia città, ovvero il fatto che noi, io la definisco Taranto ancora una città sul mare e non una città di mare.
0: Sì.
1: Detto ciò, tutto quello che può essere attrattivo, può essere lo sport, può essere la pesca, può essere la passeggiata in riva al mare,
0: cioè tutte le
1: tutto quello
0: legate
1: che
0: al mare.
1: Coincide, che il mare offre, secondo me noi dovremmo comunque incentivare, prima di tutto per noi tarantini e poi per chi avrà piacere venirci a trovare.
0: Certo. Allora, visto che dobbiamo invitare a venire a trovare Alessio Vezzoli e la sua disciplina, abbiamo detto il martedì e il giovedì, da che ora a che ora?
1: Martedì e il giovedì dalle 19 alle 20.
0: 19 alle 20, quindi potete rivolgervi a Lido Gandoli per avere informazioni su questo corso innovativo.
1: Va bene.
0: Buon lavoro.
1: Perfetto. Grazie. Buon lavoro.
0: Grazie a te. Parlando ancora di sport, l'accento importante dal punto di vista sportivo che Lido Gandoli ha posto negli ultimi anni è proprio l'attività legata al SAP. E di questa attività, dopo aver parlato con Alessio Vezzoli della sua innovazione, invece ne parliamo con due veterane sportive di questa disciplina. Abbiamo con noi Laura Metta e Sveva Sabato. Ragazze, buonasera.
2: Buonasera.
0: Passo il microfono perché sentiamo parlare di SAP, però magari non tutti sanno in maniera approfondita, e poi vorrei capire esattamente voi a che livello state, perché insomma ogni tanto si sentono i vostri nomi anche a livello nazionale per quelli che sono i successi che state raccogliendo. Parto da Laura.
2: Allora, SAP sta per stand up paddle, quindi letteralmente pagaiare stando in piedi. È uno sport che negli ultimi anni ha avuto una diffusione straordinaria, l'abbiamo visto in tutte le spiagge, in tutte le salse, insomma, e si fa su delle grandi tavole da surf con delle pagaie in mano. Chiaramente quella è la versione più dilettantistica, e noi ci occupiamo invece di quella agonistica. Da 9 anni pratico questo sport e sono invece diversi anni che siamo attivi come associazione indipendente chiamata SAP Academy Taranto, e ci concentriamo particolarmente sulle giovani promesse, come ad esempio Sveva Sabato.
0: E allora io passerei il microfono alla giovane promessa, della quale tra l'altro abbiamo sentito parlare proprio ultimamente per una gara.

0: che ti sei aggiudicata.
1: Buonasera, sì, siamo stati ultimamente in Romania per la gara internazionale dedicata agli juniores dal 18 al 21 giugno, dove tutta la squadra comunque è stata impeccabile, abbiamo avuto un sacco di risultati importanti. Io personalmente ho avuto 2 ori e un bronzo. E niente, la nostra squadra presenta principalmente degli junior, quindi la categoria under 18, quindi persone molto giovani. E dei senior siamo un pochino meno, però comunque quei pochi che abbiamo sono veramente fortissimi. Abbiamo fatto un sacco di risultati anche ai mondiali del 2025 ad Abu Dhabi dell'ICF, dove abbiamo avuto 4 medaglie d'oro nelle competizioni di squadra juniores, 2 ori juniores femminile, 2 medaglie di bronzo nella juniores femminile e una medaglia d'argento.
0: Allora, intanto io vorrei fare un saluto e un ringraziamento al maestro Mario Tagarelli perché sicuramente, insomma, ci sta guardando perché questa sera non poteva essere qui, però insomma, diciamo che è un grande merito di quello che sta accadendo negli anni qui a Lido Gandoli relativamente al SAP, proprio va a lui e al lavoro che sta svolgendo e all'impegno. Quanto è difficile il SAP? Perché poi è bello vedervi qui su questo mare, perché poi il mare di Gandoli ovviamente permette in maniera particolare, no? Cioè, l'attivazione di questa disciplina, ma è bello vedervi, però cioè, se uno ci riflette è una gran fatica.
2: Allora, farlo come lo facciamo noi è difficile, effettivamente, perché c'è una difficoltà data dall'attrezzatura, che è un'attrezzatura professionale che richiede una certa capacità di usarla. Invece, svolgere SAP dico che è un'attività che va bene per tutti quanti, perché si adatta a qualsiasi età, a qualsiasi fisico, a qualsiasi tipo di atleticità ed è possibile imparare già con poche lezioni, soprattutto se lo si fa a mare in una baia protetta come questa.
0: E quindi risulta un po' più facile. Allora, a Sveva invece chiedo quali sono i suoi prossimi obiettivi e le prossime gare, insomma, che dovrai affrontare e soprattutto cosa ti aspetti? Perché magari, sai, non tutti poi pensano di intraprendere una disciplina che diventi anche una cosa a livello professionale importante.
1: I prossimi appuntamenti che abbiamo con tutta la squadra sono gli europei a Creta a settembre e il mondiale dell'ICF a Sabaudia. Infatti è un grande onore avere il mondiale in casa nostra e speriamo di fare, se non di più, di quello che abbiamo fatto l'anno scorso. E quello che mi aspetto, non so, spero di puntare al massimo, ma io così come tutta la squadra, perché comunque siamo veramente uniti, pur essendo uno sport individuale, la squadra fa veramente tanto.
0: E allora l'invito è quello anche se non volete fare sappe perché magari lo ritenete impegnativo di venire qui a Lido Gandoli e seguire quando ci sono le gare ma anche gli allenamenti perché vi posso assicurare che è una cosa molto bella vedere insomma, questi equilibri che si mantengono sul mare. Grazie a
1: Grazie,
0: Sveva
1: grazie a voi.
0: Sabato, grazie a Laura Metta e li ritroviamo qui a Lido Gandoli nella squadra del SAP. Ciao Mario Tagarelli.
3: Ciao. Non c'è bisogno che ve lo dica, già lo sapete, noi ci vediamo ogni venerdì 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sui nostri social, 100 Sport Weekend, non mancate.
0: Noi non ci siamo spostati di qui, anche perché sinceramente chi se ne va da questa visione meravigliosa stasera qui alle spalle, ma a fianco a me adesso c'è Gaia Duchini. Abbiamo parlato con Paola Alessano poco fa, abbiamo introdotto questo evento importante, Tubiduca, che per il secondo anno si terrà qui il 18 di agosto. Gaia che segue molto da vicino la realizzazione dell'evento, ci ritroviamo con te a parlare e a dire per sommi capi quello che avverrà quest'anno.
4: Sì, esatto. Sulla lunga scia di quello che è avvenuto già l'anno scorso, il 20 agosto, vogliamo un po' riproporre lo stesso evento, ovvero unire sport, solidarietà, creazioni, perché poi l'anno scorso ci sono state tante attività e quest'anno ritorniamo aggiungendone altre ancora. Infatti avremo il torneo di beach tennis, il SAP, le lezioni di SAP, il SAP Pilates, il torneo di burraco. il laboratorio di uncinetto, il laboratorio di pittura, quindi

0: anche un workout in spiaggia. Quindi, insomma, abbiamo proprio voluto ampliare, diciamo, tutte le attività che si possono offrire per creare il più coinvolgimento possibile, adattato a tutte le fasce d'età e per rendere, insomma, un'esperienza sentita all'insegna dell'amore, della cura, del benessere e per una causa più grande, per dare insomma, tutta la raccolta alla ricerca sulla malattia da prion. E sempre quest'anno, in collaborazione con Fondazione Telethon, riusciamo a sostenere la ricerca che per noi ha proprio Tubiduca nasce con questo intento e tra l'altro l'evento si chiama Un amore su un milione, che poi è anche quello che è il nostro motto, è la nostra dedica e quindi speriamo, insomma, di riavere la stessa partecipazione dell'altro anno e di lasciare un segno, sia per la ricerca, ma anche nei cuori di tutte le persone che ci sostengono.
1: Allora, Paola, ha detto tutto Gaia in maniera perfetta. Facevo una considerazione mentre parlava lei. È chiaro che l'anno scorso, sull'onda lunga dell'emozione, dell'emotività, no, per cui questo evento era stato creato, quest'anno invece c'è una consapevolezza diversa. C'è l'idea anche di aver gettato le basi di un progetto importante che mattoncino dopo mattoncino sta diventando sempre più imponente.
2: Sì, la nostra idea è sempre quella di sostenere la ricerca, perché crediamo che soltanto aiutando la ricerca scientifica alcune malattie si possano un giorno finalmente sconfiggere. Questo è quello che ci auguriamo. Abbiamo fatto il focus in maniera un pochino più diretta proprio quest'anno sulla malattia da prioni, che purtroppo è stata la malattia di cui si è ammalato Fabio, e quindi sempre con il sostegno di Telethon. L'anno scorso magari, ecco, la donazione che noi siamo riusciti a fare, perché abbiamo fatto una raccolta fondi, lo voglio ricordare, di 40.000 euro, e abbiamo donato 40.000 euro a Telethon, che chiaramente è andata in un contenitore comune, no? Per la ricerca sulle malattie degenerative rare, genetiche anche rare. Quest'anno il focus è proprio sulla malattia da prioni, per cui noi sosterremo in particolar modo un ricercatore che collabora con Telethon, che è Emiliano Biasini, che sta portando avanti una ricerca importantissima. Infatti ci sarà un convegno anche mondiale a novembre, per cui, diciamo, siamo felici di aver individuato ancora in maniera un pochino più precisa l'obiettivo della nostra fondazione, cioè del nostro, insomma, della nostra onlus, per cui questo sarà l'obiettivo finale,
1: Finale.
2: e lo vorremmo, insomma, raggiungere attraverso, appunto, questi eventi che facciamo, che ne faremo questo qui a Gandoli il 18 agosto e l'altro il 18 ottobre a Roma. Sono eventi di aggregazione, però, quindi voglio dire, comunque la ragione di fondo è molto molto importante, ma cerchiamo di creare un'atmosfera sportiva, ricreativa, coinvolgente, che poi possa far passare una giornata bella, intensa e anche molto, non voglio dire divertente, però, insomma, comunque far stare le persone
1: Aggregativa,
2: aggregativa,
1: sì. E
2: sì, assolutamente.
1: allora noi ci ritroveremo più in là a parlare, insomma, in uno speciale del Tubiduca anche quest'anno, anche andando ad incontrare quelli che sono insomma, personalità scientifiche direttamente coinvolte nella ricerca, così come abbiamo fatto l'anno scorso. Intanto grazie a Gaia Lucchini, grazie a Paola
2: A
1: Alessano,
2: te,
1: e
2: Fabio.
1: noi con questo abbiamo fatto questa bella puntata dove abbiamo parlato qui a Gandoli di sport, di solidarietà, di musica, di risate, di leggerezza e di mare. Quindi grazie e ci rivediamo alla prossima puntata.

Questo programma è stato offerto da Fiorino Group SRL e 77 SRL Lido Gandoli.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. In questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrato, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato. No? Come fai a fare i notturni di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Prendi probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'ocarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici, quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso, hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Sembra sia arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo.

0: punk invece in braccio lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
1: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808-909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
2: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio, i Solton, i Ketron, batteria elettronica più arpeggiatore, più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Sai quando si dice degli arranger, ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatto tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una Polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
0: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
3: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati, quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune, è cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune. E ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.

0: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60, 70, non sono i dischi che abbiamo oggi perché la tecnologia è cambiata. Abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
1: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: Se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
3: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streamate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità, perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per

poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista, questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da

0: sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Con una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
1: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
0: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono synth e batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio che è uno dei due, lui sta a Berlino e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio.

0: esempio, partiamo dagli anni 70, i chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno, chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
1: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco, uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti, appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
2: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo, il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
3: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto, e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapendo che è tutto fatto con l'orchestra, è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters, scritta da Elmer Bernstein. Si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare, in sintesi FM, e un Onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici, dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbusters. Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sale di ottava, con un po' più di delay. L'Onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbusters è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe in love after love, quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune, non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, un pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera e remotato. È uno strumento musicale, come il vocoder, tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune. È il 2003.
2: All'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io, male, cioè male, umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio, non uso mai la tecnologia per correggere. Non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico: ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio. Non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
3: generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
4: C'era un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
0: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata e magari, adesso non voglio dire si riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, è efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza, della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buono alla prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buono alla prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve,
0: non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è da delle persone che andiamo.

0: viaggiato con la nazionale?
1: Sì.
0: È vero che erano tutti uomini?
1: Certo.
0: Manco un hostess?
1: No, c'erano diverse hostess, moglie di giornalisti, amiche.
0: E allora ci hanno detto una bugia?
1: Certo, le bugie...
0: Capito.
1: Ogni tanto, eh.
0: Ogni tanto. Lei quante ne dice?
1: Poche, per la verità.
0: Siamo sicuri?
1: Buono.
0: Non servono? E cosa serve per andare dietro la nazionale?
1: Serve essere obiettivi e seguire il binario giusto.
0: Ma i giornalisti sono obiettivi secondo lei?
1: Sono obiettivi a punti di loro credono in quello che scrivono, a me.
0: Fantastico, ma lei è Viscardi quello vero?
1: Quello vero, no?
0: Ci posso credere.
1: Sia come diceva Totò, sia.

0: oltre al biondo generale.
1: Che erano le 7 e non c'era ancora più nessuno in mezzo alla strada.
0: Quindi non avete visto le bionde della Svezia?
1: No, non abbiamo visto le bionde della Svezia.
0: Vi rifarete?
1: Speriamo.
2: Ieri ho visto, passando per un pub, c'erano molte ragazze molto carine, però sinceramente in Italia penso che siano più belle.
0: Che sarà? L'aria?
2: Ma l'aria
0: la
2: è...
0: pasta.
2: Probabilmente le generazioni che sono state prime.
0: Sa che le svedesi sono tutte alte, bionde.
3: Sì, infatti io sarò un po' in difficoltà. Dovrò usare altre tattiche. Perché sono piccolino.
4: Ho fatto proprio 2 passi, quindi non abbiamo potuto. Non posso darti un giudizio proprio.
0: Tanto verde e tanto biondo.
4: Sì, sono caratteristiche un po' diverse dalle nostre, però insomma non è la prima volta che vengo in Svezia comunque.
5: No, siamo andati a fare 2 passi soltanto, raga, abbiamo visto tanto.
0: Cosa te ne è sembrato della gente?
5: La gente l'ho vista poca, veramente.
6: Oh, beh, noi siamo venuti per il verde, cioè per il campo.
0: Sicuro?
6: Sicuro.
0: Lo Stromberg, tanti anni nell'Atalanta. Questa partita come la vedi? So che la commenterai.
7: Sì, è sicuramente una partita vera, non è tanto amichevole secondo me, perché l'Italia non può permettersi a fare un passo falso, insomma, o fare una brutta figura, perché manca poco che inizia il mondiale.
0: Saluto agli amici di Taranto.
8: Beh, un saluto caloroso a tutti i tifosi del Taranto, che abbiano grandi soddisfazioni per la propria squadra, anche se negli ultimi anni dalla Serie B sono scesi un po' troppo in basso. Gli auguro di ritornare ai vertici, perché penso che per la città di Taranto il calcio sia molto importante.

on

0: fumi tricolori anche dagli elicotteri della Marina Militare Italiana che stanno passando in questo momento al termine proprio dell'inno di Mameli sul luogo della cerimonia.
1: La già troppo difficile situazione del traffico in città viene sempre più gravata da altri problemi. Infatti, oltre alla scarsità di parcheggi, ai vigili urbani che fanno il loro dovere, si aggiungono anche i cosiddetti parcheggiatori abusivi, i quali si impongono con la loro presenza ed anche con le loro azioni e parole brusche. Insomma, se vuoi parcheggiare, mi devi pagare, altrimenti continua ad impazzire nel traffico. Un bel ricatto, insomma. Il cittadino non può assolutamente continuare a subire tali ricatti. Si chiede, in pratica, una maggiore attenzione nel consentire a chi non è autorizzato di svolgere azioni non lecite. Certamente di cose non lecite ce ne sono di peggiori e questa è forse la meno peggio, anche se aggrava la situazione dei parcheggi. Il fatto che un parcheggio sia autorizzato si evince dal rilascio di uno scontrino. Al contrario, se quest'ultimo non viene rilasciato, evidentemente il parcheggio non è autorizzato. Lasciare vivere tutti di onesto lavoro sarebbe anche giusto, ma appunto di onesto lavoro, e non ci sembra, anche se si tratta di poche centinaia di lire, che dare ai cittadini sia onesto.
2: Il momento magico rosso-blu continua, il numeroso pubblico presente non ha mai fatto mancare il suo contributo, ancora una volta il migliore in campo. Il Taranto sblocca il risultato nei primissimi minuti, siamo solo al quarto quando in carbona dal limite dell'area piccola anticipa tutti, in diagonale trafigge Budellacci facendo esplodere lo stadio. Per l'esperto centrocampista è il quinto sigillo stagionale, il secondo consecutivo dopo quello di domenica scorsa a Rossano Calabro. Sulle ali dell'entusiasmo l'Arsenal Taranto sfiora il raddoppio in più circostanze. All'undicesimo, sugli sviluppi di un'azione d'angolo, Campioli colpisce forte ma non è preciso. Un minuto più tardi ancora Campioli conclude debolmente dopo una triangolazione dal limite con Naccari. Nella ripresa la Vigor Lamezia si fa coraggio e cerca di impensierire Spagnolo. Al sesto ci prova Lio con un violento calcio piazzato dal limite che manda la sfera a sorvolare di non molto la traversa. Dall'altra parte risponde De Luca che tenta la conclusione a sorpresa da fuori aria con il pallone che lambisce il palo. Poco prima del quarto d'ora l'azione più ghiotta per gli ospiti, il forte tiro ravvicinato di Viterbo è respinto distinto con i piedi da Spagnolo. La partita finisce 1-0 per il Taranto con i rossoblu in avanti. Mancuso non aggancia, un invitante verticalizzazione di Capurro.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

E torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione torneremo a parlare di ex Ilva, sciopero e allarme sociale. Taranto ha bisogno di una soluzione. E poi, se non avessi chiesto scusa, mi avrebbe colpita il racconto della donna minacciata sul lungomare. E poi torniamo a parlare anche di viabilità. L'assessore Lonoce assicura Taranto sarà pronta per i giochi. Queste ed altre notizie, restate con noi a tra poco.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Non scivola?
6: Mi aiuta con i compiti di matematica?
7: Io vorrei vivere in un castello.
8: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
9: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
11: Di sciopero per ogni turno, il lavoratore in strada all'ex Ilva di Taranto. La mobilitazione arriva dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone lo stop dell'area a caldo entro il 28 ottobre. Il ministro Urso parla di una bomba sociale da disinnescare in pochi giorni. Domani il primo confronto al MIMIT con i sindacati. Se non avessi chiesto scusa mi avrebbe colpita il racconto di Stefania, che questa mattina ha denunciato di essere stata minacciata con una macete mentre portava a spasso il suo cane sul lungomare di Taranto. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri. Taranto accelera sul fronte della viabilità in vista dei giochi del Mediterraneo. Questa

0: mattina i lavori hanno interessato Viale Virgilio con il rifacimento della carreggiata. L'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce assicura: diversi cantieri sono ormai prossimi alla chiusura e la città sarà pronta ad accogliere l'evento. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione serale del nostro telegiornale. Sciopero di 8 ore per turno, i lavoratori in mobilitazione all'ex Ilva di Taranto dopo lo stop imposto all'area a caldo dalla Corte d'Appello di Milano entro il 28 ottobre. Il ministro Urso lancia l'allarme su una possibile bomba sociale, mentre domani al Mimit è previsto il primo confronto con i sindacati per trovare una soluzione urgente. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
1: 8 ore di sciopero per ogni turno dell'ex Ilva di Taranto. La mobilitazione proclamata da FIM, FIOM, WILM e USB arriva dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la fermata dell'area a caldo entro il 28 ottobre e alla vigilia del confronto convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Dopo 2 ore di assemblea davanti al Consiglio di Fabbrica, i lavoratori hanno lasciato lo stabilimento in corteo e raggiunto la statale 100, occupando temporaneamente la carreggiata all'altezza della direzione aziendale. La protesta coinvolge i dipendenti di Acerie d'Italia Ilva in amministrazione straordinaria insieme ai lavoratori delle aziende dell'appalto. I sindacati chiedono misure straordinarie, continuità occupazionale attraverso un intervento pubblico e una clausola sociale per tutelare i dipendenti dell'indotto. Sul futuro dello stabilimento è intervenuto anche il ministro Adolfo Urso. Secondo il titolare del Mimit, il provvedimento della Corte d'Appello avrebbe innescato una bomba sociale perché le prescrizioni sarebbero tecnicamente impossibili da attuare nei 90 giorni stabiliti. Abbiamo pochi giorni per disinnescarla, ha avvertito Urso, chiedendo responsabilità e azioni immediate per limitare le conseguenze produttive e occupazionali. Domani 4 agosto il primo incontro al Ministero sarà dedicato alle organizzazioni sindacali. Il 5 si terrà il tavolo Taranto con i soggetti interessati a realizzare nuovi investimenti nell'area, il confronto con Confindustria, Federacciaio e Federmeccanica. Il 6 agosto sarà invece la volta delle associazioni che rappresentano le imprese dell'indotto. Intanto il gruppo indiano Jindal ha confermato il proprio interesse per l'intero complesso industriale, nonostante la decisione della Corte d'Appello sull'area a caldo. Durante le manifestazioni i lavoratori hanno esposto anche uno striscione con la scritta Embrace the Future, abbraccia il futuro, anche per i 20.000 lavoratori Ilva in amministrazione straordinaria e appalto. Un riferimento diretto allo slogan dei Giochi del Mediterraneo e una domanda rivolta alle istituzioni sul futuro industriale e occupazionale di Taranto. Ora però non bastano più tavoli, annunci e rinvii. Una soluzione va trovata subito, prima che la fermata degli impianti trasformi la vertenza in un'emergenza sociale senza ritorno.
0: E ascoltiamo ora la voce dei sindacati.
2: L'iniziativa di mobilitazione parte oggi e non finirà se non arriveranno le risposte da parte del governo. C'è il tema di trovare misure straordinarie per i lavoratori. La condizione che si è determinata a seguito del decreto della Procura della Corte di Appello di Milano evidentemente ci pone di fronte a un problema. C'è la questione ambientale, ma c'è anche un altro diritto costituzionale che è quello del lavoro. E allora oggi siamo qui per dire al governo che bisogna trovare tutte le misure straordinarie, garantire una transizione ecologica che aspettiamo dal 26 luglio del 2012, ad oggi non ci sono state risposte. Per questo serve un intervento pubblico da parte del governo per garantire la transizione ecologica e misure straordinarie per i lavoratori di tutto il gruppo.
3: La sentenza della Corte d'Appello di Milano, che dispone lo spegnimento, quindi la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva, in realtà ha messo in evidenza una condizione che noi denunciavamo da tempo e che all'interno dello stabilimento non sono stati fatti i giusti interventi per mettere in sicurezza i lavoratori e la città e il territorio, a partire dalla questione dell'amianto. E adesso che si fa? Chi paga questa condizione? La pagano i lavoratori, la pagano i cittadini di questo territorio? Noi a questo non ci stiamo e quello che chiediamo è un piano di sicurezza nazionale a partire dal settore siderurgico che metta in sicurezza i 20.000 lavoratori dell'intero perimetro dell'ex Ilva, di cui la maggior parte appartiene a Taranto. Noi non ci stiamo a questa condizione che porta degrado, povertà e penso a tutti gli allarmi che sono stati lanciati anche in ambito della magistratura stessa, della procura del territorio di Taranto, dalla Presidente del Tribunale dei Minori, che parla anche di un rischio di un aumento delle dinamiche legate alla criminalità organizzata. Il problema del territorio si risolve con il lavoro, si risolve con una prospettiva industriale di uno stabilimento che sia totalmente decarbonizzato. Basta con le chiacchiere, basta con le parole che abbiamo sentito in questi anni.

0: Queste sono le cose che noi rivendichiamo da sempre e che riprenderemo domani nell'ambito del confronto che avremo col governo, con le nostre categorie metalmeccaniche.
1: Voltiamo adesso pagina. Controlli dei NAS, dei Carabinieri e dell'ASL di Taranto nelle attività turistico-ricettive della ristorazione della provincia. Chiuse 10 strutture o parti di esse e sequestrati 60 kg di alimenti. Il bilancio nel servizio.
2: Controlli a tappeto dei carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità di Taranto nel mese di luglio in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL. Le ispezioni hanno interessato strutture turistico-ricettive, stabilimenti balneari, agriturismi, ristoranti, bar, gelaterie, attività di street food e aree di servizio della provincia. Il bilancio parla di 10 attività o parti di esse sospese o chiuse per gravi irregolarità igienico-sanitarie, strutturali e amministrative. Nel settore turistico e balneare sono stati chiusi depositi alimentari, cucine e aree di ristorazione privi delle necessarie autorizzazioni o in condizioni igieniche non conformi. In uno stabilimento balneare sono stati inoltre sequestrati circa 60 kg di alimenti, tra carne, pesce e prodotti da forno conservati in modo irregolare o oltre il termine di conservazione. Provvedimenti analoghi hanno riguardato un villaggio turistico, un agriturismo, un bar gelateria, un bar pasticceria, due chioschi bar, un'attività di gastronomia rosticceria, un camion bar ed un deposito abusivo all'interno di una stazione di servizio. Al termine dei controlli sono state contestate violazioni amministrative per diverse migliaia di euro.
1: Se non avessi chiesto scusa mi avrebbe colpita. È il racconto di Stefania che questa mattina ha denunciato di essere stata minacciata con un macete mentre portava a spasso il suo cane sul lungomare di Taranto. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
3: Se io oggi non avessi chiesto scusa, dov'ero? Dov'ero?
4: Minacciata con un macete mentre portava a spasso il suo cane in pieno giorno sul lungomare di Taranto. È il racconto di Stefania che questa mattina ha ripercorso ai nostri microfoni i momenti di paura vissuti intorno alle 7.30 nei pressi della passerella. Secondo quanto riferito dalla donna, un uomo straniero l'avrebbe prima aggredita verbalmente e poi minacciata con un macete.
3: Questa mattina ero qui giù la passeggiata a piedi come ogni mattina con il mio cane, dove c'era questo ragazzo di origine straniera, non italiana, con questo scooter e quindi sfrecciava proprio su questa passeggiata a piedi del lungomare, non in un modo insomma tanto normale perché c'è gente. Fatto sta che nel momento in cui ha finito di sfrecciare è tornato su, si è fermato con la moto di fronte a me e io gli ho detto prego passa. E lui mi ha risposto no, passa tu. E io ho detto no, no, no, puoi passare tu. Ti ho detto passa tu. A quel punto ho accettato, sono passata. Mi sono girata verso di lui dicendogli serenamente. Comunque non c'è bisogno di sfrecciare così, anche perché c'è gente. Non l'avessi mai detto. Si è fermato, è sceso dalla moto, ha aperto il vano portabagagli, chiamiamolo così, il vano che è dietro. Ha uscito il macete e me l'ha puntato. A quel punto si gira e mi ha anche detto dai che oggi ti faccio vedere un po' di sangue tuo. Chi ha sbagliato ora? A quel punto ovviamente ho dovuto addirittura chiedere scusa dicendo ho sbagliato io. Si è girato, me ne ha dette 3.001 perché poi mi ha definita, mi fa schifo solo dirlo. E se n'è andato.
4: Subito dopo Stefania ha chiamato i carabinieri, ma sempre secondo il suo racconto l'uomo si sarebbe allontanato per poi ripresentarsi poco dopo a bordo di uno scooter. Ne sarebbe nato un inseguimento che non avrebbe consentito ai militari di fermarlo. La pattuglia è quindi tornata al suo luogo della segnalazione. È proprio in quel momento che, sempre secondo quanto raccontato da Stefania, l'uomo si sarebbe cambiato la maglietta, probabilmente nel tentativo di non farsi riconoscere. La donna, però, lo avrebbe immediatamente identificato e indicato ai carabinieri. A quel punto è scattato l'arresto. Stefania ha presentato denuncia e sulla vicenda sono ora in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. La donna ha infine rivolto un appello al sindaco di Taranto, chiedendo maggiori controlli nella zona della passerella del lungomare, un'area interessata dai lavori che, secondo il suo racconto, è spesso frequentata da persone che bivaccano e fanno uso di droga.
3: Nessuno che si prende proprio cura di noi.

0: Non si vede mai un vigile, non si vede mai una pattuglia, nessuno che viene a guardare. E dichiaro e lo dico, qua vengono a bivaccare, vengono a drogarsi, quindi gli diamo modo di drogarsi, di spacciare e addirittura di puntarci un'arma. Caro sindaco, ma quando dobbiamo provvedere? Ma quando ce li deve togliere un pochino davanti? Se c'è gente straniera qui a Taranto che non fa nulla, perché è un dato di fatto. Ma la delinquenza tarantina la usa solamente per non andare in galera al posto loro. Per quale motivo facciamo finta di niente?
1: Taranto accelera sul fronte della viabilità in vista dei giochi del Mediterraneo. Questa mattina i lavori hanno interessato Viale Virgilio con il rifacimento della carreggiata. L'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce assicura che diversi cantieri sono ormai prossimi alla chiusura e la città sarà pronta ad accogliere l'evento. Il direttore Dario Galitelli.
2: Taranto si prepara ai giochi del Mediterraneo e accanto agli impianti sportivi accelera anche sul fronte della viabilità. Questa mattina i lavori hanno interessato Viale Virgilio, dove è stato avviato il rifacimento della carreggiata. L'intervento rientra in un programma più ampio di riqualificazione delle principali arterie cittadine. A confermarlo è l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Taranto, Lucio Lonoce, che ha fatto il punto sui cantieri ancora aperti e sulle opere ormai prossime alla conclusione.
3: Il rifacimento dell'intera carreggiata, grazie alle manutenzioni stradali da parte dell'Enel, che non sta facendo solamente Viale Virgilio, ma anche tante altre strade come Via della Tarantola, la strada per andare a San Giorgio, Via Caduti di Nasseria, che poi completeremo a settembre. Nei prossimi giorni ci sarà anche la scarifica in Via Medaglie d'Oro e a Corso Italia. Si stanno rispettando le manomissioni per l'intera carreggiata, non più a pezzatura, e quindi questa è la cosa molto molto importante, dove il sindaco Piero Bitetti ha voluto fortemente che si realizzassero queste cose.
2: L'obiettivo dell'amministrazione è migliorare le condizioni delle strade e rendere più agevoli gli spostamenti in vista dell'arrivo di atleti, delegazioni e visitatori. Secondo l'assessore, Taranto sarà pronta ad accogliere la manifestazione anche dal punto di vista della viabilità. Diversi cantieri infatti sarebbero ormai nella fase finale, con gli ultimi interventi destinati a essere completati prima dell'inizio dei giochi.
3: Io sono molto fiducioso, anche perché stiamo quasi per completare, quindi verso il 10-12 agosto saranno complete per quanto riguarda i lavori da parte dei lavori pubblici, quindi abbiamo completato. I tecnici stanno lavorando alla grande, anzi bisogna ringraziarli perché stanno sempre sul pezzo, sia il RUP sia i direttori dei lavori, perché stanno facendo veramente un eccellente lavoro.
1: E continuiamo a parlare di giochi del Mediterraneo, trasporto pubblico potenziato, accordo tra Chima Mobilità e sindacati. Prevista una premialità per i dipendenti che su base volontaria posticiperanno le ferie per garantire il servizio ad agosto. La FIT CISL chiarisce: nessun lavoratore perderà i giorni di riposo già programmati. Il servizio è sempre del direttore Dario Galitelli.
2: Accordo raggiunto tra Chima Mobilità e le organizzazioni sindacali per potenziare il servizio di trasporto pubblico durante i giochi del Mediterraneo. L'intesa prevede un beneficio economico per i lavoratori che garantiranno la propria presenza nelle giornate interessate dalla manifestazione, contribuendo così ad assicurare continuità ed efficienza al servizio. Il personale non sarà obbligato a rinunciare alle ferie già programmate. Ogni dipendente potrà scegliere volontariamente di posticipare l'intero periodo di riposo oppure una delle 2 settimane previste, ottenendo in cambio una premialità economica. La FIT CISL aziendale chiarisce che nessun lavoratore perderà le ferie. Chi deciderà di restare in servizio durante i giochi del Mediterraneo potrà recuperarle successivamente, individuando un nuovo periodo d'intesa con l'azienda. Il beneficio sarà riconosciuto anche ai dipendenti che assicureranno regolarmente la propria attività nel mese di agosto, tradizionalmente caratterizzato da un numero elevato di assenze. Secondo il segretario aziendale della FIT CISL, Vincenzo Galletta, l'accordo coniuga razionalità, strategia e funzionalità ed è il risultato di un confronto costruttivo tra azienda e sindacati. L'obiettivo è garantire un servizio adeguato durante l'appuntamento internazionale, tutelando allo stesso tempo i diritti dei lavoratori e le esigenze organizzative di Chima Mobilità.
1: Il nuovo Iacovone non ospiterà Euro 2032. A chiarirlo è Massimo Ferrarese. La capienza prevista non soddisfa i requisiti minimi della UEFA. Resta però l'obiettivo di consegnare a Taranto, con un investimento di oltre 60 milioni di euro, uno degli stadi più moderni d'Italia, il servizio.
2: Questione chiusa laddove mai si fosse realmente aperta. Il nuovo stadio Erasmo Iacovone non può essere candidato ad ospitare le partite di Euro 2032 perché le regole fissate dalla UEFA non lo consentono. La proposta avanzata dal Movimento 5 Stelle si scontra infatti con un requisito preciso e insuperabile, ovvero la capienza. Per le gare della fase a gironi e degli ottavi di finale servono infatti impianti da almeno 30.000 posti, mentre per i quarti, per le semifinali, per la gara inaugurale e per la finale sono richieste capienze ancora superiori. Il nuovo Iacovone nascerà con caratteristiche diverse, con un numero di posti inferiore. Per poter concorrere a ospitare una manifestazione come gli europei, dunque, lo stadio avrebbe dovuto essere concepito fin dall'inizio con dimensioni, spazi e requisiti differenti. Non si tratta di candidarsi o di avviare interlocuzioni con governo, FIGC e regione, semplicemente allo stato attuale mancano le condizioni previste dal regolamento. Soltanto un'eventuale modifica dei parametri da parte della UEFA con l'abbassamento della capienza minima potrebbe cambiare lo scenario, una decisione che però non dipenderebbe né dal commissario, né dal governo e neppure dalla Federcalcio. Questo tuttavia non ridimensiona il valore dell'opera. Con poco più di 60 milioni Taranto si ritroverà comunque uno stadio moderno, innovativo e all'avanguardia, destinato a diventare uno dei nuovi gioielli dell'impiantistica sportiva italiana. Non sarà lo stadio di Euro 2032 perché non è stato progettato per esserlo, ma Taranto avrà comunque un gioiello, non un impianto costruito per inseguire un evento, ma uno stadio destinato a cambiare per sempre il volto sportivo della città.
1: Augiano Montefusco torna alla Sagra di San Domenico, giunta alla 18ª edizione. Due serate tra gusto, tradizioni, musica e valorizzazione del territorio. Nell'edizione delle 14 del nostro telegiornale ne abbiamo parlato con Daniela Bentivoglio, referente del gruppo culturale Aracne.
4: Il tema è sicuramente il sud, il nostro sud meraviglioso, con tutto ciò che riguarda le tradizioni, la cultura e ovviamente le innovazioni. Il tema specifico che abbiamo scelto è sud e magia, quindi una serie di attività che ruotano intorno proprio ai riti propri della magia bianca, che hanno molto a che fare con i prodotti tipici. Pensiamo al pane che viene usato nelle invocazioni contro il malcontento, per esempio, oppure l'olio nel rito. Quindi ci immergeremo in un sito magico.
1: E quali saranno i momenti più significativi di queste giornate?
4: Oggi si comincia con una masterclass dedicata al vino tipico di Manduria e all'olio di vergine d'oliva, per continuare con il rito della panificazione. Cerchiamo di celebrare il pane, la farina e il grano, che è una caratteristica proprio del nostro territorio, con una serie di degustazioni specifiche. Poi ovviamente lungo le strade del centro storico del paese ci saranno stand enogastronomici, mostre d'arte, fotografiche e quant'altro.
1: Bentivoglio, le faccio l'ultima domanda. Abbiamo detto che appunto la Sagra di San Domenico è arrivata alla sua 18ª edizione, quindi è ormai un appuntamento consolidato. Quanto è attesa dagli uggianesi?
4: E veramente dopo la patronale possiamo dire che viene la nostra sagra. La prima edizione risale al 1998. Quando ancora non erano così diffuse nel nostro territorio le sagre o comunque gli eventi enogastronomici, che invece erano diffusi soprattutto nel Salento. Quindi siamo stati tra i primi a portare la sagra nel nostro territorio. Una sagra però, ecco, che siamo collegata a tantissima cultura e a tantissimi modi per raccontare la cultura locale.
1: Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale. Disagi all'arsenale militare di Taranto, dove i lavoratori civili denunciano l'assenza di corrente elettrica da sabato sera 1 agosto. Il personale sarebbe costretto a lavorare, tra le altre cose, senza aria condizionata proprio nei giorni più caldi dell'anno. I dipendenti chiedono un intervento immediato per ripristinare l'energia

0: e garantire condizioni di lavoro adeguate e sicure. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
1: Senza corrente, senza aria condizionata e costrette a lavorare con temperature che in alcuni ambienti avrebbero superato i 45 gradi. È la situazione denunciata dai lavoratori civili dell'arsenale militare di Taranto, dove il guasto elettrico iniziato nella serata di sabato sta creando disagi all'interno della struttura. A raccontarci quanto accaduto è un dipendente dell'arsenale che ha chiesto di restare anonimo.
2: Manca la luce nazionale da sabato sera, quindi poi sono succeduti turnisti, giornalieri, vabbè, i giornalieri no perché sabato e domenica non sono presenti, quindi solo i turnisti. Diciamo che questa sofferenza maggiore l'hanno assaporata i turnisti. Parliamo di bacini, vigilanza, elettricisti e quant'altro. Quindi, dato che non è la prima volta che c'è questo problema elettrico in arsenale, diciamo, stiamo parlando dell'arsenale che, voglio dire, non è una piccola base, una piccola entità. L'ammiraglio dice che non era al corrente addirittura quando è stato chiamato. Che una zona dell'arsenale era senza corrente, cioè aveva fatto un po' pure, diciamo, la finta di non sapere, e niente, quindi la situazione è ancora, siamo ancora senza corrente. Fortunatamente i giornalieri sono in smart working, invece per quanto riguarda i turnisti sono al lavoro, chi nei container fatti di lamiere, chi nelle palazzine, comunque con tetti molto caldi.
1: Secondo quanto riferito dal lavoratore, nei diversi settori sono state avanzate richieste per affrontare l'emergenza e per evitare che una situazione simile possa ripetersi in futuro. Nel frattempo, però, il personale avrebbe continuato a lavorare senza le normali condizioni di comfort e sicurezza, anche a causa delle alte temperature di questi giorni.
2: È stato chiesto innanzitutto di provvedere quanto prima alla riparazione, poi che queste situazioni non accadano più perché non è la prima volta che un arsenale rimanga senza luce, siamo nel 2026, quindi è impensabile.
1: Sempre secondo la sua testimonianza, sarebbe mancato un coordinamento da parte delle sigle sindacali e dei vertici della struttura, lasciando i lavoratori senza indicazioni precise e senza un piano di emergenza.
2: Non abbiamo visto che c'è stata molta movimentazione a livello sia delle sigle sindacali che per quanto riguarda anche, diciamo, i piani alti. Insomma, non abbiamo visto che c'è stata tutta questa movimentazione, ci cioè hanno messo fatto un piano di sicurezza, di emergenza.
0: E voltiamo ancora a pagina. 4 giorni di musica, spettacolo e sapori al Parco Due Mari di San Giorgio Ionico. Si è conclusa la seconda edizione del Fiorino Future Festival. Vediamo com'è andata. Si è conclusa la seconda edizione del Fiorino Future Festival che per 4 serate ha animato il Parco Due Mari di San Giorgio Ionico, confermandosi tra gli appuntamenti musicali più attesi dell'estate tarantina. Oltre alla musica, il pubblico ha potuto vivere l'evento anche grazie all'area Food and Beverage, che ha accompagnato le serate con un'offerta dedicata ai sapori del territorio. Il festival si è aperto con una serata di ingresso gratuito che ha visto protagonisti i giovani rapper napoletani Frezza e Dipinto. Il secondo appuntamento è stato dedicato alla nuova scena urban italiana con gli esclusivi live in Puglia di Nerissima Serpe e Simba 22. Grande emozione anche nella terza serata con Io sono le mie canzoni, lo spettacolo di Gaetano Curreri insieme agli storici musicisti degli Stadio, un viaggio tra i brani che hanno segnato la storia della musica italiana. A chiudere la manifestazione è stata la The Legends Night UK, una serata internazionale ad ingresso gratuito che ha portato sullo stesso palco Leroy Thornhill dei Prodigy, Howie B and the Smith dei Portishead, Russell Dice degli Hot Lion degli Editors, protagonisti di un lungo DJ set che ha fatto ballare il pubblico fino a tarda notte. Con un cartellone capace di unire rap, cantautorato, rock ed elettronica internazionale, il Fiorino Future Festival ha confermato la propria vocazione a proporre un'offerta musicale trasversale di qualità, valorizzando il territorio e consolidando il suo ruolo nel panorama degli eventi estivi pugliesi. E dopo la chiusura della serata di ieri, Sabrina Morea ha raggiunto l'ideatore del festival, l'imprenditore Luca Fiorino. Sentiamo che cosa ci ha raccontato.
3: Ieri sera ti abbiamo visto particolarmente emozionato.
4: Ieri sera, l'anno scorso la prima edizione, quindi agitato, prima volta. Quest'anno la seconda edizione, le prime 2 sere sempre in movimento, a controllare che tutto sia perfetto, però ieri sera ho fatto una cosa. Mi sono preso una sedia, sono andato sotto il palco, mi sono seduto e mi sono visto e goduto tutto lo spettacolo. Tutto, sai, da quando è iniziato a quando è finito. Un'emozione unica. Poi Gaetano Curreri, tutti hanno visto quello che ha fatto. Umiltà, tutti emozionati, quindi.

0: Me lo sono goduto tutto ieri.
1: È stata una bella emozione, è stato bello vederti proprio sdraiato sulla sedia della serie. A un certo punto, basta, adesso me lo godo, perché effettivamente, insomma, c'era tanta gente, c'era l'amore di tante persone nei confronti di un grande artista.
0: Artista.
2: 40 anni di medicina dello sport.

0: dello sport e della salute. Il Centro di Medicina dello Sport di Taranto ha celebrato un traguardo importante in una conferenza stampa ospitata nel Salone degli Specchi. L'incontro è stato l'occasione per presentare le iniziative che accompagneranno il centro verso i Giochi del Mediterraneo e il prestigioso UEFA Football Doctor Education Program, il percorso internazionale dedicato alla formazione dei professionisti della medicina sportiva. Un'attività che negli anni ha reso il centro un punto di riferimento per atleti, società e famiglie, con un ruolo sempre più centrale nella tutela della salute e nella promozione di una corretta cultura sportiva. Ad aprire il confronto il sindaco di Taranto Piero Bitetti, che ha sottolineato il valore di questa realtà per la città e il contributo che potrà offrire durante i Giochi del Mediterraneo.
1: Siamo ormai orientati, proiettati a essere città dello sport e strutture del genere sono necessarie, ma soprattutto li ringrazio per questa vicinanza in questo momento dove si parla di sport a 360 gradi.
0: A ripercorrere i 40 anni di storia e illustrare i prossimi obiettivi è stato invece il direttore del centro, Luigi Santiglio. Nel corso dell'incontro spazio anche alla formazione internazionale con il professor Luca Labianca, istruttore del programma UEFA.
2: Io credo che il servizio del nostro centro proseguirà anche durante i Giochi del Mediterraneo al meglio. Abbiamo un ottimo rapporto sia col presidente Ferrarese che con il comitato internazionale con i quali abbiamo già collaborato e in futuro abbiamo un programma abbastanza fitto per festeggiare i nostri 40 anni. Naturalmente il fiore all'occhiello di quest'anno sarà il UEFA Football Doctor Education Program, dove già in passato hanno partecipato persone importanti a livello internazionale.
3: Trovo che sia molto responsabile da parte sua. È molto bello come cittadino, come tarantino, mettere a disposizione le sue competenze per un evento così bello come quello che sta arrivando.
4: E per questa edizione è tutto. L'informazione di Studio 100 torna domani alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. I nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis.

0: Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati con il nostro consueto appuntamento con lo sport. Apriamo la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Ieri pomeriggio si è svolto il primo test in famiglia tra Taranto A e Taranto B, risultato di 2-0 per il Taranto B. Non era importante naturalmente il risultato, quanto i minuti nelle gambe, le prime idee tattiche di mister Alberto Giuliato. Guardiamo il servizio.
3: Prosegue il ritiro del Taranto che allo stadio Ceccuzzi di Acquaviva di Montepulciano ha disputato il primo test in famiglia. A imporsi è stato il Taranto B, capace di superare il Taranto A con il punteggio di 2-0 al termine di una gara che al di là del risultato è servita soprattutto allo staff tecnico per valutare la condizione atletica della rosa e le prime indicazioni tattiche. La partita si è messa subito in discesa per il Taranto B grazie al gol di Vincenzo Corvino in rete dopo appena due minuti di gioco. Nella ripresa al 63esimo è stato invece Marco Rajkovic a firmare il raddoppio, fissando il risultato sul definitivo 2-0. Dal punto di vista tattico, entrambe le formazioni sono state schierate con il 4-3-1-2, sistema di gioco sul quale il tecnico sta iniziando a lavorare in questa prima fase della preparazione. Un test utile per osservare i movimenti dei reparti, le distanze tra i giocatori e le prime trame di gioco, con tanti cambi nel corso della sfida per dare spazio all'intero gruppo. Il risultato passa inevitabilmente in secondo piano, ma arrivano indicazioni interessanti da una sgambata che rappresenta il primo vero banco di prova del ritiro. Il lavoro della SS Taranto proseguirà nei prossimi giorni con l'obiettivo di assimilare sempre meglio i principi di gioco e mettere minuti nelle gambe in vista dei prossimi appuntamenti della preparazione estiva.
2: Scatta oggi alle ore 17 la campagna abbonamenti Fede Tarantina. Si potranno acquistare dunque gli abbonamenti presso i punti vendita Viva Ticket, tante le agevolazioni per tutte le categorie. Guardiamo il servizio.
3: Parte oggi, lunedì 3 agosto, alle ore 17, la campagna abbonamenti del Taranto per la nuova stagione. I tifosi rossoblu potranno sottoscrivere la propria tessera sia online che nei punti vendita del circuito Viva Ticket. La società ha previsto diverse agevolazioni. Potranno usufruire dell'abbonamento ridotto le donne, gli under 16, gli over 65, gli invalidi con una percentuale di invalidità superiore al 50% e i nuclei familiari composti da almeno 3 persone risultanti dallo stato di famiglia. Inoltre, i bambini da 0 a 6 anni entreranno gratuitamente allo stadio, purché siano accompagnati da un adulto, restino in braccio all'accompagnatore e non occupino un posto a sedere. Per quanto riguarda le modalità di acquisto, gli abbonamenti interi e i ridotti riservati a donne under 16 e over 65 potranno essere acquistati direttamente online oppure nei punti vendita autorizzati dal circuito Viva Ticket. Una procedura diversa è prevista invece per gli invalidi e per i nuclei familiari. In questi casi sarà necessario inviare una richiesta all'indirizzo email dedicato della società, allegando la documentazione richiesta. Dopo la verifica e l'approvazione da parte del Taranto, sarà possibile completare l'acquisto presso un punto vendita Viva Ticket. Infine, la società ricorda che tutte le tessere di abbonamento saranno consegnate in un secondo momento esclusivamente agli intestatari, previa esibizione di un documento di identità valido, così da garantire la corretta assegnazione delle agevolazioni previste.
2: Il Martina cambia sede ma non la preparazione. La squadra di Giuseppe Laterza si trasferisce in Basilicata a Villa d'Agri per proseguire il proprio percorso e tra i convocati risulta tra l'altro un ex calciatore del Taranto che ritrova proprio il tecnico di Valle d'Itria. Guardiamo il servizio.
3: Il Martina ha chiuso la prima parte della preparazione precampionato e da ieri si è spostata in Basilicata per entrare nel vivo del lavoro in vista della nuova stagione. Dopo i giorni trascorsi tra Alberobello e Martina Franca, la squadra biancazzurra resterà a Villa d'Agri in provincia di Potenza fino al 13 agosto. Nel ritiro lucano lo staff tecnico guidato da Giuseppe Laterza continuerà a lavorare sulla condizione atletica e sugli aspetti tattici, con l'obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni ai primi impegni ufficiali. Un banco di prova importante sarà rappresentato dalle tre amichevoli in programma allo stadio San Chirico. Si comincia sabato 8 agosto contro il Lico Stolve, formazione di eccellenza lucana. Poi sarà la volta del Moliterno, martedì 11 agosto, e del Viggiano, giovedì 13 agosto, entrambe protagoniste nel campionato di promozione Basilicata. Test utili per verificare la crescita del gruppo e mettere minuti nelle gambe. Tra le novità più attese c'è anche Aboubakar Diaby, il centrocampista ivoriano ex Taranto e un nuovo calciatore del Martina, e raggiungerà i compagni nel ritiro. Per lui anche un ritorno al fianco di Giuseppe Laterza, l'allenatore con cui conquistò la promozione in Serie C nella stagione 2020-2021. Con la maglia rossoblu, Diaby ha totalizzato 44 presenze tra campionato e Coppa Italia, realizzando anche un gol. Ora una nuova sfida in biancazzurro, con la voglia di ritrovare continuità e mettere la propria esperienza al servizio del Martina, che continua a costruire una squadra ambiziosa in vista del prossimo campionato.
2: La New Taranto mette a segno un altro colpo, una nuova riconferma, l'arrivo di João Henrique Zazzuca, laterale brasiliano protagonista nella scorsa stagione con 10 reti, e dunque sta nascendo una New Taranto ambiziosa.
3: La New Taranto riparte da una conferma importante. João Henrique Zazzuca vestirà ancora la maglia rosso-blu nella prossima stagione. Il laterale brasiliano classe 2001 prosegue così la sua avventura nel club ionico dopo un campionato chiuso con 10 reti, confermandosi tra gli elementi più preziosi della rosa. Cresciuto nel settore giovanile del Corinthians e con esperienza in Serie A con il CDM Futsal e per 7 stagioni all'Aosta, Zazzuca ha messo a disposizione della squadra qualità tecniche, duttilità e grande affidabilità, caratteristiche che hanno convinto la società a puntare ancora su di lui. Nelle sue prime dichiarazioni dopo la riconferma, il laterale brasiliano ha spiegato di aver scelto di restare per la fiducia ricevuta dal presidente e dalla società, definendo Taranto il luogo ideale per continuare il proprio percorso di crescita. Un messaggio chiaro anche sugli obiettivi: lavoro, umiltà e unità saranno le basi per provare a conquistare risultati importanti nella nuova stagione.
2: E siamo giunti dunque alla fine del nostro TG Sportivo. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi. Continuate a seguire tutta la nostra programmazione qui su Studio 100, nella casa dei Tarantini.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Il nostro conto alla rovescia oggi segna 18 giorni. Guardo là perché lì il tabellone. Pippo, Marco Leoni, Pierfilippo, Filippo, decidiamo.
2: Chiami Pippo.
1: Pippo.
2: È più amicale.
1: Benvenuto. Pippo Marco Leoni, coordinatore del tavolo sport per l'amministrazione comunale. È una sorta di delega senza portafogli, tanto per capirci.
2: Assolutamente
1: che
2: sì.
1: Poi, tanto portafogli è una metafora ministeriale. Cioè non c'è struttura, non c'è un'organizzazione, non è un vero e proprio assessorato allo sport, ma è un tavolo di lavoro. Ecco, prima di calarci nell'ambito giochi, ricordiamo cos'è e cosa state producendo.
2: Allora, il tavolo, grazie innanzitutto Angelo per la domanda perché è importante, questo è, va spiegato meglio ai cittadini. Questa è stata un'intuizione da parte dell'amministrazione, ma del sindaco soprattutto, per cercare di trattare degli argomenti di cui lui ha trattenuto la delega, come nel caso dello sport, per trattare degli argomenti con una visione un po' più ampia, quindi con un tavolo su cui sono seduti 12 persone, 12 elementi, con tante caratteristiche diverse e tante
1: esperienze. Ai lavori esterni all'amministrazione e al consiglio, giusto?
2: Assolutamente esterni all'amministrazione comunale, al consiglio comunale, ma sono dei tecnici nell'ambito sportivo. In questo caso.
1: Però con un indirizzo ovviamente che dovrebbe portare alla costruzione.
2: Alla costruzione noi siamo una sorta di organo di consultazione da parte del detentore della delega, che è il sindaco ovviamente, rispetto a quello che è lo sport e una visione di sport in questa città. Io sono il coordinatore di questo tavolo e cerco di essere il trade union tra l'assessore reale, che è il nostro sindaco, e il tavolo stesso.
1: Quindi è un assessorato formalmente non tale. Però è chiaro che produrrete anche voi un documento finale di indirizzo, come ha già fatto il tavolo della cultura.
2: Assolutamente sì, noi vogliamo sicuramente siamo indirizzati in tal senso, stiamo preparando gli stati generali dello sport di questo comune, ma abbiamo atteso di arrivare verso la fine di quest'anno, perché quest'anno con i giochi in mezzo sarebbe stato non corretto, non giusto, perché l'attenzione sarebbe stata spostata.
1: Ora, il mio parere personale è noto, ne abbiamo parlato varie volte anche in trasmissione. Io credo che prima o poi bisognerà arrivare a degli assessorati, a delle deleghe specifiche, magari quello

0: Il vostro lavoro potrà fungere da linea di indirizzo e di è un fatto più amministrativo e politico. Al momento il sindaco ha optato per queste opzioni, per turismo, cultura
1: e sport.
0: Sport. Per esempio nei prossimi giorni avremo il ospite, penso settimana prossima, il coordinatore del tavolo turismo che è Sandro Esposito, giochi del Mediterraneo. Allora, Marco Leoni, come ci stiamo avvicinando secondo te? Un giudizio generale su come stiamo per approcciare a questo grande evento.
1: Io credo che ci stiamo avvicinando con il piglio giusto e l'approccio giusto. Chiaramente, come in tutte le cose, questo lo vedrai sempre dopo, quando faremo una valutazione di come sono andate le cose. Chiaramente adesso in questo momento siamo tutti presi da tante cose, da tanti avvenimenti, da tanti piccoli e grandi problemi che chiaramente si avvicinano quando si avvicina un evento così grande come quello dei Giochi del Mediterraneo. Io credo che Taranto fosse una comunità che aveva necessità di avere qualcosa in cambio e questo grande evento che ci è stato dato ce lo meritavamo, doveva arrivare in questa città, doveva arrivare per i cittadini, per i tarantini e grazie a Dio è arrivato e ci darà sicuramente io sono certo ci darà il giusto sprint per ripartire anche dall'ambito sportivo.
0: Ecco Pippo, mentre parliamo ringraziamo Martino Vinci per le immagini, poi fra poco raggiungeremo il tabellone. Intanto alle spalle del nostro operatore continuano a transitare turisti che ci fa pensare che comunque al di là dei giochi c'è un embrione di turismo che comincia a prendere corpo da qualche anno e che fra 18 giorni noi registreremo la presenza di rappresentanti di 26 paesi, più tanta gente che sappiamo che da Puglia, Basilicata, Calabria ha già acquistato i biglietti, sta prenotando, sì. I nostri impianti sono anche da visitare, non solo da vivere. Insomma, è una città che sta cercando di darsi un'altra veste e di presentare un'altra vetrina. È una scommessa che dovremo vincere tutti insieme. Poi c'è l'altra scommessa, che stiamo parlando qui tutti i giorni, la gestione di questo patrimonio pubblico. Hai una tua visione, hai qualche ansia da questo punto di vista, hai qualche certezza nel
1: allora,
0: tuo osservatorio?
1: Devo dirti Angelo, ansie no, anche per una mia predisposizione caratteriale, che sono un ottimista in senso generale, no, ansie no, certamente attenzione a quello che accadrà sul dopo. È un patrimonio, come giustamente dicevi, importante, che ci viene lasciato e va gestito. Ma il patrimonio non è soltanto un patrimonio di tipo immobiliare, fatemi passare il termine, che sono le strutture, no?
0: Sono tutte comunali dal 4 settembre.
1: Assolutamente,
0: cioè,
1: sì.
0: Anche come gestione, poi bisogna vedere a chi affidare o meno.
1: Assolutamente sì. Ma non è soltanto un patrimonio immobiliare, Angelo. Io credo che noi dobbiamo gestire il patrimonio culturale che ci lascerà un evento così grande che sta ospitando la nostra città, dal punto di vista proprio dello sport, ne parlavamo prima, ma anche del turismo, perché lo sport è anche turismo e quindi noi dobbiamo incominciare ad avvicinarci e ad abituarci a gestire il turista che viene qui per vedere le nostre meraviglie, ma viene anche per far sport.
0: Allora, io direi che cominciamo magari ad avvicinarci verso il tabellone. 18 giorni, 10 ore, 22 minuti e 40 secondi. Ripetevamo l'altro giorno con altri ospiti, non mette più ansia, anzi non vediamo l'ora che passino questi giorni, perché anche come professionisti è una grande opportunità di crescita, di condivisione, di incrocio, di esperienze e culture. Allora, tanto c'è una signora che sta leggendo il tabellone, è proprio lì che Martino, fra poco arriveremo, aspetta Martino, magari facciamo transitare la signora, eccoci qua, così raggiungiamo il nostro tabellone.
1: Sì.
0: Eccoci qua, allora noi passeggiamo, Pippo, il tavolo dello sport sta producendo, abbiamo detto, linee di indirizzo che poi consegnerà pubblicamente al comune. Intanto la città è piena di eventi, io vedo anche te che ogni tanto vai per conto del sindaco portando il saluto. Ecco. Questa esperienza, da un punto di vista tuo, personale, tu sei un imprenditore come tanti imprenditori che ama lo sport.
1: Assolutamente.
0: Che ama lo sport, tecnicamente sta approcciando anche a questo mondo, ma dal punto di vista sportivo tu, che giochi ti aspetta e che discipline vorrei vedere? Che biglietti hai già acquistato? Dove ti starei accreditando? Dove vuoi andare?
1: Beh, io Angelo ti dico che da appassionato di sport mi piacerà vedermeli un po' tutti. Sì, anche se avrò capiterò in un periodo personale della mia vita molto molto bello, perché io il 29 agosto mi sposerò, quindi quindi diciamo che in mezzo a questo bel evento c'è anche un
0: tempo
1: grande...
0: di sposarti.
1: Troverò anche il tempo di sposarmi, e quindi però cercherò di vedermeli tutti, perché innanzitutto voglio vedere proprio in opera le strutture, in azione, e quindi vorrei cercare di vederli un po' tutti. Sicuramente farò una gara per ogni singola struttura. Sarò sia dall'inaugurazione sia alla cerimonia di chiusura.
0: Tranne il 29 agosto, dai.
1: Escluso il 29 agosto, che ho altro da fare.
0: Magari però... possiamo dire al ticketing del sito: allora, il 29 agosto comprate i biglietti per il matrimonio.
1: Esatto, ne mettiamo un altro evento insieme, collaterale. Però a parte questo, sì, no, cercherò di essere presente in la maggior parte delle manifestazioni sportive, degli eventi sportivi, perché sono anche molto curioso di vedere proprio le strutture piene di gente. E tutto questo chiaramente ti lascerà qualcosa di bello impresso nella memoria.
0: Dovremmo essere bravi a immaginarci ciò che saremo in grado di fare poi.
1: Sì. Comunque, come tavolo, scusa, ritornare da dove sei partito con la domanda, dal tavolo. Sì, io sto partecipando a tante inaugurazioni, perché invitano me, delle volte delegato dal sindaco. Però ti dico, sto veramente vedendo tanto, tanto fermento e tanto interesse. Lo sport deve essere un volano di tante cose, di cultura, di turismo e di felicità, perché poi lo sport è felicità.
0: Altrimenti non
1: assolutamente. Senso. Noi come tavolo, però, su questa cosa ci tengo a sottolinearla. Stiamo cercando di porre un accento in più sugli sport acquatici, gli sport marini. Questa è la prima cosa che ci siamo detti quando ci siamo uniti al primo incontro che abbiamo fatto con il tavolo dello sport. Siamo tutti d'accordo sul fatto che i nostri ragazzi devono incominciare a valutare non per forza soltanto il calcio piuttosto che il volley per le femminucce, ma devono incominciare a valutare tutti gli sport.
0: Abbiamo
1: che ci
0: due
1: sono.
0: Campi di gara naturali.
1: Soprattutto quelli marini e quelli acquatici. E non posso in questo momento spoilerarti nulla, però ti dico che stiamo lavorando su un bel progetto proprio legato al mare, a uno sport di mare.
0: Bene. Allora, infatti la mia camicia è già bella marina, perché sa, scirocco, sole, noi qua con Martino Vinci e prima con Talamo, la nostra piccola bronzatura mattutina la stiamo costruendo. Molta gente pensa che andiamo al mare ogni giorno, no, noi siamo qua tutte le mattine. Tu sei testimone del fatto che se rimaniamo qua ci abbronziamo.
1: Assolutamente.
0: Bene, quindi questa camicia estiva me la perdonerete, ma cominciamo anche noi a entrare nel ritmo.
1: Beh, certo, è giusto.
0: Allora, grazie Pippo.
1: Grazie a te, Angelo.
0: 18 giorni, 18. 10 ore, 18 minuti e 15 secondi. Conto a rovescio continua. Questa è la settimana che stiamo cercando di dedicare alla spiegazione della struttura del comitato dei giochi. Abbiamo già avuto ospiti, tre esponenti validissimi e importanti della macchina organizzativa. Nei prossimi giorni ne avremo altri, fino ai vertici, fino agli apicali. Ci avvicineremo insieme al 21 agosto. Ciao, dopo il TG Sport di Studio 100, quindi tutti i pomeriggi tra le 14.35 e le 14.45 tocca a noi con il conto alla rovescia. A domani.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera.

0: credevi che fosse carica.
1: Silvi!
0: Oh, mandalo a fare qualcosa di utile, a rotolare una valanga, per esempio.
2: Va a giocare, mon chéri.
0: Quando ti metti a mangiare in questo modo c'è qualcosa che non va. Silvi, ho deciso di divorziare.
1: Come? Da Charles?
0: È l'unico marito che abbia. Ho cercato di far funzionare il nostro matrimonio, ma...
1: Ma cosa?
0: Oh, non so spiegartelo, io so solo che non me la sento più di continuare con questa vita.
1: Mi fa una rabbia che le disgrazie non ti facciano mai ingrassare? Però non capisco. Perché vuoi il divorzio?
0: Perché io non lo amo più e lui non ama più me.
1: Allora non c'hai bisogno del divorzio. Con un marito ricco e gli ultimi modelli di quest'anno non ti sarà difficile trovarti qualche amico.
0: Io sono venuta a Parigi per sfuggire al conformismo americano, ma non per tuffarmi nella viziosa vita francese. Io detesto la sola idea del divorzio, Silvi. Ma se almeno Charles fosse stato onesto con me, io alla gente non chiedo altro che la verità. Ma per lui la vita è solo una catena di segreti e di bugie. Mi sta nascondendo qualcosa, Silvi. Qualcosa di terribile. E io ho una gran paura.
3: Questo è roba sua?
0: No, è sua. Che faceva? Rapinava una banca?
3: No, tirava palle di neve al barone Rothschild.
1: Oh, grazie.
3: Noi ci conosciamo?
0: Che cos'è che glielo fa credere?
3: Non so, me lo stava chiedendo.
0: Vede, io conosco già tante di quelle persone che finché non ne muore qualcuno non posso far conoscenza con nessun'altra.
3: Beh, se qualcuno...

0: Quando dovesse entrare in agonia mi avverta.
1: Pappa Mouche.
0: Cosa ha detto?
1: Lei si arrende con molta facilità, vero? Ah, bien, Jean-Louis, facciamo due passi. Non ho mai visto un Rothschild in vita mia.
0: Bel colpo. Per poco non mi mancava. Grazie.
1: Lei mi nasconde il panorama.
0: Scusi, quale parte del panorama preferisce?
1: Quella che mi nasconde lei.
0: Ho capito.
1: Sono le ultime ore di vacanza, devo tornare a Parigi questo pomeriggio. Come si chiama?
0: Peter Joshua.
1: Io mi chiamo Regina Lampert.
0: Esiste un signor Lampert?
1: Sì.
0: Congratulazioni.
1: Non c'è di che, sto per divorziare.
0: La prego, se è per me non lo faccio.
1: No, no, no, è che non lo amo più.
0: Beh, almeno lei è onesta.
1: Esiste una signora Joshua?
0: Sì, ma siamo divorziati.
1: Oh, non era una proposta, era solo una curiosità.
0: Suo marito è qui con lei?
1: No, Charles non sta mai con me. Come si fa a chiamare dalla gente, Pete?
0: Signor Joshua, lieto della sua conoscenza.
1: Ora si è arrabbiato.
0: No, non sono arrabbiato, ma devo preparare le valigie. Anch'io torno a Parigi.
1: Non è Shakespeare che ha detto quando due sconosciuti si incontrano in terra lontana, presto si incontreranno di nuovo?
0: Shakespeare non se l'è mai sognato.
1: E lei come lo sa?
0: È terribile, lo ha inventato lei.
1: Ma forse hai ragione, proverà a telefonarmi.
0: E sull'elenco?
1: Beh, c'è Charles.
0: C'è un solo Charles Lampert?
1: Signore, spero di sì.

0: Arrivederci, Silvia, grazie.
1: Quando avrai avuto il divorzio, tornerai in America?
0: Perché? Non vuoi che resti qui?
1: Sì, certo, ma se torni a casa e mi scrivi una lettera...
0: Tu prendi i francobolli. Te ne comprerò qualcuno qui, ok?
1: Ok.
0: Arrivederci.

0: Madame Regina Lampert?
1: Sì.
0: Sono l'ispettore Edouard Grandpierre della polizia giudiziaria. Le dispiacerebbe venire con me? Prego.

0: Ne è proprio sicura? Lei lo amava?
1: Sento un gran freddo.

0: Il cadavere di suo marito è stato trovato vicino ai binari della linea ferroviaria Parigi-Bordeaux. Aveva indosso soltanto il pigiama. Lei sa per quale motivo lui volesse lasciare la Francia?
1: Lasciare la... No.
0: Suo marito era in possesso di un biglietto per imbarcarsi sulla Maranguape che salpava per il Venezuela stamattina alle 7.
1: Non so proprio cosa dire.
0: Era americano suo marito?
1: Svizzero.
0: Ah, svizzero. E la professione?
1: Non ne aveva.
0: Era un uomo molto ricco?
1: Suppongo di sì, non lo so.
0: Quanto era ricco, secondo lei?
1: Non lo so.
0: Dove teneva il suo denaro?
1: Non lo so.
0: A parte lei, quali sono i suoi parenti più prossimi?
1: Non lo so.
0: È assurdo, madame. Completamente assurdo.
1: Lo so. Mi dispiace.
0: Lasciamo stare.
1: Oh, no, per favore.

0: Les Effets Lambert.
1: D'accordo.
0: Mercoledì suo marito ha venduto a un'agenzia tutto quello che si trovava dentro il suo appartamento. Ogni cosa. L'agenzia gli ha pagato 1.250.000 nuovi franchi, pari a 250.000 dollari. La polizia di Bordeaux ha perquisito lo scompartimento letto che occupava suo marito. Lo hanno perquisito accuratamente. Ma non hanno trovato i 250.000 dollari. Queste poche cose rappresentano tutto quello che è stato trovato nello scompartimento. Non c'era altro bagaglio. Suo marito doveva avere una gran fretta. Un portafoglio contenente 4.000 franchi. Un'agenda. L'ultima annotazione è stata fatta ieri, giovedì. 5 del pomeriggio, Jardin des Champs-Élysées. Perché proprio lì?
2: Non lo so. Forse doveva incontrare qualcuno.
0: Questo è ovvio. Il biglietto della nave per il Sud America. Una lettera affrancata ma aperta indirizzata a lei.
2: Posso vederle, prego? Mia cara regina, spero che tu ti stia godendo le vacanze. Ma Geve è meravigliosa in questa stagione. Le mie giornate passano lentamente e spero di rivederti presto. Tuo per sempre, Charles. Ho scritto. Ieri ha telefonato il dentista, ha disdetto il tuo appuntamento. Non dice molto.
0: Ci siamo permessi di telefonare al suo dentista. Pensavamo che avremmo scoperto qualcosa.
2: Scoperto niente?
0: Sì. L'appuntamento era stato disdetto. Una chiave del suo appartamento. Un pettine. Una penna stilografica. Uno spazzolino da denti, un tubetto di dentifricio. Questo è tutto. Se vuol firmare la ricevuta, può portar via tutto con sé.
2: È finito, posso andarmene?
0: Un'ultima domanda. È questo il passaporto di suo marito?
2: Sì.
0: E questo?
2: Io non capisco.
0: E questo? E questo?

0: Ho telefonato ma non rispondeva nessuno.
1: Salve.
0: Salve. Volevo farle le mie condoglianze e chiederle se posso esserle utile.
1: Ma come lo ha saputo?
0: È sui giornali della sera. Mi dispiace molto.
1: Grazie.
0: Ho provato a suonare ma il campanello non ha suonato.
1: Eh già, non c'è corrente.
0: Beh, ma dove è andata tutta la roba?
1: Charles ha venduto tutto. Mi è rimasto soltanto questo. Mi piace questa stanza. Charles non l'ha mai guardata, vedeva solo quel che c'è dentro. Invece a me piace anche così.
0: Cosa conta di fare?
1: Proverò a riavere il mio posto all'UNESCO, immagino.
0: Che lavoro?
1: Sono traduttrice simultanea, come Silvi. Lei traduce dall'inglese in francese, io dal francese all'inglese. Facevo questo lavoro prima di sposare Charles. La polizia penserà che l'abbia ucciso io.
0: Divorzio all'italiana, insomma.
1: Qualcosa del genere. Deve essere orribile finire in quel modo. Buttato dal treno come un qualunque sacco della posta.
0: Venga, lei non può restare qui.
1: Ma non so dove andare.
0: Le troverò un albergo.
1: Non troppo caro, Ora non sono più una ricca oziosa, sa?
0: Un albergo pulito e modesto, vicino all'UNESCO, per poter prendere un taxi quando piove. Ok?
1: Okay.

0: Non è mica venuta tanta gente, ti pare?
1: Ma Sean non aveva nemmeno un amico?
0: Non chiederlo a me, io sono solo la vedova. Se Charles fosse morto nel suo letto, non ci sarebbe venuto nemmeno quello lì.
1: Almeno lui sa come ci si comporta a un funerale. Ma tu non hai idea di chi possa essere stato?
0: Fino a 2 giorni fa l'unica cosa che sapevo sul conto di Charles era il suo nome. Ora sembra che non sapessi nemmeno quello.

0: E ma quello doveva conoscerlo molto bene. Come fai a dirlo? È persino allergico a lui. Salute. Lo conoscevi?
1: Mai visto in vita mia.

Arrivederci, Charles. Lei è la signora Lambert? È lei la signora Lambert? Charlie non doveva fare una cosa simile. No, signore.

0: sotto a chi tocca.
1: Mi perdoni, madame.
0: Grazie.
1: Pardon, madame. Pardon.
2: Da parte di chi?
0: Dall'ambasciata americana. Gentilissima signora Lambert, la prego di passare dal mio ufficio domani alle 12:30. Devo parlare con lei a proposito della morte di suo marito. Segui H. Bartolomeo.
3: Ieri, con un bluff, ho levato al vecchio l'ultimo piatto e avevo solo una coppia.
4: E perché te la prendi tanto?
3: Se sono capace di fregarla così, pensa a cosa possono fargli i russi.
0: Si può? Si può?
5: Che cosa dice Miss Tompkins?
0: Miss Tompkins non c'è.
5: Oh, mi scusi, la mia segretaria deve essere andata a pranzo. Lei sarebbe?
0: La signora Lambert, la moglie di Charles Lambert.
5: Ah, sì, la prego, si accomodi, signora Lambert. Mi scusi un attimo, signora. Questa maledetta macchia. Non sono riuscito a mandarla via nemmeno con il lavaggio a secco. Una volta avevo un'ottima lavanderia in Rue Ponthieu, ma il ministero ci ha ordinato di usare l'impianto che ha costruito nell'ambasciata per arrestare il deflusso dell'oro.
0: Signor Bartolomeo, è sicuro di sapere chi sono io?
5: Sì, la vedova di Charles Lambert. Le mie condoglianze. Quando mando a lavare qualcosa mi restituiscono soltanto le macchie. Voilà, come dicono loro. Non vuole sedersi, signore. Dunque, devo avere qui... Sì, fegatelli, pollo e fegatelli.
0: No, grazie.
5: Senta, signora, lei lo sa che cos'è la CIA?
0: Non è la sigla di una linea aerea?
5: È la Central Intelligence Agency, CIA.
0: Vuol dire spie e cose del genere?
5: Noi li chiamiamo agenti.
0: Noi? Vuol dire che lei...
5: Qualcuno deve pur farlo, questo lavoro.
0: Ma io non credevo che le persone come lei potessero ammettere che...
5: Oh, io non sono un agente. Io sono un impiegato. Lavoro a tavolino. E cerco di far funzionare un'organizzazione a corto di uomini e a corto di fondi. Il congresso sembra convinto che tutto quello che...

0: Serve una spia.
1: A un agente.
0: Sì. Che insomma gli basti un codice cifrato e una pillola di cianuro per funzionare bene.
1: Che c'entro io con tutto questo, signor Bartolomeo?
0: Suo marito era ricercato dal governo degli Stati Uniti.
1: Posso avere un sandwich, per favore?
0: Pollo o fegatelli?
1: Pollo.
0: Per essere precisi, signora, suo marito era ricercato da questa agenzia.
1: Era per questo?
0: Sì. Solo che noi lo conoscevamo con il suo vero nome. Bass. Charles Bass. Dunque, signora Bass, vorrei che lei guardasse attentamente questa fotografia per dirci se riconosce... Ah, a proposito, ha visto questa qui? Mia moglie e i miei marmocchi.
1: Molto piacere.
0: Grazie. Dunque, signora Bass...
1: La prego, non mi chiami così. Il nome sulla licenza di matrimonio era Lambert.
0: Ah, mi scusi tanto. Signora Lambert, vuole guardare questa fotografia e dirmi se riconosce qualcuno di questi uomini? Ah, un momento, la guardi bene, prego.
1: Ma questo è Charles?
0: Sì.
1: È molto giovane, quando è stata fatta?
0: 1944. E quegli altri?
1: Quest'uomo è venuto al funerale ieri. Quello alto, vestito di velluto.
0: Il nome di Tex Bartholomew non le dice niente?
1: No.
0: Vuole un po' di vino?
1: No, grazie.
0: Avanti un altro.
1: C'era anche lui. Un po' più pelato, ma era proprio lui.
0: Lei lo conosce, signora Lambert, Leopold V. Gideon?
1: No.
0: Ora guardi l'ultimo.
1: Questa è una faccia che non si dimentica. Ieri c'era anche lui.
0: Herman Scobie. Non l'aveva mai visto prima di ieri?
1: No, grazie al cielo.
0: Signora Lambert, temo proprio che lei stia correndo un grosso rischio.
1: Perché dovrei correre un grosso rischio?
0: Perché lei è la moglie di Charles Bass. Ora che lui è morto, lei è l'unica traccia.
1: Signor Bartolomeo, se sta cercando di spaventarmi, le assicuro che ci è riuscito in pieno.
0: La prego di fare quello che le chiediamo, è la sua unica speranza.
1: Volentieri, ma io non so quello che volete. Non me l'ha detto mica.
0: Oh, non gliel'ho detto. Si tratta del denaro, signora Lambert, il denaro. I $250,000 che Charles Bass ha riscosso dall'agenzia. Questi tre uomini vogliono quel denaro a tutti i costi.
1: Ma è di Charles quel denaro, non è mica il loro.
0: Oh, signora, mi piacerebbe vedere come farebbe a convincere quei tre. È una parola.
1: Insomma, di chi è? È suo o di loro?
0: È nostro. Oh. Charles Bass aveva rubato $250,000 al governo degli Stati Uniti. Ed ora noi li rivolgiamo.
1: Ma io non ce li ho.
0: Ma è impossibile, signora Lambert. Lei è l'unica persona che può averli.
1: Signor Bartolomeo, se avessi un quarto di milione di dollari, sarei la prima io a saperlo.
0: Tuttavia, signora Lambert, lei deve averli.
1: Vuol dire che devono essere in giro da qualche parte, tutti in contanti?
0: No, un assegno circolare, o la chiave di una cassetta di sicurezza, uno scontrino bagagli. Lei cerchi, signora Lambert, sono certo che li troverà. Li cerchi. E le consiglio di cercarli più in fretta che può. Forse non le è rimasto molto tempo. Quegli uomini sono sicuri che lei abbia il denaro, come ne siamo sicuri noi. Se vuole salvarsi, deve consegnarci quel denaro. È chiaro? Ecco, lei può chiamarmi a questo numero, di giorno o di notte. È una linea diretta che collega il mio ufficio e il mio appartamento. E non dica a nessuno che oggi è venuta qui da me. Potrebbe essere fatale per loro e per lei. Come le ho già detto, temo che lei stia correndo un grave pericolo. Mi dispiace molto doverle dire questo, ma... si ricordi di quel che è successo a suo marito.
2: Salve.
1: Salve, Peter.
2: Al telefono mi aveva detto che ci saremmo incontrati a quell'angolo.
1: Ah, mi scusi, ho sentito i bambini che ridevano. Lei lo capisce il francese?
2: Nemmeno una parola. Ma lei è una traduttrice simultanea.
1: Quell'uomo e quella donna sono sposati.
2: Ah, questo si vede. Si stanno dando botte da orbi. Chi è quello col cappello?
1: Quello è il poliziotto. Vuole arrestare Judy perché ha ucciso Ponch.
2: Che cosa dice lei?
1: Che è innocente. Che non è stata lei.
2: È stata proprio lei.
1: No, io non ci credo.
2: E quello lì chi era?
1: È Poncho, naturalmente.
2: Ponce, ma io credevo che fosse morto.
1: Faceva solo finta, per darle una lezione. Lui invece è morto, Peter, l'ho visto, lui non faceva finta. Qualcuno l'ha buttato giù dal treno. Charles era coinvolto in qualcosa di terribile. Peter, che cosa devo fare?
2: Permettermi di aiutarla. Non credo si tratti di una faccenda che una ragazza può risolvere da sola. Che ne dice di nominarmi incaricato per il sollevamento del suo morale?
1: Assunto da stasera.
3: Bonsoir, messieurs, dames, good evening, ladies and gentlemen, buonasera, signori e signori. Ce soir, comme tous les autres soirs d'ailleurs, vous savez très bien qu'ici au Black Sheep Club, l'attraction, c'est vous!
4: Alors, approchez-vous, messieurs, dames. Venez ici, venite qui, signore e signori.
2: Che succede?
1: Evidentemente lo spettacolo dobbiamo darlo noi. Andiamo.
2: Cosa, io e lei?
1: Tutti quanti.
3: Avanti, avanti, signore e signori. Écoutez-moi bien, messieurs, dames, les règles du jeu sont très simples. Écoutez-moi. Alors, il y a deux équipes. There are two teams. Et pour chaque équipe, il y a une orange. For every team, there is one orange. Una arancia. Un apozine. Vous mettez l'orange sur le bateau comme ça, vous pouvez vous rendre like so. Vous passez cette orange à la personne derrière vous, you pass the orange to the person behind you, mais sans servir les mains. Without the use of your hands. Are you ready? Uno, due, tre!

0: signora Lampert.
1: Chi è lei?
0: Charles non gliel'ha detto, signora Lampert?
1: Detto cosa?
0: Non appartiene a lei, lei lo sa, non è vero?
1: Ma io non so niente.
0: Signora Lampert, una bella mattina lei potrebbe svegliarsi morta.
1: Mi lasci in pace.
0: Morta, signora Lampert, come un giornale vecchio, come Charles, signora Lampert.
1: Lo smetta!
2: Che succede?
1: Mi ha pestato un piede.
0: Mi perdoni.
1: Mi aspetti qui, torno subito.
0: Non l'ho fatto apposta, gliela assicuro.

0: Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Signor Bartolomeo, ho visto uno di quegli uomini. Ma, signor Bartolomeo, mi sente? Oh. Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Io volevo...
1: Salve.
0: Che cosa vuole?
1: Non sta mica scherzando.
0: No, affatto.
1: Andiamo, signora Lambert. Lei sa di che si tratta e farà come dico io, perché non ho tempo da perdere. No, signore.
0: No, smetta,
1: non
0: per favore!
1: Non faccia troppo baccano, no. Signora Lambert. Potrei anche farle qualcosa di peggio, sa? È roba mia, signora Lambert. E lei me la deve restituire. O la sua vita non varrà più nemmeno la carta dove è stampata. Capisce quello che dico?
0: Basta, la prego, basta!
1: Ora vada a casa e ci pensi sopra con molta attenzione,
0: capito?
1: Lei è pazzo,
0: completamente pazzo!
2: Che le prende? Che ci fa qua dentro?
0: Temo di aver avuto un bel collasso nervoso.
2: Un momento, ho aspettato abbastanza. Che le è successo laggiù?
0: Non so se faccio bene a dirglielo o no.
2: Che cosa significa?
0: Lui ha detto che se raccontavo qualcosa a qualcuno sarebbe stato fatale a loro e a me.
2: Chi lo ha detto?
0: È questo che non le posso dire.
2: Senta, basta con queste sciocchezze.
0: La smetta di sgridarmi, oggi tutti mi sgridano.
2: Non la sto sgridando.
0: Sì, invece, e ha detto che dico delle sciocchezze. Essere assassinata a sangue freddo non è una sciocchezza. Perché non ci prova qualche volta? Mi accompagni fino alla porta?
2: Certo che l'accompagno.
0: Qui dentro è facile fare amicizia.
2: Oggi mi ha detto che suo marito era coinvolto in una brutta faccenda.
0: Come fa a radersi lì dentro?
2: Che cos'era?
0: Che cos'era cosa?
2: La faccenda in cui era coinvolto.
0: Lo so che forse è pretendere troppo dalla sua fantasia, ma non potrebbe far finta almeno per una volta che io sia una donna.
2: Senta, lei... lo sa che potrebbero già arrestarmi per aver portato una minorenne in ascensore? Ecco, è arrivata.
0: Dove?
2: Nella strada dove abita.
0: Perché non facciamo altri due passi?
2: Perché invece non usciamo di qui, su, piccola, fuori.
0: Non vuole entrare per un momento?
2: No, non voglio.
0: Non mordo mica, sa? A meno che non sia necessario.
2: Le farebbe piacere una sculacciata?
0: E a lei piacerebbe un pugno sul naso? La smetta di trattarmi come una ragazzina.
2: E lei la smetta di comportarci, sì. Se vuole dirmi che cosa le succede, bene. Se no io sono stanco e voglio andare a casa a dormire. Oh.
0: Lo sa qual è il suo difetto?
2: No, quale?

0: sono i soldi?
1: Non lo so.
0: Io li voglio. Dammeli. Sono miei.

0: Peter. Peter. Peter, dove sei? Mi senti? Peter, sei ferito.
1: Soprattutto nell'orgoglio. E tu come stai?
0: Spaventata.
1: Non è niente. Dove sarà andato?
0: Sarà scappato dalla finestra.
1: Beh, chiudi la porta e non aprirà nessuno all'infuori di me. E chiudi anche la finestra quando sono fuori.
0: Fate il suono.
1: Mi hai proprio tolta la parola di bocca.

0: guardato dentro la finestra e poi è sparito.
1: Pamela, ti prego.

0: È stata una mossa idiota, Herman.
1: Poi andiamo. Se tu ci avessi detto che volevi andare a trovarla, potevamo fare qualcosa per aiutarti. Invece hai voluto fare tutto da solo. Ma dico, che ti aspettavi che facesse lui? Che ti venisse incontro e ti stringesse quella specie di mano artificiale?
0: Una mossa stupida, Herman, proprio stupida.
2: Già, è stata una mossa stupida, Herman. Ma si può sapere che ti prende?
3: Ne vuoi ancora un po'?
4: Lascia perdere, Herman. Hai trovato il denaro?
2: Come facevo coi tre fratelli Marx che mi stavano alle costole. Credevo che fossimo d'accordo. La ragazza si fida di me. Se i soldi ce li ha lei, io lo scoprirò. Ma voi dovete lasciarmi lavorare.

0: Stateci sopra, ma fate alla svelta. Lei mi sta aspettando.
1: Io non vedo perché non possiamo aspettare altre 24 ore.
2: Perché no? Abbiamo aspettato tanti anni.
3: Allora lo pagherete con la vostra parte, non con la mia. Non con la mia.
0: Chi ha preso la camera accanto alla ragazza?
2: L'ho presa io, perché?
0: Dammi la chiave, trovati un'altra stanza, quella serve a me.
2: Ah. E se riesci a trovare quei soldi, non ti dimenticare di dirlo ai tuoi amichetti, capito?
0: Non ti preoccupare.
2: Oh, io non mi preoccupo. Ma vedi, questo gingillo qui, lui si preoccupa. E ha un caratterino peggiore del mio.

0: Non ne ho trovato traccia. Perché non ti fidi di me? E mi racconti di che cosa si tratta?
1: Ci sono tre uomini. Lui è uno di loro. E credono che io abbia 250.000 dollari che appartengono a loro.
0: Continua.
1: È tutto.
0: No, non è vero. Dov'è quel denaro?
1: Ma non lo so. Per questo hanno ucciso Charles, ma lui non doveva averlo con sé.
0: E credono che lo abbia lasciato a te.
1: Ma non è così. Ho frugato dappertutto e se non lo trovo loro mi uccideranno.
0: No, non lo faranno. Non glielo permetterò.
1: Peter, aiutami. Tu sei l'unico di cui posso affidarmi.
0: Ti aiuterò. Fidati di me. Andiamo.
1: Oh, ho tanta fame che mi sento svenire. E ti ho bagnato tutto il vestito.
0: Non importa, è impermeabile. Asciugati gli occhi.
1: Promettimi che non mi mentirai mai come faceva Charles. Ma perché gli uomini dicono sempre delle bugie?
0: Di solito lo fanno perché vogliono una cosa e temono che la verità non basti a procurargliela.
1: Tu dici mai le bugie. Pronto?
2: Signora Lambert, sono io, l'uomo che era nella sua stanza poco fa.
1: Che cosa vuole?
0: Chi è?
1: È l'uomo che era qui poco fa.
2: Dai, eri con lei?
1: Chi?
2: L'uomo a cui ho dovuto dare quella lezione, il suo nome è Dyle. Che cosa c'è? È sempre lì con lei?
1: Sì. È qui.
0: Che cosa dice?
2: Non si fidi di lui, non gli dica niente. Lui vuole il denaro.
0: Che cosa ti ha detto?
1: Ha detto che se non gli do il denaro mi ucciderà.
0: Ah, non lo prendere sul serio. Cerca solo di spaventarti.
1: Io penso che dica sul serio.
0: No, sono soltanto parole.
1: Le parole possono uccidere.
0: Su, su, cerca di dormire un po'. Ti farà bene. Non temere. Ho preso una stanza proprio accanto alla tua. Così starai tranquilla. Se ti serve qualcosa, bussa sul muro. E chiudi la porta a chiave. Buonanotte.

0: Sì, signora Lampert. Io non so chi possa essere questo signor Dyle, ma può anche darsi che ci siamo sbagliati sulla persona che ha ucciso suo marito.
1: Lei dice che può essere stato lui? Signor Bartolomeo, io prendo il primo aereo per New York. Non intendo restare ad aspettare che qualcuno venga qui a farmi a pezzi.
0: Non si agiti, non si agiti. Adesso dov'è?
2: Potremmo incontrarci ai mercati generali?
1: A Le Halles?
2: Sì, di fronte al Sant'Eustachio.
0: Sarò là fra 15 minuti.
1: D'accordo, sarò là fra 15 minuti.

0: Io sono calma, signor Bartolomeo, sto solo cercando di dirle che c'è un altro uomo.
1: Cosa?
2: Uno che non era sulla fotografia che lei mi ha fatto vedere.
0: Dice di chiamarsi Peter Joshua, ma non è vero, si chiama Dyle. È ancora là, signor Bartolomeo.

0: n'importe où. N'importe où, vite.
1: Suivez cet accès.
2: È stata seguita?
3: Sì, da Dyle, ma l'ho seminato. Comincio a credere che le donne siano migliori come spie.
2: Agenti.
3: Lui ha una pistola, signor Bartolomeo.
2: No.
3: Ma l'ho vista.
2: Allora non è Carson Dyle.
3: Carson?
2: C'è soltanto un Dyle implicato in questa faccenda, signora Lampert, un certo Carson Dyle.
3: Vuol dire che lei lo aveva sempre saputo?
2: C'è da far diventare tutti vegetariani, no?
3: È un miracolo che io non mi trovi già appesa a uno di quegli uncini. Perché non mi ha detto che sapeva già di questo Dyle?
2: Non mi sembrava necessario. Dyle è morto.
3: Signor Bartolomeo, si può sapere di che si tratta?
2: Nel 1944, 5 membri dell'OSS, il servizio di spionaggio militare, vennero mandati dietro le linee tedesche allo scopo di consegnare $250,000 in oro ai partigiani francesi. Quei 5 uomini erano naturalmente suo marito Charles, i 3 uomini che lei ha visto ieri al funerale e Carson Dyle. E invece di consegnare l'oro, lo rubarono.
3: Ma come?
2: Seppellendolo e raccontando che i tedeschi lo avevano confiscato. Dopodiché dovevano solo aspettare la fine della guerra per venire a riprenderselo e per dividerselo. $250,000 esente da tasse.
3: Mi dà una sigaretta, per favore? Non sopporto questi filtri. È come bere il caffè con la cannuccia.
2: Tutto andò abbastanza bene fino a che riuscirono a seppellire l'oro. Ma prima di rientrare nelle nostre linee vennero scoperti da una pattuglia tedesca. Una raffica di mitra tagliò di netto a Scobie la mano destra e colpì Carson Dyle allo stomaco. Carson Dyle... Cos'è che non andava?
3: Niente, credo. E poi che successe?
2: Ha idea di quanto costino le sigarette da queste parti?
3: La prego, continui, signor Bartolomeo. E poi che successe?
2: Carson Dyle morì, ma Scobie fu in grado di proseguire. E quando...
4: La soupe se pochi.
3: Pour moi.
4: Voilà.
2: Dove ero rimasto?
3: Ah, quando Carson Dyle era morto.
2: Sì, Carson era morto, ma gli altri tornarono alla base ed aspettarono che finisse la guerra. Solo che Charles aspettò un po' meno degli altri. Tornò a riprendersi l'oro, se lo portò via tutto e scomparve. E Gideon, Tex e Scobie, dopo tutti questi anni, sono riusciti a ritrovarlo.
3: Ma se hanno rubato tutto quel denaro, perché voi non li arrestate?
2: Shh. Noi sappiamo tutto questo in base agli indizi e alle informazioni che abbiamo messo insieme, ma non abbiamo le prove.
3: Cosa c'entra tutto questo con la CIO?
2: CIA, signora Lampert. Che sarebbe il corrispettivo in tempo di pace di OSS. È denaro nostro e noi lo rivogliamo.
3: Mi dispiace, signor Bartolomeo, ma non credo che cambierò i miei piani. Ho deciso di lasciare Parigi stanotte.
2: Non glielo consiglio, signora Lampert. Sa cosa è successo a suo marito quando ha cercato di andarsene. Questi uomini non la lasceranno in qualunque posto lei vada. In realtà credo che sia inutile anche che lei cambi albergo. La prego di aiutarci, signora Lampert. Il governo fa affidamento.

0: tutto su di lei.
1: Beh, dal momento che devo morire, tanto vale che lo faccia per il mio paese.
0: Così mi piace. Ecco che cosa deve fare. Noi vogliamo sapere chi è quest'uomo, quell'uomo che si fa chiamare Dyle. Voglio che lei lo scopra.
1: Ma perché io?
0: Ma perché si trova in una posizione ideale, lui si fida di lei. E poi lo ha detto lei che le donne sono migliori come spie.
1: Agente.

0: Line? Why Line?
1: Perché continua a seguirmi? Sembriamo una specie di corteo. La smetta! Come sta? Che piacere rivederla. Quando è arrivato? Le piace questa bella città? Si trova bene? Si diverte?
0: Twilight! Twilight!
1: Insomma, se non la smette di seguirmi, chiamerò la polizia.
2: YLE.
1: Sì, signor Dyle, mi ricordo. No, mi dispiace, signor Dyle, oggi nulla.
2: Grazie.
3: Signor Dyle, prego, è desiderato al telefono. Signor Dyle, cabina 4. Il signor Dyle è desiderato alla cabina 4.
2: Sì?
3: Buongiorno, signor Dyle.
2: Regina?
1: È l'unico nome che ho. Invece tu?
2: È inutile negare, mi hai scoperto. Cosa vuoi sapere?
3: Perché mi hai mentito?
2: Dovevo farlo. Anche tu eri coinvolta in questo affare.
1: Vorrei proprio sapere chi sei in realtà.
2: Ma ora conosci il mio nome, Dyle.
1: Carson Dyle è morto.
2: Sì, è vero. Era mio fratello.
1: Tuo fratello?
2: L'esercito dice che è stato ucciso dai tedeschi, ma io so chi è stato invece. Tex Gideon Scobie è tuo marito. Perché mio fratello non era d'accordo per rubare l'oro. Forse minacciò di denunciarli e loro lo uccisero, sto cercando le prove. Credono che io lavori per loro, ma non è vero, Reggie. Io sono dalla tua parte, devi crederlo.
1: E come faccio? Anche tu mi hai mentito, come Charles. Dopo avermi promesso il contrario. Io vorrei crederti, Peter, ma... Già, non ti posso più chiamare così, vero? Mi ci vorrà un po' per abituarmi al nuovo nome. Qual è? Pronto? Pronto?

0: Stai attento. Non vorrei che battessi la testa.
1: Avanti, là dentro. Su, voltati. Ora siediti.
0: E adesso?
1: Aspettiamo, con la bocca chiusa.

0: Ok. Di sopra.
1: Devo bussare oppure no?
0: No, aprila. E continua a camminare.
1: Ci deve essere un bel panorama.

0: Non c'è male. E adesso? Ah, me l'immaginavo.
1: Ti darò un'occasione, Dain. Tu non lo faresti per me. Dov'è il denaro?
0: Senti, se tu mi hai trascinato fino quassù solo per chiedermi questo, lei non ce l'ha.
1: E io dico che ce l'avete voi due. Su, per l'ultima volta, dai. Dov'è?
0: Supponiamo che ce l'abbia io, il che non è. Tu credi veramente che lo darei a te?
1: Fa un passo indietro.
0: Ma indietro dove?
1: L'idea è questa.
0: No, no, aspetta un momento, vaci piano.

0: Che vuoi?
1: Come te la passi?
0: Tu che ne dici?
1: Per passare il tempo, scrivi 100 volte sul muro, ama il prossimo tuo.
2: Monsieur, la prossima volta adoperi il buco della serratura, eh?
3: Sei tu?
4: Sì.
3: Apri dalla tua parte.
4: Sì, aspetta un minuto.
3: Lo sai che non sta bene andarsene mentre qualcuno ti parla al telefono? Ma cos'è successo?
4: Ho incontrato un uomo con le unghie lunghe.
3: Oh. Scobie!
4: L'ho lasciato che ciondolava dalla parte dell'American Express.
3: Entra. Ho una cosa che brucia da morire, ma fa tanto bene.
4: Tu sei il tipo di ragazza che ha sempre qualcosa che brucia.
3: Seduto.
4: No, no, no, aspetta un momento, cos'è quella roba?
3: È roba meravigliosa. Farà molto più male a te di quanto ne farà a me.
4: Lo credo. Oh, si è strappato qualcosa?
3: No.
4: Ah, credevo. Senti, io volevo solo che ci dessi un'occhiata.
3: Sta fermo. Non è tanto grave. Per qualche giorno non potrai dir bugie da sdraiato, ma tu sai dirle in qualunque posizione, vero?

0: Ti fa male?
1: Che cosa?
0: Ti fa male?
1: Oh, vuoi scherzare? Non hai qualcosa da farmi mordere come fanno al cinema?
0: Sei veramente il fratello di Carson Dale?
1: Beh, vuoi vedere il mio passaporto?
0: Il passaporto? Che razza di prova sarebbe?
1: Vuoi vedere dove mi hanno fatto un tatuaggio?
0: Sì.
1: D'accordo, domani ti ci porto in macchina.
0: Posso sapere come ti devo chiamare in questi giorni?
1: Alexander.
0: Ok, Alexander. Ho finito.
1: Bene.
0: Sei un uomo nuovo.
1: Mi dispiace che quello vecchio non ti abbia potuto dire la verità, ma dovevo scoprire che parte avevi in tutta questa faccenda.
0: Esiste una signora Dale?
1: Sì, ma siamo divorziati.
0: Questo lo diceva Peter Joshua.
1: Anch'io sono un pessimo marito come lui.
0: Alexander, come si fa a capire se uno sta mentendo o no?
1: Non si può.
0: Ci deve essere un sistema.
1: No, no, vedi, c'è un indovinello su due tribù di indiani. I piedi bianchi che dicono sempre la verità e i piedi neri che non la dicono mai. Tu incontri un indiano e gli dici, ciao indiano, cosa sei, un sincero piedi bianchi o un bugiardo piedi neri? E lui ti dice, sono della tribù dei piedi bianchi. Ma sarà vero?
0: Beh, si potrebbe guardare come sono i piedi.
1: No, perché porta i mocassini.
0: Allora deve essere della tribù dei piedi bianchi.
1: E perché non un piedi neri bugiardo?
0: Tu che cosa sei?
1: Un sincero piedi bianchi.
0: Vieni qui. Siediti.
1: Vuoi guardare come sono i piedi?
0: Sì.
1: No, smettila ora, andiamo Regina, stammi a sentire.
0: Eccolo che arriva, il discorso paterno. Dimentichi che io sono una vedova.
1: Anche Giulietta aveva 15 anni.
0: Ma io non ho 15 anni.
1: È questo il guaio, sei troppo vecchia per me.
0: Vuoi essere un po' serio?
1: Hai detto una parola spaventosa.
0: Che parola ho detto?
1: Seria. Quando un uomo arriva alla mia età, questa è una parola che non vuole sentire. Io non voglio essere serio. E soprattutto non voglio che lo sia tu.
0: Ok, allora passeremo le giornate a fare frivolezze. Cosa ne dici?
1: Regina, lascia stare.
0: Ok.
1: Beh, che stai facendo?
0: Ho lasciato stare.
1: E chi ti ha detto di farlo?
0: Tu l'hai detto.
1: Ma non ti avevo mica detto di farlo subito.
0: Oh.
1: Ora basta.
0: Alex, credo proprio di amarti.
1: Sta suonando il telefono.
0: Non che importa, chiunque sia non la smetterà.
1: Sì.
0: E nemmeno io.
1: Un momento, ecco. Avanti, rispondi.
0: Pronto? Oh, chiedo scusa. Stavo spiluzzicando qualcosa.
2: Senta, sarebbe meglio che lei venisse di corsa nella stanza numero 46 per discutere un po' la nostra faccenda.
0: Può dirmi un solo motivo per cui dovrei farlo?
2: Sì. Un piccolo motivo di 6 o 7 anni che continua a chiamare la zia Regina. Non è carino?
0: Hanno preso Jean-Louis. Sì, vengo subito.
3: Ehi, Tex, prendilo un po' tu, mi si è addormentato una gamba.
2: Siedi qui, bello.
4: Tu sei proprio un cowboy?
3: Oh, sì, certo che lo sono.
4: Allora dov'è la pistola?
5: Vuoi mettere via quell'affare?
0: Jean-Louis.
2: Salve, signora Lambert.
3: È lui chi l'ha invitato.
1: Ciao, Herman. Hai fatto un buon atterraggio?
0: Devo telefonare subito a Silvio.
5: E invece dovrà aspettare, signora Lambert.
0: Ma è sua madre.
5: Non sarà più la madre di nessuno se lei non risponde a qualche domanda.
2: E non stiamo scherzando, signora Lambert.
3: Vogliamo il denaro e di corsa.
1: Perché non ve ne state tranquilli e la smettete di spaventare il bambino? Lui il denaro non ce l'ha. E nemmeno la signora Lambert.
3: E allora chi ce l'ha?
1: Non lo so, Herman. Forse ce l'hai tu.
3: Io?
1: O tu?
3: Oh.
1: O lui?
5: Questa è la cosa più ridicola che abbia mai sentito.
3: Ma senti che bella idea.
2: È diventato pazzo.
1: State a sentire. Supponiamo che qualcuno di voi abbia trovato Charles a Parigi. Che lo abbia incontrato per caso. Lo abbia seguito quando ha cercato di fuggire. Lo abbia aggredito sul treno. Lo abbia buttato di sotto e senza dir nulla agli altri due. Abbia tenuto il denaro per sé.
3: Se qualcuno l'avesse fatto non sarebbe qui, con rischio che gli altri lo scoprano.
1: Ma per forza, non capisci? Andarsene sarebbe ammettere di averlo fatto. Invece ha dovuto restare qui a far finta di cercare il denaro, aspettando che gli altri si stanchino e se ne tornino a casa.
3: Sta cercando di metterci contro. Li hanno loro, altro che storie.
2: Frugheremo le loro stanze.
1: Va benissimo per noi.
2: Allora perché stiamo a perdere del tempo? Andiamo.
1: E nel frattempo...

0: tempo noi frugheremo la vostra stanza.
1: No, la mia no.
0: Come, Herman? Hai qualcosa da nascondere? Allora nessuna obiezione. Ecco qui la mia chiave.
1: Dammela qua.
2: La mia stanza è aperta.
0: Un momento, fuori.
3: Ora voi due fate come se foste a casa vostra.
0: Bene, diamoci da fare. Vieni, Jean-Louis, vieni qui. Tu per chi voti?
2: Per Scobie, è l'unico che si è opposto.
0: D'accordo, io farò la stanza di Tex e quella di Gideon. Porta con te Jean-Louis e chiudi la porta dal di dentro.
2: Vieni, Jean-Louis, giochiamo alla caccia al tesoro.
0: Coraggio.
4: Tex.
3: La roba di Charlie.
4: Sembra anche a me.
3: Dovremmo chiamare Herman?
4: Perché? Se il denaro non è qui, perché disturbarlo?
3: E se ci fosse?
4: Perché disturbarlo?
3: Sei sicuro che non manchi nulla?
4: No, c'è tutto. La polizia ci ha gentilmente fornito un elenco.
3: Non c'è un corno che valga 250.000 dollari?
4: A meno che non siamo ciechi. Io continuo a ripetermi che abbiamo rubato un mucchio di soldi, ma fino adesso non ho ancora visto un centesimo.
3: Vuoi dire che forse stiamo pescando nel posto sbagliato?
4: Come sarebbe?
3: Supponi che li avesse qualcuno di noi, come ha detto lui. Sarebbe proprio un'azionaccia, no? Tra vecchi commilitoni non sarebbe bello, no?
4: Beh, sta sicuro che se ce li avessi io, te lo direi.
3: Oh, naturalmente, anch'io te lo direi se ce li avessi.
4: È naturale. E questo vale anche per Herman.
3: È naturale. È naturale.
2: Il bambino sta bene, Sylvie, davvero. Ma vieni più presto che puoi. Ok, ciao. Allora, se tu avessi un tesoro, dove lo nasconderesti?
5: Lo seppellirei in giardino.
2: Beh, d'accordo, ma quest'uomo non ha il giardino.
5: Oh, nemmeno io.
2: Lo so. E se tu dovessi nasconderlo in questa stanza, dove lo metteresti?
5: Lassù.
2: Lassù, in cima all'armadio. La sai una cosa? Forse hai ragione. Ma speriamo che non ci sia nessun animaletto peloso da queste parti. Ehi, ma qui c'è qualcosa. È pesante.
5: Trovato, trovato, trovato!
2: Non credere che ti lasci prendere tutto il merito, eh?
5: Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Vinto, vinto, vinto! L'abbiamo trovato! L'abbiamo trovato, l'abbiamo trovato!
0: Lo hai trovato?
2: No.
4: Come sarebbe no?
3: Il bambino stava urlando.
5: È lassù, è lassù!
2: Credetemi, non c'è niente lassù.
3: Ah, sì.
2: Oh.

0: Guarda, guarda, la ruota di scorta di Herman.
1: E lui dov'è?
2: Deve essere in camera mia.

0: Porta il bambino nel corridoio.
1: Oh, chi può aver fatto una porcata di questo genere?
0: Vorrei saperlo anch'io.
1: Non è la mia stanza.
2: La mia neanche.
0: È una cosa che non farà piacere alla polizia.
2: Lo potremmo asciugare e portarlo nella sua stanza. Non sembra ridotto tanto male.
1: Povero vecchio Herman. Mi dispiace per lui, anche se era tanto antipatico. Ma speriamo che vada a ricongiungersi con la mano che gli manca.
3: Un uomo annegato nel suo letto. Impossibile. E con il pigiama addosso, è il secondo che troviamo in pigiama. C'è troppo stupido. Smettetela di mentirmi. Il mio naso mi avverte sempre quando voi mentite. Non si è mai sbagliato, nemmeno una volta in 20 anni. Questo naso mi farà diventare commissario di polizia. Dunque, signor Dyle o signor Joshua? Quale dei due?

0: Dyle.
1: Però in albergo a Majev si faceva chiamare Joshua. Non lo sa che è proibito dalla legge dare un nome falso in albergo?
0: No, non lo sapevo.
2: In America noi lo facciamo sempre.
1: Nessuno di voi potrà lasciare Parigi finché questa faccenda non sarà chiarita. Intanto vi avverto, vi terrò d'occhio. Noi usiamo la ghigliottina in questo paese. E ho sempre sospettato che quando la lama viene giù, non provochi soltanto una leggera sensazione di solletico dietro il collo. È solo un'idea, naturalmente. Spero che nessuno di voi abbia occasione di controllare se è vero.
2: Chi credi che sia stato? Gideon?
3: È possibile.
2: O Tex?
3: È possibile.
2: Tu sei proprio di grande aiuto.
3: Sì, hai ragione.
2: Mi compri uno di quelli?
3: Uno di quali?
2: Io credo che sia stato Tex.
3: Ah.
2: Crema e cioccolata, s'il vous plaît.
3: Perché credi che sia stato Tex?
2: Perché io sospetterei Gideon, e invece è sempre la persona che uno non sospetta.
3: Voi credete che sia femminile essere tanto illogica oppure vi viene spontaneo?
2: Che c'è di illogico in quello che ho detto?
3: Tu hai detto che è sempre la persona che uno non sospetta. Che tu sospetti Gideon e che quindi deve essere stato Tex. Ma se sospetti Tex, deve essere stato Gideon, no? Ah.
2: Credo che ci venga spontaneo.
3: Eh? Chi?
2: A noi donne.
3: Ah.
2: Per esempio, io non posso fare a meno di essere triste per Scobie. Di, non ti piacerebbe fare come lui?
3: Come Scobie?
2: No, come Gene Kelly. Ti ricordi come ballava qui sul lungo Sena in un americano a Parigi, senza pensieri per la testa?
3: Ah.
2: Ma lo sai che è buono, ne vuoi un po'? Ah. Oh.
3: No, grazie.
2: Oh.
3: Neanche tu lo vuoi più, vero? Posso buttarlo.
2: Mi dispiace. Alex, io ho paura.
3: Sì, lo so.
2: Non riesco a immaginare perché lo abbiano ucciso.
3: Beh, qualcuno avrà pensato che quattro parti erano troppe.
2: Che cosa ti fa credere che questo qualcuno ora si accontenti di un terzo? Lui vuole tutto, Alex, e quindi anche noi gli diamo fastidio.
4: È vero.
5: Dobbiamo fare qualcosa. Potremmo essere assassinati a qualsiasi momento. Faresti mai una cosa del genere?
4: Cosa? Assassinare qualcuno?
5: No, calarti giù da una corda per salvare la donna che ami, come il coppo di Notre Dame.
3: Eh? Oh, e chi ce l'ha messa?
2: Corri a cambiarti. Muoio di fame.
3: Dimmi cosa vuoi mangiare, così mi metto un vestito che ci sintoni. Cosa vuoi?
2: Sono il poliziotto dell'albergo. Perché non c'è una ragazza in camera sua?
3: Lo sai che sei una peste?
6: Fai entrare.
3: No, devo fare il bagno.
2: Non sarebbe meglio se lo facessi di qua?
3: Perché?
2: A me non piacerebbe usare quella vasca. E poi non voglio restare sola, ho paura.
3: Ma sono due passi, se succede qualcosa strilla. Reggie!
2: Preso!
3: La conosci, la storia del pastore che gridava al lupo?
2: La doccia è di là.
3: Andiamo, Reggie, apri quella porta.
2: Ma dico, conosco almeno una dozzina di uomini che farebbero carte false per usare la mia doccia.
3: Perché non chiami uno di loro?
2: Se ti fa piacere.
3: Oh, tu sei matta.
2: Che stai facendo?
3: Mi tolgo le scarpe, che cosa credi? Hai mai visto nessuno fare la doccia con le scarpe addosso? Di solito canto qualche canzone popolare mentre faccio il bagno. O hai qualche preferenza?
2: Chiudi la porta.
3: Temo di non conoscere questa canzone. Beh.
2: Chiudi la porta!
3: Perché? Vieni a guardarmi!

0: È impermeabile.
1: E lo fai sempre col vestito addosso, il bagno?
0: Ah, tutti i giorni, c'è scritto così sulle istruzioni.
1: Ah, mi prendi in giro.
0: Ma sì, te l'assicuro. Guarda sull'etichetta, leggi le righe piccole. Indossare il vestito durante il bagno serve a mantenergli la forma. Chiusura ermetica. Acronylon, fibra artificiale, plastica.

0: glucine, a prova d'incendio, a prova di tutto.
1: Tu sei matto.
0: A prova di tutto.
1: Sì.
2: Signora Lampert, Bartholomew. Ho parlato con Washington, signora Lampert.
1: Mi dica, signor Bartholomew, l'ascolto.
2: Ecco, gli ho detto quello che mi ha raccontato lei, di questo uomo che sarebbe il fratello di Carson Dyle. Gli ho chiesto cosa ne sapevano e loro mi hanno detto... La notizia non le farà piacere, signora Lampert. Ma Carson Dyle non aveva fratelli. Signora Lampert.
1: Ma non si tratterà di uno sbaglio?
2: No, no, nessuno sbaglio. Stia molto attenta, signora Lampert. Arrivederci.
0: Ho messo ad asciugare il mio vestito impermeabile, ho fatto bene? Che ti prende? Qualcosa che non va? Ah, immagino che sia la fame. Oggi hai mangiato soltanto 5 volte. Faccio stirare subito il mio vestito e poi ti porto fuori a mangiare.
1: Andiamo in un posto affollato, ho bisogno di vedere gente.
0: Lo sai che questo affare è ancora umido? Sono 20 minuti che non dici una parola.
1: Stavo pensando a Charles e a Scobie e a chi toccherà la prossima volta. A me. Non credo che tu sappia chi sia l'assassino, vero?
0: No, non ancora.
1: Quello che rimarrà vivo per ultimo sarà quello che vincerà la corsa, vero?
0: Che vorresti dire? Che io ho ucciso Charles e Scobie? Cosa devo fare per convincerti di no? Devo diventare la prossima vittima?
1: Sarebbe già qualcosa.
0: Beh, io non riesco a capirti. Poco fa mi davi la caccia nel bagno e ora mi accusi di essere un omicida.
1: Carson Dyle non aveva fratelli.
0: Beh, ti posso spiegare tutto, se vuoi starmi a sentire.
1: Beh, tanto non me ne potrei andare senza le pinne, no?
0: Giusto, allora ascolta la storia della mia vita.
1: Romanzata o non romanzata?
0: Per favore, vuoi stare zitta?
1: Ma no!
0: Vuoi starmi a sentire?
1: Avanti.
0: Allora, quando ero un ragazzo, mio padre voleva che lo aiutassi nel suo commercio. Lui si occupava di stecche da ombrello. Ma no, un'impresa normale, a quei tempi io non ero abbastanza normale per fare le cose normali.
1: Suppongo che tutto questo conduca a una conclusione.
0: Intanto mi condusse lontano dalle stecche da ombrello. Il che però mi lasciò senza onesti mezzi di sostentamento.
1: Cosa vuoi dire?
0: Beh, oggi con la concorrenza, se non si ha una professione, non resta molta scelta. Così io cominciai a cercare gente che possedesse più soldi del necessario e che poteva perderne una parte.
1: Vorresti dire che sei un ladro?
0: Questo non è esattamente il termine che avrei scelto io, ma penso che esprima bene il concetto.
1: Io non ci posso credere.
0: Non ti posso biasimare per questo.
1: Ma io ci credo, è questo che non posso credere. Quindi ti saluto Alexander Dyle e bentornato Peter Joshua.
0: Mi dispiace, ma il nome esatto è Adam Canfield.
1: Adam Canfield? Andiamo bene. Ma ti rendi conto che hai cambiato 3 nomi negli ultimi 2 giorni e io non so più nemmeno con chi sto parlando?
0: Beh, l'uomo è sempre lo stesso, anche se il nome cambia.
1: No, non è lo stesso. Adam Canfield è un ladro e io vorrei saperne il perché.
0: È semplice, ami il mio lavoro, mi piace quello che faccio. Non c'è mica molta gente al mondo che ami il lavoro come me. Guardati intorno qualche volta.
1: Esiste una signora Adam Canfield?
0: Sì, ma
1: siamo
0: divorziati. Ecco fatto, ora continuo a mangiare.
1: Mangerei un cavallo.
0: Se vuoi te la posso ordinare.
1: Non osare di essere gentile con me, dopo avermi sedotto in questo modo.
0: E come ti avrei sedotto?
1: Con tutti quei ridicoli rifiuti. Lo sapevi che avrebbero funzionato. E ora salta fuori che tu volevi soltanto il mio denaro.
0: Questo è vero.
1: Oh!
0: Ma cosa vorresti che dicessi? Che una bella ragazza piuttosto maleducata vale per un vecchio ladro comune più di $250,000?
1: No, penso proprio di no.
0: Comunque un bel supplizio, te l'assicuro.
1: Cosa?
0: Non hai mai pensato quali sforzi devo fare per non metterti le mani addosso? Dovresti vedere il tuo viso.
1: Che cos'è il mio viso?
0: È stupendo. Oh. E ora che ti prende?
1: Non ho più fame, non è straordinario. Adam!
0: Niente paura, vieni a vedere.

0: Al buio.
1: Per questo ti ho portato qui.
0: Credevo che volessi farmi vedere quello che sta producendo la concorrenza.
1: Non c'è male, eh? Sono stato io a insegnargli tutto.
0: Oh, non mi dirai che facevano queste cose anche ai tuoi tempi?
1: Certo. E come sarei venuto al mondo?
0: Potresti restituirmelo?
1: No. Il dottore dice che fa male al mio termostato.

Sí. ¿Quién? Nelaol. Ma senta un po', com'è possibile? Sono le 3 del mattino. Davvero? Va bene, vengo subito giù, un momento.

Ehi, ehi, accendete le luci! Ehi, come si ferma quest'arnese?

0: sono in tre e tutti in pigiama. Sei ridicule, cos'è? Una nuova moda americana? E adesso anche quello che abita qui, quello del Texas, è scomparso. Puff, sparito nel nulla. Dov'è?
1: Vorrei saperlo.
0: Madame? Mi dica, signor Dyle, dove si trovava stamane alle 3:30?
1: In camera mia, a dormire.
0: E lei, signora Lambert?
2: Anch'io.
0: Nella camera del signor Dyle?
2: No, nella mia camera.
0: È evidente che dite la verità. Perché dovreste aver inventato una storia così ridicola? E se fossi in voi non resterei in pigiama. Buonanotte.
1: Beh, questo chiarisce tutto. Tex ha il denaro. Tu vai a letto, ti farò sapere quando lo avrò trovato.
3: Vuoi andare a cercarlo subito?
1: Beh, se lo trova prima la polizia è difficile che resti qualcosa anche per noi.
3: Adam.
1: Fa come ti dico, torna a letto e chiudi la porta. Sì?
4: Stammi a sentire bene, Dyle. Ora so chi ha il denaro, amico. E voglio la mia parte, che tu hai fatto aumentare. E io non ho intenzione di sparire finché non l'avrò avuta.
1: Dove sei, Tex?
4: Andiamo, la mamma non mi ha mica fatto tanto stupido, sai? Senti cosa ti dico. Se vuoi trovarmi, devi solo guardarti dietro le spalle, perché d'ora in avanti sarò la tua ombra, notte e giorno.
1: Apri. Credo di essermi sbagliato sul conto di Tex.
3: Perché?
1: Mi ha telefonato, vuole la sua parte. La morte di Gideon non gli ha servito a niente. E quindi restiamo solo noi due. Devi averlo tu.
3: Ma ho cercato dappertutto. Lo sai che ho frugato...
1: Dov'è la valigetta di Charles?
3: Nell'armadio.
1: Prendila.
3: Però sei cocciuto, eh?
1: Charles doveva avere il denaro con sé quando Tex lo ha ucciso. Grazie.
3: Ci ha frugato già mezzo mondo in quella valigetta. Compresa me.
1: Va bene, lo faremo di nuovo.
3: Io l'ho fatto almeno una volta al giorno, ma qualcuno l'avrebbe trovato.

0: È qui il Reggie. Basta essere capaci di vederlo. Uno di questi oggetti vale 250.000 dollari.
1: Sì, ma quale?
0: Non lo so. 4 passaporti. Il biglietto della nave. C'è niente qua?
1: Niente.
0: Un portafoglio. Un pettine. E una penna stilografica. E quella chiave?
1: È quella dell'appartamento, è uguale alla mia. Ma va, scommetto che non ne hai bisogno. Ne hai bisogno?
0: Beh, una lettera qualunque. In ogni caso non vale 250.000 dollari.
1: Aspetta un attimo.
0: Cosa?
1: Il dentifricio.
0: E allora?
1: Tu sei in grado di riconoscere l'eroina giudicando dal sapore?
0: Eroina. Anticaria alla clorofilla.
1: Oh. Beh, immagino che siamo in un vicolo cieco.
0: Intanto vai a letto. Devi andare a lavorare domattina. E per stasera non possiamo fare altro.
1: Ti amo, Adam.
0: Sì, me lo hai detto.
1: No. L'altra volta ho detto ti amo, Alex.
0: Ah. Già.
2: Che io ho l'onore di rappresentare, interferirebbe con le esportazioni italiane in questa parte del mondo. Signori delegati, vi ringrazio della vostra attenzione.
1: Attenta, ora parli delegato britannico.
3: Oh, la vache!
4: Mr. Chairman, fellow delegates, my distinguished colleague from Italy. Her Majesty's delegation has listened with great patience to the Southern European...
0: Sei in trasmissione?
1: No, adesso no. Che succede, Adam?
0: Niente, ma forse ho trovato qualcosa. Stavo frugando nella camera di Tex e ho visto questo nel cestino della carta. Ho riattaccato i pezzi.
1: Beh, è la ricevuta che Grandpierre mi dette per le cose di Charles. No. Ma non vedo a che serva.
0: Non vedi perché non guardi. Ieri sera, quando abbiamo frugato nella valigetta, mancava qualcosa. Un'agenda. Cioè, un libretto per gli appuntamenti, no? Non c'era.
1: Hai ragione. Mi ricordo che Grandpierre l'aveva anche sfogliata, ma non c'era niente che la polizia considerasse importante.
0: Non ti ricordi se c'era scritto qualcosa?
1: Sì, c'era scritto qualcosa dell'ultimo appuntamento di Charles.
0: Con chi? Dove?
1: Mi sembra che dicesse soltanto dove.
0: Ma, su, andiamo, Reggie, pensaci. Forse è quello che cerchiamo.
1: Adam, quel denaro non appartiene a noi. Se lo teniamo, violeremo la legge.
0: Stupidaggini, non lo abbiamo rubato. Non c'è legge che vieti di rubare il denaro rubato.
1: Certo che c'è.
0: C'è?
1: Sì.
0: Ma chi l'ha provata una legge così stupida? Pensa, Reggie, cosa c'era scritto in quel libretto?
1: Parlava di un posto, l'angolo di una strada o roba del genere. Oh, tocca a me.
5: Messieurs les délégués, mon distingué collègue de la Grande-Bretagne. Le problème qui se présente influence d'une manière vitale la proposition la plus importante de la conférence de l'hémisphère occidental.
1: Della conferenza dei paesi occidentali... della conferenza dei paesi occidentali tenuta il 22 marzo... No, aspetta! Diceva giovedì scorso alle 5 al Jardin des Champs-Élysées. È così, Adam, ai giardini!
0: Oggi è giovedì e sono quasi le 5. Su, andiamo! Niente paura, signori, continuate.
1: E adesso che si fa?
0: Alle 5 giovedì ai giardini. Dobbiamo trovare qualche cosa.
1: Ma l'appuntamento di Charles era giovedì scorso.
0: Sì, lo so, ma è tutto quello che ci rimane.
1: Non scherzare. 10 minuti fa io avevo un lavoro.
0: Ora hai un altro lavoro, quindi smettila di lamentarti e comincia a cercare. Tu prendi questo lato e io vado dall'altra parte.

0: assurdo, non so nemmeno che cosa stiamo cercando.
1: Credo che non lo sappia nemmeno Tex.
0: Tex è qui.
1: Guarda. Vado a vedere cosa sta combinando. Tu resta qui.
0: Sta attento, Adam. Ha già ucciso 3 persone.

0: Allora, dov'è la lettera?
1: La lettera? Ma non vale niente.
0: Lo sai cosa voglio? La busta con i francobolli. Avanti, dammela!
1: Andiamo. Anche tu sei un testone, fasullo e rimbambito. Sono stati più furbi di noi.
0: Di cosa stai parlando?
1: Prima suo marito e adesso lei. Ci ha buggerato tutti in blocco e tu ci sei cascato come una pera cotta, idiota che non sei altro. Vuoi la busta subito? Eccola, te la regalo, è tutta tua. Hai ammazzato 3 uomini per niente. Cretino, deficiente, somaro, ti sei fatto fregare da una donna.
2: Sylvie, che ci fai qui?
3: Sto aspettando Jean-Louis.
2: Cosa sta facendo?
3: Oh, era così felice quando gli ho dato i francobolli che tu mi hai regalato. Dice che sono i più belli della collezione.
2: Che piacere. Quello cos'è?
3: È il mercato dei francobolli. Lo fanno tutti i giovedì pomeriggio. Jean-Louis ci viene sempre a cambiare i francobolli.
2: Santo Dio, dov'è ora?
3: Che ti prende, chérie?
2: Quei francobolli valgono una fortuna.
3: Cosa?
2: Una fortuna, vieni! Dove si è cacciato?
3: Separiamoci. Tu cerca di là.
2: Ok.
3: Jean-Louis? Jean-Louis?
2: Jean-Louis? Jean-Louis? Jean-Louis?
3: Régie?
2: Jean-Louis, grazie al cielo, dove hai messo? Che cos'è?
4: Un uomo mi ha dato tutti questi per quei 3.
2: Un uomo? No, Jean-Louis, chi? Dov'è?
3: Vite, mon chéri, vite.
4: Là-bas.
2: Andiamo.
3: Oh, ma se n'è andato.
2: Me l'immaginavo.
5: André?
2: Monsieur Félix?
5: Qui? La stavo aspettando. Doveva venire qualcuno. Li guardi, madame. Ha mai visto niente di più bello in tutta la sua vita?
2: Deve scusarmi, ma io non mi intendo affatto di francobolli.
5: Io li conoscevo come il palmo della mia mano, sebbene non li avessi mai visti. Questo qui, un 4 scellini svedese chiamato De Gula Firaskillinger, stampato nel 1854.
2: E quanto vale?
5: Oh, il denaro non ha importanza.
2: Io temo invece che sia molto importante.
5: Beh, in moneta americana forse 50.000 dollari.
2: Posso sedermi?
5: Sì.
2: E quello blu?
5: Si chiama Vea Vaian Blu. Nel 1894 il proprietario venne ucciso da un collezionista rivale che era ossessionato dal desiderio d'averlo.
2: E quanto vale oggi?
5: 65.000 dollari.
2: E l'ultimo?
5: Ah, Dulcis in fundo. Le chef d'œuvre della collezione. Il capolavoro. Uno dei più preziosi francobolli del mondo. Si chiama la Gazzetta Moldava. Stampato a mano su carta colorata e siglato con le iniziali del tipografo. Oggi ha un valore di 100.000 dollari. Non sono un ladro, madame. Sapevo che doveva esserci un errore.
2: Lei ha dato molti francobolli in cambio al bambino. Mi dica quanto le devo.
5: Vediamo, ce ne sono 350 dell'Europa, 260 dell'Asia, 175 dell'America, 100 dell'Africa e 12 dell'anniversario della principessa Grace. In tutto fa 10 franchi. E non dimentichi questi.
2: Grazie. E mi scusi.
5: No, per pochi minuti sono stati miei e questo mi basta.
2: Adam. Adam.

0: Pronto?
1: Il signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: Tex è morto, strangolato. Adam lo ha ucciso. Li ha uccisi tutti lui.
0: Ne è sicura?
1: Sì, sono sicura. Tex ha scritto la parola Dail prima di morire. È lui l'assassino, glielo assicuro.
0: No, un momento, signora Lampert. È meglio che mi spieghi tutto da capo.
1: È stato per dei francobulli che Charles aveva con sé sul treno. Erano lì, sotto gli occhi di tutti, ma nessuno ha pensato a osservare la busta.
2: Ora mi stia a sentire, lei non è al sicuro finché ha quei francobolli.
0: Vediamo. Conosce il giardino centrale del Palais Royal?
1: Sì, la colonnade.
2: Dove ci sono le colonne?
0: Venga al più presto possibile. Corra, signora.
1: Esco immediatamente. Arrivederci. Okay.

0: Reggie! Dove sono i francobolli? Reggie, aspetta!
1: Vuoi ammazzare anche me? Dex è morto, ha scritto Dale sul cappello!
0: Io non sono Dale, tu lo sai!
1: Ma Dex non lo sapeva, sei un assassino!
0: Dammi quei francobolli!
1: Valeroy Alvit!
2: Je suis
1: un... Mais c'est pas urgent!

0: Ambasciata americana.
1: Pronto, l'ambasciata americana. L'ufficio del signor Bartolomeo, per favore.
0: Vuol parlare più forte, prego?
1: Non posso parlare, signorina. Il signor Hamilton Bartolomeo.
0: Mi dispiace, il signor Bartolomeo non è in ufficio.
1: Ma qualcuno sta cercando di uccidermi.
0: Cosa?
1: Uccidermi! Dovete farglielo sapere subito. È nel giardino centrale del Palais Royal, alla Colonnade. Ditegli che sono in una cabina telefonica in una stazione del metro e che mi chiamo Lambert.

0: Pronto?
1: Pronto, signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: C'è stata una telefonata per lei, signore.
2: Sembrava molto urgente, una certa signora Lampert.
0: Lampert? Non conosco nessuna signora Lampert.
2: Dice che si trova in una stazione del metrò e che qualcuno vuole ucciderla.
0: Vogliono ucciderla? Ma io non sono mica un poliziotto. Beh, sarà meglio avvertire la polizia francese.

0: nome è Carson Dyle.
1: Sappiamo tutti che Carson Dyle è morto, signora Lampert.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
1: No, lei non deve credergli. Mi porti quei francobolli. Sta tentando di ingannarla di nuovo.
0: Tex lo ha riconosciuto. Per questo ha scritto il suo nome. Se gli dai quei francobolli ucciderà anche te.
1: Signora Lampert, se io fossi chi dice lui, cosa mi impedirebbe di ucciderla anche subito?
0: Perché dovrebbe uscire fuori e prendere i francobolli? E sa che non gli riuscirebbe.
1: Signora Lampert, lui vuole tenersi tutti quei soldi. Ecco che cosa vuole.
2: Lui è della CIA, l'ho vista all'ambasciata.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
3: Ha ragione, signora Lampert, è vero, io sono un morto, mi guardi bene.
2: No, non so più chi siate.
0: Reggie, ti prego, credimi almeno per questa volta.
2: Perché dovrei?
0: Non ti so dire nemmeno un motivo, ma devi farlo.
1: Si fermi, signora Lampert, o la uccido.
0: Non ti basterà per prendere i francobolli. Dovrai venire fuori a prendermi. E io non sbaglio mira a questa distanza.
1: Ce ne vogliono di pallottole per ammazzarmi. Mi lasciarono con 5 colpi in una gamba e nello stomaco. Loro sapevano che ero ancora vivo.
4: Ma mi abbandonarono. Ho passato 10 mesi in un campo tedesco soffrendo come un cane.
1: Mi hanno abbandonato e meritano la morte.
2: Ma io non c'entro con questa
1: Lei ora ha il denaro e mi appartiene. Signora Lampert, loro sapevano che io ero ancora vivo, ma se ne andarono. Per questo devo ucciderli, tutti e quattro, mi creda.
4: Ucciderò anche lei, ormai non fa differenza.
1: È inutile, lei non ha più tempo. Sono andato troppo oltre per tornare indietro. Le giuro che la ucciderò.
4: Si decida, signora Lampert, ora!
2: Adam!

mi costringa ad ucciderla. Venga fuori!

0: perché mi hai fatto correre tanto? Questo è fatto, ora l'altro.
1: Ah.
0: Scusami se ho sospettato di te. Ma come facevo a sapere che lui era un bugiardo quasi come te?
1: È questa la gratitudine per averti salvato la pelle? Tieni, massaggia di piedi da solo.
0: Di' la verità, lo hai fatto per la mia pelle o per quei francobolli?
1: Beh, perché dici una cosa tanto orribile, come può venirti in mente?
0: Allora dimostramelo. Dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata per consegnare quei francobolli. Ho detto, dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata...
1: Ho sentito.
0: E allora dillo.
1: Ecco, Reggie, ascoltami. C'è una cosa che vorrei spiegarti.
0: Non importa, ci vado da sola.
1: Ma che vuoi che gli risolvano loro $250,000? Gli ci vorrebbe ben altro per sistemare i loro bilanci. E già che pago le tasse?
0: Ma chi vuoi prendere in giro? I ladri non pagano le tasse. Scusi, soldato.
2: Marini, signora.
0: Oh, mi perdoni. A chi devo rivolgermi per restituire del denaro rubato al governo?
2: Può provare all'ufficio del tesoro, signora. Stanza 217 al secondo piano. Signor Cruikshank.
0: 217, grazie, Marine.
1: Ti dispiace se non vengo con te. Veder restituire tutti quei soldi potrebbe farmi venire un infarto.
0: Il signor Cruikshank, per favore. Mi chiamo Lambert.
3: Sì. Signor Cruikshank.

0: La signorina Lambert. La signora Lambert vuole vederla. Sì, signore. Si accomodi.
1: Grazie. Di tutti gli imbroglioni, i truffatori, i bugiardi e i delinquenti.
2: Delinquenti? Speravo ti facesse piacere scoprire che non lo sono.
1: Non riesci ad essere onesto nemmeno quando fai il disonesto. Ma perché non mi hai detto qualcosa?
2: Non c'è permesso di dirlo. Coraggio, dammi i francobolli.
1: Un momento, come mai Carson Dyle aveva un ufficio in questa ambasciata?
2: Quando lo hai visto qui dentro? Voglio dire a che ora?
1: Verso l'una.
2: L'ora del pranzo. L'aveva studiata bene. Aveva scoperto un ufficio che veniva lasciato aperto e si è fatto trovare lì dentro.
1: E come faccio a sapere che questo è il tuo ufficio?
2: Signora Foster, scriva un biglietto al signor Bartholomew del servizio segreto ricordandogli che tutti gli uffici devono essere chiusi a chiave durante l'ora del pranzo.
1: A cominciare dal suo.
2: Dammi i francobolli, coraggio.
1: Come ti devo chiamare oggi?
2: Brian.
1: Brian Cruikshank. Mi sta bene se posso fidarmi almeno di questo.
2: Chi ti ha detto di fidarti degli altri? Coraggio.
1: Esiste una signora Cruikshank?
2: Sì.
1: Ma siamo divorziati.
2: No. È mia madre. Viva Detroit. Ti piacerà e tu piacerai a lei. Avanti, dammi quei francobolli.
1: No, se non mi dimostri che sei veramente Brian Cruikshank.
2: Va bene, lo leggerai sulla licenza di matrimonio. Non ti basta?
1: Niente trucchi, io voglio vedere una prova adesso.
2: Non posso mettere un nome falso su una licenza e finire in galera.
1: Matrimonio! Hai detto licenza di matrimonio!
2: Non cambiare argomento, dammi quei francobolli.
1: Oh, ti amo, Adam, Alex, Peter, Brian, comunque sia il tuo nome. Oh, ti amo. Spero che avremo tutti maschi, così potremo chiamarli tutti come te.
2: Prima di metterci all'opera, mi dai quei francobolli?

0: l'Italia in vetrina in Cina, a Shanghai per la precisione, dove alcune regioni, tra cui la Puglia, hanno proposto la propria offerta a milioni di potenziali turisti. Un mercato, quello cinese, in forte espansione nei campi dell'economia, industria e commercio in modo particolare, e in quello del turismo per l'interesse suscitato dalla nostra nazione. Più che il mare, sono le città d'arte, l'enogastronomia, le tradizioni, i punti di forza della nostra offerta turistica. E la delegazione pugliese, guidata per l'occasione dall'assessore regionale Marcello Rollo, ha riaffermato questi valori, esaltando le risorse di una regione baciata dal sole e ricca di risorse naturali.
1: L'iniziativa è nata perché siamo stati contattati da questa organizzazione, dal gruppo Giglio, che insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Industria e il Ministero dell'Economia ha pensato bene di organizzare un evento in Cina in occasione della Formula 1 che si fa a Shanghai. Noi ci siamo subito accorti dell'importanza di questo evento e abbiamo accettato di partecipare. E l'obiettivo era intanto conoscere questa realtà e capire come la regione Puglia, in modo anche sotto aspetto turistico, può essere interessante. E quindi la partecipazione, perché come sempre ho detto, se non si partecipa e si capiscono bene le cose come stanno, non si possono proporre le nostre idee. E quindi siamo arrivati qua, come si fa sempre la prima volta, con rispetto. Abbiamo conosciuto questa realtà stupenda. Credo che ci siano le condizioni per la Puglia per poter inserirci in questo mercato, sapendo che le statistiche dicono che ci siano 100 milioni di ricchi che vorrebbero venire in Europa e che vorrebbero spendere, e che in Italia dovrebbero essere quelli la più gettonata. Se l'Italia è la più gettonata, la Puglia deve inserirsi. Io insieme alla delegazione ce la stiamo mettendo tutto, poi saranno gli operatori a mettersi in contatto. Compito mio sarà quello, grazie a questi incontri che ho avuto qua con il direttore dell'ICE, con l'ambasciatore, con tour operator cinesi, di metterli in contatto con i nostri tour operator pugliesi e vedere un po' di trovare un feeling, una proposta che possa essere ideale per il nostro territorio. C'è anche un conforto, lo speravo all'inizio, ma oggi è un dato certo. Con la Lombardia, con il presidente Formigoni, che abbiamo fatto la conferenza stampa, è nato. C'era già un rapporto tra il presidente Fitto e Formigoni, ma io ho chiesto in modo particolare se era possibile trovare una forma di collaborazione turistica, cioè significa che tutti i cinesi che arrivano a Milano, e a Milano dovrebbero esserne di più, possono tranquillamente venire anche in Puglia con un accordo. Vediamo come esce questa possibilità, quindi ci sono anche queste altre alternative che, se nascono, potrebbe tranquillamente essere un fatto nuovo, e quindi la Lombardia e la Puglia ancora di più vicine per una forte collaborazione.
0: E il presidente della regione Lombardia, Roberto Formigoni, evocato dall'assessore Rollo, conferma la volontà di collaborare con la Puglia per intercettare questo enorme flusso turistico interessato all'Italia.
2: Tra Lombardia e Puglia esiste una collaborazione in diversi campi. Con il presidente Fitto abbiamo firmato diversi accordi per lavorare insieme nel campo della pubblica amministrazione, dell'e-government e altro ancora, ma anche essere insieme alcune regioni italiane dell'eccellenza in un grande paese come la Cina significa sostenersi a vicenda e rendere più appetibile la visita in Italia. Non dimentichiamo che tutti gli osservatori dicono che ci sono 100 milioni di cinesi che si apprestano a diventare turisti e a invadere il mondo. Bene, dico che noi dobbiamo essere insieme, noi regioni italiane, per fare in modo che una delle mete visitate dai turisti cinesi sia l'Italia, con le sue splendide bellezze paesaggistiche, culturali, artistiche. Far conoscere l'Italia, far conoscere le regioni d'Italia in Cina è uno degli obiettivi di questa nostra missione. Io credo che sia possibile che la dimensione regionale si integri e completi la dimensione nazionale. Noi vogliamo far conoscere l'Italia nel suo complesso, ma poi alcune specificità regionali hanno qualche cosa di caratteristico che dice qualche cosa in più e che va fatto conoscere. Per quanto riguarda Puglia e Lombardia, diversi sono i campi di collaborazione e anche la presenza, non solo in Cina, ma in altri paesi del mondo per noi interessanti, può costituire un'iniziativa comune di grande respiro, di grande futuro.

Shanghai c'erano anche le telecamere di Studio 100 TV che hanno colto non soltanto i momenti salienti di questa trasferta orientale con i vari incontri e le visite ufficiali, ma anche aspetti suggestivi della cultura cinese, dai colori delle tradizioni all'evoluzione della tecnologia, dai grattacieli alle abitazioni più caratteristiche.

0: Lo Shanghai Dramatic Arts Center, per tutta la durata della manifestazione denominata Vetrina Italia, ha esposto un prezioso violino Stradivari, simbolo unico e straordinario della creatività artigianale italiana. A disposizione dei visitatori, inoltre, i tessuti e gli abiti realizzati con le pregiate sete di Como, garantite dal marchio di qualità Serico. La vista, l'udito, il tatto, l'olfatto e il gusto sono stati sollecitati durante un percorso fantastico che ha catapultato i visitatori cinesi nel nostro paese. Il programma è stato concluso da una esibizione del quartetto di fiati dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Cina-Italia dunque, un rapporto già avviato. Ora aspetta la Puglia a concretizzare quanto teorizzato a Shanghai. Il sottosegretario al welfare Brambilla si dichiara ottimista su questa possibilità.
1: La Puglia si è mossa molto bene ed è l'unica regione, diciamo, del sud che è presente e che mostra che cosa può dare l'Italia. Allora, noi abbiamo finora temuto e molti temono la Cina perché chiaramente è in una situazione socio-economica totalmente diversa dall'Italia, c'è meno protezione per l'ambiente, meno protezione sociale, meno protezione sul lavoro e quindi un costo molto molto basso del lavoro, quindi una grande invasione di prodotti. Si dimenticano però di notare che ormai sul 1.300.000 abitanti della Cina, tra i 50 e gli 80 milioni

0: hanno un potere di acquisto che è pari a quel 5% di europei che ha un alto potere d'acquisto. Ora, l'Europa sono 330 milioni di abitanti, quindi il 5% sono circa 16 milioni. In Cina ci sono tra i 50 e gli 80 milioni di persone che possono spendere ancora di più. Ecco, ha fatto bene la regione Puglia ed è una grande occasione per le regioni del sud, quella di poter far capire ai cinesi che qui ci sarà anche il grande sviluppo, ma noi abbiamo storia, cultura, tradizione, forse il 70% è esagerato, ma ci siamo vicini del patrimonio archeologico di tutto il mondo. Ecco, dobbiamo attrezzarci, siamo forse poco attrezzati con grandi alberghi come li abbiamo visti qui, con grandi infrastrutture, ma se soltanto un milione di cinesi ricchi potesse venire in Italia, noi passeremmo da un posto piuttosto brutto nel campo del turismo complessivo e forse ritorneremmo come negli anni 70 a avere il primo posto. Quindi questa è la grande opportunità, questa gente vuole la qualità, vuole vedere delle cose che qui non può vedere e quindi per me è una grande opportunità. Anche e soprattutto per la regione del sud, dove c'è anche molto più patrimonio archeologico.
1: Grande interesse poi ha suscitato l'innovazione introdotta quest'anno di una gara del circuito di Formula 1 di automobilismo, il tutto in un tripudio di bandiere rosse col cavallino rampante della Ferrari, rappresentata per l'occasione, oltre che dai piloti e dall'intero team, anche dal presidente Luca Cordero di Montezemolo. Quest'ultimo, anche in veste di presidente della Confindustria, conferma di quanto il nostro paese sia interessato al mercato cinese.

0: La manifestazione Vetrina Italia è stata finanziata da Amic S.p.A., azienda italiana leader nel settore chimico e sponsor della Formula 1.
1: C'è un feeling effettivamente fra l'Italia e la Cina più di quanto si possa pensare. Noi siamo dei creativi, anche loro lo sono, noi siamo degli improvvisatori molte volte, i cinesi sono veramente fantastici nell'improvvisazione, però anche oggi hanno raggiunto delle capacità di base tecniche e molto forti e sono affascinati da tutto quello che è bello. E quindi penso che l'Italia, che naturalmente il proprio patrimonio genetico ha la bellezza, il gusto, sia un partner ideale per la Cina.
0: L'Amic dunque è una delle tante aziende italiane che hanno già scommesso sulla Cina, perché è un mercato che ha al suo interno enormi potenzialità di investimento e che gradisce molto il Made in Italy. E Shanghai è la sintesi della Cina moderna, tecnologica, più aperta e dinamica.
2: E crediamo molto in questo paese, crediamo molto nelle sue potenzialità e crediamo soprattutto molto nel rapporto tra l'Italia e la Cina, perché pensiamo che sono due popoli con due culture estremamente diverse, ma con nel contempo anche molte cose in comune. Quindi pensiamo veramente che sia un'opportunità da non lasciar perdere. È un popolo ed è un paese in continua evoluzione ed è un popolo che corre e noi non possiamo assolutamente perdere questa occasione.

0: Durante il soggiorno in Cina, la delegazione italiana ha partecipato inoltre all'inaugurazione dei nuovi uffici di Shanghai dell'ICE, l'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, e del Consolato Italiano. Una occasione in più per rinsaldare l'amicizia tra i due popoli e incrementare i rapporti commerciali, culturali e turistici tra Italia e Cina. E anche in questa circostanza si è parlato di Puglia.
1: La gamma dell'offerta pugliese è abbastanza ampia e diversificata, va da alcuni comparti, per esempio della tecnologia, con alcune produzioni di eccellenza nel sistema della macchina utensile, a alcune produzioni che sono importanti per quanto riguarda il comparto del lifestyle, riferendomi con questo in particolare all'agroalimentare. Il turismo